0: È l'ora dell'attimo fuggente.
1: È svegliato!
0: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna.

0: E ultimamente, infatti, io non li ascolto sempre meno quando tu non ci sei, Guido Abbardi, perché lui veramente, lui non è un giornalista, è un venditore di mutande, anche maleducato, ti parla sopra, non ti fa rispondere, ridicolizza, sberleffa chi non la pensa come lui. No, guarda, veramente non si può più ascoltare, veramente.
1: Ciao, buon giovedì da Paolo. Ma una domanda, ma i soldi del PNRR non sono soldi che ci hanno prestato l'Europa, che ci ha prestato l'Europa e che noi dovremo ridare? Giusto? Quindi noi, cioè noi ci levano il bollo con i nostri soldi? Cioè, fatemi capire, ma veramente c'è gente che ci crede a sta puttanata qua? Ma veramente? Ah beh, allora, siamo un paese fantastico, siamo un paese fantastico, ma dove vogliamo andare?
2: Allora, Guido Abbardi, volevo soltanto farti presente che i fondi che hanno individuato per coprire il 2027 non sono fondi strutturali, sono, da quello che hanno dichiarato, fondi PNRR non spesi, e quindi fondi destinati ad investimenti, quindi fondi che in qualche modo andranno ripagati e che andranno ad alimentare il debito pubblico. Fatti i bei conti ogni tanto.
3: Salve ragazzi, sono Marco da Milano. Ma tecnicamente come funziona? Io adesso dovrei pagare ad ottobre il bollo, mi sembra, 130 euro. Beh, pago soltanto la quota in proporzione del 26, poi quest'altro anno pago solo la quota degli ultimi due mesi del 27. Curiosità, Tutto qua. Ciao ragazzi, buona giornata e complimenti.
4: Più che zio, Giuliano, il caro Trump, caro si fa per dire, lo definirei nonno. Ciao, un saluto, Gianluca da Riyadh.
5: Buongiorno Luca e Giuliano, sono Mabel da Roma, e diciamo che riguardo la tassa automobilistica che il governo Meloni ha abolito per l'anno 2027, è un po' una specie di pausa di riflessione tra noi il bollo, la dobbiamo vedere così quando si dice prendiamoci una pausa. Comunque ha ragione Giuliano, insomma, meglio vedere sempre il bicchiere mezzo pieno che mezzo vuoto, e d'altronde ci darà un po' di respiro, poi quando arriverà il 2028 magari tornerà anche più arzilla di prima questa tassa, e staremo a vedere, ma è inutile prendersela, è inutile stare sempre lì a fare le pulci, godiamoci quello che il giorno ci dà. È una riflessione un po' così, un po' amara, però questo è. Grazie e buon proseguimento.
6: E rieccoci, Luca Telese, Giuliano Guidabardi qui all'attimo fuggente in questo
7: Giuliano
6: 17
7: Guidabardi
6: settembre.
7: Sono io. Giuliano Guidabardi sono io, volete la prova?
6: Ti piacerebbe.
7: Voglio abolire la marca da bollo a 12 euro per le domande in comune, e poi faccio un piccolo prelievo con un'aliquota aggiuntiva sulle operazioni odontoiatriche. Marca da bollo, copertura 7 miliardi, pagherete un po' di più il ticket. Ecco, questa non è un'abolizione, questa si chiama presa dei fondelli, ma godite.
6: Ma questa è uno, fa parte dei tuoi deliri del mattino, ma li gradiamo insieme all'affetto che ti portiamo. Però parliamo di una questione importante di cui ci siamo occupati negli scorsi giorni per approfondirla, perché succede un fatto politico dai nostri amici inglesi, e succede che per la prima volta tre regioni storicamente con pulsioni indipendentiste, l'Irlanda del Nord, la Scozia e il Galles, hanno a capo del loro governo locale, chiamiamolo così, si chiama primo ministro ma in realtà è un po' come i nostri presidenti di regione, i tre leader di partiti indipendentisti che reclamano adesso da Londra un referendum per poter uscire dalla Gran Bretagna, che è l'unione per l'appunto d'Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord, e poter probabilmente in questo senso aderire forse all'Unione Europea. Per poter fare questo referendum c'è però bisogno, per quasi tutti, non per l'Irlanda del Nord la situazione è un po' diversa, c'è bisogno del consenso di Westminster, che il consenso non lo dà neanche con il leader laburista Burnham. E ne parliamo con il nostro più grande esperto di Gran Bretagna

0: e di quello che succede. Oltre Manica, buongiorno e bentornato a Federico Gatti.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno da Londra, piovosa, uggiosa, capitale di un regno smarrito, verrebbe da dire ormai.
0: Beh, ma Berna l'autorizzazione al referendum non la darà, cosa faranno?
1: Burnham non può darla in primis perché c'è una sentenza della Corte Suprema britannica del 2022, se non sbaglio, che si riferisce alla questione scozzese dopo che l'SNP vinse le elezioni. SNP, ricordiamolo, partito per l'indipendenza, che nel 2014 votò per rimanere all'interno del Regno Unito, ricorderete, con una scarsa maggioranza, quando Londra era ancora nell'Unione Europea e la decisione di rimanere all'interno del Regno Unito era stata presa dai cittadini proprio per non uscire dall'Unione Europea, fatto salvo che 2 anni dopo ci fu invece il referendum sulla Brexit e sappiamo tutti come sia andata. Nel 2020 circa l'allora governo ancora dell'SNP chiese di fare un altro referendum a seguito della Brexit e la Corte Suprema negò senza il benestare di Londra e quindi a livello legale anche Andy Burnham ha le mani legate, non che vorrebbe essere l'ultimo primo ministro del Regno Unito concedendo la possibilità a Edimburgo di fare un secondo referendum, ma anche a livello legale non ci sono vie pratiche senza il benestare di Westminster e ovviamente Westminster non ha nessun interesse a smembrare il Regno Unito, un Regno Unito che si ritrova 10 anni dopo l'uscita dall'Unione Europea, anzi il voto del referendum, perché l'uscita come sappiamo è avvenuta solo 5 anni più tardi, a fare acqua da tutte le parti. Perché per la prima volta, proprio a causa della Brexit, sono andati al potere, come giustamente sottolineavi tu, 3 partiti indipendentisti. Allora, per il Galles è una novità assoluta, perché è la prima volta in 60 anni che non ci sono i laburisti al potere. Per la Scozia la situazione è più o meno la stessa dei tempi di William Wallace. Invece per il Nord Irlanda la situazione è molto più difficile, sappiamo la storia tragica e sanguinosa dell'Ulster, sappiamo degli accordi del Venerdì Santo, sappiamo anche che in questo momento il governo è a 4 mani. 2 partiti devono condividere la strada politica sin dai tempi appunto del 98 degli accordi e già lì sono nate piccole screzi tra la First Minister e la vicepresidente, quindi vicepremier,
0: e quindi Federico, ricordiamo che a mettere un po' di pace e di buon umore è arrivato il presidente degli Stati Uniti Trump, che in una dichiarazione di qualche giorno fa ha auspicato che l'Irlanda tornasse unita, ma ecco, anche questa come bisogna interpretarla, come l'ennesima gaffe di un uomo inadeguato al suo ruolo o c'è invece qualcosa sotto?
1: No, secondo me non è casuale il fatto che Trump sia arrivato a Dublino, abbia parlato di un'Irlanda unita e 2 giorni dopo abbiano annunciato questo Memorandum of Understanding, un documento con tantissime promesse che appunto non è chiaro se sia più l'inizio della fine del Regno Unito o una boutade politica fine a se stessa, però le due cose non sono assolutamente casuali. Vedremo cosa succederà. Di certo la strada è lunga, ma il segnale politico è stato ricevuto e ha molto a che fare proprio con le conseguenze dell'uscita di Londra dall'Unione Europea, perché nel documento che hanno firmato davanti alle telecamere, durante la conferenza stampa, Cardiff, eccetera, eccetera. Uno dei tre punti, il terzo è noi ci sentiamo delle nazioni che hanno subito le conseguenze della Brexit, non sta funzionando, dobbiamo entrare indipendentemente, come Scozia, come Galles e come Nord Irlanda, all'interno dell'Unione Europea. Questo è il nostro futuro. Quindi anche a Londra, secondo me, dopo 10 anni e 7 primi ministri, finalmente è arrivato il momento di riaprire quel vaso di Pandora che ha monopolizzato la vita politica di questo paese, appunto, per 10 anni.
0: Scusa, ma davvero? Ma davvero, davvero le comunità locali scozzesi, gallesi e dell'Irlanda del Nord pensano di poter avere un futuro fuori da uno Stato come la Gran Bretagna, cioè di poter distruggere quello Stato e poter entrare da regioni periferiche e un po' povere in Unione Europea?
1: Allora, per il Galles ci sono pochissime speranze di farcela da soli. Per la Scozia c'è la questione del gas e delle risorse naturali, e già durante il referendum si erano fatti dei budget, delle previsioni di una Scozia indipendente che potesse reggere sulle sue gambe solo grazie alla vendita del gas. Mentre per l'Irlanda del Nord c'è la parte di Sinn Féin che non vede l'ora di avere un'Irlanda unita, quindi quello, diciamo, è un altro discorso successivo, e non è un caso che proprio lì a Belfast ci siano state le prime fratture. Però al momento questo vuole essere, a mio parere, più un messaggio politico. Anche leggendo il documento c'è ben poco oltre a una sorta di propaganda, e il messaggio politico è cercare di avviare un discorso per un rientro all'interno del mercato unico europeo, perché è l'unica salvezza sia per queste nazioni sia ovviamente per Londra. Tutti lo sanno, nessuno ha il coraggio di fare il primo passo, perché sanno anche che l'elettorato, dopo 10 anni di dibattiti e di paludi e di scandali, non ne ha più per riaprire questa vicenda.
0: Intanto, come sono le prime mosse del governo Burnham? Che innovazioni si sono avute rispetto a Starmer, oppure è la stessa minestra?
1: Allora, al momento sì, ci sono molte novità. In primis l'atteggiamento. Starmer si è focalizzato sin da subito, vuoi per i postumi del Covid, vuoi per la guerra in Ucraina, vuoi per tante, il Medio Oriente, Gaza, sui piani di politica internazionale. Quindi è stato quello che ha fatto di più per far rientrare il Regno Unito nella cooperazione sul tema della difesa con il G7, con l'Europa, la questione migranti, la questione medio orientale, economica. Ecco, se Starmer è stato un primo ministro internazionale, Burnham si sta e si è promesso, quindi non c'è nessuna sorpresa, confermando essere un primo ministro delle piccole cose. Allora, la pensione, le assicurazioni, le truffe online, il supporto alle famiglie, i trasporti pubblici, ha voluto proprio focalizzarsi sulle tasche dei cittadini e affrontare in primis il tema del costo della vita pubblica, perché è proprio in quel bacino elettorale, diciamo così, meno abbiente, che i laburisti hanno avuto più minacce e problemi negli ultimi anni, con tante persone che votavano laburista che si sono sentite tradite anche a causa delle conseguenze della Brexit, sempre più povere, che sono andate a sfociare nell'ultradestra di Farage, che ha poi puntato il dito tutto sui migranti. Quindi Burnham sta cercando di recuperare quello storico elettorato laburista delle Midlands e delle periferie, che negli ultimi anni ha voltato a destra, targetizzando
0: mi sembra Luca cose. Luca, cosa ne pensi? Vedremo l'ottavo premier britannico nel giro di poco.
2: Scusami, stavo parlando, dimmi.
0: vedremo l'ottavo premier britannico nel giro di poco? Ti sembra che Burnham abbia qualche chance di successo in più?
2: Ma sta galleggiando bene. Poi ti dico un'altra cosa che dovremmo approfondire: sta accadendo una cosa, si è candidato alle suppletive il leader dei Verdi, che era in grandissima ascesa, ha avuto uno scandaletto che poi dobbiamo approfondire. Ho commissionato al nostro mitico Sam Mullen sul centro di fare un pezzo, pensa perché faceva, era in grandissima ascesa, i Verdi hanno rubato tanti voti ai laburisti, e poi è uscito fuori che 15 anni fa l'attuale leader dei Verdi britannici aveva uno studio e faceva delle sedute di psicoterapia per fare aumentare il sesso, il seno alle donne, una sorta di mastoplastica additiva cerebrale. Quindi questa cosa, il fatto che comunque ha conquistato leadership, questo piccolo infortunio per i Verdi, che fra l'altro avevano molti dissidenti, molti che erano usciti per protestare contro Starmer, secondo me lo rimettono in carreggiata Burnham, non credo che abbia, o no?
1: Sì, la
2: Zach Polanski, che personaggio fantastico.
1: Allora, Zach Polanski, questa cosa dell'imposizione delle mani sul seno delle donne era già risaputa, ma l'hanno
2: la terapia
1: fuori.
2: Che tutti vorremmo praticare, scusate la battutaccia, ma
0: esatto. Ah, che battutaccia sessista e volgare.
1: Chi più chi meno. Però diciamo che il primo campanello d'allarme per i Verdi è stato proprio il ritorno dei laburisti nudi e puri. Più che i piccoli scandali, ce n'è stato anche un altro su una barca che lui aveva ma su cui non pagava le tasse perché non la usava più. Cose minuscole rispetto invece all'ondata di Nigel Farage, con nel fine settimana queste donazioni fiume dal mondo delle cripto e del riciclaggio di denaro, soprattutto di provenienza straniera, tra cui il mondo MAGA, di 76 milioni di euro.
2: Ai suoi vice, a due suoi dirigenti apicali del suo partito Reform UK.
1: Quello è un'altra questione, assolutamente. Cosa è successo? Facciamo un breve recap: che per un anno alcuni giornalisti d'inchiesta, colleghi, visto che io vengo da quel mondo lì, si sono finti, diciamo così, uomini d'affari americani, filmando tutti gli incontri con i due bracci destri di Farage e promettendo donazioni milionarie proprio dal mondo MAGA, ma soprattutto commissionando con circa 32.000 euro due sondaggi che a questo punto erano finti e che erano stati pagati da Reform,
0: come tutti i sondaggi peraltro.
1: Erano stati commissionati da Reform e pagati da questi giornalisti sotto copertura, che davano Reform in grande vantaggio. Proprio quei sondaggi poi ripresi come indipendenti dalla stampa britannica a partire dal Telegraph, che all'inizio dell'anno, ed era febbraio, sono poi stati la causa del panico tra i laburisti e della cacciata di Starmer. Dopo un anno di inchiesta si è scoperto che questi sondaggi erano quasi falsi e che era tutto stato registrato dai giornalisti d'inchiesta per Channel 4, anche se diciamo la società era un gruppo piccolino, non di Channel 4 ma di un centro d'inchiesta, che ha incastrato il partito di Farage, che per legge non può accettare soldi dall'esterno, dall'estero, soprattutto in America.
2: Lo sai che in Italia c'è una grande polemica su questa modalità che ha usato anche Fanpage, che si chiama agente provocatore?
1: Sì,
2: cioè,
1: io
2: non so,
1: guarda,
2: se c'è stata lì in Gran Bretagna questa polemica.
0: Noi la chiamavamo spione ai tempi d'oro.
1: E qui tocchi un piano personale, perché io prima di iniziare la mia carriera con le reti Mediaset come corrispondente da Londra ho lavorato per 2 anni per un posto che si chiama The Bureau of Investigative Journalism, l'FBI del giornalismo, un ufficio di Londra. Abbiamo fatto diverse inchieste, una sulla Salerno Reggio Calabria, una sulla mafia cinese in Italia, tante inchieste, tutte sotto copertura, ma qui ci sono delle basi legali molto forti, perché prima di procedere c'è il via libera degli avvocati delle redazioni, e quando c'è l'interesse pubblico anche il giornalismo d'inchiesta di agent provocateur
2: grande lezione. Dobbiamo ritornare anche raccontando queste imprese.
0: Anche un grande come Federico Gatti faceva lo spione. Grazie Federico,
2: è sempre bello averti qui con noi. Gente, ciao Federico, complimenti, a presto.
1: Grazie a voi.
0: A ciao. Presto. Ciao. Pubblicità, siamo in ritardissimo.
3: Lo sappiamo, ci siete. Ascoltate, giudicate, magari borbottate anche in macchina. Allora ditelo anche a noi. Mandate un vocale al 334 11 11 622. Poche parole, idee chiare. L'attimo fuggente continua. L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
4: I fatti mentre accadono. Le prime pagine dei giornali, le testimonianze, le notizie di esteri, politica, cronaca, costume, cultura, libri, sport e molto altro ancora. Il timone è la sveglia degli italiani all'alba del giorno, prima di tutti. Sono Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio, e vi attendo dalle 6 alle 7 di ogni giorno per raccontare l'Italia e il mondo.
5: Sono le 2:23. Giornale Radio.
6: Meteo. Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: È l'ora dell'attimo fuggente.
9: È svegliato!
8: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
10: Questo è l'attimo fuggente!
11: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
12: Sono proprio curiosa di vedere se gli italiani si venderanno all'ultima trovata di Cettola Qualunque, Marcella da Milano.
13: Terese, quando fai così sei proprio insopportabile. Ricordiamoci un po' chi è la tua ex moglie. Quindi non facciamo sarcasmo su chi è figlio l'attuale presidente dell'ACI.
14: Buongiorno a tutti. No, stavo riflettendo sul fatto di viaggiare a Giuliana a Roma. Non è che c'è qualche hotel, c'è qualche convenzione con l'esercito israeliano, ma non è che c'è lì qualche reduce di Gaza che si sta riposando, si annoia e fa un po' di tirassegno pure lì. Papà preoccupato da Milano, buona giornata.
15: Allora, io sono cresciuto con mia madre che ci tartassava, ci dava sempre l'impressione di essere poverissimi, poi ogni tanto ci faceva un regalo. Io non è che andavo lì a romperle le palle, ma da dove li hai presi i soldi? Ma non è che poi domani non mi compri? No, mi prendevo il regalo e punto. E così dovremmo fare noi. Vuoi che ti dicano che i soldi vengono scontati dai soldi che spenderemo in armi? Saremmo tutti contenti così? No, a me non me ne frega proprio nulla. Tanto da qualche parte è ovvio che vanno tirati fuori. E mi sembra abbastanza chiaro. Ciao Roberto da Amsterdam.
16: Questo governo ci tratta come dei deficienti. O come dei pesci, come direbbero a Pescara, perché ci lancia l'esca e ovviamente si aspetta che noi abbocchiamo. Pippo da Milano.
17: Buongiorno Telese, e quando si fanno le cose è a mo' di cetola qualunque. Naturalmente siamo in attesa del crollo di questo governo per avere la brillante, unica e esaustiva opposizione del campo largo, che naturalmente è in grado di risollevare l'Italia, perché l'alternativa sono loro. Oh mamma mia, bagai bagai.
0: Eccoci qui, 17 settembre, Giuliano Guida Bardi e la voce squillante, come sentite, di Luca Telesi, l'unico che riesce la mattina presto ad essere così allegro e squillante, sarà perché starà risparmiando ora sul bollo alto.
2: No, no,
0: ora...
2: sono entusiasta perché in un giorno così in cui c'è una notizia da commentare che sta a cavallo fra la politica, l'economia e la visione, abbiamo un leader, un ospite che sta a cavallo fra queste cose.
0: E allora, benvenuto a Carlo Calenda.
18: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Allora, lei è contento per il bollo?
2: Esatto, no. Quanto ha risparmiato?
18: No, allora io no, niente, perché ho una auto in leasing, quindi ci ho pure preso la sola, guadagna la società di leasing. Però detto questo, no, però io non penso che sia una cosa sbagliata e vi spiego il perché. Le accise... La riduzione delle accise mentre il petrolio cresce così tanto viene spalmata su tutti, cioè da un vantaggio fiscale, quindi quei soldi dei cittadini abbassano le tasse anche a me, mettiamola in questo modo, quando vado a fare il pieno. Il taglio del bollo fatto in questo modo, la sospensione per un anno, perché poi di questo si tratta, quello che fa è, visto che è legata alla cilindrata, aiutare in modo più specifico coloro che hanno più bisogno. È una, ovviamente la cilindrata non è esaustiva, perché ci sono macchine che hanno cilindrate certo. alte e sono molto vecchie, però è meglio che abbassare le accise sulla benzina, ecco. Quindi da questo punto di vista secondo me non è sbagliato, non lo trovo sbagliato.
2: Però se veramente sono stati usati i fondi del PNRR, sarebbero dei fondi che sono vincolati, o almeno in linea teorica dovrebbero essere vincolati a investimenti, e sono sostanzialmente debito. Quindi noi facciamo debito per togliere il bollo per un anno?
18: Sì, però quegli investimenti è uguale, se lei fa deficit fa debito per abbassare le accise, quindi essendo che...
2: E lei ha sempre detto che è una follia fare deficit.
18: Esatto. Per... A lei infatti io la soluzione l'avevo trovata e andava bene anche per il bollo, cioè quelle di aumentare le tasse sulle sigarette, che sono tra le più basse d'Europa, i superalcolici, e abbassarle sulla benzina. Questa poteva essere una soluzione, e può essere una soluzione anche strutturale per il bollo, cioè se uno dice sì. voglio non sospenderlo per un anno ma farlo per sempre. E infatti
2: poi
18: io ho detto
2: gli elettori fumatori però ti inseguono con la piccozza.
18: Io sono fumatore, però vorrei dire agli elettori fumatori che noi abbiamo le tasse sulle sigarette più basse d'Europa, abbiamo quelle sulla benzina più alte d'Europa. C'è qualcosa che non funziona in questo meccanismo? Perché la sigaretta è un bene voluttuario, la benzina no. Quindi se si tratta di riequilibrare, quindi non aumentando la pressione fiscale ma tenendola uguale, io penso che sia più giusto distribuirla su chi fuma piuttosto che su chi va in macchina, perché chi va in macchina accompagna i figli a scuola, e poi perché è la, come posso dire, totalità dei cittadini, non solo quelli che fumano.
0: Giuliano, ottima idea, soprattutto per noi che non fumiamo. Senta, senatore Calenda, passiamo a un altro aspetto un po' più gustoso, cioè nella sua dichiarazione che trova Giuseppe Conte il peggior premier della storia italiana.
18: Ah no, io ho fatto una disamina puntuale del costo delle gestioni Conte Salvini e Conte PD, Italia Viva e AVS, e questo conto porta a 253 miliardi di euro, che è la più grande cifra mai spesa nella storia della Repubblica Italiana, superiore persino alle baby pensioni, che come voi sapete hanno disastrato purtroppo per anni il sistema pensionistico italiano. E dunque, secondo me, questo è un fatto, come posso dire, matematico. Dopo uno può discutere se gli è piaciuto o non gli è piaciuto su altre cose, ma questo è un fatto matematico, cioè è stato dal punto di vista finanziario il peggior presidente del Consiglio della storia italiana.
0: Quindi lei sconsiglierebbe vivamente al centro
2: l'uomo che ci ha salvato dalla pandemia, l'uomo che ci ha salvato,
0: certo.
18: Luca, io separo le due cose, no? Allora, quando c'è stata la pandemia, i lockdown e le mascherine, come tu sai molto bene, io non ho mai contestato un provvedimento, cioè non ero tra quelli che persino dentro il governo dicevano riapriamo tutto, chiudiamo tutto. Io ho detto c'è un momento di difficoltà, l'Italia fa quello che deve fare, e anche sono contro la commissione Covid, nel senso che penso che giudicare
2: commissione vendicativa
18: su quello che è successo in un momento di emergenza e che quindi avrà comportato degli errori, non c'è dubbio che sia del tutto sbagliato, e quindi noi siamo assolutamente contrari. Dopodiché altra cosa è la gestione finanziaria, cioè io separo le due cose, i ritardi del pagamento della cassa integrazione perché non si sapeva come pagare, insomma, ve le ricorderete quelle cose là, e i danni permanenti fatti da una gestione finanziaria dissennata. Quindi separo, noi abbiamo, come facciamo con Meloni, se ci convince un provvedimento lo votiamo, lo abbiamo fatto anche con Conte.
2: Molto chiaro.
0: Quindi sconsiglierebbe, l'onorevole Calenda, sconsiglierebbe al centro-sinistra di assumere Conte come leader per affrontare la prossima tornata elettorale.
18: No, sono fatti loro, e io glielo consiglierei, primo perché prendo più voti, quindi spero che sia Conte il leader del campo là. In secondo luogo perché penso che Conte ha plausibilmente più possibilità, paradossalmente, di prendere voti di Eli Schlein. Ma e anche perché vi dico quello che penso, cioè
2: ma
18: Conte
2: perché
18: ha messo quella.
2: Questo è interessante, perché ce lo deve spiegare.
18: Perché mentre quasi tutti quelli del PD votano Conte, non tutti quelli del Movimento 5 Stelle votano un candidato PD, tanto più Correnzi in coalizione. E quindi il problema è che oggi i sondaggi che voi vedete fanno una somma delle parti, ma la somma delle parti non vuol dire niente, perché è chiaro che, come sappiamo molto bene, i partiti non si sommano algebricamente. Quindi se tu metti insieme, dici, certo, Schlein sarà la candidata presidente del Consiglio, è plausibile che perdi un po' di voti centristi, perdi un po' di voti del Movimento 5 Stelle, perdi un po' di voti sparsi, diciamo, di persone che non possono vedere il PD, e ti si comprime quella maggioranza. Se c'è Conte, probabilmente perdi qualche voto centrista. Io credo che tra le due cose Conte ne perde di meno, e quindi credo che un pezzo di PD lo voglia. Ma vi dico una cosa secondo me più indicativa: il fatto che Conte abbia messo come condizione una clausola esplicita nel programma sul non mandare armi all'Ucraina è il modo, secondo me, per cui lui si terrà le mani libere fino all'ultimo secondo. Lui farà le primarie solo se ha la garanzia dal corpaccione del PD di vincere, se no non le farà.
2: Interessante. E al centro andrà che siete solo. C'è una Rezza pazzesca e preoccupato, c'è una lista Renzi. Poi ci sono i centristi che dicono un Renzi mai, neanche morti, parliamo di Onorato, parliamo di Maggio, eccetera.
18: Ma quelli stanno,
2: e poi ci siete voi.
18: Non stanno al centro.
2: Vabbè,
18: no,
2: però sono al centro.
18: C'è una differenza sostanziale. No, perché allora anche Forza Italia è al centro, ma la realtà è che tu avrai quattro coalizioni, avrai Vannacci, Meloni, Schlein o Conte, e avrai noi. Quindi saranno quattro ben distinte coalizioni con ben distinti programmi, tra l'altro, perché poi la differenza programmatica è molto sostanziale, altrimenti non ci sarebbe ragione per non andare in coalizione.
0: E quindi lei, comunque, da quello che capisco, Vannacci lo dà stabilmente fuori dall'alleanza col centrodestra?
18: Sì, per due ordini di ragione. Il primo è che Meloni sa perfettamente che Vannacci prenderebbe quasi il doppio dei voti in coalizione, e quindi lei finirebbe per avere un governo a trazione Vannacci, e lei questa cosa la vuole meno che rischiare di perdere, diciamo. E poi perché secondo me si va, diciamo, dentro le due coalizioni si va incominciando a ragionare sulla possibilità più che concreta che nessuno prenda il 42% e quindi che si debba fare dopo un'alleanza in Parlamento.
0: E lei lì si fregherebbe le mani?
18: Beh, insomma, io proverei a proporre un programma diciamo di buon senso, ovviamente fortemente europeista e federalista, e a vedere chi ci sta. Questo farei.
0: Senta, ma Renzi alla fine se lo caricano o no?
18: Sì, alla fine se lo caricano Renzi, perché intanto perché gli serve, perché comunque sia gli devono buttare dentro la qualsiasi, e poi perché ha fatto un patto di ferro con Schlein dal primo giorno, che a me fa molta impressione, perché sa che quando Renzi ruppe il terzo polo, io il primo provvedimento che sostenni del centrosinistra e che sostengo è il salario minimo. E Renzi uscì urlando, ecco, vedete, Calenda vuole andare nel campo largo con quegli sciagurati di Schlein e Conte, vedete, questa è la prova. Alla fine io sono rimasto dove mi hanno messo gli elettori e lui dovrà sostenere il salario minimo, cosa buona e giusta peraltro.
2: Fra l'altro,
0: eterogenesi dei fini,
2: sì, prego. L'ultima cosa che volevo chiedere, però lei ha anche detto che se Vannacci per qualunque accidente fosse dentro, a quel punto lei fa la coalizione repubblicana.
18: A quel punto io credo che per un pezzo di Forza Italia e probabilmente, plausibilmente, quello che si riferisce di più alla famiglia, non sarebbe accettabile la coalizione con Vannacci, e bisognerebbe impedire che un fascista dichiarato, quindi non presunto, diciamo più putinista di Putin e con idee non reazionarie, demenziali oltre che reazionarie sull'Italia, andasse al governo del paese.
2: Bene, molto chiaro, grazie davvero,
18: grazie
2: a Carlo Calenda.
18: Grazie a voi,
2: buon lavoro.
18: Arrivederci,
0: e noi voliamo velocissimi all'Abaro, perché oggi abbiamo parlato un po' troppo poco di questioni che riguardano la politica estera e le guerre nel mondo. Ci siamo soffermati sul bollo, che invece non sarà abolito all'Abaro e nelle zone vicine ad Alberto Fazzolo.
19: No, purtroppo a me non riguarderà il provvedimento, perché c'è un altro vincolo, che è quello del mezzo assicurato. Io ho intestato solo un mezzo e non è assicurato, quindi niente, non mi tocca.
2: Come non è assicurato? È un obbligo l'assicurazione. Ma mica siamo a Mariupol che giri col mezzo non assicurato.
19: Non ci giro, è
2: ma non può neanche stazionare. Che cos'è una?
19: Un Westfalia, il furgoncino Volkswagen.
2: Il Westfalia, ma non può stare senza assicurazione in strada.
19: Fa dentro casa mia, quindi ci può stare tranquillamente.
0: No, devi assicurarlo.
19: Ha licenziato 110.000 operai, che erano quelli che facevano i pezzi di ricambio per riconvertirsi alla produzione bellica, e quindi praticamente io sono vittima diretta di questa conversione industriale.
2: Ma è marciante?
19: E il mezzo è fermo. No, poco. Ad esempio ho avuto un problema al cambio, mancava una boccola, l'ho ricostruita con un tappo del vino, ci sono andato avanti per un po', però è esagerato.
2: Con un tappo del vino. aiuto
19: diciamo che questa affermazione non mi aiuterà per la prossima revisione, però
0: non credo moltissimo, ma neanche per le tue prossime testimonianze, perché quel tappo del vino sarà venuto da qualche altra parte, ma va bene. Veniamo alle notizie non etiliche. Cosa succede dalle tue parti? Quanti centimetri quadrati avete conquistato oggi?
19: No, quello non assolutamente no, anzi c'è una notizia nuova.
2: Che bello il Westfalia. Ma di che colore è?
19: Bianco.
2: Mamma mia, è proprio il furgone iconografico. Vabbè, vai.
19: Allora, diciamo che oggi c'è stata una notizia di tendenza diversa ed è stata anche confermata che, a dispetto di quelle solite in cui parliamo di piccoli avanzamenti territoriali russi in Ucraina, c'è stata la conferma di un avanzamento invece ucraino, soprattutto in zona grigia, quindi nel territorio conteso, la terra di nessuno, però sono 240 km quadrati, di nulla, per carità, di campagna, senza nessuna valenza strategica, però è giusto ricordare anche le cose di tendenza diversa. Mentre la notizia più interessante, secondo me, della giornata riguarda una questione completamente diversa, è un po' dimenticata, che è una sentenza che è arrivata all'Aia contro il capo dell'UCK e già presidente del Kosovo, Aymin Taci, chiamato il serpente, non so chi se lo ricorderà. È stato condannato per 5 anni. Esatto, per 96 omicidi che sono stati fatti alla fine degli anni 90. E questi omicidi,
2: e tu pensi che sia innocente?
19: No, è colpevole. Io lo dico negli anni 90 che era colpevole. E perché arriva adesso la sentenza? Perché c'è un riporto, a parte che doveva morire Mladic, se no c'erano un po' di problemi. E a mandare in galera un albanese con Mladic vivo era qualcosa di inopportuno. La questione è che c'è un riposizionamento internazionale che vede anche uno scontro tra gli interessi e le aree di influenza di Israele e della Turchia. Quindi in questa fase che abbiamo un'Albania sempre più legata e vincolata alla Turchia, abbiamo anche un riposizionamento della Serbia che da bestia nera del blocco occidentale si è trasformato nel miglior alleato dell'Europa per quelle che sono le politiche in Medio Oriente. Il grosso delle armi che arriva a Israele viene filtrato dalla Serbia, cioè la Serbia è sostanzialmente il paese dove vengono fatte le triangolazioni per mandare le armi in Israele.
2: Ma perché? Che cosa, perché devono fare questa triangolazione? Spiegalo.
19: Perché Israele è un paese in guerra e molti paesi occidentali hanno dei vincoli a mandare le armi in paesi in conflitto. Quindi la soluzione più semplice è glielo vendi a un paese che poi gliele vende a Israele. Ci prende una piccola commissione. La Serbia ci si è tirata su con queste triangolazioni. Vantaggi economici ce ne ha avuti a iosa. Però è evidente che si sta combattendo uno scontro che è molto molto al di sopra di quello che è la percezione comune, e ci sarà, questo alimenterà di nuovo delle tensioni in tutta l'area dei Balcani, perché se è vero che Kosovo e Albania da un lato e Serbia ora sono abbastanza compartimentate e separate, un discorso del genere non si può fare ad esempio in Bosnia, dove continua ad aumentare la pressione sulle popolazioni locali, e lì è plausibile che ci possa essere una detonazione del conflitto.
0: Senti, voleva come titolo oggi il New York Times, Trump voleva il Canada 51esimo stato dell'Unione e invece se lo trova spinto nelle braccia di Ursula von der Leyen. Cosa pensi che possa cambiare questa posizione e l'associazione del Canada all'Unione Europea negli equilibri geopolitici?
19: Beh, intanto vediamo se si fa. E comunque il Canada è da un po' di tempo che sta facendo una serie di riposizionamenti per smarcarsi dagli Stati Uniti, e sono sia riposizionamenti commerciali che anche per partnership militari. Banalmente settimana scorsa ne aveva fatta una molto importante con l'Ucraina, vincolandosi per un secolo all'Ucraina. Quindi è evidente che di fronte alla minaccia degli Stati Uniti di vedersi schiacciati e oppressi, il Canada della propria indipendenza ne fa una questione irrinunciabile, stanno cercando delle sponde alternative. È un qualcosa di definitivo? Secondo me no, sta cercando il Canada, non ha come prospettiva quella di aggregazione all'Unione Europea, anche se questo poi lo riporta un po' a vecchi fatti del passato che possono anche essere trascurati. Secondo me la questione che sta sul piatto è che ha da passare la nottata, come si direbbe in questi casi, cioè vogliono prendere un po' di tempo, prendere una boccata d'ossigeno finché non ci si toglie dai piedi Trump e i suoi deliri, e poi si ritornerà a un rapporto normale con gli Stati Uniti, perché è normale che il Canada possa... Sì.
2: È già scomparso tutto su Hormuz, gli Houthi, che sta accadendo lì, che colpi di scena possono essere?
19: No, proprio no! Adesso do una bella punzecchiata a Giuliano su una duplice questione, perché è stato il giorno nero dell'aviazione saudita, perché prima gli Stati Uniti hanno espresso perplessità, l'intelligence statunitense ha mostrato riserve ufficiali sulla possibilità di vendere gli F-35 all'Arabia Saudita, perché dicono che non si sentono così sicuri che i segreti industriali vengano tutelati, e soprattutto nei rapporti con la Cina. Quindi dice i sauditi hanno un rapporto troppo intenso e vincolante con la Cina, potrebbero vendere
20: qualche segreto industriale. Poche ore dopo questa mattonata sugli F-35, i sauditi hanno perso un F-15, quindi non proprio l'ultimo ritrovato della tecnologia, per carità, ma è stato abbattuto dagli yemeniti, quindi un doppio colpo all'aviazione saudita in questa giornata. E in tutto ciò però si continua a combattere un po' ovunque, e soprattutto nel Golfo Persico gli statunitensi hanno colpito altri pescherecci, e quindi è una situazione davvero spiacevole, soprattutto perché ci vanno di mezzo dei lavoratori e non dei soldati.
2: Mamma mia, fantastico, non lo dire a Giuliano che sta così col Nemiro Bin Salman.
0: Non ditemelo e chiudiamo la puntata in armonia senza avere queste brutte notizie, questa del 17 di settembre, e torniamo implacabilmente il 18.
2: Qual è la morale della giornata?
0: Oggi la dedichiamo la sto dicendo, porta pazienza figlio caro, la dedichiamo ai rosiconi che oggi non hanno sopportato l'assist e il gol della Meloni, e allora dedichiamo loro una frasetta di Socrate che diceva che l'invidia è l'ulcera dell'anima.
2: Oddio, fantastica, ciao, a domani,
0: ciao.
21: L'attimo fuggente.
22: L'attimo fuggente.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 2:59.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
2: E rieccoci, benvenuti, bentornati, la nostra nona puntata della nuova stagione. Siamo tutti esperti di cavalli, sappiamo quanti cavalli ha la nostra auto perché siamo andati a vedere se dobbiamo pagare o meno il bollo auto. E di questo, su questo parliamo. Voglio sentire voi, 334 11 11 622.

0: E allora ieri vi abbiamo raccontato in diretta la decisione del Consiglio dei Ministri, questo colpo di scena di Giorgia Meloni che ha abolito a determinate condizioni il bollo auto per il 2027. E però io vorrei che Lorenzo Cappadone dalla regia ci facesse fare un piccolissimo viaggio nel tempo, piccolo viaggio del tempo, perché siamo 9 mesi fa, dicembre 2025, palco di Atreju, festa di Fratelli d'Italia. In Calabria Pasquale Tridico aveva proposto di sospendere il pagamento del bollo auto per le famiglie sotto una determinata soglia ISEE. E sentite come commentò, ripeto, non 2000 anni fa, 9 mesi fa, Giorgia Meloni.
1: Ci speravano così tanto che si sono giocati ogni carta possibile dal riconoscimento dello Stato di Palestina se avessero vinto nelle Marche fino all'esenzione dal bollo auto se avessero vinto in Calabria, roba che cetto la qualunque in confronto era Ottone di Bismarck. Però non è andata così.
0: Ecco, 9 mesi dopo è proprio il governo Meloni ad approvare un'esenzione dal bollo, questa volta molto più estesa, ovviamente le misure non sono identiche. Tridico proponeva una sospensione legata all'ISEE in Calabria, il governo oggi interviene a livello nazionale sulla base della potenza del veicolo, ma politicamente il confronto è inevitabile. Giorgia Meloni ha cambiato idea, è semplicemente normale che un governo, quando trova le risorse, faccia anche qualcosa che in passato aveva criticato? Oppure siamo entrati nella campagna elettorale, il bollo è diventato improvvisamente una tassa da cancellare? Coerenza o pragmatismo? Promessa elettorale o vero taglio delle tasse? Risentiamola, palco di Atreju, dicembre 2025, Giorgia Meloni.
1: Ci speravano così tanto che si sono giocati ogni carta possibile dal riconoscimento dello Stato di Palestina se avessero vinto nelle Marche fino all'esenzione dal bollo auto se avessero vinto in Calabria, roba che cetto la qualunque in confronto era Ottone di Bismarck. Però non è andata così.
0: Va bene, erano 9 mesi fa, che vuoi che sia. Allora ritorniamo ad oggi con la scheda di Matteo Respinti, con Lorenzo Cappadone. E oggi è un altro giorno.
2: Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto sul caro carburanti e sulla fiscalità dell'auto. La novità principale riguarda il bollo. Dal 2027 saranno esentate le auto a benzina, diesel o ibride con potenza fino a 80 kW, circa 109 cavalli, oltre a motocicli e ciclomotori. L'agevolazione vale per un solo veicolo per persona e, secondo il governo, interesserà circa 14,5 milioni di mezzi, oltre il 70% delle auto circolanti più i motocicli. Il costo stimato è di circa 2,3 miliardi di euro che lo Stato dovrà compensare alle regioni titolari del gettito. Il decreto finanzia però l'esenzione per il 2027. Meloni l'ha presentata come una misura strutturale e il governo punta a renderla permanente attraverso la prossima legge di bilancio. Parte della copertura arriverà da economie del PNRR. Cambia anche la strategia sulle accise. Lo sconto sul diesel oggi vale circa 17 centesimi al litro alla pompa, ma da domani 18 settembre inizierà a ridursi. Fino al 25 settembre l'accisa sarà abbassata di 10 centesimi, che diventano 12,2 considerando anche l'IVA. Dal 26 settembre al 5 ottobre il taglio scenderà a 5 centesimi, cioè 6,1 centesimi sul prezzo finale. Dal 6 ottobre, poi, non è previsto semplicemente il ritorno alla tassazione piena. Il governo vuole affidarsi alle cosiddette accise mobili. Quando l'aumento del petrolio produce maggiore gettito IVA per lo Stato, quelle entrate possono essere utilizzate per ridurre temporaneamente l'accisa. Restano inoltre gli interventi specifici per autotrasporto e gasolio agricolo, con il credito d'imposta agli autotrasportatori prorogato fino a ottobre. In sostanza, il governo comincia a ritirare lo sconto generalizzato sul diesel e sposta parte delle risorse verso una riduzione fiscale legata al possesso dell'auto.
0: E beh, insomma, ragazzi, qui bisogna trovare soluzioni. La soluzione trovata dal governo è questa, ma intanto se la situazione continua, andatevi a vedere cosa state pagando il diesel oggi. Tra l'altro va detto, non solo noi, in Germania il diesel è a prezzo record, 2,453 centesimi al litro, cioè 2,5 euro. 2,5 euro in Germania, ma noi siamo messi ugualmente male, perché in Italia, sottolinea il Codacons, anche con lo sconto sulle accise in autostrada il diesel si paga 2,5 euro. Per una volta siamo come la Germania. Voi?
3: Ora, buon pomeriggio. Ho appena controllato sul libretto della mia macchina. La mia macchina è una hybrid, full hybrid, motore elettrico e motore a benzina. La somma dei due motori mi dà praticamente 89 cavalli, due piccoli serpenti, un'aquila reale, un gatto, un topo, un elefante, quindi non rientro nel bonus della Meloni.
0: E mancano solo i due leocorni, ma arriveranno tra poco.

Buon pomeriggio, ho appena controllato sul libretto della mia macchina. La mia macchina è una hybrid, full hybrid, motore elettrico e motore a benzina. La somma dei due motori mi dà praticamente 89 cavalli, due piccoli serpenti, un'aquila reale, un gatto, un topo, un elefante, quindi non rientro nel bonus della Meloni.

0: favole, il mondo delle favole. Saluto Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo No Profit. Questa è una favola, è una meravigliosa favola, Gabriele, per gli automobilisti, o è una manovra da campagna elettorale? Il suo giudizio.
1: Intanto buonasera a tutti i nostri radio esentati, perché così li chiameremo. No, vabbè, siamo in campagna elettorale, magari si votasse tutti gli anni, magari otterremmo un sacco di vantaggi e benefici noi cittadini. Beh, che poi lo abbiano fatto per fini elettorali, rimaniamo con il dubbio, ma certo che sì, che poi i benefici ricadranno soltanto su una prossima popolazione. Bene, facciamo i cinici e prendiamoci, tanto lo sappiamo come è andata a finire con Clodio, quando passò dall'essere per essere tribuno, addirittura si tolse le vesti e divenne patrizio, quindi prendiamocela questa cosa. Non so quanto durerà, perché ad oggi l'unica certezza è il 2027. Loro dicono che dobbiamo aspettare la legge di bilancio, perché vorremmo che la misura diventasse strutturale. E la legge di bilancio è da qui da qualche mese, se non indirranno elezioni prima, perché può succedere di tutto, perlomeno nel 2027 qualcheduno, gli 80 cavalli, anziché aprire un giardino zoologico, potranno essere esentati.
0: Senta Gabriele, questi soldi che non entrano più alle regioni, il governo ha già detto che insomma restituirà alle regioni queste entrate, queste minori entrate, alla faccia del minori, e però non c'è puzza di nuove tasse, perché insomma quelli li devono recuperare se il governo non glieli manda.
1: Ha presente quel gioco che fanno certe volte, in cui si mettono tre carte, si spostano, il famoso gioco delle tre carte? Beh,
0: sì,
1: è
0: sì.
1: Così.
0: Di solito lo fanno i truffatori, lo sa, alla stazione, alla stazione, a Napoli, a Milano, a Bologna, insomma, sono quelli lì con le tre carte che fottono il prossimo, quello diceva.
1: Per rimanere in tema basta fermarsi a un qualsiasi autogrill italiano. Non ho capito da dove arrivano questi 7 miliardi e mezzo. Forse avranno sbagliato un po' di conti, perché stanno circolando strani numeri anche rispetto al numero delle autovetture esentate, ma è evidente che le regioni non credo che molleranno l'osso, a meno che non licenziano buona parte dei dipendenti o riducono i servizi, e vorranno certamente ancora godere di questi trasferimenti. Io mi aspettavo, in realtà, che era una misura che stavamo da tempo chiedendo, la proporzione, la riduzione, ovvero delle auto a bassa cilindrata con l'aumento delle auto ad alta cilindrata, che era quello che si paventava, ovvero il cosiddetto super bollo, ma non è stato introdotto in questo decreto, quindi non so come faranno. Adesso vedremo nei prossimi giorni quali sarà la misura correttiva.
0: Intanto, Gabriele, la benzina non guarda in faccia nessuno, il diesel non guarda in faccia nessuno.
1: Guardi, le faccio un conto molto pratico, no? Noi spendiamo 2 miliardi e mezzo per il trasporto pubblico urbano a livello nazionale, tutto il paese. Se avessimo messo i soli 3 miliardi e mezzi spesi in quest'anno ne abbiamo già spesi 3 e mezzo, sul potenziamento del trasporto pubblico urbano, e volendo veramente, questa sì che era una misura poco veramente populista e molto utile, regalato l'abbonamento al trasporto urbano a tutti coloro che già oggi hanno un abbonamento, noi avremmo sostanzialmente invogliato le persone a continuare a potenziare l'uso alternativo rispetto ai veicoli privati. Invece questo non è accaduto, la gente sta continuando, non si è ridotto di un solo veicolo il traffico urbano, stiamo continuando a dare questi soldi sostanzialmente alle grandi compagnie, togliendoli poi effettivamente, come è stato fino adesso, lo abbiamo dimostrato in varie forme, a diversi servizi essenziali, tra cui la sanità, e attenzione, questo non va bene, oltre che alla scuola.
0: Perfetto, si fa per dire. Io ringrazio come sempre Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo.
1: Grazie a voi.
0: No Profit. E allora Lorenzo Cappadone dalla regia, vocali.
2: Buonasera dottor Poletti, sono Fabrizio da Milano. Ma che dire, la Meloni mi sembra sempre più simile accetto la qualunque, cioè qualunque mente, chiupilo per tutti, cioè ogni giorno ne viene fuori con una, insomma voglio dire, il circo è diretto meglio, il circo è diretto meglio, sono un disastro, io mi vergogno profondamente di essere italiano e di essere rappresentato da questa gente che veramente dovrebbe andare a fare un altro lavoro, forse dovrebbe andare a lavorare in agricoltura, a scavare praticamente nelle miniere di uranio a mani nude, a lavorare sodo e non a far finta di fare per non fare nulla. Che vergogna.
0: 334 11 11 622.
3: Le guerre cambiano, i confini cambiano, ma certe domande ritornano sempre. Per capire quello che succede oggi, a volte bisogna guardare molto più indietro. Fronte storico. Le guerre di oggi. Le lezioni della storia. Con Nicola Compagnone. Ogni domenica, dalle 13 alle 15, attraverso la storia. Sempre e solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 3 e 33 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo. Una bassa pressione si sposterà verso le regioni centrali, mantenendo condizioni di instabilità su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore ancora piogge, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione al meridione. Dal pomeriggio piogge a macchia di leopardo, un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Attenzione all'ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
8: Dottor Poletti, Angelo da Roma, ho sentito poc'anzi l'ascoltatore che ha parlato poco fa, quello che diceva che non c'era due elefanti, il gatto, il cane, volevo sapere se conosceva anche quella che faceva l'elefante con le ghette, se le leva e se le mette, ma sti sinistri buffoni proprio non ci hanno mai che dire, non gli sta bene niente. Loro che cosa hanno fatto con 12 anni al governo senza essere votati? Buonasera, dottor Poletti.

0: tutta una serie. Vabbè, peccato che non è un gioco. Vai.
1: Sai il cassetto rovesciò. Due micini, due micini.
2: Solo una precisazione, Davide da Milano. Kilowatt e cavalli non sono la stessa cosa. 80 cavalli equivalgono, anzi 80 kilowatt equivalgono a 108,77 cavalli. Ma nella proposta si parla di cavalli o di kilowatt? Perdonatemi.
3: Buonasera Poletti, Antonio da Milano. Però io credo che questo legislatore che si è inventato sta storia del bollo se la sia ridendo tantissimo, perché poi è così complicata la cosa, è così strana che un sacco di gente non pagherà il bollo e poi glielo chiederanno doppio, come hanno fatto durante la pandemia. Buonasera.
0: Tre tupini in bicicletta. Torniamo.

0: Buonasera Poletti, ma mi spiegate esattamente come è composto il prezzo del petrolio? Perché non riesco ancora a capirlo, cioè va bene lo stretto di Hormuz, ma da lì mi sembra che passa solo il 20% del petrolio mondiale, quindi la speculazione dove sta, oltre al rincaro? Dai!
1: È chiaro quello che sta cercando di dire Kilowatt in riferimento all'ascoltatore di prima. E saluto Ettore Rosato, deputato di Azione, buonasera.
2: Buonasera.
1: Senta, onorevole Rosato, quando ha avuto la sorpresa del bollo auto, lei che ha pensato?
2: Che hanno fatto una mossa intelligente, tutto sommato. Tralascio tutte le questioni attinenti, diciamo, l'uso o la lettura elettoralistica che questa norma ha, piace, non piace, serve per le elezioni, non serve per le elezioni, ma di fatto diminuiscono le tasse per chi ha possiede un autoveicolo in un momento di tensione con la benzina, e questo è più facile intervenire in maniera selettiva sui redditi più bassi, perché intervieni non sul superbollo ma sulle macchine di cilindrata normale. Quindi tutto sommato una mossa intelligente, secondo me.
1: Senta, però il prezzo della benzina è lì non ci si può fare niente.
2: Ma lì ci si può fare delle cose, noi l'abbiamo detto, naturalmente bisogna avere il coraggio di scontentare qualcuno. Oggi noi abbiamo il prezzo della benzina più alto tra i paesi europei e il prezzo delle sigarette più basso tra i paesi europei. Forse un minimo di compensazione tra le due cose si può pensare di fare, lo abbiamo proposto all'interno del decreto con degli emendamenti, anche prendendoci, diciamo, l'accusa da parte di chi fuma che volevamo aumentare le sigarette. Sì, però i soldi da qualche parte bisogna prenderli, meglio aumentare di un euro le sigarette raccogliere quei 2 miliardi che servono per abbassare in maniera un po' più strutturale, non solo in questa fase, in maniera strutturale il prezzo della benzina. Per questo non siamo stati noi a promettere l'abolizione delle accise, e di fronte a questo invece le accise stanno aumentando per motivi geopolitici, lo sappiamo, però una scelta, una decisione, un intervento bisogna farlo, noi questo l'abbiamo proposto.
1: Grazie all'onorevole Ettore Rosato, deputato di Azione. Tra poco ci raggiunge Alberto Gusmeroli, deputato della Lega e presidente della Commissione Attività Produttive della Camera. Importanti siete voi al 334 11 11 622. Andiamo ad ascoltarvi.
3: Ciao, volevo prendere le difese del tassista Sergio di Milano, che si è permesso di fare questa simpaticissima canzoncina e criticare il governo Meloni, che tra l'altro lui è di destra, da quanto ho capito, non è uno di sinistra, quindi non capisco il signore che ha, insomma, come al solito se la prende con i sinistroidi. Questo atteggiamento qua è proprio brutto, perché Sergio da Milano stava facendo autocritica con la sua corrente. Gabriele da Milano.
4: E adesso sappiamo come si posizionerà Azione, quindi Calenda come al solito spera che vinca qualcuno che lo possa trainare a prendere una ennesima poltrona non meritata e sulla quale non fornirà nessun contributo allo Stato. Quindi il signore Rosato, l'onorevole Rosato, che oltre ad aver preparato una schifosissima legge elettorale, adesso si trova anche a dare della manovra intelligente alla manovra del superbollo, negando sostanzialmente il valore preelettorale di questa norma, è semplicemente una presa in giro ed è ridicolo.
1: Alberto Gusmeroli, deputato della Lega e presidente della Commissione Attività Produttive della Camera. Buonasera, onorevole Gusmeroli.
5: Buonasera, grazie per l'invito, un saluto a tutti.
1: Allora, elettorale o meno, questo provvedimento c'è, onorevole?
5: Sì, allora, il governo voleva intervenire, diciamo, sul caro carburanti però cercare di non fare cose complicatissime con l'ISEE, con che uno magari alla pompa di benzina doveva chissà fare che cosa, dimostrare il reddito, eccetera, eccetera. Quindi che cosa ha sostanzialmente deciso? Esentiamo dal bollo auto diciamo tutte le piccole e medie auto, che generalmente sono quelle delle famiglie del diciamo o fragili o del ceto medio. Quindi questa è stata la cosa. Poi se viene vista come una cosa elettorale, non lo so, però l'intendimento era ed è questa cosa qui. Come
1: ecco, come diceva, come
5: il taglio del cuneo fiscale, che si è partiti con 6 mesi, poi si è fatto 1 anno, poi si è fatto 3 anni, poi si è reso stabile, e anche qui ovviamente si inizia col 2027 e poi si renderà stabile, quindi questa è la logica. Le regioni non perdono nulla perché vengono indennizzate della perdita di gettito. Da dove hanno trovato le risorse? Ovviamente
1: quello mi incuriosisce, il timore che arrivi in
5: allora io ho una bozza vedi. Ho una bozza della diciamo del provvedimento, ma non completo, quindi diciamo è appena dismentita. Comunque da quello che si sa è stato trovato dai residui non utilizzati, perché le opere o sono state fatte in misura minore o hanno avuto un costo inferiore del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Quindi non sono soldi che arriveranno da nuove tasse, ma da risparmi di spesa, ed è il motivo per cui ora è una tantum. Perché? Perché non si può finanziare un taglio delle imposte strutturale con un risparmio di una spesa per investimenti, ci sono delle regole contabili, ed è il motivo per cui per ora l'hanno fatto nel 2027, poi per renderlo strutturale dovranno trovare dei tagli di spesa strutturale che non sono quelle del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Quindi diciamo che non ci sono nuove tasse, ci sono in questo caso un risparmio per tanti cittadini. Ovviamente sul caro energia, sul caro carburanti è un tema geopolitico internazionale su cui il governo purtroppo non ha una leva, perché diciamo il 20% del petrolio del mondo passa da Hormuz, e in questo momento la situazione geopolitica è terribile, quindi il governo può fare intervenire sulle fasce più deboli della popolazione, e nel decreto è intervenuto anche seppur con una riduzione di 12 centesimi su tutti, quindi c'è anche quello, non c'è solo il taglio del bollo diciamo fino a 80 kilowattora, ma ci sono anche 12 centesimi in meno sul prezzo del gasolio. Purtroppo è un momento molto difficile, e in questi momenti si cercano risorse dappertutto, ecco.
1: Grazie all'onorevole Alberto Gusmeroli, deputato della Lega, buona serata, buon lavoro.
5: Grazie per l'invito, un saluto a tutti i radioascoltatori.
1: Ecco, se capite anche la segretezza che è circolata per quanto riguarda questo provvedimento, che la Meloni in buona sostanza ha voluto tenere per sé e svelare al Consiglio dei Ministri. Ma cosa c'è dietro? Tutte le mosse, le manovre nel prossimo intervento.

0: bollo auto, chissà cosa puoi aggiungere tu, un po' di pepe sicuramente a tutta questa storia.
1: Allora, io non lo so che cosa posso aggiungere, ti dico un po' di cose che ho notato. Vabbè, innanzitutto se succederà siamo tutti contenti, ovviamente, perché, però io noto questo, faccio i conti con me, con le mie tasche e presumo con quelle di tanti altri. Innanzitutto molti di noi il bollo lo hanno appena pagato, per cui non ci sarà un beneficio immediato sulle nostre tasche, mentre invece l'inflazione,
0: certo,
1: e i costi dell'energia, quelli li stiamo già pagando nelle bollette tutti i santi mesi e tutte le volte che andiamo a fare un pieno di benzina per la macchina o per il motorino. Mi preoccupa molto la copertura di questa misura, perché ieri non c'è stato dato non c'è stato dato un chiarimento, cioè dove saranno presi questi circa 3 miliardi, no? Invece sappiamo che, siccome sappiamo benissimo che i bolli vengono incassati dalle singole regioni e quindi fanno parte della contabilità regionale, sappiamo che i governatori delle regioni stanno dicendo: beh, ma non è che dopo questi soldi spariscono a noi, perché se spariscono a noi è un problema serio. E anche su questo non abbiamo avuto certezze. Io ti sto dicendo un pochino di più, come dire, punti interrogativi di questa vicenda, no? Ecco, e poi mi fa schiantare questa cosa, perché comunque il prossimo anno andremo a votare, quindi il prossimo anno, cioè il senso di questa promessa, di questo taglio è: per un anno, finché ci sto io, cioè, ce l'avrete sicuramente, in che modo non lo sappiamo, ma insomma ce l'avrete sicuramente. Poi, se Dio ne guardi, noi centrodestra non dovessimo vincere, non si sa come andrà a finire. Mi ricorda tanto Achille Lauro, quando tanti anni fa, quando prometteva: adesso vi do la scarpa destra, poi vi darò quella sinistra, la famosa scarpa, no? Ecco, è stata una cosa furba, molto furba. Io ti racconto un'altra cosa che mi ha fatto sorridere ieri, insomma. Sai, noi abbiamo saputo di questo taglio un po' prima che cominciasse il Consiglio dei Ministri, ed eravamo qui alla Camera dove c'era il ministro Tajani. Poi siamo andati subito a chiedere, perché una cosa importante, il taglio, e lui è rimasto un po' spiazzato,
0: non lo sapeva.
1: E allora c'è stato un breve consulto con i suoi collaboratori qui alla Camera. E dopo 3 minuti è una nostra proposta, vedete, l'abbiamo chiesta. Poi vai a prendere, sono andata a prendere un caffè alla Buvette con un deputato della Lega e subito: hai visto, la nostra proposta è stata finalmente accolta. E allora la scena in conferenza stampa è stata questa, meravigliosa. C'era il trittico, la Premier con i due vicepremier, uno accanto all'altro, che si... spargevano lodi l'un con l'altro e sorrisi. Di fianco c'era il ministro Giorgetti, si era messo un pochino scostato rispetto a loro, che guardava tutta la scena, compresi noi giornalisti, con un ghignetto tipico di Giorgetti, no? Della serie: vi ho fregato abbastanza anche questa volta. Insomma, io penso che di questo bollo, che ripeto è una... se sarà confermata, una bellissima notizia, perché ogni volta che possiamo risparmiare qualcosa siamo solo contenti. Penso che ne vedremo ancora delle belle, insomma, per quello che riguarda l'applicazione, l'attuazione, i reali benefici. Non lo so come andrà a finire, comunque prendiamola per buona.
0: Grazie a Claudia Fusani, l'altra voce quotidiana nazionale. Un grande abbraccio e a prestissimo.
1: Ciao,
0: Claudia,
1: Roberto,
0: prestissimo.
1: A tutti voi. Ciao.
0: Sempre 334 11 11 622 per dire la vostra. Forza, perché tra poco andiamo anche a parlare di Trump, che minaccia di nuovo l'Europa se il Canada diventa membro associato, imporrò nuovi pesanti dazi. Tra poco.
2: Sono le 3:57 minuti.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Poletti, sono ancora io, ma a me la storia del ceto basso, ceto medio e la macchina, perché c'è la vecchia macchina, ma io posso avere anche un Ferrari, avere un Y10 che usa mia moglie per andare a fare la spesa. Allora, questo mi cambia qualcosa se il mio reddito è più che altro? Cioè, non facciamo in giro, c'è chi la Panda ce l'ha come prima macchina e quella che la usa per mandare, per dire, il cameriere di casa a fare la spesa.
2: Buonasera, come sempre bella musica. Allora, se non ho capito, negli ultimi 4 anni abbassano l'IVA agli assorbenti, poi l'aumentano ed è tutto normale. Uno dell'opposizione propone di eliminare il bollo agli italiani più poveri, viene etichettato ceto la qualunque. Lo fa lei, lo fa la Meloni, giusto come manovra elettorale che sappiamo benissimo che non andrà in porto come una per sempre, perché non andrà in porto alla legge finanziaria, è una mossa intelligente. O noi italiani siamo stupidi, oppure loro sono avanti, ma 30 anni avanti a noi.

0: E ci ha raccontato la nostra collega giornalista Claudia Fusani di Tajani ieri, che cade dal pero perché si diffonde tra i giornalisti la storia del bollo auto, e ovviamente la Meloni se l'è giocata tutta lei, e allora se non è una mossa elettorale questa, poco ci manca. Io saluto il senatore Antonio Misiani, responsabile economico del Partito Democratico. Bentornato Italiano Limits.
1: Buonasera,
0: senatore Misiani.
1: Buonasera, grazie. Buonasera per l'invito.
0: Allora, lei mi deve dire, così a caldo, ieri quando la Premier ha fatto questo annuncio, prima alle agenzie, poi l'ha condiviso il Consiglio dei Ministri, l'ha ufficializzato, che cosa ha pensato in quel momento, senatore Misiani?
1: Mi sono ricordato di quando nel dicembre 2025, 9 mesi fa, Pasquale Tridico.
0: Questa, aspetti che la rimetto. Tridico aveva proposto il bollo auto abolito
1: ridotto.
0: per un certo esatto. Isela, Meloni reagisce così.
2: Ci speravano così tanto che si sono giocati ogni carta possibile dal riconoscimento dello Stato di Palestina se avessero vinto nelle Marche, fino all'esenzione dal bollo auto se avessero vinto in Calabria, roba che cetto la qualunque in confronto era Ottone di Bismarck. Però non è andata così.
0: Ecco, le è venuto in mente questo, sì. Senatore Misiani?
1: Sì, quando lo proponeva Pasquale Tridico era cetto la qualunque, adesso che lo propone lei è una grande mossa politica. No, in realtà è una misura elettoralistica. Con piccolo dettaglio che ovviamente la Premier si è dimenticata di ricordare, il decreto di ieri decide due cose. La prima è questo taglio del bollo, che per il momento è finanziato solo per il 2027, che è casualmente l'anno delle elezioni politiche, ma questa è evidentemente una combinazione, non voglio pensare male. E poi però prevede che a partire da inizio ottobre

0: di quest'anno il diesel lo pagheremo a prezzo pieno perché finiscono gli sconti sull'accisa, e che vuol dire che il diesel va subito a 2,4-2,5 al litro, che è una mazzata per tanti italiani che lo usano per lavorare.
1: In autostrada c'è già ormai oggi, c'è già in autostrada.
0: Sì. Deve calcolare 0,17 in più. 0,17 in più, quindi se è 2,5 in autostrada andrà 2,7, se è 2,2 in città andrà 2,4. Questo accade subito, a inizio ottobre, lo dice il decreto. Poi l'anno prossimo, sì, avremo lo sconto sul bollo, chi ha delle utilitarie, e per l'amor di Dio, piuttosto che niente, meglio piuttosto. Però io spero che non pensino di cavarsela solo con questa misura, perché sta arrivando l'autunno e inverno, e qui il problema non è più soltanto il diesel e la benzina, ma le bollette del gas e dell'energia elettrica. Stanno arrivando delle mazzate agli italiani, in particolare alle famiglie italiane, quindi possono anche fare lo sconto del bollo auto, ma qui devono dare un aiuto anche alle famiglie più fragili, quelle del ceto medio, sulle bollette, e aiutare i settori economici che altrimenti rischiano di andare a gambe per aria. Basti ascoltare cosa sta dicendo in queste ore presidente di Confindustria, ma lo stesso dicono artigiani e commercianti, per capire che serve un intervento robusto per l'emergenza, e non possiamo mica pensare di affrontare la crisi energetica con lo sconto del bollo auto.
1: Senatore Misiani, ma quando arriva secondo lei quel momento che lei ha così saggiamente preannunciato, perché è quello che accadrà, quel momento in cui gli italiani apriranno gli occhi? Perché insomma stanno per arrivare delle bollette da mettersi le mani.
0: Ma posso dire una cosa? Posso dire una cosa? Ma guardi, in realtà gli italiani non sono fessi come pensano alcuni politici, perché io mi ricordo, Berlusconi propose nell'aprile 2006, pochi giorni prima delle elezioni, di cancellare l'ICI sulla prima casa, e le elezioni le perse comunque. Renzi nel 2015 annunciò e poi tolse di nuovo l'ICI sulla prima casa e perse il referendum nel 2016, e anche il povero Pasquale Tridico, che come ricordava Giorgia Meloni ridendolo, propose di eliminare una parte del bollo auto alle elezioni della Calabria, e quelle elezioni le perse. Quindi insomma, non è che questi
1: Senatore
0: annunci
1: Misiani del Partito Democratico, responsabile economico, sta dicendo: per quella che è la mia esperienza, sta roba qua porta sfiga. Questo sta dicendo.
0: Come dire, io non uso. Non voglio
1: no,
0: fare
1: li
0: il
1: uso io
0: menagramo,
1: questi
0: però.
1: Termini, li uso io.
0: No, non voglio fare il menagramo, per l'amor di Dio, però diciamo che l'esperienza storica non è proprio favorevole, come cambiare la legge elettorale, anche quello porta una gran sfiga a chi lo fa.
1: E quindi doppia sfiga, Misiani.
0: Io mi auguro di sì, nell'interesse del paese, poi naturalmente l'ultima parola spetta agli italiani.
1: Grazie al senatore Antonio Misiani, responsabile economico del Partito Democratico. Alla prossima, senatore.
0: Alla prossima,
1: Alla
0: arrivederci.
1: prossima. Arrivederci. Allora, sempre 334-1111-622. Stasera mi lecco i baffi con tutti questi messaggi che avete mandato. Ascoltiamone un po', Lorenzo Cappadone in regia. Ricordo sempre, oltre a Lorenzo Cappadone in regia, la squadra è formata da Matteo Respinti in redazione qui a Italiano Limits sul giornale radio, la radio libera di informare. Siccome mi dicono che ci sono tanti nuovi ascoltatori che ci stanno scoprendo, se volete ci siamo tutti i giorni dalle 17 alle 20, ma c'è una programmazione ricchissima qui sul giornale radio. Vi invito a studiare le varie trasmissioni su www.giornaleradio.fm, che è il nostro sito. Poi c'è anche l'app, la potete scaricare, insomma ce n'è.
2: Buonasera dottor Poletti, Piero da Roma. Scusate, ma quello che dice il signore, mi sono collegato adesso, non so chi sia, chiedo scusa, ma il fatto che il caro benzina sia una questione strutturale legata alla crisi internazionale, eccetera, è veramente che il governo non ha leve, non è proprio così, perché se parliamo del prezzo al barile, dell'indice Brent, eccetera, ok, Ma se invece parliamo delle accise, no, perché comunque ricordiamoci che recentemente, poi qualche mese fa, il governo è stato quello che ha aumentato tantissimo le accise sul gasolio, portandole a superare il prezzo della benzina. E le accise sul gasolio, ricordiamo che i motori termici che gestiscono, che circolano in Italia, sono il 70%, quelli a gasolio sono il 70% dei motori termici, a oltre il 70%, quelli a benzina sono meno del 30%, più ci sono le navi, riscaldamenti e tantissime altre cose che vanno a gasolio. Quindi diciamo che la mancetta del bollo auto l'abbiamo già ripagata ampissimamente con quella cosa, primo, e poi quei soldi chissà sono andati a finanziare altre cose, tra cui mi viene da pensare probabilmente i 20 miliardi pianificati per le armi, non lo so, comunque tante altre cose che probabilmente invece altre priorità potrebbero andare a coprire queste altre, diciamo, queste altre spese o queste altre esigenze e non la mancetta del bollo auto. Quindi questa è veramente una, a parte gli extra profitti e tutto quello di cui si parla, quindi che cavolo, è solo questione di volontà politica.
3: Sergio da Milano, allora innanzitutto ringrazio Gabriele che mi difende sempre. La mia era una battuta sui cavalli, ironica, e sui coccodrilli, l'orangotango. E volevo dire, senza nessuna polemica, giusto per rispondere al signore che mi ha scambiato per uno di sinistra, no, non sono in questo momento non sono di sinistra, anche se sono stato socialista, poi sono stato di centrodestra, quindi Alleanza Nazionale, quando c'era Alleanza Nazionale, ho votato Forza Italia, avevo votato per i socialdemocratici, una volta ho votato per i Verdi, e una volta ho votato per il Movimento 5 Stelle, e quella è stata la più grande truffa che io ho subito a livello, diciamo, di elettore. E l'ultima elezione ho votato la Meloni alla Camera o viceversa, non ricordo, e Rizzo o alla Camera o al Senato, non mi ricordo esattamente, sono passati 4 anni. Quindi ecco, questo qua è il mio quadro, io volevo essere un po' ironico. Ciao ciao.
4: Buonasera, vorrei aggiungere che l'esenzione è per un mezzo a nucleo familiare. Per fare un esempio, nel mio caso io ho un'utilitaria e una moto. In questo caso la mia moto è di piccola cilindrata, io andrei a risparmiare all'anno 20 euro. Quei 20 euro io ne ho spesi molto di più per il rincaro, quindi per me non c'è un guadagno.
5: Su Trump cosa dire? Siamo ormai abituati ai suoi deliri che sono diventati quotidiani, dallo stretto di Trump al posto di Hormuz, al lago Ontario che diventa il lago America, stava cercando l'oceano, la Groenlandia, insomma ne sappiamo tutte queste cose qui. I dazi, sul discorso del Canada associato all'Europa, secondo me è una grandissima idea per smarcarsi un pochino dare un segnale pesante anche all'America, a Trump in particolare. Sicuramente noi come Europa, non dico purtroppo, però sicuramente non possiamo prescindere dal nostro legame che, diciamo, atlantico, per cui sicuramente gli Stati Uniti devono rimanere un nostro riferimento. Non vale lo stesso per Trump non è un nostro riferimento, Trump è un corpo estraneo che si è introdotto in questa relazione tra gli Stati Uniti e il mondo intero, e che spero che ha, come molti personaggi credo che sperino, che a novembre nelle elezioni di midterm prenderà una sonora legnata sui denti, di modo che forse, speriamo, verrà ridimensionato dal suo stesso partito, o forse si ridimensionerà lui stesso. Non si può continuare a dare credito a questo personaggio che probabilmente ha ormai sbarellato in tutti i sensi.

0: Buonasera Poletti. Ieri la Meloni in conferenza stampa si è dimenticata di dire una cosa, nel senso siamo tutti contenti per il bollo che viene via, mi dicevano piuttosto che niente meglio piuttosto, però si è dimenticata che vogliono mettere mano, aumentare le tasse sul TFR dei dipendenti. Pochi centesimi di qua, pochi centesimi là, oppure ho sentito, si sono dimenticati di dire che il 21 settembre aumenteranno il ticket per parecchie prestazioni, 500 tipi di prestazioni, qualcosa del genere, un euro e mezzo a ticket, sai, di solito sono per le fasce più deboli questi problemi. Questi si sono dimenticati di dirla ieri, la qualunque.
1: Buonasera Poletti, ma a che punto sono i lavori sul ponte? I 15 miliardi? Le varie consulenze sono già state pagate? Si sta andando avanti o no? 15 miliardi, 15 miliardi. Liliana, da Milano.
2: Dottor Poletti, buonasera, Michele da Milano. Senta, io volevo solo dirle questo, a prescindere per quanto riguarda l'abolizione del bollo auto, io sono uno di quelli che non ho questa grande fortuna di poterlo non pagare, perché l'auto che ho ha più di quei cavalli che sono stati menzionati. Senta, no, io volevo dirle questo, ero uno che ci tenevo alla politica che faceva il nostro presidente, ma ultimamente ho delle grosse delusioni per quanto riguarda sia lei che chi l'affianca, perché fanno tantissime di quelle promesse ma non ne viene una rispettata. Adesso si sono venuti fuori di abolire il bollo auto, certo, così viene sviato il discorso del rincaro della pompa di benzina, dove la benzina che sta arrivando alle stelle. Niente, io credo che gli italiani, mi auguro che gli italiani capiscano che vengono fatte mille promesse ma non ne viene rispettata una, a partire dalle pensioni, tutto insieme. Pertanto mi auguro che veramente gli italiani capiscano dove si va. La ringrazio e buona serata.
3: Grazie a voi per la partecipazione. Tra poco cambiamo completamente scenario, andiamo dall'altra parte dell'Atlantico, perché tra Europa, Canada e Stati Uniti si sta aprendo uno scontro che potrebbe ridisegnare rapporti che per decenni abbiamo dati quasi per scontati. Insomma, l'Europa deve imparare a fare a meno degli Stati Uniti, o comunque deve cominciare a prepararsi all'idea che Washington non sia più alleato sul quale fare affidamento sempre e comunque. Il problema, guardate, non riguarda soltanto Trump, che fa il suo, minaccia di nuovo l'Europa. Se il Canada diventa membro associato, imporrò nuovi pesanti dazi e la sua minaccia. Voi 334 11 622, e i nostri analisti tra poco. In questo momento restituisco, sia per poco, la linea alla regia.
4: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
5: Quanto sport c'è oltre il calcio? Molto più di quanto immagini. Per capirne di più c'è Sport Club, le storie, le sfide e i protagonisti dello sport italiano in tutte le discipline e in tutto il mondo. Tennis, basket, atletica, nuoto, ciclismo, curling. E no, la palla avvelenata ancora no. Ma teniamoci pronti. Sport Club con Tommaso Lavizzari, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Sono le 4 e 26 minuti. Giornale Radio.
7: Meteo. Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
10: Beh, signor Poletti, ho ascoltato poc'anzi fa che la consulenza per i ponti ci costano 15 miliardi, se non sbaglio. Poi toccheranno il TFR, aumenteranno di qualche euro la sanità. Quindi posso pensare che il bollo, oltre ad essere una manovra politica, serve soprattutto per distrarre gli italiani? Anche perché, come ha detto qualche altro che è intervenuto, ha detto che da ottobre le accise non ci sarà più lo sconto? Grazie, sempre se non ho capito male, grazie.
11: Benissimo, salutiamo Trump e salutiamo se possibile anche il nostro governo di Cettola Qualunque. Marcella da Milano.
3: Ma sì, salutiamo tutti. Marcella, tra poco parliamo di questa vicenda. L'Europa deve imparare a fare a meno degli Stati Uniti.

0: Poletti, buongiorno, buonasera, mi fanno morire. Adesso che la Meloni ha tolto il bollo e ha tolto un po' di accise, no, adesso aumenteranno la sanità, forse faranno questo, il TFF. Non sono mai contenti i rossoni non sono mai contenti. Quindi io direi, voi che non siete contenti, beh, rossoni che odiate la Meloni e Salvini and company, dovreste fare, essere coerenti. Quello che risparmierete del bollo e quello che risparmiate ogni volta che andate al serbatoio a fare benzina delle accise, 17, voi li donate in beneficenza, magari a qualche ONG che salva i clandestini, che li porta qua in Italia, che vi piacciono tanto. Il risparmio del bollo via in beneficenza, un po' di coerenza, belli rossoni.
1: Buonasera, sono Piero da Milano. Volevo aggiungere una cosa sul discorso del TFR. Non è vero che viene toccato, la legge è stata rimodulata, l'articolo è stato inserito in un altro comma. Peccato che l'onorevole Morani del PD, invece che andare dal parrucchiere, dovrebbe imparare a leggerle le leggi, e quindi ha dato delle informazioni sbagliate. A volte però mentono sapendo di mentire. Grazie, buona serata.
2: Poteva dire la stessa cosa senza associare una donna, un deputato al parrucchiere, perché insomma è un po' di sessismo questo, però va bene, dite ciò che volete, i rossoni. Allora, che sta succedendo tra Europa, Canada e Stati Uniti? Ce lo spiega la scheda di Matteo Respinti con la collaborazione di Lorenzo Cappadone e poi i nostri esperti.
3: L'Unione Europea prova a stringere un rapporto molto più stretto con il Canada e Donald Trump reagisce minacciando nuovi dazi. Il punto di partenza è il discorso sullo Stato dell'Unione pronunciato ieri da Ursula von der Leyen a Strasburgo con il premier canadese Mark Carney in aula. La Presidente della Commissione ha proposto di aprire la porta al Canada come primo membro associato dell'Unione Europea, uno status che oggi non esiste nei trattati e che dovrà quindi essere ancora definito politicamente e giuridicamente. L'obiettivo è andare oltre il CETA, l'accordo commerciale in vigore provvisoriamente dal 2017. Von der Leyen propone una vera alleanza per il futuro. Maggiore integrazione nell'industria della difesa, cooperazione su energia, materie prime critiche, batterie, intelligenza artificiale, tecnologie quantistiche, cyber e sicurezza economica. Il Canada è già il primo paese extraeuropeo ammesso al programma europeo SAFE per gli acquisti comuni nel settore della difesa. Carney ha accolto positivamente l'idea, ma con cautela sulla formula dell'associazione. Il premier canadese insiste soprattutto sulla sostanza: costruire con l'Europa una maggiore autonomia economica e strategica e ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti. Ottawa punta infatti a raddoppiare nel prossimo decennio le esportazioni verso mercati diversi da quello americano. Proprio su questo punto è intervenuto Donald Trump. Il presidente statunitense ha definito l'ipotesi di un Canada associato all'UE ridicola e ha avvertito Bruxelles. Se Washington considera l'operazione ostile, imporrà dazi molto pesanti all'Europa, arrivando a evocare anche una possibile riduzione degli scambi.
2: E allora questo è quanto. Buonasera all'onorevole Massimiliano Salini di Forza Italia, bentornato.
4: Buonasera.
2: Senta, che cosa sta accadendo? Lei è favorevole a un'Europa che cominci seriamente a rendersi autonoma dagli Stati Uniti?
4: L'Europa non può essere autonoma dagli Stati Uniti, l'Occidente non esiste senza gli Stati Uniti e gli Stati Uniti non coincidono con Donald Trump, quindi io credo che non si possa immaginare una strategia fondata sulla torsione negativa che stiamo attraversando in questo momento. Le due economie, la nostra e la loro, sono nate per vivere insieme e sono intrecciate. Molte produzioni nostre sono destinate a loro e produzioni loro a noi, meno le loro a noi, perché noi abbiamo una manifattura più brillante storicamente, se decidiamo di non ucciderla, perché questo è un altro rischio che stiamo correndo. Il tema vero è che politicamente oggi accade che dagli Stati Uniti arrivano provocazioni continue, però bisogna abituarsi a far prevalere, diciamo, la sostanza sulla forma, difendersi, tutelare la propria dignità, creare alleanze a corredo, diciamo, anche di un lavoro che non coincida necessariamente.
2: Ecco, abbiamo perso il collegamento con l'onorevole Salini, che adesso andiamo a ripristinare. Pronto? Eccoci, ci siamo, onorevole.
5: Chiedo scusa. Sì. Bisogna creare le condizioni perché si ricostruisca una relazione forte attraverso anche relazioni alternative. Diciamo che lo spirito della forza economica di un paese o comunque di una comunità come è l'Unione Europea è quella di non avere relazioni univoche, è un insieme di relazioni che costruisce la forza di un soggetto, ma è chiaro che il pilastro della nostra forza economica è costituito dal rapporto con gli Stati Uniti.
2: Senta, onorevole Salini, Trump minaccia dazi se considera ostile l'avvicinamento tra l'Unione Europea e il Canada. L'Europa a questo punto deve rispondere e decidiamo noi con chi allearci oppure evitare lo scontro con Washington?
5: Deve evitare lo scontro con Washington sapendo che ha due alleati in questo, non solo il Canada che è un alleato ma lo era anche prima che arrivasse Trump. Siamo sempre stati, diciamo, dentro l'Occidente insieme, dentro l'economia sociale di mercato come viene definita, e dall'altro sono i cittadini americani che in realtà si stanno rendendo conto che la politica dei dazi non li ha arricchiti per niente. Le tasche dei cittadini americani non sono state messe in condizioni migliori dai dazi che Trump utilizza per perseguire i propri obiettivi. L'economia americana funziona perché comunque la crescita media in America è per certi versi migliore della nostra. Quindi sicuramente c'è una forza economica interna che ha messo l'economia americana nelle condizioni di non subire i rovesci delle crisi geopolitiche a livello internazionale come l'economia europea sta subendo quei rovesci. Però dall'altro lato è evidente a tutti che il merito di ciò che sta accadendo in America non è da attribuire ai dazi. Non è stata rilanciata la manifattura americana come Trump pretendeva di fare con i dazi, cioè di fatto invitando gli americani a comprare americano e a non comprare europeo. Questo non è accaduto, è accaduto l'esatto contrario, cioè che gli americani hanno continuato a comprare europeo nonostante europeo e non solo europeo, nonostante siano aumentati i prezzi. Questo segnale deve chiarire a Trump che quel tipo di minaccia non va nella direzione auspicata.
2: Eppure Trump sembra non ragionare, ma c'è un limite oltre il quale questa autonomia strategica europea rischia di diventare una rottura dell'alleanza atlantica?
5: Sì, c'è un limite che non è però dettato, diciamo così, dal rapporto diretto Europa-Stati Uniti. Il limite, il grande convitato di pietra in tutta questa vicenda è la Cina. Cioè il problema da un punto di vista economico non è rappresentato dall'Europa per l'America o tantomeno dall'America per l'Europa, ma è dalla Cina per tutti quanti. Quello che sta accadendo è che la Cina, avendo deciso, diciamo, questa politica di sovrapproduzione, cioè di produrre su i settori più importanti, strategici, dalla siderurgia all'automotive, eccetera, molto di più di quello che la domanda interna chiede, e quindi invadendo i mercati internazionali con i propri prodotti, tutti i mercati, okay, ha invertito, diciamo, l'ordine delle priorità gradualmente. Oggi il problema quindi non è capire come tutelare l'America dall'Europa o viceversa, ma è come costruire, anzi ricostruire, un'alleanza forte tra i due grandi continenti per impedire alla Cina di impadronirsi dei mercati internazionali e anche dei nostri mercati in parte, perché se uno guarda i dati dell'aumento dell'import di auto cinesi in Europa non può non
2: c'è da mettersi le mani nei capelli, ma davvero. Grazie è così. All'onorevole Massimiliano Salini, europarlamentare di Forza Italia.
5: Grazie a voi.
2: E tra poco, andiamo da Michele Esposito, responsabile della sede ANSA di Bruxelles, proprio per chiarire per bene questa vicenda. Restate con noi, 334 11 11 622.

0: Saluto Michele Esposito, responsabile della sede ANSA di Bruxelles. Buonasera Esposito.
1: Sì, buonasera, sono in treno, quindi potrebbe cadere la linea, vi avverto.
0: È un treno italiano? È un treno italiano?
1: È un treno francese, ma può cadere comunque.
0: Può cadere comunque, perché in Italia t'avrei già perso.
1: Adesso no.
0: Allora, partiamo dalla cosa più semplice. Cosa sta accadendo tra Unione Europea e Canada? Una possibile forma di membro associato? È uno status che non esiste nei trattati europei. Cosa significherebbe concretamente?
1: Non esiste, non è detto che esisterà. Lo stesso Carney ha un po' frenato, diciamo, la definizione di membro associato dell'UE. Il senso però non cambia. È un'alleanza strutturale, quella che si sta proponendo, un'alleanza valoriale, un'alleanza culturale, geopolitica, commerciale, basata sulle materie critiche, sull'Erasmus Plus, sugli scambi di formazione per i dottorandi, per i professori universitari. È insomma una sorta di patto, nuovo patto atlantico, però solo con il Canada.
0: Ecco, perché proprio il Canada, Michele Esposito?
1: Perché è cambiato tutto in questi due anni, e perché se pensiamo che, come dire, fino all'arrivo di Trump, tutto ciò che veniva fatto con il Nord America da parte dell'Europa veniva fatto con la partecipazione degli Stati Uniti, e comunque non poteva essere fatto se non con la partecipazione di Washington. Il mondo è cambiato in questo momento. Gli Stati Uniti non sono un partner affidabile né per l'Europa né per il Canada. Trump nella notte ha già minacciato l'Europa con nuovi dazi molto pesanti nel caso questo matrimonio riuscirà. La sensazione è che il matrimonio possa riuscire, però la strada è lunga, ci vogliono comunque, come dire, ci vuole comunque l'approvazione dei 27 paesi membri, e poi questo eventuale dovrà essere ratificata da tutti i parlamenti. Nel frattempo potrebbe già entrare in vigore, come in fondo è già in vigore in via provvisoria il trattato CETA, che lega commercialmente Ottawa e Bruxelles.
0: Ecco, il Canada cosa cerca in Europa? Sta cercando una sorta, mi sembra di capire, di piano B, perché non si fida più degli Stati Uniti e di Trump, ovviamente.
1: Sì. Ce l'ha lì vicino.
0: Ce l'ha lì attaccati.
1: È vessato dai dazi di Trump. Certamente rischia di entrare in un cul-de-sac, e cerca anche un alleato su una regione strategica in questo momento come l'Artico, dove oltre alla Russia gli Stati Uniti hanno sono tutt'altro che un alleato tranquillo di Ottawa.
0: Ecco, il Canada, se non sbaglio, è già il primo paese non europeo ammesso al programma europeo SAFE sulla difesa, cioè l'avvicinamento militare è già cominciato.
1: Sì, è già cominciato, fino adesso è l'unico paese, perché sulla Gran Bretagna ci sono, poi vabbè, il cambio di governo a Londra ha frenato alcune dinamiche legate alla partecipazione di Londra a SAFE, e infatti questo poi, come dire, potrebbe anche far storcere il naso a qualcuno, soprattutto alcuni partiti più legati al trumpismo, che potrebbero mettersi di traverso, perché è ovvio che un'alleanza anche, come dire, mi Canada e UE, e anche per esempio anche tecnologica,
0: un'alleanza sarebbe. E guarda che i treni francesi hanno dato il meglio tutto assieme,
1: ti ringrazio, vi devo salutare.
0: Grazie, un caro abbraccio a Michele Esposito,
1: ciao.
0: Responsabile della sede ANSA di Bruxelles, che ci ha aiutato a chiarire. No, volevo dare una notizia che mi sconvolge, perché c'è un temporale con bomba d'acqua a Firenze, però la bomba d'acqua che nel pomeriggio si è abbattuta su Firenze, stiamo parlando di oltre 45 mm di pioggia in un'ora, si è fatta sentire anche dentro agli Uffizi. Durante il temporale, come segnala il museo, si è verificata un'infiltrazione d'acqua sopra il lucernaio della sala dove sono esposti 7 dipinti del 600, tra i quali il Bacco di Caravaggio, e cioè il Bacco di Caravaggio è stato raggiunto dagli schizzi d'acqua sul vetro esterno della vetrina che protegge il capolavoro. A seguito delle dovute verifiche non è risultato alcun danno a nessuna delle opere. La sala sarà regolarmente accessibile fin dall'apertura di domani mattina, spiegano dalla Galleria degli Uffizi. Però la notizia del violento temporale a Firenze, ma più ancora dell'acqua sulla teca del Bacco di Caravaggio, con un'immagine anche abbastanza impressionante di quest'opera d'arte straordinaria che il mondo ci invidia, protetta ovviamente da un vetro eccetera eccetera, ma questo vetro, da questo vetro cola l'acqua. Ecco, dicevo, questa immagine dell'acqua sulla teca del Bacco di Caravaggio agli Uffizi a Firenze sta facendo in questi istanti il giro dei siti di tutto il mondo. È il cambiamento climatico, è anche evidentemente qualche problema di tenuta d'acqua agli Uffizi. Per fortuna ovviamente i nostri capolavori in questo caso li stiamo proteggendo con le teche e tutto quanto. Comunque impressionante, pensate, impressionante. E sentiamo i vostri vocali sempre al 334 11 11 622.
2: Buonasera a tutti, sono Silvana da Milano. Ma io quando sento i nostri parlamentari che parlano, mi sembra che vivano su un altro pianeta, ma veramente? Sono talmente appecorati che qualsiasi cosa, cioè non vogliono cambiare mai direzione. Lo sappiamo che il rapporto con gli Stati Uniti è importantissimo, lo sappiamo che Trump non è amatissimo negli Stati Uniti, ma dire che Trump non rappresenta gli Stati Uniti, dato che è il presidente, mi sembra un po' azzardato. Ma gli Stati Uniti hanno sempre avuto come nemico economico l'Europa, da tantissimi anni. Ci hanno spinto in guerra quasi contro la Russia, ci hanno spinto. Perché? Perché dovevano distruggere l'asse russo-europeo. Loro ci davano le risorse, noi avevamo l'industria manifatturiera, troppo forti, troppo pericolosi, altro che Cina, perché noi siamo un gigante economico. E quindi noi siamo ancora qua e cerchiamo di aggrapparci a chissà quale accordo occidentale che Trump non vuole. Ma voi avete mai sentito Putin dire che avrebbe preso la nostra Groenlandia? Beh, Trump ha minacciato di farlo con le buone o con le cattive. Ci ha messo i dazi, ci minaccia, ci prende in giro, arriva alle riunioni dicendo io sono il boss, ma cose incredibili. Io non ho mai sentito Putin dire mi prendo la Groenlandia. La guerra con l'Ucraina è extraeuropea, è extranato, sono cose vecchie, loro. Teoricamente non ci dovrebbero neanche riguardare, teoricamente. Chi è il nostro nemico? Il nostro nemico, purtroppo, è Trump. Lo stesso Trump che Salvini tanto elogiava, e anche la Meloni. Le volevano dare addirittura il premio Nobel. Questo è il nostro governo.
0: ma sei più lunga della Meloni in conferenza stampa, Silvana. Comunque sempre la benvenuta, eh. E tra poco, perché adesso sapete, come sempre alle 19 devo dare la linea al GR, al giornale radio. Dopo parliamo di questa storia. Leggo un titolo di Libero: c'è un clandestino da espellere, ma l'udienza è rinviata al 2032. Senegalese si vede bocciare la protezione, fa ricorso, però il giudice deciderà fra 6 anni. Ne parliamo tra poco, perché insomma il tema della giustizia lenta e lunga ci ha accompagnato per mesi, lunghi mesi della campagna per il referendum, ma questa persona che deve aspettare al 2032 per capire se verrà espulsa, intanto è qui e dobbiamo capire che sta succedendo. Tutto questo e molto altro tra poco a Italiano Limits.
3: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
4: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Sono le 5 e 2 minuti.
2: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Sì, buonasera dottor Poletti, anche io sono d'accordo con la von der Leyen, sono d'accordo di inserire il Canada come paese associato, anzi dirò di più, io inserirei anche la Turchia, non so che ne pensano gli spettatori, perché ci fa comodo averla anche sul lato est. E un'altra cosa, riguardo i bolli auto e tutto, i soldi mi sembra che il governo l'abbia già trovato, ora avevo sentito da altri fonti che avevano incassati dall'evasione fiscale più di 25 miliardi di euro, quindi a voglia fa. Grazie.
2: Allora, vi dicevo, c'è un clandestino da espellere, una donna in questo caso, ma l'udienza è rinviata al 2032. Senegalese si vede bocciare la protezione, fa ricorso, però il giudice deciderà tra 6 anni. Intanto sta qui, tra poco riflettiamo su questo con i nostri ospiti.

0: drag it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.
2: Bah, onestamente io non so se andrò a votare alle prossime elezioni, perché a sentire la Schlein che apre un comizio dicendo compagni e compagne come se fossimo 40 anni fa, cioè lei guarda ancora 40 anni indietro e mentre bisognerebbe guardare almeno 20 anni avanti, e poi dall'altra parte neanche una, per quanto riguarda la destra, neanche una parola sulla Palestina e quello che sta succedendo, no? E poi si domandano comunque perché la gente non va più a votare, ma come si fa ad andare a votare questi personaggi qui? Sembra che abbiano loro giochi in scatola, aprono e iniziano a giocare tra di loro.
3: Buonasera. Fa arrabbiare se il senegalese andrà di nuovo davanti al giudice nel 2032. Sì, fa arrabbiare tutti. Chi vota a destra, chi vota a sinistra. Anche, come si chiamano, i rossoni. Il ministro Nordio, questo governo, non avevano promesso più giudici, di assumere più giudici perché abbiamo tante cause ferme? Ecco la causa. Ma ora non date la colpa che il giudice è di sinistra, che il giudice è un propal, il giudice è un antifascista. Andiamo alla radice del problema. In Italia mancano, oltre i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari, chi guida i pullman, i TIR, anche i giudici. Salute.
4: Salute a lei, salute a tutti, sempre naturalmente. La salute è un bene importante anche la giustizia. Allora, nella scheda del nostro Lorenzo Cappadone, scritta da Matteo Respinti, ricostruiamo questa vicenda.
5: Una domanda di protezione internazionale respinta, un ricorso e un'udienza fissata fra quasi 6 anni. È il caso raccontato oggi da Libero e riguarda Ami F, cittadina senegalese arrivata in Italia circa un anno fa. La commissione territoriale ha respinto la sua richiesta di protezione, giudicando poco attendibile la ricostruzione presentata e considerando il Senegal un paese sicuro. La donna sostiene di essere stata costretta a sposarsi molto giovane con un uomo più anziano e di aver subito violenze fisiche e sessuali. Dopo essere stata accusata dal marito di adulterio, sarebbe fuggita dal Senegal e avrebbe raggiunto il Piemonte, dove vive ospitata da un conoscente. La commissione però non ha ritenuto sufficienti questi elementi per riconoscerle una forma di protezione. Amy ha quindi presentato ricorso al Tribunale di Torino. Ed è qui che è sorto il caso. L'udienza è stata fissata alle 15 del 22 giugno 2032. Su un punto va fatta però chiarezza. Non siamo davanti a un'espulsione definitiva già pronta per essere eseguita. Secondo quanto riportato dal quotidiano Libero, durante il giudizio gli effetti del diniego restano sospesi e la donna può quindi rimanere in Italia fino alla decisione del tribunale. È proprio questa circostanza a rendere rilevanti i tempi. Un procedimento che dovrebbe stabilire se una persona abbia oppure no diritto a restare nel paese rimarrà aperto per anni. 6 anni. In più, il decreto con cui è stata fissata l'udienza non spiega in alcun modo le ragioni di un rinvio così lungo.
4: E allora, un'eternità, tra poco ne parliamo col nostro avvocato Davide Steccanella.

0: Davide Steccanella, penalista e cassazionista, bentornato.
1: Grazie Poletti, buonasera, buonasera. Che cosa mi fa lei... dire di impopolare stavolta?
0: No, ma lei ride perché sa che le chiedo di questo titolo di libero, espulsa forse nel 2032, e mi dica se è davvero possibile che una persona a cui è stata negata la protezione resti in Italia per 6 anni in attesa che un giudice decida sul ricorso.
1: Allora, e qui cosa le posso dire? Cioè, questo non è previsto da nessuna parte e non conosco il ruolo di quel giudice, però comunque in generale un giudice che fissa a distanza di 6 anni una decisione, comunque ovviamente lo trovo sconcertante. Però ripeto, non so le ragioni che l'abbiano spinto a fare questo, ma qui cosa posso dirle? È chiaro che è una cosa che non va bene, ma credo che valga anche semplicemente per uno sfratto condominiale piuttosto che per una tubatura del gas. Se ti rivolge un giudice, questo ti rimanda 6 anni dopo, facciamo in tempo a morire tutti, c'è poco da commentare. Questa è sicuramente una stortura, ma non credo che, cioè, non è che dipende dalla legge, dipende da però, questo insomma, giudice.
0: Dal meccanismo, ma se avvocato Steccanella, se lo Stato...
1: sui giornali, è finito sui giornali, è
0: mancato. Però se lo Stato dice che non hai diritto di restare e basta un ricorso per rimanere anni, che efficacia ha un provvedimento?
1: Ma lì qual è la situazione? Cioè, nel senso che al momento è stata deliberata da un giudice la sua, come dire, la fine del suo stato di protezione o deve ancora essere deciso? E questo voglio
0: deve
1: capire.
0: Deve essere deciso.
1: E allora ancora non possiamo neanche dire che è così. Cioè, capisce? Un conto è se ci trascorressero 6 anni perché venisse eseguita una decisione, e allora chiaramente siamo di fronte a un caso sconcertante. Se ci vorranno 6 anni per essere trattata, non va bene, ripeto, non va bene, però è già un po' diverso. Adesso, detto fra noi, però non credo che l'intera collettività italiana sia messa a repentaglio dal fatto che sta signora, ignoro cosa abbia fatta, rimanga o non rimanga, cioè, non mi sembra un problema gigantesco, poi magari mi sbaglio io. Cioè, il caso comunque è chiaro che è indifendibile, cosa posso dire? Cioè, trovo sconcertante, se un giudice mi rinvia 6 anni di decisione, lo mando a quel paese. Sinceramente, questo glielo dico.
0: Anche lo Steccanella che difende, perché insomma.
1: Ma mica sempre.
0: Che difende anche l'indifendibile, ed è per questo che è un bravo avvocato. Ecco. Anche lo Steccanella mi difende l'indifendibile, di solito.
1: Non riesco
0: dice,
1: a trovare argomenti. Per difesa di un giudice che prende 6 anni per decidere una cosa che non mi sembra il processo del secolo.
0: Cato, ecco. Se anche lo Steccanella mi difende l'indifendibile, di solito.
1: Non riesco
0: dice,
1: a trovare argomenti. Per difesa di un giudice che prende 6 anni per decidere una cosa che non mi sembra il processo del secolo, non riesco a trovare neanch'io argomenti difensivi, a meno che non ci siano delle ragioni oggettive dell'ufficio, ma a quel punto dall'autocollega, anche perché fra 6 anni magari quello pure andato in pensione quel giudice lì, cioè cosa ne sappiamo noi cosa succede fra 6 anni? È folle, cosa le posso dire? Questa è sconcertante, spero che ci sia una ragione, ecco.
0: Avvocato Steccanella, io non ho più parole, mi verrebbe da chiederle.
1: L'ho delusa. No, non riesco a difenderla sta cosa.
0: Mi verrebbe da chiederle quanti kilowatt, su quanti kilowatt viaggia, quanti cavalli ha la sua auto, kilowatt. Per capire se può parlare bene della Meloni e ha avuto almeno l'esenzione dal bollo, Steccanella, neanche no, quella mi sa.
1: No, allora adesso quella mi sa, a parte che voglio dire, cioè, mi verrebbe da fare una battuta, ma con quel che costa la benzina, secondo me nessuno può più usare la macchina, quindi il bollo è superato, voglio dire, in qualche modo, è una battuta che faccio io. Però,
0: ma certo, ovvio.
1: Esatto, però no, non mi sembra ecco un rimedio di quelli epocali, ecco, sinceramente, con i problemi che ci sono. Per carità, poi ripeto, se poi adesso non ho guardato se il mio scooter, perché io giro sempre in scooter, se con questo sistema non pago quello scooter, sono solo contento, ci mancherebbe

0: 50 kilowatt, non lo so che scooter possa essere, eh.
1: Non ho idea neanche io. No. Devo dire che fino a oggi, francamente, del problema del bollo, colpa mia sicuramente, non l'avevo messo tra le priorità, quindi non lo so, dovrei controllarlo sinceramente.
0: Sa che sarà una lunga campagna elettorale, la coinvolgerò a commentare anche le cavolate dell'uno e dell'altro.
1: Ma pensi, che novità straordinaria. Esatto, certo. Ma tra l'altro lì, se non sbaglio, non ha tirato fuori anche la Gruber, che io poi non è che sia un gran fan, un video dove la Meloni l'anno scorso diceva che chi avesse abituato il bollo era una specie di pazzo, e adesso l'ha fatto lei. Ne sentiremo delle belle come sempre. Vabbè, ma sa, d'altronde, voglio dire, adesso parliamoci chiaro, qualcuno davvero ancora oggi crede a quello che ti dicono in campagna elettorale i partiti? No, perché me lo presenti, perché a questo punto andiamo da uno bravo, no? Sbaglio?
0: Da uno bravo. Grazie avvocato Davide Stancanella.
1: Grazie a voi, buona serata. Grazie.
0: E allora noi torniamo poi a commentare questa notizia, tra poco ci raggiungono altri ospiti, il tema è quello della lentezza della giustizia, ma anche dell'assurdità possibile di certi provvedimenti, possibile che a una persona a cui viene bocciata la richiesta di protezione e presenta un ricorso si dica sì, va bene, esaminiamo il discorso, decidiamo fra 6 anni, e intanto quella persona che non dovrebbe stare qui sta qui. Vi sembra normale tutto questo? 334 11 11 622 il numero per intervenire in diretta, e tra poco torniamo.
2: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie, e c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti, immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 5 e 26 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. Una bassa pressione si sposterà verso le regioni centrali, mantenendo condizioni di instabilità su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore ancora piogge, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione al meridione. Dal pomeriggio piogge a macchia di leopardo, un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Attenzione all'ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
7: Buonasera Poletti, Marco da Lecco. 6 anni, intanto per 6 anni può restare in Italia, è sospesa l'espulsione e poi si vedrà. Così funziona. Buona serata.
8: Ma sinceramente non capisco di cosa ci si meravigli per questo ritardo nell'avere giustizia. Ma per esempio il procuratore di Napoli Gratteri l'altro giorno in conferenza stampa ha detto che ci sono 1300 richieste di arresto che devono essere convalidate dal GIP, ma non ci sono i giudici per poterle convalidare, per cui c'è gente a piede libero che dovrebbe essere arrestata ma non è arrestata. Ma se non si fanno concorsi, se non si assumono magistrati, se non si assumono cancellieri, assistenti e tutto, cosa si pretende dalla giustizia? La giustizia amministra la legge, quella, la legge che fanno i politici, ma se poi non gli danno gli strumenti non è certo colpa del termometro che segna la febbre, insomma, no? La febbre è un'altra cosa. Donato da Roma.

0: Allora, espulsa forse nel 2032, a una senegalese viene bocciata la richiesta di protezione. Lei fa ricorso, il giudice deciderà tra 6 anni, intanto sta qui. Ne parliamo con Annarita Briganti, collega giornalista, che saluto, alla quale però do la possibilità di tirar fuori tutta la sua parte sinistra nel commentarmi anche il meraviglioso annuncio della Meloni che è
1: sul bollo.
0: Sul bollo, sì. Dai, tira fuori la tua parte sinistra.
1: Allora, iniziamo dal bollo. Praticamente per me è un qualcosa che non risolve assolutamente i problemi concreti delle italiane e degli italiani. Le elezioni sono alle porte, quindi sono quei provvedimenti che possono sembrare utili ai fini del voto, ma io credo che si andrà a votare su altre basi, si andrà a votare sugli stipendi, sulla casa, sulla salute e sulla sicurezza e anche sulla società multiculturale. Quindi non credo che serva a nulla, serve a risparmiare quella piccola cifra, per carità, va benissimo, ma il vero messaggio che dovremmo dare è di non usare le macchine perché inquinano e fanno male al pianeta. Quindi io sarei ancora più radicale: aboliamo il bollo e aboliamo anche le macchine.
0: Capito? Sì, vado oltre. Lavorare col pensiero.
1: Si può lavorare anche in remoto, in digitale, lo ritengo un provvedimento incompleto.
0: Il fabbro per ti viene a saldare climatica. La ringhiera, il fabbro ti viene a saldare la ringhiera.
1: Col metro,
0: alla crisi
1: col
0: climatica.
1: Metro. Comunque il vero senso è che siamo in piena campagna elettorale e sai cosa penso? Che si andrà a votare molto prima di quello che crediamo, perché sono tutti segnali che ci stiamo proprio avvicinando diretti come un treno, per cui secondo me si va a votare a maggio circa 27 e non diciamo dopo l'estate del 27, e vedremo tante di queste iniziative, ma io spero che siano molto più concrete, molto
0: Annarita,
1: più rivoluzionari per la nostra
0: sondaggi.
1: Vita.
0: Ti do un po' di sondaggi.
1: Dammeli.
0: Così ti viene l'attacco.
1: Dimmi
0: di
1: subito Futuro Nazionale. Esatto.
0: È il quarto partito al 7,7%. Fratelli d'Italia in calo dello 0,3%, aveva il massimo storico al 30. Il campo largo, includendo Renzi, è dato al 42,3% contro il 47% della coalizione di governo, senza però
1: senza
0: il generale. Allora, Fratelli d'Italia 26,6, Supermedia U Trend per Agenzia Italia. Fratelli d'Italia 26,6, PD 21,1, Movimento 5 Stelle 12,5, Futuro Nazionale, come ti dicevo, al 7,7%. Come follia. È un sondaggio.
1: Sì, è un sondaggio, ma è una follia quello che sta accadendo. Beh, io sto aspettando ancora le scuse di Vannacci per il discorso femminicidi. Oggi sai che il presidente
0: Futuro
1: Sergio
0: Nazionale
1: Mattarella
0: aspetta al 7,7%, Forza Italia al 7,4%, Alleanza Verdi Sinistra al 6,4%, Lega al 5,6%, Azione, so che sei molto interessata mentre mi si ricarica la pagina. Azione è esattamente al 3,3%, Italia Viva 2,3%, più Europa 1,5% e noi moderati 1,1%. Dicevi?
1: No, che proprio oggi il presidente Sergio Mattarella ha fatto un discorso bellissimo contro le violenze sulle donne, sull'urgenza sociale che è costituita da questo dramma. Quindi Vannacci deve a me, alle donne italiane e a tutto il paese delle scuse anche per le classi separate e per altre cose gravissime dette. Per esempio, ho sentito un'intervista, l'ho vista su TikTok, era vera, non era falsa, che diceva: renderemo l'Italia un paese impossibile per gli stranieri. Per me sono dichiarazioni pericolose. Pensare che attualmente il 7,7, che è tantissimo, pensi di poter votare il programma che è stato presentato, è un segnale di allarme per la tenuta della democrazia in Italia. Io spero che siano solo dichiarazioni di intenti, siano solo cose fatte di pancia, ma che prevalga l'amore per la democrazia.
0: Magari qualcuno degli intervistati No, no, qualcuno degli intervistati, seccato per le telefonate un po' moleste del sondaggista, gli ha detto: ma sì, ma voto Vannacci e vattene.
1: Ma io temo che purtroppo il vento di destra dei fascismi ci sia, perché noi abbiamo visto AfD, abbiamo visto, sai che seguo la Francia da vicino, Marine Le Pen che dovrebbe portare il braccialetto elettronico nella campagna presidenziale, non lo indossa solo perché ha fatto ricorso in Cassazione, è data vincente contro qualsiasi candidato di quelli che sono in campo, quindi la Francia potrebbe avere una presidentessa della Repubblica condannata.
0: Quindi tu non avresti più una patria, perché
1: sarei minoranza anche a Parigi, andrei a fare resistenza anche a Parigi, non so se mi farebbero a quel punto accedere, secondo me finirei proprio a Ceuta. Tra l'altro mi è piaciuto molto il discorso di Ilaria Salis, Ceuta non è Spagna, è stato un bellissimo discorso che ha ricordato le colpe del colonialismo, ma mi avevi cercata anche per questa notizia di cronaca che io invece ho apprezzato, no? Sulla donna senegalese.
0: Anna Rita, quando leggi espulsa forse nel 2032, qual è la prima cosa che pensi? Assurdità dello
1: Penso
0: Stato?
1: Penso che la giustizia italiana...
0: O garanzia necessaria per una persona che chiede protezione?
1: Assolutamente tutela di questa donna, perché il fatto che sia espulsa io lo escludo, nel senso che la sua pericolosità sociale non è stata rilevata, altrimenti non sarebbe ancora nel nostro paese, perché la remigrazione già esiste, si può già fare, no? Si può già agire. Io penso che sia proprio il problema della giustizia italiana, molte persone sono state parti lese in procedimenti giudiziari, e quanti anni dobbiamo aspettare per avere giustizia? Troppi, lo diciamo, c'è un problema di lentezza, quindi io non credo, come invece ho letto tra le righe di articoli di colleghi o di commenti, che sia stata una tutela alla cittadina di origine straniera, ma è semplicemente il vizio della giustizia italiana, gravissimo.
0: Però proviamo a metterci, se ogni tanto parlo anch'io, proviamo a metterci anche, no scherzo, proviamo a metterci anche dalla parte dell'ascoltatore, cioè se lo Stato stabilisce che non hai diritto alla protezione e poi occorrono 6 anni per decidere il ricorso, non passa il messaggio che in Italia alla fine resta chiunque, e da qui il 7% che non ti piace a Vannacci?
1: Ma a me fa piacere che questa signora sia rimasta in Italia, come sai, perché hai seguito il caso molto da vicino. Lei racconta una storia estremamente grave, è di una bambina data in sposa addirittura a un uomo over 70, una storia di violenze contro le donne, quindi perché questa signora non potrebbe dare il contributo al nostro paese? Ti dirò di più, probabilmente questa signora, al di là del suo percorso, della sua cultura, della sua preparazione, della sua storia, andrà a fare un lavoro che tanti italiani e tante italiane non vorranno fare, probabilmente aiuterà un nostro anziano, farà dei lavori che nessuno vuole più fare ingiustamente, perché sono lavori nobili e socialmente utili.
0: Vedi
1: poi,
0: che sei un po' razzistella
1: anni,
0: su questo, perché deve fare per forza, no scusami, perché una senegalese deve fare per forza la badante e questa non può diventare una grande artista?
1: No, io invece lo dicevo,
0: cioè,
1: io lo dicevo,
0: ma badanti, però è questa sinistra,
1: ma figurati,
0: che già le fa...
1: io lo dicevo,
0: io lo dicevo in senso opposto,
1: che gli italiani si lamentano di persone che invece danno dei contributi molto utili alla nostra
0: sì,
1: società.
0: Sì, questo l'ho capito, però questa me la facevi
1: opposto,
0: già badante, capito? No.
1: Beh,
0: allora,
1: ma darebbe un contributo socialmente,
0: allora.
1: Ma darebbe un contributo socialmente utile alla nostra società. Io penso che sia stato anche assurdo che non le sia stata riconosciuta in primis la protezione rispetto alla storia personale che ha portato. E aggiungo, se noi chiudessimo davvero i nostri confini, diventeremmo una società molto più povera, ma a partire proprio dai lavori più utili e che davvero sono fondamentali in una società. Quindi pensiamoci quando vogliamo.
0: Ah,
1: no, mai. quello mai, assolutamente. Ma pensa che prima ho visto sempre su TikTok che anticipa di vari giorni altri media, che è lo specchio del paese, che un supporter di Vannacci si sarebbe tatuato remigrazione sul braccio. Io spero sia fake, ma noi siamo a questo livello, quindi io mi auguro che quando andremo a votare, secondo me tra pochissimo, anche vista la crisi della Lega, se il vero dato, sai, del sondaggio che dato è sicuramente quello che accadrà questo fine settimana e la resa dei conti all'interno del... secondo me tutti dovremmo idealmente essere lì e seguire quello che accadrà, perché comunque un partito di governo, l'attuale segretario e ministro e vice premier, qualsiasi cosa accadrà inciderà secondo me sulla tenuta di questo governo.
0: Ringrazio la collega giornalista Anna Rita Briganti.
1: Grazie a te di questi temi così stimolanti.
0: Benvenuta. Beh, ma insomma, voglio dire, sei una che il mondo lo osserva, non ha bisogno degli stimoli miei, ma di quelli della realtà. E il 7,7%
1: Vannacci. No, i tuoi stimoli sono fondamentali. Ma quel 7,7 ora lo abbassiamo, ora lo abbassiamo, abbiamo ancora qualche mese. Intanto io aspetto le scuse che avvengano da te, dove vuole, me le può fare dove vuole, ma io, no, io tengo il punto, io esigo le scuse.
0: Grazie Anna Rita Briganti, ti leggiamo volentieri su Vanity Fair. Ciao, grazie.
1: Buona serata.
0: Noi torniamo con un ospite del centrodestra che non sarà d'accordo con la Briganti. Tutto questo tra poco.

0: Buonasera. Dopo aver sentito la collega giornalista, sua collega, come faccio a votare PD? Allora, io lavoro in ospedale, lavoro da casa, mi alzo alle 5:30 la mattina. Dove abito io? Il primo autobus, la linea, inizia alle 6. Quando arrivo in ospedale? Alle 8? Ma perché fate parlare così? Cioè, poi ci lamenti. Forza Meloni, allora, almeno non dice ste baggianaggine.
1: Buonasera Poletti, buonasera alla sua gentile ospite. Va detto che il trionfo dell'estrema destra in Germania soprattutto ha raccolto voti inserendo nel programma il fatto di non voler sostenere la spesa militare. Forse una riflessione la nostra sinistra dovrebbe anche farla in tal senso, o comunque più in generale è probabile che le elezioni si vincano sospendendo questo piano di riarmo europeo. Buona serata, grazie Claudio.
2: Buonasera, sempre Marco D'Alecco. Signora Briganti, abbiamo bisogno degli immigrati, ma esiste l'immigrazione regolare. Regolare e l'integrazione. Ci dimentichiamo sempre di questo piccolo dettaglio. Integrazione, lingua, cultura, abitudini, non voglio parlare di religione, non parlo di queste cose, ma l'Italia è l'Italia. Non è che uno fa l'immigrato e si porta tutta la e vuol trasformare l'Italia come se fosse il suo paese. Così, io la penso così. Buona serata ancora.
3: Buonasera a lei e buonasera all'onorevole Riccardo Decorato di Fratelli d'Italia, lungo impegno politico su temi di sicurezza e immigrazione. Buonasera Decorato.
4: Buonasera, buonasera Poletti.
3: Allora, siamo partiti dall'articolo di Libero, ma in buona sostanza 6 anni per decidere se una persona può restare in Italia e intanto sta in Italia ad aspettare la decisione, è accettabile?
4: No, non è accettabile, infatti il problema, Poletti, è che abbiamo una magistratura che non solo fa aspettare, non so, io mi immagino questo immigrato che cosa aveva combinato, se ha fatto in questi 2 anni, in questi... Io credo che c'è un problema serio che riguarda Milano, ma riguarda anche altre grandi città come la capitale. E il problema è che mentre carabinieri, polizia, guardia di finanza arrestano questi Maranza o chiamiamoli immigrati irregolari, clandestini, e mentre lo fanno, quando l'arresto dura il tempo di trasportare questa persona davanti a un giudice e puntualmente questa persona viene rilasciata. Io credo che l'esempio è oggi, non dico ieri, oggi. È stato rilasciato uno di coloro che ha aggredito quel povero rabbino che è stato menato, ha avuto calci. Questo è un marocchino, gli altri due marocchini, è già in giro, rilasciato qualche ora fa. Ora le sembra normale?
3: Lo trovo scandaloso, un episodio di violenza, di discriminazione, di razzismo.
4: Discriminazione nei confronti. Noi stiamo varando una legge sull'antisemitismo che speriamo che i magistrati attuino. Perché vedi, il problema è che noi facciamo decreti sulla sicurezza, ne abbiamo fatti 3. Ma perché ne abbiamo fatti 3? Perché ogni volta che facciamo un decreto, il magistrato, quando arriva davanti a lui uno di questi, sceglie un'altra strada. Siccome in Italia ci sono 35.000 testi legislativi, Lei può immaginare, un magistrato può fare quello che vuole, può scarcerarlo, tenerlo dentro, non ha l'obbligo di attuare i decreti che noi come Parlamento eletti dai cittadini. Questi signori che vincono un concorso, e perché fanno questa scelta? Perché è molto semplice. Perché abbiamo perso il referendum sulla giustizia? Perché Magistratura Democratica, attraverso, noi facevamo
3: le nomine, pochi secondi perché ho finito,
4: sì, le nomine venivano fatte per, diciamo, a sorteggio. Questo avrebbe tolto a questi signori la possibilità di fare quello che volevano. Il problema, Poletti, è la magistratura. Se non rimaniamo a capo di quello che fanno i magistrati, non usciremo mai.
3: Grazie onorevole Riccardo Decorato, a presto, Fratelli d'Italia. Grazie. Buon lavoro, buonasera. Ho finito il tempo, grazie Decorato, ho finito il tempo, è stato del tempo intenso, ricco di messaggi, di emozioni. Grazie sempre a voi, grazie alla mia squadra, quindi Lorenzo Cappadone in regia che saluta tutti, e Matteo Respinti in redazione. È un arrivederci, a domani dalle 17 alle 20 con Italia No Limits, e adesso Francesco Massardo con il suo timone. Restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Ogni giorno ci sono numeri che cambiano. Prezzi, energia, lavoro, tecnologia, decisioni che arrivano da lontano e finiscono per entrare nella nostra quotidianità. Ma cosa c'è davvero dietro alle notizie? Next Economy racconta l'economia e la finanza partendo da quello che succede ogni giorno. Da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, Manuela Donghi è su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
1: Sono le 6 ed un minuto.
2: Sono le 6 del mattino. Forse sei già in viaggio. Forse stai preparando il primo caffè.
3: Forse la tua giornata è appena iniziata. O forse è già piena di cose da fare. Qualunque sia il tuo momento, noi siamo qui.
2: Per raccontarti cosa succede. Per aiutarti a capire cosa cambia. Per mettere ordine nelle notizie e dare un senso alle tante voci che arrivano ogni giorno.
3: Questa è Giornale Radio, la tua informazione.
2: La voce che ti accompagna dall'inizio della giornata fino a sera. Con le notizie, le storie, le domande e tutto quello che conta davvero.
3: Noi siamo qui, con te, per tutta la giornata. Buon ascolto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione. Il timone, con Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio.
5: Ci siamo ragazzi, puntuali le 6:02 qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Con me Daniele Biacchessi, il direttore di questa radio, c'è il mitico Peter Bescapè che aziona la macchina per far sentire la mia voce, la vostra voce, i vostri messaggi e quella degli ospiti. Le notizie sono molte e le vorrei impaginare in questo modo, perché la Marina italiana garantirà il transito delle navi italiane nel corridoio di Bab el Mandeb. Siamo sul Mar Rosso, che al momento è sotto il controllo degli Houthi. Così l'annuncio del ministro della difesa Crosetto, deciso con il capo di Stato Maggiore, vista la situazione difficile che si sta ripresentando nello stretto, oltre a quella di Hormuz, di non attendere che sia la Aspides a decidere se le navi possono passare o meno e come farle passare o meno. Intanto la situazione si è complicata più in modo generale, perché ieri due jet russi hanno sconfinato nei cieli della Lituania, sono stati intercettati, allontanati dai caccia italiani e ci sono anche nuove sanzioni americane anti-russe. E poi c'è la notizia che stiamo seguendo da giorni, cioè il Canada, paese associato all'Unione Europea, con Mark Carney, premier di Ottawa, che ha parlato ieri al Parlamento di Strasburgo, proprio il giorno dopo l'annuncio di Ursula von der Leyen, e c'è stata anche la durissima reazione del presidente Donald Trump, che parla di un atto ostile e minaccia dazi contro l'Europa. C'è la vicenda politica, che ovviamente ancora seguiamo, che ha due sfaccettature. La prima riguarda il bollo, lo stop al bollo, che secondo le regioni, molte regioni, si tratta di una mossa elettorale. È il calcio di

De Pascale, così come molti altri governatori, parlano di propaganda, così altri suoi colleghi. Mentre intanto scoppiano le polemiche, Salvini precisa che a beneficiarne saranno 24 milioni di persone e il centrodestra si divide sull'allargamento del decreto. E poi c'è la mossa di Elly Schlein, perché ieri lo avevamo detto nel corso del timone, ha inviato una lettera con 5 punti sul clima, sull'energia, le proposte del Partito Democratico, e le aveva mandate, pubblicate poi su Repubblica. Alla fine Giorgia Meloni ha risposto a questa lettera di Elly Schlein: valuterò le sue posizioni. La Premier non chiude alla proposta di un dialogo sull'energia e ha chiamato dunque la segretaria del PD, ma gli altri alleati del Partito Democratico non ci stanno. Né Giuseppe Conte né Angelo Bonelli sono d'accordo e prendono le distanze dalla mossa del PD e la definiscono un vero e proprio errore. La Premier parla da Oslo per chiedere alla leader del PD di concertare insieme le strategie su energia e clima, una sorta di patto in 5 punti. Questo, ve lo dico subito, è un'azione politica, quindi se non si capisce questo, che cos'è la politica, è anche questo, che non significa fare inciuci, non significa fare accordi sottobanco, significa che anche dalla parte dell'opposizione ci deve essere una possibilità di formulare delle risposte su temi che riguardano tutti. L'unico vero rammarico è che questa cosa avrebbe dovuto farla anche Giorgia Meloni quando si era inventato la legge elettorale, perché la legge elettorale, che riguarda tutti, dico proprio tutti, maggioranza e opposizione, avrebbe potuto far sedere intorno a un tavolo tutte le forze politiche e mettere in piedi qualcosa di migliore di questo crocchio che poi sta emergendo dalle Camere. Vabbè, questa è una mia idea. 34 11 11 6 22 e ora la musica di Imagine Dragons.

0: 6 e 10 qui è giornale radio 7 4 11 11 6 2 2. Allora riepiloghiamo le notizie principali. Partiamo dalla nave della Marina Militare, quella che è già arruolata nella missione europea Aspides, che avrà un obiettivo: scortare i cargo italiani che provano ad attraversare Bab el Mandeb. Il governo italiano pensa dunque ad un intervento nazionale per garantire il traffico marittimo nello stretto, che è bloccato e sotto il controllo degli Houthi, e questo è il piano a cui lavora l'esecutivo. Un progetto che dicono temporaneo, però, perché quella stessa imbarcazione poi tornerà sotto il comando di Aspides non appena Bruxelles deciderà come riattivare le operazioni della spedizione continentale. Tutto nasce sull'impulso del ministro Guido Crosetto, che a sua volta assediato negli ultimi giorni dalle tante richieste degli armatori italiani preoccupati delle condizioni di sicurezza dell'area intorno allo stretto, perché temono incidenti, sono in allerta anche a causa del congelamento del traffico marittimo e che, se prolungato, promette di colpire duramente il commercio. Ed è Crosetto infastidito anche dai tempi di reazione dell'Europa, così almeno lasciano trapelare dall'esecutivo. Crosetto ha dunque chiesto alla Marina di stilare un piano operativo per un possibile intervento nazionale, con uno schema, chiamiamolo così, ibrido, coinvolgendo l'unica nave italiana impegnata in Aspides. Il governo punta, almeno nell'intenzione, a favorire una missione che assomigli in qualche modo a qualcosa di simile a quella europea. Staremo a vedere. Intanto però sui cieli d'Europa la tensione prosegue, proprio nelle ore in cui la Camera degli Stati Uniti ha approvato un pacchetto di sanzioni alla Russia, proprio alla vigilia delle prime elezioni parlamentari russe da quando il Cremlino ha ordinato l'invasione dell'Ucraina nel 2022. E soltanto pochissime ore dopo, due jet russi hanno violato lo spazio aereo lituano e hanno fatto scattare in volo due caccia italiani Eurofighter F-2000 della Task Force Air Baltic Thunder III, che è il reparto di difesa aerea italiana nel Baltico. Questi caccia hanno accompagnato i jet russi fuori dallo spazio aereo della NATO. Intanto a Washington il provvedimento, con 262 voti a favore e 159 contrari, rappresenta nei fatti la prima azione di rilievo del Congresso americano contro Mosca da quando Donald Trump è tornato alla Casa Bianca. Dagli esteri veniamo all'Italia, perché ci sono tanti fronti, c'è ancora la polemica sul bollo, i governatori delle regioni sono sul piede di guerra, lo abbiamo detto in apertura, non c'è soltanto il presidente della regione Emilia-Romagna, De Pascale, ma anche altri governatori. Alle regioni i conti non tornano, dice De Pascale, è il calcio d'inizio della campagna elettorale, ma gli italiani non si faranno comprare. Le regioni dunque presentano il conto, perché questi soldi che gli italiani pagano per il bollo vanno a finire alle regioni, e le regioni non incasseranno più i nostri soldi. Cosa faranno? E questo è il grande punto. La tentazione di molti è quello di tagliare alcune spese invece vive, una tra queste la sanità. Marco Trombetta, il racconto della politica di oggi.
1: Buongiorno, si chiude una settimana politica ad alta tensione, dominata dallo scontro frontale sulle tasse. Non si placa il braccio di ferro tra maggioranza e opposizione sul taglio del bollo auto. L'esecutivo tira dritto sulla linea della riduzione delle tasse per blindare il consenso e puntare alla riconferma per altri 5 anni di governo. Di tutt'altro il viso il campo progressista. Le minoranze accusano la destra di fare pura propaganda elettorale, mentre nel paese aumentano povertà, costo della vita e la produzione industriale resta al passo. stallo. Ma la vera battaglia si sposta alla Camera, dove la legge elettorale si avvia al rush finale. Per evitare sorprese, franchi tiratori su preferenze capilista e premi di maggioranza, l'esecutivo si prepara a mettere la fiducia. Acque agitate anche all'interno dei singoli partiti. Nella Lega Matteo Salvini dialoga con i governatori del Nord. La tenuta sembra possibile, ma la base spinge per un cambio di passo e sussurra qualcuno persino di leadership. Nel frattempo Roberto Vannacci continua a preoccupare il centrodestra. Per molti, senza l'apporto dei suoi consensi, vincere la partita nazionale diventa quasi impossibile. A sinistra le cose non vanno meglio. Beppe Grillo attacca duramente Giuseppe Conte, dichiarando che il Movimento 5 Stelle non è più lo stesso, e nel PD resta invece congelato il nodo delle primarie. Elly Schlein per ora resiste alle pressioni, ma lo spettro di un voto anticipato impone decisioni rapide. Il primo vero banco di prova per misurare i rapporti di forza saranno le elezioni suppletive di Reggio Calabria, in programma il 27 e 28 settembre. Vedremo cosa accadrà. È tutto, a voi la linea, Marco Trombetta, Giornale Radio, Roma.
0: 6:15 per completezza di informazione. Giorgia Meloni ha risposto alla lettera di Elly Schlein che è stata pubblicata ieri su Repubblica e che riguarda clima e energia. Valuterò le sue posizioni. La Premier non chiude dunque la proposta di un dialogo sull'energia. Ha chiamato Elly Schlein e gli altri alleati del PD come i 5 Stelle, Conte, AVS, Bonelli, prendono le distanze dalla mossa del PD e la definiscono un errore. Giorgia Meloni parla da Oslo e chiede alla leader del PD di concertare insieme le strategie su energia e clima, una sorta di patto in 5 punti che sono stati proposti proprio dalla leader del Partito Democratico. Torniamo agli esteri, perché un'altra vicenda che stiamo seguendo da giorni è quella di Gaza City, un palazzo residenziale, lo sapete, danneggiato dai bombardamenti, crolla provocando 21 morti, decine di feriti, un'emergenza che riguarda migliaia di famiglie secondo l'ONU, perché oltre l'80% delle strutture della striscia risulta danneggiato, mentre mancano mezzi, materiali per mettere in sicurezza gli immobili. Matteo Respinti.
2: Direttore, buongiorno. A Gaza City non sono soltanto i bombardamenti a provocare nuove vittime. Il 17 settembre si sono concluse le operazioni di soccorso dopo il crollo di un edificio residenziale già gravemente danneggiato dai raid israeliani. Il bilancio è di 21 morti, tra cui diversi bambini, e decine di feriti. I soccorritori palestinesi sono riusciti a estrarre vive 45 persone dalle macerie. Nell'edificio abitavano più di 100 persone, molte delle quali sfollate e senza alternative più sicure. Il crollo riporta l'attenzione sulla condizione del patrimonio edilizio della striscia. Secondo l'ultima valutazione satellitare delle Nazioni Unite aggiornata a giugno, 201.290 strutture, circa l'82% del totale di Gaza, risultano danneggiate. Di queste, oltre 134.000 sono considerate distrutte e quasi 14.000 gravemente danneggiate. Le unità abitative interessate superano le 328.000. A Gaza City, centinaia di famiglie continuano quindi a vivere in edifici giudicati insicuri perché non hanno altri luoghi dove trasferirsi. L'ONU ha chiesto l'ingresso urgente di escavatori, mezzi pesanti, carburante e attrezzature specializzate per verificare la stabilità degli immobili e intervenire in caso di nuovi crolli. La ricostruzione rimane però sostanzialmente bloccata. Israele limita l'ingresso di alcuni materiali e macchinari, sostenendo che possano essere utilizzati da Hamas per fini militari. Le Nazioni Unite e le organizzazioni umanitarie affermano invece che queste restrizioni rendono estremamente difficili le demolizioni controllate, le rimozioni delle macerie e la messa in sicurezza degli edifici. Il problema è destinato ad aggravarsi con l'arrivo delle piogge. Strutture già lesionate potrebbero diventare ancora più instabili. Per migliaia di famiglie, quindi, anche restare dentro casa rappresenta oggi un rischio concreto. A te la linea, direttore.
0: Grazie Matteo Respinti. E allora rimaniamo nella pagina degli esteri, perché abbiamo seguito ciò che è accaduto dopo la decisione della Federal Reserve, che ha fatto molto arrabbiare il presidente americano Donald Trump. Il servizio di Michele Ceci.
3: Direttore, buongiorno, buon venerdì. Non accadeva dal 2023 e a ben vedere, dalle reazioni della Casa Bianca, si intuisce il perché. La Federal Reserve ha reso nota la decisione di alzare il tasso di interesse di un quarto di punto percentuale, portandolo nella forchetta fra il 3,75% e il 4%. Una soluzione condivisa all'unanimità dai 12 membri del Comitato Federale del Mercato Aperto, l'organo della Banca Centrale statunitense che sovrintende alla politica monetaria americana, e che ha creato un vero e proprio cortocircuito fra l'amministrazione di Donald Trump e il board dell'istituzione. L'inflazione rimane elevata, ha detto il neopresidente Kevin Warsh. Queste misure favoriranno un più rapido rientro nell'obiettivo del 2%, ma solo dal 2029. Trattasi di una decisione infelice, secondo l'entourage del presidente americano, con il portavoce Kush Desai, che la reputa non supportata da ragioni economiche particolarmente convincenti. Trump, forse in un raro scrupolo di coerenza, salva il lavoro eccellente del presidente, che peraltro ha nominato lui in persona, ma si scaglia con virulenza contro un comitato ostile che fa così, cito, contro Trump. Ironia della sorte, come sottolinea un editoriale del Wall Street Journal, è probabile che una delle difficoltà principali riscontrate da Warsh sia stata proprio quella di convincere molti di coloro i quali avevano supportato i tagli ai tassi praticati durante il mandato di Jerome Powell. Kevin Warsh è sull'inflazione il presidente più falco dai tempi di Paul Volcker, constata a tal proposito il quotidiano finanziario americano, storicamente vicino ai repubblicani. Paul Volcker era l'uomo della politica monetaria di Ronald Reagan. Trump non è riuscito a piegare la Fed alle sue volontà, si legge invece sul Financial Times, ed è l'opinione di molti economisti, anche importanti, interpellati dal quotidiano della City. Kevin Warsh ha fatto il suo lavoro, ma a poche settimane dalle elezioni di midterm, alla corte di Trump ogni mossa suona come un segnale sospetto, ivi compreso un nuovo, possibile ma non confermato, rialzo dei tassi a fine ottobre. A lei la linea, direttore.
0: Grazie Michele Cecilli. Allora, riprende la discussione sugli emendamenti della legge che regola il mondo della caccia, il racconto di Nicola Compagnone.
4: Direttore, nelle aule del Parlamento riprendono i lavori sulla legge della caccia, che prima dell'estate è stata spesso al centro del dibattito pubblico e politico, una legge che riguarda l'intero territorio nazionale. Facciamo il punto con Massimo Buconi, presidente Federcaccia. Presidente, a che punto siamo con questa legge?
5: Gli emendamenti alla legge 157-92 sono calendarizzati per mercoledì pomeriggio a Commissione Agricoltura della Camera, la ripresa della discussione, perlomeno come da calendario dei lavori parlamentari. Si riavvia l'iter e vediamo che entro metà novembre potrebbe approvare in aula.
4: Quali sono le vostre aspettative?
5: Come federazione noi ovviamente auspichiamo, insomma, che il provvedimento vada avanti. Abbiamo più volte detto che, insomma, non è la grande riforma della caccia, ma ci sono delle modifiche, degli aggiornamenti, delle nuove definizioni assolutamente, insomma, necessarie e utili per un migliore e più moderno esercizio e funzione dell'attività venatoria. Quindi la speranza di Federcaccia è che i lavori possano proseguire e che possa diventare legge, insomma.
4: E invece a livello di stagione, proprio della caccia, stagione venatoria, come è,
5: dunque,
4: come è ripresa?
5: La stagione venatoria prenderà l'avvio domenica prossima, terza domenica di settembre, insomma, l'avvio della stagione venatoria. E ovviamente, come tutte le stagioni venatorie, per gli appassionati scandisce un po' un pezzo di ritmo della vita, per cui c'è attesa, c'è aspettativa per la nuova stagione. Confidiamo ovviamente che le aspettative siano soddisfatte.
4: Da Roma è tutto, direttore, a te la linea.
0: Grazie Nicola Compagnone, la musica dei Kings of Leon.

0: 26 qui è Giornale Radio, saluto il primo ospite in diretta che è il professor Giuseppe Dentice, bentornato Dentice, l'aspettavamo.
1: Buongiorno a tutti, ben ritrovati.
0: Senta, qui ci deve spiegare cosa ha in mente il nostro ministro della difesa Crosetto, perché come sa ieri c'è stata la decisione di non attendere il piano europeo, quindi la missione europea Aspides, e di inviare in un luogo ormai abbastanza pericoloso, che è lo stretto di Bab el Mandeb, che è controllato dagli Houthi, una nave italiana, una nave della Marina italiana. Il governo dunque pensa a questo intervento nazionale ed è un progetto temporaneo, perché quella stessa imbarcazione poi tornerà sotto il comando di Aspides non appena Bruxelles deciderà come riattivare le operazioni della spedizione continentale. Però con la chiusura ormai dello stretto di Hormuz si era aperto questa nuova scena, questo stretto che poi non è nuovo, che è quello di Bab el Mandeb, che però è controllato dagli Houthi.
1: Sì, è corretto dire che in questo momento gli Houthi hanno un controllo di una parte degli accessi, nel senso che non sono in grado di poterlo controllare in maniera definitiva. Hanno però una grande influenza e quindi in quanto tale sono in grado di poter esprimere, come dire, tutta la loro capacità, che non è poca considerando che non è semplicemente una milizia in ciabatte come è stata spesso descritta, ma un attore che nel tempo è riuscito a organizzarsi e anche ad addestrarsi in un determinato modo, quindi forse è stato anche fin troppo sottovalutato da certi punti di vista. Però quello che è importante sottolineare, e torno quindi alla domanda, è l'azione del governo italiano, che da questo punto di vista sembrerebbe porsi come obiettivo quello di fare delle scorte, una sorta di scorta militare alle navi civili che dovrebbero passare o che passano già da Bab el Mandeb e dal Mar Rosso in generale. Quindi la vera domanda è capire se è un'operazione una tantum, se è un qualcosa che verrà fatta sempre e comunque, in che termini, in che modi. Tutto questo non è ancora chiaro e non è stato specificato in maniera in realtà né più né meno netta da parte del ministro, quanto semplicemente ha fatto presupporre appunto che d'ora innanzi l'Italia si muoverà un po' per fatti suoi all'interno anche di Aspides, continuando a mantenere il suo ruolo nella missione europea, ma soprattutto cercando di garantire questo passaggio marittimo, che per l'Italia è fondamentale in quanto uno dei luoghi più trafficati al mondo sicuramente, ma anche uno dei tratti di mare nel quale passa gran parte del nostro export commerciale. Quindi da questo punto di vista è chiaro che l'interesse italiano per garantire una navigabilità del Mar Rosso in generale e degli accessi da Suez quanto da Bab el Mandeb è fondamentale anche in un'ottica economica. Però bisogna capire appunto in che termini, in che modi questa affermazione del ministro poi abbia un riscontro pratico e concreto in termini di operatività, perché appunto poi le navi non sono infinite in sé e allo stesso tempo anche il tipo di impegno che può garantire la Marina militare con uomini a bordo delle navi o da scorta militare rispetto alle navi, ecco, tutto questo deve essere ben chiarito.
0: Insomma, staremo a vedere se e quando il ministro Crosetto lo chiarirà. Grazie professore Giuseppe Dentice, sono le 6:31, state con noi, a tra poco.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Cristoforo, e quello cos'è?
5: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
4: E che ci fai?
5: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
3: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. Ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
5: Oh ragazzi, un altro mondo!
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Le ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: quanto può salire la tensione quando si parla di politica? In Italia e nel mondo, equilibri che cambiano, posizioni che si scontrano e scenari tutti da capire. Per leggere queste tensioni e capire da dove arrivano, c'è Corrente Alternata con Francesco Borgonovo. 2 ore per andare oltre le dichiarazioni e mettere a fuoco i fatti del giorno. Corrente Alternata, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 6 e 34 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazione a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
5: Riprendiamo il filo del racconto. Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare, con Daniele Biacchessi, il direttore di questa emittente, e Peter Bescapè. Allora, una delle notizie importanti con cui avevamo aperto riguarda la lettera che era stata pubblicata ieri da Repubblica. È una lettera di Eli Schlein che si rivolge a Giorgia Meloni. Era una lettera che spiegava 5 punti della proposta del Partito Democratico sul clima e sull'energia, quindi su un tema che dovrebbe essere comune, quindi che non tanto di schieramenti politici, ma quindi la leader del partito più grosso dal punto di vista numerico dell'opposizione chiede al capo del governo, cioè Giorgia Meloni, di fare qualcosa di diverso, comunque fare qualcosa sul clima e sull'energia, perché secondo Eli Schlein, e devo dire anche secondo molti altri, il governo ha fatto ben poco sul clima e energia. In questi 5 punti sono stati, non dico accettati, ma quantomeno ascoltati, perché Giorgia Meloni ha telefonato via WhatsApp a Eli Schlein, non ha chiuso la proposta di un dialogo sull'energia, però è bastata questa lettera per fare arrabbiare tutti gli altri componenti del campo largo, con Giuseppe Conte, Angelo Morelli che prendono le distanze dalla mossa del PD, non ci sono le condizioni, quasi offuscando la timida apertura di Meloni. La premier parla da Oslo sotto gli stucchi del palazzo della residenza del primo ministro norvegese. Non cestina in fretta la lettera che la segretaria dei democratici ha spedito ieri dall'Italia per chiedere di concertare insieme le strategie su energia e clima, una sorta di patto in 5 punti che incrocia piano casa, conto termico, trasporti eco, imprese, reti elettriche da ammodernare, aggiungo io, tutte cose che riguardano tutti, proprio tutti. La premier non si aspettava la domanda in una trasferta all'estero e quindi poi non camuffa lo stupore. Non credo che la lettera di Schlein interessa ai norvegesi, ecco, la mette così nella giornata di ieri, però poi non svicola il limite, prende tempo provando a pungere l'opposizione che da 24 ore le ricorda di quando biasimava chi proponeva di cancellare il bollo auto in campagna elettorale, misura appena approvata a tempo dall'esecutivo. Sono le 6:38, questa è la musica di Phantom Planet.

0: 6:41 è il giornale radio, la radio libera di informare, le voci. Iniziamo da Giorgia Meloni che parla ancora del bollo e accusa l'opposizione che contesta questa decisione del governo.
1: Per quello che riguarda la lettera della segretaria Schlein, tema che non credo diciamo appassioni i nostri colleghi norvegesi, però velocemente, non ho avuto il tempo, come lei capirà, di approfondirla ancora. Chiaramente intendo approfondirla senza pregiudizi, non ho assolutamente pregiudizi quando si fanno delle proposte sensate, sicuramente non ho i pregiudizi della opposizione italiana che quasi quasi sta chiedendo di andare a pagare il bollo dalla macchina per contestare i provvedimenti del governo. Io non ho questo approccio. Se ci sono e ci saranno delle proposte utili, le prenderò assolutamente in considerazione. Per ora posso dirle, da una lettura velocissima che ho avuto di questa lettera, che sono contenta vi sia, diciamo, un implicito riconoscimento del lavoro del governo, perché ricordo quando il Partito Democratico diceva che il piano casa era una fuffa, era un piano che non serviva a niente, che era vuoto, insomma le contestazioni. Oggi si chiede di metterci più risorse. Conto termico 3.0, ricorderete che è un provvedimento che è stato varato da questo governo, ci abbiamo messo 900 milioni l'anno, ci si chiede di mettere più risorse, vuol dire che è uno strumento che funziona e funziona bene. Quindi mi accontento per ora dell'implicito riconoscimento del lavoro che abbiamo fatto fin qui, ma sicuramente approfondirò e se ci sono cose interessanti e buone non ho problemi a portarle avanti.
0: La premier Giorgia Meloni poi ha parlato delle provocazioni di Putin. Sentiamo Meloni.
1: Guardi, sulla nomina di un rappresentante, diciamo di un inviato dell'Europa, lei sa come la penso, perché l'ho già proposto, l'ho già detto in diverse occasioni. Io penso che individuare e formalizzare chi parla a nome dell'Europa sarebbe un elemento che rafforza la posizione europea. E attenzione, parlo di Europa e non di Unione Europea. Nel senso che ovviamente credo che nazioni come la Norvegia e come la Gran Bretagna non potrebbero e non dovrebbero assolutamente essere escluse da questo. Però credo che rispetto a quello che sta accadendo oggi, in cui in buona fede chiaramente si moltiplicano i formati, si moltiplicano gli eventi, si moltiplicano gli interlocutori, avere un unico interlocutore in una fase che è delicata sarebbe un elemento che chiarifica, che semplifica e che dà forza alla posizione europea. Dopodiché le formule possono essere le più svariate e io non ho e non ritengo di avere, diciamo, la soluzione al problema, anche se oggi noi siamo in Norvegia, chiaramente quando si guarda uno scenario di questo tipo, immaginare personalità che provengono da nazioni di media grandezza, che sono schierate con l'Ucraina, che conoscono la Russia e che hanno buoni rapporti con gli americani, credo potrebbe essere, ad esempio, utile e interessante.
0: Ecco dunque la risposta di Boccia, il capogruppo del Senato del Partito Democratico, che dice che a questo punto Giorgia Meloni deve rispondere alle proposte di Elly Schlein sul clima. Sentiamo Boccia.
2: La segretaria del PD Schlein lancia una proposta molto costruttiva sull'energia al Presidente del Consiglio, ci aspettiamo una risposta oggi, senza propaganda, ha scritto delle cose, fatto delle proposte, se ci dicono che sono pronti possiamo andare in Parlamento domattina.
0: Così Boccia del Partito Democratico. Allora saluto il prossimo ospite che è Agostino Zovagnoli. Buongiorno, buona mattina, grazie di essersi svegliato.
3: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
0: Allora, Zovagnoli è uno storico della filosofia italiana, professore ordinario presso la Cattolica del Sacro Cuore, si è occupato di storia dell'Italia repubblicana, di tante cose, dei rapporti tra Stato italiano, Chiesa, della storia delle relazioni internazionali, però ha firmato insieme a moltissimi altri storici un appello, un documento importante che segue quello che, di cui abbiamo parlato qualche settimana fa con Roberto Zaccaria, cioè dei i 160 costituzionalisti contro questa legge elettorale. Perché non vi va bene questa legge elettorale? Premetto che io l'ho criticata, ma non dal punto di vista, diciamo, politico, chiamiamolo così, ideologico, criticata soprattutto su un punto, che è il premio di maggioranza, che considero molto probabilmente anticostituzionale, cioè non conforme a quello che prevede la Costituzione per quanto riguarda la rappresentanza. Un premio di maggioranza abnorme che dà la possibilità a chi vince, chiunque vince, di prendersi praticamente tutto.
3: Sì, lei ha già toccato un punto assolutamente cruciale. Noi come storici siamo preoccupati, il documento è stato firmato da circa 150 storici italiani, perché vediamo che questa legge purtroppo si inserisce in una tendenza che è quella un po' della crisi della democrazia, non solo in Italia, insomma, il fatto poi in particolare italiano che questa sia la quinta legge elettorale, la quinta riforma elettorale dal 93, beh, insomma, ci dice che c'è qualcosa di anomalo, perché le leggi elettorali dovrebbero essere stabili nel tempo, dovrebbero permettere al sistema e agli elettori di prendere confidenza appunto con i meccanismi elettorali. Questi ripetuti cambiamenti ad hoc a poi a poca distanza delle elezioni già di per sé segnalano un'idea. Ma entrando nel merito, è come dice lei, cioè intorno a questo abnorme premio di maggioranza si viene di fatto a costituire una concentrazione di potere nell'esecutivo che tradisce in qualche modo il senso stesso delle elezioni, perché le elezioni sono il momento in cui i cittadini eleggono i loro rappresentanti, non eleggono chi deve governare per 5 anni. Sono due cose molto diverse, insomma. Questa concentrazione di potere di fatto costringe alla formazione di coalizioni che spesso sono poi artificiose, divise al loro interno, come stiamo vedendo ogni giorno, insomma. Però tutto viene ridotto a un premierato di fatto, poi sostanzialmente, senza che sia stato poi approvato questo premierato per via costituzionale, insomma. Anche questa è un'altra anomalia, con una legge ordinaria senza le garanzie appunto delle riforme costituzionali. Premierato di fatto è anche una maggioranza abnorme che ha la possibilità di eleggere in autonomia il Presidente della Repubblica, i giudici costituzionali e i giudici i membri del Consiglio Superiore della Magistratura che spettano al Parlamento e così via, insomma. Quindi questa concentrazione di potere è molto inquietante. È chiaro che le situazioni storiche cambiano spesso, ma insomma è anche in modo profondo. Ma il secolo scorso, ricordiamoci che i passaggi purtroppo verso il totalitarismo sono andati attraverso uno svuotamento del Parlamento, della rappresentanza. Dunque noi vorremmo che ci si fermasse, insomma, e si prendesse invece in considerazione quello che è il problema numero uno oggi, cioè è il problema dell'astensionismo elettorale. Se abbiamo bisogno di riforme elettorali, ma che vadano nel senso di combattere l'astensionismo. Ora, questo tipo di legge che concentra il potere nelle mani di chi vince, non facilita la lotta contro l'astensionismo, tutt'altro, insomma. Quindi,
0: ecco, consiglio Giovagnoli, lei è uno studioso di storia dell'Italia repubblicana e quindi anche di cose della politica, chiamiamola così, e a sua memoria, a mia memoria, ma volevo anche una sua conferma dal punto di vista storico, il tema vero che giustamente lei evidenziava, cioè quello della crisi della democrazia e della questione fondamentale della rappresentanza, però è un problema aperto ormai da moltissimi anni. Si fanno leggi elettorali indipendentemente da chi le abbia fatto, penso a il Rosatellum nel periodo di Renzi, quindi diciamo i momenti diversi della storia politica del paese, e quando poi effettivamente diciamo si potrebbe sedersi intorno a un tavolo maggioranza e opposizione, come prevederebbe peraltro il buon senso, e mettere e scrivere insieme le regole, cosa che invece i governi in carica in generale non sono propensi a fare.
3: Sì, purtroppo è proprio come dice lei, qui c'è una tendenza in cui appunto centrodestra e centrosinistra, insomma, in qualche modo hanno entrambi delle responsabilità. Sì, purtroppo è proprio come dice lei, qui c'è una tendenza in cui appunto centrodestra e centrosinistra, insomma, in qualche modo hanno entrambi delle responsabilità, perché questa imporre delle leggi elettorali a colpi di maggioranza con un ruolo del governo, ecco, in questo caso la legge viene addirittura chiamata Stabilicum o Melonellum, perché si sa che è stata voluta dalla Presidente del Consiglio, quando un'antica tradizione voleva che quando si parla di queste riforme di rilevanza costituzionale si diceva i banchi del governo devono restare vuoti. Qui invece sono stati pieni, nel senso che addirittura è stato il governo a proporre, direi a imporre questa legge. Anzitutto è stata imposta alla maggioranza stessa, perché le maggioranze, quando c'è questo, come dire, decisionismo dall'alto, non hanno più neanche loro ruolo e spazio per discutere, devono semplicemente approvare, ma colpi di fiducia. Non c'è quel clima invece di discussione bipartisan, come diceva lei, qui stiamo parlando delle regole del gioco. Le regole del gioco devono coinvolgere tutti, o perlomeno il più possibile i vari protagonisti. Questo non è accaduto, si è andati appunto con una legge blindata, poi la maggioranza ha avuto i suoi problemi, ma comunque sia si torna appunto adesso alla blindatura, l'opposizione è rimasta esclusa e così via. Però è successo già con il Porcellum, per esempio, o anche con l'Italicum, legge che poi non è mai entrata in vigore, quella voluta da Renzi, perché la Corte Costituzionale lo ha bloccato prima che venisse applicato, ecco, l'Italicum. Qui c'è da sperare che la Corte Costituzionale abbia il tempo di pronunciarsi, perché non deve succedere più che, come con il famoso Porcellum proposto da Calderoli, siamo andati a votare e poi a cose fatte la Corte ha detto no, la legge è incostituzionale, insomma, e il rischio che lo sia è altissimo anche per questa legge.
0: Certo. Grazie professore Agostino Giovagnoli, storico, che ha firmato insieme ad altre centinaia di suoi colleghi un appello contro questa legge elettorale. Allora, l'ultimo ospite è una scrittrice, Floriana Frola. Buongiorno, buona mattina. Non sappiamo se ci sente, è caduta. 6:54, allora c'è un tempo per leggere un po'.

0: i vostri bei messaggi. Allora Claudia dice: perché in questa radio si trasmette in prevalenza musica straniera? Ecco, questa è una scelta che abbiamo preso, perché in generale i minestroni, quelli che vengono chiamati la musica varia, non ci piace granché. Invece riuscire a far cambiare le pagine della del nostro racconto, della nostra narrazione, è importante. Un altro ascoltatore che però non si firma dice: buongiorno direttore, con la lettera alla Meloni della segretaria del PD Schlein si affossa completamente il campo largo. La mia previsione è che la Meloni governerà ancora per 4 anni. Un altro ascoltatore si chiama Claudio Vigoni, dice: caro direttore, ho sempre ritenuto un grande privilegio poter votare in un paese libero, nel rispetto di chi, anche dando la vita, ci ha lasciato in eredità questo meraviglioso strumento, ma oggi mi creda, la voglia di non andare più a votare si fa sempre più concreta. Questo è il risultato peggiore di questi politici. Questi sono solo alcuni dei messaggi, molti, che avete fatto a 34 11 11 622. Allora vediamo se ci sente Floriana Frola. Buongiorno, buona mattina.
1: Buongiorno, buongiorno, mi sentite?
0: Eccola qui, sì, forte, sì, e chiara.
1: Grazie, grazie.
0: Armando Editore ha scelto questo libro dalla nostra Adele Marini, ma qua c'è una storia in cui lei in qualche modo riprende i celebri cigni di Truman Capote, no? E però tutto questo, questi cigni vengono messi oggi, vengono raccontati oggi, cosa sarebbero oggi questi nuovi, chiamiamoli così, personaggi che possiamo dire spettegolano su tutto, che lavorano soprattutto sui follower, che salvaguardano il loro social business. Chi sono questi nuovi cigni di cui lei parla?
1: Sì, allora i nuovi cigni di cui parlo sono quelle che oggi vengono chiamate le influencer, quelle che hanno milioni di follower sui social. In particolare io mi sono concentrata sul social che conosco meglio, anche per la mia età anagrafica, cioè appunto Instagram. Non sono una tipa da TikTok, insomma. E quindi sono delle influencer che gestiscono il loro social business grazie al nutrito seguito che hanno sui social.
0: Però lei riprende un ragionamento e un racconto che viene da lontano, perché poi è un incidio di Capote in qualche modo, però stiamo parlando di tanti tanti anni fa. Il mondo nel frattempo si è trasformato, è cambiato. Che mondo è? Sì. Dove vivono queste sì, signore che noi vediamo tutti i giorni? Che fanno? Oltre che guadagnare, dirci quello che pensano, noi potremmo anche fregarcene di loro, quindi è colpa anche nostra, siamo anche complici loro.
1: Certo, certamente, noi siamo complici, perché se non avessero tutto questo seguito, loro non avrebbero tutto questo potere mediatico e di conseguenza anche un potere economico. Sì, lei diceva appunto che le cose sono cambiate da quando Capote incontrava i suoi cigni alla Côte Basque, questo ristorante rinomato, però a mio avviso non sono poi così tanto cambiate, nel senso che le dinamiche sono poi sempre le stesse, cioè là dove ci sono potere, denaro, lusso, le dinamiche rimangono quelle, insomma, cioè le mode alla fine si rincorrono e ritornano. Effettivamente volevano essere una versione odierna dei cigni di Capote, e in comune con quelli di Capote hanno proprio questa smania per il potere e anche per il denaro. Il loro capitale sociale è costituito dal numero dei loro follower. Più follower hanno, più economicamente sono rilevanti su questo tipo di mercato, ecco.
0: E poi possiamo dire una battuta, ma questa è quello che penso io: la maggior parte degli influencer hanno un quoziente intellettivo intorno allo zero.
1: Ma Ma guardi, ci sono influencer e influencer. Io per scrivere questo romanzo ho provato a seguire qualche profilo, mi sono ispirata anche a fatti di cronaca realmente accaduti, ovviamente tutto è stato romanzato, no? Quelle erano solo fonti di ispirazione. Ci sono influencer e influencer, ce ne sono alcune che magari sono anche più intelligenti di altre sicuramente, però è il meccanismo quello che secondo me è poco intelligente, cioè il fatto di voler influenzare, quindi di voler avere un potere nelle scelte delle persone comuni.
0: Certo.
1: Credo che
0: e non sempre,
1: meccanismo.
0: E non sempre ci riescono, fortunatamente. Grazie a Floriana Froller, ha scritto questo libro, si chiama Cini, Armando Editore, il 7 in punto. Questa è l'edizione del Timone, la condotta come sempre Daniele Biacchesi. Tra poco c'è il notiziario e subito dopo l'attimo fuzzette. Noi ci sentiamo venerdì, belli belli, alle 6. Buona mattina a lei.
2: Giornale Radio.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
7: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: Sono le 7:02.
11: Giornale Radio News.
12: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio i titoli. L'Italia pronta ad inviare navi della Marina nello stretto di Bab el Mandeb. Crosetto, l'importante è ripristinare i traffici. Sul conflitto in Iran, Trump ammette, momento cruciale, devo prendere una decisione importante. Nuovo sconfinamento di jet russi nei cieli della Lituania, in volo caccia italiani della NATO, prime sanzioni USA dell'era Trump contro Mosca. Arriva la stretta di Bruxelles sull'uso dei social da parte dei giovanissimi, divieto assoluto per gli under 13. Europa League, esordio da sogno per la Juventus che travolge 5-0 gli olandesi del NEC e riscatta il passo falso contro il Sassuolo.
11: Giornale Radio News.
12: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Daniela Ubaldi e Alessio Galea, per lo sport Lorenzo Villanetti. In apertura il complesso quadro della crisi in Medio Oriente, l'Italia pronta ad inviare navi della Marina Militare nello stretto di Bab el Mandeb anche senza aspettare la burocrazia europea. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto che ha spiegato: valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa sarà necessario fare. Se agiremo lo faremo a protezione delle navi mercantili, aggiunto il titolo. titolare della difesa. Sentiamo.
13: Cosa mi interessa è ripristinare il traffico delle navi italiane attraverso Bab el Mandeb e in qualche modo, perché Hormuz la stiamo affrontando in altri modi, e rendendolo sicuro e facendo in modo che riprenda un traffico per non avere altri impatti economici che aggravino quelli che già abbiamo per il prezzo del petrolio e del gas.
12: Trump intanto ammette: è un momento cruciale nella guerra in Iran, mi aspetta una decisione importante, intervenire e annientarli oppure no, ha affermato il presidente USA. Tensioni crescenti sul confine orientale della NATO, l'allarme è scattato nuovamente sui cieli della Lituania.

0: Sono le 7:02.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio i titoli. L'Italia pronta ad inviare navi della Marina nello stretto di Bab el-Mandeb. Crosetto, l'importante è ripristinare i traffici. Sul conflitto in Iran, Trump ammette, momento cruciale, devo prendere una decisione importante. Nuovo sconfinamento di jet russi nei cieli della Lituania, in volo caccia italiani della NATO, prime sanzioni USA dell'era Trump contro Mosca. Arriva la stretta di Bruxelles sull'uso dei social da parte dei giovanissimi, divieto assoluto per gli under 13. Europa League, esordio da sogno per la Juventus che travolge 5-0 gli olandesi del NEC e riscatta il passo falso contro il Sassuolo.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Daniela Ubaldi e Alessio Galea, per lo sport Lorenzo Villanetti. In apertura il complesso quadro della crisi in Medio Oriente, l'Italia pronta ad inviare navi della Marina Militare nello stretto di Bab el-Mandeb anche senza aspettare la burocrazia europea. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto che ha spiegato: valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa sarà necessario fare. Se agiremo, lo faremo a protezione delle navi mercantili, aggiunto il titolare della difesa. Sentiamo.
3: Cosa a me interessa è ripristinare il traffico delle navi italiane attraverso Bab el-Mandeb e in qualche modo, perché Hormuz la stiamo affrontando in altri modi, e rendendolo sicuro e facendo in modo che riprenda un traffico per non avere altri impatti economici che aggravino quelli che già abbiamo per il prezzo del petrolio e del gas.
2: Trump intanto ammette: è un momento cruciale nella guerra in Iran, mi aspetta una decisione importante, intervenire e annientarli oppure no, ha affermato il presidente USA. Tensioni crescenti sul confine orientale della NATO, l'allarme è scattato nuovamente sui cieli della Lituania dopo l'ennesimo sconfinamento. Due jet russi sono stati intercettati dai radar del paese baltico, due caccia italiani in forza alla NATO sono intervenuti scortandoli fuori. Intanto la presidente della Commissione UE von der Leyen ha annunciato che oggi scatteranno altri 3,3 miliardi di euro di aiuti militari per Kiev. Delle ultime mosse di Putin ha parlato la premier Meloni da Oslo. Non bisogna reagire alle provocazioni, andrebbe più a vantaggio della Russia che dell'Europa. E negli Stati Uniti via libera del Congresso al primo pacchetto di sanzioni contro Mosca dell'era Trump che punta a colpire il settore energia e difesa. Un passo verso la pace, le ha definite il presidente ucraino Zelensky. Di atto ostile parla invece il Cremlino. Europa e Canada simili per affinità, insieme siamo più forti, così il premier canadese Carney intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento all'indomani della proposta lanciata da von der Leyen su Ottawa, membro associato della UE. Un Canada più forte e più resiliente è un partner più efficace anche per gli USA, ha aggiunto Carney con chiaro riferimento alle parole di Trump che aveva parlato di atto ostile minacciando dazi molto pesanti contro l'Europa. Ed è arrivata la stretta di Bruxelles sull'uso delle piattaforme social da parte dei giovanissimi. Misure severe contenute nel progetto di legge Kids Act. Sentiamo di cosa si tratta.
4: Nessun accesso ai social per i minori di 13 anni, nessun account personale per i minori di 15. Tra i 13 e 15 anni sarà possibile aprire soltanto mini account con funzionalità ridotte e controllo diretto da parte dei genitori. Dai 15 anni in poi si potrà avere un profilo personale, ma solo su piattaforme che garantiscono elevati standard di sicurezza. Un'infanzia protetta da TikTok, Instagram, chatbot e videogiochi online senza regole, dunque quella prevista dallo YouKids Act, il pacchetto di norme che avvia il suo iter per l'approvazione di Parlamento e Consiglio europeo. Siamo noi a decidere le nostre regole, non le big tech, ha detto la presidente della Commissione von der Leyen, spiegando che il testo inverte l'onere della prova. Saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazioni predefinite. Le piattaforme saranno dunque obbligate a mettere a disposizione sistemi affidabili per la verifica dell'età degli utenti. Nel mirino anche chatbot e identità virtuali che non potranno più impiegare l'algoritmo per generare dipendenze o innescare rapporti emotivi. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
2: La banca centrale giapponese ha alzato i tassi di interesse per contrastare le pressioni inflazionistiche. Quello di riferimento sale dall'1 all'1,25%, il livello più alto degli ultimi 31 anni. Una decisione ampiamente attesa sulla scia dei recenti inasprimenti della politica monetaria da parte di BCE e Fed. Analizzare la capacità del Servizio Sanitario Nazionale di garantire una

0: presa in carico efficace, equa e sostenibile delle persone con diabete di tipo 2. È l'obiettivo del percorso nazionale promosso dalla FIASO, la Federazione delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, e arrivato alla seconda tappa. Sentiamo da Ferrara Sandro Bergamini.
1: L'Emilia Romagna ha ospitato nella città di Ferrara la seconda tappa del progetto nazionale La Readiness del Sistema Sanitario nella gestione del diabete di tipo 2, promosso da FIASO, Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere. Ce ne parla il direttore di FIASO, il dottor Nicola Pinelli.
2: Il progetto di FIASO sul diabete di tipo 2 inquadra il percorso di presa in carico del paziente cronico, mettendo in luce i punti di forza e di debolezza di ciascun sistema sanitario regionale, per arrivare poi è un momento nazionale di definizione di raccomandazioni per rafforzare e migliorare la presa in carico del paziente cronico, riducendo complicanze e migliorando la qualità di vita.
1: A quanto ammonta il costo sociale del diabete di tipo 2? Lo chiediamo al dottor Claudio Iommi, professore ordinario di economia aziendale, Università degli Studi del Piemonte Orientale.
3: Uno studio che ha fatto un'analisi a livello nazionale ci dice che il costo sociale del diabete arriva a più di 20 miliardi di euro. Ovviamente una quota parte di questo è sostenuto dal sistema sanitario, ma poco più del 50% è sostenuto, diciamo, dalla società nel suo complesso.
0: Un violento temporale a Firenze ha causato infiltrazioni d'acqua alla Galleria degli Uffizi, bagnata la teca di protezione che custodisce il Bacco di Caravaggio. Nessun danno, assicura il museo. Ieri piogge e allagamenti anche in Friuli, Lombardia e Marche. Il maltempo oggi si sposta sul centro-sud, allerta gialla in 12 regioni. Ora il calcio comincia nel migliore dei modi, l'Europa League della Juventus che travolge 5-0 gli olandesi del NEC. Sorride Spalletti. Sentiamo.
4: Nico trascina, Colo si sblocca, Alaj Begovic, Voltemade e Selic fanno il resto, esultando per la prima volta con la maglia bianconera addosso. È un'altra Juventus quella vista contro i tulipani del NEC Nijmegen, che si riscatta dopo la brutta figura in campionato sul campo del Sassuolo. Soddisfatto Spalletti, in conferenza il tecnico definisce convincente la prova dei suoi, con il monito di continuare così.
5: Ci fa ritrovare quella determinazione, quella direzione dove noi dobbiamo andare, insomma bisogna alzare il nostro livello di gioco, il nostro livello di qualità, attraverso vittorie e attraverso giocate così convincenti.
4: Al prossimo turno di Europa League i bianconeri voleranno in Spagna per affrontare il Celta Vigo. Domenica sera invece il big match di Serie A contro l'Atalanta dell'ex Sarri. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
0: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Il mondo si è già svegliato, adesso vediamo cosa ha combinato.
7: Sveglia, dormienti!
8: È l'ora dell'attimo fuggente. Comincia il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidabardi, il programma più caustico della radiofonia italiana.
9: Si è svegliato!
8: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
7: Questo è l'attimo fuggente!
10: I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way.
11: È una scelta strutturale, come dice il Presidente del Consiglio, una scelta che cancella per moltissimi cittadini italiani una tassa in visa. Non è una novità questa proposta, siamo riusciti a raggiungere l'accordo perché sono anni che noi parlavamo dell'abolizione del bollo.
12: Buongiorno, venerdì 18 settembre 2026, Santa Sofia, e ricordate, non possiamo avere tutto sotto controllo, ma possiamo fare del nostro meglio con quello che abbiamo oggi. Ciao.
13: Buongiorno a tutti, Luca da Milano. E anche la Merkel si è svegliata dal sonno profondo dicendo che le multinazionali sostanzialmente comandano il mondo, tirando in ballo il buon filantropo Bill Gates. Ecco, mi sono fatto qualche conto e se Bill Gates dovesse spendere $10,000 al giorno, impiegherebbe circa 31,000 anni a spendere tutto il suo patrimonio, mentre se dovesse spendere 40 euro al giorno, che secondo l'Istat è la cifra che spende il membro di una famiglia media italiana, ecco, impiegherebbe all'incirca poco più di 7 milioni di anni. Se invece dovesse spendere 6,50 dollari, che è la cifra che spende il 44% all'incirca della popolazione mondiale al giorno, ecco, impiegherebbe poco più di 48 milioni di anni. Se invece dovesse aggirarsi intorno alla soglia di povertà, dove risiede circa 1,6 miliardi di persone, ecco, questa cifra salirebbe a quasi 75 milioni di anni. Ragazzi, a lavorare dormienti, e viva la filantropia!
14: Caro Telese, buongiorno. Ma una domanda: Crosetto vuol mandare le navi militari per far passare le navi commerciali italiane dallo stretto là dove che è controllato dagli aiuti? Gli aiuti hanno detto chiaramente che tutte le navi passano, come sta accadendo infatti, tranne quelle dell'Arabia Saudita, con cui tuttavia sta negoziando. Ma cosa vuol fare Crosetto? Far vedere i muscoli? Fa la prova di forza? Ma che se ne sia a casa, che non abbiamo neanche le navi da mandare fino a là. E non andranno mai, e non ci andranno mai. Grazie Luciano da Milano.
15: Sveglia, sveglia dormienti, che c'è qualcosa di strano nell'aria. C'è tutto un friccicore, si direbbe a Roma. Dunque, il Corriere della Sera sembra un po' il Corriere della Guerra. Ogni giorno armiamoci e partite, droni, corazzate, portaerei, medragliatore, per dirla con la Russa. E poi i jet russi che violano i cieli lituani, titoloni, e poi tutto mobilitarsi. Siamo pronti alla guerra, ci stiamo armando, sì, bene, vai, vincere, vinceremo. Ve lo racconto così perché altrimenti non si spiega lo stillicidio di titoli, di editoriali. Per esempio, il titolo del Corriere della Sera di oggi veramente è Navi e Jet, i due fronti dell'Italia. Sembra che siamo lì per partire con l'elmetto in testa. Crosetto, la Marina garantirà i nostri mercantili a Bab el Mandeb. Andrò in aula, sì, americano alle sanzioni a Mosca, la Premier, lo zar provoca. Bene, questa è la sovrastruttura, l'apparenza. Poi ci sono tutte le cose che bollono nella pentola. Carni e il suo Canada si avvicinano all'Europa in funzione anti-Trump. Bene. E le parole del ministro Crosetto, una specie di super retroscena che in realtà è un'intervista al Corriere della Sera, coronano insomma questo racconto. Non possiamo attendere, l'economia è a rischio. Bene, allora vi leggo questo racconto, un'intera pagina sul Corriere della Sera. Una FREM, la Carlo Bergamini, è già in zona impegnata nella missione Aspides per conto dell'Unione Europea. Un'altra fregata europea multimissione potrebbe raggiungerla entro qualche settimana. È il piano italiano per proteggere in autonomia il naviglio commerciale diretto nel nostro paese, oltre che in Europa, durante il passaggio dello stretto di Bab el Mandeb. Fa un passo avanti verso il suo debutto, e anche in fretta perché il tempo stringe, scrive Corriere della Sera, visto che gli Houthi, dopo la conquista di Mocha e dell'isola di Perim, continuano ad avanzare lungo la costa occidentale dello Yemen e diventano sempre più pericolosi per i portacontainer che riferiscono di merci il vecchio continente. Uno scenario in continua evoluzione, al quale si aggiungono ora ripetuti allarmi che arrivano dalla Lituania dopo il drone russo intercettato nei giorni scorsi dai nostri Eurofighter impegnati a difesa dei cieli baltici. Ieri c'è stato lo scramble dell'aeronautica militare per i due jet di Mosca che hanno sconfinato. La tensione sale su tutti i fronti, l'Italia ne ha ora due da gestire dove sono in corso conflitti armati, ma si prepara ad affrontare scenari sul terreno. La linea del ministro della difesa Guido Crosetto, aggiunge il Corriere, con l'annuncio e l'impiego delle navi a Bab el Mandeb è motivata in maniera chiara. Non possiamo permettere che ritardi decisionali burocratici aggravino una situazione già complessa con conseguenze dirette sulla nostra economia e sulla vita dei cittadini. Da qui il confronto con i vertici dello Stato Maggiore di Difesa, Marina e COVI, il comando operativo di vertice interforze, per avere un quadro sulla situazione nel Mar Rosso, sui rischi che ci potrebbero essere per un'eventuale operazione di scorta al naviglio e su come potrebbe essere protetto senza mettere a repentaglio la sicurezza stessa delle unità militari. È un piano senza precedenti per la nostra Marina in un'area così calda, al centro di ripetuti attacchi da parte degli UTI, ma anche un'accelerazione rispetto all'impegno italiano nell'operazione multinazionale di sminamento di Hormuz. Abbiamo la capacità per proteggere quel passaggio, assicura Crosetto. Del resto le FREM hanno già dimostrato di essere in grado di affrontare qualsiasi minaccia, aggiunge il ministro, e va bene, stiamo andando lì, stiamo andando con queste due navi, che Dio ce la mandi buona. Allora, tante voci, tante storie, tanta trippa in pentola. E io però vorrei cominciare da alcuni documenti molto belli che ha ripetito il dottor Nicola Compagnone. Per esempio, Tajani: coperture per abolire il bollo auto ci sono, 68.
16: Le coperture finanziarie ci sono per il bollo, perché saranno massimo 3 miliardi, quindi saranno tutte le regioni, quindi c'è l'articolo 2 del decreto, verranno il rimborso che è previsto.
15: La Russa difende la Meloni sul bollo auto. Non è una mossa da gettola qualunque.
17: Giorgia Meloni, dopo aver vinto le elezioni, aveva detto che era una proposta da gettola qualunque. Le due cose non stanno insieme.
18: Sì, stanno benissimo insieme, perché non mi ricordo che in quell'occasione c'era lo stretto di Hormuz chiuso, non mi ricordo che c'era il prezzo della benzina che saliva, non mi ricordo che c'era un problema energetico di fronte al quale tutti hanno detto il governo non fa niente, il governo ha fatto qualcosa, non gli piace, era meglio che non facesse niente.
17: A me piace.
18: Ah, meno male. Allora, e comunque manca quasi un anno alle votazioni, anzi un anno, voteremo a ottobre, no? Sai che per legge si potrebbe andare a votare fino a 10.
17: Era questa la domanda, cioè, lo spieghi tecnicamente per noi che
18: significa
17: ignorando.
18: Che si può votare fino a 40 giorni dopo, o non so più quanti giorni dopo, sì, 40 sono, fino a 8 giorni dopo la scadenza naturale.
17: Ma siccome se tu dovessi commettere
18: la scadenza naturale a ottobre, e quindi finiamo a dicembre.
17: Ma se tu dovessi
18: teoricamente
17: scommettere 50 euro, non sei tu che decidi, andiamo a votare a primavera, giugno, o andiamo a votare a scadenza naturale?
18: La Meloni ha appena detto che ci sono molte cose da fare, per cui ritengo che la maggiore probabilità, ma poi nessuno ha la palla di vetro, sia quella di andare a votare a scadenza naturale, magari non a dicembre ma all'inizio di ottobre.
15: Capito? Sentite il mitico Crozza che imita Papa Leone e parla degli stipendi riaumentati ai cardinali.
19: Buonasera, Santità.
20: Buonasera.
19: Senta, per il suo compleanno ha alzato di nuovo lo stipendio ai cardinali.
20: Sì, perché è un brutto momento per i cardinali.
19: Ah, sì?
20: Deve vedere con che occhioni mi guardavano loro.
19: Che cosa hanno?
20: Ma non li hai visti gli affitti di Licasi? Come sono aumentati gli affitti?
19: Immagino a Roma. Ma perché loro si pagano l'affitto, i cardinali?
20: No, no. Loro stanno in una casa comoda di 200 metri, così, ma però se pensi con gli occhioni alla benzina, come è aumentata, sta aumentando.
19: Perché loro si pagano la benzina.
20: No, no, loro c'erano una macchina.
19: Ma allora scusi,
20: di quelle lunghe, sai, quelle...
19: Sì, ho capito, infatti qual è il problema allora? Perché
20: ma il problema quando li vedi passare con le macchine lunghe, con quegli occhioni, come
19: ho capito,
20: di,
19: ma gli
20: con i sacchetti della spesa della Lali, della Lidl.
19: Della Lidl. Ma perché vanno a fare la spesa? Quello vanno a farla la spesa, i cardinali.
20: No, no, loro tendenzialmente che mangiano nei ristoranti, oppure infatti... beh, cucinano le monache,
19: ma appunto,
20: che gli
19: allora...
20: fanno i ravioli, sì, i gnocchi,
19: si mangiano bene.
20: Sì, le tagliatelle con rigù.
19: Ho capito, ma allora perché aumentargli lo stipendio?
20: Dovranno pure lasciare qualcosa ai figli.
19: Ai figli? Ma che figli?
20: No, dico, metti che con quegli occhioni sono che stanno dei figli.
2: Metti che con quegli occhioni. Siamo entrati nella dimensione Pink Floyd. E allora forse vi state godendo il primo fresco, forse state già portando i bimbi a scuola che parlano in macchina, forse siete lì con una tazza di caffè in mano. Eccoli, The Gig in the Sky.

0: E allora arriviamo al fondo, secondo me meraviglioso oggi, di travaglio sui cambi di marcia della Meloni. L'incoerente coerente, sentitelo, perché è vetriolo puro. Per sapere cosa farà domani la Meloni basta ribaltare i 180 gradi ciò che diceva ieri. Sarà no, sarà sì, sarà mai, sarà sempre e viceversa. Dice Travaglio: abolire il bollo auto, diceva, è roba da cetola qualunque, da venditori di pentole. Quindi l'ha abolito, anzi sospeso per l'anno delle elezioni. Doveva abolire le accise e quindi le ha tenute. Voleva una legge elettorale con le preferenze, quindi l'ha fatta con i capilista bloccati. Gridava al golpe e si appellava al colle quando Renzi e Gentiloni imposero la fiducia sull'Italia come Rosatellum. Quindi impone anche lei la fiducia sul Melonellum. Prometteva l'elezione diretta del capo dello Stato, quindi ha proposto quella del Premier e ha fallito pure lì. Voleva abolire le regioni, quindi aumenta i loro poteri con l'autonomia. Il super bonus andava tutelato e ampliato, quindi l'ha cancellato. Annunciava la Meloni che la stagione dei bonus è finita, quindi ne ha fatti una ventina. Le sanzioni alla Russia erano una follia, quindi le ha moltiplicate. Condannava Israele per la strage a Gaza, chiedeva due popoli, due stati. Quindi non condanna a Gaza lo sterminio e si astiene sullo stato palestinese. Prometteva blocco navale e hotspot in Africa, quindi ha aperto due CPR vuoti in Albania. Annunciava caccia agli scafisti in tutto l'orbe terracqueo, ve lo ricordate, una perla. Quindi ha liberato il loro capo al Masri sui voli di Stato. Giurava non governeremo mai con la sinistra, quindi governa in Unione Europea con i socialisti. Diceva basta austerità, basta patto di stabilità, quindi ha firmato il nuovo patto di stabilità. Doveva superare la Fornero con quota 41, quindi ha lasciata, anzi peggiorata, quota 41 mai vista, dice Travaglio. Era ridurre la pressione fiscale, quindi l'ha portata al 41,2, al 43,1 del PIL, aumentandola. Prometteva asili nido gratis per tutti, quindi per nessuno. La rete TIM deve restare italiana, quindi l'ha venduta al fondo americano KKR. Accusava gli altri di svendere l'Italia a Lufthansa, quindi ha svenduto ITA a Lufthansa. Garantiva simpatia a chi scenderà in piazza per contestarmi, quindi 5 decreti legge di sicurezza per criminalizzare chi protesta. Durante il Covid accusava Conte non chiudere tutto subito, quindi lo processa in Parlamento perché chiuse quasi tutto quando serviva. Paragonava pagliacci e cartomanti le agenzie di rating, quindi si vanta perché ora la promuovono. Annunciava la tassa sugli extra profitti bancari, quindi non l'ha fatta. Diceva sì al referendum contro le trivelle nel mare, quindi ha ampliato le concessioni per trivelle in Adriatico. Scommetteva vittoria militare di Kiev, quindi diede e dice di non averlo mai detto sulle spese militari NATO. Non supereremo mai il 2% del PIL, quindi ha firmato per il 5% delle spese del PIL, perché lei a suo modo è coerente quando dice una cosa, conclude Travaglio, è proprio quella opposta. Eccolo! Fantastico, eh? Le vostre voci al 334 11 11 622.
1: Ieri mattina al giornale radio è andato in onda l'ennesimo show di Carlo Calenda, che con Matteo Renzi rappresenta il 50% delle presenze fisse sui media italiani, anche se insieme sommano a malapena il 5% dell'elettorato. Vabbè, del resto i BB e BBO della politica nostrana piacciono alla gente che piace, e tanto basta. Cosa ha detto Calenda? Come un Meloni che non ce l'ha fatta, innanzitutto ha bullizzato Giuseppe Conte, la sua ossessione, pericolo pubblico numero uno per tutto l'establishment, e Calenda da questo establishment viene finanziato. Poi si è atteggiato a persona di buon senso, vorrebbe governare col buon senso. Contro Conte il pacifista, ma a difesa di Conte sulla pandemia, contro il reddito di cittadinanza, ma a favore del salario minimo. Insomma, la classica politica di veltroniana memoria del ma anche. Quella politica che ha fatto sparire dall'orizzonte della sinistra ogni rivendicazione di tipo sociale, ma sta favorendo un riarmo guerrafondaio che ingrasserà i ricchi e massacrerà i poveri. Calenda si tenga pure i suoi elettori dei parioli. Il movimento di Giuseppe Conte, con la sua lotta alle disuguaglianze, prenderà i voti della povera gente e del ceto medio impoverito che sta scomparendo. Carlè, magna tranquillo. Donato da Roma.
2: Buongiorno a tutti. A Caval Donato non si guarda in bocca. Il bollo auto è stato tolto anche per un anno. Vabbè, 200 euro regalati, offerti dalla premiata Meloni e Company, va bene, ma se avesse tolto il canone Rai forse si sarebbe guadagnata una fetta di elettori in più per le prossime elezioni. Purtroppo questa cosa non la faranno mai, è una vergogna, è il canone Rai, la tassa più schifosa che c'è da pagare, che te la mettono nella bolletta pur di prendere i soldi e noi dobbiamo pagarla. È una vergogna. Arrivederci a tutti, Renato.
3: Buongiorno, generale da Scalea. No, leggevo stamattina che Crosetto ormai si è buttato, vabbè, sulla destra. Manderemo la marina militare a scortare le navi al passaggio là e non so dove. Insomma, questo sta trovando soltanto qualcosa per far la scintilla, per far scoppiare qualcosa. Ripeto, la destra ormai pende soltanto a guerre, è inutile che poi dicono no, ma non è vero, noi qua non è vero niente. Che dichiarazione è? Manderemo la marina militare a scortare, ma chi ci ha minacciato? Vorrei sapere se c'è qualche minaccia, lo dicesse, boh, non si sa.
0: E allora fin qui abbiamo volato, tante notizie, pensate che si è aperto un fronte di collaborazione, un'interlocuzione Schlein-Meloni sull'energia. Ci fermiamo, torniamo subito dopo.
4: Lo sappiamo che mentre ascolti hai già commentato tutto. In macchina, in cucina, in ufficio. Ora dillo anche a noi. Messaggi e vocali al 334-1111-622. Brevi, incisivi, possibilmente senza predica. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio. L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Cristoforo, e quello cos'è?
8: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
7: E che ci fai?
8: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
9: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
8: Oh ragazzi, un altro mondo!
10: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
11: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
12: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi, paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
13: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
14: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
13: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
14: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
15: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale radio. È informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 7 e 37 minuti.
2: Guidare informati.
3: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Traffico meno intenso del solito questa mattina, benché in aumento soprattutto attorno in direzione dei principali centri urbani. In Lombardia primi incolonnamenti in A4 tra Dalmine e Cavinago verso Torino, a Milano code in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino e in tangenziale nord da Monza verso Sesto. Ci sono poi le solite code verso Milano sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Palazzolo Milanese. In Toscana per lavori code in A11 tra Chiesina Uzzanese e Capannori in ambo i sensi. Traffico ancora piuttosto fluido attorno a Roma al netto delle solite code sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e in A24 a tratti tra Portonaccio e la tangenziale est. A Napoli infine prime code a tratti in A1 tra Casoria e Napoli Centro e in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: È l'ora dell'attimo fuggente.
5: È svegliato!
4: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
6: Questo è l'attimo fuggente!
7: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
8: Buongiorno, ecco, ci mancava solo questo per seguire gli altri sovranisti, inventarsi una guerra e spero inventarsi e non davvero crearla sul piano di realtà, perché dopo la propaganda modello trumpiano, dopo la politica fascista e sovranista che ha tenuto questo governo, la Meloni, ci mancava solo la guerra. Poi Crosetto, ci ricordiamo tutti che ha dei belli interessi a mandare a fare la guerra e usare le armi.
9: Comunque la russa è indifendibile, eh. È bellissimo il teorema, ma non mi ricordo che in quei periodi c'era il problema di Hormuz e non mi ricordo che c'era la crisi energetica e non mi ricordo che c'erano problemi economici. Tutto vero, però è anche vero che se gli dai uno di non pagare il bollo per un anno 200 euro, c'è gente che 200 euro li spende in un mese per metterli dentro la benzina per andare a lavorare, non per andare a Saint-Tropez. Finiti quei 200 euro è finita la storia. La gente va a lavorare 5 o 6 giorni alla settimana, eh. La russa, la gente non è come te che sta seduto davanti a qualcuno che parla mentre tu ti stai leggendo la Gazzetta dello Sport. Sveglia!
10: Buongiorno Giornale Radio, buongiorno Telese, Giuliano da Frascati. Ma io capisco essere di sinistra, per carità, oppure una certa simpatia da un punto di vista puramente filosofico, diciamo così. Però sentire le critiche pure se il governo abolisce, sospende, come vi pare a voi, il bollo auto veramente, non lo so, siamo al ridicolo. Volete pagare, vi piace pagare, non lo so. Capisco le critiche quando hanno un minimo di senso, ma questo veramente, dai, un po' di decenza. Buona giornata.
11: Ho l'impressione che Donato da Roma si sia scritto il discorsino, perché lo sento molto impostato. Se lui sostiene che Calenda ha l'ossessione di Conte, mi sa che lui ha l'ossessione di Calenda. Ciao Fabrizio Milano.
12: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidabardi, cari compagnucci all'ascolto. Io non vedo l'ora che vengano veramente le elezioni. Io quando saranno aprile, maggio, non lo so, ma io non vedo l'ora. Io vi voglio vedere perdere un'altra volta, cari compagni. Io voglio questo tandem Meloni-Vannacci, che sono sicuro che si farà. Vi voglio vedere perdere, voglio vedere proprio scorrere la bile dentro di voi. Ma poi non sto nella pelle a vedere, a pensare a Telese, a Formigli, a Floris. Mamma mia, io, cioè, mi rallegra veramente la giornata questo pensiero. Statemi bene, cari compagni, buona giornata a tutti. Jonathan da Prato.
5: E allora vi dicevo, articolo importante oggi sul giornale, perché riassume bene quello che è accaduto, che sta accadendo sull'energia. Elly scrive a Giorgia sul clima, manovra per isolare Giuseppi. E che cosa racconta Giuseppe Alberto Falci? È l'ultima mossa di Elly Schlein, tendere la mano a Giorgia Meloni così da trasformare la protesta in proposta. Fra gli effetti, polarizzare la sfida con l'attuale premier, provare a isolare Giuseppe Conte e infine strizzare l'occhio alla galassia riformista. Elly dunque, scrive Falci, cambia passo nelle ore successive alla chiusura della festa nazionale dell'Unità di Reggio Emilia, un cambio che si tocca con mano, visto che nel giro di 24 ore prima si presenta a sorpresa a un'iniziativa di D'Alema con tutti i sindaci progressisti antiprimarie e poi invia una lettera a Repubblica rivolgendosi alla Presidente del Consiglio. La segretaria del Nazareno, spiega Falci, propone all'inquilina di Palazzo Chigi 5 interventi in materia di clima e di energia. Come Partito Democratico siamo disponibili al dialogo su come utilizzare queste risorse al meglio. E in questo spirito costruttivo offriamo la nostra proposta di un piano di 5 interventi fondato in buona parte su misure già esistenti e pienamente attuabili che potrebbero contribuire in modo significativo alla resilienza energetica dell'Italia. La sintesi è: uniamo le forze sul clima e sull'energia, e la Premier le risponde subito: posso dire che sono contenta che ci sia, dice la Meloni, un implicito riconoscimento del governo, così dice. E la nuova postura di Elly Schlein, presentarsi al paese come un leader che dialoga con la Premier, che trasforma i no in proposta politica, che si discosta dal populismo e che si faccia rotonda anche rispetto ad altri elettorati. Idea di fondo, si chiede il giornale, allargare il più possibile la base elettorale, è la stessa ragione per cui non si opporrà una seconda candidatura nel PD nel caso di primarie. Già le primarie è inevitabile che si vada in questa direzione, resta capire quale modello, quanto saranno aperte o chiuse e soprattutto se a uno o due turni Schlein caldeggia la formula con il ballottaggio e se non fosse così ha già avuto l'endorsement di Franco Gabrielli, uno degli animatori di Futuro Partito, di Ernesto Maria Ruffini, che verrà presentato il prossimo 10 ottobre all'Euro. L'ex capo della polizia, della protezione civile, ospite Giovanna Pancheri a Start, si è espresso con un termine molto chiaro: voterei Schlein in caso di sfida con Conte, di più nel caso il doppio turno con sarebbe nell'area la candidatura di Giorgio Gori, che potrebbe fare da catalizzatore di tutta l'area moderata del centrosinistra, parliamo del primario ovviamente, e al secondo turno converge su Elly, una strategia che alla fine di tutto ha un solo obiettivo: arginare l'avvocato del popolo. Interessante questo articolo che ci riassume cosa è accaduto proprio nelle ultime ore sul clima, ma voglio farvi sentire Patuanelli, magistrale devo dire da porro, in 10 minuti ha spiegato con i pennarelli bianchi sul tavolo cosa è un super bonus.
13: prenda questa qua e mi spieghi, perché ieri Calenda era lì in quel posto e diceva che è stato un disastro il bonus 110. Lei c'ha un minuto, le do lo stesso.
14: Un minuto,
13: lei, perché lei parla, metteva i numeri, lui diceva
14: quei 200, oltre 200 miliardi, bravo. Sito Enea, super bonus è costato 122, il 40% è rientrato immediatamente per la tassazione, per l'IVA, per l'IRPEF, per l'IRAP che le imprese hanno pagato, il 40%. Banca Italia, non il Movimento 5 Stelle, ha detto che senza gli investimenti nei bonus edilizi avremmo avuto recessione. Più del 50% della crescita di questo paese è stata legata agli investimenti in edilizia. E dico un'altra cosa, uscito dal Consiglio dei Ministri quando è nato nel 2020, il super bonus doveva finire il 31-12 del 2021. Tutto il resto l'hanno fatto tutte le forze politiche, gestite prevalentemente questa misura dal ministro Giorgetti.
13: Senta, c'è una cosa che non va però qua. Cioè, glielo devo dire Patuanelli, perché abbiamo finito il tempo. Lei c'ha una calligrafia molto migliore della mia. Proprio questo.
14: Ho messo il microfono.
13: Vabbè, ma è il minimo che poteva capitarla, di avere una calligrafia così chiara con questi numeri, che spero che la regia inquadri. E se è il secondo, diciamo, la seconda tempo di questa obiezione su 110.
5: Allora, avete sentito questo duello? A me fa ridere che quelli che hanno detto 152 milioni del bonus che hanno portato la piena occupazione nel settore dell'edilizia, zero cassi integrati, 5 anni di crescita di tutto il paese, c'erano i camerieri che andavano a fare gli edili, sarebbero stati uno spreco. Poi 2 miliardi e 135 milioni per abolire il bollo auto, no, quella è una cosa lungimirante. Ma perché, io mi chiedo, perché non si riesce in questo paese ad avere un minimo di lucidità? No? Bene, ira di Trump contro la Banca Federale perché i tassi aumentano, la Fed li tira su 25 punti base. E dunque, questo è un aggiornamento, quando si arrabbia Trump dobbiamo sempre raccontarlo, la decisione della Federal Reserve sui tassi, ma anche la reazione a Casa Bianca che giudica la strategia del governatore infelice, mandano il dollaro sull'ottovolante, registrando alta tensione fra presidente Trump e il neoeletto alla banca centrale, alla guida della banca centrale ovviamente americana. Kevin Warsh è un uomo di grande valore, ma per quanto eccellente sia il suo lavoro, deve fare i conti con un consiglio ostile, ha detto il presidente americano ai giornalisti, affermando l'ultimo aumento di tassi di interesse, indovinate un po', è mirato a danneggiare me. Oh, povero Donald. Però c'è inquietudine e preoccupazione, perché ha detto devo prendere una decisione importante sull'Iran. Speriamo che non sia qualche idea da stranamore che per frustrazione tira la bomba. Allora, Libero con una grande prima pagina a fondo rosso, nel questo quadrato c'è un Ranucci che prega e Maria Luisa Boccia, e il titolo è nelle carte, il bacio Ranucci Boccia, la ex di Davitolo in procura. A maggio Walter è tornato a casa furioso e mi ha detto questo scemo non può essere candidato, l'ho visto in una foto in cui si bacia con Maria Rosaria Boccia. Dopodiché ha visto una foto dove si baciano, ma dov'è sta foto? Boh. Poi ci sono le anticipazioni del libro di Rosaria Boccia. Per me Superman e quei cioccolatini, il libro di Lady Pompei su Sigfrido, sto leggendo anticipazione di Libero, si intitola Guai a chi lo tocca, un racconto di 2 anni, è un rapporto molto profondo. Bene. Chi sono, Peter? E i Foo Fighters, ma l'avevo capito benissimo. Peter Bescapè, detto l'alpino. Sentiamoceli in i Foo Fighters e ballate, dai.

0: Buongiorno, sono Roberto da Milano. Allora, io ho tentato di volevo fare un elenco di tutto quello che non pagano i politici, dal dentista al medico, eccetera, eccetera. Veramente è troppo lungo, vi terrei 5 minuti al telefono. Quindi io voglio fare il cettola qualunque, cioè il qualunquista. Come capisci noi? Se tu hai quello che a noi fa un danno ogni mese gratis, perfino la benzina, perfino chi ti aiuta al lavoro, io il garzone lo dovrei pagare, anzi lo pago, quello che mi fa le consegne dei giornali che sto facendo io oggi lo pago. Quindi come fai? Questo signore invece che è appena intervenuto, cavolo, vi hanno regalato il bollo, vi lamentate, eccetera. Gli do un consiglio: vada a cercare sulle varie piattaforme i video in cui la Meloni, quando Renzi ha fatto la mancetta da 80 euro, ha tirato la qualunque di quello che si poteva dire, l'ha detto senza andare oltre il limite della decenza, ma l'ha detto. Quindi sappiamo tutti che è lo stesso giochino di Renzi, questo regalo inutile che probabilmente non potrà fare, e indovina, non sarà colpa sua ma sarà colpa dell'Europa, del salumiere sotto casa, del prestinaio che non gli ha dato retta. E buongiorno, scusate la lunghezza.
1: Buongiorno a tutti. Allora, mentre si parla a reti unificate dell'abolizione del bollo auto per il 2027, partorito dalla nostra attrice, faccio presente che dal 21 settembre ci sarà l'aumento dei ticket sanitari a livello nazionale e di quanto lo decideranno le regioni. Sveglia dormienti, buona giornata a tutti.
2: Whatever Lola wants. Signori, quando arriva il passo felpato, epico e dolente di Sarah Vaughan, vuol dire che arriva fra di noi il dottor ingegner, commendator, alibrator, scammettitor, Giuliano Guidabardi.
3: E buongiorno e buon venerdì, caro Luca. Ti vedo in grande forma in questi giorni, mi complimento. Sarà perché sei emozionato, perché sta per uscire questo straordinario libro di cui hai già dato notizia, ma che noi vorremmo assolutamente leggere. Guai a chi lo tocca, io Sigfrido e le tempeste.
2: Eh sì. Ho scritto questo libro, spiega lei, perché per quasi 2 anni ho visto due storie muoversi in direzioni opposte e a un certo punto quasi specchiarsi. Nel 2024 ero io quella osservata, raccontata, giudicata, spesso interpretata dagli altri, mentre Sigfrido faceva il suo mestiere, mi poneva domande. Nell'estate del 2026 ho visto l'amico trovarsi, con tutte le differenze del caso, dall'altra parte della lente.
3: E allora gli siamo subito andati in aiuto, così per lucrare un po' di potere personale e qualche visibilità per vendere un libro che altrimenti non sarebbe stato neppure scritto, chiaramente, però va bene, fa parte dei segni dell'epoca. E poi di interessante ci sarà sentire quello che dirà Beppe Grillo, che è andato, come tu sai, al podcast di Fedez e Mr. Marra. E pare che sia proprio adirato con Conte. Spero che questo non provochi un altro veemente editoriale del nostro Donato da Roma, che sempre interviene per difendere, e questo è lodevole, perché l'amore è sempre una bella espressione per difendere.
2: Dio lo benedica.
3: Il suo Giuseppe Conte. Sì, viva, viva Donato che difende Conte anche con questi begli interventi così articolati e preparati. Però pare che Grillo abbia detto che Conte è come il reverendo Jones, l'uomo che sussurrava ai cavilli, e che di progressista nel Movimento 5 Stelle c'è solo lo sfacelo mentale, quindi deve essere un po' incazzato ancora.
2: Ma sai che Durigon adesso parla della pensione a 64 anni, lo leggo dalla Verità, sarebbe l'ultima carta per le elezioni, quindi prima avrebbero aumentato la Fornero per 4 anni del loro governo e poi l'abbasserebbero di 3 anni, magari, dico io, nell'ultimo anno elettorale. Ma ti fideresti?
3: No, non solo non mi fiderei, ma bisognerebbe anche, insomma, un po' usare un po' di onestà con gli elettori e dire che la vicenda delle pensioni, stante la natalità e stante i conti del paese, non può essere risolta andando in pensione in anticipo, ma bisogna andare in pensione dopo, per forza, anzi, come dicono gli inglesi, by hook o by crook, volenti o nolenti. E su questa vicenda, sai, è abbastanza insopportabile l'idea che noi possiamo arrivare fino a settembre o addirittura a dicembre dell'anno prossimo, come ha ipotizzato e ventilato il presidente del Senato La Russa, con una campagna elettorale di questo genere, e dobbiamo andare a votare il prima possibile. Il paese non può permettersi una fibrillazione atriale e ventricolare così lunga e così drammatica. Bisogna che vi decidiate a trovare un premier e uno straccio di accordo su qualche programma e poi a votare subito, perché basta.
2: Ma ci credi che con queste due fantastiche corazzate italiane che andranno a spezzare le reni agli Houthi?
3: Ma scusa, andare a spezzare accordo, allora, anche su questo, ma facciamo, ma scusami, caro, ma fai un po' di chiarezza. Ma ieri ti risulta che dei MiG libici siano entrati nello spazio aereo lituano, sì o no? Cioè, cominciamo ad andare sui fatti.
2: Libici?
3: Dei MiG. Sì, libici, senti quell'altro, russi, sono entrati nello spazio aereo lituano.
2: Hai detto libici?
3: Sì o no? E mi sono
2: confuso,
3: anche
2: hai detto dei MiG libici.
3: È stato un piccolo lapsus, vuoi perseguirmi per
2: ma
3: questo?
2: Ma il lapsus che voi vedete MiG, sconfinamenti...
3: Bene, gli aerei russi sono entrati o no?
2: Questi sconfinamenti ce li avete nel cranio, secondo me...
3: Bene, ma è successo o non è successo?
2: Ande
3: sì,
2: mezzele.
3: E la devi sempre buttare
2: ande
3: in cacciara.
2: Ande mezzele, sì o no, quella barde, ande mezzele.
3: Sono entrati o non sono entrati, imputato Tenese?
2: Entrano, escano e noi bombardiamo.
3: Certo, dovete ridere, perché quando l'amico Putin manda gli aerei sul territorio europeo...
2: Ciccio... Te stanno a portare con l'anello al naso, ma il tema è che tu sei troppo furbo. Sei adesso bisognerà che io inserisca la categoria di quelli che si vogliono far portare con l'anello al naso.
3: Inserisci. Bene, tu inserisci la categoria, ma gentilmente, per il garbo che devi ai tuoi ascoltatori
2: per una settimana
3: il fatto è successo,
2: fatto due
3: o
2: palle
3: no?
2: Così con gli sconfinamenti dei droni, poi erano due friggitrici ad aria, dai.
3: Sì, va bene, zio, continua con questa propaganda di basso livello, ma ieri c'erano sui cieli lituani gli aerei russi o non c'erano, o
2: e
3: neghiamo
2: noi per i cieli
3: questo.
2: Lituani mandiamo la corazzata Babel Mandeb a farci fare il culo dagli
3: non minestronare, non minestronare, non minestronare,
2: no,
3: gli eri italiani
2: io ti ho
3: sono
2: parlato di che cosa
3: in
2: andiamo
3: di
2: a fare con la
3: della NATO
2: con l'ingroggiatore e tu mi parli dei MiG libici in Lituania.
3: Io ti sto
2: abbiamo
3: ponendo ti sto ponendo
2: signori,
3: dei fatti in
2: però
3: fila.
2: È tutto detto.
3: Certo, è così, avete capito come si fa, care ascoltatrici e cari ascoltatori, a negare un fatto che dà fastidio. Due imitazioni, quattro vocette, si parla sopra, si nega l'argomento e si arriva fatalmente all'ora in cui si deve mandare il giornale radio, e così Luca Telese riesce a non rispondere sul fatto che il suo amico Vladimir abbia mandato in maniera non articolata e non legittima degli aerei russi sul territorio e sui cieli dell'Unione Europea, e questo per lui è una friggitrice, e mi sembra che nella friggitrice abbiamo messo solo la parte di neurone rimasta. E comunque, visto che sei riuscito nella tua strategia di arrivare al giornale radio, lanciamo il giornale radio.
2: Giornale radio,
4: lo sappiamo, ci siete. Ascoltate, giudicate, magari borbottate anche in macchina. Allora ditelo anche a noi. Mandate un vocale al 334-1111-622. Poche parole, idee chiare. L'attimo fuggente continua. L'attimo fuggente ritorna tra poco. Giornale radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Sono le 8 e 3 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura il complesso quadro della crisi in Medio Oriente, l'Italia pronta ad inviare navi della Marina Militare nello stretto di Bab el-Mandeb anche senza aspettare la burocrazia europea. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto, che ha spiegato: valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa sarà necessario fare. Se agiremo, lo faremo a protezione delle navi mercantili, ha aggiunto il titolare della difesa. Sentiamo.
3: Cosa mi interessa è ripristinare il traffico delle navi italiane attraverso Bab el-Mandeb, in qualche modo, perché Hormuz la stiamo affrontando in altri modi, rendendolo sicuro e facendo in modo che riprenda un traffico per non avere altri impatti economici che aggravino quelli che già abbiamo per il prezzo del petrolio e del gas.
2: Trump intanto ammette: è un momento cruciale nella guerra in Iran, mi aspetta una decisione importante, intervenire e annientarli oppure no, ha affermato il presidente USA. Tensioni crescenti sul confine orientale della NATO, l'allarme è scattato nuovamente sui cieli della Lituania dopo l'ennesimo sconfinamento. Due jet russi sono stati intercettati dai radar del paese baltico, due caccia italiani in forza alla NATO sono intervenuti scortandoli fuori. Intanto la presidente della Commissione UE von der Leyen ha annunciato che oggi scatteranno altri 3,3 miliardi di euro di aiuti militari per Kiev. Delle ultime mosse di Putin ha parlato la premier Meloni da Oslo. Non bisogna reagire alle provocazioni, andrebbe più a vantaggio della Russia che dell'Europa. E negli Stati Uniti via libera del Congresso al primo pacchetto di sanzioni contro Mosca dell'era Trump, che punta a colpire il settore energia e difesa. Un passo verso la pace, le ha definite il presidente ucraino Zelensky. Di atto ostile parla invece il Cremlino. Europa e Canada simili per affinità, insieme siamo più forti. Così il premier canadese Carney, intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento all'indomani della proposta lanciata da von der Leyen su Ottawa, membro associato della UE. Un Canada più forte e più resiliente è un partner più efficace anche per gli USA, aggiunto Carney, con chiaro riferimento alle parole di Trump, che aveva parlato di atto ostile minacciando dazi molto pesanti contro l'Europa. Ed è arrivata la stretta di Bruxelles sull'uso delle piattaforme social da parte dei giovanissimi. Misure severe contenute nel progetto di legge Kids Act. Sentiamo di cosa si tratta con Daniela Ubaldi.
4: Nessun accesso ai social per i minori di 13 anni, nessun account personale per i minori di 15. Tra i 13 e 15 anni sarà possibile aprire soltanto mini account con funzionalità ridotte e controllo diretto da parte dei genitori. Dai 15 anni in poi si potrà avere un profilo personale, ma solo su piattaforme che garantiscono elevati standard di sicurezza. Un'infanzia protetta da TikTok, Instagram, chatbot e videogiochi online senza regole, dunque, quella prevista dallo YouKids Act, il pacchetto di norme che avvia il suo iter per l'approvazione di Parlamento e Consiglio europeo. Siamo noi a decidere le nostre regole, non le big tech, ha detto la presidente della Commissione von der Leyen, spiegando che il testo inverte l'onere della prova. Saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazioni predefinite. Nel mirino anche chatbot e identità virtuali, che non potranno più impiegare l'algoritmo per generare dipendenze o innescare rapporti emotivi.
2: La banca centrale giapponese ha alzato i tassi di interesse per contrastare le pressioni inflazionistiche. Quello di riferimento sale dall'1 all'1,25%, il livello più alto degli ultimi 31 anni. Una decisione ampiamente attesa sulla scia dei recenti inasprimenti della politica monetaria da parte di BCE e Fed. Analizzare la capacità del Servizio Sanitario Nazionale di garantire una presa in carico efficace, equa e sostenibile delle persone con diabete di tipo 2. È l'obiettivo del percorso nazionale promosso dalla FIASO, la Federazione delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, è arrivato alla seconda tappa. Sentiamo da Ferrara Sandro Bergamini.
5: L'Emilia-Romagna ha ospitato nella città di Ferrara la seconda tappa del progetto nazionale La Readiness del Sistema Sanitario nella gestione del diabete di tipo 2, promosso da FIASO, Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere. Ce ne parla il direttore di FIASO, il dottor Nicola Pinelli.
6: Il progetto di FIASO sul diabete di tipo 2 inquadra il percorso di presa in carico del paziente cronico, mettendo in luce i punti di forza e di debolezza di ciascun sistema sanitario regionale, per arrivare poi a un momento nazionale di definizione di raccomandazioni per rafforzare e migliorare la presa in carico del paziente cronico, riducendo complicanze e migliorando la qualità di vita.
5: A quanto ammonta il costo sociale del diabete di tipo 2? Lo chiediamo.

0: Siamo al dottor Claudio Iommi, professore ordinario di economia aziendale, Università degli Studi del Piemonte Orientale.
1: Uno studio che ha fatto un'analisi a livello nazionale ci dice che il costo sociale del debito arriva a più di 20 miliardi di euro. Ovviamente una quota parte di questo è sostenuto dal sistema sanitario, ma poco più del 50% è sostenuto, diciamo, dalla società nel suo complesso.
2: Un violento temporale a Firenze ha causato infiltrazioni d'acqua alla Galleria degli Uffizi, bagnata la teca di protezione che custodisce il Bacco di Caravaggio. Nessun danno, assicura il museo. Ieri piogge e allagamenti anche in Friuli, Lombardia e Marche. Il maltempo oggi si sposta sul centro-sud, allerta gialla in 12 regioni. Ora il calcio comincia nel migliore dei modi, l'Europa League della Juventus che travolge 5-0 gli olandesi del NEC. Sorride Spalletti. Sentiamo.
3: Ci fa ritrovare quella determinazione, quella direzione dove noi dobbiamo andare, insomma bisogna alzare il nostro livello di gioco, il nostro livello di qualità, attraverso vittorie e attraverso giocate così convincenti, perché poi non ci siamo tolti la palla dai piedi quando abbiamo tentato di giocare.
2: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
5: Il 20 maggio 1990, in un grande prato a Pontida, in provincia di Bergamo, viene organizzato il primo raduno della Lega Nord. Alla festa su quello che i leghisti definiscono sacro suolo interviene l'allora segretario Umberto Bossi e altri dirigenti del movimento che in pochi anni diventerà una delle principali novità della politica italiana. Dalle prime vittorie alle elezioni locali degli anni 90, alle manifestazioni a fianco dei magistrati di Bani Pulite, al primo accordo con Silvio Berlusconi e Gianfranco Fini del 1994, alle intese del 2001-2006, fino agli scandali che coinvolgono Bossi, la nascita della leadership di Matteo Salvini, l'appoggio al governo Conte 1 con i 5 Stelle, l'esperienza nell'esecutivo tecnico di Mario Draghi, l'accordo con Giorgia Meloni del 2022 e tra sabato e domenica a Pontida va in scena la resa dei conti della Lega. Cosa resta del partito oggi? Il peso politico si è ridotto nei sondaggi a poco più di un misero 5%, scavalcato da Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, dato invece all'8%. Dice Andrea Monti, l'ex consigliere regionale figlio di Cesarino, figura storica del Carroccio Lombardo. Le nostre radici non possono essere recise, ma qui il partito ormai si sta spegnendo. Monti è uno dei ribelli che si oppongono a Matteo Salvini, insieme al governatore della Lombardia, Attilio Fontana, e al capogruppo del Senato, Massimiliano Romeo, e poi alcune centinaia tra militanti e amministratori locali. La fronda interna chiede di ridare centralità alle istanze storiche del nord produttivo. Contestazioni organizzate a Salvini non ce ne saranno, assicurano i ribelli, ma nessuno di loro potrà controllare i militanti, la base, se magari qualcuno fischierà il segretario o se porteranno striscioni critici contro il leader. Il malessere rimane sospeso fino al prossimo congresso.
4: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare. È l'ora dell'attimo fuggente.
6: È svegliato!
4: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda. Questo è l'attimo fuggente!
7: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
8: Buongiorno Giornale Radio. Oh mio Dio, come siamo ridotti. Il governo ci riempie di frottole e noi non possiamo neanche protestare. L'Europa si sta impiccando da sola, con suggerimento di De Donald, però la colpa è dei russi. Netanyahu continua la sua carneficina in quel di Gaza e Cisgiordania, e tutti si voltano dall'altra parte. Oh, che brutto mondo! In che brutto mondo viviamo? Come dite, scendiamo in piazza a protestare? Ma che siete matti? Ci arresterebbero tutti con le nuove leggi della signora Meloni. Per cui, sapete cosa c'è? Andiamo a prenderci un po' di sole, dai, che ci fa bene. E ascoltiamo della bella musica. Peter, procedi pure. Buona giornata a tutti, Rubina da Olbia.
9: Buondì, non so cosa pensare di chi soddisfatto ritiene di aver fregato lo Stato perché il governo attualmente al potere ha eliminato l'imposta del bollo. Quello che posso dire sicuramente è che tendenzialmente quasi tutti si possono permettere di pagare il bollo sulle macchine, però poi non vi lamentate se le liste d'attesa per una visita al servizio sanitario regionale verrà allungata o se i nostri ragazzi vanno a scuola in istituti fatiscenti, perché comunque sono tagli che vengono fatti alle entrate delle regioni che dicono verranno in qualche modo colmati appunto con somme che dovevano essere destinate a quell'altro tipo di finalità. Possibile che non capite che a questo mondo non esistono pasti gratis? MDR.
10: Ciao Luca, quel signore che lamenta il canone Rai, forse è uno di quelli che gradisce tutti i canali televisivi Mediaset che fanno 5 minuti di trasmissione e un quarto d'ora di pubblicità. Ciao, Nino 41.
11: E ci siamo, Luca, torniamo.
12: Eccoci.
11: Torniamo in onda, Luca Telese e Giuliano Guidabardi. E allora questa vicenda delle navi mercantili italiane che secondo il ministro debbono continuare ad essere scortate, se non in attesa della missione europea, anche dalla Marina Militare Italiana, va approfondita, e vanno approfonditi la quantità, il volume, l'importanza dei traffici che passano da Bab el Mandeb, soprattutto adesso che Hormuz si trova nelle condizioni di scarso
12: esperto
11: utilizzo
12: italiano dell'orbe terraqueo.
11: Il massimo esperto è il professor Gianenzo Ducci, che è nuovamente qui all'attimo fuggente. Buongiorno e bentornato, professore.
13: Buongiorno, tra essere il massimo e essere l'unico, insomma, ci passa poca distanza, nel senso non riuscite a trovare niente di meglio, perché probabilmente sono l'unico che se ne occupa di queste materie.
12: Ci fa la fotografia reale, che spesso è diversa da quella narrata, di quello che sta accadendo?
13: Allora, oggettivamente la fotografia reale ha delle sfumature diverse da quello che stiamo dicendo, perché Bab el Mandeb in questo momento ha una logica quasi quantistica, nel senso che passano tutti e qualcuno non passa, nel senso che in queste ultime settimane i grandi operatori container mondiali hanno ricominciato a passare dal Mar Rosso. È di questa mattina il dato che ormai il 57% delle navi che dall'Asia vengono in Mediterraneo hanno ricominciato a passare da Suez e Bab el Mandeb nel settore container. Quindi la strategia che stanno tenendo gli UTI in questo momento è una strategia selettiva. Non fanno passare i sauditi e non fanno passare navi di interesse statunitense. Hanno quindi in qualche modo spaccato il fronte. Stanno spaccando il fronte del mondo occidentale e stiamo vedendo delle cose particolari che forse non sono ancora completamente agli onori della cronaca, ma in questo momento i noli, ad esempio, per gli Stati Uniti stanno diventando proibitivi per i traffici con il Far East, perché effettivamente, non potendo passare da Bab el Mandeb e avendo il problema oggi crescente del Niño a Panama, e quindi con la riduzione del numero di navi che può transitare dal canale di Panama, la zona tendenzialmente più collegata al mondo nella storia, quella di New York, questa settimana ha visto i noli port container da Shanghai superare i $10,000, non era mai successo nella storia. Nel frattempo, cosa abbiamo visto in questo primo semestre? Abbiamo visto che il trade deficit, cioè la bilancia commerciale degli Stati Uniti ha ridotto il proprio deficit del 34%. Cioè gli Stati Uniti in questo primo semestre hanno esportato come non mai, hanno aumentato in maniera significativa l'export e hanno ridotto l'import. Quindi qualcosa di quello che la politica di Trump sta cercando di ottenere, cioè una maggiore crescita interna degli Stati Uniti e una minore dipendenza dall'estero, sta avvenendo, ma al tempo stesso l'effetto che sta avendo il prezzo del petrolio lo sta bastonando da un altro punto di vista, e il tentativo di creare sempre più ostacoli ai traffici verso gli Stati Uniti è un palese e chiaro tentativo di influenzare le prossime elezioni per cercare di riportarla più miti consigli. Quindi a volte l'economia marittima in particolare ci sta spiegando delle cose in maniera anche un po' diversa da quello che è l'immediata analisi avvenuta negli scorsi mesi. Sta cambiando.
11: Una domanda
13: qualcosa.
11: E un approfondimento, professor Ducci, su questa vicenda del petrolio, ma con l'acquisizione e il controllo sul mercato e sulla produzione di petrolio venezuelana, gli Stati Uniti sono diventati sostanzialmente il primo produttore mondiale, hanno un guadagno diretto dall'aumento del prezzo del barile.
13: Sì, allora, un pezzo di America sta guadagnando, l'avevamo già affrontato questo tema l'ultima volta che ci eravamo collegati, cioè i petrolieri americani che sono i primi esportatori mondiali di petrolio in questo momento al netto di Venezuela, non hanno bisogno anche del Venezuela, col Venezuela ancora di più, ma da soli sono il primo esportatore. Quindi è lì che petrolio e gas, gli Stati Uniti stanno dando fondo a tutta la propria capacità di estrazione e stanno dando fondo in parte anche alle scorte. Questo quindi arricchisce un pezzo di Stati Uniti, cioè le compagnie petrolifere che sono prevalentemente statunitensi, ma l'impatto sul cittadino americano è equivalente a quello che sta avendo sui cittadini del resto del mondo. Il prezzo della benzina negli Stati Uniti sta crescendo come non mai, e quello è uno dei termometri politici più rilevanti nel paese.
12: Elettorali che attendono al Senato, alla Camera, Trump. Ma questo petrolio venezuelano veramente l'hanno preso, l'hanno inglobato, lo estraggono direttamente loro e lo fanno girare per il mondo?
13: Allora, il petrolio venezuelano, il Venezuela è uno dei paesi con le maggiori riserve petrolifere a livello mondiale, ma negli ultimi 10 anni le infrastrutture petrolifere venezuelane sono crollate da un punto di vista di efficienza. Quindi quello che stanno facendo gli statunitensi adesso è quello di riattivare il più possibile ciò che era presente, e stanno pianificando investimenti per portare il sistema venezuelano di estrazione e di logistica verso i porti ad un livello di maggiore efficienza. Stanno condividendo con altri paesi, l'ENI è interessata al Venezuela in maniera significativa, quindi anche noi italiani siamo presenti in quel paese. Gli americani, noi avevamo storicamente un rapporto con il Venezuela prima dell'embargo, e avevamo ancora una quota di attività lì consentita anche in epoca embargo, e quindi c'era il timore che in qualche modo noi potessimo addirittura perdere da questa iniziativa statunitense in Venezuela. In realtà gli statunitensi ci hanno lasciato spazio, l'ENI ha dimostrato per l'ennesima volta di essere capace di fare politica estera in maniera autonoma e molto con qualità
11: agile,
13: il Venezuela è sicuramente una soluzione di medio termine per compensare quello che non dovesse uscire dal Middle East, quindi dal Golfo Persico, però dal Golfo Persico uscivano più di 20 milioni di barili di petrolio al giorno, il Venezuela a massimo regime potrà esportarne 3, quindi stiamo parlando di scale completamente diverse in termini quantitativi. E questo, insomma, ce ne stiamo accorgendo un pochino tutti, perché l'escalation avvenuta a Bab el Mandeb nei giorni scorsi, perché ormai è una decina di giorni che questo sta avendo un impatto diretto sul prezzo del petrolio, perché i mercati prezzano già quello che si aspettano in futuro. C'è sicuramente una componente di speculazione, però è evidente che quello che l'Arabia Saudita riusciva a esportare attraverso il Mar Rosso, attraverso l'oleodotto che lo tagliava a metà, che è stato bombardato con droni dagli Houthi, e passando attraverso Bab el Mandeb verso l'Asia, cosa che in questo momento non viene consentita alle navi saudite, che vengono colpite in maniera selettiva, e quindi ha fatto venir meno quel backup che era stato in qualche modo brillantemente tirato fuori dopo febbraio, quando l'escalation in Iran aveva portato alla chiusura dello stretto di Hormuz sostanziale, che continua ad esserlo perché in questi giorni stanno passando 4-5 navi da Hormuz, quindi siamo tornati a numeri del picco della crisi, perché gli iraniani hanno attaccato in maniera massiva navi non solo nello stretto ma in tutto il Golfo Persico. Oggi la notizia è che sono state attaccate navi anche in porto in Kuwait e in Bahrain. Quindi
11: professore,
13: allargando il bacino di problematica, della problematica.
11: Mi rimane un mistero, mi aiuti a chiarirlo, ma perché le navi dai porti sul Mar Rosso dell'Arabia Saudita, che non possono più andare, come ci siamo detti, a sud e non vanno verso nord e passano per Suez?
13: No, il tema in questo momento è che non è in funzione l'oleodotto che spostava il petrolio dal Golfo Persico al Mar Rosso. Quindi, essendo stato questo bombardato, quella capacità che i sauditi avevano spostato in maniera significativa, più della metà del proprio export di greggio pre-crisi era riuscito ad essere deviato su Yanbu, che veniva collegato con il Golfo, perché il petrolio è estratto prevalentemente nell'area vicina al Golfo Persico, quindi è lì l'area di estrazione, e questo oleodotto consentiva di utilizzare un porto a metà sostanzialmente del Mar Rosso, a cui le navi
12: e le nostre navi
13: andavano verso sud, e le navi da 1 milione di barili andavano verso nord via Suez, quindi con minori economia di scala ma comunque con capacità di export. In questo momento le navi verso nord potrebbero anche andarci, però non arriva il petrolio a Yanbu e quindi non c'è possibilità di caricarlo.
12: Mamma mia, che scenario. Qual è la proiezione sul futuro che ragionevolmente si può fare? Non è un aumento che dura 2 settimane questo?
13: Allora, ci sono ancora dei dubbi su quanto tempo ci vorrà per ripristinare l'oleodotto. Se dovesse riuscire a ripristinare l'oleodotto, almeno il petrolio verso nord potrebbe ricominciare ad andare, ma non è chiaro, diciamo, la comunicazione saudita su questo è stata abbastanza ancora criptica, non sappiamo se ci vorranno giorni, settimane o mesi. Se dovessero essere settimane o mesi, è chiaro che lo scenario del petrolio globale tenderà a surriscaldarsi in maniera ancora più alta di quanto non sia già adesso, anche perché le navi che sono in grado in questo momento di trasportare il petrolio, a fronte di rotte molto più lunghe per poter raggiungere i mercati, stanno ruggendo dei prezzi che incominciano a impattare anche sul prezzo del petrolio poi alla pompa finale, perché intanto che il trasporto incide per l'1-2% non è particolarmente significativo in termini di prezzo finale, ma quando comincia a impattare per un 10-15%, ecco che anche quel segmento di prezzo incide. Tant'è che in questi giorni sono tutti a fare ragionamenti e analisi su quanto manca o quali sono le condizioni per arrivare alla benzina a 2,50 euro da noi, che sono prezzi che alla pompa non abbiamo mai visto, e non siamo distantissimi in termini di prezzo del petrolio. Con i noli attuali, il petrolio a $145, $138-$145 porterebbe a un prezzo alla pompa della benzina di 2,50 euro, quindi stiamo parlando di un incremento significativo.
12: Quali sono le ultime domande? Ah, prego, sì. Prego, vai Giuliano.
11: No, io volevo chiedere al professore quanto siano state più danneggiate le economie asiatiche, visto che gran parte del petrolio che passava per Hormuz poi serviva a soddisfare le necessità di quei mercati.
13: Allora, sicuramente le economie asiatiche sono le maggiormente impattate in termini fisici, nel senso che abbiamo paesi che incominciano ad avere problematiche di acquisizione del prodotto, cioè manca fisicamente il petrolio. In termini di prezzo è l'intera economia globale, quindi che viene toccata, perché gli asiatici stanno anche incominciando ad andare a ragionare sulla ricerca di fonti fisiche alternative che sono in diretta competizione con noi in termini di di possibilità. È chiaro che in questo momento c'è la Cina che sta riducendo il più possibile l'export di prodotti raffinati e quindi cerca di veicolare quasi esclusivamente sul mercato interno la propria produzione, e sulla raffinazione è emerso un ulteriore problema. La Russia, che aveva capacità di raffinazione significativa, di esportava sia greggio che raffinati, è stata attaccata dagli ucraini in maniera selettiva sui gli impianti di raffinazione, e quindi la Russia è diventata un importatore netto di benzina prevalentemente dall'India, a cui esporta greggio. Quindi siamo in un momento di reshuffle in cui politica ed energia stanno viaggiando a braccetto. Per certi versi anche la stessa situazione che noi stiamo vivendo come Italia nei confronti della Spagna può avere una lettura sulla competizione che stiamo facendo. Perché? Per il gas algerino con i nostri amici spagnoli, perché noi abbiamo sostituito parte del gas che importavamo dal Qatar e dal Golfo Persico con gas in parte statunitense, in parte algerino, che veniva fornito prima alla Spagna. Gli algerini hanno reagito all'avvicinamento della Spagna con il Marocco sostanzialmente spostando verso l'Italia il proprio gas, e il riavvicinamento della Spagna all'Algeria ha scatenato immediatamente la reazione del Marocco, e sappiamo i casi di Ceuta e Melilla, ma d'altra parte anche una qualche forma di reazione italiana, perché è chiaro che in questo momento il gas algerino per noi è essenziale, e se la Spagna tornasse ad importarlo nelle quantità che prima faceva potrebbe rappresentare per noi un tema critico in termini di approvvigionamenti.
11: È il famoso battito d'ali della farfalla del Cairo, evidentemente.
13: D'altra parte ci rendiamo
11: grazie
13: conto
11: professor
13: che la
11: Duce. Sì.
13: Prego.
12: Ho finito.
11: Siamo purtroppo arrivati alle 8:30, completi.
13: Perfetto. Io allora oggi chi è il paese
12: allora, la richiamiamo presto, professor Duce.
13: La Germania che non ha trovato queste fonti alternative, quindi insomma in qualche modo è una torta sempre più piccola a cui tutti devono cercare di attingere per poter far fronte.
12: Ma quale può essere in una battuta la sorpresa di Trump, di cui abbiamo appreso dal TG, a cui ha pensato stanotte? Sto pensando una mossa in Iran.
13: Ma l'unica mossa che può fare in Iran per far ripartire il sistema è trovare un accordo in cui smetta di chiedere di essere riconosciuto come vincitore di una guerra che oggettivamente ormai è persa. Però non credo che sia stata la mossa che ha pensato lui.
12: Temo anch'io. Grazie professore, a presto, la richiamiamo. Grazie. Prestissimo. Giuliano, qual è la mossa di Trump?
11: Beh, l'unica che potrebbe fare davvero è mettere i due stracci in valigia e andare via.
12: Va bene, allora invece, ci fermiamo pubblicità. Ancora un istante e torniamo fra pochissimo.
14: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. E tu, da che parte stai? Mandaci un vocale al 334 11 11 622. 30 secondi bastano. Le idee migliori spesso entrano in una frase. L'attimo fuggente continua.
15: Attimo fuggente.
16: L'attimo fuggente.
15: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
17: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
18: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
19: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
20: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
19: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
21: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 8 e 34 minuti.
2: Guidare informati.
3: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. In Campania verso Napoli in A1 per il traffico, rallentamenti e code a tratti tra Casori e il Bivio per Napoli Centro e a seguire in A3 fino a San Giovanni zona industriale. A Napoli code in tangenziale tra Capodichino e Renella verso Pozzuoli e tra Fuorigrotta e Camaldoli verso l'aeroporto. Traffico in ripresa attorno a Roma ma ancora meno intenso del solito. Ci sono comunque code in A24 a tratti tra Tor Cervare e la tangenziale est e sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia. In Toscana code verso Firenze sulla Firenze Pisa Livorno tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna e in A11 da Sesto Fiorentino a Peretola. A Mantova code in tangenziale sud all'altezza della rotonda per Mantova Centro in ambo i sensi. A Padova per un incidente circa 5 km di code in A4 tra Padova Ovest e il Bivio per la tangenziale di Mestre verso Trieste. Ripercussioni in A13 con code da Padova zona industriale verso la 4. Code anche in tangenziale sud da Via Pio Vese a Padova Est. A Verona code in A4 tra Verona Est e Verona Sud verso Torino. In Lombardia code in A4 tra Dalmine e Cavenago verso Torino. Traffico in aumento anche attorno a Milano con code in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino e tra Cormano e Monza verso Trieste. Rallentamenti e code a tratti inoltre sulle tre tangenziali di Milano. Difficoltà poi sulla Milano Meda con code da Seveso a Paderno Dugnano verso Milano e da Baredo a Cesano Maderno verso Como. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: È l'ora dell'attimo fuggente.
5: Si è svegliato!
4: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
6: Questo è l'attimo fuggente!
7: L'Italia è ridotta come ridotta perché siete voi che ci amministrate, per colpa di gente come voi che ha fatto diventare tutto un magna magna.
8: E basta, basta, avete rotti i coglioni con questa retorica dello sporcarsi le mani. E se non vieni dalla strada, e se non conosci la vita.
9: Buongiorno, Enrico di Roma. Considerazione, ieri ho prenotato la visita urologica. Prima data disponibile 2 agosto 2027, cioè praticamente dopo la data di scadenza del mio bollo. Però ci toglie il bollo sui motorini, dai, continuiamo così, siamo tutti felici e contenti. Grande governo.
10: Buongiorno, giornale radio, la nota della provincia di Cosenza. Niente, in altri tempi la politica estera avrebbe fatto una cosa semplicissima: girare le spalle a Trump, contattare Putin, cercare di convincere Zelensky, tanto alla fine dovrà cedere quei territori e li cederà, e riprendere tutto come era prima. Putin dal primo giorno ha detto che l'Europa, sanzionando me, si autosanziona. Distanza di 3 anni ha pienamente ragione, che comunque l'Europa è scesa nel baratro più totale. Siamo dietro a Trump che con i suoi capricci si fa ricco solo lui, impoverendo l'Europa. Tra qualche giorno si fermerà tutto perché ricominceremo la scuola con la DAD, perché praticamente i genitori non riescono nemmeno ad accompagnare i figli a scuola. Grazie e buona giornata.
11: Simone da Milano, buongiorno. Mamma mia, ieri facevo zapping, ho visto Formigli. E perché la Meloni non va a Piazza Pulita? Scusa Formigli, bisogna aumentare l'audience. Cioè sono 4 anni che basta guardare i sondaggi. I numeri parlano chiaro, c'è un popolo schierato in un modo e c'è un popolo schierato in un altro. Un certo tipo di giornalismo appoggia un certo tipo di politica di attacco contro il governo, risultato che non cambiano, cioè i numeri sono sempre gli stessi. signori, cioè, che senso ha che un politico vada a piazza politica? Ma chi se ne frega?
12: Poi, già, Pietro Senaldi.
13: Buongiorno.
12: C'è Senaldi. Ma che bella mattina, buongiorno.
14: Allora, Pietro, cosa dice il melanometro? Perché io ieri, e mi puoi aiutare solo tu, ho letto due retroscena. Il Corriere, la Meloni ha deciso, andrà a elezioni anticipate. Repubblica, la Meloni ha deciso, si va a scadenza naturale alla fine della legislatura. Tu hai capito che cosa ha deciso?
13: Secondo me non ha deciso. Quindi sono validi e non validi tutti e due i ragionamenti. Io credo che non ha deciso. E poi innanzitutto ricordiamoci che non decide da sola, perché c'è anche il Presidente della Repubblica, no? A cui spetta il compito di sciogliere le Camere anticipatamente, eventualmente. Io credo che innanzitutto ci sarà la legge elettorale. Non ha ancora deciso se si voterà a primavera o in autunno. Se devo scommettere, io metto una fiche sulla primavera, ma in realtà neanche lei lo sa, credo.
12: Così come non sa se la legge elettorale poi alla fine venuta fuori com'è sarà un vantaggio per il centrodestra, come probabilmente avevano pensato di fare, o invece sarà una legge che li costringerà a fare accordi in Parlamento dopo. Qualcuno arriverà al 42% in queste condizioni, secondo te?
13: Ma dipende, quello che dipende molto, è presto anche qui, perché sai, tu in questo momento le elezioni sono Meloni contro Meloni. Perché finché la sinistra non trova un leader, è la Meloni che viene votata.
12: Beh, sarebbe dai suoi fan. Curioso si candidasse la Meloni anche al centro-sinistra.
13: Beh, considerando che la lettera sull'energia della Schlein alla Meloni ha fatto capire a tutti che per la Schlein sarebbe più facile governare con la Meloni che con Bonelli, Conte e Fratoianni. Questo secondo me è il dato politico degli ultimi giorni.
14: La grossa coalizione da Palazzo Chigi, mollare il controllo dei servizi, tutte cose dolorosissime come l'addio ai Monti Manzoniano.
13: Però poi è stato fatto. L'addio ai Monti verrà fatto.
12: Sempre. Senti, ma anche tu fai parte di quelli che vorrebbero pagare nuovamente il bollo, forse raddoppiarlo?
13: No, io secondo me questa, io non capisco la contestazione, è stata una mossa piuttosto intelligente che ha levato la pressione del governo sulle accise, no? La pressione dell'opposizione sul governo sulle accise, e l'opposizione si è trovata senza questo, con quest'arma che non è più in grado di sparare, e quindi in un momento di disorientamento è arrivata ad attaccare il bollo. Ma io che voglio bene alla sinistra, ho sempre un suggerimento anche per loro. Siccome ancora non hanno un programma, potrebbero mettere a punto uno del programma comune la reintroduzione del bollo, magari raddoppiato.
12: Luca, cosa ti piacerebbe?
14: Sorvolare su questo, perché avete fatto una cagnara incredibile, ripeto, su 150 milioni di bonus, qui buttiamo 2 miliardi. E 135 milioni in una misura che non produce ricchezza, non produce sviluppo, non produce investimenti, è una follia. Comunque fatelo, divertitevi, io poi risparmierò qualcosa, ma non è una misura che abbia nessun senso. Che cos'è? Con chi sei? Con voci, ragazze? No, Pietro, facciamo un punto sull'alleanza o meno con Vannacci. Mi ha colpito molto due giorni fa, a 8:30, il ragionamento di Bocchino. Era molto tranchant, lo prendo un po' come un alter ego meloniano efficace nel modo in cui ha fatto il ragionamento. Ha detto in nessun modo a Fratelli d'Italia e al centrodestra conviene allearsi con Vannacci. Lo condividi?
13: Ma guarda, Bocchino parla quando sa, e io credo che questa sia la posizione in questo momento di Fratelli d'Italia. Sai, ogni uomo e ogni donna ha la sua storia ed è figlio della sua storia. La Meloni è leader dopo un percorso pluridecennale e quindi non vuol venir meno al proprio percorso e tiene alla propria coerenza moltissimo. Conte, per esempio, è leader, tutti sappiamo come, quindi per lui arsi con Salvini, Meloni, Schlein, non gliene frega niente. E quindi se fosse Conte con Vannacci si alleerebbe subito. La Meloni no, la Meloni ha dei criteri che non sono, come ha detto, semplicemente la riconferma del suo incarico, sono la riconferma del proprio valore politico.
14: È molto difficile vincere se non c'è quell'alleanza.
13: Sì, è molto difficile, ma
14: per lei, vuol dire per il centrodestra.
13: Sì, credo che sia molto difficile senza l'alleanza, ma non per questo dirimente. E poi ripeto, vediamo Meloni contro chi, perché in momento adesso Meloni contro tutti gli anti-Meloni, poi sarà all'italiano dover mettere una croce sul nome della Schlein anziché sul nome della Meloni, insomma, o sul nome di Conte anziché sul nome della Meloni. Ci vuole coraggio.
14: Questo senza dubbio. Fammi la fotografia di come vedi tu in questo momento il dialogo sul clima, aperto virtualmente dalla lettera della Schlein a Repubblica, in cui dice: Giorgia, mettiamoci davanti a un tavolo, se su queste cose parliamo. E la Meloni dice: vabbè, vedo che c'è un riconoscimento implicito del mio governo.
13: Ma guarda, secondo me questa è una mossa molto importante e anche di grande saggezza della Schlein, perché dimostra di essere una persona, dimostra per una volta di essere una persona che ha a cuore l'interesse del paese, quindi è disposta a trattare anche con la sua rivale pur di far passare una parte delle proprie idee. E la Meloni, accogliendola, si dimostra più avanti degli alleati della Schlein. Cioè, il punto poi alla fine è fare che cosa. Invece il punto di Bonelli e Trattoriani, viste le loro reazioni, non è fare che cosa, è stare con chi. Però insomma, non è una grande, non è così che si possono risolvere i problemi di un paese come l'Italia, che si trascina dietro problemi da decenni.
14: Secondo te quella di Vannacci è una bolla estiva, sia pure, come dire, spiegabile, comprensibile, oppure è un fenomeno di crescita strutturale?
13: No, secondo me è un fenomeno strutturale. Lo penso guardando a quello che accade negli altri paesi europei, nelle altre democrazie dell'Europa occidentale, dove esistono forze come quella di Vannacci. Quanto sia ancora, quanta possibilità e potenzialità di crescita abbia ancora, non te lo so dire, cioè fino a che punto possa arrivare, se magari può calare ancora un po', ma certo, secondo me è destinata a durare.
14: Bene, grazie davvero a Pietro Senaldi, la fotografia che ci ha fatto è molto interessante. Buongiorno, buon lavoro Pietro.
13: A te, ciao.
14: E adesso andiamo nello stretto che governa le opinioni, le idee, le speranze di futuro. Andiamo in quello stretto dove non ci sono Houthi, non c'è Iran, non ci sono Yankee. Andiamo nello stretto dell'Abaro.
15: Buongiorno, però quello stretto sembra uno che ha stretto, che ha avuto paura. A Roma si fa presto a fare confusione.
14: Non solo a Roma. Va bene, è una metafora. Beh, mamma mia quanto sei cavilloso.
15: pignolo, sì, lo ammetto. Allora, innanzitutto complimenti per l'intervista con il professore. Tutto giusto, tutto ottimo proprio.
14: Sì, e vai, prosegui, tu aggiungi il tuo tassello al mosaico.
15: Beh, il tassello che vorrei aggiungere eventualmente è che comunque garanzia del traffico, tutte le navi, non fossero direttamente riconducibili a Stati Uniti, Israele e Arabia Saudita, era già stata ampiamente dichiarata da Nasrallah, quindi quelli che vengono chiamati UTI qui in Italia. E quindi diciamo che il dispiegamento di forze italiano potrebbe anche essere superfluo in questo momento, non ho grandi timori da quel punto di vista. Mentre è interessante il fatto che ci sia un paese che stia cercando finalmente di trovare una trattativa tra Yemen e Arabia Saudita, che è l'Oman, però pare che questa mediazione non stia portando a termine, anche perché è stato lasciato sostanzialmente da solo e nessun grande paese internazionale gli dà sostegno. Mentre quello che potrebbe essere l'idea di Trump, ovviamente nessuno sa cosa ci sia nella sua testa, un po' perversa, un po' contorta, quello che volete, però da un po' di tempo negli ambienti della Casa Bianca si ragionava su una, potremmo chiamarla, fuga in avanti, cioè preso atto che gli Stati Uniti non riescono a garantire l'apertura dello stretto di Hormuz, a quel punto converrebbe la chiusura totale, cioè fanno saltare il banco, dice ad aprirlo non ci riesco, però lo posso chiudere anche per te, adesso stanno passando, si diceva 4 navi al giorno, è il momento di minimo, di solito si arriva anche intorno a una ventina, non si fanno passare più neanche quelle, si ricostruisce l'oleodotto est-ovest, tanto mancano due pezzetti e un paio di stazioni di pompaggio, si quindi porta il petrolio saudita sul Mar Rosso e da lì lo si manda verso il Mediterraneo e in più si rafforza, cosa che sta succedendo già da almeno un paio di mesi, l'oleodotto che da Kirkuk nel nord dell'Iraq porta il petrolio fino al Mar Mediterraneo. Ecco, controllando queste due arterie, quindi quella del nord fino al Mediterraneo, quella centrale fino al Mar Rosso e con la contemporanea chiusura dello stretto di Hormuz, gli Stati Uniti si potrebbero assicurare un'altra importantissima fetta, in termini quasi di monopolio, dell'estrazione di greggio, della commercializzazione di greggio globale. Quindi uno scenario molto molto interessante se fosse vero, però ovviamente non possiamo sapere se la grande idea che balena nella testa di Trump sia questa. Questa è una delle opzioni.
14: Ecco, ma qui voglio chiederti, perché Giuliano, ti prego, fai un approfondimento. Prima ha un po' liquidato in maniera spicciola, ma sì, ma che deve fare? Deve prendere due stracci e fare i bagagli. In realtà, di solito, quando deve dire delle cose, Trump è iperaddizionale, iperaggettivale, e mi preoccupa, devo dirti la verità, questo tono un po' sibillino. Devo prendere una decisione importante, grave. Che cosa può essere?
15: Allora, innanzitutto è ovvio che col tono così puzza di minaccia e appunto la questione potrebbe essere far saltare il tavolo e imporre la chiusura totale di Hormuz, che può avere delle ricadute in termini economici anche all'interno degli Stati Uniti, quindi un aumento dell'inflazione, ovviamente se aumenta, si riduce la quantità di carburanti, sebbene aumenta la quota relativa esportata e gestita dagli Stati Uniti, ma a fronte comunque di una riduzione complessiva ci saranno degli aumenti del prezzo del carburante, questo è evidente. Però i petrolieri statunitensi avranno un grande beneficio, quelli che pagheranno il prezzo saranno i consumatori in ogni parte del mondo, quindi compresi anche i consumatori statunitensi. Ma nella logica di Trump, è proprio la sua forma mentis, l'ha dimostrato dal primo mandato, quello in cui era considerato ancora non pazzo, il suo punto di vista è che sostanzialmente se si arricchisce il capo, il vertice della piramide, a cascata il benessere scende su tutti. Probabilmente una balla, dal mio punto di vista non funziona così, però nella mente di Trump c'è questo, quindi dice se portiamo del benessere negli Stati Uniti col maggior controllo sui traffici di petrolio, beh, questo benessere che prima arriverà alle grandi compagnie petrolifere al fronte di un'immediata inflazione per i cittadini americani poi si tradurrà in un vantaggio più o meno di medio e lungo periodo. E quindi la scommessa che sta facendo Trump è anche un po' scomoda, se vogliamo, in una fase preelettorale, perché chiedere un sacrificio per andare alle primarie, quindi chiedere un sacrificio ai consumatori a fronte di una promessa di un beneficio futuro è un po' una scommessa azzardata, però secondo me potrebbe fare un qualcosa del genere.
14: E che cosa sta accadendo alle raffinerie fra Russia e Ucraina? Sono saltate tutte per aria e si riescono a riparare o no?
15: Allora, l'azione tra Russia e Ucraina è condizionata da quello che succederà questo fine settimana, anzi sta già iniziando a succedere nelle regioni più remote, cioè il voto per le elezioni parlamentari in Russia. Quindi ieri abbiamo parlato di quell'avanzata territoriale di circa 240 km² nella zona grigia fatta dagli ucraini. Beh, i russi specificano che è vero che c'è, sostanzialmente è vero che c'è stata, però era un qualcosa che si era accumulato nei mesi precedenti e è stata tirata fuori ad arte proprio ieri per motivi puramente elettorali, per mettere in difficoltà il Cremlino, perché comunque tutto ciò, comunque l'Ucraina ne ha persa molta di più delle zone che ha guadagnato, quindi il saldo è sicuramente negativo, la situazione quindi è caratterizzata da questo. Da questo andamento. Mentre molto più interessante il discorso di cui avevate parlato anche prima, cioè dello sconfinamento di alcuni caccia, almeno un paio di caccia russi sullo spazio della Lituania. Beh, ma questo non è un fulmine a ciel sereno, non è una provocazione unilaterale, ma si inserisce in un clima di generale pressione che si sta facendo sull'enclave di Kaliningrad. Ricordiamo, un'enclave russa che subisce ogni tipo di vessazione, tagli commerciali, violazione dei confini, blocchi ai traffici marittimi. Ecco, a tutto questo ogni tanto la Russia risponde con qualche altra provocazione, quindi uno sconfinamento di jet va reinserito all'interno di questa dinamica, che poi non è soltanto una dinamica tecnica sul campo fatta dai militari, è proprio dalla settimana, dell'inizio settimana, la dichiarazione del ministro degli esteri polacco Sikorski, che ha proposto alla NATO di fare esercitazioni militari proprio tutto lungo il confine di Kaliningrad. E beh, immaginate che se la Russia risponde soltanto mandando due aerei ad affacciarsi in Lituania, è pure poca cosa rispetto alla minaccia che si mette sul tavolo.
14: Dimmi la tua su questi sconfinamenti. Oggi ho forse l'hai sentito, nella prima parte ho ironizzato su tutta questa mobilitazione, corazzate, caccia, voli per abbattere o deviare i droni. Cosa c'è di vero?
15: No, no, è tutto vero, la situazione è tesissima in entrambi gli scenari, sia quello medio orientale che quello dell'Europa orientale, ci sono punzecchiature di ogni tipo e non soltanto con gli attori che siamo abituati a conoscere. Banalmente, sempre ieri, la Russia ha affondato una nave turca nel delta del Danubio, quindi in una zona sostanzialmente neutrale, perché nel delta definire il confine tra la Romania e l'Ucraina è molto difficile, però era una nave diretta a un porto rumeno e proveniente dalla Siria. A detta dei russi trasportava armi, non lo possiamo sapere se era vero o non vero, il fatto è che sul margine di un confine NATO viene affondata una nave di un paese NATO. E non è proprio una cosa da sottovalutare, ed è una cosa che si inserisce nel generale scontro che vediamo in Medio Oriente, in cui comunque c'è una tensione costante e crescente tra Turchia e Israele, e una tensione che non vede la contrapposizione tra blocchi abituale a cui potremmo immaginare, cioè non vediamo Russia contro Stati Uniti che sostengono due blocchi diversi. La cosa più probabile è lì appunto che ci possa essere un compattamento anche un po' anomalo, se vogliamo, intorno agli interessi di Israele in chiave antiturca, e forse l'affondamento di questa nave in questo momento sarebbe proprio un segnale che arriva a Erdogan per spiegargli come stanno le cose, anche perché ricordiamoci che Erdogan sta per andare in Siria, se tutto va bene, se non precipita la situazione potrebbe arrivare a giorni e quindi si potrebbero un po' ridefinire gli assetti globali, anche se qui davvero rubo due minuti. La cosa più interessante è quello che succederà, prepariamoci per la settimana prossima, perché sarà una settimana di incontri al vertice a New York e Washington, a margine dell'Assemblea delle Nazioni Unite. Trump vorrà incontrare praticamente tutti, di sicuro incontra Zelensky, di sicuro incontra le petromonarchie del Golfo, e colpo di scena di questa notte, Trump ha detto che vorrebbe incontrare anche Delcy Rodriguez, quindi vedremo adesso che succede, non possiamo sapere se questo avverrà oppure no, comunque questa è una novità di rilievo. In tutto ciò c'era sullo sfondo sempre l'incontro con Xi Jinping, che non viene né smentito né confermato, però dovrebbe essere o il 23 o il 24 settembre.
14: Abbiamo ancora nelle orecchie le ironie di Giuliano sul voto in Russia, ma in realtà lì qual è la soglia per cui per Putin è un successo oppure no, date le proporzioni a volte bulgare, un po' paratotalitarie di quel voto?
15: Adesso diciamo che non sono delle elezioni, quelle di domani in Russia non sono delle elezioni così determinanti per Putin. Putin ha avuto anche un po' l'abilità di smarcarsi dalle parlamentari, non ci ha messo la faccia così tanto come poteva, perché sa che c'è un qualche malcontento nel paese, sa che non c'è piena soddisfazione per quello che sta succedendo, tanto sul piano dell'andamento militare, anche tanto sul piano dell'andamento interno, perché comunque è stato ricordato pure prima, le stazioni di pompaggio, le raffinerie, gli impianti energetici sono stati colpiti un po' in tutta la Russia e questo si è trasformato in inflazione per il popolo russo, e quindi neanche situazioni paradossali, un paese che vive di esportazioni di petrolio e che ha limitazioni e contingentamenti in alcuni casi anche sulla pompa di benzina, ad esempio in Crimea è stata vietata la vendita ai privati in alcuni fine settimana. Ecco, tutto questo pesa sul voto russo, però sicuramente non sarà qualcosa che condizionerà più di tanto Putin, che sta cercando di volare su un livello diverso e non farsi impantanare in questa cosa che comunque un peso ce l'ha e non si può far finta di niente. Da lunedì ci saranno numeri molto interessanti su cui ragionare.
14: Bene, siamo arrivati alla fine di questa lunga giornata. Hai tu una massima del pari di quelle evocate da Giuliano Guidabardi per chiudere questa puntata?
15: Ah, mi state appioppando una massima, ma non posso così su due piedi sopperire a questo bisogno così impellente, quindi mi cogliete.
14: Allora mi ci butto io, risolvo io in questo tempo di spacconi, di prove di forza muscolari, c'è un grande Woody Allen. Sono stato picchiato, ma mi sono difeso molto molto bene. A uno di quelli gli ho rotto la mano, mi ci è voluta tutta la faccia, ma ce l'ho fatta. Woody Allen, ciao dormienti, ci troviamo domani. Grazie Alberto, a domani.
16: L'attimo fuggente.
17: Giornale radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
18: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
19: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
20: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
21: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Sono le 9:01.
1: Giornale Radio News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. La Marina pronta a garantire il transito delle navi italiane dal corridoio di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso, finito nelle scorse settimane sotto il controllo delle milizie yemenite degli Houthi e diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto. Abbiamo deciso di non aspettare che sia la missione europea Aspides a decidere se le navi possono passare, ha spiegato il titolare della difesa. Valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa sarà necessario fare. L'importante, ha concluso, è ripristinare i traffici. Trump intanto ammette: è un momento cruciale nella guerra in Iran, mi aspetta una decisione importante, intervenire e annientarli oppure no, ha affermato il presidente americano, che dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU martedì prossimo. E resta estremamente tesa anche la situazione nello stretto di Hormuz. I Pasdaran riferiscono di aver colpito ieri sera una petroliera battente bandiera del Togo mentre tentava di attraversare illegalmente il canale. L'imbarcazione, che ha preso fuoco, è stata fermata subito dopo. Nuove tensioni sul fianco est della NATO, ancora una volta sui cieli della Lituania, dove sono stati intercettati 2 jet russi. Come nei precedenti sconfinamenti, sono intervenuti caccia italiani in forza alla NATO, che hanno scortato i 2 mezzi fuori dallo spazio aereo del paese baltico. Intanto negli Stati Uniti, via libera del Congresso ad un pacchetto di sanzioni contro Mosca, è il primo dell'era Trump, plaude il presidente ucraino Zelensky, un passo che costringerà Putin alla pace. Di atto ostile parla invece il Cremlino. Il giallo di Pietracatella in Molise si fa sempre più strada, l'ipotesi del duplice omicidio premeditato nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Jelsi e di sua figlia Sara Di Vita, decedute a dicembre scorso. È quanto trapela da fonti qualificate. Indicazioni nella stessa direzione sarebbero arrivate anche dagli esperti del Robert Koch Institute di Berlino, dove sono in

0: Locali. La fronda interna chiede di ridare centralità alle istanze storiche del nord produttivo. Contestazioni organizzate a Salvini non ce ne saranno, assicurano i ribelli, ma nessuno di loro potrà controllare i militanti, la base, se magari qualcuno fischierà il segretario o se porteranno striscioni critici contro il leader. Il malessere rimane sospeso fino al prossimo congresso.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Corrente alternata. La politica tra tensioni che salgono e equilibri che saltano. Con Francesco Borgonovo.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo. Questa è Corrente alternata e siamo insieme fino alle 11 per affrontare tanti temi caldi sul tavolo, ovviamente la politica, parleremo della politica italiana, di ciò che scuote il centrodestra ma anche il centrosinistra, perché pure il campo largo qualche fibrillazione ce l'ha. E poi ci sono le polemiche sul bollo auto tolto nel 2027, tolto per il 2027, e si va a fare i conti, no, su quello che poi costerà questa misura che l'opposizione definisce una misura propagandistica. E poi ancora ci sono i conflitti in giro per il mondo che ogni tanto passano in secondo piano ma restano sempre lì, e voi invece restate qui perché fra un istante cominciamo.

Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Corrente Alternata. Io sono Francesco Borgonovo e voglio affrontare subito un tema molto delicato. Sapete che ci sono ancora oggi sui giornali, ancora questa mattina, delle interviste molto dure, sofferte, in parte anche polemiche per quello che è successo a Milano, l'aggressione a un rabbino per strada da parte di alcuni ragazzi abbastanza giovani uomini, direi, che a quanto pare insomma hanno origini arabe. E io ho trovato su questo tema

0: dell'odio che si sparge. Ho trovato molto interessante e condivisibile larghissima parte, quasi totalmente, un articolo uscito su Repubblica firmato da Luigi Manconi, che è in collegamento con noi e che ringrazio. Buongiorno e benvenuto a Giornale Radio.
1: Buongiorno e grazie a voi.
0: Allora, io vorrei partire proprio da Lino, da questo attacco per strada e dalla difficoltà, no, che c'è, che non è nuova, no? Da un lato c'è quello che succede in Israele, che succede a Gaza, in Palestina, nei territori occupati, dove evidentemente, almeno per me, stiamo assistendo a una violenza senza quartiere veramente spaventosa, soprattutto non da oggi, ma soprattutto con il governo Netanyahu. E poi però dall'altra parte c'è una popolazione che è ebraica, che non è necessariamente favorevole a ciò che fa Netanyahu, ma anche se lo fosse, insomma, in qualche maniera aggredirla per strada, vedere, ecco, dagli al rabbino, insomma, non è un di sicuro qualcosa di edificante o qualcosa che deve lasciare tranquilli. Come si scioglie, Manconi, questa complessità?
1: Personalmente ritengo che superare questa difficoltà sia talmente difficile da impedirmi di vedere una soluzione, di immaginare una soluzione. Una volta si usava questa immagine, la spirale. Ecco, noi siamo precipitati all'interno di una spirale inarrestabile, dove azione e reazione sono intimamente correlati, dove non c'è la capacità da parte né di uno dei contendenti e nemmeno, questo è il punto più drammatico, da parte di terzi, cioè di organizzazioni internazionali, di istituzioni sovranazionali, di organismi capaci di rappresentare una tendenza che non è riducibile agli interessi di una parte. Ecco, il fallimento delle grandi organizzazioni internazionali si somma a questa spirale di odio, per cui io temo che questo crescendo feroce di azione e reazione oggi sia inarrestabile.
0: Sa che c'è un giornalista francese, anche lei con origini, diciamo, magrebine, che ha pubblicato un libro intitolato I nuovi antisemiti, curato da Daniele Scalise in Italia, in cui si va a fondo. Lei è andata in varie università, in giro per l'Europa e negli Stati Uniti, è entrata nei movimenti pro-Palestina e glielo dice uno che quella causa larghissima parte la condivide, e uno che non apprezza affatto l'antisemitismo usato strumentalmente, poi parliamo anche di questo. Però insomma dice, c'è in questo movimento, in questa nuova sinistra, una parte di antisemitismo non indifferente e pericolosa. Lei pensa che sia così?
1: Sì. Posso condividere questa analisi, che non ho avuto modo di leggere, quindi mi baso su quello che lei mi riporta. Penso che sia esattamente questa la situazione, cioè che all'interno dei movimenti che sostengono la causa palestinese una componente di natura anche antisemita cresca. Questa componente ha moltissime e diverse radici, perché c'è una origine ideologica che ha a che vedere con l'estrema sinistra, che si intreccia con una componente ideologica che ha a che vedere con l'estrema destra. In più c'è un pregiudizio antico, antichissimo, che ha una sua traccia religiosa. Come sappiamo, c'è stato un antisemitismo cattolico molto forte fino a qualche decennio fa, oggi certamente è ridimensionato, ma sopravvive. In Italia noi assistiamo a delle incredibili combinazioni di sentimenti, di umori e di motivazioni per alimentare l'antisemitismo, perché lo si trova appunto, nei filorussi, lo si trova appunto nel fondamentalismo cattolico, lo si trova appunto in alcune forme di, come dire, ribellismo che va dal movimento Novax fino a alcune espressioni del moralismo reazionario. Ecco, c'è tutto questo, per cui poi nel racconto che domina questi movimenti, o semplicemente questi sentimenti, nel racconto noi abbiamo sempre e comunque gli stereotipi che poi rimandano persino.
0: Le dico la mia sincera opinione, cioè io, guardi, non ho timore di dire che, per esempio, su in alcuni mondi non so, su Soros o altri si insiste molto. Non credo che questo però sinceramente sfoci nell'antisemitismo che vediamo adesso. Io, per esempio, tante volte ho scritto di George Soros, che penso sia uno che fa delle cose per me non condivisibili, per me del tutto indifferente il fatto che sia o meno ebreo, e io non sono, insomma, non, questo non mi spinge a pensare che tutto, però no, c'è certo, una componente, come dire, non voglio. Prego.
1: Mi permetta, ci sono le forme più diverse di antisemitismo. C'è l'antisemitismo sciagurato che ha portato quei tre giovani ad aggredire un rabbino, quindi un antisemitismo violento, aggressivo, che colpisce, ferisce, vuole lesionare il nemico. E poi c'è il pregiudizio che circola, c'è l'umore che si manifesta, ad esempio, le dico la cosa più ricorrente, quando di fronte a un fatto come quello di Milano, un'altissima percentuale di persone reagisce con le formule più stereotipate: sì, d'accordo, non dovevano aggredire il rabbino, ma poi quello che fanno gli israeliani a Gaza, puntini, puntini, puntini. Queste forme di revanchismo, di equiparazione, di giustificazionismo basata sulla comparazione del numero delle vittime, questo si alimenta del pregiudizio, direi di più, del sospetto. C'è un sospetto, tu senti persone in apparenza lucide e colte che ribadiscono l'antico immagine di una lobby ebraica che domina il mondo.
0: Chiaro, ci fermiamo qualche istante, ci sentiamo un po' di musica e poi voglio allargare il discorso poi a Israele. Deposito intanto la domanda, Manconi. C'è una responsabilità israeliana nell'aumento dell'antisemitismo? Questa è la prima domanda, è subito collegata. Ma non è che dire se odiano gli ebrei è colpa dello Stato ebraico a sua volta un'affermazione antisemita? Ne parliamo fra un istante, state qui.

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. 334 11 11 622 per intervenire con noi in diretta. C'è, lo ringrazio, Luigi Manconi, nome storico della sinistra italiana, editorialista di Repubblica. Gli stavo chiedendo, perché lo chiedo anche a me stesso, se ci sia una responsabilità israeliana nell'aumento dell'ostilità contro gli ebrei in giro per il mondo, e mi interrogo, mi dico, ma non è un modo di dar la colpa agli ebrei se qualcuno li odia? Guardi, sto cercando di sviscerare questa questione molto molto delicata senza forzare.
1: Guardi,
0: il contorno
1: al di là delle radici storiche del conflitto, della lunghissima vicenda di stragi e di morti, di attentati, di conflitti che il Medio Oriente ci ha mostrato in questo secondo dopoguerra, al di là di questo ci sono dei fatti, come dire, contemporanei. Non c'è minimo dubbio, a mio avviso, sia chiaro, che la reazione dello Stato di Israele al pogrom antisemita del 7 ottobre a opera di Hamas, che quella reazione sia stata sproporzionata e efferata, e ha prodotto da parte dello Stato di Israele una serie imponente di crimini contro l'umanità e di crimini di guerra che ovviamente, e non poteva essere diversamente, ha alimentato ciò di cui prima parlavamo, quell'umore di sospetto, quel sentimento di ostilità, quel pregiudizio. Questo pregiudizio è stato potentemente incentivato dal comportamento dello Stato di Israele, del suo esercito, del suo governo, a partire dal 7 ottobre scorso.
0: Senta, le chiedo questo, Manconi, invece su Gaza, sai che c'è tutta questa polemica sul film Nazza, no? Che tra l'altro, insomma, adesso prendersela con dei registi, degli attori, diventa veramente molto sgradevole, a prescindere proprio dalle posizioni. C'è stata un'altra polemica su Ed Sheeran, che ha cacciato, comunque allontanato dal suo tour, Macklemore, questo cantante che aveva gridato dal palco Free Palestine. Le dirò con tutta sincerità, a me queste polemiche mi sembrano totalmente ombelicali. Cioè, sembra l'Occidente che deve fare, da un lato ci sono quelli che difendono Israele, dall'altro i pro-pal, ma è tutta una messa in scena nostra, no? Per metterci a posto la coscienza. Poi dopo c'è gente che invece questa roba la sente sulla carne e nel sangue, e la prova davvero. Quindi mi infastidiscono, guardi, tanto gli attivisti sfegatati quanto quelli difensori di Netanyahu a partito preso. Però vorrei chiederle, secondo lei, se ha senso parlare di genocidio, e se quella che abbiamo visto in questi mesi, in questi anni, sia oggettivamente una violenza di quel tipo.
1: Allora, qui lei tocca un tasto molto delicato. Io sono stato oggetto di molte critiche, il che non solo è legittimo ma è auspicabile, e di molte anche contestazioni, perché ho sempre detto di esitare di fronte al ricorso alla parola genocidio. Finora ho evitato di utilizzarla, o meglio, ho parlato di un punto di rottura al quale stiamo arrivando, dove diventa quasi impossibile sottrarsi al ricorso a questo termine terribile. Qual è la ragione fondamentale di questa mia reticenza? È semplice. Io non valuto l'esistenza o meno della categoria di genocidio sulla base del numero dei morti, della quantità di crudeltà manifestata, e nemmeno sulla base un po' formalistica e giuridicistica di quella che è la definizione nei trattati internazionali di cosa sia genocidio. Io mi baso su altro, mi baso sul fatto che imputare Israele di crimini contro l'umanità e crimini di guerra sia non solo un atto di verità, non solo una sanzione morale, a mio avviso durissima e inappellabile. Mi sembra qualcosa che mette in crisi, insidia, compromette la qualità democratica dello Stato di Israele, ma certifica bene che cosa è accaduto in questi mesi, in questi anni. Non provo la necessità, non avverto la necessità di passare a quel termine genocidio per una questione di natura storica e morale, perché imputare di genocidio il popolo che è stato vittima del più grande genocidio nella storia contemporanea mi sembra un modo di limitare il significato della Shoah e di chiedere conto alle vittime di ieri dei crimini che vengono fatti oggi anche in nome della Shoah da parte dei ceti politici israeliani. Io dico una cosa molto semplice: gli ebrei della Shoah non sono gli ebrei di oggi, quindi non sono quelle vittime che oggi si sono trasformate in carnefici. È successo qualcosa di molto diverso, che quelle vittime sono nella grande maggioranza dei casi, compresi i sopravvissuti, non sono più tra noi, e i discendenti, le generazioni successive che hanno avuto tutt'altra storia, tutt'altra cultura, tutt'altra identità, attraverso processi politici che dobbiamo certo valutare con tutta la severità necessaria, ha assunto una politica che è quella che io contesto, quella in particolare del governo Netanyahu, che si è trasformata in una politica discriminatoria, razzistica. Attenzione, questo termine va usato con prudenza, ma va usato in questa circostanza, certo. Razzistica, e che adotta, come vediamo, la pulizia etnica. Dunque, per queste ragioni faccio fatica, esito a usare il termine genocidio, ma non penso, per questa mia reticenza linguistica, di essere meno severo nel giudicare quanto accade tuttora a Gaza, ad esempio, dove dall'annunciata tregua dell'ottobre scorso sono stati uccisi quasi 1500 cittadini di quel territorio infelice.
0: Grazie a Luigi Manconi per anche la delicatezza con cui cerca di affrontare questi temi. Qualche istante e ritorniamo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Cristoforo, e quello cos'è?
6: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
5: E che ci fai?
6: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
7: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
6: Oh ragazzi, un altro mondo!
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: stunning new details are emerging.
1: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento. Tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 9:34 minuti. Giornale radio.
3: Meteo. Una bassa pressione si sposterà verso le regioni centrali, mantenendo condizioni di instabilità su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore ancora piogge, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione al meridione. Dal pomeriggio piogge a macchia di leopardo, un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Attenzione all'ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Giornale radio. La radio libera di informare. Corrente alternata con Francesco Borgonovo.
4: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Corrente Alternata, 334 11 11 622. C'è un messaggio di un ascoltatore sulla questione Gaza antisemitismo. Sentiamolo.
5: Ciao, l'errore più grande è quello di confondere gli israeliani con gli ebrei. Gli ebrei sono, diciamo, quelli che partecipano come il rabbino, eccetera, eccetera, sono ebrei. Gli altri sono israeliani. Ecco, il loro governo sta facendo la guerra, sarebbe ora di smetterla. E soprattutto c'è questo grosso problema del non riconoscimento della Palestina. Poi saremmo tutti in pace. Ciao.
4: Magari tutti in pace, vedremo. Insomma, anche lì la questione è complicata, anche della divisione. Certo, gli israeliani sono comunque ebrei. A voler essere lucidi, ovviamente si fa la distinzione tra le persone in base, a parte che anche se uno, insomma, sostenesse Netanyahu, non mi sembra il caso di aggredirlo per strada. Ecco, questo è il grande tema, cioè non è che uno è autorizzato a andare a pestare la gente in mezzo alla strada, e io penso anche però che i governi non siano autorizzati a massacrare le persone così impunemente. È una questione gigantesca, spinosa e molto delicata, che va affrontata, secondo me, con, almeno per noi che siamo distanti, con molta lucidità. Ora però parliamo di un altro argomento, entriamo nel grande dibattito sull'energia, che ha a che fare sempre con la guerra, perché come vedete, insomma, il carburante continua ad aumentare. Si va alla pompa di benzina e così uno rischia un infarto. Ma qual è la misura che scogita il governo anche per andare incontro agli automobilisti? Il taglio del bollo nel 2027. Attaccano le opposizioni. Io sinceramente trovo che, insomma, se tagliano il bollo tanto meglio, però ovviamente questo poi non risolve il problema dell'approvvigionamento energetico. Ne parliamo fra qualche istante.

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternate. Vado a dare il benvenuto a Giuseppe Zollino, professore di tecnica ed economia dell'energia e impianti nucleari all'Università di Padova, nonché, se me lo conferma, se non spero non sbagliare, responsabile energia di Azione. Buongiorno professore.
1: Buongiorno, tutto giusto?
0: Tutto giusto, perfetto, ogni tanto ci azzecchiamo. Senta, è contento che non pagherà il bollo auto nel 2027?
1: Sì, ovviamente, credo tutti, non solo io.
0: No, perché le voglio dire invece che qualcuno non è contento, perché per esempio la CGIL dice che è solo una trovata elettorale, che vengono tolti fondi alla sanità e alle infrastrutture e quindi non va bene tagliare il bollo. E qui però comincia a diventare complicato, perché dai soldi da qualche parte devi prenderli, quindi o ci lamentiamo dell'energia. Prego.
1: Un governo che fa dei provvedimenti che riducono in generale la pressione, tasse eccetera sui cittadini, indubbiamente guadagna in consenso, quindi non sono due cose in contraddizione. Non è la prima volta, non ci sono stati precedenti governi che hanno fatto tipo 80 euro di Renzi eccetera. Secondo me va giudicato nel merito se sia opportuno o no. Per esempio, posso dire una cosa che poi si può aggiustare nei decreti attuativi. Una persona povera potrebbe avere una vecchia macchina scassata che comunque ha, certo, 80 kilowatt sono tanti, perché per chi ci ascolta sono 105 cavalli, non sono proprio utilitarie. Quindi, però insomma, io guarderei il valore dell'auto, se non necessariamente i cavalli fiscali o quelli oggettivi del motore, però questi sono dettagli che si possono perfezionare nei decreti attuativi. Io penso che sia un provvedimento di compromesso, cioè lei... si può fare sempre di più rispetto a fare niente, però questo è già qualcosa.
0: Chiaro, cioè lei taglierebbe ovviamente di più a chi ha una macchina più...
1: No, mi pare che sia l'intento del governo. Il governo dice, siccome le macchine di grossa cilindrata superiore a 105 cavalli, insomma non è una grossissima cilindrata, una vecchia Golf diesel ne può avere 110, per dire, no? Perché così si vuole agevolare quelle persone che hanno più bisogno di un sussidio. Uno che ha una Ferrari non ha bisogno di non pagare il bollo. Però diciamo, fare un taglio draconiano sulla potenza potrebbe non essere proprio, diciamo, lo strumento più efficace per raggiungere quell'obiettivo. Una vecchia macchina, ripeto, di 110 cavalli non avrebbe l'agevolazione sul bollo. Ma questo si può.
0: Quindi se uno ha una grossa macchina di 30 anni fa, una cosa un po' così, anche un po' tamarra, mi perdoni, no?
1: La classica macchina. Dipende da come erano. Io me lo ricordo, c'era un vecchio motore diesel della Fiat che era di 110 cavalli esattamente, cioè poco superiore a 105. E se uno ha una vecchia Fiat tipo quella del commissario Montalbano di 20 anni, quella è esclusa, per dire. Però ripeto, non voglio
0: Fiat
1: fare
0: tipo, forse sì. Cioè è una cosa più che da ormai siamo passati da Montalbano a Jurassic Park, forse, perché qui certe auto
1: ma lei sa benissimo che ne circolano ancora tante, no?
0: Ma come no, ma io le ricordo con nostalgia, ma guardi, non è che anche molto lontano si va, punto uno tipo. Guardi, però il problema, c'è un tema vero, io sono assolutamente favorevole al bollo, non mi scandalizzo. Guardi, se si avvicinano le elezioni, che uno faccia un provvedimento elettorale, no? Anche che sia, come dire, solo una mossa propagandistica, chi se ne frega, cioè se mi perdoni, però se mi tolgono un po' di tasse da pagare sono contento. Quello che però riconosco è che questa non è una strategia per risolvere il problema dei costi dell'energia, e qui la voglio, perché lei ha scritto insieme con Chicco Testa, che tutti conoscono, un libro intitolato Il pezzo mancante, che esce adesso per Il Mulino, e il pezzo mancante sta proprio qui. Cioè il vero problema oggi non è tanto il bollo auto, è che se io vado a far benzina, capisce, lascio un rene tutte le volte al distributore, E allora forse bisogna cercare, no, di guardare verso un altro orizzonte. Voi sostenete in questo libro l'opportunità e la necessità forse anche di aprire al nucleare, cosa che io personalmente condivido. È il nucleare la soluzione a tutti questi problemi di caro energia, di aumento del costo dei carburanti?
1: Beh, un'automobile con un piccolo reattore nucleare ancora non c'è, quindi non è una soluzione diretta. Il punto è che in questo momento noi abbiamo una crisi non solo di petrolio ma anche di gas, no? Siamo tutti preoccupati del fatto che stiamo pagando il gasolio il 30% in più di quello che propagavamo prima di questa crisi di Hormuz, però trascuriamo che il gas, che oggi costa 80 euro a megawattora, costa 4 volte quello che costava prima del Covid, 4 volte, no? Quindi c'è un po' una narrazione distopica. Il problema dei carburanti, che è fondamentale perché i trasporti ancora utilizziamo largamente derivati dal petrolio, è importante, ma è enormemente più piccolo della questione del gas. E il gas, che ci siano o no fonti rinnovabili variabili che non riescono a sostituirlo, comunque determina il prezzo della nostra energia elettrica. Aggiungiamo che in questo momento con l'energia elettrica soddisfiamo una quota piccola dei consumi, circa il 23%, ma tutti sappiamo che l'elettrificazione è uno strumento importante per sottrarsi a schiavitù, uso questo termine forte appositamente, del prezzo del gas, e con una maggiore lentezza rispetto a quella prospettata a Bruxelles, a poco sostituiremo anche i prodotti petroliferi, per esempio sulle autovetture più piccole, no? Se dobbiamo usare in città un'autovettura, già oggi un'autovettura elettrica è non solo conveniente, ma anche assolutamente idonea.
0: Posso interromperla? Se devo fare un grande
1: viaggio, no, ma se devo...
0: Professore, lei ha detto una cosa molto interessante. Allora, il problema qua a me sembra, mi dica se condivide, tutto il racconto che è stato fatto. Cioè, io personalmente non ho nulla contro l'auto elettrica, no?
1: Certo.
0: Anzi, penso, come dice lei, che tra l'altro persino Musk, no, quando si inventa la Tesla, non è che inventa la Tesla per chi sta sul cucuzzolo della montagna, la pensa all'interno delle città, no? Una macchina, certo, che non abbia poche emissioni, tutto quello che sappiamo, per stare in determinati luoghi. Ora, lei la sta mettendo in maniera esattamente contraria come viene raccontata normalmente. Capisce che nel momento in cui mi vengono a dire che io devo passare all'auto elettrica, che costa peraltro non pochi soldi, e ci devo passare immediatamente e devo rinunciare alla mia macchina e magari causare in questo modo un crollo dell'industria dell'auto, o comunque un danno ancora peggiore di quanto già non sia stato fatto. E ci devo passare perché altrimenti finisce il mondo, perché viene il riscaldamento globale, la catastrofe climatica, capisce che immediatamente l'auto elettrica, almeno a me, sta antipatica, no? E invece lei sta cambiando una prospettiva, mi sta dicendo guardate, noi siamo costretti a dipendere dall'uno o dall'altro per il gas e tutte queste altre forme di energia, se elettrificando possiamo recuperare a certe condizioni un po' dalla nostra, diciamo così, sovranità energetica.
1: Assolutamente, la sovranità energetica, mi piace che lei usi questo termine, mi dà un assist, non significa autarchia energetica, significa usare tecnologie e fonti di cui possiamo controllare in maniera stabile e costante il costo, cioè di non essere alla mercé di eventi che, per quanto noi siamo un paese importante, certamente non siamo in grado di controllare da soli, no? A uno stormir di fronte di qualunque tipo, il gas mi salta 80 euro a megawattora. Ora, immagini di avere un'auto elettrica, fare il rifornimento e nell'arco di 5 anni, invece di 20, il suo petrolio equivalente elettrico lo paga 80, 4 volte tanto. Capisce che è drammatica questa situazione. Quindi l'elettrificazione, che cosa buona e giusta, ha un prerequisito fondamentale: che siamo capaci di produrre energia elettrica a costi competitivi e costanti, cioè che siamo in grado di controllare. Altrimenti è un salto nel buio, passo dalla padella alla brace. È chiaro che l'auto elettrica è molto più efficiente, perché il motore elettrico è più efficiente di quello a combustione. Una pompa di calore, se la puoi installare perché c'è bisogno di spazio, è meglio di una caldaia a gas. Però attenzione, se le alimentiamo con energia elettrica, il cui prezzo o direttamente o indirettamente è condizionato dal prezzo del gas, passiamo dalla padella alla brace, perché come ho detto prima il gas è quadruplicato di prezzo, mentre i prodotti petroliferi sono aumentati di 20-30%.
0: Questo è il tema. Questo è il tema, professore. Aspetti un attimo, perché fra un istante le leggo un po' di messaggi che sono arrivati e le faccio una domanda fatale che pone il nostro ascoltatore. Stia qua.

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata. 334 11 11 622. Chi ha una Ferrari, tre pande, due start, quanto paga? Ma scusate, ma chi è che ha una Ferrari, tre pande, due start? Cioè, ma adesso se ne trovate uno me lo presentate, poi vi rispondo. Ma cioè, chi è che fa queste robe qui? Ancora, secondo me il bollo va tolto per tutti sempre, ma è vero che l'Unione Europea ci ha multato per questa storia e noi piuttosto che toglierlo siamo andati avanti a pagare la multa? No, non è vero, non c'è alcuna multa europea sul bollo auto, questa è una cosa che circola da un sacco di tempo, ma non è così, non è vera. E ancora qua però c'è... un'altra domanda: togliere il bollo alle auto, quale aiuto darebbe a chi ha un reddito da pensione minimo e non ce la fa a pagare la spesa e le bollette? Beh, insomma, se magari c'è anche qualcuno con la pensione minima che ha la macchina per spostarsi, non è che sono tutti nel centro storico o nelle città con i mezzi. E, signori, qui, cioè, se uno toglie un po' di pressione non è mai abbastanza, siamo tutti d'accordo, però mi sembra folle e suicida continuare a dire no, non va bene. Peraltro è curioso perché quando si candidò, mi pare, Tridico, no? Lo proponeva pure lui da sinistra e lì invece andava bene, curioso. Invece con il nostro ospite, che ringrazio di essere ancora con noi, il professor Giuseppe Zollino, autore de Il pezzo mancante, che vi consiglio di leggere, pubblicato dal Mulino, sul tema del nucleare, che è centrale in questa discussione, voglio girargli questa domanda di un ascoltatore o ascoltatrice. Secondo Terna, migliorando l'idroelettrico implementando la geotermia, saremmo sostanzialmente indipendenti con tecnologie, materie prime energetiche nazionali, senza dipendere dall'estero. Questo è un grande tema, Zollino, perché si dice sempre bisogna investire sulle rinnovabili, su queste energie tra virgolette pulite. Peraltro non si dice mai che anche queste energie tra virgolette pulite poi hanno delle scorie, delle cose di lavorazione che non è facilissimo da smaltire. Ma a prescindere, che cosa rispondiamo a questo ascoltatore?
1: Che ha letto male o che non ha capito. L'idroelettrico, do una notizia a tutti gli ascoltatori, fino a circa la fine degli anni 50 l'Italia era un paese in cui il 95% della sua energia elettrica era rinnovabile. Uno dice: quindi adesso siamo diventati tutti schiavi del petrolio, oppure, come dicono alcuni, siamo pagati dai produttori di petrolio e gas? No, semplicemente la domanda è, per fortuna, diventata 5 volte superiore per la crescita economica, e non ci sono più siti per costruire nuove centrali idroelettriche e nuove centrali geotermiche. Perché il 95% dell'energia elettrica rinnovabile si può ben fare se quel rinnovabile è geotermico e idroelettrico, che, come sapete, sono energie continue e modulabili. Io non posso installare 1 miliardo di pannelli, perché quel 1 miliardo di pannelli producono tutti insieme, per cui d'estate ho un sacco di energia da buttare via e d'inverno non ne ho. E se devo trasferire l'energia elettrica dall'estate all'inverno mi costa una fortuna. È tutto calcolato sul libro, in un capitolo dedicato a queste cose, semplificato al massimo, in uno sforzo di integrazione tra Picco Testa, che è un filosofo, e me, che sono un professore di questa materia. Credo che il risultato sia molto interessante. Adesso non voglio fare pubblicità al libro, perché tanto chi vuole lo compra, chi non lo vuole comprare non lo compra, ma bisogna veramente entrare un po' nei dettagli, perché una frase del genere, io posso dire, se fosse vero che aumentando la produzione idroelettrica risolviamo il problema dell'approvvigionamento dell'energia elettrica in Italia, io dico basta, non serve nucleare. Siccome non è così, non possiamo pensare di sostituire una fonte modulabile e continua con una fonte intermittente, ma in più, si dice raramente,
0: provo
1: questo,
0: a semplificare ulteriormente,
1: non
0: professore.
1: Intermittente a caso. Sì, risemplifichiamo ulteriormente. Rinnovabile non vuol dire solo...
0: Prego.
1: Mi aiuti a semplificare. Mi dica lei dov'è che non sono
0: il
1: stato
0: punto, a me sembra questo, cioè quello che sfugge è che non c'è solo la luce della casa, no? Ci sono le aziende, c'è tutto un sistema che deve andare avanti. un sistema, certo, una nazione per andare avanti ha bisogno di una fornitura energetica che prima di tutto sia stabile e costante e continua, altrimenti succede, certo, quello che è successo in Spagna, che un bel giorno quando la richiesta di energia non collima con l'offerta, per mille motivi che adesso non è ora di indagare, boom, l'energia non c'è più, schiacci il pulsantino e la luce non si accende. E questo, per quanto infatti nessuno dice usiamo solo una cosa, usiamo solo altra, si parla, guardi qui, è appena uscita un'agenzia in cui Berlino dice, dalla Germania dicono bisogna fare una proposta europea per tassare gli extra profitti, sempre a proposito di energia. Risponde la Francia e dice sicuramente l'impatto della chiusura di Hormuz è rilevante, però ha impatti, appunto, ha un effetto diverso sui vari paesi, ciascuno ha il suo mix energetico, quindi sugli extra profitti bisogna andarci cauti e non possono tutti pagare tutti uguali, quindi anche lì hanno affossato la discussione. Ma vedete, è un mix energetico. Tutti quanti hanno un mix, sì, perché deve avere un sistema stabile, questo è il punto, no?
1: Sì, assolutamente. Lei giustamente fa riferimento ai carichi industriali che devono essere continui, però noi ci siamo già scordati che a luglio ad agosto, dopo il tramonto del sole, avevamo i condizionatori accesi a manetta perché fa caldo, e di eolico se ne produceva zero, solare non ce n'era. Per fortuna importavamo anche un bel pezzo di energia nucleare dalla Francia, altrimenti avremmo spento i condizionatori. E quando arriveremo a questa condizione, forse le persone capiranno che significa energia continua, energia intermittente.
0: Ma guardi, capisci? Io le darò un dispiacere.
1: Una cosa importante.
0: Le darò un dispiacere. Perché so che lei è di Azione, ma prima di salutarla le do un dispiacere che questo, io il condizionatore non lo uso perché io ho scelto la pace, come diceva Draghi, nell'alternativa volete la pace e il condizionatore, io ho scelto la pace, quindi d'estate sudo come un caimano e sto al caldo, capisce? E quindi sono indipendentemente energetico, no, sto scherzando ovviamente, se vuole deve tornare assolutamente da noi perché abbiamo ancora tante domande da farle, il professor Zollino deve assolutamente tornare. Leggete il suo libro perché è veramente interessante, risponde a tantissime domande sul nucleare. Il pezzo mancante, Il mulino, in libreria fra poco.
2: Giornale radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: Sono le 10 e 3 minuti.
10: Giornale Radio News.
11: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: nuovo allarme sul fianco est della NATO, jet russi sulla Lituania, in volo i caccia italiani. Intanto il Congresso USA approva sanzioni contro Mosca, ma secondo il New York Times Trump valuta accordi commerciali con la Russia prima della fine della guerra. Crosetto: l'Italia pronta ad inviare navi della Marina nello stretto di Bab el Mandeb, cruciale dopo il blocco di Hormuz. L'importante, dice, è ripristinare i traffici. Di Battista sui social: sto molto meglio, finalmente sono a a casa, il messaggio dell'ex 5 Stelle che ringrazia i medici del Gemelli.
10: Giornale Radio News.
11: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Alessio Galea e Laura Carchidi, per lo sport Lorenzo Villanetti. Nuove tensioni sul fianco est dell'Alleanza Atlantica, caccia italiani della NATO hanno allontanato 2 jet russi nello spazio aereo lituano. Intanto arrivano notizie contrastanti sui rapporti tra Washington e Mosca. Il Congresso americano approva sanzioni contro il Cremlino, ma il New York Times rivela che Trump starebbe valutando accordi commerciali con la Russia per porre fine alla guerra in Ucraina. Il servizio.
12: Sconfinamenti e sabotaggi. L'escalation della guerra ibrida russa contro i paesi europei e della NATO si intensifica. Epicentro resta il fianco est dell'alleanza a ridosso dell'Ucraina occidentale e della Bielorussia. Un nuovo allarme ieri sera ancora sui cieli della Lituania. 2 jet russi sono stati intercettati dai radar del paese baltico e caccia italiani in forza alla NATO sono nuovamente intervenuti scortandoli fuori. Intanto alla vigilia del voto per la Duma alle elezioni parlamentari russe, il Congresso degli Stati Uniti ha approvato un pacchetto di sanzioni contro il Cremlino, bollate come un atto ostile da Mosca, ma un'esclusiva del New York Times rivela che in parallelo Trump starebbe lavorando ad accordi commerciali con la Russia prima della fine della guerra. La Casa Bianca ritiene che la cooperazione sia la chiave per sbloccare i negoziati. Una linea, scrive il quotidiano americano, che rappresenta un cambiamento rispetto agli impegni assunti l'anno scorso da Trump, che aveva posto come precondizione di ogni intesa con la Russia la fine della guerra e che contrasta con le decisioni del Congresso sulle pressioni economiche su Putin. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
11: La Marina pronta a garantire il transito delle navi italiane dal corridoio di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso, finito nelle scorse settimane sotto il controllo degli Houthi e diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto. Abbiamo deciso di non aspettare che sia la missione europea Aspides a decidere, ha spiegato il titolare della difesa. Valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa sarà necessario fare. L'importante è ripristinare i traffici. Trump intanto ammette: è un momento cruciale nella guerra in Iran. Mi aspetta una decisione importante.

0: Bento è arrivato all'indomani della proposta della Presidente della Commissione von der Leyen per far diventare Ottawa primo membro associato della UE, ipotesi che fa infuriare Trump. Sentiamo.
1: Standing ovation degli eurodeputati per il premier canadese Carney durante il suo intervento a Strasburgo. Il Canada e l'Europa sono legati da un'affinità elettiva scelta e rinnovata, ha detto. Dobbiamo approfondire i legami tra i nostri popoli e andare verso un commercio digitale tra di noi, ha aggiunto Carney, spiegando che un Canada più forte, più resiliente è un partner più efficace anche per gli USA e lo stesso vale per l'UE. Parole queste ultime soprattutto rivolte al presidente americano Trump, che ha minacciato dazi molto pesanti o addirittura l'interruzione dei rapporti commerciali nel caso in cui il Canada dovesse effettivamente diventare il primo membro associato dell'Unione Europea. Von der Leyen non ha spiegato di preciso cosa prevederà lo status di membro associato, né le tempistiche o le modalità con cui il Canada potrà accedervi. Lo ha però definito come il più alto livello di collaborazione possibile e ha indicato a grandi linee gli argomenti su cui ci sarà collaborazione: manifattura ed economia, tecnologia, industria della difesa, la sicurezza nella zona dell'Artico e in ambito tecnologico. Per Giornale Radio, Laura Carchini.
0: Sto molto meglio e finalmente sono a casa, lo scrive Alessandro Di Battista sui suoi canali social nel post corredato da una sua foto insieme a Luca Di Giuseppe, presidente dell'associazione Schierarsi. L'ex 5 Stelle ha voluto ringraziare i medici e il personale del Policlinico Gemelli. Nelle prossime settimane, si legge, vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Di Battista è rientrato lo scorso 12 settembre in Italia dopo il grave malore che lo ha colpito a fine agosto a Cuba e costretto anche ad un intervento chirurgico. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che prevede l'esenzione nel 2027 del bollo per le auto di media e piccola cilindrata e per i motocicli. Le coperture arriveranno per lo più dalle risorse del PNRR. Si tratta di circa 1 miliardo e 700 milioni di euro dei 2,3 che costerà la misura. Resta acceso il dibattito politico, la maggioranza rivendica provvedimento voluto per aiutare gli italiani in un momento di emergenza dovuto al caro carburanti. Di mancia elettorale parlano invece le opposizioni. Campo largo però alle prese con i malumori interni dopo la lettera aperta della segretaria Demschlein alla premier Meloni su un patto per clima e energia. Non ci sono le condizioni per lavorare con il governo, taglia corto il leader 5 Stelle Conte. Un errore tendere la mano a Meloni, dice anche Bonelli. Reazioni che hanno suscitato lo stupore di Schlein, che sgombra il campo. Non esiste alcuna trattativa segreta. Il presidente della Repubblica Mattarella è tornato sulla piaga dei femminicidi. Durante la sua visita alla stanza rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto, rifugio delle donne vittime di violenza, il capo dello Stato ha definito il fenomeno un'emergenza nazionale di primaria importanza e, citando i dati drammatici nel nostro paese, ha posto l'accento sull'importanza della prevenzione e del ruolo educativo nelle scuole. Sentiamo.
2: Cancellando, rimuovendo questa sorta di ritardo culturale, quindi questo richiama l'esigenza della prevenzione e quella dell'educazione nelle scuole per trasmettere un senso dei rapporti umani, che è quello che ha sempre caratterizzato il modo di crescere della civiltà.
0: Il giallo di Pietracatella in Molise si fa sempre più strada, l'ipotesi del duplice omicidio premeditato nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Jelsi e di sua figlia Sara Di Vita, decedute a dicembre, è quanto trapela da fonti qualificate. Indicazioni nella stessa direzione sarebbero arrivate anche dagli esperti del Robert Koch Institute di Berlino, dove sono in corso gli accertamenti. Calcio, goleada e riscatto è un'altra Juventus, quella vista in campo ieri sera contro gli olandesi del NEC. L'esordio in Europa League è bagnato dalle reti dei nuovi acquisti, tra cui il tedesco Voltemade. Nel 5-0 bianconero si sblocca anche Colomboigny, soddisfatto Spalletti sulla prestazione dei suoi.
3: Ci fa ritrovare quella determinazione, quella direzione dove noi dobbiamo andare, insomma bisogna alzare il nostro livello di gioco, il nostro livello di qualità, e attraverso vittorie e attraverso giocate così convincenti, perché poi non ci siamo tolti la palla dai piedi quando abbiamo tentato di giocare, per cui quello diventava fondamentale.
0: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Corrente alternata con Francesco Borgonovo.
5: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo. Queste correnti alternate arrivano sul nucleare. Tantissimi messaggi, sentiamone alcuni.
6: Buongiorno Borgonovo, ma non si può neanche fare un accumulatore? Cioè, con quello bisognerebbe, potrebbe funzionare, no?
5: È evidentemente un po' complicato accumulare l'energia eolica, insomma quella diciamo

così da fonti rinnovabili e mesi diversi, adesso non sono un esperto, ma lo richiederemo, professor Zollino, ritornerà. C'è anche chi dice di petrolio ce n'è tanto, ma c'è anche tanta speculazione, per quello aumenta il prezzo. Beh sì, le speculazioni ci sono, però c'è anche evidentemente un mercato molto particolare che per carità, io penso che adesso non si possa fare a meno del petrolio, a meno che appunto non decidiamo di avviarci verso il nucleare. Una scelta di sovranità energetica, e ripeto, non è che tutte le fonti, come dire, sono alternative l'una all'altra, serve un mix, e a seconda delle circostanze bisogna cambiare le percentuali di questo mix. Però ora cambiamo argomento, andiamo a parlare di questioni che scaldano: immigrazione, terrorismo. Salim El Kudri, l'attentatore di Modena, è con tutta probabilità, a differenza di quello che si diceva all'inizio, un terrorista. Emergono i suoi audio, si vedono un po' di video in cui faceva proclami contro l'Europa, l'Occidente, i bianchi, e forse dobbiamo un attimo rivedere le nostre posizioni. Non è che uno che è contro l'immigrazione di massa oppure che denuncia questi rischi è per forza un pazzo, un nazista, un odiatore, no? È molto facile liquidare tutte le cose così, come è successo in Sassonia-Anhalt, dove ha vinto AfD. I problemi ci sono un po' dappertutto nel mondo, in Germania, in Inghilterra, in Italia, ci sono proteste sull'immigrazione, forse è il caso di considerarle e di smettere di comprimere la pentola a pressione, perché altrimenti prima o poi esplode. State qua.

0: siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata. Vado a salutare il sottosegretario Alessandro Morelli, che è in questo momento in Sassonia-Anhalt. Buongiorno Morelli, è pieno di nazisti
1: buongiorno
0: attorno a lei?
1: Buongiorno, no, buongiorno direttore, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Guardi, io sono venuto qua apposta per darmi prima di tutto a me stesso e poi dare anche una ricognizione sui social media attraverso di voi, attraverso tutti coloro i quali sono interessati anche ad avere una visione reale della situazione. Le assicuro, non ci sono ronde, non ci sono camicie brune, non ci sono baffetti, non c'è niente di strano rispetto a due settimane fa.
0: Ma allora, visto che non ci sono tutte queste manifestazioni, immagino che lei abbia visto, non so, cioè, c'è un problema di immigrazione, per esempio. Cioè lei, per esempio, girando per strada in Sassonia-Anhalt,
1: no,
0: che immagino
1: bravissimo,
0: sia una ridente
1: località. È un
0: località.
1: Tema vero, che lei ha centrato perfettamente. Allora, rispetto a... Io, come sente dal mio accento, sono milanese, frequento Roma abitualmente, come possiamo immaginare, e vi assicuro che rispetto alle grandi città, soprattutto a quelle del nord Italia, ma in generale le grandi città italiane, diciamo la pressione anche per strada, semplicemente l'impressione che si può avere rispetto al tema dell'immigrazione non è minimamente paragonabile a quella che subiamo e abbiamo subito noi in questi anni. Cioè qui chiaramente degli immigrati ci sono, ma non stiamo certo parlando dei ciabattanti e dei maranza che sono in giro per le nostre piazze. Ci sono i negozi di kebab, le kebabberie, ci sono i negozi dei fruttivendoli, che ci sono esattamente come nelle nostre città, ma il tema immigrazione, illegalità, insicurezza qui, vi assicuro, non esiste. Io sono partito da Dresda, sono andato a Zwickau, che è un'altra città industriale fondamentale nel giro che ho fatto, e magari vi spiegherò anche perché, e sono arrivato appunto a Magdeburgo. A parte, ribadisco e sottolineo, in nessuna di queste città della grande area della Sassonia, sono più land che toccano la Sassonia, non ho visto nessuna cosa stravagante rispetto alla normalità. Ma dall'altra parte le segnalo, direttore, che secondo me fondamentale nel giro, se si vuole fare, cercare di capire le motivazioni per cui delle comunità si sono espresse in maniera così forte verso un partito che sicuramente ha delle posizioni molto forti, è proprio quella di Zwickau, a cui facevo riferimento. Una enorme fabbrica Volkswagen, dove sono stato, praticamente oramai è indirizzata, destinata all'elettrico, 1,2 miliardi di investimenti per risettare tutte le linee di produzione verso le automobili elettriche, treni che escono di lì scarichi solo di macchine elettriche. Beh, nel giugno del 2026 il CEO di l'amministratore delegato di Volkswagen annuncia che, malgrado tutti questi investimenti, purtroppo il mercato delle auto elettriche non tira, ben svegliati, e questa grande fabbrica entro il 2031 o vivrà una nuova transizione o chiuderà. Ecco, voi capite che chiaramente migliaia e migliaia di persone, questa Zwickau, questa fabbrica è adiacente al comune Zwickau, circa 200.000 persone. Io sono stato nel centro della città e in una città di 200.000 persone, la via dello shopping, dello struscio, decine di negozi, centri commerciali chiusi, le uniche attività aperte appunto il kebabbaro, il fruttivendolo arabo, la pizzeria. Dunque,
0: cioè,
1: è evidente
0: chi fa vincere
1: che
0: AfD è l'Europa con il Green, questo mi stai dicendo, col Green Deal.
1: Bravissimo, cioè le scelte di cittadini assolutamente normali, non ho vissuto situazioni stravaganti, eccetera. Sono un turista qui, visto come un turista, quindi figuratevi. È legato dal mio punto di vista di osservatore a proprio alle scelte che sono state fatte dalla principale fabbrica di automobili europea verso in ossequio alle scelte europee legate al Green Deal. Dobbiamo sottolineare e ricordarci però una cosa, che queste grandi fabbriche, queste grandi aziende, società di automobili non sono state incoerenti rispetto alle scelte europee. Cioè, quando l'Europa, von der Leyen ancora prima, andava in quella direzione, come lei si ricorderà, noi andavamo in televisione a dire: ma guardate che quello che stanno facendo è una follia. Beh, c'erano le grandi Confindustrie, anche quella italiana allora, adesso anche con la Confindustria italiana fortunatamente ha cambiato verso, ma erano tutti coerenti. Io le dico, direttore, non più di un anno fa ho incontrato l'amministratore delegato di Volkswagen in Italia, perché io sono sempre stato ritenuto, già dall'esperienza precedente che ho avuto al governo di, come viceministro dei trasporti, come quello che era l'antielettrico, perché ho sempre segnalato la mia, le criticità che ritenevo sul fronte elettrico, che oggi appunto sono confermate dal mercato. Beh, io non solo l'ho sorpreso dicendo: ma guarda che io non ce l'ho con l'elettrico, io dico semplicemente che ritengo una follia obbligare ad andare verso l'elettrico, il bando del motore endotermico al 2035 è una follia. E lui mi rispose: ma guardi che noi saremmo già pronti per il solo motore elettrico già entro il 2031. Ecco, questa è la migliore risposta alla posizione che Volkswagen ufficialmente aveva, cioè: la gente qui non ce l'ha con l'immigrato, non ce l'ha, non vuole delle cose stravaganti nelle strade, non vuole la ronde, non vuole nulla di strano, vuole poter avere una prospettiva di futuro, che oggi a causa dell'Europa e a causa delle scelte coerenti di queste grandi fabbriche rispetto alle decisioni europee, ora queste persone, i cittadini, le comunità non hanno minimamente più.
0: Peraltro parlavamo pochi istanti fa del bollo, del taglio del bollo nel 2027, che insomma è molto collegato, no, poi al peso che ha tutta la questione energetica nelle nostre esistenze. Le chiedo una battuta anche su questo. Oggi c'è molto qui in Italia, bravissimo, molta, insomma, da parte dell'opposizione, pure la CGIL, molte critiche, ma dove si prendono i soldi? Come si paga questa roba del bollo? Lei che ne pensa?
1: Ma noi dobbiamo ricordarci che grazie all'Italia programma SAFE, un programma europeo che riguardava solo il fronte militare, quindi della rimilitarizzazione dell'Europa, che potrebbe avere sempre nel quadro di dover risolvere una magagna tedesca, quella a cui facciamo riferimento, cioè di queste fabbriche che rischiano la chiusura, quindi la possibile reingegnerizzazione di queste fabbriche verso la costruzione di armi. Le dicevo, grazie all'impegno del governo italiano e soprattutto del ministro Giorgetti, parte di questo programma non è più indirizzato unicamente al militare, al settore militare, ma anche al settore dell'energia. Quindi una parte di finanziamenti ulteriori ci sono da questo punto di vista. E poi dobbiamo sottolineare un dato oggettivo, cioè ad oggi purtroppo il governo italiano nella sua collegialità non ha ancora deciso di fare di prendere una scelta che è da parte della Lega una delle opportunità che noi mettiamo sul tavolo, e cioè la possibilità di aprire i cordoni della borsa, perché ricordiamocelo, mentre noi in questi anni abbiamo fatto sicuramente per bene le formichine, intorno a noi tutti gli altri paesi, Francia in testa, hanno fatto assolutamente le cicale, peraltro con delle con dei risultati che sono sotto gli occhi di tutti dal punto di vista economico finanziario di questi stati. Ora dunque dobbiamo guardare con attenzione al fatto che stiamo vivendo una fase eccezionale, gravissima dal punto di vista geopolitico. Leggo, voglio approfondire, di riunioni in seno al governo francese di tutti i leader politici per valutare quali sono le opzioni per ovviare alle difficoltà economico-finanziarie e alle ragioni geopolitiche che chiaramente devono essere affrontate in questi mesi. Beh, mi sembra che non solo l'Italia abbia fatto i compiti a casa per questi anni, ma che assolutamente meriti a questo punto di poter investire per rilanciare innanzitutto, evitare che le famiglie che hanno maggiori difficoltà o le aziende rimangano a piedi, e dall'altra parte, letteralmente in questo caso, e dall'altra parte permettere un rilancio della domanda interna, che per noi è fondamentale.
0: Ottimo, molto, molto chiaro. Tra l'altro, insomma, su questo tema dell'energia dovremo continuare a ragionare a lungo. Poi però non ci si può stupire se vincono dei partiti, a parte che, voglio dire, anche se fosse stata motivata dall'immigrazione, questo voto io non ci vedrei nulla di male, anzi può darsi che succeda pure da noi. Morelli, ho visto oggi sulla stampa, non so se hai avuto occasione di vedere la televisione o i giornali italiani, da lì penso di sì, cioè si riparla del caso di Modena, di Salim El Kudri, e si scopre che questo signore, che tutti, no, parlavano ha problemi psichici, non usate il terrorismo per fare propaganda, poi invece questo signore qualche video, diciamo così, bello carico sul fronte jihadista lo pubblicava, no? Abbiamo scoperto che forse invece sì, era davvero un terrorista.
1: Ori Borgonovo, dicevamo, in Germania l'unico partito che effettivamente è critico rispetto alle imposizioni europee è l'AfD. Ci sono anche altri partiti che chiaramente magari danno dei risvolti, ma che comunque non sono mai critici in maniera solida, forte, rispetto ai temi dell'Europa. Dall'altra parte, noi viviamo, dal punto di vista della politica, della pura politica, una vera e propria commistione tra i gruppi di sinistra e di estrema sinistra e i gruppi islamisti. Oramai è un dato oggettivo, Borgonovo, cioè lei si immagini di essere il rappresentante, con lei è difficile fare questo paragone, ma diciamo che Pippo è il rappresentante della comunità islamica di un tale città. Benissimo, con chi il rappresentante islamico può fare accordi per avere la moschea, per avere la carne halal nella mensa pubblica della scuola comunale, per avere chiaramente delle qualunque tipo di prebenda che sia coerente con, certo, il credo e quindi la promozione del credo nell'ambito della propria, non solo della propria comunità di appartenenza, ma della comunità generale, con i sindaci che si candidano a sinistra. E allora questi sindaci, una volta che vincono le elezioni grazie all'1, al 2% che magari hanno portato proprio queste associazioni islamiche, poi devono pagare la FI, devono pagare il loro debito. E dunque la commissione tra la sinistra europea a questo punto e i gruppi organizzati islamici è talmente palese. Il voto svedese.
0: A proposito di elezioni, devo chiudere, ma le voglio fare assolutamente una domanda. Si avvicina Pontida, i giornali riportano di ribelli verso Salvini, addirittura di contestazioni. Come è risolta la questione lì? Se è risolta o come si risolve?
1: Ma guardi, io vado a Pontida dal 1994, ho sentito per tanti anni di discussioni, dibattiti, casini, chi crea problemi nel sacro patrono di Pontida, nella festa del popolo della Lega, non è un ribelle ma un ribrutto.
0: E chi li crea fuori da Pontida con le dichiarazioni continue sui giornali?
1: Sbaglia, perché Bossi ci insegnò tanti anni fa che qualunque discussione interna, anche quelle un po' più accese, devono essere fatte nei luoghi consoni, che sono le segreterie, le sezioni, sono i luoghi dove normalmente si vive la vita del partito. Vivere la vita del partito sul Corriere della Sera, peraltro con giornalisti che falsificano, e la parola è chiara, falsificano le interviste che fanno nei confronti di esponenti leghisti, essendo poi costretti peraltro a rettificarle, mi sembra abbastanza evidente che sia un grave errore.
0: Chiarissimo, grazie ad Alessandro Morelli da Sassonia-Anhalt, torniamo subito.
2: Giornale radio.
3: Cristoforo, e quello cos'è?
4: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
3: E che ci fai?
4: Secondo te, ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
5: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. Ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
4: Oh ragazzi, un altro mondo!
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 10 e 35 minuti.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Corrente alternata con Francesco Borgonovo.
4: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata e continuiamo a discutere di politica, di energia, di carburante. 334 11 11 622, scrive Carola Profeta, l'eliminazione del bollo auto viene finanziata dal PNRR, ma il PNRR è un prestito che gli italiani dovranno restituire, quindi che boccata di ossigeno è? Questo è un tema. Allora, di costi e di dove si vanno a prendere i soldi, parliamo anche con chi è piuttosto critico su questo tema. Da il quotidiano Domani abbiamo Giulia Merlo, quindi state qui che arriviamo e sentiamo anche la parte più pungente di critiche al governo meloniano. State qua.
5: Come on, yeah.

0: siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, corrente alternata, ma il nome più appropriato, visto che oggi parliamo di energia e ci sta molto a cuore, di bollette, di costi per i consumatori che dovrebbero in teoria, secondo il governo, essere alleviati da questa misura sul bollo auto, vale per il 2027, dice Tajani, riguarderà il 70% delle automobili. Giulia Merlo, firma del quotidiano Domani, buongiorno, benvenuta a Giornale Radio.
1: Buongiorno, buongiorno a te, chi ci ascolta.
0: Allora, qui il grande tema è quello dei soldi, no? Vanno, dice la CGIL, che è una misura spot, l'opposizione attacca, io sinceramente non ci vedo nulla di male se tagliano il bollo dell'auto. Dove sta il problema, secondo te?
1: Ma diciamo che allora posso essere d'accordo con te che non ci sia nulla di male. Il punto è capire qual è la ratio di questa scelta da parte del governo e soprattutto che cosa va a compensare. Perché premesso il fatto che in realtà questa scelta del CDM deve ancora essere bollinata dalla ragioneria, quindi bisognerà poi capire effettivamente di quanto stiamo parlando a livello economico. In più non è per ora una norma strutturale, per cui c'è ancora l'incognita di capire chi ha pagato il bollo auto quest'anno e lo dovrà pagare eventualmente nel 2028, se verrà rifuso oppure se, come dire, sarà stato sfortunato, mettiamola in questi termini. Al netto di questo però Giorgia Meloni ha sostanzialmente spiegato che questa misura è in qualche modo sostitutiva del taglio delle accise sui carburanti. Quindi diciamo si vuole creare da parte del governo di centrodestra una sorta di alternativa, cioè si fa un taglio sul bollo auto invece che toccare la benzina, che invece è una voce diciamo più complicata poi da gestire. Quindi in qualche modo io ci vedo un po' un mascheramento politico dal punto di vista della scelta. L'altro aspetto che invece, ecco, questo è sì prettamente politico, è che si tratta di una scelta che in qualche modo fa risuonare nelle orecchie dei malpensanti il fatto che si tratti di un'iniziativa volta a, diciamo, farsi ben volere dagli elettori in vista forse di elezioni anticipate, visto che insomma è uno degli argomenti in discussione insieme alla legge elettorale.
0: Sì, diciamo che di bonus e di altre cose, dagli 80 euro in giù ne abbiamo visti parecchi.
1: Certo,
0: tu pensi che si possa andare a elezioni anticipate?
1: Ti dico sinceramente, nell'ultimo periodo ho iniziato a dubitarne, nel senso che prendendo ovviamente per assolutamente buone le dichiarazioni non solo della Premier Giorgia Meloni ma anche dei leader delle altre forze di centrodestra, in effetti mi sembra che si stia consolidando l'idea di andare a votare a novembre 2027, quindi a scadenza naturale di legislatura, che aggiungo potrebbe anche voler dire scavalcare fino al 2028, perché la legislatura finisce in novembre e poi ci sono i 70 giorni che la Costituzione dà per indire e svolgere le elezioni e quindi si arriverebbe al 2028. Una soluzione che in fondo permetterebbe al centrodestra di non andare a votare in concomitanza con le elezioni amministrative nelle grandi città che in qualche modo favoriscono il centrosinistra, ma anche di evitare quel ritorno alle elezioni in mezzo alla finanziaria che effettivamente a livello proprio generale può essere un problema di sistema.
0: Questo è un tema interessante capire anche con tutte queste varie divisioni se questa coalizione tiene, perché insomma poi ci sono questioni che toccano anche la questione energetica, diciamo così, però per esempio sull'Ucraina non che a sinistra siano unitissimi, ma delle frizioni ci sono e poi c'è ovviamente la questione Vannacci. Il quadro da questo punto di vista anche delle percentuali dei sondaggi secondo te com'è?
1: Dunque io credo che paradossalmente il nodo più complicato per la coalizione di centrodestra riguardi soprattutto Forza Italia, che è il partito forse più coalizionale di tutti, ma nello stesso tempo anche quello che verrebbe più messo in difficoltà nell'ipotesi in cui Vannacci potesse davvero entrare in coalizione di centrodestra. Ora stiamo discutendo di fantapolitica perché fino a prova contraria tutti i leader di centrodestra hanno detto che Vannacci in coalizione non ci può entrare, però sappiamo bene che a ridosso delle elezioni e quando i conti si iniziano a fare magari qualche tentazione sorge. Ecco, io credo che lo scoglio vero, qualora Giorgia Meloni cambiasse idea o trovasse una chiave di interlocuzione con Vannacci, il vero problema della tenuta sarebbe il centrodestra moderato e quindi quello di noi moderati e di Forza Italia, che con una spinta che sembra sempre più forte anche da parte di Marina Berlusconi potrebbe forse ritenere di collocarsi altrove, e quindi si ritornerebbe, noi ritorneremmo a parlare e scrivere di questo fantomatico grande centro che ancora non si è concretizzato, ma che è un po' sempre lì alla porta.
0: Questo, oddio, io sinceramente posso dire, io tutte le volte che sento di parlare di moderati, di grande centro, di qui di là, io ho dei dubbi grandi, non come una casa, come un palazzo. Cioè, davvero c'è bisogno del grande centro?
1: Io sono abbastanza d'accordo con te, anch'io la vedo sempre un'opzione molto percorribile quando non si vota. Poi nel momento in cui si va a votare, in questo senso le leggi elettorali favoriscono un bipolarismo, ecco che l'idea del grande centro si smonta. Mi viene da dire, forse questa potrebbe essere una di quelle ipotesi nel caso in cui, passata la legge elettorale che è in via di approvazione, nessuna delle coalizioni arrivasse al 42%, in cui sarebbe un proporzionale puro, e allora sì, veramente le maggioranze si dovrebbero comporre in Parlamento, però ripeto, è fantapolitica.
0: Sì, infatti, insomma, il tema è un po' quello lì, no? Del voto e anche di cosa vai a dire agli elettori. Invece voglio chiederti, a sinistra che succede? Perché anche lì,
1: sinistra.
0: Insomma... Prego, prego.
1: Sì, beh, allora, diciamo, a sinistra in questo momento c'è un grande nodo da sciogliere che non si capisce come si scioglierà, che è quello se fare o meno le primarie. L'orientamento sembra quello di farle fino a prova contraria, la dico in questi termini, e la prova contraria è l'eventualità per cui veramente dentro la coalizione di centrosinistra, il cosiddetto campo largo, non spunti davvero un nome terzo che in qualche modo metta d'accordo tutti e soprattutto faccia fare un passo indietro ai due leader che in questo momento non si stanno mettendo d'accordo, che sono Conte e Schlein. Altrimenti la strada mi sembra assolutamente segnata, con però tutta una serie di incognite, soprattutto rispetto al fatto che, lo accennavi tu prima, effettivamente questa è una maggioranza che dal punto di vista del programma, soprattutto rispetto alla questione ucraina, non ha ancora sciolto i nodi. E questo non sarà un punto da poco da risolvere.
0: Ma domando, non è peggio, cioè a un certo punto, visto che ormai entrambi i leader si sono candidati alla guida della coalizione, no? Tanto Conte ha cominciato per primo, poi è arrivata anche gli Schlein a Reggio Emilia. A questo punto, chiedo io, ma se vanno a fare le primarie senza trovare un accordo, un nome terzo adesso, cioè complicano ancora di più la situazione dopo tutto questo dibattito che hanno fatto, questa discussione, questi scambi, rischiano davvero, cioè, di dar ragione ad Alema e di darsele di santa ragione e in realtà danneggiarsi, o no?
1: Sì, io questo rischio lo vedo piuttosto forte, nel senso che in effetti poi le primarie comunque rimangono una competizione e le primarie di coalizione, per forza di cose, chiamano due elettorati in fondo comunque diversi, anche culturalmente da certi punti di vista, e quindi diciamo l'effetto boomerang effettivamente è molto vicino. La questione però rimane quella che dicevamo prima, e cioè sono questi due leader in grado di, diciamo, avere la generosità politica, la chiamo così, di un passo indietro a fronte di un nome terzo? E soprattutto in questo momento il nome terzo non c'è, quindi nessuno dei due è spronato a un eventuale passo indietro. Quindi davanti a questa impasse la soluzione rimane solo quella di andare verso quella che è l'indicazione statutaria da parte del PD e quindi le primarie di coalizione. Io penso però che, ecco, la variabile tuttora indipendente rimane la data delle elezioni, cioè quello di cui noi stiamo parlando diventa tanto più impellente quanto prima si saprà quando si andrà a votare. E questo è un pallino in mano a Giorgia Meloni, che certamente non lo vuole svelare alle opposizioni semplificandogli la vita.
0: Questo è un tema molto interessante. Se volete, vi ricordo, anche per fare domande alla nostra ospite, 334 11 11 622 per intervenire in diretta con noi. Visto che ne abbiamo parlato, ci parlavamo poco fa di Pontida, vorrei tornare un attimo sulle questioni, diciamo, sui partiti, ecco, più che sulle coalizioni. Posso dire che tutta questa vicenda, no, dei ribelli anti Salvini un pochino mi ha stufato, cioè sono anni che io sento tirar fuori e riparliamo del Nord. E riparliamo di questo, di quell'altro. Cioè, ma davvero pensano che sia tornando così a quei temi che possano riprendere consenso? Cioè, non mi sembra una contestazione fortissima, devo dire la verità.
1: Sì, io questo lo capisco e in parte condivido, anche perché mi sembra che in parte, ma anche giustificatamente dal loro punto di vista, sia mossa dal fatto che in questo momento la Lega sta crollando nei consensi. Io ci vedo comunque in questa mobilitazione del Nord un po' un elemento culturale legato al fatto che in fondo Salvini ha portato la Lega in una direzione che non era quella originaria. Penso in particolare a posizioni, diciamo, molto di destra, su un piano, penso per esempio all'antifascismo, che è sempre stato qualcosa di assolutamente diciamo radicato nella Lega di Bossi. Ecco, questo spostamento del partito così a destra, che certamente è stato più di appeal al sud, posso capire che a livello culturale abbia toccato il nord. C'è da dire che in questo momento i leghisti, diciamo, del nord si sentono in forte concorrenza con Vannacci e con tutto quello che si sta muovendo ancora più a destra, e quindi immagino che l'obiettivo sia quello di recuperare una specificità anche tematica che forse è l'unica chiave per risalire nei consensi, perché in effetti a me ha colpito uno degli argomenti utilizzati da Romeo, che è uno, insomma, il capogruppo al Senato, nonché uno dei, diciamo, ribelli più rilevanti, il quale diceva: è inutile che chiediamo il Viminale perché se siamo al 3%, altro che ministeri nella prossima legislatura. Mi sembra un punto rilevante.
0: Per carità, su questo ho un'altra domanda, ma prima ci sentiamo un po' di buona musica e poi faccio un'altra domanda a Giulia Merlo e anche un po' di domande che arrivano via messaggio.

0: siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata. Arriva un po' di messaggi sempre su questa questione del bollo. Ho un utilitario sotto gli 80 kW e uno scooter. Per il 2027 risparmierò 32 euro di bollo. Non mi sembra affatto che la misura possa essere sostitutiva del taglio accise, dal momento che il prezzo della benzina è aumentato in modo vertiginoso e non ho alcun limite sull'aumento futuro. È un tema, Giulia Merlo. Questo è insomma bello pesante, cioè in effetti sì, questo tampona, però poi la benzina, indipendentemente dalla volontà del governo, non mi sembra destinata a scendere.
1: Sì, è così. Diciamo che il taglio del bollo auto, secondo me, soprattutto per l'elettorato di centrodestra, richiama un immaginario effettivamente molto positivo, perché era uno dei cavalli di battaglia di Silvio Berlusconi. Diciamo, ha delle assonanze che effettivamente funzionano. E in fondo, se così vogliamo dire, può avere il pregio di essere una misura che non, diciamo, che per come è stata costruita, teoricamente dovrebbe aiutare le famiglie con più bisogno, perché appunto hanno macchine non di grossa cilindrata, city car che usano per spostarsi. Invece il taglio della benzina è un taglio orizzontale che favorisce il ricco e favorisce il povero. Ecco, questa misura ha certamente il parziale pregio di in qualche modo andare ad aiutare chi più ne ha bisogno rispetto a chi invece, diciamo, può assorbire autonomamente il costo della benzina. Il punto però è quello che dice l'ascoltatore, cioè il fatto che in fondo a livello poi quantitativo, cioè di soldi risparmiati, non è paragonabile un risparmio di 30-40 euro l'anno sul bollo auto o sul bollo della moto rispetto a quello che effettivamente la benzina continua a costare. Cioè, culturalmente probabilmente è un'idea che funziona, dal punto di vista pratico gli effetti sono molto molto limitati, se sono sostitutivi al taglio delle accise.
0: Nel frattempo pare che sia stato colpito un Eurofighter, un aereo italiano, in un attacco sulla base aerea saudita, lo dice il ministro della difesa Guido Crosetto. Insomma, è stato attaccato c'è stato un attacco a una base aerea saudita, sarebbe avvenuto ieri. E nessun esponente del nostro esercito è stato colpito, diciamo così, quindi insomma bene, però sarebbe stato colpito un Eurofighter. La guerra, dicevamo, è l'altro grande enorme tema di discussione. Domanda diretta: ma chi chiede la pace, le trattative, è possibile che sia accontentato in qualche modo? O perché a me sembra che la volontà europea sia molto chiara, si va avanti, si prosegue a fare come adesso, e quindi insomma anche Giuseppe Conte, per dire, che dice non farò alleanze con nessuno che voglia continuare a dare armi all'Ucraina, ecco, mi sembra che questa opposizione non sia destinata ad avere grande soddisfazione, no? E quindi, a parte che lì in qualche modo dovranno trovare un accordo, però vorrei capire se sono prospettive realistiche.
1: Diciamo, sono d'accordo con te che è difficile in questo momento. Ecco, mettiamolo in questi termini: io credo che rispetto a queste posizioni, dal punto di vista politico, si rischia ogni tanto di giocare un po' con le parole, perché io credo che nessun partito, ma intendo né di centrodestra né di centrosinistra, direbbe mai no, noi vogliamo solo mandare le armi e non vogliamo la pace, le mediazioni, il tentativo di trovare una soluzione diplomatica. Cioè, in qualche modo le due cose stanno anche necessariamente insieme. Il punto in questo momento è che mi sembra ci siano delle forze, in particolare, diciamo, la Lega da una parte, il Movimento 5 Stelle dall'altra, che appunto forzano un po' rispetto all'ipotesi di invio di armi ulteriori all'Ucraina. In questo momento, e quindi a governo di centrodestra, è chiaro che diciamo il partito che sembra più tra virgolette incoerente in questo è la Lega, perché in fondo tiene queste posizioni, ma poi il Parlamento ha sempre votato per il nuovo invio dei pacchetti armi. All'opposizione è normale avere più margine, diciamo, di manovra rispetto a queste indicazioni, proprio perché non ci si trova nella condizione di dover in qualche modo prendere parte a quella che poi è l'attività di governo e anche decisoria in questo senso.
0: Certo, questo è un po' il grande tema che dovremo, continueremo ad affrontare nei prossimi giorni. Vediamo Tajani sta parlando a proposito di Yemen, dice non andiamo in guerra, il piano Crosetto si riferisce a missione difensiva Aspides, insomma ci sono un po' di questioni, adesso esploderà questa questione saudita e torneranno fuori tutte le belle differenze anche all'interno della coalizione di governo. Grazie a Giulia Merlo del quotidiano Domani, quando vuole essere la nostra ospite sempre molto gradita, e noi per oggi ci avviciniamo alla conclusione. Ovviamente però voi non dovete cambiare stazione, dovete restare fermi qui, perché dopo di noi c'è Next Economy con Manuela Donghi, poi prosegue la giornata dell'informazione con un sacco di approfondimenti, con inchieste e anche intrattenimento qui su Giornale Radio. Noi torniamo domani domani è sabato, sono io che sono fuso dopo una settimana di discussioni sul bollo. Noi torniamo lunedì dalle 9 alle 11 sempre qui e continueremo a parlare di questo tema dell'energia e del nucleare. Mi sono arrivati tantissimi messaggi per il professor Zollino, quindi lo richiamiamo e se volete inviarci al 334 11 11 622 anche in previsione delle prossime puntate un po' di richieste, un po' di domande, un po' di questioni che dobbiamo sottoporre al nostro esperto sul nucleare, tutte le domande che avete mandatele 334 11 11 622, così noi poi le leggiamo in diretta, le prepariamo anche prima, ci lavoriamo con la redazione e le sottoponiamo al nostro esperto di nucleare. Io nel frattempo vi auguro un buon fine settimana e rimanete qui su Giornale Radio. Corrente Alternata torna lunedì, mi raccomando, lunedì 9-11. Ciao!
2: Giornale Radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Sono le 11.
8: Giornale Radio News.
9: Bentrovati dalla redazione.
10: Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli di Roma. Lo annuncia su Instagram lui stesso, postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici, al personale del Policlinico e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare, ha aggiunto l'ex deputato 5 Stelle, ricoverato a Cuba dopo un malore e poi trasferito al Gemelli di Roma con un delicato viaggio a tappe in aereo.
9: Un ragazzino di 14 anni si è presentato a scuola con un coltello da cucina con una lama lunga 18 centimetri nello zaino. È caduto a Terzigno, in provincia di Napoli. A fare la scoperta pochi giorni dall'inizio delle lezioni è stato il preside dell'istituto, che ha immediatamente allertato i carabinieri e i genitori del ragazzo. Dai primi accertamenti pare che il giovane il giorno prima abbia avuto un grosso litigio con un compagno di classe. Il 14enne è stato denunciato per porto abusivo di arma.
10: In Gazzetta Ufficiale il provvedimento che esenta dal pagamento del bollo moto e auto di cilindrata medio-piccola. La copertura arriva soprattutto da economie accertate sul PNRR, quasi 1,7 milioni dei circa 2,3 sul totale complessivo del provvedimento. Le tabelle allegate al decreto specificano le voci PNRR. Ieri il presidente Mattarella ha firmato il decreto e la premier Meloni ha ribadito: lo stop al bollo è pensato come misura strutturale, quindi definitiva. definitiva. Intanto il vice premier Salvini annuncia nel prossimo CDM il decreto per un ulteriore rinvio allo stop dei diesel Euro 5.
9: L'Italia è pronta a usare la marina militare anche senza l'UE per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb, lo stretto sotto il controllo dei ribelli yemeniti Houthi filo Iran, diventato cruciale col blocco di Hormuz. Lo annuncia il ministro Crosetto, che ha dato indicazioni di effettuare un'attenta valutazione della situazione operativa e di sicurezza nel Mar Rosso per predisporre un piano volto a garantire il libero transito attraverso lo stretto delle navi di interesse nazionale che intendano attraversarlo.
10: La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. Lo scrive il New York Times, secondo cui ciò è in contrasto con l'approccio sostenuto finora, secondo cui solo una maggiore pressione economica e militare sul presidente russo può costringerlo a scendere a compromessi.
9: La sanità italiana si distingue a livello internazionale, lo dicono risultati contenuti nella classifica World's Best Specialized Hospitals realizzata dalla rivista statunitense Newsweek in collaborazione con la piattaforma online di dati Statista, che certificano la presenza di 4 strutture sanitarie nazionali nella top 10 mondiale delle rispettive discipline. Tra le eccellenze di vertice figurano il Policlinico Gemelli e l'ospedale pediatrico Bambino Gesù, entrambi di Roma, così come l'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano e l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.
10: Ed è tutto, a più tardi.
11: Giornale Radio. La radio libera di informare.
12: Next Economy.
13: Ci chiediamo se il prezzo del gas possa essere scambiato con la pace. Cosa preferiamo?
14: Il nostro mantra è meno tasse, meno tasse, meno tasse.
15: Benzina sopra i 2 euro, gasolio sopra i 2 euro. Ci sono milioni di italiani che già fanno fatica.
16: I want the retail prices to come
17: down. Nostro obiettivo rimane sempre lo stesso: rendere l'Italia più forte, più coesa, più competitiva, più capace di vincere le sfide di questo tempo.
12: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
18: Buongiorno, eccoci qui, venerdì 18 settembre 2026, sono le 11.05. Allora, partiamo con la nostra puntata nuova di Next Economy per chiudere in bellezza questa settimana, una settimana finanziaria caldissima, la settimana delle banche centrali, anche diciamo è arrivato il responso dell'ultima banca centrale che mancava all'appello, la banca giapponese, che ha alzato i tassi all'1,25%, siamo ai massimi dal 1995 e ovviamente i tassi sono stati alzati per contrastare le pressioni inflazionistiche. Questa decisione era attesa ampiamente sui mercati e ha seguito, no, la Bank of Japan, anche la Fed, che mercoledì ha alzato i tassi di interesse di 25 punti base. Però se in America siamo al 4%, in Giappone il tasso di riferimento è stato portato dall'1% all'1,25%. Comunque la notizia è che è il livello più alto degli ultimi 31 anni. La chiusura per la borsa di Tokyo è stata positiva proprio in questa giornata, e invece le borse europee in questo momento sono negative, sono un po' debolucce, non seguono appunto l'andamento delle borse asiatiche, e tra poco andremo un po' a capire cosa sta succedendo. Diciamo che l'attenzione degli investitori continua a essere rivolta al Medio Oriente, con alcune ultime dichiarazioni di Donald Trump, tra poco ve le racconto. Il tempo di ricordarvi il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622, di salutare Elisa Cabrini in regia, Daniela Vindigni in redazione, naturalmente ascoltiamo la musica aspettando voi.

Buongiorno Enrico da Roma, al 334 11 11 622. Cominciano ad arrivare i vostri messaggi e qui c'è una segnalazione che leggo subito, anche perché nella puntata del venerdì di Next Economy abbiamo sempre la nostra rubrica fuffa uguale truffa dedicata alle truffe finanziarie e ci sarà come sempre intorno alle 11.40 11.45, quindi tra poco. E effettivamente Enrico segnala questa truffa che è comunissima, però l'atteggiamento che ha avuto lui è perfetto. Lui scrive: vorrei segnalare a beneficio degli ascoltatori un tentativo di truffa di cui sono stato oggetto poco fa. Ho ricevuto un messaggio da parte di Nexi in cui mi si richiedeva di autorizzare un pagamento di 4.950 euro, di contattare un numero 06 eccetera eccetera nel caso non avessi autorizzato tale operazione. Però lui cosa ha fatto? Perché ovviamente non è Nexi, è una truffa, è un fake. Lui ha chiamato la sua banca e ha avuto conferma che si trattava di un tentativo di truffa. Eh sì, perché loro mettono fretta dicendo: guardate, ci è arrivata questa autorizzazione, no, di pagamento di oltre 4.000 euro, anzi praticamente 5.000, perché si parla di 4.950 euro. E quindi viene l'ansia, no? Dice: aspetta che do subito il modo di bloccare l'operazione. Ma siccome non è vero, allora la cosa migliore da fare è respirare, lo diciamo, e mettere giù il telefono. Tanto non cambia niente, perché se ti stanno chiamando per bloccare questo tentativo di pagamento, lo possono fare anche dopo 2 minuti. Chiamate la vostra banca, la banca vi dirà assolutamente che è una truffa, anche perché nessuno al telefono di autorizzato può chiedervi i vostri codici per entrare nei conti, la banca non lo farebbe mai, quindi già questo vi deve mettere in allerta. Grazie Enrico, comunque è sempre bene ricordare come fare e quali sono i campanelli d'allarme che ci devono far pensare subito a una truffa. E se volete, appunto, intorno alle 11.40 11.45 apriremo proprio il capitolo dedicato alle truffe finanziarie. Invece in questo momento andiamo a vedere un po' cosa sta succedendo sui mercati a chiusura di settimane. Mercati europei che sono negativi, la debolezza c'è, si guarda al Medio Oriente. Ci sono state ancora delle dichiarazioni di Donald Trump, del presidente americano, che ha detto di essere vicino a una grande decisione sulla possibilità di intensificare nuovamente gli attacchi contro Teheran. E allora, proprio alla luce di queste ultime dichiarazioni, al fatto che lasciano intendere, insomma, che un accordo non è assolutamente vicino, e le borse europee sono un po' interlocutorie, negative. Il nostro FTSE MIB cede in questo momento lo 0,34, il DAX lo 0,49, il FTSE 100 lo 0,62, il CAC di Parigi lascia sul parterre lo 0,59, l'IBEX di Madrid lo 0,44%. Però diciamo che si sono un po' alleggerite le preoccupazioni legate all'offerta di greggio, hanno spinto al ribasso il prezzo del petrolio, che è in calo per il terzo giorno consecutivo. A influire anche il fatto che l'Arabia Saudita si è mossa per ripristinare l'oleodotto est-ovest, che era stato danneggiato fino alla costa del Mar Rosso, con l'obiettivo di riportare in funzione circa la metà della sua capacità entro pochi giorni. E nel frattempo alcune petroliere continuano ad attraversare lo stretto di Hormuz. Abbiamo un Brent che resta sempre sopra i $100 al barile, che però si è un po' ridimensionato ed è intorno ai $102 al barile, e il WTI a $100 più o meno, e inverte la rotta il gas invece, che ad Amsterdam risulta a 77,57 euro, aveva superato gli 83 euro al megawattora. Questo ce lo ricordiamo tutti. Comunque le borse europee per ora sono negative, mentre invece ha chiuso positivamente la borsa di Tokyo nel giorno in cui la banca giapponese, la banca centrale, ha alzato i tassi di interesse all'1,25%, ai massimi da 31 anni. Gli investitori si sono sentiti evidentemente rassicurati dai segnali secondo cui questo ulteriore inasprimento avverrà gradualmente sulla base dei dati economici, quindi non si escludono altri rialzi dei tassi, ma insomma, però la banca centrale giapponese ha detto: vedremo come andrà la situazione. La preoccupazione è sempre per la pressione inflazionistica, e quindi insomma chiaramente il tema riguarda un po'

tutto il mondo, però l'indice Nikkei ha guadagnato l'1,38% ed è stato trainato dai rialzi dei titoli tecnologici e dei produttori di chip. Diciamo che la banca centrale giapponese ha seguito a ruota la Fed, mentre invece ieri c'è stata un'altra banca centrale, la banca centrale inglese, la Bank of England, che invece ha mantenuto i tassi invariati, anche se abbiamo un'inflazione che è ai massimi da 3 mesi, però ha deciso di tenerli invariati. Probabilmente ci saranno altri rialzi più avanti, in base sempre ai numeri e ai dati. Allora, tra poco, quindi questo è un po' l'aggiornamento dei mercati che poi rifaremo nel corso di queste 2 ore. Vi ricordo il nostro WhatsApp 334 11 11 622. Tra poco però ho deciso di aprire questa puntata con il tema caldo di queste giornate, cioè lo stop al bollo auto. Da oggi parte l'esenzione per il 2027, perché per ora riguarda solo l'anno prossimo, poi il governo vorrebbe renderlo strutturale. Facciamo un po' chiarezza: ma secondo voi è veramente la tassa più odiosa e più odiata? Oppure ce ne sono altre che vorreste togliere prima possibile? Vi aspetto.

0: Giustamente Giuseppe scrive, comincio a leggere anche i vostri messaggi su questa esenzione del bollo auto. Vi ho chiesto, poi ragioneremo su tanti altri punti, ma secondo voi è veramente la tassa più odiosa, più odiata? E quindi insomma è stata una mossa giusta, perché è vero, siamo oberati di tasse, ma da qualche parte bisogna pure iniziare, oppure no, c'è qualche altro movimento che forse era meglio fare prima, eccetera eccetera. Giuseppe scrive, dicevo, tutte le tasse di proprietà pagate con soldi già tassati sono odiose e un abuso. Eh vabbè, questo sicuramente. Adolfo, buongiorno Manuela, secondo me la più odiata, anche se è una tassa quasi insignificante, è il canone TV, del tutto arbitraria, ma l'Italia non è l'unica ad avere questo tipo di tassa. E poi ancora la tassa più odiosa rimane quella data in carico alla bolletta elettrica. Beh, è chiaro che poi il discorso è questo, che le tasse ci devono essere per forza, ma quando sono troppe, e soprattutto per esempio quella del bollo auto, così torniamo alla decisione del governo di cancellarla per il 2027, non per tutti ma quasi. Il bollo auto è un tributo regionale di tipo patrimoniale e è noto anche come tassa di possesso, tassa automobilistica, e quindi diciamo che le tasse che noi paghiamo su cose nostre fanno ancora forse più innervosire, un po' come era prima l'IMU, no, per la tassa sulla prima, quando, che era la tassa sulla prima casa, dicevamo, ma insomma facciamo sacrifici per avere una casa, e stessa cosa la macchina, paghiamo cara la benzina nel caso dell'auto, la casa altre cose, e in più devo pure pagare una tassa. Vabbè, allora, poi anche Daniela scrive, buongiorno Manuela, bollo auto, direi questo paravento, tradotto un contentino che serve a qualcuno e scontenta molti. Dopo leggo il resto del messaggio, prima volevo salutare, perché continua, porta la sua esperienza, grazie al 334 11 11 622, vi ascoltiamo. Buongiorno Nicola Ricciardi, avvocato tributarista.
1: Buongiorno, buongiorno dottoressa, buongiorno.
0: Buongiorno, allora ovviamente Ricciardi il tema è anche quello un po' elettorale, no? Però adesso noi lo diciamo e poi lo lasciamo un po' da parte, perché vogliamo capire davvero quanto conta questa decisione. Perché elettorale? Perché per molti la mossa del governo attuale va nella direzione di appunto accontentare gli automobilisti, visto che l'anno prossimo si vota, e quindi qualcosa di immediato e di evidente, perché la notizia la stanno commentando tutti, doveva pure esserci. Dall'altra parte però è anche vero che per gli automobilisti è un risparmio, e forse è più anche una cosa psicologica, no? Un sollievo psicologico, come dicevo poco fa, perché l'auto è nostra, l'idea di pagare una tassa su una cosa nostra che ci siamo pagati noi, che non ci ha regalato nessuno e che ora costa ancora di più perché c'è la benzina, il diesel alle stelle, in più ci sono anche le assicurazioni eccetera, insomma ci fa un po' respirare. Lei cosa ne pensa di questa a livello anche se vogliamo economico, non politico, sa che noi qui discutiamo di economia, come la vede? Davvero era davvero la tassa più odiata, più odiosa per gli italiani?
1: Se era la tassa più odiata io non lo so, diciamo che se la giocano, perché sono tante le tasse odiate, quindi diciamo è una bella lotta. Io faccio una premessa: se prima dovevamo pagare qualcosa e poi non la paghiamo più, partiamo da un dato, siamo tutti contenti, quindi è un elemento sicuramente positivo. Questa è la prima considerazione che mi permetto di fare. La seconda è un pochino più approfondita e dobbiamo considerare che tipo di intervento è stato fatto, perché si legge come abolizione del bollo auto. In realtà ad oggi non è un'abolizione, è una sospensione, perché riguarda un solo anno. Come lei correttamente ha detto, il governo sta facendo delle valutazioni e probabilmente vorrebbe far diventare, si dice, questa sospensione strutturale, quindi abolirlo del tutto, ma al momento riguarda una sola annualità. Che è meglio di niente, ma una sola annualità.
0: Certo, ecco, infatti, esatto, infatti cominciamo anche a chiarire dei concetti che giustamente non sono ancora chiari, perché la notizia, cioè voglio dire, due giorni fa è stata decisa questa esenzione e adesso stanno arrivando un po' di informazioni. Per esempio Daniela dice, ma è un paradosso nel mio caso, io ho una macchina grande ereditata dopo il divorzio, date le scarse finanze da pensionata è impossibile ora da sostituire, ma dovrò pagare il bollo, perché ovviamente e probabilmente è più... non ha la cilindrata entro gli 80 kW, no? E quindi questo è un po' il parametro. Però Daniela dice, così almeno rispondiamo, mentre io quindi lo dovrò pagare, mentre qualche ricastro con tre auto, con due Panda, magari una Maserati, invece no. Classica misura iniqua. In realtà attenzione, perché non è che il bollo auto non si paga su tutte le macchine che abbiamo, solo su una, e Ricciardi, do la parola a lei, se non erro, su quella che ha la potenza minore, giusto? Quindi se è un ricastro alla Maserati, sulla Maserati se lo deve pagare il bollo, è così?
1: Sì, sulla Maserati il bollo lo deve pagare, però è corretto quello che dice l'ascoltatrice, perché effettivamente ci sono situazioni, quale la macchina ereditata o la macchina anche di cilindrata grossa, che sì, il cittadino non vuole cambiare perché a conti fatti gli conviene una macchina piccola, gli costa di più se nuova, quindi gli conviene tenere quella vecchia anche se un po' più grossa, e in quel caso il bollo va pagato. Allora, siamo sicuri che l'unico elemento, diciamo, dirimente sia la cilindrata, quindi la potenza? Una macchina nuova più piccola che costa molto di più di una macchina vecchia più grossa, è corretto che una debba pagare il bollo e l'altro no? Quindi l'esempio che fa l'ascoltatrice di auto ereditate o anche di auto vecchie usate che uno non ha la possibilità di cambiare, forse andrebbero valutate in maniera un po' diversa.
0: No, quello sicuramente. Cioè, perché lei dice, se no, ovviamente il paradosso è quello che scrive effettivamente Daniela, no? Che chi ha insomma, uno meno abbiente deve comunque pagarlo, una persona invece, chi è più ricco e invece ha altre condizioni, non deve pagarlo. Certo, il mio obiettivo era quello di far capire che però bisogna pagarlo solo su, cioè non si paga solo su una macchina, non è che su tutte le macchine che uno ha disposizione, no, che sono di proprietà, non si paga il bollo. Questo è stato confermato, giusto, Ricciardi?
1: Corretto. Quello che dice lei è sicuramente corretto, quindi diciamo andrebbe fatta una valutazione caso per caso, diciamo non è simile a tutte le autovetture che possiede la famiglia, il nucleo familiare, però mi viene da dire che, diciamo, per come è strutturato la norma, mettiamola così, per come è strutturata, tiene conto della cilindrata dell'auto e non tiene conto di un altro elemento che a mio avviso sarebbe più importante, che è il reddito del cittadino. Quindi forse più che guardare la cilindrata dell'auto andava fatta un'esenzione in base al reddito, proprio per evitare situazioni paradossali quali quelli che accennava lei, di persone che magari hanno una macchina piccola o costosa, sì, ma un grosso reddito, e a quel punto vengono, diciamo, avvantaggiate rispetto a situazioni
0: lo so, ma io lo capisco, però è anche vero, Ricciardi, che quando si fanno le cose in base al reddito, quindi all'ISE, cioè, giustamente anche uno dice no, però lì non si vede, no, il patrimonio, quindi comunque non va bene lo stesso. Poi il reddito è sempre relativo, perché ci sono delle, cioè c'è chi usa di più la macchina, chi no, insomma è difficile chiaramente, no, andare a accontentare tutti, perché se poi ci sono singoli casi che andrebbero analizzati, su questo io mi rendo conto, eh. Però non è facile, anche quando si fanno le cose con il reddito, no? Lo sa anche lei, quando si danno incentivi, bonus, c'è comunque sempre qualcuno che resta fuori e che avrebbe bisogno, quindi è abbastanza complicato. Leggo anche altri commenti che arrivano. Allora, quando era una tassa sulla circolazione ci poteva anche stare, ma tassa di proprietà è esproprio e basta, quello che dicevamo poco fa. Poi, se il bollo auto viene bilanciato dai residui PNRR, come fa poi a diventare strutturale? Ricordiamo che la copertura, cioè i soldi che sono stati utilizzati per poter togliere il bollo, cioè poggia su economie accertate sul PNRR, cioè su economie o fondi non più utilizzati su specifici interventi del piano. Quindi, Ricciardi, la domanda dell'ascoltatore è lecita, dice, ma come si fa poi a renderlo strutturale, visto che siamo a caccia di risorse, visto che comunque poi i soldi del PNRR avanzati non ci saranno più? Insomma, sarà complicato renderlo strutturale a suo parere, Ricciardi, o sarà ha idea che possa essere possibile?
1: Sarà possibile nella misura in cui ci sarà un'altra imposta che andrà a supplire quelle che sono, diciamo, il precedente bollo auto che è abolito. Cioè, noi abbiamo un sistema paese che non può, purtroppo, per mille motivi, dovremmo parlarne per giorni, non per ore, non può fare a meno, diciamo, di queste entrate tributarie. Quindi se noi ne togliamo una, inevitabilmente dobbiamo inserirle un'altra. Perché si riesca ad andare quindi a ridurre proprio l'imposizione, non a cambiare, quindi non a togliere il bollo auto e creare una nuova imposta, ma a ridurre proprio la pressione fiscale, bisognerebbe fare un ragionamento molto più evoluto. E quindi ad oggi quello che dice l'ascoltatore è corretto, quindi è molto difficile che sia strutturale, a meno che, diciamo, non ci sia un cambio proprio di prospettiva del sistema tributario.
0: Ok, allora poi ottima idea abolizione del bollo, scrivono ancora, domanda però perché non per tutti, per creare a chi ha un'auto da 86 kW, scrive, appartenente comunque al ceto medio basso, le condizioni per raggiungere il ceto basso, noi lavoratori come gli altri che percepiamo solo qualche cosa in più e che l'auto magari ci serve per fare 40.000 km anno per lavoro, quindi un minimo di resistenza ci serve, non certo per vanità o piacere di guida, perché siamo sempre non considerati? Renato da Milano. Questo peraltro scrive anche di essere un elettore di centrodestra, quindi la sua è una domanda fuori dalla politica. Dice quello che dicevamo prima, Ricciardi, bisognerebbe valutare non tanto il reddito, vede, ma anche l'utilizzo che se ne fa, cioè perché una persona magari per lavoro ha bisogno di un'auto un po' più potente, no? Non è che la compra solo perché vuole fare, non dico cosa, ma insomma ci siamo capiti, il brillante in giro con la macchinona. Anche questo è vero, vede che no, è complicato trovare il modo di accontentare tutti.
1: È complicato, è giusto, chi utilizza la macchina il sabato per andare al mare non è equiparabile alla persona che invece tutti i giorni utilizza la macchina per lavoro, assolutamente sì, ma il discorso potrebbe essere anche esteso al taglio delle accise, perché poi sostanzialmente quello sulla benzina e sul gasolio tutto da lì deriva, anche lì è stato un taglio che, diciamo, riguarda sostanzialmente tutti, e anche lì è vero che il taglio c'è stato e un vantaggio c'è stato, però come lei sa ha creato mille problemi, si poteva fare diversamente, si poteva fare meglio, diciamo che l'abolizione o sospensione del bollo auto è sicuramente da collegare al taglio o mancato taglio per il futuro delle accise ed è una sorta di correzione. Sappiamo che anche le correzioni, quindi quando si toglie qualcosa a favore del cittadino, sono estremamente complesse, perché tutte le osservazioni che lei ha fatto, quindi che gli ascoltatori hanno fatto, sono giuste. Si utilizza l'auto per lavoro e si alza tutti i giorni la mattina presto e fa molti più chilometri di chi la usa una volta a settimana, sarebbe anche giusto che venisse, diciamo, avvantaggiato. Allo stesso tempo chi ha un'auto vecchia, che però, diciamo, ha una cilindrata elevata, che non riesce a cambiare perché un'auto nuova gli costerebbe molto di più, si vede pregiudicato due volte perché non può cambiare un'auto, non può comprare un'auto nuova e allo stesso tempo deve anche pagare il bollo. Quindi certo, quello che dice lei è sicuramente corretto, è un terreno minato, come è sempre un terreno minato ogni volta che si parla di tasse e di tributi, perché è una coperta corta, quindi se si toglie qualcosa,
0: ecco. Allora Ricciardi, io la invito a rimanere se può ancora con noi due o tre minuti dopo la pausa, nel senso che così leggo ancora un paio di messaggi, andiamo a parare qui, cioè allora ok, non paghiamo più il bollo adesso, chi è d'accordo chi meno, ma anche chi è d'accordo pensa davvero che poi non, magari sarà così, non sto dicendo che sarà il contrario, pensa davvero realmente che non ci verranno sottratti da qualche altra parte i soldi? E allora ripartiamo da qui, facciamo un po' sintesi rispetto alle questioni più importanti con l'avvocato Nicola Ricciardi, e quindi continuate a scrivere al 334 11 11 622 perché tra un paio di minuti torniamo da voi.
2: Giornale radio.
3: Cristoforo, e quello cos'è?
4: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
3: E che ci fai?
4: Secondo te ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
5: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
4: Oh ragazzi, un altro mondo.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno.
2: Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Le guerre cambiano, i confini cambiano, ma certe domande ritornano sempre. Per capire quello che succede oggi, a volte bisogna guardare molto più indietro. Fronte storico. Le guerre di oggi. Le lezioni della storia. Con Nicola Contamone. Ogni domenica, dalle 13 alle 15, attraverso la storia. Sempre e solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 11 e 32 minuti.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dombi.
4: 11:32 minuti, ancora buongiorno e ancora grazie per tanti messaggi che arrivano su questa esenzione del bollo auto. Chi chiede: ma chi ha un'auto che ha più di 22 anni deve pagare ugualmente il bollo? Non è auto storica. E dopo lo vediamo insieme. Poi c'è un amico che ci chiede se lo deve pagare, ci dice perché, poi tra poco ci torniamo. E chi parla ancora della tassa più odiosa e chi invece dice no, le tasse più odiose sono altre. Allora 334 11 11 622, scriveteci, perché ne parliamo ancora per qualche minuto con un avvocato tributarista, poi ci torniamo ovviamente. E allora restate lì perché ascoltiamo la canzone di Bruce Springsteen, la prossima canzone su Giornale Radio, e poi ripartiamo col bollo auto.

0: Buongiorno, vabbè, ma adesso non è che è una norma, devi andare a vedere il singolo, se no non esci più. Ha tolto il bollo per le piccole cilindrate medie, generalmente che va bene per tutti. Poi se c'è il caso singolo lì non si può fare niente.
1: Allora, grazie per i vostri messaggi. Bollo auto, beh, allora in realtà effettivamente l'aver tolto il bollo auto per le auto di potenza piccola e media riguarda tante persone, cioè alla fine sono tantissimi italiani che usano l'auto tutti i giorni per andare al lavoro, per andare a fare la spesa, per andare a portare i bambini a scuola, cioè la maggior parte delle auto, quindi non è che l'ha tolto solo a pochi, a una platea piccola, quindi questo è da dire. Poi che a qualcuno, che i parametri, diciamo, non siano magari completi, è un altro discorso. Allora, poi mi scrivete: Monica, per il bollo quello che mi fa più impensierire è che vengono utilizzati i fondi non utilizzati del PNRR. Mi aiutate a capire, presto detto Monica, non sono soldi che vengono presi e non vengono più utilizzati per investimenti sul paese, sono soldi, l'abbiamo chiarito anche ieri, è molto importante questo punto, che sono stati risparmiati, cioè sono obiettivi raggiunti, progetti del PNRR portati avanti e soldi che sono rimasti a disposizione. Quindi in questo caso sono soldi che non vanno a bilancio nel italiano e che sono lì, no? Che quindi possiamo utilizzare. Allora, con noi c'è ancora l'avvocato Ricciardi, spero di essere stata chiara, ma insomma poi eventualmente possiamo anche riapprofondire. Ricciardi, è così, no? Quindi soldi PNRR di progetti che sono stati fatti e che sono soldi che sono rimasti, quindi questo è importante. Senta Ricciardi, in realtà un altro amico. Allora, aspetti che ci sono tanti messaggi, quindi mi scuso se poi non riuscirò a leggerli tutti, ma ci torneremo anche. Mary scrive: ma il bollo auto lo si toglie perché tanto lo si evade, cioè se non lo paghi voci di città dopo 3 anni si passa oltre. Sì, dopo 3 anni diciamo non viene più, non si chiede più, vero Ricciardi? Però insomma è un po' difficile che si possa non pagare il bollo auto, cioè si è tracciati, no? Cosa succede? Avviene questo? Cioè si evade il bollo auto? Fa parte dell'evasione fiscale?
2: In realtà sì, è una delle tasse più, diciamo, meno pagate, tra virgolette, in assoluto, ma perché poi se vogliamo andare un po' nel tecnico è di competenza delle regioni, le quali regioni non sempre sono virtuose, quindi va detto anche questo, diciamo, ci sono persone corrette come lei che dicono le tasse vanno comunque sempre pagate, non è sempre così per tutti e quindi se vogliamo fare una statistica è tra le tasse meno non so,
1: ma se non si paga il bollo, no? Ipotizziamo, io non pago il bollo, poi non me lo vengono a chiedere continuamente, cioè a me la regione Lombardia manda l'avviso, no, di pagamento del bollo, che devo pagare il bollo, ma com'è possibile che poi si possa non pagare?
2: Beh, tanto per cominciare ci sono dei termini per mandare quell'avviso, perché come diceva anche l'ascoltatrice ci sono i famosi 3 anni, quindi la regione Lombardia magari è virtuosa e nei 3 anni ne fa una richiesta, alcune regioni sono magari meno virtuose, poi quella richiesta deve essere corretta, altrimenti se non è corretta si va da un avvocato tributarista il quale poi ci tira i diritti di quella richiesta, quindi diciamo ci sono delle procedure che vanno seguite quando bisogna pagare, perché noi ci dobbiamo sempre fare parte diligente e pagare quello che ci viene richiesto, ma è bene che le procedure vengano seguite anche da chi quei soldi ci li chiede, quindi assolutamente sì, diciamo è una delle tasse che va pagate come tutte le tasse, assolutamente sì, ma è una delle tasse più evase, ecco, se vogliamo fare una classifica concreta.
1: Allora Salvatore scrive che i soldi del PNRR per il bollo sono soldi di progetti non attuati, no, in realtà sono soldi avanzati, l'abbiamo chiarito, poi io cercherò di chiarire. Ricciardi, che mi dice lei? Perché ci sono diverse idee, no? Si dà per scontato che siano soldi che dovevamo utilizzare per altre cose che non abbiamo fatto perché noi non facciamo le cose, invece no, almeno nei giorni scorsi abbiamo parlato con più persone che mi hanno detto questo, che sono soldi che sono avanzati dai progetti, però chiarisco, vado a chiarire anch'io, in questi giorni arriveranno un po' più chiare le situazioni. Che dice Ricciardi?
2: È corretto quello che dice lei, assolutamente sì, abbiamo fatto delle cose per bene, ed è giusto che abbiamo risparmiato, quindi quelli si rifanno quei soldi lì, assolutamente sì.
1: Ok, quindi attenzione ragazzi, esatto. Cioè, poi ripeto, vedremo se ci sono delle incongruenze con quello che viene detto, però non sono soldi che diciamo, no, non facciamo più i progetti e usiamo i soldi dell'Europa per il bollo. Noi abbiamo avuto questi soldi, abbiamo terminato dei progetti, da quei progetti ci sono rimasti ancora dei soldi e quindi ci siamo finanziati il bollo. Allora senta, le leggo un ultimo messaggio, ce ne sono altri però purtroppo non riesco. Enrique scrive: chiedo gentilmente, il mio bollo auto scade a settembre 2026, dovrò pagare da settembre interamente o solo fino a gennaio 27, considerato che la misura scatterebbe da gennaio 27? E poi ci fai complimenti, se non erro deve pagare interamente il bollo per quest'anno e poi dal primo parte l'esenzione se ne ha diritto, giusto?
2: Dovrebbe essere così, si attendono i decreti, diciamo, per specificare tutte le modalità, ma tendenzialmente sì. Però ecco, non dimentichiamo una cosa, che è un provvedimento a favore dei cittadini, quindi poteva essere fatto meglio, poteva essere strutturato in maniera più precisa, potevano essere, diciamo, utilizzati dei criteri diversi, però insomma noi ci sentiamo con una certa frequenza, in genere parliamo di nuove tasse una volta tanto che ce n'è una che viene, insomma, non dico tolta, ma almeno ridotta o sospesa. Ecco, facciamo una riflessione anche su questo, si può fare sempre meglio, però una volta tanto,
1: però ci hanno elevato qualcosa,
2: magari,
1: esatto,
2: io non ci rientro, forse non ci rientro, ma non devo pensare solo se ci rientro io, se magari una persona che magari ha bisogno e questo piccolo aiuto la può far star meglio, io sono contento.
1: No, ma poi riguarda volte, tanti italiani, non riguarda solo una minoranza,
2: riguarda il 70%. Sì.
1: Insomma, quindi. E poi no, niente, Tony scrive: buongiorno, in questo caso se voglio tenere 3 moto e 3 auto, uso quello che mi serve assicurandole e non pago il bollo per 6 mezzi. Non ho capito quello che vuole dire, io posso dire solo che se abbiamo più mezzi, il bollo non si paga su quello di potenza minore, almeno così pare, poi arriveranno i decreti come ha detto Ricciardi. Allora intanto grazie Nicola Ricciardi, avvocato tributarista, grazie per l'aiuto, grazie a voi amici per i messaggi, continuate a mandarne, adesso cambiamo argomento, parliamo di truffe ma di bollo parleremo inevitabilmente, ascoltiamo la canzone di Tom Walker e poi torniamo.

0: E ancora messaggi sull'esenzione del bollo auto. Pierangelo scrive: secondo me sarebbe più giusto effettuare una revisione di tutte le tasse che i cittadini pagano, si potrebbe cercare di ridurle anche di una piccola percentuale, sarebbe molto utile per tutti, anche per l'economia globale del paese Italia. Si diceva che insomma le misure non accontentano mai tutti, in questo caso riguardano quasi l'80%, l'esenzione riguarda quasi l'80% degli italiani. Certo, spalmare in modo differente gli aiuti accontenterebbe ancora di più, questa è un buono spunto. Ma noi siamo arrivati al momento delle truffe finanziarie.
1: Fuffa uguale truffa. Quando l'informazione e la formazione aiutano a combattere chi vuole rubare i nostri soldi con promesse di facile guadagno. Prevenire è meglio che curare. E occhio, perché se è troppo bello, non è vero. Conoscere il rischio, prevenire i raggiri, difendere il risparmio. In collaborazione con AFUE, Associazione Vittime di Truffe Finanziarie.
0: E saluto subito, come sempre, Daniele Pistolesi, presidente fondatore AFUE, che è con noi sempre in collaborazione con questa rubrica. Ciao Daniele, buongiorno.
2: Ciao Manuela e ciao a tutti.
0: Buongiorno, e salutiamo anche l'avvocato Michele Peretto, che è con noi per entrare più nel dettaglio dell'argomento di questa puntata. Avvocato, benvenuto.
3: Sì, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie. Allora, oggi parliamo di truffe finanziarie e aspetti legali, come forse avrete immaginato. Daniele, andiamo subito nel cuore della puntata, perché la settimana scorsa abbiamo parlato, no? Abbiamo provato a consigliare delle cose basiche, anche però importanti, a chi si ritrova vittima di una truffa finanziaria, e quindi ripartiamo da qui per poi andare anche in cavilli più legali, no? Per capirne di più, Daniele.
2: Sì, certo, abbiamo fatto una panoramica anche che può sembrare elementare, però molto utile per una persona che si trova davanti appunto a una truffa, quindi che ha subito una truffa. Quindi è giusto anche riassumere quello che è stato detto in poche parole la scorsa settimana, cioè quando una persona è vittima di una truffa deve sempre affidarsi comunque a dei professionisti, deve sempre sporgere denunce, non perdere tempo e non vergognarsi soprattutto dell'accaduto, condividere l'esperienza, andare dalle forze dell'ordine e sempre, perché purtroppo chiudo con questo, la tendenza la faccia da padrona è purtroppo un fenomeno molto esteso, e quindi che non si denunci.
0: Infatti lo diciamo sempre, l'abbiamo detto anche la scorsa puntata, ma è una cosa che diciamo e ripetiamo continuamente: non vergognarsi mai, prendere di petto la situazione, sporgere denuncia, altrimenti è come se partecipassimo anche noi un po', no, alla truffa in sé. Oltretutto ringrazio chi prima mi ha segnalato di aver ricevuto questo messaggio classico di truffa da Nexi e ha chiamato la banca prima di fare qualsiasi cosa, non farsi prendere dalla fretta. Avvocato, io direi, proprio per entrare più nell'argomento, come dicevamo, partiamo da una qualificazione del reato e del quadro normativo, e intanto direi che possiamo cominciare a distinguere tra truffa semplice, truffa aggravata, abusivismo finanziario, perché immagino ci siano delle differenze sostanziali.
3: Certamente, sì, grazie ancora della possibilità di discutere con voi. Allora, riprendendo il ragionamento che faceva il Presidente, mi permetto insomma di sottolineare perché denunciare. Innanzitutto per provare a recuperare il denaro perduto e per provare ad essere risarciti del danno che si è subito, che non è solo il danno cosiddetto materiale, ma c'è anche un danno morale, cioè il fatto di perdere il denaro implica purtroppo un certo livello di sofferenza, di patimento, eccetera eccetera. Quindi quando denunciamo costringiamo l'autorità giudiziaria ad aprire un fascicolo e a fare delle indagini, ad individuare, quindi che servono ad individuare i responsabili della truffa, i colpevoli della truffa, a raccogliere prove, eccetera eccetera. Serve anche impedire che altre persone cadano nella trappola, che cadano nella rete del truffatore. Certo. In sostanza il denunciare serve a far valere i propri diritti. E spesso mi viene chiesto, ma però avvocato, io ho perso una somma tutto sommato piccola, ecco. Ecco, io rispondo sempre che piccola o grande che sia la somma perduta, è necessario, ma non soltanto per noi, ma per la comunità, per il consorzio sociale in cui viviamo, è necessario, è fondamentale denunciare.
0: Ma certo, ma dicevo, certo.
3: L'autorità a quel punto è costretta a fare delle cose per tutti noi.
0: E quindi diciamo che si può un po' limitare il danno, non si dice, avvocato, ovviamente, che se si denuncia poi le truffe non ci sono più, però chiaramente si va a scardinare ancora di più un sistema, no? Che esiste e che certo. Giustamente. Certo. Mm-hmm. Okay.
3: Certo, anche perché poi se un truffato dice vabbè ho perso poco, un altro truffato dice ma non me la sento, il truffatore, mettiamoci dall'altra parte, il truffatore continuerà a fare quello che ha sempre fatto, cioè truffare i poveri malcapitati che gli capitano.
0: Sì, diciamo che la fa franca ancora di più, voglio dire, se non viene segnalato.
3: Esattamente. Allora, quanto ai reati, il reato fondamentalmente noi trattiamo due reati, cioè quello previsto dall'articolo 640 del codice penale, che prevede appunto la truffa, che può essere truffa semplice o truffa aggravata, a seconda appunto a volte anche dell'entità del danno, è aggravata quando il danno è, diciamo, rilevante, importante. E, mi preme in questo caso sottolineare agli ascoltatori che diversamente dal passato, cioè diversamente da prima della riforma cosiddetta Cartabia, anche la truffa aggravata era perseguibile d'ufficio, quindi non era neanche necessario sporgere querela. Con l'introduzione della riforma Cartabia, anche la truffa aggravata, io non mi viene da dire purtroppo, non è più perseguibile d'ufficio, per cui il malcapitato ha l'obbligo, come dire, di sporgere denuncia querela, ma soprattutto un termine perentorio per fare questo, cioè 90 giorni di tempo dal momento in cui, come dire, mette a fuoco il fatto di essere stato appunto gabbato.
0: Okay.
3: È giusto sottolineare questa cosa perché la prima difesa che ci capita in tutti i processi che facciamo, la prima difesa dei truffatori appunto, è la tardività della querela. La prima eccezione che fanno è
0: certo,
3: questa.
0: Certo.
3: Quindi è importante mettere in testa, insomma, le persone questa cosa qui.
0: Insomma, concretamente
3: appena
0: bisogna agire quanto prima c'è subito, lei diceva
3: possibile.
0: Appena ci accorgiamo, certo, assolutamente
3: il prima possibile, al primo sentore facciamo truffa, il primo sentore è per esempio andare nel bollettino Consob a verificare se la società con la quale abbiamo avuto a che fare è segnalata
0: nella blacklist, certo,
3: esattamente, o se è autorizzata, meglio ancora, se cominciamo ad avere bisogno di fare queste indagini, siamo già sulla buona strada, come dire.
0: Ah certo, perché comunque da lì scatta proprio un meccanismo anche mentale, noi parliamo sempre della parte psicologica, no? Che ci porta a capire, intanto vuol dire che abbiamo focalizzato il problema e poi abbiamo capito che dobbiamo agire subito. Senta, ma se pensiamo, certo, avvocato, al ruolo degli intermediari nelle truffe, che siano banche, exchange,
3: sì,
0: è centrale, cosa bisogna fare, cioè cosa possiamo fare nei loro confronti?
3: Allora, tornando al ragionamento iniziale, appena abbiamo sentore di essere incappati in una truffa, in una cosa di questo genere, normalmente come avviene la truffa? Veniamo contattati, ci viene chiesto di fare dei bonifici o delle transazioni in cripto, eccetera, eccetera, quindi banche o intermediari di altro genere. Quando ci accorgiamo di essere appunto stati, insomma, in qualche modo gabbati, truffati, dobbiamo immediatamente contattare la nostra banca, la banca di destinazione se possibile. A volte è un po' più complicato perché spessissimo, insomma, le banche di destinazione sono all'estero, però contattare subito la banca di partenza e la banca di arrivo per dire: Questa movimentazione, questa transazione, questo movimento deve essere bloccato e se possibile revocato,
0: sì,
3: con i cosiddetti sistemi di ricollo, eccetera, eccetera.
0: Sì.
3: La stessa cosa per gli intermediari, diciamo, moderni, insomma, diversi dalla banca con la quale siamo soliti, insomma, interagire.
0: Mm-hmm.
3: Scrivere immediatamente, tutti gli exchange regolamentati hanno un servizio, un customer care, eccetera, eccetera, quindi hanno una mail dedicata. E quindi facciamo, come dire, presto ad interfacciarci anche con gli intermediari. Quindi immediatamente, scrivere immediatamente e fornire all'intermediario tutte le informazioni possibili, tutto quello che abbiamo a disposizione, mail, comunicazioni con messaggistica, WhatsApp, Telegram,
0: ecco,
3: eccetera.
0: Certo, abbiamo molti mezzi peraltro oggi, quindi
3: esatto.
0: Io voglio andare anche da Daniele, peraltro però ricordando insieme all'avvocato che esistono, ne abbiamo parlato anche altre volte, le truffe di recupero crediti, cioè di solito arriva sempre anche questa truffa quando siamo già truffati, no? Perché ci dicono, avvocato, vuoi recuperare, allora sei stato truffato, vuoi recuperare le cifre che hai perso? Ovviamente chi dice di no, vogliamo tutti recuperare le cifre che abbiamo perduto, però poi incappiamo in un'altra truffa. Ecco, qui proprio in 30 secondi, perché poi voglio andare anche da Daniele prima di tornare anche da lei, ma qual è il campanello d'allarme? Cosa ci deve far capire che stiamo incappando in un'altra truffa, avvocato?
3: Sì, questa è la cosiddetta, insomma ormai sono famose anche queste, le cosiddette recovery room, le citano anche i siti ufficiali, insomma i siti specializzati, anche Consob se ne occupa. Allora la cosa che dico sempre ai miei interlocutori è questa: quando abbiamo capito di essere stati truffati non si versa più neanche un centesimo a nessuno. Il primo campanello d'allarme qual è? È che ci scrive qualcuno o ci telefona qualcuno. Questo recuperatore famoso di crediti è impossibile che ci chiami. Io non posso chiamare nessuno a casa perché un fondo bloccato, te lo sblocco io. Questo io non posso farlo e nessuno può farlo. Quindi quando qualcuno ci chiama vuol dire che c'è qualcosa che non va.
0: Sì, insomma non è che nessuno si prende la briga di dirti guarda ti aiuto io a recuperare i tuoi soldi, ecco, diciamo che è il modo giusto per dirti ti aiuto io a perderne altri perché te li rubo
3: altri,
0: pure io, esatto.
3: Proprio così.
0: Allora questa è la spiegazione un po' più tecnico tra virgolette, perché avete sentito, insomma molto semplice comprendere quali sono, no? I campanelli d'allarme che devono scattare. Daniele, sulla base di quanto anche detto dall'avvocato, qual è la truffa più importante che racchiude tutti i parametri che abbiamo ascoltato, che avete affrontato negli ultimi anni, cioè quella che proprio ti fa dire guarda qui c'è tutto quello che l'avvocato ci ha raccontato?
2: Guarda, ti avrei detto fino a 5 minuti fa Voltaico, che è una truffa molto,
0: sì,
2: molto grande che si è sviluppata,
0: sì,
2: nell'ultimo anno, ma passo la palla a NFT, New Financial Technologies, una truffa radicata su Treviso con un procedimento penale ormai che volge al termine su Treviso, dove sono state ingannate oltre 7.000 persone per quasi 200 milioni di euro, quindi una truffa molto importante. Tra le più importanti degli ultimi 20 anni, dove si promettevano i classici rendimenti a doppia cifra, in questo caso addirittura mensili, e le persone venivano invitate a versare sia con bonifico bancario su banche lituane o con transazioni in criptovalute. Quindi questa già è la prima caratteristica di cui abbiamo parlato, ma la seconda, che è quella che mi spinge a dire NFT e non Voltaico, è il fatto che proprio in questi giorni i nostri assistiti di NFT hanno ricevuto proprio una mail da una fantomatica società americana con un sito fatto bene e quant'altro, che si occupa di recupero legale delle somme perdute in investimenti finanziari. L'hanno ricevuta tutti, quindi noi ne abbiamo quasi 500 assistiti in questo caso, l'hanno ricevuta tutti, quindi si è proprio verificato il fenomeno della recovery room. Ma qua viene poi la domanda: quando le persone ci hanno contattato in questi giorni dicendo ho ricevuto questa mail, cosa devo fare? Niente. E soprattutto domandati come hanno fatto ad avere i tuoi dati. Ovviamente sono stati venduti dai truffatori precedenti, cioè dagli artefici della truffa NFT, perché c'è anche poi il mercato nero dei numeri di telefono, dei dati, e torniamo al discorso dei dati personali. Però ecco, questa è la truffa più importante di questi anni, che racchiude proprio racchiude proprio tutti gli elementi di cui ha parlato anche
0: Cioè la cosa che fa sorridere tra virgolette un po' in modo deprimente è che giustamente mi dici 5 minuti fa ti avrei parlato di Voltaico, però mi è venuta in mente un'altra. Questa per dire che ce ne sono talmente tante anche di grossa importanza. Che però noi insomma siamo qui appositamente per parlarne. Peraltro la settimana prossima, se non ho capito male, torneremo sulle criptovalute, perché vi sono arrivate molte segnalazioni di truffe, giusto, in criptovalute, così poi vi saluto, però pare che siano aumentate le segnalazioni.
2: Sì, la tendenza del mese di settembre è quella delle truffe appunto in criptovalute, soprattutto sempre tramite i gruppi WhatsApp o Telegram, dove le persone vengono attirate dalle pubblicità che vedono sui social, dove c'è il classico guru, professore della finanza, ecco, lo chiamo così, ma alla fine non è altro che non è nessun consulente finanziario o altro, dove comunque c'è questo guru che ti dice versa le criptovalute, okay, versami le criptovalute su questo wallet, io riesco a farti ottenere il, in questo caso tutte le segnalazioni parlavano del 10% al mese.
0: Ok, quindi vabbè, ci torniamo la settimana prossima, venerdì. Questa è la parte dedicata alla prevenzione, però Daniele, magari ti contatterò anche la settimana prossima, un altro giorno, per parlare della truffa Revolut di cui stanno parlando tutti, magari la chiariamo insieme. Avrei voluto fare una battuta oggi, ma se no avrei corso troppo sull'argomento portante di prevenzione, quindi ho voluto dare il giusto spazio all'avvocato che è stato con noi, Michele Peretto. Grazie avvocato, grazie Daniele. Afue.it è il sito di riferimento, e poi ci torniamo settimana prossima, ancora prima facciamo una pausa. Cabrini in regia, sì, sono le 12, linea alla redazione, e poi ripartiamo con la seconda ora di Next Economy.
4: Giornale radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
7: Sono le 12 ed un minuto.
8: Giornale Radio News.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nel fuoco incrociato in Medio Oriente è stata ripetutamente presa di mira la base italiana di Taif in Arabia Saudita, colpito anche un velivolo F-2000. Non ci sono connazionali coinvolti. A riferirlo il ministro Crosetto in contatto con il capo di Stato Maggiore della Difesa Portolano. Nella penisola araba negli ultimi giorni escalation di tensioni con l'avanzata dei ribelli filo-iraniani Houthi che hanno preso il controllo dell'accesso al Mar Rosso, pronti ad inviare la marina nell'area, ha detto ieri lo stesso Crosetto, precisando deciderà il Parlamento. La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina, è quanto rilancia il New York Times citando due fonti vicine ai colloqui. Rivelazioni che arrivano mentre negli Stati Uniti il Congresso ha dato il via libera ad uno storico pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo dell'era Trump. Plaude Zelensky, secondo cui si tratta di un passo per costringere Putin alla pace. Di atto ostile ha parlato invece il Cremlino. In Russia urne aperte da questa mattina e fino a domenica per il rinnovo della Duma, chiamati al voto anche i residenti di quattro nuove regioni, da assegnare 20.700 seggi in Parlamento e cariche direttive. Non sono attese sorprese, Russia Unita di Putin si avvia a consolidare il suo controllo sul Parlamento che detiene da 23 anni, affiancata da pochi partiti di opposizione nominali che votano regolarmente con il Cremlino sulle questioni più importanti. Buone notizie sulle condizioni di Alessandro Di Battista, dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno, scrive in un post sui suoi canali social l'ex 5 Stelle, che appare sorridente in una foto insieme all'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Nelle prossime settimane, anticipa, vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Di Battista è rientrato lo scorso 12 settembre in Italia dopo il grave malore che lo ha colpito a Cuba e che lo ha costretto anche ad un intervento chirurgico. Paura a Roma nel quartiere Centocelle, dove uno studente delle scuole medie ha coltellato una professoressa dell'Istituto Verga. Il tredicenne avrebbe prima usato uno spray al peperoncino contro l'insegnante per poi tirare fuori il coltello. La donna è sotto shock ma non è in pericolo di vita. Serie A al via questa sera la quinta giornata, aperta dal match delle 20:45 tra Monza e Sassuolo. Tutta l'attenzione però è spostata sulla partita di domani tra Roma e Inter, già definita spareggio per lo scudetto. Detto. Giusto sognare, ma si può parlare di obiettivi solo dopo 20 partite, dice il mister giallorosso Gasperini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
10: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dombi.
0: Eccomi ancora con voi 12.04. Allora, intanto è arrivato un messaggio di Maria Grazia per relativamente a delle truffe finanziarie. Tra poco lo leggo e Maria Grazia, poi lo leggiamo insieme. Io ovviamente non so darti una risposta perché è una, cioè ci racconti una cosa che ti è successa, però la giro sicuramente ad AFUE, l'associazione vittime di truffe finanziarie con cui noi facciamo la rubrica, e così almeno magari ti rispondiamo intanto la prossima settimana. Ma se hai bisogno, AFUE ovviamente assiste, ti assiste, insomma, afue.it è il sito dove trovi anche i contatti, però tra poco lo leggiamo insieme il messaggio e poi io lo girerò sicuramente a Daniele Pistolesi, questo lo faccio sempre, quindi assolutamente se ti possiamo aiutare in qualche modo, la rubrica Fuffa uguale truffa esiste anche per questo, per prevenire ma anche per capire cosa fare nel caso si sia incappati in qualche inganno. Allora, tra poco altre notizie, questa è la seconda ora di Next Economy, io sono Manuela Donghi, giornale radio, la radio libera di informare, tra poco appunto dicevo notizie e poi ancora una rubrica che è dedicata a voi, la vostra voce, una rubrica che è tornata anche in questa stagione e che fa un po' la sintesi dei vostri messaggi che arrivano durante la settimana. Oggi ho preso in particolar modo un tema che abbiamo affrontato, tra poco vi racconto tutto, però se volete in generale parlare, dire la vostra su temi che vi stanno a cuore, il numero è sempre lo stesso, 334 11 11 622. Ascoltiamo la canzone di Gracie Abrams, Good Reason, e poi ripartiamo dalle notizie e dai vostri messaggi. Restate lì.

È un peccato interrompere questa canzone che sta cantando anche Lisa Cabrin dalla regia, ma noi la lasciamo un po' sottofondo. E però voglio intanto ringraziare ancora Maria Grazia, che ha segnalato una sua esperienza. Adesso la leggiamo, lo leggiamo insieme questo messaggio e che io girerò. Allora, ad Afue, allora l'associazione, perché Maria Grazia ci dice: scusate ma ho sentito solo l'ultima parte. Maria Grazia, intanto grazie per essere entrata a far parte della community, io vi chiamo così ovviamente perché siamo tutti insieme qui a condividere la community di Next Economy 11.13 ogni giorno da lunedì al venerdì su Giornale Radio. Il venerdì alle 11.40-11.45 c'è la nostra rubrica dedicata alle truffe finanziarie. Allora, Afue è l'associazione vittime truffe finanziarie, il sito è afue.it, quindi A-F-U-E, e lì ci sono i contatti. Comunque io giro il messaggio che mi hai mandato a Daniele Pistolesi, però io ti suggerisco, anche se vuoi, di scrivere anche tu a loro. Gli anticipo la tua problematica. Maria Grazia scrive: esatto, Afue, perché sta scrivendo ancora il 334 11 11 622, così esattamente come me l'hai scritto. Allora, avrei voluto, dice, mandare un WhatsApp, eccomi qui. Io ho immediatamente contattato, fa il nome di una banca, per il recall, ma diversamente da quanto ha detto l'avvocato Peretto me l'hanno negato. Hanno reagito con un rifiuto anche ad una lettera del mio avvocato. Ho denunciato, ma alla fine ho perso 14.000 euro senza speranza. Allora, io ovviamente non ho compreso bene i passaggi. Maria Grazia si sta riferendo al fatto che abbiamo ricordato che quando qualcuno ci chiama, che non è né la nostra banca, ma sono truffatori, per dirci che dobbiamo, per esempio, recuperare del denaro, che abbiamo fatto un bonifico, eccetera, non ci fidiamo, buttiamo giù il telefono, chiamiamo la nostra banca reale e diciamo: ma vi risulta che sia successo questo che mi hanno detto al telefono? Di norma la banca vi dice: no, io non ho capito come mai la tua banca ti ha detto, cioè non ti ha aiutato, però chiaramente chiamata per bonifico ci sono caduta in pieno. Vabbè, allora, però adesso io non so, probabilmente però l'hai chiamata a posteriori, quando già il denaro era stato sottratto. Però non temere, nel senso, non temere, poi chiaramente ci sono delle lungaggini che conosciamo, però magari il contatto con Afue ti può servire. Come detto, io giro il messaggio, anticipo a Daniele Pistolesi che magari scriverai e poi magari ne parliamo la prossima settimana. Grazie naturalmente per le segnalazioni, che soprattutto quando parliamo di truffe finanziarie sono fondamentali, quindi continuate a farlo al 334 11 11 622. Allora, altre notizie per poi andare sull'altra rubrica del venerdì, la vostra voce. La BCE ha segnalato che la percezione dell'inflazione ad agosto è rimasta sostanzialmente immutata tra i consumatori dell'area euro, mentre le aspettative mediane sull'inflazione sono aumentate su tutti gli orizzonti temporali. Questo è il consueto sondaggio che è condotto dalla Banca Centrale Europea, che evidenzia che ad agosto il tasso mediano di inflazione percepita nei 12 mesi precedenti si è attestato al 3,5%, lo stesso di luglio. Quindi è evidente che l'inflazione rimane una delle preoccupazioni maggiori, no? Per tutti noi. Questo è normale, peraltro anche preoccupazione della BCE, visto che ha alzato i tassi di interesse. Quali sono le altre preoccupazioni che avete? Ce le comunicate sempre, appunto, attraverso i nostri canali di comunicazione, in particolar modo attraverso il numero di WhatsApp, e quindi continuate a farlo adesso con la vostra voce, magari entreremo nel dettaglio. Abbiamo voluto però prendere uno dei temi che abbiamo percorso questa settimana, cioè se vi fidate sostanzialmente, adesso la parafraso così la domanda, poi ci torniamo al meglio, se vi fidate quando parliamo di soldi, quando parliamo di investimenti e di risparmio, affidarvi a piattaforme digitali. Oggi abbiamo la digitalizzazione che va a rimodellare un po' anche tutti i punti di riferimento che abbiamo sempre avuto, abbiamo maggiori strumenti, questo è perfetto, però la varietà porta anche a una scrematura necessaria, anche perché, torniamo al discorso delle truffe, con tutti gli strumenti digitali che abbiamo è più facile incorrere in truffe, quindi attenzione quando ci sono i soldi di mezzo, non diamo per scontato mai niente, è meglio chiedere una volta in più, anche se siamo sicuri, ma è meglio chiedere. Io molto spesso

leggo delle cose su cui sono sicura anche, però chiedo in ugual modo, perché se mi stanno chiedendo una firma, ecco, quando prendi soldi una firma non è mai solo una firma, quando c'è un contratto cerco di leggere tutto, tutti possiamo sbagliare, ma se attiviamo un'attenzione particolare, beh, abbiamo fatto già molto. Allora tra poco torniamo su questo tema e ascoltiamo anche un po' di considerazioni che arrivano dalla strada, quindi ogni settimana andiamo in giro a chiedere a chi incontriamo, no, cosa ne pensa. Questa è la canzone di Sheryl Crow, Alarm Clock, 3 3 4 11 11 622.

0: La vostra voce. Stanchi degli aumenti dei prezzi, di bollette e tasse? Stanchi di un lavoro sottopagato? Di una burocrazia inefficiente? Di una meritocrazia che non esiste? Insomma, siete stanchi di subire senza poter dire ciò che pensate? Mandate un messaggio scritto o vocale al 334 11 11 622 e noi di Next Economy, sempre e solo su Giornale Radio, ascolteremo la vostra voce, perché l'economia è fatta da tutti.
1: E la vostra voce è il modo migliore per divulgare da una parte sempre di più quello che avete sentito anche nella sigla: l'economia è fatta da tutti, ma anche per raccogliere effettivamente quali sono i dubbi, le domande, come dire, anche le cose su cui non siete d'accordo o dei suggerimenti, no? Per insieme dare il contributo sempre più effettivo al nostro paese, proprio perché, torno a ripetere, l'economia è fatta da tutti. Oggi parliamo in qualche modo della rivoluzione dell'intelligenza artificiale, che, lo diciamo continuamente, sta cambiando radicalmente il modo in cui le nuove generazioni, soprattutto però non solo, si approcciano al mondo della finanza e del risparmio personale. Abbiamo parlato questa settimana di uno studio diffuso dalla Financial Conduct Authority, l'autorità di regolamentazione finanziaria britannica, secondo cui 4 investitori meno esperti su 5, pari all'80%, quindi una percentuale veramente ampia, nella fascia d'età compresa tra i 18 e i 40 anni hanno utilizzato l'intelligenza artificiale per ricevere supporto nelle decisioni di investimento, e circa 2/3 dichiarano di farlo regolarmente o occasionalmente. È vero, sono più giovani, però credo che la situazione e il modus operandi riguardi anche persone un po' più adulte, proprio perché abbiamo a disposizione molti strumenti digitali e l'educazione finanziaria purtroppo non è sufficiente. Buongiorno, vi ringrazio il mio ospite Annunzio Lella, presidente di AIEF, l'Associazione Italiana Educatori Finanziari. Buongiorno, ben trovato, sono felice di risentirla da noi, Lella.
2: Buongiorno dottoressa Donghi, la gioia è anche mia, e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Buongiorno, allora faccio una domanda a lei, perché io e lei abbiamo lo stesso modo di comunicare tutto quello che ruota intorno alla finanza e all'economia, cioè parliamo anche di quello che facciamo noi. Lei quando deve investire, pensare a come dirottare i suoi soldi, si affida più volentieri a la sua banca, un consulente finanziario, o ha imparato anche a gestire tutto questo attraverso le piattaforme digitali?
2: Allora, io non faccio test in questo ambito semplicemente perché vengo da quel mondo, sono una sezione A, un consulente finanziario, quindi ho esperienza in materia oltre ad essere all'interno del mondo dell'educazione finanziaria. In ogni caso, prima di fare qualsiasi scelta, mi documento attentamente e mi confronto con amici, colleghi, con persone esperte per valutare attentamente quelle che non siano soltanto delle percezioni, ma delle analisi oggettive di dati che sono il presupposto per poi fare scelte consapevoli. È chiaro è che tante persone, visto che di coloro che sono non sono avvezze, che ben sappiamo, cara dottoressa, che l'educazione finanziaria in Italia è veramente un grande limite, e oggigiorno le persone che non hanno queste competenze si stanno avvicinando al mondo delle piattaforme e soprattutto al mondo dell'intelligenza artificiale in una maniera, secondo me, incauta per il momento. Perché? Perché stanno dando spesso autorevolezza e credibilità ad un chat che in primis non rispetta tutte le normative, perché come ben sappiamo la profilatura del rischio, tutte le attività che vanno fatte, che un consulente finanziario, un intermediario, un professionista fa, sono alla base la normativa va rispettata alla base. E poi c'è un aspetto importante, quello emotivo. Perché? Perché in momenti di bear market, in momenti di scelte, in momenti di emozioni contrastanti, il consulente è un essere umano, un consulente di fiducia, una persona con cui parlare, confrontarti, e non è uno sterile scaricamento di dati, scusate questa frase un po' forse sì, poco puntuale, che ti dà informazioni fredde e asettiche. Quindi per terminare, io credo che l'intelligenza artificiale sarà un grandissimo supporto per l'umanità e la collettività. Dall'altra parte, serve sempre la preparazione e la competenza di un consulente, un intermediario che possano affiancare e dare conferma a determinate scelte che per varie finalità che un cittadino possa fare.
1: Ecco, questo sicuramente. Allora facciamo così, Nunzio, lei è la presidente dell'Associazione Italiana Educatori Finanziari, ascoltiamo insieme un po' un piccolo sondaggio, lo chiamo così, non è un sondaggio ovviamente, no? Che noi però ogni settimana portiamo all'interno della vostra voce, quindi andiamo fuori, usciamo dallo studio della radio e parliamo con le persone che incontriamo per la strada. La domanda che abbiamo fatto questa settimana è proprio questa, cioè quando si tratta di investire risparmi, come ci si muove? Così poi facciamo anche delle distinzioni doverose e sentiamo però cosa ci hanno risposto, quindi il nostro campione di riferimento.
3: Quando si tratta di investire i propri risparmi, ti fidi delle piattaforme digitali o preferisci affidarti a un consulente?
4: Partendo dal presupposto che io di risparmi ne ho ben pochi, quindi investirli non mi è passato neanche per l'anticamera del cervello, che poi non so neanche come si fa, però tanto il problema non si pone visto che sono pochi. Per qualsiasi cosa, cioè in linea generale io preferisco sempre parlare con un essere umano a quattro occhi, dal vivo. Possibilmente.
5: Già che non sono esperto di piattaforme digitali, credo che il digitale sia tanto utile ma allo stesso tempo impegnativo e complesso, preferirei affidarmi ad un consulente spendendo anche una cifra leggermente superiore, ma almeno so con chi interfacciarmi e avere comunque sempre un punto di riferimento.
6: Non mi fido del 90% delle cose che trovo online non mi fido neanche dei consulenti, perché tanto ormai la truffa è sempre dietro l'angolo, quindi se mi dovessi affidare a qualcuno mi affiderei a un consulente, ma di fiducia, una persona che conosco o almeno una persona che in un qualche modo un'altra persona di fiducia mi ha raccomandato.
7: Personalmente non la vedrei come una sfida tra piattaforme digitali e consulente. La tecnologia può rendere l'investimento più semplice e accessibile, ma quando sono in gioco i propri risparmi, il valore di un professionista sta nel capire obiettivi, rischi e soprattutto emozioni. Perché un algoritmo può dirti dove investire, ma una persona può aiutarti a capire perché farlo. E quando si investono soldi, capire il perché vale almeno quanto conoscere il dove.
1: Beh, direi che su questo effettivamente capire il perché ha centrato il discorso quest'ultimo amico che abbiamo raggiunto. Allora, Nunzio Lella, guardi, io mi sono appuntata tre cose in particolare che possiamo unire e do la parola a lei. Allora, abbiamo sentito chi dice di risparmi ne ho pochi, quindi di investire non ho mai pensato, anche perché non so come si fa. Forse è per questo che chi, diciamo, non sa come si fa, pensa che se si hanno pochi risparmi non si possa investire, invece è proprio il contrario. Quando abbiamo pochi risparmi dobbiamo dare valore a quei pochi risparmi, se no non solo rimarranno sempre pochi ma saranno sempre meno. Poi non mi fido delle cose online e nemmeno del consulente, la truffa è dietro l'angolo. Ma l'educazione finanziaria ci serve proprio per capire quando è truffa o quando una persona ci sta dicendo cose perché ne sa e invece magari quando non ne sa, e quindi ovviamente devo scegliere, ma la truffa e non sapere sono due cose distinte. Mi ha scritto anche, ma noi poveri come facciamo a investire? Allora Nunzio Lella, prego, questo è un argomento che attraversa tutte le generazioni, non solo i giovani, dico bene?
2: Il risparmio, il denaro è uno degli argomenti più trasversali della nostra umanità. Con la salute credo siano gli ambiti che permeano in ogni momento della nostra esistenza, dalla paghetta fino alla pensione. Quindi il denaro e la salute sono sempre vicini a noi, e come ci prendiamo cura del nostro corpo, cerchiamo di informarci di alimentazione, di attività fisica, dobbiamo assolutamente prestare sempre più attenzione come approfondire argomenti di benessere finanziario. Tornando ai denari, è sempre stato così. La cosa su cui noi dobbiamo, secondo me, porre un occhio di bue, evidenziare in maniera a caratteri cubitali, è che investire è strettamente legato nell'immaginario collettivo, l'investitore è l'uomo ricco, investire denari, esatto, ricchezze, centinaia di migliaia di euro. Per parlare di risparmio si tratta anche di 50 euro al mese, di 100 euro al mese, che nel lungo periodo possono creare un bel gruzzolo. E sono certo che 50 euro al mese, probabilmente non tutti, ma la stragrande maggioranza delle persone possono permetterselo di mettere da parte per crearsi un salvadanaio, un fondo che un domani sicuramente servirà o in momenti di emergenza o per la tanta agognata terza età, pensione e per godersi della terza età. In merito alla truffa, sì, la truffa è sempre dietro l'angolo, come lo è sempre stato. Mi è piaciuto quello che hanno detto i radioascoltatori e qui confermo quello che tu dicevi poc'anzi. L'educazione finanziaria alla base, perché uno non ti truffa dicendoti mangiati del grasso, tornando alla metafora culinaria, o abbuffati di carboidrati e dimagrisci, perché hai delle informazioni, conosci un po' la piramide alimentare. E invece l'educazione finanziaria, uno ti viene a raccontare il gatto e la volpe, il campo dei miracoli, sotterriamo gli zecchini che domani mattina viene fuori a Dubai o negli Emirati o sulle fuffa.
1: Però siamo noi che vogliamo credere a queste cose, Lella, dai, possiamo dirlo.
2: Siamo noi che vogliamo credere, perché poi là entriamo nei bias cognitivi, entriamo in tutto quello che è l'emozione dell'avere subito, veloce, del provare a diventare ricchi in un nanosecondo. E non a caso la ludopatia, non a caso i giochi, non a caso crescono ogni anno, e qui parliamo di non risparmiare, parliamo di oltre 150 miliardi che vengono, io dico buttati, perdonatemi se uso una parola così forte, buttati in un cestino con i giochi, le scommesse, i gatti e vinci,
1: le nanotte, può dire chiaramente. Guardi, poi ciascuno fa quello che vuole, però se si vanno a perdere i soldi alle macchinette, voglio dire.
2: Immaginiamo di che parliamo, di 150 miliardi, parliamo di una cifra abnorme l'anno.
1: Esatto. Poi ci mancherebbe, no, perché poi si rischia, ci sono anche, è una patologia quella, quindi va curata, però non per questo non dobbiamo dire che è grave pensare che tante persone buttino via i soldi così, ecco, punto, prego Lella.
2: È la patologia, la medicina ci insegna che la patologia ha una fase iniziale, quindi, e poi cresce nel tempo, quindi noi dobbiamo, con l'educazione finanziaria, nelle attività che facciamo nelle scuole, penso cercare di far capire che quei 50 euro che una famiglia dice io me li gioco, provo a vincere, mettili da parte che hai vinto di sicuro, primo punto.
1: Bravo,
2: e
1: sì.
2: Tornando alle truffe,
1: sì.
2: Le truffe come posso scardinarle? Con la professionalità, le competenze, le attestazioni, le certificazioni del mio interlocutore. La prima cosa, tra l'altro, l'ESMA, l'ente europeo, e la Consob hanno diramato delle raccomandazioni ben chiare all'inizio dell'anno. Fate attenzione all'autorevolezza e all'autorità, al pulpito da cui viene il consiglio, e aspettate prima di farvi prendere dal bias, dall'emozione, del principio di scarsità, del sta per scadere la proposta che ti trasformerà la vita, e fare molta attenzione a chi parla, perché se abbiamo di fronte un consulente finanziario, un intermediario, un professionista del settore con anni di esperienza, con un portafoglio con clienti soddisfatti, la probabilità che si incada in una truffa si limitano veramente
1: incredibile. Ma certo, non è niente, perché nulla, no, si abbatte al 100%, però quantomeno, e poi vabbè, se noi sappiamo riconoscere anche, ci fermiamo prima, perché poi davanti a noi ci possono essere anche 100.000 truffatori, però se noi li riconosciamo perché abbiamo conoscenze nostre, quei 100.000 truffatori eventualmente vanno da qualcun altro e non da noi. Allora, grazie Nunzio Lella, intanto la saluto, poi ci sentiamo presto, mi piacerebbe, lo dico ogni volta, insomma, riuscire a sentirci più frequentemente, grazie all'Associazione Italiana Educatori Finanziari. Il rush finale tra poco, fino alle 13 siamo insieme, e tra poco leggo anche altri messaggi che sono arrivati, li leggiamo noi, tra di noi, e proviamo a rispondere, ma servono proprio per dimostrare quello che pensiamo quando ragioniamo sull'importanza dell'educazione finanziaria.
8: Giornale radio.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla luna?
10: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
12: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV.
8: Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare. Con attenzione. Con passione. Con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 12 e 32 minuti.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
4: Rush finale, eccoci qui, 12:32 minuti, siamo quasi arrivati in coda a questa puntata di Next Economy, anche alla settimana passata insieme, grazie davvero, perché devo dire che questa settimana siete stati molto più presenti del solito, già lo siete, però abbiamo partecipato molto di più insieme alle questioni. Allora, intanto saluto Adolfo, che parlavamo poco fa insomma del dilemma, no? In qualche modo, di quando vogliamo investire o pensare ai nostri soldi, a chi ci rivolgiamo, alla persona fisica, andiamo in banca, abbiamo il nostro referente di fiducia oppure usiamo le tante piattaforme digitali, l'intelligenza artificiale. Allora, questa domanda, scrive Adolfo, è stata uno dei dilemmi più importanti per me da quando ho deciso di investire. Le cose da pesare sono principalmente due: costi molto più bassi online, tipo commissioni, ma affidabilità molto più alta con un consulente. Se succede qualcosa, da chi vado? Per chi non è un esperto di programmi web, avere una persona di riferimento è importante. Beh sì, diciamo che sarebbe perfetto entrambe le cose, e scusate, ancora più perfetto, lo dicevamo poco fa, conoscere e quindi sapere anche noi. Così, se l'intelligenza, anch'io la uso l'intelligenza artificiale, ragazzi, però a volte mi accorgo che mi dice delle castronerie, cioè voi vi sarete mai accorti, no? Allora cosa faccio? Per ottimizzare chiedo all'intelligenza artificiale, abbiamo a disposizione questo mezzo, ci mancherebbe, perché non usarlo? Però poi verifico tutto, cioè vado a controllare, forse ci metto di più a fare così che a cercare attraverso metodi tradizionali, ma fa niente, almeno io ho il prospetto generale, però poi approfondisco, se no rischiamo davvero grosso. Figuriamoci se ci affidiamo totalmente all'intelligenza artificiale per i nostri investimenti. Ma che ci può dire l'intelligenza artificiale oltre a quello che possiamo ricavare, no? Magari digitando sui siti web. Quindi attenzione, questo è importante. Poi invece vediamo un po', ecco, si parlava, Mary ha detto: io non so dove andare, il mio TFR è fermo, non so come mai, ma comunque insomma se c'è qualcosa che non ti quadra chiedi a qualcuno che ti possa aiutare, magari se ci vuoi spiegare meglio possiamo cercare di parlarne anche noi. E poi avevo sentito il fondo pensione per la mia nipotina ad aprile, che compie 5 anni. Beh, un regalo che si può fare anche a nipotini, figli, è sicuramente questo, cercare di accantonare. Lo stanno facendo in altri paesi, per esempio a livello statale, no? Dare un contributo ai nuovi nati affinché venga messo da parte questo contributo da accantonare nel corso della vita. Poi è chiaro che lì deve subentrare la volontà di ciascun individuo, però fare un regalo di questo tipo a un bambino aiuta proprio a far comprendere, spiegando, no, cosa succede se si accantona nel corso dei mesi e degli anni, significa far comprendere realmente perché è importante pensarci. Poi è chiaro che ciascuno fa quello che può, però dobbiamo cominciare a pensarci. Detto questo, tra poco entriamo ancora nelle notizie, nei mercati finanziari, faremo un aggiornamento generale di quello che sta succedendo sul mercato in chiusura di settimana, una settimana che ha visto arrivare molte notizie. Gli investitori guardano ancora la geopolitica, però facciamo il punto tra poco con un nostro ospite, e poi chiuderemo la settimana con la rubrica dedicata alla grande distribuzione organizzata, nella quale peraltro riprenderemo un po' i temi che ci hanno accompagnati nelle nostre discussioni e ragionamenti qui a Next Economy, cioè insomma appunto risparmio, investimento, cosa ci preoccupa di più del futuro, i prezzi che sono aumentati, il caro benzina, ecco, tutto questo sarà un po' riassunto a fine puntata. La nostra musica c'è sempre, dai, godiamoci ancora questa canzone insieme, la canzone di Tori Amos, Cornflake Girl, e poi naturalmente ripartiamo con le notizie insieme fino alle 13, Next Economy da lunedì al venerdì dalle 11 appunto alle 13, Giornale Radio, la radio libera di informare, sempre insieme a voi, vi aspetto qui.

0: parlava di investimenti, di far fruttare i soldi, di fondi pensione, si parlava anche fuori onda qui in studio e in regia. Bello vedere che poi, vedete, se si affrontano discorsi legati al denaro in modo normale, diventa dibattito normale, quotidiano, mentre invece se non se ne parla resta sempre lì. Mary scrive: e io ce li ho fermi i soldi perché non ho fatto nessun investimento. Allora, poi sono scelte personali, naturalmente dipende anche dalla situazione personale di ciascuno, però attenzione, perché i soldi fermi non portano mai niente di più, quantomeno, e possono essere anche poi persi, nel senso che l'inflazione, bla bla bla, lo diciamo sempre, se li mangia. Andiamo a vedere un po' cosa sta succedendo sui mercati nella giornata di oggi, una giornata un po' deboluccia per l'Europa, lo abbiamo detto fin dall'apertura della puntata di Next Economy. Buongiorno, facciamo un aggiornamento con un nostro esperto, Enrico Jay, trader formatore, scatta col trend, bentornato.
1: Buongiorno Manuela, grazie dell'invito, un saluto a lei, alla redazione, agli ascoltatori. Si chiude una settimana che ha visto gli indici, i mercati muoversi un po' a zig zag tra le banche centrali, tra la paura che l'intelligenza artificiale prenderà il controllo. Insomma, gli investitori non sono sicurissimi di dove guardare in questi giorni, e questo succede, abbiamo detto e ridetto anche in altre occasioni, sempre ospite giornale radio, questo succede statisticamente a settembre. Insomma, c'è un po' di incertezza, non paura, ma c'è un po' di incertezza.
0: Esatto, pensi che ho cominciato anche a sognarmi l'intelligenza artificiale come tipo un alieno, un mostro che si impossessa di noi. Allora, qui lo faccio una battuta, ma solo per dire che però il mercato e la finanza ci insegna e ci deve insegnare proprio questo, che non bisogna eccedere nelle valutazioni, no? Cioè, anche lì intelligenza artificiale benissimo, però andiamoci con calma. È d'accordo Jay, perché altrimenti gli eccessi non portano mai niente di buono, non solo in finanza e nei mercati, ma insomma anche nella vita normale, no? Per questo ho fatto la battuta, questi giorni sembra quasi che l'intelligenza artificiale sia il demone che a un certo punto ci porterà via tutti. Ecco, non è così, neanche però il salvatore della patria, ecco.
1: Beh, diciamo che tutte le cose nuove possono mettere paura se non sono ben capite, e l'intelligenza artificiale si presta totalmente a non essere capita anche da chi chiaramente la porta avanti con studi, con controlli, eccetera, eccetera. E più che mai in questo caso la non conoscenza porta la paura. La non conoscenza però in questo caso non è voler dire sei ignorante, non sai, no, la non conoscenza è proprio mancanza di conoscenza, perché secondo me dobbiamo vedere l'intelligenza artificiale della quale si parla ormai da 3, 4, 5 anni, e beh, pensiamo a un bambino di 3, 4, 5 anni e beh, è ancora molto piccolo, tanto deve accadere, ancora non sappiamo il carattere di questo bambino, se è un carattere buono o meno. Certo. Buono, abbiamo visto dei video in cui alcuni robot di queste aziende cinesi danno qualche calcio, si ribellano, è chiaro che tutto va regolamentato, tarato, sagomato, però è chiaro anche che è come la dinamite, o la utilizzi per ammazzare le persone o per scavare gallerie. Quindi io non credo che ci saranno vere e proprie regolamentazioni per fermare l'intelligenza artificiale. Proprio mi sembra ieri il CEO di Nvidia è stato molto molto divertente. C'era questo summit nel Regno Unito dove è stato invitato, insomma si parlava proprio di questa situazione dell'intelligenza artificiale, insomma, che potrebbe sfuggire dal controllo. Stava alla Dunfermline House, che è una dimora settecentesca in Scozia, nel Ayrshire, e stava con la sua bella giacca di pelle nera, non so se avete presente il CEO di Nvidia, sempre sì, lo stesso modo di vestire, così come anche Zuckerberg di Facebook, che ha quella magliettina grigia. Insomma, c'è questa tavola rotonda che è stata convocata dal re Carlo III di Gran Bretagna, e il re metteva in guardia tutti i leader tecnologici. Nel frattempo il CEO di Nvidia se n'è uscito proprio tranquillamente dicendo: beh sì, ok, va bene tutto, comunque noi prevediamo di vendere l'anno 2027 sì, il doppio dei chip che abbiamo venduto quest'anno. Quindi mentre c'era tutto pomposamente questa alea di, non dico di paura, ma di monito, sì, e lui è entrato a gamba tesa e ha detto: non ci interessa, noi venderemo il doppio. Ora, okay, da un lato,
0: cosa significa la verità, questo? Ci dica, sì, sì, sì. Cosa dimostra?
1: Un conto, dimostra che non puoi fermare l'intelligenza artificiale. Vendere il doppio di chip non vuol dire vendere per forza dei chip infinitamente più potenti. Vanno misurate e rallentate la potenza di calcolo di questi chip. Quindi se tu hai un chip che può fare 100 e prevedi di avere in mano un chip che può fare 1000, beh, prima di passare a quel chip forse è meglio che tu metta in commercio un chip che può fare 200, che quindi passo passo tu riesca a monitorare gli eventuali problemi che possono sorgere.
0: Certo, così si monitora maggiormente quando si fa una prova, no, di qualcosa di nuovo, quello che diceva poco fa, bisogna agire in questo modo. Già, allora c'è un messaggio, prima di salutarla, di un amico, Vincenzo, glielo faccio ascoltare perché magari lei può dare un'indicazione a Vincenzo su come muoversi, senta un po'. Arriva.
2: Manuela, buongiorno. Senti, una curiosità. Io ho chiesto a una banca di comprarmi delle azioni di Leonardo e mi hanno detto che non è possibile. Ora faccio una domanda a te, all'esperto. Ma persone come che lavorano, persone che praticamente hanno, diciamo, voglia di investire un 100 euro, 200, 300, quel che sia, no? E comprare via via un'azione, due, tecnologiche, è possibile? Ma come bisogna fare? Così, solo perché poi mettersi in mano un esperto per comprare delle azioni, non so se si può fare. Magari dacci una dritta anche su questa.
0: Allora, Jay, che fa? Allora, adesso al di là del settore, lui citava Leonardo, difesa, certo, o tecnologico, ma al di là del settore, che cosa suggerisce a Vincenzo o a chi vuole cominciare a investire e non sa come muoversi?
1: La prima cosa suggerisco di, non voglio dire di cambiare banca, lo potrei dire perché tanto non l'ha citata.
0: Gli ha detto che non poteva, esatto, vabbè.
1: Ed è falso, perché chiunque può acquistare anche una singola azione, quindi una singola azione di qualsiasi società quotata in borsa. È ovvio che devi avere un conto, cosiddetto un dossier titoli, quindi un conto che sia parallelo al tuo conto corrente. Quindi se hai 1000 euro sul tuo conto corrente, ne prendi 200, li metti sul dossier titoli, che è un conto dedicato ai titoli azionari in borsa, e poi con quei 200 euro comprare quello che vuoi. Chiaramente devi rispondere a delle domande che però sono, insomma, che la banca ti mette da compilare, che facciano capire che tu hai un minimo di competenza per, certo, poter operare in borsa. Ma oggi tutti, insomma, sono domande molto, molto semplici, insomma, sai che non c'è capitale garantito, eccetera, eccetera, eccetera. E comunque una banca che vuole aiutarti a operare in borsa ti può spiegare come funziona e farti accedere, quindi è assurda.
0: Beh,
1: questa
0: richiedere
1: cosa,
0: magari, Vincenzo, esatto, non so poi cosa sia successo, se ci vuoi comunicare siamo qui, ma prova a richiedere, hai sentito? Penso che Enrico Jay sia stato abbastanza chiaro, quantomeno sui passaggi, no, iniziali che occorre fare, tutti possono, ecco. Vincenzo sta scrivendo ancora, io adesso però Jay la devo salutare, ma Jay, certo, è spesso, no, grazie mille per anche per averci aiutato, ecco, no, ringrazia Vincenzo, quindi credo che sia chiaro quello che abbiamo risposto. I mercati, ecco, volevo entrare un po' più nella dinamica dei mercati, ma Jay ci ha raccontato una settimana molto intensa. Chiaramente i mercati sono un po' interlocutori perché stanno rispondendo a tutto quello che è accaduto, intelligenza artificiale, dubbi, dilemmi, le banche centrali, eccetera eccetera. Allora ascoltiamo l'ultima canzone che riguarda Next Economy di oggi, Morgan Wallen, Been By Now, e poi ripartiamo con la grande distribuzione organizzata.

0: E allora è stata una settimana intensa anche a livello di notizie, non solo per i market mover e la reazione dei mercati. Abbiamo parlato tra le altre cose, per esempio, che Milano, del fatto che Milano rimane la città più cara d'Italia, cosa costa di più, insomma, tante cose. E poi insomma le nostre abitudini di risparmio che vengono modificate anche dal contesto generale, insomma notizie che riprendiamo anche nella nostra meravigliosa rubrica di chiusura settimana.
1: Il punto della settimana con Distribuzione Moderna, uno spazio dedicato alla scoperta delle dinamiche del mondo della grande distribuzione e ai brand del largo consumo, a cura della redazione di Distribuzione Moderna.
0: Eccoci qui. Allora, intanto chi dice, insomma, quello che la banca dovrebbe fare per aiutarci nei nostri momenti di investimento? Ci ritorno sul messaggio che è appena arrivato da Marcella da Milano. Ciao Marcella, io saluto tutti perché vi voglio sempre qui e grazie per esserci. E però saluto lei, Maria Teresa Manuelli, direttrice editoriale Edizioni DM. Ciao, ben trovata Maria Teresa, buongiorno.
2: Ciao, ben trovati a voi.
0: E allora anche tu mi porti queste notizie che ci dicono, vabbè, noi abitiamo a Milano, ma insomma poco importa perché poi i costi della vita aumentano dappertutto, però abbiamo scoperto, e adesso tu entri nel dettaglio, che Milano resta la città più cara d'Italia. Questo ce lo dice il Codacons.
2: È vero, so che ne hai già parlato, però confermo che effettivamente questa ricerca ha proprio messo in evidenza che a Milano, per esempio, sono necessari almeno 693 euro mensili per acquistare, diciamo, un piccolo paniere composto da, diciamo, una trentina di voci tra articoli food e servizi come i bar, i parrucchieri o pizzerie, dentisti, eccetera. E quindi per vivere a Milano servono al mese 693 euro. Mentre seguono poi Bolzano con 652, Aosta e Bologna. Invece a Napoli, diciamo, il paniere c'è una bella differenza, perché invece questo paniere costa 402 euro. Uno dice solo, in realtà, va bene, comunque sì. Sono tanti, però rispetto a Milano effettivamente c'è una bella differenza. Ovviamente i beni più cari restano frutta, verdura, carne, pesce. Mm-hmm. E ovviamente anche i servizi, cioè il dentista, i parrucchieri, le pizzerie, è tutto molto molto più caro. E quindi sì, diciamo, c'è questa Italia divisa,
0: insomma,
2: in due,
0: no? Esatto.
2: Divisa in due.
0: Diciamo che aumentano ancora di più anche le differenze sul costo della vita, appunto, nel nostro paese. Allora, abbiamo parlato in settimana anche, abbiamo fatto sintesi, diciamo così, di alcuni punti che sono stati divulgati attraverso il rapporto COP. Anche tu, insomma, sì. Hai deciso di portarlo perché effettivamente dà una fotografia bella, bella completa del nostro paese.
2: Assolutamente, io però volevo focalizzarmi su quello che riguarda proprio il settore della distribuzione moderna e del largo consumo, perché effettivamente il rapporto COP ci ha dato un'immagine di un'Italia un po' ferma, un po' più volte è stato detto durante la presentazione, ferma da 20 anni, perché ovviamente gli stipendi non aumentano, tante cose non si muovono, sembra veramente che l'Italia si sia fermata 20 anni fa. Devo dire che effettivamente però un lato positivo nello stare fermi c'è, perché è quello dell'inflazione, perché è vero che i prezzi crescono in tutta Europa e anche in Italia, lo abbiamo detto tante tante volte, i prezzi sono aumentati, però crescono meno che nel resto d'Europa, anche se gli italiani sembrano percepire che invece, diciamo, abbiamo un'inflazione maggiore, i dati ci dicono che non è così. L'Italia anzi è veramente sotto la media europea per quanto riguarda l'inflazione. Non solo questo, ma anche diciamo i prezzi, appunto, diciamo dei vari generi alimentari sono in frenata, stanno leggermente scendendo, anche se ovviamente magari noi non ce ne accorgiamo, però diciamo l'Italia in questo è meglio che il resto.
0: È vero, assolutamente. Abbiamo
2: soprattutto poi sì, no, si mangia di più a casa, come ha fatto insomma mi ha stupito questo fatto che, insomma, noi siamo famosi famosi per i nostri ristoranti, ma gli italiani invece stanno ritornando sempre di più alla preparazione dei pasti a casa, e quindi la ristorazione sta un po' scendendo nelle spese degli italiani.
0: È vero, è vero. E a proposito di questo, parliamo di consumi con te per capire come cambiano nel corso del tempo, cioè cosa consumiamo più o meno. Ci evoliamo anche in questo, non evolviamo, non evoliamo.
2: Evolviamo.
0: Sì. Ho perso per strada una V. Vabbè, comunque il senso era chiaro. Che cosa è cambiato nell'ultimo periodo?
2: Allora, è una domanda che si è posta a Confcommercio, che ha analizzato gli ultimi 30 anni dell'Italia. Ebbene, è vero, l'abbiamo detto più volte, che la spesa totale è cresciuta di più, però abbiamo un po' cambiato quello che stiamo acquistando, perché compriamo sempre meno cibo, diciamo food, e spendiamo sempre di più per la tecnologia e il tempo libero, quindi mangiamo meno ma ci divertiamo di più.
0: Questo è un guaio, non lo so, cosa ne pensi tu?
2: Ma diciamo non sono preoccupata per alimentarsi tanto, l'importante è che ci alimentiamo bene.
0: Ah no, certo.
2: Poi, anche
0: vabbè,
2: se mangiamo poco, l'importante è la qualità.
0: Diciamo, bisogna darla un po' per scontata, poi non sempre lo è, però insomma questa è la prima cosa sicuramente.
2: Ma io poi per il divertimento sono sempre favorevole.
0: Lo so, tu sei una viveur, diciamo. Allora, saldi estivi, possiamo già fare un bilancio, Maria Teresa?
2: Sì, è stato fatto un bilancio, un primo bilancio di questi saldi estivi, e non sono andati benissimo, perché forse, ecco, esatto, oltre al food gli italiani comprano anche meno abiti, perché i saldi estivi hanno visto una flessione del 2,6% in valore, per cui gli italiani hanno voglia di risparmio, hanno voglia di non spendere, diciamo, troppo non tanto per abbigliamento, calzature e quant'altro, anzi hanno cercato di, sono stati più prudenti, ecco, okay. Gli italiani.
0: Vabbè, è anche normale, visto che, cioè, se no ci sarebbe un po' un paradosso, no? Il fatto di capire che la vita costa, dobbiamo spendere più per altro e poi spendiamo in tutto, ci sarebbe
2: in
0: qualcosa
2: tutto,
0: che non quadra, anche perché si vuole mettere via un po', no? Fare cassetto, come si suol dire, per affrontare i tempi futuri. E poi abbiamo un'altra notizia oggi. Quante notizie, cosa ci racconti prima di salutarci?
2: Allora, vi racconto una notizia molto in breve, perché ci eravamo lasciati, non so se ti ricordi, forse l'ultimo appuntamento prima della pausa estiva, giuendo del fatto che era stata emanata questa, quella che viene chiamata la direttiva riparazione, cioè il diritto,
0: sì,
2: alla riparazione,
0: certo,
2: che
0: ricordo.
2: Doveva entrare in vigore il 31 luglio 2026. Ebbene, l'Italia non ce l'ha fatta. Non ce l'ha fatta a rispettare questo termine obbligatorio di ricepimento. Era atteso per la fine di agosto ed è slittato ancora. Diciamo che la colpa, dice, non è tanto del nostro esecutivo, ma è, diciamo, dei ritardi da parte dell'Unione Europea. Adesso non sappiamo come sono andate le cose negli altri paesi, non sappiamo. In altri paesi sappiamo che invece Francia e Belgio sono riusciti, e anche la Germania hanno emanato i loro decreti in tempo. Per il nostro paese invece ci sono stati dei ritardi, dei passaggi anche burocratici che ci hanno fatto ritardare, per cui speriamo che entri presto in vigore, ecco.
0: Esatto. Allora, oggi niente notizia frufru, però diciamo che sei tu che ci porti un po' di freschezza alla fine in generale alla fine di questa settimana di Next Economy. Quindi sei tu la nostra frufru, cara Maria Teresa Manuelli. distribuzionemoderna.info è il sito dove potete trovare davvero tante notizie. Maria Teresa fa una sintesi per il venerdì e arriva in Next Economy. Ci risentiamo la prossima settimana, sempre con il punto della settimana con Distribuzione Moderna. Ciao Elisa Cabrini in regia, grazie per la settimana con me qui in studio, grazie a Daniela Vindigni in redazione. Ieri peraltro era il suo compleanno, mi sono scordata di farle gli auguri in onda, no, di personalmente glieli ho fatti, glieli faccio oggi, così glieli faccio solo io oggi, vedete? L'ho fatto apposta. Allora, Daniela Vindigni preziosissima anche per il coordinamento, ora Vicky Mangone la Pode Carlo con Tempo Reale per le prossime tre ore, poi l'informazione di Giornale Radio che prosegue fino a sera. Io, Manuela Donghi, torno con voi all'inizio della prossima settimana. E qualcuno mi chiede i dati ufficiali dell'inflazione, bla bla bla, adesso leggo il messaggio, non riesco a leggerlo in onda, grazie per i vostri messaggi. Dicevo, Manuela Donghi, torno con voi con Next Economy lunedì a partire dalle 11. Vi aspetto qui, buon weekend.
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
5: Sono le 13 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: jet italiano colpito in una base in Arabia Saudita, Crosetto, nessun militare coinvolto, cresce la preoccupazione per i nostri connazionali nell'area. Roma, tredicenne spruzza spray urticante e accoltella una professoressa in una scuola media, la donna sotto shock, non è in pericolo di vita. Di Battista, dimesso dal Gemelli, sto molto meglio, finalmente sono a casa, scrive sui social l'ex 5 Stelle, sorridente in foto. Europei di volley, l'Italia batte anche la Slovenia e chiude il girone al primo posto da imbattuta. Domenica la sfida contro la Danimarca.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Alessandro Cisilini e Alessio Galea, per lo sport Lorenzo Villanetti. La crisi in Medio Orientale, l'escalation nella penisola araba tra le forze saudite e i ribelli filo-iraniani dello Yemen, irrompe su una base italiana in Arabia Saudita. Colpito un aereo militare, riferisce Crosetto, che ieri aveva prospettato l'invio della Marina nel Mar Rosso. Preoccupate per i nostri militari anche le opposizioni, che chiamano il ministro in Parlamento.
8: La base italiana di Taif in Arabia Saudita è stata più volte presa di mira e un velivolo F-2000 è stato colpito e danneggiato, ma non vi sono connazionali coinvolti. A riferirlo il ministro della Difesa Crosetto, in costante contatto col capo di Stato Maggiore Portolano e gli altri vertici della difesa, rassicurando la messa in atto da tempo delle misure di sicurezza a salvaguardia del nostro personale. La penisola araba ha conosciuto negli ultimi giorni un'escalation di fuoco incrociato con l'avanzata dei ribelli filo-iraniani Houthi, che hanno preso il controllo dell'accesso al Mar Rosso, circostanza che ha indotto lo stesso Crosetto ieri a prospettare l'invio della Marina nell'area, salvo poi precisare: decideremo in Parlamento. Le opposizioni, anch'esse preoccupate per la sicurezza delle centinaia di militari italiani in Arabia, chiamano il ministro a riferire proprio alle Camere. Lo chiediamo da luglio. Lo stesso dislocamento a Riyadh era avvenuto senza un passaggio parlamentare, protestano i 5 Stelle, paventando il rischio che siano coinvolti non solo nel confronto tra sauditi e Houthi, ma anche in quello potenzialmente più ampio tra Arabia Saudita e Teheran, già concretatosi nei mesi scorsi con l'attacco israelo e americano sull'Iran e la risposta iraniana proprio contro le basi occidentali nel Golfo. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
7: La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina, è quanto rilancia il New York Times citando due fonti vicine ai colloqui. Rivelazioni che arrivano mentre negli Stati Uniti il Congresso ha dato il via libera ad uno storico pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo dell'era Trump. Plaude Zelensky, secondo cui si tratta di un passo per costringere Putin alla pace. Di atto ostile ha parlato invece il Cremlino. Nuovo episodio di violenza giovanile, questa volta a Roma. Uno studente di 13 anni questa mattina ha coltellato una professoressa all'Istituto Giovanni Verga nel quartiere Collatino. Prima di colpire la docente, il ragazzo avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto dell'insegnante. La donna, sotto shock, non è in pericolo di vita. Il giovane aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram e, a quanto si apprende, avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta, determinante l'intervento di un compagno di scuola. All'indomani della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che prevede per il 2027 l'esenzione del bollo per le auto di media e piccola cilindrata e per i motocicli, resta acceso lo scontro politico. Misura per aiutare gli italiani in un momento di emergenza dovuto al caro carburanti, rivendica la maggioranza. Di mancia elettorale parlano invece le opposizioni. Campolargo però alle prese con i malumori interni dopo la lettera aperta della segretaria Dem Schlein a Giorgia Meloni per un patto di 5 punti su clima e energia, tema su cui è intervenuta ieri da Oslo la stessa premier. Sentiamo allora prima la presidente del Consiglio, poi la 5 Stelle Baldino.
9: Non ho assolutamente pregiudizi quando si fanno delle proposte sensate, sicuramente non ho i pregiudizi della opposizione italiana che quasi quasi sta chiedendo di andare a pagare il bollo della macchina per contestare i provvedimenti del governo. Io non ho questo approccio. Se ci sono e ci saranno delle proposte utili, le prenderò assolutamente in considerazione.
10: Giorgia Meloni fa il gioco delle tre carte con l'abolizione del bollo auto, misura che aveva deriso quando l'aveva proposta il Movimento 5 Stelle e che ora introduce, peraltro per solo un anno e con i fondi del PNRR. La verità è che questa è una mossa disperata di Giorgia Meloni.
7: Sto molto meglio e finalmente sono a casa grazie ai medici del Gemelli e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Così in un post sui suoi canali social Alessandro Di Battista, che appare sorridente in una foto insieme al presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Nelle prossime settimane, anticipa l'ex 5 Stelle, vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Tre ospedali italiani nella top 10 della classifica della rivista americana Newsweek, che ogni anno indica le migliori strutture ospedaliere internazionali in oltre 40 paesi. Il Gemelli di Roma è tra gli ospedali con la maggiore presenza trasversale nelle diverse discipline, mentre il Bambino Gesù è quarto su 250 in pediatria e primo in Europa. L'Istituto Europeo di Oncologia di Milano guida la classifica nazionale e tra i maggiori centri oncologici internazionali. L'edizione 2027 introduce per la prima volta la nefrologia, facendo salire così a 13 le specialità considerate nella classifica della rivista americana. Si chiude con un'altra vittoria la fase a gironi degli azzurri agli europei di volley. La nazionale di De Giorgi ha superato 3-2 la Slovenia e ha guadagnato il pass per gli ottavi di finale contro la Danimarca. Domenica la sfida a Torino.
11: Da Piazza del Plebiscito di Napoli al Pala Panini di Modena, la sinfonia azzurra non è mai cambiata. 5 partite, 5 successi. L'ultimo, arrivato ieri sera contro la Slovenia, ha archiviato la fase a gironi dell'Italia, che chiude in testa proprio davanti ai balcanici, qualificati insieme a Grecia e Cechia. Sul parziale di 2-0, gli alfieri di Fefe De Giorgi avevano già festeggiato il primato nel gruppo A. Nel terzo set, spazio dunque ai cambi, in favore di chi aveva trovato poco minutaggio. I subentrati sfiorano subito il definitivo 3-0, ma sprecano 3 match point. Si va così al quarto, vinto dagli sloveni per 29-27. Infine il tie break, vinto dall'Italia. Parola a capitan Giannelli.
12: Penso che i ragazzi che sono entrati nel terzo set se la meritavano di giocarla. Sono contento che hanno giocato 2-7 il tie break, anche se l'hanno giocato perché sono stati persi, ma si meritano di stare in campo perché tutti quanti veramente si allenano tutto il tempo, ci garantiscono sempre un gran livello in allenamento.
11: Da domenica al via gli ottavi di finale in quel di Torino, dove gli azzurri campioni del mondo affronteranno la Danimarca. In caso di successo, ai quarti ci sarà una tra Grecia e Finlandia. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
7: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
14: Le voci si incrociano, i fatti si incontrano. Il mondo accade, adesso. Cronaca, politica, economia, il mondo.
15: Due voci per leggere il presente.
16: Vicky Mangone, Lapo De Carlo.
15: Tempo Reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
17: Eccoci, ciao Vicky.
18: Buon pomeriggio, ciao Lapo, buon pomeriggio a tutti. Tempo Reale, ultimo appuntamento della settimana con Lapo De Carlo, Vicky Mangone, venerdì 18 settembre.

0: contrapposizione o al contrario sono totalmente aderenti alle nostre idee o a quello che abbiamo letto. Ovviamente noi faremo intervenire solo le persone che sono d'accordo con noi, mentre
1: certo,
0: invece chi non è d'accordo
1: faremo cadere la linea.
0: Ma no, ops, faremo finta. Ah, che peccato, ah, ecco, non ha chiamato purtroppo la persona così, no? Tanto ieri devo dire, va, sono bene, stato cazziato dal nostro amico.
1: Da chi?
0: Io sai che abbiamo un ascoltatore che è quello che ci cazzia sempre tutte le volte che diciamo qualcosa che, certo, secondo lui è sbagliato. Ieri, certo, ieri mi ha ammendato più o meno giustamente, perché ho detto Guernica invece Guernica.
1: Ah, Guernica.
0: E io ho detto Guernica, mi è sfuggito Guernica. Lui mi ha mandato un messaggio dicendo: oh signor, cosa devo sentire? C'ha ragione, però santo cielo, che lui è una persona molto interessante, molto intelligente, se si prendesse meno sul serio, perché vedevo che lui è una specie di ammonitore. Lui lo vedi che cala su di noi come un unno e fondamentalmente ci avvisa.
1: Si aspetta.
0: Sì, sì,
1: aspetta,
0: lui ha
1: di coglierci
0: questo
1: in fallo, no?
0: Sì, lui me lo immagino
1: con un po' la maestrina, con, no, della, esatto, della penna rossa.
0: Ha un po' il mattarello in mano e quindi e non è mattarello, è un po' il mattarello in questo caso. Allora, tanti argomenti, poi tra poco avremo anche un direttore di giornale, ma adesso dobbiamo andare ad ascoltare la musica, dire prima il numero, Vicky, di WhatsApp.
1: 334-1111-622, 334-1111-622. Partiamo con la musica di Benson Boone, Slow It Down.

0: Una delle notizie che troviamo oggi, ma che approfondiremo anche nel corso della trasmissione odierna, è quella degli Uffizi, no? Stiamo parlando di uno dei musei in assoluto più importanti al mondo. Ebbene, l'acqua è arrivata fino a un'opera di Caravaggio, no? Perché c'era un'infiltrazione agli Uffizi, cioè come quella che avevo nel garage il mese scorso. Sì. Solamente che...
1: No, mi ha colpito questa notizia, come sai, stamattina l'ho segnalata, l'ho vista, stamattina erano tipo le 8:15, davo un'occhiata al giornale, dicevo, ma com'è possibile? Io trovo volte, cioè, diciamo che per me è incredibile, perché finché c'è, che ne so, un disastro, come per esempio quello che è capitato per esempio a Firenze, dove all'epoca negli anni 60, a seguito di un'alluvione, vennero trasferiti tutti i quadri più importanti e preziosi. Ma un santo cielo, ma un conto è quando c'è un'infiltrazione d'acqua. E a volte mi stupisce, perché noi che abbiamo tanta storia e che dovremmo preservare gelosamente, perché se c'è una ricchezza che ha l'Italia, forse l'unica che reale che abbiamo è quella appunto legata ai beni culturali, e noi spesso abbiamo la galleria che è un'infiltrazione, un problema, una situazione dove tra

0: Altro, insomma, non è soltanto un problema italiano, come dimostra anche il Louvre e la facilità con la quale a volte si può, certo, anche entrare e rubare qualcosa.
1: E non solo al Louvre.
0: Ecco, mi sembra, non ho capito se è la questione di mancanza di fondi o di imperizia, di un'assenza totale di conoscenza, di capacità anche di capire il momento. Davvero, io rimango stordito, è un po' come quando, mi ricordo, anche per il tema dei furti, no? Come quando rubarono l'urlo di Munch. E onestamente, e spero di averlo detto bene, perché non vorrei essere subito un secondo, come dire, ma tanto sarà così. E io sono uno di quelli che, peraltro, è meno merito, perché io sono uno di quelli che è attento agli accenti, sono molto attento alle pronunce, per cui ovviamente è giusto che mi accada altrettanto. Mi sembra che questa cosa degli Uffizi sia un po' rivelatrice. Non voglio fissarmi solo su questo, perché gli argomenti sono tanti, e tra poco avremo il direttore di Fanpage, Francesco Cancellato, con il quale parleremo anche delle notizie più importanti della giornata. Tu hai una notizia ti ha turbato oggi?
1: Ma guarda, c'è una notizia che mi ha fatto anche abbastanza sorridere, perché mi ha portato a un vecchio film, e qua torniamo a parlare di film pericolosissimo farlo con l'apo. Hai presente il film di Totò e Peppino, La banda degli onesti, dove stamparono le banconote false e stendevano sul filo con le mollette?
0: Ma non hai mai citato La banda degli onesti, credo, no?
1: No, mai. No, parlavi con qualcun altro.
0: Sì, è vero.
1: E vedo solo te. Ecco. Beh, adesso non falsificano più le banconote, o meglio, fanno anche quello, ma magari con altri metodi, ma falsificano le armi e le stampano con le stampanti 3D. Vedi, sì, tu sei appassionato di queste
0: 4D.
1: Cose. Questa è una storia. 4D, 4D, 5D, insomma, esatto, comunque le stampano, ma sono assolutamente armi funzionanti.
0: Sì, esatto. Ed è un problema anche qui serio, perché bisogna anche cercare di capire come non puoi farti travolgere dalla tecnologia o da quello che è una novità. Nel senso, devi cercare di prevedere qualcosa che appartiene al tuo lavoro. Vabbè, questi sono temi di cui poi parleremo. Allora, direi di fare così, sempre che, tra l'altro non ho ancora detto, Samuele Campochiaro in regia, Michele Ceci in redazione, Daniela Vindigni
1: e
0: invece
1: la nostra
0: pure,
1: Vindigni,
0: che però oggi è più vecchia. Oggi è vecchia.
1: Certo, un di più. Un giorno, di un anno.
0: Da già di un anno, un giorno, quindi figurati. Allora, adesso andiamo a ascoltare Cat Say, questo è Animal.

0: tradizione, come la tradizione oramai anche insomma tra di sparare di tradizione, questa è la seconda settimana
1: sì appunto no,
0: vabbè fai finta che come da tradizione apriamo l'appuntamento di Tempo Reale con il direttore di una testata, prima ospite di oggi, il direttore di Fanpage Francesco Cancellato. Buongiorno, benvenuto Francesco.
1: Allora facciamo una cosa, sta arrivando adesso, guarda, war.
0: Ah, non ce l'abbiamo?
1: Un attimo.
0: Ancora non c'è, che è successo?
1: Perché sono
0: ancora?
1: Arrivati un sacco
0: si
1: di messaggi. No, è che
0: ecco.
1: Non è che devi subito fare anche tu.
0: Si sono distratti in regia? No, voglio saperlo.
1: No,
0: perché
1: ho raccontato una barzelletta.
0: Ecco.
1: E io non ce la faccio, se non racconto
0: sempre
1: una barzelletta una volta al giorno.
0: Sempre colpa di Lapo, ma mica solo barzellette.
1: Sì, no, tra l'altro abbiamo ricevuto un bel po' di messaggi anche oggi, stiamo già ricevendo, mi fa molto piacere. Poi dopo riserviamo una parte, tra l'altro alle 2:10, dove andremo ad aprire anche il dibattito.
0: È sempre l'ascoltatore di cui sopra
1: anche.
0: Sta riprendendo
1: sull'orlo
0: di Munch, no.
1: un altro. Ah, no. Quello della Guernica è un altro. Allora, 334 11 11 622 sui tanti temi del giorno. Evidentemente poi, come sapete, hai detto bene Vicky, noi andiamo a sentire il direttore di una testata ogni giorno, perché questo ci apre il ventaglio delle notizie, le commentiamo,
0: facciamo
1: insieme
0: la panoramica.
1: A lui. Esatto, e ci permette questo di poter andare ad affrontare gli argomenti. Abbiamo infatti, hai detto bene tu Vicky, Francesco
0: Eccolo
1: Cancellato.
0: Qui, è arrivato Francesco Cancellato, buongiorno. Buongiorno, ciao Francesco, ben trovato.
2: Però io buongiorno,
0: adesso sono più tranquilla.
1: Faccio un'ottima imitazione di Francesco Cancellato, se no, benissimo.
0: Allora, Francesco, io partirei da questo episodio che porta alla guerra e le tensioni del Medio Oriente, sempre più vicino alla presenza militare italiana. Un caccia F-2000 italiano è stato colpito mentre si trovava a terra nella base aerea di Taif in Arabia Saudita, bersagliata peraltro in questi giorni dagli attacchi degli Houthi. Questo è un episodio che riaccende in qualche modo i riflettori sulla sicurezza, no, dei nostri militari anche nella regione.
2: Ma un episodio che accende i riflettori sulla sicurezza della regione più che altro, che da quando c'è la guerra in Iran è diventata di fatto un territorio estremamente instabile in ogni sua parte. Pensiamo al fatto che ad esempio abbiamo due choke point, quindi sia lo stretto di Hormuz che lo stretto sul Mar Rosso, che di fatto sono o comunque chiusi o in una fase di enorme instabilità. Pensiamo a quella che è, diciamo, la situazione tra Israele e Libano, pensiamo a quello che sta accadendo in Siria, che è uno scenario che tutti stiamo abbandonando, ma fondamentalmente teatro anche quello di scenari abbastanza instabili. E in questa instabilità noi abbiamo i nostri soldati nel mezzo, abbiamo le nostre fregate nel mezzo, un paio delle quali è stato dato l'ordine, ad esempio, di scortare e proteggere le navi italiane che escono dal canale di Suez verso l'Oceano Indiano. Quindi questo è un po' il tema. Cioè, è un contesto di enorme instabilità e dobbiamo farci conti.
1: Poi c'è un altro tema che è collegato anche all'editoriale che ha scritto Francesco Cancellato: il governo Meloni è il governo del poi vedremo, dove attacchi direttamente insomma la tendenza dell'esecutivo a varare misure spot con scadenze procrastinate, come appunto il rinvio del taglio del bollo del 2027, poi ovviamente l'anno elettorale, e ritieni, ecco, ti chiedo questa continuità, continua politica che è un po' quella dei rinvii, sia dettata diciamo da una mancanza di coperture strutturali, o invece magari è banalmente una strategia di propaganda a lungo termine che però ignora l'impatto immediato sulle tasche delle famiglie, chiaramente.
2: Vabbè, l'hai detto tutte e due.
1: Eh sì.
2: Da un lato non ci abbiamo i soldi, dall'altro, visto che non ci abbiamo i soldi, non mettiamo i soldi su una misura strutturale che accontenta magari una piccola porzione di persone, ma per un anno ne accontentiamo una, per un anno ne accontentiamo l'altra, per un anno ne accontentiamo un'altra e continuiamo così. Quindi abbiamo fatto il bonus bebè, il bonus movinati, anzi, poi abbiamo fatto il taglio del canone RAI, poi le accise, poi adesso il taglio del bollo. Sono tante misure, poi la gente non si ricorda che finiscono perché c'è sempre quella nuova. Ricordano un po' gli assaggini nel supermercato, quelli con i cadenti sopra, assaggi un prodotto prodotto, poi se lo vuoi devi pagare, come si dice, in questo caso non ci sono i soldi, però è evidente che quello sia un po' il problema, che ci stiamo facendo, diciamo, stiamo costruendo una politica di sostegno all'economia e alle famiglie, quindi alle imprese, costruita su assaggini di politiche, non su politiche reali, strutturali di lungo termine. Poi sul bollo auto dicono che lo renderanno strutturale, vediamo, insomma, aspetteremo la finanziaria per capire come, anche perché anche lì al lato coperture la vicenda è un po' complicata.
0: Esatto, infatti ne abbiamo parlato lungamente proprio ieri in questa trasmissione. Francesco Cancellato, altro tema tutta pagina su Fanpage è il ritorno a casa di Alessandro Di Battista, che appunto è tornato a casa dopo settimane di ricovero. Voi l'avete proprio messo in home page, in un messaggio sui social Di Battista ha fatto sapere di stare molto meglio, ha annunciato che nelle prossime settimane racconterà il percorso che dovrà affrontare, che non sarà un percorso facile.
2: No, io posso solo fare i migliori auguri.
0: Certo.
2: Non mi sembra il caso di aggiungere altro su una vicenda... Certo. Diciamo molto delicata da un punto di vista sanitario, che ci ha tenuto tutti un po' col fiato sospeso. Chi conosce Alessandro Di Battista, chi l'ha conosciuto solo come un personaggio politico, io penso che diciamo, la vicenda pubblica del personaggio pubblico, dell'attivista, del politico, come dire, in qualche modo in questo momento si stia prendendo una pausa e inizia una vicenda, una storia complicata per una persona.
0: Certo, giovane.
2: Penso che vada mantenuto il massimo riserbo.
0: Però
2: giovane, con due figlie
0: c'è stato, esatto, con due figli piccoli. C'è stato molto silenzio, no? È stato rispettato quel silenzio che era stato richiesto attorno.
2: Sì, poi la foto oggi
0: attorno
2: l'ha
0: a questa vicenda,
2: lui,
0: vero?
2: Sì.
0: Ma questo è importante.
2: Penso sia una cosa giusta, corretta,
0: certo,
2: e
0: certo,
2: adatta in qualche modo alla situazione. Noi tutti ovviamente ci stringiamo attorno alla famiglia di Alessandro,
0: certo,
2: e ad Alessandro, perché insomma è un periodo complicato, sperando che ne esca nel migliore, finisca nel migliore modo possibile.
0: Chiaro.
1: Volevo unire un doppio aspetto, uno che riguarda proprio Francesco Cancellato, ovviamente visto che le perizie delle procure hanno riacceso recentemente i riflettori sulla vicenda Paragon, no? Il caso Paragon, confermando che il telefono di Francesco Cancellato è stato anche spiato illegalmente attraverso software israeliani in dotazione ai servizi segreti. E dall'altra parte c'è una vicenda che è venuta fuori da poco, no? Ed è quella legata ad un altro tema, di altri dati sensibili che sono stati resi vulnerabili praticamente. Sto parlando del caso di cybertruffa internazionale ai danni di Revolut, che è emerso in questo mese con una casella PEC compromessa dalla prefettura, insomma, della prefettura di Reggio Calabria. Mi sembra di poter dire che abbiamo tanti dati sensibili un po' troppo vulnerabili, un po' troppo facilmente, mi sembra.
2: Guarda, tecnicamente in gergo militare si chiama superficie d'attacco. Ok,
1: sì.
2: Il mio telefono era superficie d'attacco. I dati di Revolut sono superficie d'attacco, sono tutte quelle cose che sono connesse a internet. A me, quando mi hanno detto che diciamo il mio telefono era compromesso con uno spyware, la prima cosa che mi hanno detto è: disconnettilo a internet. Qualunque cosa che è connessa a internet è potenzialmente superficie d'attacco. Ora fate un ragionamento: la vostra auto, il vostro computer, il vostro telefono, il vostro Alexa, le vostre carte di credito, il vostro account sugli store online tipo Amazon, tutto è connesso a internet potenzialmente oggi come oggi, la vostra automobile, gli elettrodomestici, le centrali elettriche. Non so come dire, abbiamo una superficie d'attacco enorme che questo ci ha semplificato la vita in tante cose, ha reso le nostre vite, diciamo, non so se
0: ma
2: migliori,
0: ci ha reso molto vulnerabili
2: sicuramente, ma ci ha reso estremamente vulnerabili. C'è un bellissimo libro scritto da una scrittrice che adesso vi dico come si chiama, Nicole Perriot, e si chiama Così come mi hanno detto, così mi hanno detto che finirà il mondo, la corsa agli armamenti cibernetici e il futuro dell'umanità, saggiatore 2022, così facciamo anche pubblicità a un bellissimo libro. Il problema, lei dice, noi spendiamo un sacco di soldi come Occidente in strategie d'attacco legate alla cyber war, che spiega che gli americani sono riusciti a fermare una centrale nucleare in Iran semplicemente attraverso, diciamo, l'uso di piccoli virus che hanno fatto il giro del mondo dagli Stati Uniti e sono arrivati all'Iran, ma abbiamo una superficie attaccabile enorme e non abbiamo sviluppato strategie di difesa, per cui anche un piccolo gruppo di hacker può crearci serissimi problemi. Fino ad oggi quello che abbiamo visto assomiglia, diciamo, in qualche modo a dei colpi d'avvertimento. Ma se domani prende con un hacker prende un controllo di una centrale elettrica o dai software di un ospedale o ad esempio certo. del computer che regolano la rete ferroviaria o di satelliti artificiali, questo diciamo è un po' il problema che ci dobbiamo porre, che siamo nelle mani di cose che possono essere attaccate molto facilmente, come se tutto il mondo, tutte le nostre case avessero una porta sul retro aperta.
1: Certo.
2: Diamoci un occhio.
1: Tra l'altro un ascoltatore scrive: per chi sostiene o trae vantaggio della militarizzazione, incidenti di questo tipo diventano spesso l'argomento ideale per chiedere nuovi investimenti, armi più avanzate, budget più alti per la difesa. Dalla green economy nei fatti ad un investimento in un'economia nera, dice un ascoltatore Claudio, ma qui in questo caso si tratta di difesa da attacchi di cybersicurezza e sono casi
2: posso rispondere?
1: Prego.
2: C'è un tema che noi eludiamo sempre. Sono state smantellate clinicamente, scientificamente, tutte le istituzioni, a partire dall'ONU, che in qualche modo svolgevano un ruolo di camera di compensazione di questi conflitti. Ora, ognuno va per sé. Il punto è che si è pensato che fossero orpelli inutili, che si potessero attaccare stati come il Venezuela o come l'Iran, senza poi pensare che dall'altra parte questo apriva lo spazio per attaccare noi in Occidente con armi di questo tipo. Il punto è questo, cioè abbiamo creato un mondo che è insicuro e adesso ovviamente chi ha creato quel mondo che è insicuro ci chiede più investimenti per la difesa, quando ovviamente adesso come adesso servono. Cioè sarei un pazzo a dire abbiamo una superficie, cyber superficie estesissima e attaccabilissima e non dobbiamo difenderla. Però dico anche che serve anche investire tantissimo nell'abbattimento delle emissioni per combattere la crisi climatica, e serve anche in un paese come il nostro investire su pensioni, sanità, persino le scuole e i servizi per l'infanzia se vogliamo invertire il trend demografico, se dobbiamo occuparci diciamo di una popolazione sempre più anziana, che serve anche abbassare le tasse a chi lavora, abbassare e cercare di far rilanciare e rilanciare l'economia ad esempio, o alle imprese, che serve anche investire in innovazione. Dove sono tutti questi soldi?
1: Non c'è dubbio. Francesco Cancellato, ne riparleremo, siamo in ritardissimo, ma intanto buon lavoro e grazie ancora nel frattempo.
0: A presto,
2: a voi,
0: Francesco.
1: A presto. Subito in pausa, torniamo con voi tra pochissimo con Tempo Reale.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Hai qualcosa da dire su quello che succede in Italia e nel mondo? Noi vogliamo sentirla. Politica, cronaca, fatti, polemiche, tutto quello che fa discutere entra ogni giorno in Italia No Limits. E in trasmissione puoi entrarci anche tu. Scrivi, manda un vocale su WhatsApp oppure chiama e parla direttamente con Roberto Poletti. Il numero è 334 11 11 622. Italia No Limits. Con Roberto Poletti. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 13 e 33 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Circolazione instabile sul nostro paese, con un'area depressionare che si sposta verso il centro. Nel corso del pomeriggio avremo ancora molte nubi e un tempo dinamico, con precipitazioni al centro-nord, specie sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili sull'estremo nord-est. Disturbi anche tra la Sardegna orientale e le coste tirreniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
5: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
6: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
7: Bene, sono le 13:34 minuti, tanti temi che tratteremo nell'appuntamento odierno di Tempo Reale. Un'aggressione nel cuore di Milano ai danni di Luca Burini, direttore di Novella 2000, riporta l'attenzione su un fenomeno che riguarda sempre più spesso le nostre città, la violenza per le strade, negli spazi pubblici. Accanto alla violenza però c'è anche un altro tema, forse meno visibile ma non per questo meno importante, quello dell'indifferenza. Indifferenza di chi assiste, no? Spesso sceglie di girarsi dall'altra parte, di non intervenire. Questo è uno di quei temi allargati anche agli ascoltatori, no? Dunque, se volete raccontarci la vostra esperienza, se avete assistito a un'aggressione, se siete
8: mai
7: stati vittime.
8: Vicky,
7: Io ho assistito.
8: E cosa hai
7: io
8: fatto?
7: Assistito, ho chiamato le forze dell'ordine. Immediatamente.
8: Sì, ovviamente sì, non sì, è sì, che sì, dico sì. Perché tu cosa hai fatto in tono ovviamente intimidatorio, ma
7: no, perché
8: dico...
7: sembrava, però io
8: da qualcuno devo pure imparare. Sto scherzando anche io. Uno parla al centro, però il concetto è, Vicky, che se vediamo qualcosa, qualche volta ci può anche spaventare. Quello che poi a me preoccupa è il fatto che la gente assista inerte e riprenda. E noi abbiamo migliaia di immagini che arrivano da tutto il mondo costantemente sui vari dalle piattaforme social, e ci sono un sacco di aggressioni. Tu dici, ma com'è possibile che una persona, ieri per esempio ho dato un'occhiata di un tizio che ha pubblicato delle immagini dove una ragazzina bionda veniva nella notte aggredita da una banda di ragazzini, gli davano dei pugni in faccia, un pugno in faccia, e questo riprendeva con la telecamera fissa, quindi eri già pronto. Quindi hai fatto in modo di viralizzare e non sei neanche intervenuto. Certo. Quindi la questione banalmente è anche capire da cosa dipende dal punto di vista psicologico, ma siccome poi qui stiamo parlando di un soggetto qui, in questo caso il direttore di Novella 2000, che a cui è accaduto personalmente di essere aggredito e di avere qualcuno che non lo ha aiutato scientemente. Intanto io a me piacerebbe molto sapere chi è il tizio della conducente della TM. Sì, perché non esiste che un conducente di un mezzo pubblico non aiuti, ma al contrario sia di fatto parte del problema. È una cosa gravissima secondo me. Non è per paura in quel caso. Ecco, questo è un altro degli aspetti. Adesso andiamo avanti, lo facciamo con una canzone.
7: Tema allargato
8: decisamente,
7: ascoltatori, 334 11 11 622 334 11 11 622 per intervenire anche in onda, anche in diretta con noi. Adesso la musica.
8: Tate McRae, questo è No

0: Una città può essere piena di persone e allo stesso tempo può lasciarti completamente da solo. Forse questo è l'aspetto più inquietante della storia che stiamo per raccontare. Luca Burini, giornalista, direttore di Novella 2000, è stato aggredito in Viale Montenero a Milano da 3 ragazzi. Questo già di per sé è un fatto gravissimo, eppure il dopo, se possibile, è ancor più grave, perché dopo essere riuscito a sottrarsi a questi 3 aggressori, Burini ha cercato aiuto. Ora, come dicevamo prima, un tram gli ha chiuso le porte davanti, le auto hanno continuato a passare e una volta arrivato in commissariato sono trascorse ben 5 ore prima di riuscire a formalizzare la denuncia. E allora la domanda diventa veramente più grande del singolo episodio. Cosa sta succedendo nelle nostre città quando una persona può essere aggredita in mezzo alla strada e nei momenti immediatamente successivi non riuscire a trovare qualcuno che gli dia una mano, che gli tenda una mano, che lo aiuti, che si fermi? Dobbiamo veramente capire se sia una questione di sicurezza, di paura o solamente di indifferenza. Ne parliamo direttamente con lui. Luca Burini, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti, buonasera a tutti.
0: Come va? Come va intanto?
1: Allora, finalmente, forse oggi è il primo giorno in cui sento, come dire, gli effetti di quello che mi è successo in modo più blando. A parte magari la solita emicrania mattutina appena ti svegli, però il ginocchio finalmente oggi funziona un po' meglio. Mi hanno detto che ci sono degli ematomi sotto pelle, come dire, che non ha, e che mi daranno fastidio ancora per qualche giorno, però insomma il peggio è passato. Poi come ho detto spesso in questi giorni, credo che l'aver vissuto questa esperienza, perlomeno il pestaggio, in modo molto razionale sia stata un po' la mia salvezza. Quindi il trauma è di quello che mi è successo dopo, non tanto la mancanza di aiuto, che poi magari ora spiegherò meglio, sì, ma proprio il momento in cui sei libero e però ti sale tutta la paura, non per quello che hai vissuto, certo, ma per quello che potrebbe venire dopo, quindi per possibili danni. Io non sapevo se mi avevano rotto il naso, lo zigomo, o comunque avevo un pugno sicuramente a fianco alla tempia. Sappiamo tutti che un pugno dato male può risultare invalidante. Certo, il fatto che ero riuscito a liberarmi e a scappare mi dava un po' di tranquillità, però come dire, e poteva esserci veramente il naso, lo zigomo rotto, potevano esserci, e quindi lì poi diventa una cosa più lunga.
0: Hai detto il peggio è passato, quantomeno quello visibile, perché poi quello invisibile, quello interiore, quello devi farci i conti,
1: Ci dovrò fare i conti per ora, ma credo anche un po' per personalità. Io tendo sempre a guardare avanti. Sicuramente ci sono delle piccole cose che sono cambiate nel mio approccio, credo perché siamo molto vicini a quello che è successo. Quindi io per esempio viaggio molto da solo. Avrei dovuto fare un viaggio che non posso fare, perché non ho potuto fare per ovvi motivi, perché non stavo bene. Però probabilmente adesso l'idea di viaggiare da solo e l'idea che magari mi possa succedere una cosa simile lontano da dove ho una rete sociale un po' mi spaventa. Quindi certo, al momento quella è la cosa più impattante. Poi l'altro giorno sono uscito a bermi un caffè sotto casa, pomeriggio, sabato pomeriggio, ho visto un gruppetto di ragazzi che si avvicinava con delle facce che non mi piacevano tanto. Prima avrei messo via il telefono e basta. Invece in quel momento lì ho avuto un po' una sorta di movimento allo stomaco, no? Chiaro, ci vuole il tempo, però ecco, sto tentando di guardare avanti e di evitare di farmi avvelenare la quotidianità da quello che mi è successo, perché non credo sarebbe giusto, non è giusto per me, come non è giusto per nessuno dei cittadini, di miei cittadini. Credo che vivere con la paura sia sbagliato. Ecco.
2: Chiedo una cosa, Luca, gentilmente scusa, ti richiamiamo perché ogni tanto strappi, come si dice, l'audio, quindi ti richiamiamo perché è una questione di sì, ma niente di grave, c'è una telefonata che facciamo.
0: Metti giù ti
2: richiamiamo.
0: Richiamiamo
2: subito, esattamente.
0: Una cosa velocissima. Diciamo, io voglio invitare gli ascoltatori a intervenire anche adesso, no? Sì. 334 11 11 622, il nostro numero di WhatsApp, se avete anche voi cose da dire in merito a questo tema, se siete stati vittime di aggressioni o avete visto, avete assistito.
2: Allora, intanto Luca Burini è di nuovo con noi adesso, quindi Luca, ci sei?
1: Eccomi.
2: Ecco, sì, perfetto.
3: Sì, ci sono.
2: Ecco, no, è solo per dire questo, Luca. La questione banalmente si ricollega molto a questo tema che nelle città viene percepito ancora di più, ma forse neanche in realtà più piccole. Dicevamo prima quello dell'indifferenza, ma è quello che ha veramente fatto arrabbiare ancora più di quanto non sia l'aggressione, che già di per sé è un fatto di una gravità assoluta, è stato il fatto che appunto l'autista, cos'è, del tram, hai detto?
3: Del tram.
2: Non abbia aperto le porte, anzi le abbia tenute chiuse. La questione è, non so se tu ti sei rivolto anche alla TM. Mi senti? Non mi sente più.
3: Pronto?
2: Non mi sente più, e oggi è sfortunata la linea, e quindi evidentemente lo richiamiamo un'altra volta. E vedi, sapevo che c'era questo problema. Tutto trama contro questa cosa. Ma io onestamente, siccome ho già visto in altre occasioni, ho già sentito, non mi è mai capitato per fortuna, perché io avrei perso la testa se qualcuno mi avesse chiuso le porte in faccia sapendo che poteva aiutare. E quindi l'idea che qualcuno che può aiutare non faccia nulla, anzi al contrario, ecco, intanto abbiamo Luca che è tornato. Luca Borini, ci sei adesso?
3: Sì.
2: Ecco, perfetto.
3: Ci sono.
2: Noi ti sentivamo, ma tu non sentivi noi. Dicevo prima, tu hai denunciato questa cosa alla TM per caso, non ti è ancora venuto? Perché onestamente io trovo una gravità, e ben bene che quelli della TM abbiano contezza di quello che hanno fatto, quello che ha fatto la
0: anche
2: persona.
0: Anche perché facilmente
2: è rintracciabile la persona.
0: Si può capire, certo, sì.
2: Per
3: allora,
2: capire.
3: Per quanto volevo chiarire però una cosa, per quanto riguarda l'autista, io non sono certo che mi abbia visto, perché il tram era in corsa, io riesco a rialzarmi perché mi avevano atterrato nel frattempo, corro verso il tram in corsa, non so se l'autista può avermi visto, però io mi sono buttato sul vetro, e a me quello che ha sorpreso non è tanto l'autista che magari non mi ha visto, ma le persone sopra,
2: certo,
3: e ce n'erano,
0: certo,
3: avrebbero potuto telefonare
0: visto
3: al 112,
0: sicuramente
3: al 112, e dire sta succedendo,
0: ma
3: non
0: sono mai arrivate le forze dell'ordine sul posto, quindi vuol dire che nessuno ha avuto l'idea di avvisarle.
3: Sono arrivate insieme all'ambulanza senza aver ricevuto nessuna segnalazione. E ecco, poi per quanto riguarda le macchine, prima mentre facevate la presentazione, sì, aggiungo un aspetto. Non è tanto, io poi non mi sono fermato a cercare aiuto dalle macchine, mi sono messo a correre, volevo allontanarmi il più possibile da loro, quindi non ho cercato di fermare una macchina, ma sono certo che durante l'aggressione siano passate tante macchine, quindi bastava che qualcuno suonasse il clacson o semplicemente, come ho detto prima, telefonare al 112 e dire a questa altezza sta succedendo questa cosa qua. Questa cosa sono certo che non è successa, perché me l'hanno confermata le forze dell'ordine quando sono arrivate, che non avevano ricevuto nessuna segnalazione se non la mia, dopo che però mi sono liberato e che ho corso per ho superato almeno altri 3 incroci prima di fermarmi, perché ho incontrato il primo passante e mi sono sentito tranquillo a fermarmi.
2: Ci chiedono degli ascoltatori, Luca, prima di salutarci e di aver condiviso con te questa bruttissima esperienza, che cosa è successo? Cioè, cosa ha scatenato questa, dice anche Roberto, Renato da Milano, questa ingiustificata violenza, o è stata del tutto gratuita, senza alcuna motivazione, è stata proditoria, volevano rapinarti, che cosa pensi che sia capitato?
3: Allora, l'idea iniziale era, perlomeno dichiarata da loro, era la rapina. Nel senso che, come sempre, ti chiedono la sigaretta. Io però non stavo fumando una sigaretta, stavo fumando quella al vapore, quindi non avrei potuto offrire nulla. E un secondo dopo, quando mi hanno messo contro il muro, mi hanno detto: hai visto, adesso che non ci hai dato la sigaretta, noi ti rubiamo tutto, tutti i soldi, tutto quello che è addosso. E lì è partito nel frattempo il primo pugno, ma quel primo pugno è stato il primo di almeno una ventina, dalle botte e dai segni che avevo su tutto il viso e sulla testa, perché avevo un taglio alle labbra, ho un dente scheggiato, come vi ho detto, diversi pernoccoli su tutta la testa, e avevo io la foto che ho pubblicato è stata scattata 5 giorni dopo, perché inizialmente non volevo parlarne. Quindi il giorno in cui io sono tornato a casa dall'ospedale, il viso era molto molto diverso rispetto a quello che avete visto. Ho tolto ieri.
0: Ma poi c'è stata anche la rapina, cioè ti hanno portato via anche il portafoglio, il telefono? No,
3: perché poco prima che io mi liberassi, uno dei ragazzi, mentre venivo picchiato, mi ha tipo perquisito. In quel momento lì credo che lui si sia spaventato, perché si è sporcato di sangue, e ha detto al compagno, all'amico che mi stava, che era quello che, diciamo, che si stava divertendo di più con i pugni: ma non stiamo esagerando, lì c'è stato un momento di pausa in cui io sono riuscito a spingere la persona che stava alla mia destra, e iniziare, sì, diciamo, quella che è stata la mia fuga. Quindi loro nel frattempo, io poi l'ho realizzato poi una volta fermo mentre ero in ambulanza, che ho iniziato a toccarmi le tasche, avevo ancora addosso tutto. Non so se l'obiettivo principale fosse quello di stordirmi e poi di avere tutto il tempo per togliermi quello che avevo addosso, però diciamo che la motivazione ufficiale era la rapina. Non sono stato offeso in nessun modo, cioè a parte magari, vabbè, adesso non sto a ripetere,
0: sì,
3: no, però
0: sai, sì, sì, vabbè,
3: parolacce perché... generiche, capito? Sì. Non c'era, come dire, una cosa per cui possiamo dire un crimine d'odio particolare, quindi credo che fosse l'idea della rapina da parte soprattutto di uno, forse gli altri due invece avevano semplicemente...
0: Ma li hanno presi?
2: Ecco, l'ultima domanda che volevo fare era questa, se li hanno presi. No, non li hanno presi.
3: Se li hanno presi non sono stato avvisato, quindi credo che non sia così, perché mi è stato detto che una volta trovati avrei dovuto fare il riconoscimento. Non sono stato contattato, so che ci sono tante telecamere e questo, se mi fate dire una cosa, importante, che non viene sempre detta. Quando succede una cosa simile a quella che è successa a me, no? Vieni dimesso dall'ospedale, ti viene detto che hai 90 giorni di tempo per la denuncia, ma ho scoperto sulla mia pelle che 90 giorni dopo non serve a nulla, perché tutte le telecamere di videosorveglianza
0: hanno cancellato tutto.
3: Vengono cancellate, quelle comunali vengono conservate per 7 giorni e quelle private a discrezione del privato. Quindi questa è una cosa importante: se si vuole provare a trovare queste persone bisogna fare la denuncia il prima possibile.
2: Questo sono d'accordissimo. Allora, io intanto non posso che ringraziare Luca Burini, perché questo intervento lo ritenevamo con Vicky necessario proprio per raccontare delle vicende, a maggior ragione se poi è un giornalista che è in grado di raccontare ancora meglio delle vicende con quella necessaria lucidità che di chi è abituato a raccontare i fatti anche facendo sintesi. Per cui Luca, intanto in bocca al lupo e grazie ancora.
0: Grazie a voi, Luca Burini.
2: Ci mancherebbe.
0: Grazie davvero, Luca Burini, direttore di Novella 2000. Adesso la musica di Gary Go, questo è Wonderful, e poi le vostre telefonate. Continuate a

0: giornale radio tempo reale in onda tutti i giorni dalle 13 alle 16 con Vicky Mangone e Lapo De Carlo e con ovviamente Samuele Campochiaro in regia, Michele Ceci in redazione, Daniela Vindigni in coordinamento e con la vostra partecipazione, il vostro intervento, come per esempio quello di un ascoltatore che ci ha scritto insomma, che ovviamente facevo totale solidarietà, dava totale solidarietà al direttore di Novella 2000 che ci ha raccontato adesso la sua vicenda e ovviamente ci aveva fatto anche la domanda su cosa potesse aver scatenato Vicky la reazione e la violenza di questi ragazzi, ma a volte non hanno più di una volta non hanno mai delle motivazioni reali, basta un pretesto minimo, l'hai guardato male, tipo sai le discoteche,
1: è vero. Poi, però sai, mi interessava anche il secondo trauma che ha subito appunto Luca. Non abbiamo avuto purtroppo il tempo di approfondire anche questo aspetto. Quello che in pratica, una volta riuscito a mettersi al sicuro, lui ha raccontato di aver dovuto aspettare 5 ore, sì, in commissariato, sì, no, così, per riuscire in qualche modo a sporgere denuncia.
0: Vicky, guarda velocemente perché ho diversi, sì, messaggi, cerco di andare in carrellata, sì, c'è anche un vocale che tra, sì, poco andiamo ad ascoltare. Correva l'anno 1999, dice un ascoltatore. Sono stato aggredito a Milano davanti all'Università Cattolica in pieno giorno da un ragazzo di colore. I passanti non hanno fatto nulla, anzi quando si sono resi conto che il ragazzo era nero, una signora ha inveito contro di me dandomi del razzista. Milano, dice, non è più una città sicura in nessuna ora e parte della città. Poi bisogna capire, cioè non è che la signora dice, allora siccome dipende che cosa hai detto naturalmente, perché poi in un momento del genere se avrai detto una frase di un certo tipo probabilmente lei la prima cosa che sarà venuta in mente è quella. Detto ciò, al di là del contesto, dicevo, del colore della pelle della persona che interessa fino a un certo punto, che Milano come da altre città non sia una realtà sicura me ne sono accorto anche io nella mia via ed è altrettanto evidente che qualcosa è cambiato e le politiche anche di inclusione che vengono fatte devono anche fare i conti con naturalmente chi arriva e tutto quello che sta succedendo, le speculazioni di varie parti politiche. C'è un tema, il caos che cerca di essere organizzato ma in modo un po' maldestro, questo mi sento di dire. Poi c'è il tema del bollo. Che ieri, dimmi Vicky, stavi dicendo una cosa ma volevi
1: vai. Okay. No, tanto questo è un tema che riprenderemo anche più avanti.
0: Per forza
1: vai.
0: Di cose. Certo. Poi tanto salutiamo anche Mary che ci saluta entrambi. Poi abbiamo un ascoltatore, quello che ti ricordi che con il quale ho detto, lui sul bollo la pensa diversamente. Ma sì, il bello è che poi si può tornare sull'argomento dicendo anche questo. Allora andiamo a sentire, è un po' lungo, vi chiedo sempre di mandarci messaggi più brevi. Sentiamo un estratto del messaggio.
2: Buongiorno Lapo, io sono Fabio, il cattivo tra virgolette che ieri ha parlato di disonestà intellettuale e volevo scusarmi di questo pubblicamente anche con tutti, perché effettivamente come dopo lei mi ha fatto notare bisognerebbe anche saper ascoltare nel bene o nel male. Io ho ascoltato una cosa che mi ha dato un po' fastidio, mi sono un po' troppo innervosito e ho sbagliato, le chiedo scusa. Però lei ieri ho messo la seconda parte del mio discorso, cioè quando lei dice ma se togliamo questa tassa, tra l'altro ingiusta, dove questi poveretti della regione prendono il loro denaro? Allora signor Lapo, io sono un insegnante, guadagno 38.000 euro lordi l'anno, non ho timore a dirlo, nella mia busta paga per 10 mensilità c'è una voce addizionale regionale, stiamo parlando dell'ordine dei 120-130 euro, poi ce n'è anche una di addizionale comunale nell'ordine di 40-50, insomma le cifre precise non le ho, ma quella regionale me la ricordo perché sommata per 10 faceva circa 1.300 euro, voglio dire, ma se io poverino lascio 1.300 euro tutti gli anni alla regione, è possibile che loro non hanno soldi? Allora forse il problema non è che al posto di abolire tasse ingiuste sarebbe il caso di far pagare le tasse a tutti, perché se prendono una cifra del genere a me che comunque mi creda ho uno stipendio che non supera i 2.000 euro, io non so come fanno questi della regione a non aver mai soldi.
0: Questo dunque è la sostanza della... Tanto buontate, grazie ancora Fabio, perché mi piace avere il disaccordo civile come quello che tu stesso hai espresso.
1: È vero, perché qua ci scambiamo le idee, non ci accapigliamo, non volano stracci, no? Cioè, io questo scambiarsi di punti di vista ed esperienze lo apprezzo molto.
0: Tu sei il volto buono di questa trasmissione. Io sono quello cattivo, sono quello che cerca lo scontro, sono praticamente il poliziotto cattivo. Detto questo, ovviamente, al di là delle battute, però mi piace che ci siano appunto delle divergenze concluse con questo modo. Allora, mi piace anche dire che ha perfettamente ragione l'ascoltatore, ma poi bisognerebbe anche capire i dati, la trasparenza dei dati, perché non è che i soldi vanno in una direzione sola e la sanità già da sola non ha minimamente le risorse che dovrebbe avere a disposizione. E siccome siamo un paese il più vecchio del mondo, letteralmente, è inevitabile che la sanità, e non soltanto, tutto ciò che è l'accoglienza anche per le persone anziane, abbia bisogno di risorse che oggi non sono minimamente contemplate, e c'è bisogno di un gettito molto molto più elevato di quello che attualmente è a disposizione. E già il fatto che le regioni la pensino in un modo e il governo in un altro, quantomeno le politiche non sempre collimino, e evidentemente qualcosa può creare qualche distorsione. Sono le 14, Vicky, andiamo ad ascoltare il notiziario e poi
1: certo,
0: ce ne vediamo ancora.
1: Pronti? E poi torniamo.
0: Poi
1: torniamo.
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
3: Sono le 14 ed un minuto.
4: Giornale Radio News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Gli esteri in primo piano, i media di Gaza riferiscono che le squadre di soccorso hanno salvato alcune persone rimaste coinvolte nel crollo di un edificio danneggiato durante la guerra nel quartiere di Al-Sabra, a nord della città. Nei giorni scorsi un edificio crollato aveva provocato la morte di 21 persone, tra i quali molti bambini. L'Arabia Saudita ha intanto proposto una tregua di 2 settimane agli Houthi yemeniti, a cui seguiranno colloqui diretti tra il regno e i leader del gruppo. Porta il quotidiano libanese Al-Akhbar, vicino agli Hezbollah.
5: Il Congresso americano ha approvato le prime sanzioni contro la Russia dell'era Trump. Esulta il presidente ucraino Zelensky. Costringeranno Putin alla pace, dice. Ancora tensione intanto nei cieli del Baltico. 2 jet militari di Mosca hanno violato lo spazio aereo lituano, allontanati da 2 Eurofighter F-2000 italiani decollati nell'ambito della missione NATO di difesa aerea sul fianco orientale. Nelle stesse ore Meloni era in visita a Oslo.
6: Paura a Roma, dove uno studente ha coltellato una professoressa all'Istituto Verga delle Medie, nel quartiere di Centocelle. Dalle prime informazioni, il 13enne italiano, che avrebbe anche spruzzato spray urticante, avrebbe fatto una diretta social durante l'aggressione. La docente è sotto shock, ma non rischia la vita. A Terzigno, invece, in provincia di Napoli, un ragazzino si è presentato a scuola con un coltello da cucina con una lama lunga 18 centimetri nello zaino. A scoprirlo è stato il preside dell'istituto. Il 14enne è stato denunciato per porto abusivo di arma.
5: Momenti di tensione a Torino nel corso della dimostrazione antifascista contro l'arrivo di Roberto Vannacci a un convegno organizzato dal sindacato di polizia FSP. I manifestanti si sono avvicinati allo schieramento delle forze dell'ordine e hanno lanciato uova contro gli agenti, dai quali non è giunta alcuna risposta. Sono poi partiti in corteo lungo corso Duca degli Abruzzi.
6: Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli, lo annuncia su Instagram lui stesso, postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Così ha aggiunto l'ex deputato pentastellato, ricoverato a Cuba dopo un malore e poi trasferito al Gemelli con delicato viaggio a tappe in aereo.
5: Non si arrestano i rincari quotidiani per i prezzi dei carburanti. Oggi il prezzo medio della benzina in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,149 euro al litro e 2,294 euro per il gasolio, secondo quanto comunica il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,242 euro al litro per la benzina e 2,375 euro per il gasolio.
6: Ed è tutto. Più tardi.
7: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
9: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
10: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
1: Sono le 14:05 minuti con Lapo De Carlo, Vicky Mangone, questo è Tempo Reale. Noi tra poco riprenderemo il tema legato alla violenza nelle nostre città, alla violenza nelle strade. Vi ricordo il nostro numero, il 334 11 11 622, continuate a mandarci i messaggi su questo tema. Più tardi, subito dopo, parleremo di un tema legato all'Ozempic. Perché? Perché in Italia cresce l'attenzione verso questa tipologia di farmaci, che sono farmaci nati per il trattamento del diabete, ma sempre più conosciuti anche per i loro effetti sulla perdita di peso. Un fenomeno questo che ha aperto un dibattito non soltanto sanitario ma anche economico. Noi ne parleremo tra 15 minuti all'incirca con Andrea
0: anche
1: Mandelli,
0: meno,
1: presidente.
0: Sì, sì.
1: Anche 10, anche 10,
0: facciamo
1: anche
0: 13
1: 11,
0: e 20.
1: E mezzo. E 35.
0: Sì.
1: Andrea Mandelli, presidente della Federazione degli Ordini, fammi finire, sì, dei farmacisti italiani.
0: Tu sai che ho una persona che conosco che lavora nel mondo della finanza.
1: Uh-huh.
0: E quando dà gli appuntamenti dice: ci vediamo alle, sì, 14:17, chiamami alle 15:21. E noi lo prendiamo sempre in giro, cioè lui è un personaggio è proprio preciso, e ti assicuro, uh-huh, che l'altra volta l'ho chiamato alle 15:22, un minuto dopo, e tu hai
1: in ritardo di un minuto.
0: Scusami, ho dovuto andare. Vabbè, ho capito, però cioè, vivi con l'ansia, con l'angoscia. E meno male che lavori in radio, perché sai che la radio ti mette, ti addestra un,
1: certo,
0: po', no?
1: A stare in qualche tempo, modo, sì, nei tempi, nei tempi. Va bene, 14:06 minuti, adesso c'è la musica, ce l'ascoltiamo con grande gusto, con grande piacere, perché poi ci sta, no, anche a spezzare un po', a respirare, un po' di respiro con la musica, e poi si torna a trattare.

0: Vicky Mangone, Lapo De Carlo.
1: E Lapo De Carlo, e Lapo De Carlo. Sì. Lapo, la scuola è iniziata da quanti giorni? Da una settimana, poi dipende, insomma, anche dalla regione, va da regione a regione.
0: Non lo so, io ho bigiato, per cui non...
1: Va bene. Però la cosa preoccupante è che abbiamo già raccolto tutta una serie di notizie gravi, preoccupanti, che la riguardano. Ora, a parte il bostolo arrivato al ministro Valditara ieri, e va bene, ma il numero di bambini intossicati nella mensa di una scuola nel Bresciano, che peraltro sta salendo. Oggi una notizia di, anzi due, di violenza ai danni di un insegnante. Sono, devo dire, episodi già visti, già vissuti in passato, ma a Roma, nella scuola media Giovanni Verga, uno studente avrebbe aggredito un insegnante, prima le ha spruzzato dello spray urticante e poi l'avrebbe ferita con un coltello. E poi a Napoli invece, a Terzigno, un ragazzino di 14 anni si è presentato a scuola con un coltello da cucina con una lama di 18 centimetri nello zaino. L'ha scoperto il preside, che ha immediatamente allertato i carabinieri e i genitori del ragazzo. Però sai cosa? Che questa cosa dei metal detector, io devo essere sincera, a me non piace tanto. Cioè, secondo me il lavoro va fatto sui ragazzi, no? Anche con una scuola diversa, magari, dove i ragazzi non sono un numero e non devono sentirsi un numero. Tu cosa ne pensi?
0: Il cinema, guarda, neanche un parlo apposta, sai, ecco, che si avvicina sul kitchen, ha già affrontato il film in cinema americano, diciamo che ha affrontato il tema della violenza nelle aule. E beh, in America girano veramente armati, sul serio.
1: Certo.
0: Da noi,
1: certo,
0: in Italia è un fenomeno recente, per giunto le armi non sono per tutti, mentre in America sì. Quindi da Bowling Columbine prima e poco dopo, ma io penso a film come The Principal, una classe violenta, che era un film con James Belushi, che è il fratello di John Belushi, dove entrava, sì, e lui doveva vedersela con una serie di classi, proprio di personaggi ragazzotti armati. Il tema è che comunque tu devi anche avere, se tu hai una base di una società che è ben predisposta a quello che tu dici, in un mondo migliore, è come dire che quando noi entriamo in un posto, teoricamente tutti dovrebbero solo salutare, cioè ciao, ciao, buongiorno, come stai? Ma non lo fanno tutti, alcuni non lo fanno. Cioè, in una regola di come dire, di comunanza, di civiltà, le persone dovrebbero comportarsi come noi pensiamo che sia più giusto. Siccome siamo in un mondo che invece al contrario utilizza delle cose nel modo peggiore, dobbiamo pensare anche da una parte a includerli e a cercare di essere inclusivi e anche gentili. E dall'altro dobbiamo però anche difenderci. Se tu avessi un figlio che va a 8 anni in una scuola in cui c'è, sai, uno che gira col coltellino, o che va una gang armata, tu non saresti preoccupata? Probabilmente sì, tu hai un figlio, certo, sai benissimo cosa significa. E io penso che
1: non è solo quello che succede all'interno di una scuola, certo, di un istituto scolastico, quello che succede fuori anche, no, ovviamente, la società. Però la scuola nella vita di un ragazzo è al pari di un genitore, cioè ti forma, ti dà gli strumenti per capire, quantomeno questo dovrebbe essere. Cioè, la scuola non sono solo nozioni, no?
0: Ma in realtà molti professori dicono: io oltre il mio mestiere non faccio, cioè sì, non sono un genitore, sì, devo educare al massimo, ma io devo insegnare. Cioè, a volte, come non so se te l'ho mai detto, ma in questa società, che viene così ben raccontata anche in alcuni libri molto belli, ma ognuno si sente segmento della società e quindi dice: io faccio da A a B, tu fai da C, da B a C, l'altro fa da C a D e basta. Quindi ognuno pensa a se stesso.
1: Ci sono molti insegnanti motivati, ci sono moltissimi insegnanti appassionati, purtroppo il nostro sistema scuola però la passione un po' te la fa passare anche.
0: Sì, non c'è dubbio, un ascoltatore dice: togliere i metal detector sì, anche nei supermercati. Ho capito. Allora vale anche lì, perché se uno va via con la spesa senza pagare, capisci? Cioè, io lo capisco da una parte, capisco la logica di chi vuole i metal detector e chi non vuole. Quando io ricordo a tutti che allo stadio, per esempio all'Olimpico, a San Siro, e prima non esistevano i tornelli. Poi mi ricordo che ci fu una notte in cui vennero montati letteralmente in una notte per motivi di esigenze

0: ci fu una cosa abbastanza tragicomica, ci fu un titolo bellissimo della Gazzetta, La notte dei lunghi tornelli, ovviamente riferito al famoso film La notte dei lunghi coltelli,
1: certo.
0: E diciamo che il problema è che dobbiamo compensare chi va contro le regole e chi le rispetta. Anche io vorrei che quando esco dalla metropolitana non dovevo ogni volta prendere di nuovo o la carta o di nuovo il biglietto, devo ritimbrarlo tutte le volte, non lo trovo, e nel frattempo c'è quello dietro di me che mi spinge per cercare di passare con me, per esempio, cosa che mi è accaduta due volte. Potrei citare n occasioni, capito? Allora il problema della società è di includere e di poter accogliere delle grandi città, e sta qui, sta questo miscuglio di persone che cercano di fregare o di in qualche modo aggirare la regola, e chi invece le rispetta si sente frustrato perché naturalmente avvengono queste cose.
1: Messaggio: molti insegnanti oggi si limitano a trasmettere nozioni e programmi scolastici, riducendo la propria funzione, trascurando la crescita morale e personale dei ragazzi, hanno abdicato al ruolo di educatore. È Claudio a scrivere questo al 334 11 11 622. Però adesso il tempo ce lo siamo giocato,
0: sì.
1: L'abbiamo usato tutto quello a nostra disposizione, quantomeno per questa parte. Tra poco sentiremo Andrea Mandelli, farmacista, presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, parleremo di Ozempic, prima però un brano musicale, esattamente quello di Dua Lipa, questo è Dance the Night.

0: Questa è Giornale Radio, 14 e 18 minuti. Io sono Lapo De Carlo, con me c'è Ricky Mangone e viceversa.
1: Eccomi.
0: Naturalmente. E con un tema, quello dell'esplosione dei consumi di farmaci, come per esempio, ma non solo questo, l'Ozempic, che ha aperto un dibattito, insomma, che è evidentemente acceso in Italia. E da un lato c'è l'efficacia terapeutica contro diabete, l'obesità, dall'altro però c'è anche questo impatto miliardario sulle casse della sanità pubblica e anche dei rischi che sono legati alle carenze di scorte, al mercato, come si dice, off-label. E per capire come la rete dei farmacisti stia gestendo questa pressione, abbiamo con noi Andrea Mandelli, presidente della FOFI, vale a dire Ordine, Federazione Ordini Farmacisti Italiani. Bentrovato.
1: Bentrovato.
2: Buongiorno
1: Mandelli.
0: Eccoci.
2: Buongiorno.
1: Bentrovato. Buongiorno.
2: Grazie.
1: Allora, parliamo di Ozempic e fratelli, no? E cugini.
2: E vicini.
1: E vicini. Allora, sono farmaci diventati quasi un fenomeno sociale, mi verrebbe da dire, no? Oltre che sanitario. Se ne parla un po' ovunque, se ne parla nei social, se ne parla nelle palestre, negli studi medici. Siamo sicuri che parlare di questi medicinali soltanto come farmaci per dimagrire e farlo pure in fretta non rischi poi di banalizzare una patologia così complessa?
2: Io infatti partirei proprio da qua, una riflessione che velocissima che voglio fare. Il mondo della farmaceutica sta facendo delle cose strabilianti, si eradicano malattie, si trovano soluzioni per malattie importanti. Questa sul diabete è sicuramente un passo avanti straordinario, quindi certo. La prima osservazione è che l'uomo davvero sta facendo cose che 20 anni fa sarebbero state impossibili, e con l'intelligenza artificiale che ottimizza la ricerca ne faremo delle altre, e quindi questa è la base di partenza. Poi diceva giustamente lei, se ne parla sui social, se ne parla tra vicine di scrivania in ufficio,
1: sì, sì.
2: O tra vicini, perché non è una peculiarità di un sesso rispetto all'altro, e quindi nasce un po' questa interpretazione dei tempi che cambiano. Vede, noi 50 anni fa i nostri genitori, i nostri padri, i nostri nonni si accontentavano, e lo dico tra virgolette, di guarire se si ammalavano. Ora vogliamo stare bene. È un concetto completamente diverso, perché non ci accontentiamo più, non ci accontentiamo più di guarire, ma vogliamo essere in forma, vogliamo andare a giocare a paddle, vogliamo andare a sciare, vogliamo, adesso che arriverà l'inverno, insomma, il tema è che è cambiato proprio il paradigma con cui ci confrontiamo. Da qua queste strutture oggettivamente che lei dice, perché un conto è il grande obeso, un conto è il diabetico, che trova una risposta straordinaria, impensabile, per la sua malattia invalidante cronica, e un conto invece voler levare 3 chili perché...
1: Verissimo. Guarda, sentivo proprio una giornalista che diceva, anche con un certo piglio, con un certo orgoglio, no? Io prima dell'estate 2-3 iniezioni me le faccio perché voglio rimettermi in forma, no?
2: È lo stare bene, non è o guarire dalla malattia, no? È cambiato il paradigma, ma è il paradigma un po' dell'esteriorità, di quello che vediamo sui social. Tutti vorrebbero fare o il calciatore o gli influencer, e purtroppo ci servono i farmacisti, i medici, gli idraulici, gli infermieri. Che sì, devo fare?
0: Sì. Già giovani per altre cose. Aggiungo una domanda, perché questa esplosione di consumi pesa enormemente nelle casse della sanità pubblica, quindi la domanda è anche in che modo il farmacista, la figura del farmacista, può aiutare lo Stato a monitorare anche la spesa e ad evitare sprechi, perché a volte sensazione non è sempre che sia del ruolo congruo.
2: Sgombriamo però il tavolo: medici e farmacisti hanno una linea di indirizzo chiara, cioè noi stiamo parlando di patologie, dove c'è la patologia c'è un medico che prescrive e un farmacista che dispensa in SSN. Diciamo che il fenomeno più eclatante è quello che ha messo in luce l'OSME, cioè questa spesa cosiddetta out of pocket, maniera difficile per dire coi soldini tuoi, tutto quello viene comprato dal cittadino, perché sul controllo della prescrizione medica, del monitoraggio, è chiaro che medici e farmacisti fanno la loro parte. Il tema è che purtroppo il diabete è veramente una delle malattie croniche più bastarde che ci sono sulla terra, perché non la senti, non la vedi, e quando vede è troppo tardi. Quindi prendere in prevenzione, signori miei, è molto importante. Molto importante, perché il cronico, oltre a stare male, che è la cosa che a un sanitario interessa di più, pesa molto più sulle casse dello Stato, che è una cosa che mi interessa meno, ma dà cronista devo registrarlo. Quindi il tema è oggettivamente questo, cioè che sulla prescrizione e sulla appropriatezza non c'è dubbio, poi ovvio che è una cosa generale. Invece quello che pesa molto è quel dato dell'OSMED sull'out of pocket, quei miliardi che vengono spesi dagli italiani proprio per far fronte a questa necessità del 1-2 punturine, io prima dell'estate me le faccio. Ecco, è lì che si insinua la spesa di tasca tua.
1: Certo. Certo. Senta, il Bandelli, il ruolo del farmacista in questi anni, in questi ultimi anni, è cambiato, no? C'è una sanità che è spesso assente, spesso in ritardo, che spesso rimanda, che ti lascia un po' lì appeso, no? Mentre tu stai male. Il farmacista è diventato il punto di riferimento, no? Spesso si trova anche a dover gestire l'informazione corretta, quella enorme quantità, sì, sì, di contenuti, di consigli anche che circolano online.
2: Anche calmare il medico prescrittore tra i più diffusi in Italia, che è dottor Google, che non fa mai bene alla salute,
1: certo,
2: degli italiani.
1: Appunto.
2: Quindi
1: appunto,
2: sì, è vero. Cioè, tutto nasce i primi anni 2000, quando proprio i farmacisti compresero che il nostro ruolo doveva cambiare e proposero questa evoluzione di un farmacista che dispensa sempre il farmaco, prepara sempre il prodotto galenico, ma è in grado di intercettare i bisogni della prossimità, quella prossimità di cui abbiamo pagato il conto durante la pandemia, no? Non eravamo organizzati per una difesa sul territorio puntuale, e lì il farmacista è riuscito, grazie a questa evoluzione che per 20 anni la Federazione dei Farmacisti ha portato avanti, è riuscito a dare una risposta. Ora è evidente che siamo importanti, perché medici ce ne sono pochi, farmacisti ce ne sono pochi. Insieme, come dice il decreto ministeriale 70, insieme possiamo dare quella risposta di salute a un'Italia che invecchia, grazie a Dio, che ha sempre più farmaci a disposizione, come abbiamo visto finora, ma che ovviamente deve contare sulla sinergia dei due professionisti che più curano gli italiani, il farmacista e il medico. Quindi il farmacista in questo momento può vaccinare in tantissime regioni, io sono lombardo, sì, ed è la punta di diamante, facciamo tutte le vaccinazioni in farmacia, può farti l'elettrocardiogramma, un turista tedesco 2 settimane fa preso per i capelli da un collega in Sardegna, l'hanno beccato con un elettrocardiogramma che stava per fare un infarto, l'hanno ricoverato, ha scritto al governo italiano ringraziandolo per la sanità del nostro paese. Quindi il farmacista è diventato qualcosa di più perché riesce a fare quella parola magica che è anche prevenzione. Perché il sistema sanitario nazionale, con tutti questi variabili che ho detto, la vecchiaia, i farmaci nuovi, non regge più il ritmo. Quindi se non preveniamo e non curiamo prima che sia conclamato il sintomo, noi purtroppo qualche conto col bilancio prima o poi dovremo farlo, e non sarà un conto favorevole.
1: Tra l'altro lei ha parlato di vaccini, fra poco ci sarà il vaccino anti-influenzale, 9, no? No, 9
2: siamo pronti,
1: differenti
2: siamo pronti,
1: vaccini,
2: siamo
1: vero?
2: Pronti.
1: Quest'anno.
2: Sì, sì, siamo pronti, andate in farmacia, vaccinatevi, attenzione, la vaccinazione non è un atto per noi. La vaccinazione è un atto che dobbiamo fare se abbiamo in casa un anziano, se abbiamo in casa un fragile, se abbiamo in casa un diabetico, quindi non deve essere visto come un atto per noi, ma un atto per donare la salute a chi vogliamo bene, magari in casa è fragile perché ha un tumore, perché ha una patologia. Quindi attenzione, è un gesto per noi, ma soprattutto per la collettività.
0: Volevo anche capire, per esempio, chi vuole dimagrire deve pagare di tasca propria, l'abbiamo detto poco fa, no? Quindi c'è una specie di sanità a due velocità, no? Dove chi è più ricco può permettersi delle cure contro l'obesità e invece altri no. Quindi la domanda è un po' come si può risolvere questo cortocircuito, chiamiamolo etico.
2: È il tema della diseguaglianza, che è un tema evidenziato bene in questi giorni dalle ricerche. Tanti italiani non ce la fanno più e capita in farmacia di vedere una prescrizione di un medico nella quale il paziente fa una scelta rispetto all'urgenza che viene dal farmacista, qual è veramente l'indispensabile. Ovvio che è tutto indispensabile, perché se il medico te lo prescrive non è che lo fa perché gli piace, però in quella scelta consapevole dice: dottore, io non ce la faccio, mi dia qual è la cosa essenziale. E questo purtroppo è quello che i dati sulla povertà riscontrano, è il motivo per cui tutti gli anni noi ci impegniamo a fare una raccolta del farmaco per chi ha bisogno, no? La seconda settimana di febbraio,
1: certo,
2: lo facciamo con grande forza, contribuendo anche noi, intendiamoci, come operatori della salute per questa operazione, ma è davvero il dato più eclatante. La sanità purtroppo richiede sempre più soldi e dobbiamo trovare una maniera reale per assistere le famiglie italiane che non ce la fanno. Qual è
1: peraltro,
2: il testimone più...
1: Prego, concluda,
2: no,
1: Mandelli.
2: Dicendo, sa dove vede che la sanità ha sempre più bisogno di soldi, purtroppo dal ricorso al dentista. Purtroppo uno non va dal dentista, quindi non si alimenta bene, non alimentandosi bene non mastica, non mangia, non assorbe, è un cane che si morde la coda.
1: Certo.
0: Molto bene.
1: Dicevo, quanto costa non curare in maniera adeguata l'obesità oggi, proprio in termini di complicanze, no? Di assistenza sanitaria?
2: Tantissimo. Cardio circolatorio, è quello che
1: un
2: dicevamo,
1: sacco di complicanze,
2: la prevenzione.
1: Certo.
2: Quindi purtroppo per dimagrire, per chi ha bisogno di questi farmaci, diventa una condizione sine qua non per poter stare bene per loro stessi, per le loro famiglie e anche, perdonatemi, per il bilancio dello Stato, ma prima per loro.
0: Ecco, abbiamo chiuso. Intanto grazie di questa lettura, naturalmente, che ci ha dato un indirizzo. Grazie ancora, buon lavoro intanto.
2: Grazie a voi, grazie, buon pomeriggio.
1: Andrea Mandelli, farmacista, presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani. Un'ora e mezza è passata, però sono le 2:30, due e mezza in questo preciso istante.
0: Allora, ti do una buona notizia.
1: Ci molliamo per qualche istante.
0: Ti do una buona notizia, perché c'è un'altra ora e mezza.
1: Vabbè, dai. Bene. Breve pausa, poi torniamo.
3: Giornale Radio.
4: Cristoforo, e quello cos'è?
5: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
4: E che ci fai?
5: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
6: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
5: Oh ragazzi, un altro mondo!
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Le ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci, più punti di vista, più informazione. La radio libera di informare.
1: Sono le 14 e 33 minuti.
2: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
3: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
4: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
5: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
6: Sono le 14:33 minuti, tempo reale, oggi è il 18 di settembre, sarà mica finita l'estate, visto che qua c'è un'allerta gialla, ci sono temporali, pioggia, cose autunnali che stanno arrivando.
7: Che illusa che sei, Vicky. Sei una
6: lasciami nella mia illusione del fresco arrivi.
7: In realtà ho letto che arrivi in arrivo la quindicesima ondata. Poi la sedicesima. Sto scherzando.
6: Caldo?
7: Con te è troppo facile. Fare gli scherzi deve essere molto facile, perché dire qualunque cosa. No, davvero. Sì, guarda, tra l'altro sono in arrivo dei cinghiali volanti che lanceranno delle banconote da 100 euro. Ma dove? Dove?
6: Ma veramente?
7: Vai, sotto.
6: Esatto. Ma allora vado.
7: Ecco, esatto. Sei di quelle persone. Va bene,
6: dai, tra poco parleremo del caso Garlasco, perché è arrivata una nuova svolta, è stata archiviata la posizione di Alberto Venditti, il PM che aveva seguito l'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, che era finito al centro di accertamenti nell'ambito dei nuovi sviluppi dell'indagine. Questo passaggio riporta l'attenzione sulle diverse fasi investigative giudiziarie che a distanza di anni continuano a caratterizzare uno dei casi di cronaca più discussi d'Italia. Lo stai seguendo, Lapo, questo caso di Garlasco?
7: No, io devo dire che sono
6: un po' trasversalmente
7: sono mai stato affascinato particolarmente dai casi di cronaca che si prolungano poi all'infinito. Cioè, io ne ho uno soltanto che ho seguito, che per me rimane un mistero, anche se dicono che è stato risolto.
6: Qual
7: è? È quello della donna che di fatto, mi pare 4 anni fa, 5 anni fa, era stata trovata morta col figlio che si erano fermati, adesso non mi ricordo esattamente, adesso bisogna cercare qual era, ma di fatto si erano fermati con l'auto, poi dopodiché sono stati trovati lei su nella sterpaglia. E onestamente quello viene spiegato in un modo che non mi convinse mai, non mi convinceranno mai, perché
6: ma
7: mi
6: non sei mai venuti a capo di quella,
7: no,
6: di quella
7: venuto,
6: storia,
7: la spiegazione c'è stata, però non mi ha convinto minimamente, anche perché non avevo, dice che la donna aveva delle turbe, va bene, però è stato molto strano l'evoluzione. Poi naturalmente per carità, c'è il rasoio di Gockham e su questo noi ci muoviamo. La soluzione più semplice alla fine è quella che comunque è più credibile. Va bene.
6: Va bene, e allora noi tra poco parleremo invece del caso Garlasco, lo faremo con Albina Perri, direttore di Giallo, vedremo di ricostruire cosa significa questa nuova archiviazione, quali sono gli elementi, gli ultimi elementi emersi e quali interrogativi restano ancora aperti sul caso. Bene, adesso c'è la musica degli Oasis, questo è Stand By Me.

0: Genesis, che tra l'altro arriveranno in Italia prossimamente. E qui a Giornale Radio, sapete, io di Chiamangone abbiamo l'abitudine di andare a commentare le notizie del giorno, ma ce n'è una in attesa, appunto, di avere il prossimo ospite tra una decina di minuti, forse meno, che sta onestamente sconcertando un po' tutti. La vicenda l'avete forse sentita, quella di uno studente di 13 anni, un ragazzino, sì, che praticamente è entrato a scuola. Era già un fatto che si era già verificato in un'altra parte d'Italia. È entrato a scuola con casco, con la telecamera, ha cercato di uccidere o di aggredire una prof, una professoressa, e i compagni dicono che lui la odiava per un debito. E al netto di questo, è una vicenda surreale ed è un fatto di cronaca che di fatto non aggiunge la gravità del fatto e la volontà omicida alla spettacolarizzazione di questa violenza, né? Quindi che riprendere con la telecamera, ed è un distacco della realtà che ovviamente mostra un disturbo dissociativo e una totale sociopatia che chiaramente rende il tredicenne, nella fattispecie, ancora più pericoloso di quanto non dica l'evento in sé. Cioè, non è di certo una ragazza, è qualcosa di molto più grave. E tra l'altro c'è un problema che al problema si unisce al problema. Ti ricordi, l'abbiamo parlato ieri, no, del cecchino?
1: Certo.
0: Che è già libero, e questa cosa giunge ora. Io capisco tutto, ma è già libero adesso. Non capisco, io dico no, la legge è inutile, che ce la prendiamo perché bisogna, sì, d'accordo, ma un tizio che ha sparato a una donna con un fucile con e la ferita
1: a una donna, ma si sta anche indagando su altri
0: è libero, ecco. Adesso
1: è libero.
0: La questione è, secondo me, è ancora più sconcertante, perché aiuta poi al di là al netto dei cavilli legali che possono esserci. Però tu devi anche cercare di rendere comprensibile un atto del genere, perché non si può continuare a intervenire su queste vicende dicendo sempre che ci sono delle motivazioni legali che sicuramente ogni tanto nelle pagine dei giornali non troviamo. Cioè, noi non troviamo sempre quello che poi è realmente accaduto, ma questa vicenda l'abbiamo seguita più di altre. Francamente, che il giorno dopo sia libero, ecco, questo lascia un po' sconcertati.
1: Decisamente, decisamente. Invece ci sono novità sul caso di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, sì, che sta scontando una condanna a 14 anni e 9 mesi per la sparatoria avvenuta nel suo negozio nell'aprile del 2021. La notizia è che Roggero resta in carcere a Bollate. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile la richiesta presentata dalla sua difesa per ottenere il differimento della pena. Non è una decisione, diciamo, arrivata completamente a sorpresa, perché nei giorni scorsi una richiesta praticamente analoga era già stata respinta dal Tribunale di Sorveglianza di Torino. Roggero sta scontando la condanna definitiva per aver sparato contro i rapinatori che erano entrati, lo sappiamo bene tutti, nella sua gioielleria. Quel giorno due dei rapinatori morirono e un terzo rimase ferito. La difesa aveva chiesto di rinviare l'esecuzione della pena anche in attesa di capire cosa succederà con la domanda di grazia presentata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il problema però, secondo i giudici di Milano, è che Roggero, quando ha presentato questa nuova istanza, era già detenuto a Bollate. Proprio qui sta il punto, praticamente. Il tribunale richiama la giurisprudenza della Cassazione e spiega che questo tipo di differimento, quando è collegato a una domanda di grazia, può essere applicato solo ed esclusivamente se l'esecuzione della pena non è ancora iniziata. Quindi, in altre parole, essendo già in carcere, quella richiesta non poteva essere accolta. E poi c'è anche un'altra questione. Per i giudici milanesi si trattava sostanzialmente di riproporre una richiesta sulla quale si era già pronunciato il Tribunale di Sorveglianza di Torino, quindi secondo l'ordinanza ci sono le normali procedure di impugnazione da seguire senza poter ripresentare la stessa istanza davanti a un'altra autorità. E poi c'è anche un elemento emerso durante l'udienza di Milano che ha fatto parlare, perché Roggero ha mostrato un atteggiamento diverso rispetto al passato. Non ha usato la parola pentimento, non ha chiesto scusa alle famiglie delle vittime, però rispetto al passato il tono sembra essere cambiato un po'. Sembra essere un po' diverso, decisamente diverso.
0: Poi è difficile, ecco, entrare nella testa di un uomo o di una,
1: certo,
0: donna e capire cosa realmente pensa. Anche
1: ma
0: se dopo poco tempo mi sembra che possa esserci anche un pentimento di convenienza, magari dettato dall'avvocato, magari invece al contrario è autentico. Come fai a saperlo? È difficile entrare nella vita. Oltretutto perché un giorno di carcere già ti cambia, figuriamoci 3 mesi e figuriamoci anni.
1: Infatti.
0: Dall'altra, guarda, stempero al volo prima di andare a dare spazio alla musica, mi occupo velocemente velocemente perché trovo sul Corriere della Sera anche spazio per un tema che ai noi c'è ancora, c'è ammorba tra virgolette, ma molta gente lo segue ancora, se è vero che sto parlando del Grande Fratello. Il Grande Fratello, che diciamo che è carino il titolo di Aldo Grasso di oggi, è l'INPS di chi non ce l'ha fatta.
1: Applauso ad Aldo Grasso,
0: che ha ancora un, diciamo, un, per fortuna è l'esordio peggiore di sempre, con meno di 2 milioni di spettatori, che per fortuna è poco, però 2 milioni a casa mia sono sempre troppi, quindi evidentemente piace ancora, piace. Io poi devo dire che, avendo lavorato a Mediaset per diversi anni, avendo anche collaborazioni ulteriori, ogni tanto arrivavo e andavo a vedere della gente che andava ad assistere anche a questi eventi. Io ti assicuro, c'è un mondo che è veramente composito, per cui meriterebbe anche di avere questo spazio, perché dietro a quello, anche come si viene fatto l'Isola dei Famosi, io ho visto come fanno l'Isola dei Famosi, come fanno i montaggi, ho visto il luogo segreto, e c'è dietro tutto un percorso che credo che sia molto interessante, che alla fine attira molte persone che assistono a, un po' a, poi io non so se tu hai una televisione, hai una trasmissione che ami più di altre, però dietro questo percorso c'è tutto
1: Non il Grande Fratello.
0: No,
1: non
0: capito,
1: il Grande Fratello.
0: Magari una trasmissione tipo, non so, quattro ristoranti, faccio un esempio. Quattro ristoranti, no. Quattro hotel. No, neanche. No. Non credi neanche.
1: Barbieri non mi dispiace.
0: Barbieri non ti dispiace, preferisco Borghese. Ad ogni modo, no, Barbieri Bruno. Comunque, abbiamo alleggerito un attimo, ma tra poco invece torneremo ad argomenti, dicevo, più consoni, anzi decisamente più gravi. Hai detto bene tu prima, la vicenda di Garlasco. Ne parleremo con una tua conoscenza, no? Con Albina Perri.
1: Sì, la mia amica Albina Perri, allora direttore di Giallo.
0: Allora fai tutto tu, allora, io assisto.
1: Ma non faccia così.
0: No, sto buono, sto lì. Tranquilla, fai, mi metto comodo.
1: Ecco, va bene, ti fai un caffettino. Bene. Sky Newman, adesso ci ascoltiamo la musica Man of the House e poi.

0: sul caso Carlasco, perché nelle ultime ore è arrivata una decisione importante che cambia, e cambia anche di parecchio, il quadro dell'inchiesta. Il GIP di Brescia, quantomeno una parte, il GIP di Brescia ha archiviato la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, che era accusato di essere stato corrotto per favorire, questo nel 2017, l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi. La motivazione è piuttosto netta, devo dire. Secondo il giudice non sono emersi elementi sufficienti per dimostrare un accordo tra Venditti e la famiglia Sempio, né una promessa, né una consegna di denaro, né contatti tra il magistrato Esempio oppure i suoi difensori al di fuori delle sedi istituzionali. C'è da dire che l'archiviazione di Venditti non significa che tutti i dubbi siano stati cancellati, anzi lo stesso GIP dice che alcune ombre restano e ipotizza scenari diversi. Quali sono questi scenari? Albina Perri, direttrice di Giallo, buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno,
0: Albina.
1: Buongiorno, grazie.
2: Eccoci.
0: Allora, partiamo dalla cosa più importante. Mario Venditti viene archiviato, quindi questa parte dell'inchiesta, no? Il giudice però dice che non è stata trovata una traccia, no, che colleghi Venditti a un accordo con la famiglia Sempio, e va bene.
1: Esatto.
0: Però
1: ma guarda, come si sarebbe detto una volta, archivia per insufficienza di prove. Questo non vuol dire che qualche ombra, come dicono gli stessi, come dice lo stesso giudice. La questione è che non c'è solo Venditti. Quindi su Venditti, che ricordiamo non ha voluto consegnare i suoi device, per cui le indagini su di lui certo non hanno trovato
0: sono
1: prove
0: parziali.
1: Anche perché
0: non hanno potuto cercarle.
1: È stato anche impedito, esatto, agli inquirenti di approfondire, quindi anche se ci fossero stati dei messaggi o dei contatti non lo sapremo mai, perché i device non sono stati analizzati. Quindi direi che questo già è un vulnus importante per l'inchiesta. Dopodiché è vero che questa inchiesta chiude, che Venditti è fuori, ma ci sono altre persone che restano, tra cui il padre di Andrea Sempio, che rimane indagato per corruzione, e questo fascicolo adesso dovrebbe passare da Brescia a Pavia, dove il procuratore Napoleone potrebbe indagare altre persone, perché
0: Si parla di una possibile ricostruzione alternativa a questo punto.
1: Esatto, perché quel che è certo è che dalle tasche dei Esempio sono usciti dei soldi, e sono usciti in contanti. E poi dove
0: e tanti
1: questi
0: anche,
1: soldi
0: 56.000 euro, e tanti, no?
1: Certo, è ovvio che essendo in contanti è difficile tracciarli, e quindi poi per chi deve indagare si ha un problema a capire dove siano finiti. Però intanto anche ulteriori inchieste potrebbero chiudersi con un buco nell'acqua, ma perché è difficile indagare, non perché non ci siano stati dei reati commessi, anche perché appunto, come dicevo, i soldi sono usciti, quindi da qualche parte devono essere finiti. Ora però il fatto che questi soldi siano usciti lascia appunto il padre di Andrea Sempio come indagato per corruzione, e magari verrà indagato anche qualcun altro, perché tutte le persone che hanno operato, no? Per cui hanno prelevato soldi in contanti e li hanno portati, non sappiamo dove, non sappiamo a chi, però nelle intercettazioni si capisce, no? Quando dicono quei signori lì, andiamo lì a portarli, che da qualche parte li hanno portati. Quindi anche chi materialmente ha preso i soldi e li ha portati potrebbe finire indagato.
2: Io lo dico da neofita della materia, dicevamo prima io e Vicky Mangone, collegandomi a questa vicenda, l'ho seguita come è normale che si potesse seguire. Tra l'altro vado in una televisione di cui si parla della vicenda Carlasco una sera sì, una sera sì, e quindi è chiaro che ormai me la sono trovata addosso, mi hanno anche chiamato a commentare una sera, mi sono trovato a fare l'opinionista anche di questa vicenda. dove, ecco, però diciamo che la cosa che mi è venuta in mente è che della vicenda Garlasco ci sono troppi nodi, troppe svolte, troppi dettagli ignorati, troppi su cui si è speculato. Alla fine hai una persona, qui non è Beautiful, è una vicenda reale, allora mi sembra che tutti questi nodi siano diventati, abbiano fatto perdere aderenza con la gravità del fatto e con anche la sostanza che Alberto Stasi è l'unico ad aver pagato, non si sa neanche se da innocente o meno, ma sembra più da innocente da quello che è venuto fuori, e tutti questi dettagli, questi continui, queste, chiedo scusa, ma anche pettegolezzi sulla vicenda intorbidino un po' la verità. Non so se siete d'accordo.
1: Ma diciamo che la vicenda di Garlasco ha originato varie costole, per cui ora ci sono tanti altri filoni che si stanno indagando. Alcuni possono essere pettegolezzi, altri sono proprio vere e proprie indagini, quindi fatte da professionisti, che poi possono anche finire in niente, perché un'indagine è fatta proprio per indagare, no? Quindi non è che si parte con un'idea preconcetta e assolutamente deve essere confermata, se no commettiamo lo stesso errore che abbiamo fatto con Stasi, che è proprio quello che in qualche modo critichiamo all'inchiesta di Stasi, la prima, certo, per cui già dal primo giorno si era deciso che doveva essere l'assassino, punto e basta. L'inchiesta viene fatta proprio per indagare, quindi alla fine dell'inchiesta, se un magistrato non trova abbastanza elementi, archivia o chiede l'archiviazione, è così. A distanza di 18 anni per quanto riguarda l'omicidio di Chiara Poggi è molto difficile poi trovare, no, delle prove, degli indizi nella realtà, e quindi sono indagini sicuramente difficili che possono anche finire poi in un nulla di fatto, come è accaduto per Venditti. C'è da dire che però Venditti era il PM che ha archiviato in 3 mesi, ma lui l'avrebbe voluto archiviare in 21 secondi, l'inchiesta del 2017 su Sempio, e lì si sta ancora indagando a fondo, perché quell'inchiesta, e appunto prima parlavamo della corruzione, ma non è, non è solo questo, sono documenti che improvvisamente appaiono e scompaiono, c'è una cassaforte che è stata trovata dentro la procura di Pavia con un archivio parallelo su Garlasco, su Sempio, su Stasi,
2: la stanza 27.
1: Che non doveva essere lì, esatto, stanza 27 che era a disposizione della famosa squadretta, perché ricordiamo che in parallelo c'è anche tutta l'inchiesta di Clean 1, Clean 2, Clean 3, e questa squadretta, di cui alcuni personaggi sono già stati condannati, sono già in galera, operava proprio lì, davanti a quella stanza 27 e a 10 metri dall'ufficio del PM.
2: Lo dico per gli ascoltatori, perdonami, perché solo se no la gente non capisce, perché non è che tutti hanno seguito, ma la squadretta fondamentalmente era un termine per il gruppo di militari della polizia giudiziaria.
0: Che
2: si muoveva al di fuori delle regole istituzionali, no? Era un po' questo.
1: Diciamo che la cosa più clamorosa che sappiamo finora della squadretta, che era guidata da Pappalardo, ora condannato, è che questo carabiniere il 24 dicembre del 2016, la vigilia di Natale, si è trovato, non si sa come, dentro l'ufficio del procuratore a fare delle foto con il suo cellulare al fascicolo di Andrea Sempio, che era appena stato depositato.
0: Cioè, sono tutte cose gravissime, no? Sono cose di una gravità.
1: Gravissime. E vorrei farvi notare che la stanza del procuratore era del procuratore Venditti, quindi ora, come la vigilia di Natale, Pappalardo abbia avuto accesso all'ufficio del PM Venditti, non lo sappiamo. Magari non lo sapremo neanche mai, perché queste persone comunque si stanno molto diciamo trincerando dietro una selva di non ricordo, quindi se non parlano è anche difficile capire che cosa è accaduto, però la procura.
0: Beh, i vuoti di memoria di Gennaro Cassese
1: sono passati alla storia,
0: unici
1: ormai
0: nel genere, no? Esatto, appunto.
1: Però devo dire che è una malattia che è veramente molto diffusa nella Lomellina o nel Pavese, quindi non lo so, sarà l'aria, sarà l'acqua, c'è qualcosa che turba.
0: Però Albina, il 28 settembre, quindi fra pochi giorni, scadrà ufficialmente, no? È qui e dopodomani, insomma, scadrà il termine ultimo per la chiusura delle indagini preliminari della Procura di Pavia. E allora se ne tornerà a parlare davvero, anche perché da quello che è trapelato dovrebbero esserci sostanziali novità. cose mai sentite prima.
1: Esatto, comunque chiudendo l'indagine poi avremo a disposizione anche più atti e sapremo su cosa ancora ha lavorato la procura in questi mesi.
0: Certo,
1: cose certo. Di cui ancora non sappiamo assolutamente nulla, quindi l'aspettiamo tutti con ansia.
0: Bene.
2: Va bene. Bene. Grazie allora.
0: Grazie a Giallo, voi. Grazie ad Albina Perri, grazie per essere stata con noi a questo punto alle 15, mancano pochi secondi, sì. Ma facciamo finta che siano le 15, diamo esatto. La linea alla redazione di Roma per le ultime notizie, poi Tempo Reale torna qui a Giornale Radio.
3: Giornale Radio.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
5: Sono le 15.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati all'ascolto di Giornale Radio, studio Daniela Ubaldi. L'escalation bellica nella penisola araba coinvolge anche il nostro contingente. La base italiana di Taif è stata più volte presa di mira la notte scorsa. Colpito e danneggiato un velivolo F-2000, ma non ci sono connazionali feriti. Le parole del ministro della difesa Crosetto, che ieri aveva prospettato l'invio della Marina nelle acque del Mar Rosso, il cui accesso è stato conquistato dai ribelli filo-iraniani dello Yemen. Almeno 112.000 sfollati nelle ultime due settimane di conflitto con le forze saudite, fa sapere l'ONU. Nell'area opera già con successo la missione europea Aspides, commenta Bruxelles. In Italia 5 Stelle chiamano il ministro a riferire alle Camere, sottolineando che lo stesso dislocamento di militari italiani era avvenuto senza un passaggio parlamentare. In stato di shock, ma non in pericolo di vita, l'insegnante della scuola media Giovanni Verga nel quartiere Centocelle a Roma, che stamane è stata aggredita da un suo studente di 13 anni che prima ha spruzzato spray urticante e poi l'ha accoltellata. L'intervento di un compagno di classe ha impedito che andasse avanti fino alla tragedia. Il ragazzo di terza media aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram per filmare la scena in diretta. Ora è stato fermato e viene ascoltato insieme ai genitori dai carabinieri della zona, che sono in stretto contatto con la procura dei minorenni. Dibattito politico intenso non solo tra i due schieramenti ma anche all'interno della stessa opposizione, malumori dai leader del Movimento 5 Stelle AVS nei confronti della segretaria PD Elislein, che ieri tramite una lettera aperta aveva teso la mano alla premier Meloni in tema di energie e soluzioni condivise. Non ci sono le condizioni per lavorare con il governo, dice Giuseppe Conte dei 5 Stelle in linea con Nicola Fratoianni di AVS, secondo cui il governo con le sue scelte totalmente errate in tema di energia impedisce ogni possibilità di dialogo. E nella segreteria PD c'è sorpresa per le reazioni degli alleati del campo largo. Archiviata la prima giornata di Europa League, scatta stasera in programma la quinta giornata di Serie A prima della sosta per l'esordio della nazionale di Mancini in Nations League. Alle 20.45 di fronte nell'anticipo Monza-Sassuolo, ma tutto ruota intorno al big match di domani sera Roma-Inter, entrambe al comando della classifica a punteggio pieno. E ora il nostro appuntamento con l'attività parlamentare.
8: Ben trovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Caro carburanti, è arrivato il via libera della Camera alla legge di conversione del decreto in materia di prezzi petroliferi e ILVA. Il provvedimento, che è stato trasmesso all'altro ramo del Parlamento, conferma gli sconti sul gasolio, l'anticipo d'imposta a carico delle società energetiche e le misure a sostegno degli autotrasportatori. Come di consueto, mercoledì si è svolto in aula il question time del governo. Hanno partecipato il ministro degli esteri Antonio Tajani, il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara e il ministro della cultura Alessandro Giuli. Tra gli argomenti affrontati, la crisi in Medio Oriente, la posizione dell'Italia, la continuità didattica per gli studenti con disabilità e gli interventi di restauro e valorizzazione di Villa Verdi. Europa e politica industriale. Mercoledì la 14ª Commissione Politiche dell'Unione Europea ha organizzato un nuovo giro di audizioni nel quadro dell'esame della proposta di regolamento dell'Europarlamento e del Consiglio in materia di semiconduttori. All'iniziativa hanno partecipato i rappresentanti di Dynamis e dell'Istituto di Fisica Nucleare. Economia e Fisco, la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, ha accolto Maurizio Leo per un'audizione. Il viceministro dell'Economia ha riferito nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle misure di contrasto all'evasione fiscale, sulla sicurezza delle banche dati dell'anagrafe tributaria e sulla tutela della riservatezza dei dati dei contribuenti. Prevenzione e salute. Montecitorio aderisce all'iniziativa della Giornata Nazionale sulla SLA, che prevede l'illuminazione di monumenti ed edifici pubblici con il colore verde. Anche la facciata della Camera dunque sarà illuminata di verde dal tramonto di stasera all'una di domani, 19 settembre.
7: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
10: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
11: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
2: Adesso abbiamo un sacco di argomenti che si avvicendano l'uno con l'altro, Vicky, perché si va dal primo argomento che troveremo, cioè quello legato appunto alle infiltrazioni d'acqua, sì, insomma
0: negli uffizi,
2: poi avremo anche il tema legato ai dentifrici con i coloranti, con possibili effetti sull'attenzione dei bambini, ne parleremo con il salvagente, poi avremo anche Danilo Corona, uno psicologo, per la vicenda legata ai divorzi grigi.
0: Cinquantenni.
2: Beh, io ho letto
0: vengono
2: anche
0: chiamati divorzi grigi.
2: Vabbè, ma grigi, bianchi, neri, l'importante è, insomma, io vedo gente anche bianchi allora, perché ho visto gente che a 70 anni ha divorziato anche, eh? Non vedeva l'ora.
0: Ah, sì, eh?
2: Sì, ho detto non vedeva l'ora. E poi me ne vado con una più giovane che aveva 60 anni. Ma insomma, il concetto, certo. Beh, certo, per loro non c'è più giovane. E dall'altra poi invece il tema legato al libro con l'avvocato Massimiliano Dona, che non vedo l'ora di sentire anche per tutti i temi che ha toccato, perché è pieno di situazioni che vanno anche raccontate. È una di quelle interviste che secondo me meriterebbe di essere trattata per tipo 3 ore, cioè io andrei avanti con lui a parlare a lungo. Tu lo conosci già molto bene, ma la sua intervista, certo, che ho sentito è molto piacevole. Va bene.
0: Bene, lui ha scritto un libro dal titolo Il cliente non ha sempre ragione,
2: ma conviene ascoltarlo.
0: Cioè, esatto,
2: il sottotitolo
0: esatto
2: è quello, quindi
0: sì, il sottotitolo è quello lì. Va bene, 15-6 minuti. Allora, tra poco parleremo di degli uffizi. Prima accennavamo a questi temporali che incombono su parte della nostra penisola. Uno si è abbattuto giusto a Firenze ed è stato talmente violento che appunto l'acqua è riuscita a penetrare all'interno degli uffizi, arrivando fino alla sala che custodisce 7 dipinti del 600, tra cui il celebre Bacco di Caravaggio. La teca è stata bagnata proprio a causa di infiltrazioni non meglio precisate, ma ne parleremo tra poco con Carla Balocco, docente di fisica tecnica ambientale del Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze. Prima però la musica di Cosa.

dicevamo, un violento temporale ha colpito Firenze nel pomeriggio di ieri. Agli Uffizi l'acqua è riuscita a penetrare sotto il lucernaio di una sala che custodisce 7 importanti dipinti del 600. Tra le opere coinvolte anche il Bacco di Caravaggio, per fortuna lo diciamo, insomma, le opere non si sono danneggiate. Un episodio che ora, al di là dell'emergenza specifica, porta comunque a riflettere sulla fragilità del nostro patrimonio artistico, soprattutto sulle condizioni necessarie per proteggere opere di valore inestimabile. Ne parliamo con Carla Balocco, docente

0: cioè di uno sguardo d'insieme, non un'analisi o valutazione specifica, che lascio in mano ai tecnici che stanno lavorando proprio in questi giorni. Mi occupo di beni culturali e quindi di problematiche di conservazione e tutela da molti anni, quindi se ricordo nel 2019-2020 gli archivi della Biblioteca di Palatina di Parma, nel 14-15 gli spazi espositivi per il Botticelli e il Ghirlandaio a Villa La Quiete qui a Firenze, il Museo di San Marco, Piano delle Celle con i cicli di affreschi del Beato Angelico intorno al 2022-23. Perché dico questo? Perché in tutta questa attività di studio, ricerca, abbiamo cercato, ovviamente non faccio un name dropping perché ringrazio tutti i collaboratori, dottorandi, ricercatori che hanno lavorato con me, e abbiamo cercato di capire, comprendere, ragionare sulla problematica della conservazione e della tutela. Quando? In questi anni. Quindi vi parlo di quegli anni già dal 2014, e di cosa ci siamo resi conto, mi sono resa conto, cioè insisto su questo aspetto, che il bene architettonico, storico architettonico, cioè l'edificio, il contenitore che è del Cultural Heritage, il museo, la galleria, è e l'opera d'arte come tale, sono sistemi complessi, quindi vanno visti e letti sia da dentro che da fuori. Cioè non posso parlare dell'opera d'arte senza considerare il suo contorno, cioè l'ambiente che la contiene, e d'altra parte non posso parlare dell'edificio che contiene le opere d'arte senza considerare il contesto in cui l'edificio è inserito, che è prevalentemente ambientale e climatico. Che cos'è il sistema? Va riflettuto, perché tutti oggi parliamo di approcci sistemici, visioni sistemiche, ma noi che siamo fisici tecnici spesso diciamo, ma chissà se lo capiscono questo concetto. È un insieme di parti, di spazi. Proviamo. Che cos'è il sistema? Noi lo concepiamo ovviamente in termini specifici, tecnici, come sistemi termodinamici aperti, cioè insiemi di parti, spazi ed elementi che costituiscono una rete e scambiano massa ed energia in condizioni dinamiche, cioè transitorie, relazionandosi per un unico scopo, che è l'equilibrio dello stesso sistema a rete. Quindi il funzionamento di qualsiasi sistema, che sia l'edificio del Cultural Heritage, che sia l'opera d'arte, è un processo integrato, e qualsiasi separazione controproducente da un punto di vista fisico, energetico, economico, sociale e culturale. Non possiamo separarli. Anzi, proprio su questo concetto di interconnessione e tra i componenti del sistema poggia la sostenibilità e la resilienza. A mio avviso, capire che cosa vuol dire sostenibilità e resilienza significa avere la consapevolezza di non poter separare i sistemi. Professoressa, il problema diventa una scala spaziale, temporale e di intensità.
1: Però mi scusi, professoressa,
0: non lineari.
1: Professoressa, mi dispiace, mi scusi. Lei deve capire che essendo una radio generalista che non si occupa, lei sta usando dei termini che noi ovviamente possiamo anche comprendere e possiamo intuire, ma dopodiché naturalmente c'è un pubblico che è vasto, e quindi è evidente che dobbiamo cercare di ricondurlo anche a delle parole che possono essere comprensibili, proprio perché lei sta facendo un discorso che naturalmente è sensato. Io devo anche fare una domanda, abbiamo ancora 4 minuti, devo capire anche questo. Noi abbiamo delle bombe d'acqua vere e proprie, dei nubifragi, che sono una realtà frequente a causa del cambiamento climatico. Quindi la domanda semplice è: quali strategie o interventi tecnologici, non invasivi evidentemente, possono essere implementati nei musei, per esempio quelli storici fiorentini, per prevenire il collasso dei sistemi di deflusso delle acque piovane, senza naturalmente alterare il valore dei beni e quindi vincolati?
2: Anche perché poi nei musei storici non è sempre possibile intervenire liberamente, no?
1: No, certo.
0: No, allora, noi abbiamo a che fare i conti con fenomeni non lineari, che hanno effetti non lineari. Quindi noi possiamo prevedere cambiamenti a medio e lungo termine, ma non certamente fenomeni impulsivi e violenti, che sono difficilmente prevedibili. I beni culturali sono stati pensati, progettati secondo una normativa di un tempo in cui è stata scritta, in cui non c'erano queste problematiche. È chiaro che la normativa

0: deve cambiare e sta cambiando. Quindi cosa si può fare? Si può effettivamente intervenire, ovviamente investendo nella tutela e nella conservazione dei beni culturali, perché gli edifici sono storici, teniamo conto che anche i loro stessi materiali si stanno adattando al cambiamento climatico e l'adattamento non è più quello dei 500 anni per cui sono sopravvissuti, che è stato lento, progressivo, è un adattamento impulsivo a cui nemmeno il corpo umano è abituato. Quindi siamo di fronte veramente a problemi per cui le finestre, i tetti, i vetri, le porte, i lucernari vanno sostanzialmente
1: quindi intervenire senza alterare, senza compromettere ovviamente il valore storico architettonico di un luogo prezioso come può essere, possono essere gli Uffizi.
0: Il problema di base è questo: abbiamo tecnologie avanzate, mature, tant'è che gli impianti all'interno dei musei, vedasi gli Uffizi, attraverso le applicazioni di IoT e quella che sarà tra breve anche machine learning, sono adattivi, sono resilienti, sono facilmente reversibili nell'ottica di essere facilmente modificabili, e quindi anche il sistema edificio va tenuto sotto controllo. Cioè le campagne di monitoraggio che abbiamo condotto al Parma, al Museo di San Marco, eccetera, hanno mostrato la necessità di tenere i sistemi sotto controllo continuo, con dei monitoraggi continui, che siano strutturali, microclimatici, biochimici, perché c'è tutta la questione legata anche al fotodegrado. Cioè la radiazione solare non è più filtrata,
2: sì.
0: Quindi, ed è enorme. Cioè, gli effetti li vediamo, li viviamo, quindi la cosa direi che forse è possibile fare per cercare di aiutare la resilienza di questi sistemi, cioè di sostenerla come capacità del sistema stesso di cambiare adattandosi l'edificio, ad esempio, conservando la sua continuità funzionale e fisica, è quella di tenerli monitorati e intervenire. Cioè non si può prevedere.
2: No, no,
0: quello che
2: è
0: succede.
2: Evidente che stiamo prevedere l'imprevedibile.
0: Quindi la manutenzione è rigorosa. La manutenzione è fondamentale.
2: Noi, come vede, il tempo a disposizione purtroppo è sempre limitato perché siamo in radio, ecco perché le chiedevo appunto quello. Quindi noi terremo monitorata a nostra volta come informazione la situazione, ma poi chiaramente dovremo risentirci per andare ad ampliare questo tipo di concetto, perché la speranza è che non ci siano altri sussulti, ma la sensazione è che invece ci saranno per forza visto il cambiamento climatico. Intanto la ringrazio molto e le auguriamo buon lavoro intanto.
1: Grazie professore Sabalocco. Insomma, il caso degli Uffizi dimostra veramente quanto sia importante avere un sistema di protezione capace, no, di tutelare le opere non soltanto dai rischi legati all'invecchiamento dei materiali, ma anche evidentemente da questi eventi improvvisi. Bene, detto questo, la musica che arriva piano piano, vedi?
2: Ecco.
1: Piano

0: Un gesto quotidiano apparentemente innocuo come lavarsi i denti può nascondere insidie inaspettate per i più piccoli, per i bambini. Un recente test condotto su 8 tubetti di dentifricio destinati proprio ai bambini ha portato alla luce una realtà alquanto preoccupante. Metà dei prodotti analizzati è stata bocciata. Il motivo sta nella presenza di troppi ingredienti, diciamo, discutibili e potenzialmente nocivi per la salute dei piccoli. Tra le sostanze più critiche emerse da questa analisi spiccano 2 dei 6 coloranti finiti da tempo nel mirino della comunità scientifica, proprio per i loro possibili effetti negativi sull'attività e sull'attenzione dei bambini. È tutto riportato nel numero in edicola del Salvagente. Direttore Riccardo Quintili, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
2: Eccoci. Allora, prima di tutto andiamo subito sul divieto, no? Perché i coloranti sintetici vietati o regolati con l'etichetta d'avvertimento nei cibi per bambini si possono invece trovare liberamente nei loro dentifrici, è così?
1: Beh, è così, ma in realtà questi coloranti, questi 2 che abbiamo trovato nei dentifrici, non sono vietati, hanno, diciamo, un'imposizione che è quella di riportare in etichetta, nel momento in cui si utilizzano, il fatto che possono provocare iperattività nei bambini. Questo, diciamo, è l'escamotage che consente alle aziende di continuare a utilizzarli. È chiaro, diciamo, che con un'avvertenza del genere chiunque di noi, qualunque genitore, diciamo, rinuncia poi ad acquistare il prodotto, e questo fa sì che negli alimenti siano praticamente spariti o quasi. Nei dentifrici questo non c'è, perché il dentifricio teoricamente non è un alimento. Certo. Non è un alimento, però un dentifricio alla fragola, anche se non fosse la fragola, è facile che finisca per essere ingerito, e quindi, diciamo, l'alternativa per dare un colore rosso, sempre che si voglia dare un colore rosso a questa...
0: Beh, più accattivante, no? Rosso, rosa, è comunque più accattivante.
1: Ma le alternative ci sono, insomma, il classico rosso di barbabietola è un'alternativa più che soddisfacente. Non si dovrebbe ricorrere, diciamo, a questi coloranti che ormai sono sotto accusa, ma da molti anni.
0: No, mi piace, perché in passato io e Riccardo abbiamo parlato di dentifrici, una volta anche proprio di quelli per bambini. Abbiamo ricordato quello che noi usavamo da piccoli, no? Che era il mitico paperino alla fragola. Sarà stato al plutonio quel dentifricio lì. Però una volta di certe cose non si parlava.
1: Sì, io nel frattempo ho perso i capelli, non so se fosse per quello o per altro.
0: Senti Riccardo, ma cosa bisogna leggere sull'etichetta, ammesso e concesso che si debba leggere l'etichetta anche del dentifricio, quando ci si trova davanti appunto allo scaffale dei dentifrici? Come si leggono le etichette dei dentifrici? Non è una passeggiata di salute,
1: No, non è semplice, perché poi, come sempre, in questi casi i termini sono in inglese e non sono immediatamente comprensibili. Cioè, se tu leggi, tanto per capirci, giallo di chinolina o rosso allura, che sono i 2 coloranti di cui parlavamo, non è che immediatamente capisci che tipo di colorante e che tipo di preoccupazioni possono dare.
0: Certo.
1: Noi, diciamo, tra le cose facilmente identificabili e che andrebbero controllate, per poi ovviamente scartare questo tipo di ingredienti, sottolineiamo ancora una volta la presenza di fenossietanolo, che è un conservante, che è però anche un probabile o possibile, diciamo, alterante endocrino, e quindi, diciamo, nei bambini anche no, come si dice da queste parti.
0: Anche il limonene?
1: E il bag.
0: Anche
1: il limonene,
0: bag, certo.
1: Il limonene, diciamo, è più che altro un allergizzante. Tutto sommato non servirebbe ancora una volta in questi prodotti. L'altra cosa che si riconosce facilmente, perché comunque c'ha questa dicitura, sono i PEG. I PEG, anche questi, diciamo, sarebbero da evitare per una serie di ragioni, ma innanzitutto perché hanno, diciamo, un effetto doppio taglio, facilitano l'assorbimento di tutte quelle sostanze che poi magari non ci piacciono, quindi lo rendono più facile l'assorbimento, quindi meglio evitare.
2: E c'è anche un'altra questione che secondo me si inserisce ed è il ruolo dei supermercati, perché visto che l'Europa ci mette anni a bandire queste sostanze, ecco, i grandi supermercati dovrebbero anticipare la legge, togliere magari subito questi prodotti dagli scaffali?
1: Non credo possano farlo, perché se il prodotto, diciamo, è ancora commercializzabile, il supermercato non può, diciamo, prendere iniziative del genere. Quello che può succedere, e che succede poi regolarmente, è che man mano che si parla di questi ingredienti, anche se l'Europa non è arrivata ancora a vietarli, sono le aziende stesse che fanno un passo indietro. Sono tantissimi, diciamo, gli esempi. Ecco, se non si etanolo è uno di questi. Anni fa lo utilizzavano tutti. Nel momento in cui si è cominciato a conoscere gli effetti, gran parte delle aziende, io ormai potrei dire 8 su 10, ci hanno rinunciato. Quindi, diciamo, è quella che si chiama moral suasion, cioè più i consumatori sanno le cose e più le aziende, ovviamente, che devono continuare a vendere, prendono provvedimenti.
0: Però c'è una cosa che forse rischiamo di perdere di vista, no? Voglio dire, dentifricio, bene, importante, importantissimo, ma conta tanto anche come ci laviamo i denti o come li facciamo lavare i nostri bambini. Voi avete sentito un medico, no, a questo proposito?
1: Sì, abbiamo sentito il dottor Massimiliano Ciribè, che è il bambino Gesù, e ci ha detto, tra le tante cose, una cosa che io non conoscevo. Per esempio, di spiegare ai bambini di non fare l'ultimo risciacquo, perché in questo modo, diciamo, il fluoro rimane a contatto di più con i denti e anche, diciamo, l'azione antiplacca è più efficiente. Ecco, questa è una cosa che io ignoravo. Certo, questa vale di fronte al fatto che magari stiamo usando un dentifricio senza ingredienti sospetti, perché sennò è bene risciacquarlo e risciacquarlo a fondo. Però è una delle dei consigli che ci dà. Ovviamente gli altri sono i classici, 2 minuti per ogni lavaggio. Ecco, beato che ci riesce, questo parlo da genitore. E poi abitudine quotidiana, 2 volte al giorno perlomeno, e anche qui, insomma, lo sforzo è tutto nostro, intendo dei genitori.
0: Bene, va bene. Allora, appuntamento in edicola con Salvagente. Qui a Tempo Reale torna venerdì prossimo a quest'ora con il direttore Riccardo Quintili. Grazie Riccardo per essere stato con noi.
2: A presto.
0: Grazie, buon weekend. Sono le 15:30 minuti, breve pausa e poi torniamo.
3: Giornale Radio.
4: Cristoforo, e quello cos'è?
5: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
4: E che ci fai?
5: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
6: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
5: Oh ragazzi, un altro mondo.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 15 e 33 minuti.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
4: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
5: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
6: Allora, torniamo subito in diretta, siamo nell'ultimo miglio di Tempo Reale. Vicky, io non so se naturalmente il tema potrà far piacere ai nostri ascoltatori o meno, nel senso che è un tema delicato, doloroso, perché si tratta di divorzi, però è vero che siamo diventati un paese più disfunzionale rispetto al periodo, perché le famiglie che si sono create negli ultimi 20-30 anni non sono un po' quell'agglomerato di persone che si ritrovano, le famiglie quelle dove facevi i natali con 20-30
7: certo.
6: Adesso i natali molto spesso, magari non per tutti evidentemente, sono di 4-5 persone e poi con magari
7: anche perché
6: oppure,
7: poi ci sono meno figli, ci sono anche meno figli.
6: Esatto, e poi magari anche più difficile ritrovarsi. Non parliamo del Natale, ma parliamo di tutti questi divorzi che stanno aumentando in un'età che è impensabile, quella dei 50
7: matura.
6: Anni. Sì.
7: Matura.
6: Io sono in controtendenza perché mi sono sposato a 52.
7: Sì, è vero,
6: 52.
7: L'altro ieri.
6: Sì, a 52 anni mi sono sposato, quindi ieri, e quindi anzi nessuno mi ha fatto ancora gli auguri degli ascoltatori, la cosa mi fa anche un po'
7: una
6: un po
7: cosa
6: spesso.
7: Alla volta, ieri era il compleanno della Vindigni,
6: sì, ho capito,
7: allora
6: io
7: allora.
6: Sono esattamente, anzi lo dirò dopo orgogliosamente anche a Danilo Corona che è psicologo, psicoterapeuta, la prima cosa che dirò dottore, salve, io mi sono sposato, parto subito così,
7: sono grave? sono grave?
6: E tra l'altro con una coetanea, non con una ventenne, capito? Quindi più di così. Vabbè.
7: Bene, allora quindi prima parleremo di queste separazioni che arrivano dopo i 50 anni e poi invece arriverà Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, parleremo del suo libro Il cliente non ha sempre ragione, no? Prima però la musica.
6: Tra poco con il nostro ospite.

0: Giornale Radio con voi, ben ritrovati. Allora, c'è un tema di cui abbiamo parlato prima io e Vicky Mangone con insomma l'argomento, perché ci riguarda, almeno io ci sono in pieno, proprio in mezzo, almeno per quel che riguarda l'età, perché parliamo dei divorzi, dei quelli che appunto Vicky mi dicevi, i divorzi grigi, giusto?
1: Grigi, i divorzi che vengono così denominati così perché appunto ecco, arrivano in età matura, no? 50 anni, intorno ai 50 anni.
0: Esatto. E allora noi abbiamo proprio chiamato Danilo Corona, che psicologo, psicoterapeuta, nonché vice presidente dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia, alla quale, l'ho detto prima, lo annuncio adesso, lo voglio subito controbattere dicendo sarà anche vero, ma io per fare, come dire, per controbilanciare mi sono sposato a metà dei miei 50 anni, quindi ben trovato al dottor Corona, benvenuto.
1: Benvenuto, grazie, dottor Corona.
2: Comunque condivido anch'io i capelli grigi, per cui quindi
0: allora.
1: Ci sta dicendo che si sta separando anche lei o che si è appena sposato come lapo?
2: Oddio,
1: no?
2: Oddio, la verità, mi sta per sposare però.
1: Allora, vedi, due.
0: Ho lanciato una moda, vedi che ho lanciato
1: davvero
2: una moda. Vabbè.
1: Allora, dottor Corona, però non tutti si... non tutti si sposano a 50 anni, tant'è che molti invece a 50 anni si separano, divorziano. E affrontare una crisi di coppia appunto a mezza età è diverso, no? Perché si ha una consapevolezza diversa rispetto a quando si è più giovani. Perché a quell'età non ci sono soltanto due persone che si lasciano, spesso ci sono 20-30 anni passati insieme, quindi una lunga storia, ci sono i figli grandi, c'è una casa, c'è anche un'identità costruita insieme. Quanto è difficile capire se si sta mettendo fine a una relazione o a qualcos'altro, proprio un'intera identità familiare?
2: Beh, certo, la sua domanda già contiene un po' la complessità, no, dell'argomento di cui stiamo parlando, perché ovviamente, come giustamente diceva, quando le separazioni sono sempre dolorose, perché comunque
1: sempre, certo, a qualsiasi età,
2: dal punto di vista psicologico, in ogni caso è chiaro che c'è la sofferenza, insomma è chiaro che la sofferenza a 20, 30, 25 anni è diversa. Ma sicuramente, come giustamente diceva, è che quando ci sono, perché le statistiche, le ricerche parlano appunto di divorzi comunque oltre i 50 anni, ma con relazioni alle spalle di almeno 20 anni, quindi, come dire, relazioni con cui si è costruita buona parte anche della propria identità personale. Quindi è chiaro che la separazione non solo mette in crisi l'identità di coppia, ma mette in crisi la tua identità personale, insomma, di entrambi, fra l'altro, sia di chi si separa, o meglio, di chi magari sceglie o propone di separarsi e chi eventualmente la subisce, perché anche quello sarebbe, credo, una distinzione ovviamente importante da fare, insomma.
0: Sì.
2: Rispetto a questo è chiaro che tendenzialmente, molto probabilmente, insomma, una separazione difficilmente avviene così come un fulmine a ciel sereno, insomma.
1: Certo.
2: È chiaro che c'è un processo dietro. Il problema è che molto spesso uno dei due membri della coppia magari questo processo l'ha iniziato prima, è già da tempo che magari in qualche modo si confronta, e se non c'è una comunicazione all'interno della coppia, il rischio chiaramente è quello che poi chi poi si trova, come dire, a ricevere la notizia, perché poi che sicuramente è una notizia traumatica, o comunque la scelta, la decisione, ha dei tempi diversi di elaborazione, insomma, di questa.
0: Senta, io le chiedo questo, dottor Corona. La domanda semplice è che, insomma, la crisi di identità in questo periodo storico mi sembra che cavalchi di pari passo anche con l'evoluzione tecnologica e con una società che mi sembra un po' al collasso. Dall'altra parte, il divorzio è, chiedo appunto, una crisi della relazione o è proprio il sintomo, quello che dicevo prima, di una ricerca di identità individuale che però fatica a essere emancipata?
2: Vabbè, su questo, insomma, possiamo in qualche modo anche fare riferimento, no, alle ricerche, insomma, alle conoscenze psicologiche. È chiaro che noi siamo costantemente in evoluzione, in cambiamento, cioè in tutte le fasi della nostra vita ci confrontiamo, e chiaramente quando si superano i 50 anni ci si inizia un po' a rivedere anche il futuro processo di invecchiamento, che sarà comunque un altro percorso molto importante di adattamento e tendenzialmente anche un possibile percorso di evoluzione, no? Quindi in qualche modo è chiaro che bisogna sempre chiedersi personalmente, insomma, rispetto al proprio desiderio, alla propria esperienza, a quello che uno sta vivendo, che cosa.
1: Forse bisogna stare attenti, mi perdoni se la interrompo, dottor Corona, forse bisogna stare attenti a non raccontare il divorzio tardivo come un, come posso dire, una seconda giovinezza?
2: Sì, assolutamente, nel senso che comunque certo può essere un'opportunità di seconda giovinezza e probabilmente alcuni magari lo possono vivere in questo modo, ma sicuramente è un processo, oltre che psichicamente doloroso, anche estremamente complesso, anche perché comunque dopo 20-30 anni di relazione non c'è soltanto la relazione, c'è un patrimonio, c'è una casa,
1: c'è la storia,
2: c'è la storia, ci sono poi tutte le relazioni amicali che tendenzialmente sono relazioni amicali.
1: Vero.
2: Storiche, no? Che comunque tendenzialmente quelle che ci portiamo dietro più a lungo sono quelle più antiche, no? Che quindi sono condivise, no? Quindi insomma c'è anche un problema che bisogna proprio veramente rifarsi una vita a livello relazionale. È chiaro che forse quello che possiamo dire è che in ogni caso, soprattutto per non trovarsi a quel punto in maniera inaspettata, ecco, credo che in questo può essere utile il contributo di noi psicologi, psicoterapeuti, cioè poter anche chiedere aiuto quando si capisce che stiamo cambiando, stiamo evolvendo, stiamo maturando nuovi desideri, stiamo maturando nuove esigenze, insomma, stiamo, come dire, confrontandoci magari anche con gli elementi di criticità nostri. E quindi abbiamo bisogno di capire innanzitutto noi stessi, perché la questione è, ma la crisi che sto vivendo dipende dalla coppia, quindi dipende dal partner, che poi spesso e volentieri il rischio è quello di attribuire al partner la responsabilità, all'altro, ecco, la responsabilità della propria crisi esistenziale, o dipende da me, perché questo già fa la differenza, altrimenti possiamo rischiare veramente di andare verso, come dire, un sogno di seconda giovinezza e poi ritrovarci in una situazione critica, perché siamo sempre noi stessi che
0: dottor Corona, in due minuti, ecco, due minuti di numero, gli faccio quest'ultima domanda che è collegata a l'accelerazione che ha avuto il Covid, di già quello che era un progressivo deperimento un po' dell'individuo, è come se si stesse rigenerando un altro tipo di individuo rispetto a una società che c'era fino agli anni 90, inizio anni 2000, che si è poi scomposta per arrivare adesso a ritrovare un altro tipo di perimetro, perché ad oggi le regole di ingaggio nella società sono cambiate moltissimo.
2: E beh, certo, anche perché il perimetro, grazie o a causa degli strumenti elettronici e comunicativi che tutti abbiamo alle nostre mani, è chiaro che il perimetro si è allargato moltissimo. E oltre a poi ad un'accelerazione complessiva ovviamente di tutti i cambiamenti della società e anche delle rappresentazioni ovviamente che questi comportano, no? Perché alcune ricerche proprio su questo tema dei divorzi grigi hanno evidenziato che comunque è chiaro che rispetto a 30 anni fa anche l'idea di un divorzio tardivo come dire, può essere già considerato come una possibilità, cosa che magari in epoche precedenti era pensato come una cosa impensabile, no? E quindi in qualche modo l'adattamento, no, ci permetteva di sopportare anche situazioni particolarmente difficili.
1: Sì, anche se poi molti si trovano a dover fare i conti con la solitudine.
2: Beh, la solitudine è chiaro che fa paura a tutti, spaventa a tutti, perché noi siamo animali sociali e per quanto a volte magari ci fa anche piacere star soli, un conto è star soli, come dire, all'interno di una rete, e quindi lì rimane il tema nel caso di una separazione, di potersi e doversi comunque ricostruire una rete di relazioni che è propria, quel
1: certo,
2: legati da di coppia. Poi è chiaro che c'è anche il tema dei figli, no?
0: Sì, esatto.
2: Tendenzialmente i figli potrebbero essere grandi, quindi questo in qualche modo autonomi, insomma, in potenziale uscita, anche se poi l'uscita di terra è sempre più tardiva. Potenziale uscita, quindi è chiaro che la coppia si trova un pochino a confrontarsi con se stessi, dopo una vita in cui chiaramente si è dovuto gestire una complessità anche organizzativa, no? Chiaramente
1: claro. Abbiamo due messaggi, Lapo,
0: sì,
1: li vogliamo...
0: però non attenenti a questo, però c'è un ascoltatore che fondamentalmente ci ha scritto: io ho divorziato a 49 anni, sono in tempo limite, ma di fatto è come se avessi divorziato a 50, diciamo che è un po'
2: era
0: un
2: commento,
1: decisamente, va bene.
0: Dottor Corona, grazie intanto.
1: Grazie, no, grazie al dottor.
2: Possiamo dire che proprio che è importante in qualche modo considerare che tutte le relazioni hanno bisogno di una manutenzione continua, insomma.
0: Sì. Dottor Corona, ha ragione. Intanto la ringraziamo grazie ancora, mille. Ma ci risentiremo.
1: Grazie al dottor Danilo Corona, grazie anche a lei, buon lavoro. La musica adesso ce l'ascoltiamo, Avril Lavigne, che arriva prima del prossimo e ultimo collegamento di oggi. Massimiliano Dona, avvocato, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, con lui parleremo del suo libro dal titolo Il cliente non ha sempre ragione.

0: come? Praticamente dovrebbero togliere tutti i prodotti nei centri commerciali, nei supermercati. Sono tutti pieni di nanotecnologie.
1: I miei più sinceri complimenti, perché siete riusciti a farmi rimanere ad ascoltare sull'argomento Garlasco senza fare zapping per la prima volta nella mia vita. Complimenti Lapo, complimenti Vicky, perché boh, non lo so, siete proprio, deve essere proprio amore, via. Io sono Claudio e ritorno verso casa a Prato. Ciao.
2: Ciao. Ciao.
3: Buon rientro Claudio a Prato. E va bene. Grazie, ringraziamo gli ascoltatori che ci hanno mandato questi messaggi. Il cliente ha sempre ragione. Questa è una di quelle regole che noi abbiamo imparato a memoria, abbiamo sempre sentito quando parliamo di rapporti tra chi vende e chi compra. Però poi nella vita reale le cose non sono esattamente così, sono un po' più complicate, perché il cliente può avere ragione, vero, però può anche sbagliare, può esagerare, può essere ingiusto, può pretendere qualcosa che non gli spetta. E allora forse la questione non è tanto dargli ragione a tutti i costi, quanto capire perché sta protestando, che cosa sta chiedendo, soprattutto cosa ci sta dicendo. Questo è il punto di partenza del libro di Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, libro dal titolo Il cliente non ha sempre ragione, però conviene ascoltarlo.
2: Bentrovato.
3: Ciao Massimiliano.
2: Bentrovato.
4: Eccoci, buon pomeriggio a
3: Ciao.
4: Voi.
2: Allora, parlavo con Vicky del fatto che ho ascoltato con grande piacere una bella intervista, un podcast con Daniele Rielli recentemente. Devo dire che mi è piaciuto, tanto non a caso avremo Daniele Rielli, sarà con noi la prossima settimana, giovedì prossimo, tra noi a Giornale Radio. Devo dire che una delle cose che mi ha più colpito di questo libro è il fatto che sia un libro, non lo so se voluto o meno, ma che si occupa di comunicazione, che è una materia che frequento, e nel senso che quando per esempio nel libro parla, anzi nell'intervista, di come dei negozianti, di come le persone potrebbero avere a che fare con i clienti utilizzando al meglio le proprie prerogative, senza per forza doversi lamentare del grande supermercato, della grande catena, ho trovato oppure nei ristoranti, oppure negli aeroporti, come ci si comporta. Ecco, questo aspetto di legare la comunicazione al cliente e a tutto il resto, l'avevate insomma considerato nel libro?
4: Sì, beh, è proprio questo il cuore del mio racconto. Connettersi all'altro vuol dire comunicare nel modo giusto, con parole accoglienti che colgono nel segno, e per farlo l'unica strada è capire chi abbiamo tanti. Come si capisce chi abbiamo tanti? Ascoltandolo. In un mondo molto più incline a parlare, ad affermare il proprio punto di vista, si è un po' persa l'attenzione al punto di vista dell'altro, all'approccio che l'altro ha. Nel mondo dei consumi questo vuol dire molto semplicemente che l'addetto alla vendita di un negozio di abbigliamento non può vendere se non capisce, anche soltanto guardando nei comportamenti all'interno del punto vendita, qual è l'indole, ancor prima dei gusti, del consumatore. E questo accade in tutti gli altri momenti di consumo. Parlo molto spesso nel mio libro di ristorazione, ad esempio, perché il ristorante è il luogo per eccellenza della connessione. Da un lato c'è un consumatore che fa un atto di fiducia smisurato, se ci pensate. Andare a mangiare a casa di qualcun altro vuol dire mettersi nelle sue mani, quel piatto verrà preparato lontano dai miei occhi, esce dalla sfera del mio controllo, devo fidarmi ciecamente. Dall'altra parte c'è qualcuno che si assume la responsabilità di dar da mangiare, e questo rapporto splendido e questo patto di fiducia non può essere rotto, come leggiamo spesso anche quest'estate, polemiche varie, dallo sputo nel piatto agli addebiti illegittimi che rompono tutta questa connessione. Il libro porta al centro storie come questa per spiegare che una cosa è dare ragione al consumatore, e non va fatto, non va fatto sempre, perché altrimenti ne miniamo anche lo spirito critico. Io non so più dove ho ragione e dove sbaglio se mi danno sempre ragione. Dall'altra parte però dobbiamo leggerne i comportamenti.
3: Massimiliano, io vorrei virare un attimo sulla questione degli acquisti, quindi della vendita online. Quanto ci ha cambiato Amazon? Cioè il commercio online, l'idea che tutto debba arrivare subito, che tutto debba essere cambiato, debba essere sostituito anche in assenza di difetti. Questa cosa ci ha reso dei clienti un po' più arroganti?
4: Guarda, l'Amazon Style, no? Si parla proprio di questo nuovo codice introdotto dalle grandi piattaforme, Amazon nel mondo dei prodotti, ma potrei citare Booking in quello dei servizi turistici, e ce ne sono molte altre. Pensiamo anche alla possibilità di ordinare del cibo, di noleggiare un'auto, di trovare una casa per le nostre vacanze. La relazione a distanza è una relazione che si fonda su presupposti completamente diversi, e soprattutto all'inizio, perché oggi non è più così vero, le grandi piattaforme hanno dovuto fare un investimento, direi quasi extra, hanno quasi dovuto dopare la fiducia del consumatore, creando anche qualche sconquasso, perché come dicevo prima, se sono abituato al cambio, al reso, il cosiddetto reso per gli acquisti online, c'è il rischio, e io ne sono testimone sui miei social, che si creda che il reso è una regola generale e che quindi si possa rendere un prodotto anche acquistato all'interno di un punto vendita. E invece, lo dico per l'ennesima volta, chi mi segue sui social lo sa, questo è il grande equivoco del consumatore, che pensa di aver diritto di cambiare un prodotto anche se l'ho acquistato nel negozio. La legge non glielo riconosce, poi ovviamente molte catene ci consentono con lo scontrino di cambiare entro un certo termine, ma ecco, questo disallineamento di cui tu parlavi, questo eccesso di dare ragione, se vogliamo, ha creato una piccola manipolazione delle nostre teste.
2: Si può dire che ci dovrebbe essere quasi una carta che stabilisca un po' una regola comportamentale dei clienti verso, diciamo, chi ha un esercizio commerciale, e il contrario anche, perché mi pare di poter dire
4: piacerebbe pensare che sia il buon senso, che questa regola, oltre che nel codice, debba essere il buon senso. La regola generale è quella della trasparenza, e ti direi reciproca, perché è vero che in un ristorante, in un parrucchiere, in un estetista, in qualunque luogo, ogni costo che mi viene addebitato deve essere preventivamente annunciato, ma mi piacerebbe anche che ci sia trasparenza reciproca. Spesso il consumatore non protesta sul punto vendita, poi va a fare una recensione postuma che a volte onestamente mi suona un po' stonata, perché voglio dire, provate a confrontarvi, a parlare, magari quel problema è più facile a risolverlo che non creare poi un lungo strascico online, quasi una recensione proditoria dopo aver lasciato l'albergo, il ristorante o il negoziante. In questo senso, secondo me, parlarsi è una chiave di volta nel mondo dei consumi, dove le questioni non le portiamo in tribunale per la maggior parte, e direi per fortuna pur da avvocato.
2: Ma possiamo sapere un piccolo errore che fanno i clienti normalmente, che dove magari credono di aver ragione ma hanno torto, e viceversa un errore che fanno quelli che hanno esercizi commerciali allo stesso tempo e con lo stesso tipo di impostazione?
4: Il principale te l'ho raccontato, è quello di credere di aver diritto di cambiare un prodotto anche quando non è difettoso. Tipico il caso: ma io ho sbagliato soltanto la taglia. Hai sbagliato la taglia, ma è una tua responsabilità. Detto così, certo, dal rappresentante dei consumatori può sembrare un controsenso, ma nel momento in cui esci dal negozio con un prodotto è stipulato un contratto, e la legge dice che il contratto ha per l'appunto forza di legge delle parti. Sciogliersi da quel contratto lo si può fare se il prodotto è difettoso, ho sbagliato la taglia, il colore, ho scoperto di avere un maglione esattamente uguale nel guardaroba, è una mia responsabilità, ho sbagliato la misura di un divano o quel che sia, non ci legittima a cambiare il prodotto, a differenza di quanto accade online. Ripeto, salvo che poi quel maglione non fosse difettoso, e allora le regole cambiano.
3: Quello è un altro discorso.
4: Dall'altra parte, l'abuso principale, rimanendo alla ristorazione, è quello ad esempio di vietare di fare conti separati al ristorante. Spesso troviamo questo cartello: non si fanno conti separati, in realtà noi abbiamo diritto ai conti separati al ristorante.
2: Ecco, questi sono gli esempi che cercavo. Vabbè, ma ci sono, io ho detto che avrei dovuto sequestrare Massimiliano Dona per almeno 2 ore, ma non me l'avete impedito.
3: Vabbè, quindi... ti possiamo richiamare Massimiliano?
4: Dai, torniamo a parlarne, molto volentieri, grazie.
2: Beh, a presto.
3: Grazie a te. Allora, io voglio ricordare il titolo del libro: il cliente non ha sempre ragione, ma conviene ascoltarlo. La firma è quella di Massimiliano Dona, lo salutiamo, lo ringraziamo. Intanto sono le 4, mancano 5 secondi.
2: Allora, fammi dire in 20 secondi che con me vi ritrovate domani con Soul Kitchen, domenica con Domenica specialmente con Maurizio Mannoni, dove avremo davvero tanti ospiti, e quindi state con noi dalle 9 alle 11 del mattino, tante novità. Poi ovviamente ci sarà anche Antonella Zangaro con Francesco Massardo con God Save the Europe, quindi un weekend tutto pieno che vi attende qui a Giornale Radio. Io voglio voglio ringraziare Samuele Campochiaro in redazione, in regia, chiedo scusa, in redazione Michele Ceci e Daniela Vindigni. Vicky, naturalmente, poi prima di tutto te.
3: Io ringrazio te. Io ringrazio te. Adesso la linea va a Tommaso Lavizzari e noi ci rivediamo. Io lunedì. E te ci rivediamo. Cioè,
2: ovviamente.
3: Gli ascoltatori li sentiamo.
2: Esatto, lunedì. Ciao a te.
3: Buon
2: ciao a
3: weekend,
2: tutti.
3: Da Vicky Mangone. Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
5: Giornale Radio.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
7: Sono le 16 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
8: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. La odiava per un debito ricevuto, così compagni di classe dello studente di una scuola media nel quartiere Centocelle a Roma, che stamane ha aggredito la sua insegnante spruzzando spray urticante e poi accoltellandola mentre con il telefonino tentava una diretta su Telegram. Il ragazzino di 13 anni è stato fermato, viene ascoltato insieme ai genitori dai carabinieri della zona, che sono in stretto contatto con la procura per i minorenni. Ricoverata sotto shock ma non in pericolo di vita l'insegnante, il ministro dell'istruzione Valditara ha contattato la preside dell'istituto per esprimere vicinanza e ha richiamato l'attenzione sulla sicurezza e sulle misure a tutela del corpo docente. Un caccia Eurofighter F2000 italiano colpito e danneggiato, ma non ci sono militari italiani coinvolti nell'attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano. Ne dà notizia il ministro della difesa Crosetto, che ieri aveva prospettato l'invio della Marina nelle acque del Mar Rosso, il cui accesso è stato conquistato dai ribelli filo-iraniani dello Yemen. Almeno 112.000 sfollati nelle ultime due settimane di conflitto con le forze saudite, fa sapere l'ONU. Nell'area del Mar Rosso opera già con successo la missione europea Aspides, commenta Bruxelles. In Italia 5 Stelle chiamano il ministro a riferire alle Camere, sottolineando che lo stesso dislocamento di militari italiani è avvenuto senza un passaggio parlamentare. Continua lo scontro sull'abolizione del bollo auto operata dal governo, che con tutta la maggioranza continua a rivendicare la decisione, ribadendo: il centrodestra taglia le tasse e il centrosinistra vuole aumentarle. L'opposizione ribadisce: è stata solo una manovra elettorale, mentre gli italiani fanno fatica con il caro energia. In più i partiti di minoranza accusano il governo di aver finanziato la cancellazione del bollo auto impropriamente con fondi del PNRR. Poco fa arriva la risposta del ministro dell'economia Giorgetti: le coperture vengono da soldi nazionali, non da risorse europee, ha detto. Sto molto meglio, finalmente sono a casa. Con un post e una foto su Instagram, Alessandro Di Battista comunica di essere uscito dal Policlinico Gemelli, dove era stato ricoverato dal rientro in Italia. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle era stato ricoverato dopo un malore in un ospedale a Cuba, dove è stato operato la testa prima di essere riportato in patria in eliambulanza. Di Battista ha ringraziato medici e personale sanitario di Roma e anche i suoi sostenitori per l'affetto e l'interesse registrato. Ed è tutto, a più tardi.
5: Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sport Club, il cuore dello sport, le emozioni del campo, le voci dei protagonisti.
9: Venerdì 18 settembre 2026, questo è Sport Club. Io sono Tommaso Lavizzari, in cabina di regia Massimo Tedesco e in redazione Michele Ceci. Puntata ovviamente dedicata al post Europa League della Juventus, vittoriosa, ha asfaltato letteralmente il NEC. Presenteremo anche il MotoGP di questo weekend, tanti altri temi che affronteremo durante la prossima ora. Partiamo però da due ricorrenze importantissime, perché oggi compie 50 anni Ronaldo il fenomeno, che è considerato il numero 9 più forte della storia del calcio, perché in sé ha racchiuso veramente il sogno di tutti gli appassionati di calcio con la sua tecnica, la sua rapidità, la sua velocità. che ha dimostrato di avere anche nella seconda parte della carriera, in cui veramente ha superato anche dei problemi fisici quando la sua carriera sembrava ormai conclusa. Altro appuntamento che però si svilupperà domani, perché domani saranno i 100 anni invece dello stadio di San Siro, che è stato inaugurato il 19 settembre 1926 proprio con un derby Milan-Inter finito 3-6. Lo stadio appunto è nato per un'idea di Piero Pirelli, che all'epoca era il presidente del Milan, con un progetto di Ulisse Stacchini e Alberto Cugini. E la cosa più simpatica, diciamo, diciamo da ricordare, è che all'epoca veniva criticato perché conteneva solo 35.000 persone, ma non perché erano poche, perché erano tante. Pensate che a distanza di 100 anni siamo arrivati a 85.000 posti, e purtroppo lo stadio di San Siro è destinato invece alla demolizione, perché arriverà un nuovo stadio. Però sentiremo e ripercorreremo anche un'altra ricorrenza con la copertina che sentiremo più tardi. Adesso sentiamo Ava Max con Sweet But Psycho e poi rientriamo qua a Sport Club.

Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Sport Club, io sono Tommaso Lavizzari. 334 11 11 622 per mandarci messaggi vocali o messaggi scritti ovviamente su WhatsApp. Quest'oggi arriveranno anche le prime convocazioni della nuova Italia di Mancini. Si pensano a degli inserimenti dei giovani nuovi, dei nomi che si fanno, a Lizzomà, che è un attaccante del Norimberga di 23 anni che è tra Costa d'Avorio, diciamo, e nazionale italiana, ha scelto la nazionale italiana. Alessandro Romano, anche Meret, Palestra, Buongiorno, Leoni in difesa potrebbe tornare, Locatelli a centrocampo è infortunato ma era sicuramente tra i possibili ritorni, Zaniolo e Chiesa invece dovrebbero effettivamente rientrare da quelle che speriamo diventeranno le icone del futuro della nazionale italiana, ad un'icona a cui siamo tutti quanti profondamente legati, perché 2 anni fa, il 18 settembre 2024, veniva a mancare proprio a 59 anni Totò Schillaci, che fu l'uomo simbolo d'Italia 90, arrivò al mondiale da riserva, da outsider totale, nella primissima partita contro l'Austria entrò dalla panchina e segnò dopo 4 minuti, ci ricordiamo tutti probabilmente i suoi occhi sgranati, 6 reti in 5 partite consecutive e il titolo di capocannoniere di quel mondiale e anche

0: non ha mai brillato, ma è rimasto, pur non vincendo con la nazionale italiana, uno dei personaggi, e quella nazionale è rimasta come una delle nazionali più importanti e a cui siamo più legati. Sentiamo la copertina a lui dedicata.
1: Se lo immaginano così, con la maglia azzurra, mentre corre dopo un gol, con le braccia al cielo e gli occhi sgranati dallo stupore e dalla felicità. Intorno è solo festa, le bandiere tricolori che sventolano e il vento dolce di un'estate indimenticabile, i tifosi che fanno la ola e magari, da qualche parte nell'angolo dei nostri ricordi, risuona quell'irresistibile canzone di Edoardo Bennato e Gianna Nannini, Notti magiche, inseguendo un gol. E ad inseguire il gol era lui, Totò, nato Salvatore Schillaci, classe 1964. Pochi altri calciatori come Totò Schillaci hanno saputo marchiare a ferro e fuoco l'immaginario degli italiani. La sua stella ha brillato lungo le notti dell'estate del 90, quando in Italia si è disputata la Coppa del Mondo. A quel mondiale c'era arrivato all'ultimo momento, convocato come riserva. Doveva ancora compiere 26 anni e aveva alle spalle un solo campionato di Serie A, giocato però in maniera strepitosa, con la maglia della Juventus, con cui aveva segnato 15 gol e vinto la Coppa Italia e la Coppa UEFA. A Italia 90 Schillaci si prese il palcoscenico con un furore che conquistò milioni di cuori. La sua storia raccontava di un'infanzia modesta e di un'adolescenza spesa a lavorare, come gommista, garzone di pasticceria, ambulante, ragazzo di bottega. Aveva trovato nel calcio il suo riscatto. I gol di Schillaci a Italia 90 trascinarono gli azzurri fino alla semifinale, ma soprattutto trasformarono il brutto anatroccolo in un bellissimo cielo.
0: Pelle d'oca vera, ringraziamo Elisa Cabrini, che è chiaramente una grandissima regista, ma ha una voce da speaker incredibile. Questo era ovviamente un risultato dell'archivio di Giornale Radio, perché era diciamo la copertina che avevamo fatto per la morte 2 anni fa, per l'appunto, di Totò Schillaci. Ma è arrivato anche un vocale, sentiamolo subito, che così chiudiamo l'argomento nazionale per oggi.
2: Ciao Tommaso, ma non ti sembra veramente troppo fermarsi quasi 3 settimane per la nazionale? Ma io continuo a pensare che è vero, la nazionale è importante, però ai club, e soprattutto ai club, interessa poco della nazionale, ecco. E questo secondo me appartiene al tifoso medio italiano anche, ecco. Pensa più alla squadra di club che alla nazionale. Poi ci si lamenta perché non andiamo ai mondiali. Ciao!
0: E questo è vero, però devo dire che quando vi si parla di nazionale, parlo del pubblico in generale qui in radio, si scatenano abbastanza gli animi, per cui credo che alla fine la nazionale sia comunque voluta da tutti quanti e amata da tutti quanti. E per quanto riguarda la pausa di 3 settimane, è una decisione che è stata presa per evitare di spezzettare durante la stagione appunto le competizioni dei club. Vediamo come andrà. Io non sono molto d'accordo, devo dire la verità, perché soprattutto all'inizio, nel momento esatto in cui si stanno fondendo i giocatori e creando veramente quella che è l'amalgama dei club, fare 3 settimane di pausa non è il massimo. Chiudiamo l'argomento nazionali in generale, ricordando che ieri sera l'Italia ha vinto l'ultima partita della fase a gironi dell'Europeo, che chiude appunto con 5 vittorie. Vince per 3-2, i 2 primi set le hanno garantito, diciamo, il primo posto nel girone, per cui giocherà domenica 21 a Torino, l'ottavo di finale contro la Danimarca. In caso di passaggio del turno, i quarti troverà o la Finlandia o la Grecia. Riprenderemo chiaramente la pallavolo più in là con i giorni, perché in questo momento non è ancora diciamo ufficiale, ecco, tutto quanto, quindi ne parleremo. Adesso sentiamo i Kings of Leon con My Whole World e poi entriamo con il nostro primo ospite, che è Roberto Duplicato.

0: Eh sì, caro Tommaso, solo la Juve è riuscita a silenziare Messi. Solo la Juve. Battuta inflazionata, sui social l'hanno fatta tutti. Però,
1: sì, ragazzi, però tu la fai meglio, tu la fai meglio.
0: No, ma qua c'è da dare innanzitutto l'onore a Massimo Tedesco, che fa partire perfettamente il pezzo.
1: Io sono una vostra vittima.
0: La parata col pullman scoperto è domani o c'è maltempo a Torino dopo la
1: domani torna il sole, si faranno, hanno detto, il giro della città col pullman scoperto, okay, per festeggiare la vittoria. Non possiamo dire queste cose, perché poi giustamente i juventini si offendono, perché dicono che li prendiamo in giro, però in effetti il NEC poca roba, eh. Cosa dici?
0: Adesso io non voglio ovviamente prendere in giro nessuno, e ci mancherebbe, però esatto, quando leggo, oggi guardavo le prime pagine dei giornali, quattro prime pagine sulla grande vittoria della Juve, per carità, ci sta, perché è la notizia, dopodiché la creazione del senso mi sembra che sia sfuggita un po' dalla realtà, cioè la Juventus ha ancora tanti problemi e probabilmente, purtroppo per la Juventus, li vedremo ancora. E quindi questo risultato mi sembra poco più che diciamo un'amichevole stiva, sì, e diciamo che va a dire ancora una volta che Amorim, quando dice che l'Europa League è più difficile della Champions, ha ragione, perché evidentemente insomma sì, no, scusate, però il crossover, però ecco, non mi sembra che questa partita possa dire la Juve è guarita. Sicuramente però può dare un po' di entusiasmo, può dare un po' di fiducia ad alcuni calciatori che le qualità ce le hanno,
1: cosa che invece non ha ricevuto il Milan dalla partita di dell'altra sera contro il Benfica. Ma a questo punto io ti faccio una domanda: queste due partite non hanno evidenziato il fatto, la Juventus in positivo e il Milan in negativo, che forse le ideologie nel calcio non portano da nessuna parte? Questa non saprei neanche come definire questa tendenza, che questa moda che è emersa nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, di questo calcio dominante, in realtà sì, va benissimo, ma se hai i giocatori adatti, altrimenti forse una verticalizzazione come ha fatto ieri sera la Juventus e come invece non ha fatto il Milan col Benfica, se hai dei giocatori più adatti ad aggredire gli spazi, potrebbe essere magari più produttiva, ecco, per le squadre di calcio. Non ti sembra che siamo un po' tutti colti da questa frenesia del gioco offensivo e ci dimentichiamo di valutare il valore dei giocatori che ci sono realmente?
0: Allora, sulla questione Amorim, probabilmente paga la confusione che c'è a tutti i livelli al Milan, e la conosciamo, ma come dici tu, la sua ideologia si trasforma in integralismo, e allora lì poi può diventare un problema, perché se non hai in quel momento, in un determinato periodo della stagione, gli uomini adatti per fare il tuo calcio, essere schiavo della tua idea poi può portare dei problemi. Io credo che il Milan in generale nelle ultime partite abbia avuto dei problemi, anche aver riacciuffato il 2-2 con la Lazio, per carità, il risultato poi alla fine è ottimo, prende un punto con una squadra che sta andando forte fuori casa, però la partita dice che se insomma ti è andata bene per quei due gol, poi può succedere di tutto, però insomma hai fatto due gol in due minuti, quindi una fiammata che è una sbandata della Lazio di cui tu sei riuscito a approfittare, però poi quando la neve si squaglia si vedono i buchi, e quindi poi col Benfica, che è una squadra un po' più organizzata, il Milan non l'ha vista mai, e questo è un problema. Poi c'è Antonio Conte, stile il Corvo, già,
1: ecco, bravo, mi ha anticipato la domanda: dove va secondo te? Cioè, rischia più Milan o rischia più la Juve? Rischia, poi gli allenatori,
0: allora,
1: rischiano.
0: Diciamo che, ma non è un segreto, Antonio Conte anche in alcune interviste, una che fece prima di andare all'Inter, insomma, di fatto ammiccò all'ambiente Juve parlando del suo passato, del fatto che doveva completare qualcosa che aveva lasciato a metà, del fatto che la sua prima squadra fosse la Juventina Lecce con maglia bianconera, quindi Antonio Conte non ha mai nascosto, poi è un professionista, ha allenato Inter, Napoli, Juventus, quindi non è quello il problema. Come dici tu, alla fine potrebbe andare un po' dappertutto, però credo che lui poi speri un giorno di tornare alla Juventus. È chiaro che se ci fosse, diciamo, questo spiraglio al Milan per una confusione che c'è a livello, diciamo, tecnico, allora Antonio Conte potrebbe subentrare. Questa domenica poi ci porta a una sosta nazionale diciamo inusualmente lunga,
1: esatto,
0: e quindi lì poi se il Milan perde ancora ci saranno settimane.
1: Beh, io penso che la se dovesse perdere il Milan con Lecce in questo momento è perché i giocatori diciamo non sono troppo convinti di Amorim, mettiamola giù in questa maniera, inzuccheriamo la pillola, ecco, perché credo che oggettivamente il Lecce di quest'anno non sia esattamente un avversario di quelli da temere, ecco, non so cosa ne pensi, poi parliamo chiaramente di Roma Inter.
0: E al di là poi della partita singola, ripeto, il trend del Milan dice che è una squadra che sta soffrendo, che era partita forte ma che poi in realtà sta soffrendo, quindi si ritrova poi già a metà classifica, molto distacco dalle prime, e appunto poi con l'affaccio su Roma-Inter, se Roma-Inter finisce pari, sai, tutte respirano, ma se una tra Roma e Inter vince, poi la domenica per tutte diventa complicata, perché c'è Fiorentina-Napoli, perché la Juve c'è, gioca con l'Atalanta, e la sera, dopo che ha visto magari tutti gli altri vincere, arriva il Milan, che a quel punto si ritrova davvero con una pressione ancor maggiore, quindi i rischi questa volta ci sono, inutile negarlo, ma anche perché abbiamo visto il Milan col Benfica, abbiamo visto il Milan nelle ultime giornate, e soprattutto poi, sai, quando tutti i giornalisti dicono che Amorim è a rischio e parlano, lo fanno non perché sono, diciamo, stronzetti, ma perché perché alla fine trovano dall'altra parte nella società una risposta magari meno ferma rispetto alle ultime volte.
1: Ma anche perché siamo seri, cioè chi va via dalla Juventus e dal Milan ultimamente poi fa bene, perché se andiamo a vedere gli allenatori, Fonseca sta facendo bene all'Olympique Lyonnais, gli attaccanti della Juventus, gli ex attaccanti della Juventus, Openda, David, stanno segnando, quelli che vanno via dal Milan, appunto, Vlahovic, esatto, cioè. Quindi evidentemente il problema sta nell'ambiente, perché mi sembra abbastanza chiaro che stia nell'ambiente.
0: Direi di sì, credo che siano proprio due casi emblematici in cui la confusione a livello societario poi si paga sul campo, e sì, credo che la questione sia proprio legata all'ambiente, finché non si farà, diciamo, non sarà completamente unito verso fare calcio un certo tipo di ambiente, poi è difficile. Io credo che comunque anche alla Juve, lo sappiamo, la presidenza Agnelli aveva un'altra presenza, un'altra forza, un'altra visione, ma anche calcistica.
1: Sono d'accordo.
0: E invece questa qui, devo dire la verità, non è che è tanto presente. Si demanda quest'anno, insomma, piano piano negli anni ha costruito, prima ha dato a Giuntoli, adesso Carnevali, però ecco, mi sembra anche lì che si cerchi qualcuno che possa occuparsi e risolvere la questione calcistica, perché da quando la dirigenza Juve si è dimessa in blocco ormai 4 anni fa, poi la dirigenza Juve è una dirigenza poco calcistica e molto più
1: forse diciamo che Carnevali potrebbe, se capisce che non è più al Sassuolo, perché secondo me ogni tanto nelle dichiarazioni,
0: ma ci vuole tempo,
1: esatto, tremo un po' sulla sedia, ecco, quando lo sento ogni tanto, perché dico, ma non sei più al Sassuolo, sei alla Juventus. Ma visto che mancano 2 minutini, volevo farti anche un paio di domande sulla giornata che chiuderà appunto questa prima parte della stagione in generale dei club. Allora, Inter e Roma arrivano allo scontro diretto al vertice a punteggio pieno, entrambe con un attacco stellare, differiscono di una rete sola, però la Roma ha una difesa veramente impressionante, perché ha subito un solo gol. Per me è la favorita, non so tu come vedi questo scontro.
0: Ma allora, giocando in casa forse sì, perché la spinta dell'Olimpico comunque qualcosa fa. Devo dire che su questi numeri però conta anche il fatto che l'Inter ha preso delle sbandate, così, insomma, frutto forse di qualche disattenzione di troppo, anche di qualche errore di troppo. Penso all'ultimo gol dell'Udinese l'altra volta, quindi sai, è vero, i numeri poi li andiamo a guardare, però insomma la forza dell'Inter è che nelle ultime due era sotto 2-0 e ha vinto, ed era sotto 2-0 con Napoli e con Udinese, che comunque sono due squadre, Napoli è molto forte, l'Udinese, l'Inter la soffre quasi sempre, e soprattutto l'anno scorso ci ha perso. La Roma però ha il vento in poppa anche lì da tempo, veniva da un bellissimo trend con Ranieri, Gasperini si è inserito bene, l'ha portata in Champions, adesso primo in classifica, quindi è chiaro che la Roma è in palla, la Roma sa cosa fare in campo, cioè la Roma è una squadra che ha delle qualità e degli automatismi gasperiniani, quindi secondo me sì, può vincere questa partita, ma è chiaro, alla quinta giornata potrebbe andare a 15 punti e l'Inter a 12, sarebbe un bellissimo, diciamo, inizio di stagione, ma ha ragione Gasperini quando dice se vogliamo parlare seriamente di scudetto bisogna aspettare la ventesima.
1: Ah, quello sono d'accordo anch'io, quello sono d'accordo anche, anche perché l'Inter la passata stagione aveva già perso due partite, era a metà classifica e poi alla fine ha stravinto il campionato, quindi oggettivamente siamo ancora alle schermaglie iniziali, sono assolutamente d'accordo con te. E invece
0: è giusto per concludere, esatto. La Roma secondo me ha una rosa un po' cortina per fare anche la Champions, quindi vediamo poi a gennaio dov'è, ma non voglio gufarla, però vediamo.
1: Non vuoi gufarla, però intanto la butti lì. Roberto Duplicato, ti ringrazio tantissimo.
0: Roma, no. Ciao!
1: Ti ringrazio, controllo le gomme della macchina. Ti ringrazio tantissimo, ci sentiamo settimana prossima, buon weekend. Settimana prossima però serve, parliamo un po' del Catania, anche della nazionale. Perché
0: Per forza, mi avete censurato. Grande abbraccio,
1: grazie mille.
0: Radio. Ciao,
1: a presto, grazie mille. Ciao. Allora ragazzi, state con noi a tra pochissimo qua a Sport Club, perché c'è ancora un sacco di cose da dire.
2: Giornale Radio.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Conti in Tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in Tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in Tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 16 e 32 minuti.
0: Giornale Radio, l'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sport Club, il cuore dello sport.
3: Ragazzi, la Juve ha vinto 5-0 con una squadra mediocre, ma in un periodo di crisi, come dicevano i giornali o dite voi che era in crisi, secondo me la Juve non è in crisi, ma questa è una mia opinione, anche perché c'è, senza sette titolari vorrei vedere altre squadre. Comunque anche battere il NEC non sarebbe stato scontato, tutto qua. Comunque la Juve è sicuramente una squadra non da prime quattro, però neanche una squadra da retrocessione, come ho sentito da molti organi di informazione. Ciao ragazzi.
4: No, ma sono d'accordo. Adesso poi è chiaro che si cerca sempre di evidenziare, di esasperare, perché bisogna anche diciamo cercare di andare a fondo nei problemi per analizzarli al massimo. Mi scrivono anche vogliamo discutere Carnevale e Massara, ma no, non si sta discutendo, però è oggettivo che sia fisiologico un momento di adattamento. Anche quando passi dal Sassuolo alla Juventus, lasci anche una realtà che conosci molto bene, vai in una realtà di grossissimo livello. Ragazzi, stiamo parlando di Milan e Juventus, è chiaro che si esagera, ma Milan e Juventus come l'Inter sono le locomotive del calcio italiano ed è normale che vengano un po' più bacchettate quando le cose non vanno al 100%. Concordo invece sul fatto che la Juventus abbia più di una giustificazione. A me però personalmente non è che non convinca la Juve, non mi convince tanto l'approccio che ha avuto Spalletti con il mondo Juve e soprattutto come ha iniziato comunicativamente questa stagione. E non mi piace neanche tanto Amorim, ma non do troppa colpa neanche ad Amorim in questo caso, perché si trova in una situazione veramente dove non ha nessun tipo di binari, non ha nessun tipo di guide, e non è facile, non è assolutamente facile. Però sono Milan e Juventus, ribadisco, e come l'Inter, quando succede qualche cosa bisogna necessariamente aprire dei processi. Abbandoniamo per un attimo il capitolo calcistico che riprenderemo alla fine della nostra ora, e adesso invece andremo a sentire Fabio Fagnani perché c'è un MotoGP da presentare. 334 11 11 622, continuate a mandare messaggi e messaggi vocali, che è bello.

0: Questo weekend la MotoGP corre in Austria, Red Bull Ring. Il mondiale praticamente ricomincia da capo. Marc Marquez e Jorge Martin arrivano infatti a Spielberg appaiati da 274 punti. E dietro c'è Bezzecchi che è a 33. Parliamo di questa, giornale radio, la radio libera di informare, Sport Club. Io sono Tommaso Lavizzari e con noi c'è Fabio Fagnani. Buon pomeriggio, Fabio, ben ritrovato.
1: Grazie, ciao Tom, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao, allora sei stato qua da noi venerdì scorso, ospite graditissimo, ti aspettiamo anche prossimamente, e devo dire la verità che sul calcio non hai presa una di pronostico, ma sulla MotoGP le hai prese praticamente tutte. Le hai prese tutte, complimenti.
1: No dai, diciamo che era più facile la MotoGP in questo momento, e in quella gara di Misano era il pronostico era più facile e più difficile questo weekend in effetti.
0: Allora, partiamo dal macro e arriviamo al micro. Allora, il macro è: cosa ci racconti di questo Red Bull Ring, come caratteristiche, moto, eccetera, eccetera, piloti? È di solito un circuito che fa molto bene, in cui fa molto bene Bagnaia, però che cosa ci racconti appunto? Dacci un po' le caratteristiche, allora,
1: diciamo
0: un quadro generale.
1: Intanto a Spielberg il Red Bull Ring è sempre stata una pista molto a favore Ducati, soprattutto quando Ducati era pura potenza, perché è un circuito fatto di tanti start and stop, si chiamano, sono quelle curve molto, per intenderci, uso un termine tecnico, spigolate, nel senso che arrivi molto lento e apri molto forte, quindi c'è poca percorrenza. E questo di solito ha favorito le Ducati, che avevano sempre un grande motore. Quest'anno le Ducati sono un po' diverse, abbiamo visto che in queste prequalifiche è andato molto forte a Costa, che si è posizionato in testa e ha messo tutti in riga. Difficile che potrà succedere uguale anche domani, anche se KTM gioca in casa, nel senso che è vero che non è più come proprietà totalmente austriaca, perché sappiamo che a livello finanziario economico si è messa in mezzo QJ Motors, che è cinese, però diciamo che, come dire, il DNA è austriaco e ci tengono a fare molto bene. Acosta non ha ancora vinto una gara in MotoGP nonostante i tanti podi, potrebbe essere l'occasione, però c'è quel però, nel senso che in questo momento Marquez ha preso, come dicevi tu, il leader Jorge Martin, lo ha pareggiato i conti, ha 264 punti, in più Jorge arriva da una fatica muscolare, quella che si chiama sindrome compartimentale al braccio, durante la gara di Misano, la gara lunga, ne ha sofferto e non si è ancora operato, perché la gara austriaca era molto vicina, lo farà prossimamente, potrebbe essere un tema questo in gara.
0: Beh, diciamo che a questo punto stanno pareggiando tutti le braccia, perché considerando che Marc Marquez gareggia da anni ormai con una spalla sifula, come si dice come si dice in gergo tecnico, e gli altri diciamo che in questo momento sono quasi tutti appaiati. Ma ti leggo una domanda proprio su questo che ci arriva da casa, proprio su questo tema. Chiedono: ma Marquez ha recuperato più di 100 punti, è più merito suo oppure hanno buttato via i punti di vantaggio Martina e l'Aprilia?
1: Allora, diciamo che è un po' forse democristiana come risposta quella che sto per dare, ma bisogna dire che sono entrambe valide queste risposte, nel senso che Marquez ha fatto, se non sbaglio, 5 vittorie nelle ultime 7 gare e quindi di conseguenza si è messo lì a fare il cannibale. Dall'altra bisogna mettersi in testa che Bezzecchi ha un po' buttato via tutti questi punti, nel senso che magari non sarebbe cambiato nulla in classifica, ma Bezzecchi sarebbe stato un po' più vicino, perché ha fatto 4 zeri consecutivi, con quello di Misano sono 5 zeri negli ultimi 2 mesi, sono tantissimi, un'infinità di punti. Oggi probabilmente sarebbe, se non primo, perché non vogliamo dire che ha buttato via così tanti punti, ecco, sarebbe molto più vicino, magari a 5 punti da Marc Marquez, sarebbe tutto da fare questo mondiale, che è ancora così perché mancano ancora tante gare. Nell'epoca delle sprint ci sono 37 punti in palio ogni weekend e Bezzecchi, come dicevi tu all'inizio, ne ha 33 di ritardo, quindi ancora tutto assolutamente matematicamente plausibile, però è ovvio che quando metti davanti uno che è 9 volte campione del mondo è difficile vedere oggi Marquez poter sbagliare. Devono davvero allinearsi i pianeti per non pensare che Marc possa portarsi a casa questo decimo titolo. Ecco, Bezzecchi ha dimostrato di essere veloce, forse quello che non ha ancora dimostrato è che sappia reggere la pressione quando lui è in forma e Marc, perché a Misano l'ha veramente buttata via era molto veloce, è stato tutto il weekend molto veloce, la sprint va bene, bravo Mark, ma sulla gara lunga Bezzecchi poteva assolutamente vincere e oggi probabilmente sarebbe a 7-8 punti di ritardo. È ovvio che valgono, come dicevo in apertura di questa risposta, entrambe le risposte. Dovresti sceglierne solo una, ti direi che forse è più merito di Mark Marquez.
0: Sì, perché chiaramente stiamo parlando veramente di un campione, come dicevamo venerdì scorso, sopra ogni categoria, probabilmente forse il più forte anche di tutti i tempi se dovesse andare avanti così, perché è chiaro che sta anche correndo da tempo appunto con dei problemi fisici che sono rarissimi da riscontrare anche nel passato. Senti, per passare invece a Bagnai, è stato un po' anche sugli aspetti di cronaca punzecchiato questa settimana per via di quel fuori onda registrato. Lui poi ha rilasciato anche una dichiarazione, anzi ce l'abbiamo, sentiamola e poi la commentiamo.
2: È un fuori onda di sabato e onestamente fuori onda significa anche che bisogna rispettarlo. Sicuramente non mi è piaciuto il metodo con cui, in cui è stato preso, ovviamente era fuori contesto completamente, però in ogni caso sappiamo come funziona adesso e quindi fa sicuramente più clamore un qualcosa del genere. E se si prendono le mie interviste, ed è quello che penso in generale, ho sempre solo detto del supporto che ricevo e quindi parlare del nulla così è stato solo un modo per creare polemica inutilmente, perché all'interno del box sappiamo come stiamo lavorando e appunto, come ho detto, il fuori onda è stato preso fuori contesto, manca una parte e quindi parliamo del nulla.
0: Sempre più laconico Bagnaia, e allora tu l'hai inserito nelle leggende del motociclismo nel tuo libro e secondo me ha ragion veduta secondo me sta finendo purtroppo molto male, sempre peggio, anche se in questo caso adesso commenterai, ci dirai cosa ne pensi riguardo a questo episodio, però sta finendo anche male la sua storia con Ducati, no?
1: Sì, assolutamente. Faccio una risposta più larga, visto che hai citato anche il libro. Io nel libro non ho inserito solo piloti che hanno vinto i mondiali, no? Quindi
0: certo.
1: Ad esempio dentro c'è Renzo Pasolini che è stato un grande ma non ha mai vinto, lo stesso Simoncelli che ha vinto un mondiale in 250 ma non in MotoGP, quindi dipende, ho usato uno strumento un po' soprattutto emotivo e per quello che è valso in quel momento. Bagnai ha riportato il mondiale in Italia dopo Valentino Rossi, in Ducati dopo che Esistone dal 2006 dal 2007 non succedeva, e per ritrovare un campione che ha vinto italiano, che ha vinto su moto italiana, bisognava tornare a Giacomo Agostini, quindi è una leggenda secondo me per quello. Vuol dire che è più forte di altri? Sicuramente più forte di altri piloti, meno forte sicuramente di Marc Márquez o Valentino Rossi.
0: Certo.
1: Leggenda non vuol dire che sia forte come Rossi o Márquez, era giusto specificarlo.
0: No, ma secondo me poi l'hai inserito assolutamente a ragion veduta, secondo me hai fatto benissimo, ecco. Poi io ne capisco il giusto, ecco, di moto, però effettivamente hai dato delle motivazioni che io condivido al 100%, anche di più forse.
1: Diciamo che purtroppo Ducati non è mai stata bravissima a gestire i piloti. Penso all'affair Jorge Lorenzo, mentre Dovizioso sta andando molto bene, tu prendi un top rider, lo strapaghi perché venne pagato 25 milioni in 2 anni di contratto, quindi fuori budget rispetto a quel mondo Ducati, e infatti poi Ducati ridimensiona il budget e punta sugli italiani, prende Iannone con Dovizioso, anche lì non funzionano, lascia male Iannone, lascia male Dovizioso perché non rinnova il contratto alle cifre pattuite verbalmente, quindi è sempre stata un po' deficitaria nella relazione nel fine contratto ed è accaduto anche con Bagnaia, purtroppo è accaduto anche con Bagnaia che ha scelto il progetto Aprilia, che stranamente, perché nel mondo motori funziona al massimo un contratto biennale e invece Aprilia gli offre 4 anni, quindi un matrimonio a lunga durata, e fa bene secondo me Bagnai a fare questa seconda parte di carriera, di vita, sempre cercando la competitività ma una sicurezza economica e anche a livello di carriera sportiva. Però diciamo che Ducati ha questo problema con i piloti, adesso magari non succederà con Marc Márquez, è anche facile che non accada con uno dei piloti più forti di sempre, però è evidente che qualche problemino Ducati nella gestione piloti ce l'ha, e questo è fuori di dubbio. Poi ovvio dobbiamo anche parlare della grande involuzione che ha avuto Bagnaia, perché sennò sarebbe ingeneroso,
0: certo,
1: nei confronti di Ducati.
0: Eh certo, ma secondo te è dovuto al fatto che sa che appunto sta finendo questa avventura e quindi ha perso un po' di motivazioni, è andato in crisi, in tilt, oppure è un problema che probabilmente si potrebbe ripresentare anche prossimamente nelle prossime stagioni?
1: No, io credo che tutto nasce l'anno scorso e prima di tutto la pressione mediatico-sportiva che ha portato Marc Márquez nel box, sicuramente questo è un tema. Il secondo tema è, secondo me, per Bagnaia aver pensato di essere sullo stesso livello di Marc Márquez. Ci sono delle dichiarazioni di inizio 25 quando fanno i test dove lui dice sì, diciamo le stesse cose, però poi uno ha guidato in un modo e Pecco ha guidato in un altro. E poi alla ricerca della perfezione c'è stata una grande involuzione che ha portato poi dei malumori, dei fraintendimenti e poi, come dici tu, alla fine della fiera adesso è evidente che la testa è più verso Aprilia che verso Ducati. L'obiettivo è finire bene, ma è normale che quando un pilota ha firmato per un'altra casa rischi un po' di meno per quella casa lì.
0: Certo.
1: È normale, no?
0: Tira un po' indietro la gamba, come si dice in gergo calcistico, certo, ecco, certo. Per forza di cose. In questo caso chiaramente spinge di meno con la mano. Fabio, ti ringrazio, è sempre un grandissimo piacere, ti aspettiamo settimana prossima per qualche commento MotoGP e poi appena potrai ti rivolgiamo qua chiaramente in studio, perché così abbiamo più tempo di approfondire e chiacchierare. Intanto ti abbracciamo, grazie mille.
1: Sempre un piacere, un saluto, ciao.
0: Buon weekend anche a te, buon weekend di gara. Allora, noi ascoltiamo Mick con Fabulous e poi rientriamo per gli ultimi 10 minuti scarsi di Sport Club.

0: Avete ragione. Avete ragione, ho sbagliato. Ho detto prima domenica 20 alle 21 la partita dell'Italia contro la Danimarca. Grazie che mi avete corretto perché ho invertito i numeri. Allora, chiudiamo il capitolo MotoGP sentendo il favorito Marc Marquez. A questo punto cosa dice?
1: Lo diceva prima e lo dico adesso, il favorito è quello che va primo del campionato, prima era Martin, adesso siamo noi, ma lo più importante è non sentirsi favorito, penso che è molto lungo, dobbiamo continuare a lavorare e lo più importante è che mi sento bene, tranquillo, comodo e dobbiamo seguire con questa dinamica.
0: Allora, sentiamo anche il suo rivale che è Martin, GP di Austria, lo definisce come un test, non so ancora che cosa farò.
2: Dai, mi sento bene, grazie, penso che dai, mi sono ripreso abbastanza bene dello sforzo che ho fatto a Misano, perché sicuramente è stato un po' oltre di quello che potevo. E niente, ho fatto tutte quelle le terapie che pensavo che erano meglio per arrivare nel miglior modo qua ad Austria e sì, ho fatto una prova ma ancora non è per niente decisiva per cosa faremo dopo questa gara e adesso dai, penso che è un buon test questa gara di Austria per capire bene la situazione, per capire se è stata una cosa puntuale o è un problema che me lo porterò per questo weekend.
0: E speriamo che diventi il terzo incomodo tra i due litiganti, vinca lui alla fine, Bezzecchi che ha fatto un disastro a Misano.
3: No, non bisogna dimenticarlo, ovviamente bisogna prendere il positivo e capire anche come mai sono caduto, ovviamente ho riguardato i dati e purtroppo ho fatto un piccolo errore, questo è chiaro, e però ci sono state tante cose buone, la velocità in primis, e secondo me abbiamo fatto un discreto weekend ovviamente e niente, quindi assolutamente non dimenticata.
0: Allora, torniamo un po' al capitolo calcistico, qui mi bacchettano perché mi scrivono Tommaso, non è possibile che la Roma sia favorita, 4 vittorie sono bellissime, questo è Marco da Roma, ma l'Inter è l'esame di maturità, se battiamo pure loro poi però non venite mia... Sì, è vero, io sono ottimista, ma perché vedo che la Roma ha un'energia quest'anno positiva, l'anno del centenario eccetera eccetera eccetera, però Gasperini, come dicevamo prima, con duplicato fa bene a tirare un po' il freno a mano, sentiamolo.
4: Rendiamo conto che intorno a noi si può giustamente fare tutte le migliori previsioni, la gente è giusto che abbia i suoi sogni e che cerchi di ottenere il massimo. Per quanto riguarda noi, come per tutti gli anni, invece dobbiamo guardare in faccia la realtà e la realtà è quella che si può parlare di obiettivi solamente dopo una ventina di partite. È difficile in una stagione così lunga, dopo 4-5 giornate, fissare degli obiettivi. Certo che abbiamo fiducia, certo che vogliamo giocare nella parte alta del campionato, però in questo momento mi sento di dire che questo è l'unico vero obiettivo.
0: Allora, andiamo a vedere un po' quelle che possono essere delle notizie interessanti. Una partita abbastanza gasperiniana, quella tra Inter, perché ci saranno molti, molti duelli individuali, aggressioni, insomma, sono due squadre che non si risparmiano sicuramente, anche se la Roma sta avendo una bella fase difensiva, come anche tra l'altro aveva iniziato la passata stagione. Vediamo un po', recupera Hermoso Gasperini, i dubbi principali di formazione sono Ndicka per Balerdi, Lulli Molina, Sulé Rodrigo Mora. Dybala e Malen invece sono chiaramente i punti fermi. Nell'Inter invece importanti le assenze di Çalhanoğlu e Stones e anche Spence. Tornano invece dal primo minuto, almeno così dovrebbe essere, Lautaro Martinez, Bissek e Di Marco. Davanti in coppia la Tula, diciamo torna in coppia con Thuram, sarà contento il nostro Lapo che ce l'ha al fantacalcio Thuram, mentre Jones è in ballottaggio con Mkhitaryan. Io ci metto anche forse Sucic, che leggevo che secondo me potrebbe anche tornare. Ci sarà anche Fiorentina-Napoli però, che è una partita assolutamente, assolutamente importante, sarà una sfida importante per entrambi perché il Napoli deve confermarsi, deve proseguire a risalire la classifica e anche la stessa Fiorentina Fiorentina di Vanoli. Juventus-Atalanta, altra partita molto interessante perché entrambe hanno bisogno clamoroso di punti per risalire. Ci sarà anche Milan-Lecce, che è un'altra partita fondamentale perché il Milan, come dicevamo prima con Duplicato, ha necessità di punti e soprattutto necessità di ricostruire un po' una classifica che è abbastanza deficitaria. Bologna-Torino vede altre due squadre in crisi, Palladino, nuovo allenatore del Bologna. Torino, si parla già di un abate sulla graticola per l'appunto, per cui si vedrà. Il risultato di questa partita potrebbe anche essere per lui fatale, ma non credo, perché vorrei che gli venisse data possibilità di andare avanti. Monza-Sassuolo, anche qui Juric a rischio. Frosinone-Como, partita che dovrebbe essere facilissima per i comaschi, ma il Frosinone è una squadra ostica. Parma-Genoa, duello salvezza secondo me molto interessante, e Udinese-Cagliari rivede due realtà molto molto molto interessanti di questo inizio di stagione. In conclusione però vi voglio parlare anche di tre partite che sono molto interessanti a livello europeo. Partiamo da Madrid, perché domenica alle 16:15 ci sarà il derby Atletico Madrid-Real Madrid al Metropolitano. José Mourinho torna per cui a rivivere il derby a Madrid 13 anni dopo l'ultima volta. Dall'altra parte Simeone, che invece pensate un po', è al suo derby numero 51 sulla panchina dell'Atletico Madrid. Il Real è davanti in classifica, 15 punti contro i 10 dell'Atletico. Vedremo come andrà, sarà una partita tiratissima come sempre. Altro derby, questa volta andiamo a Glasgow, l'Old Firm, Celtic contro Rangers al Celtic Park. Old Firm particolare perché c'è appena stato in Coppa di Lega inglesi, i Rangers hanno asfaltato il Celtic che non se la sta passando bene, sta prendendo veramente una caterva di gol in quest'ultimo periodo, ha perso 3-0 con doppietta di Dan Neal. Vediamo che cosa succederà questo weekend. E poi c'è un'altra partita domenica sera alle 20:45, una delle mie preferite da appassionato di Ligue 1, perché ragazzi torna Le Classique, Marsiglia Paris Saint Germain al Vélodrome. Arriva in una situazione abbastanza insolita perché dopo 4 giornate le due rivali sono separate da appena 2 punti, ma Paris Saint Germain e Marsiglia sono rispettivamente 8° e 13°, per cui stiamo parlando delle due squadre al vertice di solito del calcio francese che hanno iniziato la stagione direi in maniera abbastanza balbuziente. Il Marsiglia ha anche preso una bella scoppola dal nostro italiano che è diventato il nuovo idolo dei tifosi del Beşiktaş. Vi consiglio a tutti di cercare sul web la sua esultanza, il suo chiamare i tifosi a sostenere la squadra nel 4-1 con cui veramente hanno asfaltato ieri sera la squadra appunto di Marsiglia. Siamo arrivati in conclusione, io ringrazio Michele Ceci che è appena andato via in redazione, ho visto che dovrà probabilmente tornare a casa a Parma, ringrazio Massimo Tedesco e chiaramente ragazzi vi lascio a Italia No Limits con il nostro Roberto Poletti, il nostro Lorenzo Cappadone e anche il nostro Matteo Respinti in redazione. Grazie mille, buon weekend, seguite tutto lo sport perché lunedì vi voglio imbarati perché vi farò un sacco di domande. Grazie mille, a presto.
5: Giornale Radio.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
11: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
12: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
13: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Violenze in una scuola media a Roma, 13enne accoltella la prof e spruzza spray urticante mentre tenta un video in diretta. Jet italiano colpito nella base in Arabia Saudita, nessun militare coinvolto, dice Crosetto. Tajani precisa, siamo già nella missione europea. Juventus e Milan, luci e ombre nella prima notte di Europa League. Dopo il tonfo del diavolo, la vecchia signora allontana i venti di crisi con gol e vittoria.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, studio Daniele Ubaldi, redazione Alessandro Cisilin, Nicola De Muro, per lo sport Lorenzo Villanetti. La odiava per un debito ricevuto, così i compagni di classe dello studente di una scuola media nel quartiere Centocelle a Roma, che stamane ha aggredito la sua insegnante spruzzando spray urticante e poi accoltellandola mentre con il telefonino tentava una diretta su Telegram. Il ragazzino di 13 anni è stato fermato, viene ascoltato insieme ai genitori dai carabinieri della zona, che sono in stretto contatto con la procura per i minorenni. Ricoverata sotto shock ma non in pericolo di vita l'insegnante. La crisi medio orientale si allarga ancora nella penisola araba e coinvolge anche una base italiana colpita da un lancio missilistico, e rilancia anche la polemica politica sull'opportunità e la sicurezza della presenza dei militari italiani. Timori anche per la sicurezza marittima nel Mar Rosso, mentre Tajani corregge Crosetto ricordando che sul campo è già in azione la missione europea. Sentiamo.
3: La giornata si è aperta con l'annuncio shock del ministro della difesa Crosetto. La base italiana di Taif in Arabia Saudita è stata più volte presa di mira la notte scorsa e un velivolo F-2000 è stato colpito e danneggiato, ma non vi sono connazionali feriti. Bipartisan la preoccupazione delle nostre forze politiche, ma l'opposizione rilancia i dubbi sulla sicurezza e l'opportunità della presenza dei nostri militari nella penisola araba. I 5 Stelle rinnovano la richiesta al ministro di riferire alle Camere e ricordano che era partita già 2 mesi fa, lamentando che il dislocamento fosse avvenuto senza un passaggio parlamentare e in uno scenario particolarmente delicato che li potrebbe esporre in quanto parte attiva nel conflitto. Quello innescato dall'attacco israelo-americano sull'Iran con la risposta di Teheran verso le basi occidentali nel Golfo, e quello esploso nelle ultime 2 settimane tra le forze saudite e i ribelli filo-iraniani dello Yemen, che secondo l'ONU ha già fatto 112.000 sfollati, e gli stessi Houthi hanno tra l'altro conquistato il controllo dell'accesso sul Mar Rosso, sollevando nuove preoccupazioni per la sicurezza marittima. Lo stesso Crosetto ieri ha ipotizzato una nuova missione navale italiana. Oggi Tajani, in linea con Bruxelles, ricorda che già è in azione quella europea, e in tale ambito la Marina fa sapere che si è già mossa la fregata Carlo Bergamini per accompagnare un mercantile italiano nello stretto. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
2: La giornata politica intanto continua ad essere agitata dalla lettera aperta della Schlein alla Meloni, in cui la leader PD apre ad una collaborazione in materia di emergenza energetica, ma continua anche lo scontro sull'abolizione del bollo auto. Facciamo il punto.
4: Dibattito politico intenso non solo tra i 2 schieramenti, ma anche all'interno della stessa opposizione. Malumori dai leader del Movimento 5 Stelle e di AVS nei confronti della segretaria del PD Elie Schlein, che ieri, tramite una lettera aperta, aveva teso la mano verso la premier Meloni in tema di energia e soluzioni condivise. Non ci sono le condizioni per lavorare con il governo, dice Giuseppe Conte dei 5 Stelle, in linea con Nicola Fratoianni di AVS, secondo cui il governo, con le sue scelte totalmente errate in tema di energia, impedisce ogni dialogo. E nella segreteria PD c'è sorpresa per le reazioni degli alleati del campo largo. E poi c'è lo scontro sull'abolizione del bollo auto operata dal governo, il quale, con tutta la maggioranza, continua a rivendicare la decisione, ribadendo: il centrodestra taglia le tasse, il centrosinistra vuole aumentarle. L'opposizione ribadisce: è stata solo una manovra elettorale, mentre gli italiani fanno fatica con il caro energia. In più, i partiti di minoranza accusano il governo di aver finanziato la cancellazione del bollo auto impropriamente con fondi del PNRR. E poco fa arriva la risposta del ministro dell'economia: le coperture vengono da soldi nazionali, non risorse europee, ha detto Giancarlo Giorgetti. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
2: Urne aperte da stamane fino a domenica in Russia per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa. Poche sorprese sull'esito del voto in favore di Russia unita di Putin, in maggioranza parlamentare da 23 anni. Al momento il Partito Comunista e il Liberal Democratico sono i principali partiti d'opposizione. Esclusa dalla Corte Suprema per presunte violazioni di legge, la lista Yabloko, contraria all'intervento militare in Ucraina. Le modalità di queste elezioni dimostrano l'erosione della democrazia, commenta un portavoce di Bruxelles, dove però stamani si registra un nuovo nulla di fatto tra i 27 ambasciatori sul rinnovo delle sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. E il fuoco incrociato continua. Kiev denuncia il ferimento di due persone in un treno colpito da un raid russo nel Kharkiv. Mosca riferisce di due morti negli attacchi ucraini sulle regioni di Kursk e Zaporizhzhia. Gioia e dolori hanno caratterizzato l'avvio di Juventus e Milan nell'avventura in Europa League. Allo scivolone dei rossoneri al cospetto del Benfica ha fatto eco ieri la manita della Juventus contro gli olandesi del NEC. Vittoria utile ad allontanare crisi e polemiche. Il servizio.
5: Confronti e conferme, dubbi e interrogativi, certezze poche o ritrovate. Le strade di Juventus e Milan nelle ultime settimane sembrano incrociate, anche se a volte basta una partita per ricevere segnali opposti. I bianconeri erano reduci dalla brutta figura di Sassuolo, un bizzarro 3-2 che a stretto giro aveva alimentato già perplessità sulla gestione Spalletti. Il 5-0 arrivato all'esordio in Europa League contro il NEC ha dato però risposte incoraggianti grazie ai nuovi acquisti e a un sistema di gioco rivisitato. Senza illudersi, parola del tecnico, bisogna continuare così.
6: Ci fa ritrovare quella determinazione, quella direzione dove noi dobbiamo andare. Insomma, bisogna alzare il nostro livello di gioco, il nostro livello di qualità, attraverso vittorie e attraverso giocate così convincenti, perché poi non ci siamo tolti la palla dai piedi quando abbiamo tentato di giocare.
5: E poi c'è il Milan che nel 2-0 pro Benfica sembra aver perso anche quelle poche convinzioni accumulate fin qui. Il gioco latita, la creatività in avanti anche, come ha ammesso lo stesso Amorim, il quale torna al centro delle discussioni. Intanto dai piani alti arriva il sostegno al mister lusitano con la promessa di ripartire subito con una vittoria. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
2: Alle spalle l'Europa, scatta stasera la quinta di Serie A che poi lascerà spazio alla nazionale di Mancini. Alle 20:45 l'anticipo mette di fronte Monza e Sassuolo. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
8: Ultima puntata della settimana di Italia No Limits, in diretta dalle 17 alle 20. Buonasera a tutti. Finanziamenti europei all'Ucraina, una pioggia di soldi di nuovo stanziati, Vannaccio Torino e le relative polemiche, le frizioni nella Lega in vista di Pontida, il bollo auto, l'ABC di come fare per capire se si è esentati e molto molto altro in questa puntata. Restate qui sempre 334 11 11 622, sempre Matteo Respinti in redazione e sempre Lorenzo Cappadone in regia.

0: Allora, cominciamo questa nostra puntata da una guerra che dura ormai da più di 4 anni e da una domanda che continua a dividere profondamente l'opinione pubblica europea. Fino a quando dobbiamo continuare ad armare l'Ucraina? Perché oggi dall'Unione Europea arriva un'altra decisione importante, ancora soldi, ancora sostegno militare a Kiev, e questa volta parliamo soprattutto di droni e missili, ma vogliamo evitare di darvi subito una montagna di cifre. Quanto mette l'Europa, da dove arrivano questi soldi e soprattutto che cosa verrà acquistato, lo ricostruiamo nella scheda di Matteo Respinti con la post-produzione di Lorenzo Cappadone.
1: L'Unione Europea rafforza il sostegno militare all'Ucraina con una nuova tranche da 3,3 miliardi di euro destinata soprattutto all'acquisto di droni e missili. La Commissione Europea ha disposto oggi il quarto pagamento attraverso la componente per la difesa dello Ukraine Support Loan, il prestito europeo da 90 miliardi previsto per il biennio 2026-2027. Il programma è diviso in due parti. 30 miliardi sono destinati al sostegno di bilancio di Kiev e 60 miliardi alle esigenze militari. Con l'erogazione odierna, Bruxelles avrà trasferito all'Ucraina quasi 15 miliardi di euro dall'inizio del 2026, considerando sia la difesa sia l'assistenza finanziaria più ampia. Dal 2022, secondo la Commissione, il sostegno complessivo dell'Unione e degli Stati membri ha raggiunto i 224,5 miliardi. La priorità, spiega Bruxelles, è ridurre i tempi tra finanziamento e consegna delle armi. Per questo, l'Unione punta sull'utilizzo delle scorte disponibili, sulla ridefinizione delle priorità degli ordini già effettuati e sull'aumento della produzione industriale. Kiev considera particolarmente urgenti droni, missili intercettori e sistemi di difesa aerea. La Commissione sta inoltre preparando una nuova fase della cooperazione militare con Kiev. Ursula von der Leyen ha annunciato l'intenzione di utilizzare le risorse ancora disponibili del programma europeo SAFE per finanziare progetti congiunti tra industrie europee e ucraine. Tra questi c'è Freya, progetto per un sistema europeo modulare di difesa antibalistica sviluppato insieme all'Ucraina. L'obiettivo è combinare l'esperienza maturata dagli ucraini sul campo con capacità industriali e tecnologiche europee, riducendo nel tempo la dipendenza da fornitori esterni. Von der Leyen ha ribadito che l'Europa continuerà a sostenere Kiev e all'Assemblea Generale dell'ONU a New York chiederà agli altri partner internazionali di aumentare a loro volta il proprio contributo.
0: E adesso l'ultima tranche da 3 miliardi, ma adesso che abbiamo messo in fila i numeri, torniamo alla domanda politica, e quella che faccio anche a voi e che fra poco farò agli ospiti: è questa la strada giusta per arrivare alla pace? Perché qui ormai si confrontano due ragionamenti completamente diversi. C'è chi sostiene che Putin possa essere portato a un negoziato soltanto se

trova davanti a sé un'Ucraina capace di resistere, che smettere di fornire armi oggi significherebbe semplicemente consegnare a Mosca la possibilità di imporre le proprie condizioni, e c'è chi fa il ragionamento opposto. Dopo più di 4 anni di guerra, quante armi dobbiamo mandare prima di ammettere che la strategia non sta portando alla pace? E soprattutto, quanto deve diventare europeo questo conflitto? E poi c'è il tema dei soldi. Ogni euro destinato alla difesa non è automaticamente un euro sottratto a ospedali, pensioni o scuole. I bilanci e gli strumenti finanziari sono diversi, ma alla fine le risorse pubbliche non sono infinite. Quindi la domanda è molto concreta: voi continuereste a finanziare armi, droni e missili per l'Ucraina? E se sì, fino a quando? Fino alla riconquista di tutti i territori occupati? Fino a quando Kiev lo riterrà necessario? Magari scriveteci, mandateci i vostri vocali e chiamateci al 334 11 11 622. L'Europa deve continuare ad armare l'Ucraina oppure è arrivato il momento di cambiare strategia? Tra poco.

0: signor Sergio da Milano. Allora, riguardo due fattori. Allora, 30 miliardi per l'Ucraina, per le armi. Le armi non sono la ricerca che tu fai studiare delle persone e poi ti producono un qualche cosa che serve per il bene comune e serve per crescere la nazione. Le armi sono per distruggere, non per costruire, quindi soldi buttati via. Però l'Ucraina difende la nostra libertà, noi cittadini europei dobbiamo essere grati all'Ucraina. Seconda cosa, ma da quando l'Italia ha una base, utilizza degli uomini, degli aerei, una base militare dell'Arabia Saudita? Ho guardato marzo 2026, cioè ditemi se questo governo è o non è guerrafondaio, ditemelo voi, è o non è guerrafondaio? Per me lo è al 100%. Sergio da Milano.
1: Saluto Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over, bentornato direttore.
2: Grazie, grazie per questo invito.
1: Allora, partiamo dalla sostanza. Questi 3 miliardi europei per droni e missili possono realmente cambiare l'equilibrio sul campo oppure servono soprattutto a impedire il collasso della difesa ucraina?
2: Ma io credo che nell'immediato sia soprattutto il secondo lo scopo che viene perseguito. Più in generale vorrei dire che sono ormai più di 4 anni e mezzo che di volta in volta sentiamo dire che bisogna fare una determinata cosa che potrebbe cambiare. In realtà l'equilibrio non cambia, l'equilibrio si è delineato ormai tempo fa e abbiamo visto qual è, lo vediamo tutti i giorni. Io credo che l'errore che si fa spesso è quello di non capire che questa non è più da tempo una guerra tra la Russia e l'Ucraina, a sua volta appoggiata dagli europei, prima anche dagli americani, eccetera eccetera. Questa è una guerra tra due blocchi. La Russia combatte coi propri mezzi, ma combatte anche grazie alle forniture tecnologiche che arrivano dalla Cina, al fatto che la Cina e anche l'India per esempio comprano tanto del suo petrolio, al fatto che la Corea del Nord rifornisce munizioni. Insomma, questa non è più una guerra della Russia, ma è una guerra della Russia più XYZ, ed è per questo che, nonostante tutto l'impegno degli europei, l'equilibrio sul campo cambia poco o niente.
1: Fulvio Scaglione, direttore responsabile di Inside Over. Parliamo di un prestito all'Ucraina, ma chi dovrà restituire concretamente questi soldi e con quali garanzie?
2: Ma di fatto questo non viene chiamato prestito, perché non può essere chiamato diciamo non un regalo, ma insomma non so come altro definirlo. Ma prima che l'Ucraina possa restituire i 220 miliardi che l'Unione Europea ha investito nella sua difesa da quando è cominciata questa guerra, passeranno molti anni, a meno che l'Ucraina non accetti una guerra finita, e speriamo che la guerra finisca presto, delle condizioni diciamo di collaborazione economica capestro che consentano poi agli apparati industriali europei di recuperare in fretta almeno parte del denaro che è stato sborsato.
1: Ecco, quando diciamo fondi europei, direttore, dobbiamo dirlo chiaramente, sono anche soldi dei contribuenti italiani. Per agganciarmi anche al messaggio che è arrivato prima, è una scelta inevitabile o l'Europa sta finanziando una guerra senza indicare una vera strategia di uscita? Mi sembra che tu propendi per il fatto che sia una scelta inevitabile.
2: Io credo che una volta imboccata una determinata strada sia diventato assolutamente inevitabile proseguire su quella. Io credo che non sono assolutamente d'accordo con la scelta che è stata fatta. Io penso che nel 2022, quando già un paio di mesi dopo l'inizio dell'invasione russa si era delineata qualche speranza di trattativa, ecco, io credo che lì l'Unione Europea avrebbe dovuto buttare tutto il proprio peso politico, economico, anche militare, diciamolo pure, per arrivare ad una conclusione del conflitto, la più rapida possibile e poi naturalmente trattare con gli strumenti non irrisori di cui dispone per garantire che l'Ucraina avesse la giusta soddisfazione, mentre invece non dimentichiamolo, se uno va a rivedere le dichiarazioni della von der Leyen, di Boris Johnson che era primo ministro inglese all'epoca, eccetera eccetera eccetera, veniva detto molto apertamente che quello che bisognava perseguire era la sconfitta della Russia sul campo. Purtroppo è stata una scelta sbagliata che non ha pagato e difatti la guerra dura da 4 anni e mezzo.
1: Ma direttore, chi beneficerà industrialmente di questi 3 miliardi? Cioè, compreremo armi prodotte in Europa, in Ucraina, oppure ancora una volta soprattutto negli Stati Uniti?
2: Quello che viene progettato, quello che viene dichiarato, quello che viene desiderato e ipotizzato è che si sviluppi un'industria europea degli armamenti in collaborazione con l'industria degli armamenti ucraina, anche per approfittare dell'esperienza bellica che l'Ucraina, ahimè, purtroppo per lei, ha dovuto maturare in questi anni. Il problema però è che mentre si ipotizza e si costruisce tutto questo, il tempo passa e i missili russi continuano a colpire Kiev e le altre città e quindi si ricorre all'industria degli armamenti americana, la quale a sua volta però ora si trova in difficoltà perché l'assurda guerra scatenata da Trump contro l'Iran ha consumato gli arsenali americani, che adesso sono a corto degli armamenti, segnatamente i missili antimissile, insomma i missili per la difesa aerea, ecco, sono a corto anche per gli Stati Uniti, i famosi Patriot, eccetera, eccetera. E quindi qui si crea un cortocircuito per cui, come si vede, i russi riescono a colpire piuttosto agevolmente con i loro missili gli impianti industriali o le infrastrutture civili dell'Ucraina. C'è una pezza a questa situazione che viene messa soprattutto dagli inglesi che hanno e dai francesi che stanno concedendo all'Ucraina le licenze per produrre i loro missili a lunga gittata, cioè quelli che possono colpire in profondità la Russia, ma appunto non è, come dicono gli esperti o presunti tali, un game changer, cioè non è una cosa che possa cambiare radicalmente la situazione sul campo.
1: Ringrazio Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over. Alla prossima, direttore.
2: Grazie mille, alla prossima, volentieri.
1: Ecco, avrei voluto approfondire anche, sempre tornando ai soldi, quali controlli esistono sulla destinazione di questi miliardi e sull'effettivo utilizzo del materiale acquistato, ma mi sa che ne avrò occasione in questo lungo viaggio di Italia No Limits, viaggio che tra poco ci porta a Torino, dove ha dato spettacolo quest'oggi il generale Roberto Vannacci.
3: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
4: Giornale Radio.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente e su Renault.it.
11: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti. Immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 17 e 33 minuti.
2: Guidare informati.
3: Buonasera da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. Ci sono diverse criticità questa sera da nord a sud. La situazione più difficile in Liguria, in A10, dove a causa di un incidente è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Renzano e il bivio per la 26 verso Genova. Per questo motivo si sono formati circa 7 km di code in uscita obbligatoria da Renzano provenendo da Savona. Lunghe code anche sul percorso alternativo lungo la statale Aurelia tra Varazze e Voltri, sempre verso Genova. Sempre in A10 per lavori code tra Savona e Finale Ligure verso Ventimiglia e tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure verso Genova. A Milano diffusi rallentamenti e code a tratti per il traffico sulle tre tangenziali e sul tratto urbano della 4. Ci sono inoltre code in A7 dall'allacciamento con la tangenziale ovest a Binasco verso Genova, in A4 code a tratti tra Brescia Ovest e Brescia Est verso Trieste, in A15 circa 3 km di code per lavori tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia, in Toscana code sulla Firenze Pisa Livorno tra Lastra Signa e Scandicci verso Firenze. A Roma code a tratti sul grande raccordo anulare in interna da Cassia a Castel Giubileo e da Monte Sacro alla Rustica e in esterna da Ostia Antica a San Giovanni. Code anche in tangenziale est da Ponte Milvio a Salaria verso San Giovanni. In A1 code dal bivio per la 24 a Valmontone verso Napoli. In Campania infine code in A16 tra Benevento e Avellino Est verso Napoli. Queste le notizie più importanti. Restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: Buonasera dottor Poletti, Angelo da Roma. Parlo per l'ascoltatore che ha parlato poc'anzi, sicuramente di sinistra. Ma lo sa che dice che il governo è guerrafondaio? Ma lo sa che tra il governo guerrafondaio c'è anche il PD? Ma lo sa che sicuramente un 5 Stelle canta storie, che Conte è stato il primo a dare più soldi? Ma le sa queste cose? Ma...
6: Buongiorno dottor Poletti, Alessandro da Saronno. Allora io rimango dell'idea che finanziare questa guerra vuol dire soltanto continuare a fare morti e continuare a amplificare il conflitto, perché non è che se noi non entriamo in guerra ma diamo le armi all'Ucraina noi non siamo in guerra, noi siamo in guerra e come? E quindi è l'Europa contro la Russia e non è soltanto l'Ucraina. E poi cosa vuol dire? Se tu continui a dare armi, continui soltanto a produrre morti, a produrre distruzione, è ora di finirla, punto e basta. Questo è quello che penso io, ma e non soltanto. Buona giornata.
7: E questo è quello che pensate voi sull'Ucraina? Tenetevi qualche opinione per Vannacci a Torino tra poco.

0: E allora veniamo in Italia, precisamente a Torino, dove questa mattina è arrivato Roberto Vannacci e, come spesso accade quando arriva Vannacci, insieme a lui sono arrivate anche le polemiche. Questa volta però la questione è particolare, perché non parliamo di un comizio di futuro nazionale, ma di un convegno dedicato alla sicurezza urbana e al ruolo delle istituzioni e delle forze dell'ordine. E allora la domanda è: Roberto Vannacci può partecipare a un convegno che riguarda la polizia, oppure la sua presenza rende inevitabilmente politico un appuntamento di questo tipo? Perché proprio intorno alla natura di questo evento si è consumato nei giorni scorsi uno scontro durissimo tra sindacati di polizia e alla fine qualcosa è effettivamente cambiato, ma non soltanto. Questa mattina, fuori dall'hotel che ospitava il convegno, Vannacci è stato accolto da una manifestazione di protesta. Una cinquantina di persone, lo striscione Vannacci fuori da Torino, momenti di tensione e anche alcune uova lanciate verso le forze dell'ordine. E allora allarghiamo la domanda: contestare un politico è naturalmente legittimo, ma fino a dove può spingersi una contestazione? Soprattutto quando si impedisce o si cerca di delegittimare la partecipazione di un esponente politico a un dibattito pubblico, stiamo difendendo determinati valori oppure stiamo restringendo lo spazio del confronto? Tra poco ascolteremo anche le parole pronunciate oggi da Roberto Vannacci a Torino e ne discuteremo con i nostri ospiti. Prima però dobbiamo capire bene perché questo convegno è diventato un caso, che cosa è successo tra questura e sindacati di polizia e perché questa mattina si è arrivati alla protesta davanti all'hotel. Lo ricostruiamo nella scheda di Matteo Respinti.
1: A Torino è diventato un caso politico e sindacale il convegno in sicurezza urbana, il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori. Organizzato oggi all'NH Torino Centro da FSP, Polizia di Stato e FMPI. Tra i relatori figurava Roberto Vannacci, europarlamentare e leader di Futuro Nazionale, insieme al condirettore di Libero Pietro Senaldi, al criminologo Emilio Chiodo, all'imprenditore Francesco Toselli e ai vertici FSP Walter Mazzetti e Luca Pantanella. La polemica sorge il 7 settembre quando la Questura di Torino comunica agli uffici che la partecipazione degli agenti può essere riconosciuta come aggiornamento professionale. La giornata sarebbe stata conteggiata tra le 6 annualmente disponibili. Nel programma figuravano anche i saluti del questore Massimo Gambino. Il giorno successivo, SILP CGL Piemonte chiede formalmente la revoca del riconoscimento. Secondo il sindacato, la presenza di Vannacci farebbe venir meno i requisiti di natura tecnico-scientifica e neutralità politica previsti per l'autoformazione della polizia. Dopo le proteste interviene il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e il convegno viene riclassificato come semplice iniziativa sindacale, non vale più come aggiornamento professionale e il questore non partecipa. FSP difende invece l'iniziativa. Il segretario torinese Luca Pantanella sostiene che il tema sia la sicurezza urbana e accusa CGL e opposizioni di voler limitare il confronto. Alla contestazione si aggiungono poi Ampi, AWS e Askatasuna. Questa mattina circa 50 manifestanti si sono radunati davanti all'hotel con lo striscione Vannacci fuori da Torino. Durante il presidio alcune uova sono state lanciate verso le forze dell'ordine che non hanno reagito. I manifestanti sono poi partiti in corteo.
0: E allora adesso avete il quadro, tra poco ascolteremo anche direttamente che cosa ha detto Roberto Vannacci a Torino, ma la domanda che voglio porre è un'altra: è giusto che un europarlamentare leader di un movimento politico venga invitato da un sindacato di polizia a discutere di sicurezza? Un sindacato delle forze dell'ordine deve mantenere una neutralità assoluta rispetto alla politica, oppure ha tutto il diritto di invitare esponenti politici di destra come di sinistra e confrontarsi con loro su temi che riguardano il lavoro degli agenti? Ancora, il problema è la presenza di un politico oppure è la presenza di Vannacci? Se allo stesso convegno fosse stato invitato un europarlamentare di un altro partito, ci sarebbero state le stesse polemiche? Questo è il punto sul quale voglio sentire voi. politica e sindacati di polizia possono confrontarsi, incontrarsi, oppure è meglio che rimangano nettamente separati? Scriveteci, mandateci i vostri vocali, chiamateci 334 11 11 622, prima parte dell'intervento di Vannacci.
2: Non ne ho idea. I quali hanno detto che loro non possono consentire che io faccia la passerella a Torino senza essere disturbato. Ma voi almeno disturbate assolutamente. Siamo qua, quindi non sento neanche le voci di questi signori. E voi siete qua. Chiedi scusi, chiedo scusa, veramente stavo parlando io, se lei vuole parlare le sarà dato la parola. Le sarà data la parola, signora. Giustamente interrompe una sessione nella quale voi siete venuti a ricordare. Benissimo!
3: Fuori!
4: Emigriamola!
3: Emigriamola!
2: Questa sana gremita dimostra che non stanno disturbando noi, ma disturbano i torinesi, disturbano chi si alza alle 5 del mattino e vuole andare a lavorare e si trovano questi capaci di nulla che impediscono la circolazione a Torino. Sono dei mantenuti, dei figli di papà, gente che la mattina non ha bisogno di andare a lavorare. E se in un giorno feriale al mattino questa sala è così gremita, vuol dire che c'è un certo interesse da parte dei cittadini torinesi e di tutti voi. Quindi Carla Scatasuna, mi sa che hai sbagliato proprio l'obiettivo e la procedura per portarlo a termine.
0: E va bene, questo era il clima che si respirava dentro la sala, avete sentito i cori, generale, una contestatrice o comunque una persona che non la pensava allo stesso modo e voleva dire la sua con questi che hanno detto reimmigramola, cioè, vabbè. Andiamo agli ospiti, ma dopo il brano, va?

0: Marco Comellini, segretario generale del sindacato dei militari. Buonasera Comellini.
1: Buonasera a voi e ai vostri radioascoltatori.
0: Voi siete quelli che hanno sollevato dei dubbi suffragati da carte che finiranno in un'inchiesta perché insomma Vannacci al suo interno come partito Futuro Nazionale avrebbe dei militari. Che ne pensa di questa situazione di Torino quest'oggi? Quel che è accaduto?
1: È abbastanza singolare. Io domanderei al segretario generale della Federazione Sindacale di Polizia, Walter Mazzetti, se condivide questa iniziativa che è marcatamente politica, mi sembra, no? Non credo che ci fossero altri ospiti di altri schieramenti politici rispetto a Vannacci. Quindi la domanda è, rispetto alle notizie che abbiamo letto sugli organi di stampa, è se Mazzetti condivide questa linea politica del suo sindacato, almeno della parte di Torino, perché insomma ricordiamoci sempre che le forze di polizia, come le forze armate, appartengono allo Stato e non possono avere un colore o uno schieramento. E quando si parla di iniziative politiche bisogna sempre mantenere l'assoluta estraneità dei corpi armati, dello Stato e delle istituzioni da queste compagini particolari, no? Ecco, certo. Questo credo che sia doveroso. Ecco,
0: non so se ha sentito, a un certo momento c'era una persona che o voleva dire la sua o fare una domanda, una signora, e si sono messi a urlare, indigriamola. Ma le sembra una roba normale?
1: Sì. Ma assolutamente no. Ecco perché io ho anche chiesto con una nota stampa al ministro dell'Interno di svolgere degli accertamenti, perché uno dei problemi maggiori, noi non critichiamo l'attività sindacale, per carità.
0: No, ci mancherebbe, anzi,
1: sono la democrazia che va salvaguardata in ogni modo. Però quando ci sono delle espressioni che insomma fatte magari da appartenenti a corpi armati o forze armate o forze di polizia, diciamo che appaiono sicuramente fuori luogo, no? Ho letto su delle agenzie che insomma questa signora sarebbe stata redarguita, se vogliamo usare questo termine, e comunque fischiata, insultata, insomma la libertà di espressione come la pretendono i vannacciani deve essere garantita a chiunque voglia dire la sua, no? Sempre nell'ambito di ciò che è lecito e legittimo, cioè bisogna sempre osservare ciò che prescrive la legge. Noi abbiamo segnalato dei casi, ovviamente, come tutti ben sanno, di militari che avrebbero svolto la loro attività qualificandosi come tali e quindi ovviamente avrebbero violato quelle che sono le prescrizioni dei regolamenti, no? Sia militari, ma adesso in questo caso certo. Il ministro dovrebbe accertare se non siano stati violati anche quelle che sono le norme che regolano l'attività delle forze di polizia e ordinamento civile. E ricordiamoci sempre che le prerogative sindacali, comunque, quando vengono utilizzate, devono essere utilizzate per tutelare il lavoratore, no? Quindi quando ci si trova nei contesti come quello di cui parliamo di questa mattina, va accertato, secondo me il ministro dovrebbe essere concorde con questa iniziativa, vanno accertate se queste prerogative siano state utilizzate in modo conforme alle leggi e ai regolamenti.
0: Perfetto, io ringrazio Luca Marco Commellini, segretario generale del sindacato dei militari, grazie davvero.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: Tra poco ascolteremo ancora altre parole di Vannacci, poi ci raggiungerà Paolo Cremaschi, coordinatore, scusate, Giorgio Cremaschi, coordinatore nazionale di Potere al Popolo. Sapete perché mi sono distratto? Io ve lo dico, mi sono distratto perché appena stato rilasciato l'aggiornamento dell'app di Giornale Radio, quindi sul vostro store dei telefonini e vari, andate perché c'è la nuova applicazione completamente aggiornata di Giornale Radio. Come fate? Andate sui vostri store, che tanto vi scaricate un sacco di applicazioni inutili, io lo so, scaricate un sacco di applicazioni inutili, scaricate quella utile per l'informazione, per portarvi Giornale Radio ovunque, e quindi andate, cercate l'app di Giornale Radio, se l'avete già, perché in tanti mi ascoltate dall'app, aggiornatela, sappiate che è tutta nuova, quindi adesso mettetevi un appunto, fatelo anche ora se non state guidando, vi scaricate l'app di Giornale Radio, trovate anche tutte le informazioni sulle trasmissioni, così come le trovate sul sito www.giornaleradio.fm. ma io sono un grande fan dell'applicazione di Giornale Radio, la state scaricando, guardate che ci vogliono pochi secondi, fatelo in questo istante. E tra poco continuiamo con la questione Vannacci, ma poi con gli ospiti che vi ho detto, tanti ospiti, poi parleremo delle frizioni nella Lega in vista di Pontida, parleremo del bollo auto, parleremo sul bollo auto, che insomma l'esenzione, vi ricordo, riguarda 24 milioni 600 mila italiani. Vi risponderemo a tutti i quesiti più incredibili, perché poi bisogna vedere se si ha diritto o no a questa esenzione. E poi infine parleremo di una manifestazione martedì 22. Milano è chiamata a scendere in piazza contro l'antisemitismo, Milano indossa la kippa, e racconteremo anche questo. Come sempre, nel frattempo io so che avete scaricato la nostra app, come sempre 334 11 11 622 per i vostri messaggi in diretta. Vi ricordo che Italia No Limits è in onda dal lunedì al venerdì dalle 18 alle dalle 17 alle 20. Vedete che io do i numeri, sapete perché sto dando i numeri? Perché scaricando quest'app mi sto accorgendo che è meravigliosa, e quindi mi distrago perché voglio andare di qua e di là a scoprire la nuova app di Giornale Radio. Comunque siamo in onda ogni sera dalle 17 alle 20 e in seconda edizione dalle 22 all'una. Scaricate l'applicazione, torno tra poco.
2: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
8: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Si precisa la drammatica ricostruzione dell'aggressione di uno studente tredicenne che ha accoltellato in aula la docente stamane in una scuola media del quartiere romano di Centocelle. L'adolescente avrebbe seguito un preciso rito preparatorio. 5 ore prima l'annuncio via social, poi una volta a scuola si è preparato in bagno, ha indossato un caschetto con il cellulare agganciato come GoPro e si è dotato di spray al peperoncino e 2 coltelli da sub. Poi è entrato in azione in aula, in diretta su Telegram e davanti agli occhi attoniti dei compagni che sono riusciti poi a bloccarlo. La docente è stata ricoverata in codice giallo e sotto shock. Piogge, temporali, allagamenti e disagi. Il maltempo che interessa dal nord al sud ha fatto scattare l'allerta gialla della Protezione Civile oggi per 12 regioni. Dopo l'ondata ieri particolarmente intensa in Friuli, Lombardia e Marche, oggi si registra un violento nubifragio a Roma. Ma al sud, sulla costa di Ostuni, in provincia di Brindisi, un uomo di circa 70 anni è stato colpito da un fulmine ed è morto. Si trovava sugli scogli per pescare insieme ad un amico rimasto illeso quando è stato colto da una intensa scarica di fulmini nei pressi di un temporale. Urne aperte da stamani fino a domenica in Russia per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa. Poche sorprese sull'esito del voto in favore di Russia Unita di Putin in maggioranza parlamentare da 23 anni. Al momento il Partito Comunista e il Liberal Democratico sono i principali partiti d'opposizione. Esclusa dalla Corte Suprema per presunte violazioni di legge la lista Iabloco, contraria all'intervento militare in Ucraina. Le modalità di queste elezioni dimostrano l'erosione della democrazia, commenta un portavoce di Bruxelles, dove però stamani si registra un nuovo nulla di fatto tra i 27 ambasciatori sul rinnovo delle sanzioni contro la Russia per la guerra. Rinviati a giudizio a Roma Marco e Marcantonio Procopio, i 2 chirurghi estetici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose a un intervento al naso nel 2024. Durante la rinoplastica, in uno studio medico non autorizzato, la giovane era andata in arresto cardiaco. Margaret si poteva salvare, la morte poteva essere evitata, sottolinea l'avvocato della famiglia della giovane siciliana. I genitori sono stati ammessi come parte civile. Il processo è fissato al 9 marzo. Ed è tutto, a più tardi.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: E su Vannacci sentiremo tra poco la seconda parte dell'intervento, ma prima ancora Giorgio Cremaschi, coordinatore nazionale di Potere al Popolo, che è pronto qui tra poco.

0: Buonasera Giorgio Cremaschi, coordinatore nazionale di Potere al Popolo. Ben ritrovato Cremaschi.
1: Buonasera e grazie dell'invito, buonasera.
0: Allora, fuori dai denti, so che lei parla fuori dai denti. Allora mi dica che cosa ha provato di fronte all'esibizione a Torino al sindacato di polizia del generale Vannacci.
1: Beh, ho visto, se vuole una battuta fuori i denti, Dio li fa e poi li accoppia, ecco. Nel senso che perché è chiaro che questo sindacato non è il sindacato, è uno dei sindacati, certo, di polizia, certo. Bene sempre ricordarlo, non è che sono tutti uguali, è uno dei sindacati di polizia che se sente il bisogno di invitare Vannacci vuol dire che è d'accordo con lui. Tra l'altro c'è una cosa paradossale, perché da quel che ho saputo doveva essere un corso di formazione professionale, che fa un po' ridere, no? La formazione professionale dei poliziotti fatta da Vannacci è una cosa che onestamente fa ridere. Poi in realtà ha fatto un comizio, come si sa, però so che all'ultimo minuto la questura cioè la struttura, il questore, cioè la struttura ufficiale della questura, ha tolto, come si dice, questa sponsorizzazione, altrimenti sarebbe stato una specie di corso. Ed è rimasto un comizio di estrema destra fatto da un sindacato che evidentemente vuole i comizi di estrema destra, che ha invitato un politico, cioè mi pare chiaro, no? Cioè, adesso, cioè, se uno invita Vannacci sa chi invita, no? Non credo che non sappia chi invita, se no invitavano che ne so, un democratico, un antifascista, il presidente Lampi, non so, hanno invitato Vannacci, quindi penso che sappiano chi hanno invitato. Perché
0: senta, 7,7% dicono gli ultimi sondaggi relativamente a Vannacci, lei è preoccupato?
1: No, non sono preoccupato, non sono mai stato preoccupato in vita mia. Forse la domanda
0: Beato lei, fatta a me,
1: cioè sono preoccupato della guerra, questo sì, sono preoccupato dell'escalation militare, sono preoccupato della crisi economica, cioè questi sì, questo è uno spostamento verso la destra di una parte della destra che sta avvenendo un po' in tutta Europa, e penso che sia una bolla, sinceramente. Ho visto che già in Svezia si è cominciato a sgonfiarsi, nel senso che sono tornati, non a sinistra certo, ma dall'estrema destra alla destra quei voti, e penso, sinceramente,

0: uno che però mette in campo idee che sono tutte mostruose, è chiaro che un effetto negativo ce l'ha, perché è evidente che o per inseguire i suoi voti, o per, come si dice, o anche solo per mettersi a polemizzare con lui, è già, se posso dire, penso che sia già un po' un degrado polemizzare con Vannacci. Ecco.
1: La ringrazio davvero, saluto Giorgio Cremaschi, grazie, coordinatore nazionale di Potere al Popolo. Alla prossima, naturalmente. Grazie. E adesso seconda parte dell'intervento di Vannacci questa mattina a Torino.
2: Secondo me mi ricordo a molti anni che dicevano che io qua non ero gradito perché la mia presenza stride. Comprate il TAC, metteteli qua, perché io non solo non vengo qua a chiedervi il permesso, ma non prendo lezioni di democrazia da voi. Io vado in tutta la democrazia, è la possibilità di esprimersi e di confrontarsi. Se qualcuno lo vuole fare, nelle dovute maniere, non mi sono mai sottratto di fronte ad alcuno e sono sempre stato disponibile. E poi veniamo al motivo per cui sono qua, ma questa premessa era doverosa. Intanto sono qua per imparare, e ho imparato molto, e voglio ringraziare la dottoressa Terranova perché ha tirato fuori un argomento che non mi aspettavo e sul quale io insisto da tanti, ha tirato fuori la difesa della nostra identità. Oggi qua parliamo di sicurezza, ma l'identità è un fattore di sicurezza. E ve lo spiego in maniera semplicissima, come cerco di fare sempre. Se io mi sento parte di un gruppo sociale, lo difendo. Se io me ne sento estraneo, me ne frego. È normale, è un comportamento umano. Se io vado dopodomani in vacanza in Zimbabwe e vedo un uomo che prende a calci nel sedere una donna, ma probabilmente mi giro dall'altra parte, perché non entro nell'ambito di quelle che sono le dinamiche di un gruppo sociale del quale mi sento un estraneo. Se invece io mi sento appartenere a questo gruppo sociale perché sono legato da principi, valori, tradizioni, radici, storia, e lo considero mio, allora no, allora lo difendo. E quando vedo qualche cosa che succede in mezzo alla strada che non rientra in questi principi, intervengo come cittadino. Ma se io sfaldo la società e faccio sentire ogni cittadino un alieno per la strada, ed è quello che succede in quasi tutte le grandi città italiane, dove ormai il fatto di non intervenire, di girarsi dall'altra parte è diventato il comportamento comune, è esattamente quello che ho ottenuto. Quindi, non considerando il gruppo sociale come identitario, io ho messo da parte anche la difesa del gruppo sociale stesso. E chi è che in gran parte sta distruggendo l'identità e la coesione del gruppo sociale? L'immigrazione di questa, e me ne parlerò più tardi. Quella che è stata facilitata da una certa fazione politica che ha sempre predicato la politica dei porti aperti, della religione dei diritti umani e dell'aiuto a tutti i disperati della terra, e che continua a farlo, e vi dico il perché. Sono qua come politico, sono qua come persona che è membro della Commissione Difesa e Sicurezza dell'Unione Europea. E quindi qualcuno dice, ma in Unione Europea qualcuno si occupa della sicurezza interna?
1: No. Qui Paolo Macchi, no. Segretario generale del SIULP di Varese, il sindacato. Buonasera, di polizia, Poletti. Buonasera. Lei l'avrebbe invitato, Vannacci?
3: Assolutamente sì, certo, sono anche andato ad ascoltarlo quando lo stesso SIULP ha organizzato un convegno poco più di un mese fa. L'ho ascoltato come ascolterei chiunque, dottor Poletti. Io penso che, e non è il mio sindacato quello che l'ha fatto ultimamente, però credo che un sindacato abbia diritto di invitare un politico ad un convegno. E chi fosse contrario, anche se non ne colgo un sano motivo, avrebbe il diritto di manifestare in modo pacifico, ma ha il diritto di impedire agli altri di ascoltare. Cioè, prima ho sentito un esponente di Potere al Popolo che ovviamente diceva cose delle quali non sono d'accordo, ma nel nome di questo movimento Potere al Popolo, di questo partito, mi preoccupa quale potere vogliamo dare al popolo, quello di porre un veto, quello che la piazza debba decidere chi ha il diritto di essere ascoltato e chi no. Credo che ci sono due libertà, quella di manifestare è quella di invitare chi vogliamo, che se non valgono per entrambi, allora smettiamo di invocarle come libertà. Ecco, altrimenti prendiamo in giro la Costituzione. Avrebbero potuto, ecco, invitare chiunque prima, sulla stessa tematica.
1: Prima Luca Marco Comellini, segretario generale del sindacato dei militari. Sì.

0: ha detto che ci sono dei profili un po' di illegalità nella, non ha detto così ma sintetizzo, nel partito di Vannacci, perché ci stanno dei militari dentro e tutta sta roba qui. Lei condivide?
1: Assolutamente no. Beh, io non conosco le regole dei militari, perché sono staccato dalla polizia che è civile, non conosco le regole. Io credo invece che abbia un programma che non è tutto condivisibile, ma ci sono alcuni punti che ricalcano alcune nostre paure, alcuni problemi. Ho sentito sempre prima del popolo che dice che non è. Ma per esempio si parla di incentivare la permanenza nei centri di permanenza temporanea, CPR, che si possono localizzare anche all'estero. Parla della difficoltà che vuole rendere a chiunque chieda la cittadinanza, perché deve prevedere almeno 20 anni di residenza continuativa prima di poterla ottenere. Perché no? Parla del blocco dei rimpatri, quindi scusi, di smettere di favorire il ricongiungimento familiare, di favorire invece una rimigrazione di tutti quelli che delinquono. Io sono assolutamente d'accordo, e chi vive questa piazza non può che esserlo come me.
0: Ringrazio Paolo Macchi, segretario generale provinciale del SIULP di Varese, uno dei sindacati.
1: Grazie a lei, Paoletti.
0: Grazie, tra poco Anna Rita Briganti.

0: E allora Vannacci, l'avete sentito poco fa a margine dell'assemblea promossa dal sindacato FSP Polizia sulla sicurezza a Torino, dice la prima cosa da fare, proprio perché l'immigrazione clandestina e l'immigrazione di massa sono uno dei fattori di insicurezza, è bloccarla e rimpatriare chi commette reati, ma anche chi non è compatibile con la nostra società. E poi dobbiamo fare un'altra cosa, ha proseguito l'europarlamentare. L'immigrato che viene da noi non può diventare cittadino italiano in maniera semplice, perché poi quando va a votare non vota per il bene dei cittadini italiani, ma vota per il bene di se stesso. La nostra proposta per diventare cittadini italiani, ha ribadito Vannacci, è 20 anni conoscenza dell'italiano e adesione ai principi della nostra civiltà e cultura. Avete sentito una donna che cercava di fare un intervento all'assemblea stamattina a Torino, ve l'ho trasmessa prima, le hanno urlato reimmigratela, reimmigrazione. Probabilmente sarebbe successo anche alla nostra ospite se si fosse trovata lì a dire la sua. Reimmigratela. Annalita Briganti, ben ritrovata.
1: Buonasera Roberto Poletti, grazie di questo riassunto che nel suo essere cristallino dal punto di vista giornalistico dei fatti, come piace a noi, è agghiacciante, perché iniziamo dalla fine, se me lo permetti.
0: Voglio solamente dire che la cittadina che aveva interrotto Vannacci era una cittadina italiana, reimmigratela.
1: Esatto, e volevo dire esattamente questo, per una volta diciamo la stessa cosa. Esatto, iniziando proprio dalla fine, loro hanno detto, un sostenitore, no, reimmigratela a una italiana. Allora, mi chiedo, la reimmigrazione tra italiani, non so, dove mi riportate? Io vivo a Milano, mi riportate a Napoli, io vado dove voglio, ovviamente vale per ogni cittadina. E possiamo dire agli ascoltatori della radio perché è accaduto, lo diciamo, perché la signora, che tra l'altro è stata estremamente garbata, decisa ma garbata, ha origini percepite come straniere, ma siamo tutti uguali, per me sono concetti superati. E credo che l'elemento però veramente grave, so che abbiamo sempre poco tempo, tra i tanti gravi, è che sia la polizia a ospitare un incontro così divisivo. La polizia per me non dovrebbe essere né di destra né di centro né di sinistra, dovrebbe essere la polizia che tutela tutte le persone del paese, del nostro Stato. Credo che sia veramente grave che un organismo che rappresenta le forze dell'ordine si schieri di fatto, perché non era un dibattito. Allora, un dibattito tra candidati, lo voglio ospitare nell'albergo di Torino? Ok, me lo vengo anche se vuoi a sentire, ma questo a me è sembrato un comizio più che un dibattito. Cioè, qual era la controparte di Vannacci oggi? Io non l'ho vista, non so se tu l'hai vista o ci è sfuggito.
0: No, no, non c'era controparte, era ecco, un comizio.
1: Appunto, però fatto non da un club, un'associazione di amici o in una situazione privata o in un locale privato, è fatto dalle forze dell'ordine. E allora io mi chiedo, le forze dell'ordine sono d'accordo nel rendere la vita difficile alle persone straniere?
0: Un sindacato
1: che però rappresenta le forze dell'ordine. Ora non so quanti iscritti abbia, ma per me, anche se fossero 5 iscritti, e non sarà così, l'idea che un poliziotto possa distinguere un criminale in base al colore, tra virgolette, della pelle, perché non credo in questo concetto, fa paura. A me fa paura, ho legittimamente paura. Abbiamo visto quello che è successo negli Stati Uniti, abbiamo visto l'esperimento fallito dell'ICE. Io credo che questo alimenti lo scontro sociale. Infatti chiedo anche, ma chi sostiene i costi delle proteste di oggi, che hanno richiesto giustamente delle forze dell'ordine? Perché si creano incontri così divisivi e che creano problemi di ordine pubblico? E un ultimo elemento, non so se l'hai già ricordato perché ero nel backstage, Vannacci ha anche insultato i manifestanti, li ha definiti figli di papà, quando sappiamo tutti che le realtà attorno ai centri sociali sono tutt'altro che figli di papà, anzi sono realtà proprio che vanno a raccogliere le persone che si sentono ai margini, spesso giustamente, nel senso che effettivamente si ritrovano ai margini della società. Quindi hanno detto sono figli di papà che non producono, e l'ultimissima cosa, poi mi interromperai tu, in democrazia ci si interrompe. Noi siamo abituati a trasmissioni in cui può capitare che dopo 10 secondi che parli vieni interrotta, rispondi e si avvia un dialogo. Non è che io dico alla signora è antidemocratica, è l'opposto. Il fatto che la signora possa interrompere un rappresentante delle istituzioni, per me è il simbolo che la democrazia c'è ancora.
0: Senti,
1: non so se ti ho convinto.
0: C'è questo episodio dell'insegnante accoltellata in una scuola media di Roma,
1: sì,
0: in zona Centocelle, da
1: tredicenne.
0: È una fervente sostenitrice del generale. Se a salvarmi fosse stato un ragazzino irregolare, gli hanno chiesto, se non fosse regolare non sarebbe stato un mio alunno, insomma, lei
1: sì,
0: è per
1: sì, anche le dichiarazioni di suo marito sono state molto aggressive di fronte a un dramma, perché un tredicenne che accoltella una insegnante
0: quello,
1: è un dramma della società. Non puoi tu adulto dire mettiamo in carcere lui e i suoi genitori, sì, ma anche i cugini, i parenti, gli amici e follower, no, è un dramma di tutta la società ed è specchio proprio della violenza degli adulti, perché se gli adulti discutono, non noi, ma alcuni adulti che rappresentano le istituzioni, urlandosi addosso, insultandosi, un tredicenne pensa io ce l'ho con l'insegnante perché avevo un debito, no? Pare sia una questione banalissima, una questione di brutti voti che credo abbiano attraversato quasi tutti, no? Un tredicenne pensa io la faccio fuori, e come sempre problema social, che il sottoproblema lo riprendo, perché senza i social non accadrebbe in questo modo. Quindi io trovo estremamente grave questo strumentalizzare e politicizzare a livello estremo tutto quanto. Noi dovremmo ritrovare
0: una nuova candidata per Vannacci, pronta ad andare in Parlamento.
1: La signora, la professoressa può essere, ma Vannacci comunque, sai che non la dico brutale, nessuno si arrabbierà, lui stesso ha detto siamo la sporca dozzina, siamo la feccia, non, mi sembra di bocca buona, non butta via niente, quindi nelle sue liste troveremo un po' di tutto, e anche questo non mi tranquillizza, perché la politica è un mestiere, e tu lo hai fatto, nobilissimo, è un mestiere, non è né un collocamento temporaneo, né un ripiego, né un post, né l'AIP. Mi chiedo anche perché Vannacci sia in Italia, se è un nostro rappresentante in Europa. No, è un'altra delle domande, cioè dico, il lavoro di Vannacci dovrebbe essere rappresentare sì lui stesso, perché poi è uscito dalla Lega intanto, ma il nostro paese in Europa. Quindi ci sono tante cose che mi lasciano perplesse, e credo che il clima sociale aizzato dall'alto può solo peggiorare, no? Io ho letto le dichiarazioni del marito della professoressa, credevo fossero fake. Non è possibile.
0: Ho un'ultima domanda. Negli ultimi giorni mi trovo molto d'accordo con te. Sto diventando per caso comunista? È questa la domanda. Sto diventando per caso comunista? Cosa succede?
1: Ti rispondo come piace a te, sai che io sono molto schietta, sempre meglio che fascisti. Senza alcun riferimento a nessuno.
0: No, era in generale. Ciao Annalita Briganti.
1: Ciao.
0: Buon lavoro, grazie. Leggetela su Vanity Fair e ascoltatela anche qui da me. E tra poco a Pontida.
2: Giornale Radio.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli. Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: superare la frontiera dello spazio,
1: esplorare i misteri dell'universo,
0: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
1: e delle nuove tecnologie.
0: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
2: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 18 e 32 minuti.
4: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: Buonasera, dottor Poletti, Giovanni dalla provincia di Cuneo. Starò diventando comunista anch'io, perché come lei di solito non mi trovo assolutamente mai in accordo con la dottoressa Briganti, ma devo dire che ultimamente ha degli interventi che io condivido, perché in effetti alcune figure un pochino troppo, diciamo, estremiste anche a me preoccupano un po'. Poi giustamente, appunto, siamo in democrazia, è giusto che ognuno si candidi e dica le proprie idee, però esprimendole sempre in un certo modo. Devo dire che su questo la dottoressa Briganti mi sta stupendo piacevolmente e ahimè starò diventando anch'io rossa. Buona serata.
6: E allora tutti i comunisti, compreso il nostro regista Lorenzo Cappadone, che ringrazio non per essere comunista ma per la sua regia che continuerà questa sera fino alle 20, e compreso il nostro Matteo Respinti, comunista anche lui. Dopo il brano parliamo di Pontina.

0: Occuparci della politica italiana, perché domenica c'è Pontida e quest'anno la Lega arriva sul pratone con una questione che probabilmente pesa più delle altre. Che cosa deve essere oggi la Lega? Il partito nazionale costruito da Matteo Salvini oppure una forza che deve rimettere il nord, l'autonomia e i territori al centro? Perché nelle ultime settimane le tensioni sono emerse pubblicamente, ci sono governatori, amministratori e dirigenti che chiedono maggiore collegialità e più spazio per il nord, il settentrione. E a pochi giorni da Pontida si è cercato di ricomporre le distanze. Che cosa sta succedendo davvero dentro la Lega e quali sono le richieste che arriveranno domenica sul pratone? Lo ricostruiamo nella scheda di Matteo Respinti con Lorenzo Cappadone, quindi abbiamo fatto anche la rima Cappadone Pratone.
1: La Lega arriva a Pontida domenica 20 settembre dopo un'estate segnata da tensioni interne che non si sono ancora completamente risolte. Il punto di partenza è il calo dei consensi. La supermedia U-Trend del 10 settembre colloca il partito al 5,6%, mentre Futuro Nazionale di Roberto Vannacci è al 7,6%. Da qui la richiesta, soprattutto nell'area settentrionale, di riportare il nord dei territori al centro della linea politica. Il presidente lombardo Attilio Fontana e il capogruppo al Senato Massimiliano Romeo sono stati tra le voci più esplicite. Romeo ha sintetizzato la propria proposta con la formula meno io e più noi, maggiore collegialità nella gestione del partito, più peso a governatori e amministratori e una linea più riconoscibile su autonomia e federalismo. Durante l'estate il confronto è diventato particolarmente duro. In un direttivo lombardo alcuni dirigenti avrebbero chiesto apertamente a Matteo Salvini di farsi da parte. Ad agosto sul pratone è comparso lo striscione «Una Lega rinnovata» o «Una Pontida di rivolta». Salvini ha risposto rivendicando la propria leadership e ricordando di essere stato confermato segretario al Congresso federale. L'ultimo episodio si è verificato a Lazzate, in Brianza. Alla presentazione del libro di Romeo con Fontana erano presenti oltre 300 persone. Alcuni parlamentari vicini a Salvini, guidati da Eugenio Zoffili, indossanti la maglietta «Io sto con Matteo», non sono riusciti a entrare nell'auditorium perché, secondo gli organizzatori, non erano accreditati. L'episodio ha reso visibile la divisione tra le due aree a pochi giorni da Pontida. Sul tavolo dei nordisti ci sono ora due richieste precise: una modifica dello statuto in senso più federale e la possibilità di creare un'associazione del nord, cioè un'area organizzata interna alla Lega. Salvini ha aperto a un maggiore coinvolgimento dei territori, ma ha ribadito: io sono il segretario. Ieri Salvini ha poi incontrato nuovamente Fontana, Fedriga, Fugatti e Zaia a Milano. La nota finale parla di volontà comune di rafforzare e far crescere la Lega e di valorizzare amministratori e territori. È quindi una tregua in vista di Pontida, non ancora una soluzione. Restano aperti il modello organizzativo, il peso del nord e la strategia per recuperare gli elettori persi negli ultimi mesi.
0: E allora è soltanto il normale confronto interno a un partito oppure nella Lega esistono ormai due linee politiche differenti? E soprattutto vogliamo chiedere a voi, perché tra pochi secondi lo chiediamo a Luca De Carolis del Fatto Quotidiano: la Lega ha perso consensi perché si è allontanata troppo dal nord? Salvini negli anni ha trasformato profondamente il partito cercando voti tutta Italia, ma oggi per recuperare terreno dovrebbe tornare alle origini e ancora meno io e più noi, come dice Massimiliano Romeo. La leadership di Salvini dovrebbe diventare più collegiale oppure un partito ha bisogno di un segretario forte che indichi chiaramente la linea? Infine c'è Pontida: sarà davvero il momento della ricomposizione oppure queste differenze continueranno anche dopo domenica? Lo chiedo a Luca De Carolis, il Fatto Quotidiano. Bentornato Luca.
2: Ciao Roberto, buonasera a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Buonasera a voi.
0: Eccoci. Sarai qua a Pontida?
2: No, sarò all'evento del 5 Stelle a Milano, quindi non lontano, perché siamo in un weekend pieno di eventi, diciamo.
0: Esatto,
2: questo weekend non si saprà cosa fare, dobbiamo dividere in tutti i giornali, in vari inviati, perché appunto ci sarà l'evento dei 5 Stelle, Pontida, c'è Vannacci e Orvieto con Alemanno che parla proprio domenica, più o meno a ridosso tra l'altro del Salvini di Pontida. Tanto la Schlein riappare nella festa dell'unità di Bologna, insomma chi più ne ha ne più ne metta, ci sono eventi di tutti i tipi. C'è anche Fenix, la festa dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma domenica, quindi un po' di tutto, francamente nei giornali si sta facendo la conta per chi deve andare dove. Quindi insomma non sarò appuntita, ma la tua domanda è molto rilevante anche ai fini della tenuta della maggioranza. La mia impressione, Roberto, è che Salvini sia un leader oggettivamente un po' logorato. È leader da tantissimo tempo, adesso non mi ricordo da quanti anni, ma è un'era geologica che Salvini guida la Lega. Mi verrebbe da dire che forse un periodo di stop farebbe bene anche a lui. Dopodiché è evidente che c'è un problema, perché i sondaggi raccontano che la Lega sta in questo momento tra il 4 e il 5, cioè sta a livelli da allarme rosso. Ed è per questo che dopo anni di incontrastato dominio, di mal di pancia, come dire, repressi, e adesso qualcuno è uscito allo scoperto, perché obiettivamente i numeri forse lo consentono, non ancora tantissimo, perché i principali, diciamo, nomi che potrebbero essere alternativi a Salvini, cioè Zaia e Federica, giocano ancora molto a carte coperte, no? Si sta esponendo molto di più Massimiliano Romeo, come tu hai fatto notare, che però già, certo, nei mesi scorsi, nella battaglia per la segreteria regionale Lombarda, si era esposto. Cioè Romeo alla fine la partita se la sta giocando in maniera aperta, come tu ben sai, da diverso tempo, quindi non è neanche, diciamo, improprio. Dicono che Fugatti, presidente della provincia di Trento Bolzano, che non è affatto una figura secondaria nell'ambito della regione, è solo di Trento,
0: no, te lo dico perché lì ci tengono,
2: mi scuso con l'errore per l'altro, mi scuso per l'errore, quindi con quelli che ci tengono hai fatto bene a farlo notare, era un errore. E che però è un personaggio comunque che ha peso nella Lega, che pare invece rispetto a Zaia e Federica, che abbia detto già qualcosa a Salvini nelle famose riunioni, no, che hanno tenuto in questi giorni, sia stato un po' lui a venire allo scoperto, si dice.
0: Tutto, ma questo cosa per può dire succedere? Cosa può succedere? O lo contestano Salvini e quindi va in vacca il suo progetto di una manifestazione bella unitaria contro delle persone, o lo contestano o tacciono e continuano così. Che succederà verosimilmente?
2: Potrebbe anche succedere la terza via, Roberto, come tu sai spesso in politica c'è anche la terza via, nel senso che gli hanno un po', come dire, boicottato Pontida, e il fatto che non ci sia stata la solita adesione degli anni scorsi è nei fatti, lo raccontano tutte le cronache anche dalle feste, no? Locali, lo raccontano i report. Pontida quest'anno è stata organizzata con grande difficoltà, tanto è vero che si parlava di commissariamento, se non erro, di alcune segreterie lombarde, no? Proprio anche a causa dell'adesione, diciamo, non pari a quella degli anni scorsi. Io può darsi anche che lui parli in una Pontida un po', come dire, demoralizzata, con meno gente, con molto meno entusiasmo, faccia il suo discorso, e che nel gioco delle parti nessuno giochi esponendosi, magari anche per non essere accusato di aver rovinato l'immagine del partito nella sua sacra festa, no? Quindi magari per non dare neanche questo vantaggio a Salvini. Io penso che potrebbe esserci questa soluzione qui: poco entusiasmo, poco calore e tanta freddezza reciproca, un gioco di specchi. Ma questa è una previsione, diciamo, semplicemente da vecchio cronista, magari mi sbaglierò. Mi sarei stupito se vedessimo, insomma, scene di contestazione molto rumorosa, ecco. Quantomeno scene, cioè qualche magari cane sciolto pure sì, ma insomma, contestazioni, diciamo, che si notino molto mi sorprenderebbero, ma magari mi sbaglio,
0: Vedremo, tra poco lo chiederemo a qualcun altro che magari ci va a Pontida, ovvero sia insomma l'organizzatore di Lazzate della manifestazione, Andrea Monti. Grazie Luca De Carolis, il Fatto Quotidiano.
2: A te,
0: buon lavoro,
2: buonasera,
0: buona
2: ciao,
0: domenica lavorativa.
2: Grazie a te.
0: Ricordava Luca Pontida domenica, poi l'evento dei 5 Stelle a Milano, Vannacci e Orvieto, Schlein di nuovo alla festa dell'Unità, la festa dei giovani di Fratelli d'Italia, Fenix, insomma una domenica densa di appuntamenti elettorali. Quello che in qualche modo preoccupa di più Giorgia Meloni, secondo me, è proprio Pontida, ma ne parliamo tra poco.

0: Matteo da Como ha colto esattamente nella domanda la realtà. Nella Lega ci sono due anime, una è quella che è rimasta della Lega, l'altra è quella che Salvini ha fatto uscire dalla Lega grazie al cavallo di Troia che vi ha portato dentro, che è Vannacci. È questa la Lega, semplicemente, vista nel suo complesso, un complesso di persone che votano in modo o estremista oppure un po' meno estremista, ma ugualmente orientato.
1: E allora cos'è la Lega? Se lo dovranno chiedere anche un po' loro alla luce di quel che è diventata la Lega. Ma cos'è la Lega? Lo so bene Andrea Monti, sindaco di Lazzate, che è l'organizzatore dell'evento ultimo con Fontana, Romeo, eccetera, che, del quale si parla su tutti i quotidiani. Buonasera Andrea, ben ritrovato.
2: Buonasera, buonasera Roberto, buonasera a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, cosa succederà a Pontida? Perché la Meloni trema, noi siamo preoccupati, sarete tutti sereni, anche chi ha qualcosa da dire, anche chi rivuole quella Lega Nord, che si chiamava Nord perché riguardava le tematiche e le esigenze del Nord, starete tutti buoni, calmi, sereni?
2: Ma guarda, noi siamo stati sempre buoni e calmi, abbiamo seguito quello che era l'insegnamento di Umberto Bossi, che come sai era per la battaglia gandhiana, battaglia per la libertà e per il nostro ideale che è il federalismo. Anche a Lazzate ci sono state oltre 300 persone che semplicemente hanno ribadito quello che Zaia, Romeo, Fontana, Fedriga, Fugatti hanno chiesto con chiarezza dall'inizio dell'estate, quindi un rinnovamento all'interno del movimento e hanno proposto questo modello, diciamo che sintetizzato nel modello CSU-CDU, no? Quindi ancora in maniera ancora più semplice una Lega del Nord, del Centro e del Sud, ma che sono unite quando si tratta di temi nazionali, ma che riescono ad incarnare quella missione propria della Lega, che è quella di essere sindacato del territorio. Io ho sentito qualcuno, penso un ascoltatore, dire la Lega è estremista. No, la Lega è sindacato del territorio, lo è sempre stata. Qui io sono sindaco di una comunità che governiamo ininterrottamente dal 1993, siamo arrivati anche a prendere il 70% e oltre. E non è
1: sì, ma lì prendete i voti, Monti, lì prendete i voti perché fate le cose, vi votano anche magari quelli di sinistra perché vedono le cose fatte. Che cose fatte vede un elettore della Lega a livello nazionale invece?
2: Però hai colto proprio il senso di quello che volevo dire in maniera pratica, perché sei bravissimo. La Lega del territorio vuol dire quello, una Lega che è capace di rispondere alle esigenze dei cittadini, rappresentare e difendere i propri cittadini. Questo si può fare anche a livello nazionale, ovviamente poi lo sappiamo che i risultati elettorali incrociano alterne fortune, una volta sei su, una volta sei giù, ma i risultati io credo che possiamo portarli ancora a casa. Uno importante, lo stiamo facendo anche in questa esperienza di governo, con l'autonomia, sicuramente un primo passo, no? Sai bene come la penso e considero questo un primo passo verso un'autonomia più ampia e, perché no, quello che abbiamo ribadito anche a Lazzate, l'obiettivo più grande, che è quello di trasformare l'Italia in uno Stato federale, come abbiamo sempre sognato. Queste sono le risposte importanti, credo che servono anche al paese, perché è un paese che si deve rinnovare, cambiare e lasciare le brille sciolte a tutti quei cittadini e territori che vogliono correre, come sicuramente la Lombardia, il Veneto, il Piemonte, insomma, che sono da sempre la locomotiva di questo paese insieme all'Emilia.
1: Staremo a vedere che succede a Pontida. Grazie Andrea Monti, sindaco di Lazzate, buon lavoro.
2: Grazie a voi, buona serata.
1: Ecco, Monti ricordava l'esperienza di Lazzate, lì veramente la Lega fa man bassa di voti, ma anche perché le cose, lo dicevo anche prima, vengono fatte, il comune è amministrato in modo impeccabile, perché dovrebbero votare qualcun altro se si trovano bene i cittadini. Il tema riguarda appunto il consenso nazionale. Saluto l'ex segretario della Lega Lombarda Paolo Grimoldi, che adesso è segretario di Patto per il Nord. Ben ritrovato Grimoldi.
3: Buonasera Poletti, gli ascoltatori.
1: Allora, abbiamo sentito Monti, il caso di Lazzate, abbiamo sentito le rivendicazioni per una Lega che parli più al territorio. Lei questa battaglia è costretto a farla da fuori, insomma.
3: Ma noi abbiamo fatto una scelta che fu perorata da Umberto Bossi, quella di confederare tutte le associazioni, le sigle, le liste civiche, i sindacati, i comitati che negli anni si sono allontanati dalla Lega, sono usciti dalla Lega, perché ricordiamo che adesso è di dominio pubblico, ma negli ultimi 5 anni sono stati vietati i congressi, c'è stata un'umiliazione del concetto di militanza, insomma robe interne che magari lasciano il tempo che trovano, non sono giornalisticamente interessanti, ma che hanno portato a una diaspora. Adesso il problema non è soltanto gestionale di mancanza di democrazia interna, è anche e soprattutto politico. La Lega è un partito di estrema destra che inneggia ai quasi nazisti di Alternative für Deutsch, o è una forza politica liberale che vuole abbassare le tasse e che punta al federalismo? Sono due cose diametralmente opposte, cioè i governatori pongono questa questione: inseguiamo Vannacci e facciamo l'estrema destra, o facciamo il partito politico dei territori, delle partite IVA, dei lavoratori, dei pensionati?
1: Onorevole Grimoldi, per quel che conosce lei la Lega, e la conosce molto bene, ci stava da ragazzino e ci ha passato lunghi anni, cosa accadrà domenica Pontida e cosa accadrà al capogruppo al Senato Romeo?
3: Ma guardi, allora, premesso che noi come Patto per il Nord domenica siamo nelle piazze per raccogliere le firme, facciamo altro, quindi dopodiché dai numeri che ho visto, perché ovviamente l'ambiente lo conosco molto bene dopo 30 anni, dai numeri che ho visto sarà la Pontida meno partecipata degli ultimi 30 anni. E se tanto mi dà tanto, sull'atteggiamento c'è stato da parte di Matteo Salvini nei confronti di tutti quelli che hanno cercato di porre una questione politica diversa da come la ponesse lui, diciamo che non è stato particolarmente accondiscendente, cioè tradotto, sicuramente cercherà, ma sta già cercando di mettere in difficoltà Romeo. Lei si figuri che ha bloccato i congressi regionali per 5 anni, roba alle soglie della Nord Corea, però adesso ha imposto i congressi provinciali. Per quale motivo? Nella speranza di mettere in difficoltà Romeo, che è anche l'attuale segretario della Lega in Lombardia, che gli venga meno la maggioranza attraverso qualche congresso provinciale nel quale magari vince un altro candidato. Ecco, questo è il metodo. Quindi io penso, per rispondere alla sua domanda, che sicuramente sia Romeo che Fontana, ma anche alla lunga Massimiliano Federica piuttosto che Fugatti, avranno dei problemi. Zaia in realtà l'ha già provato sulla propria pelle, perché anche qui ricordo a me stesso che aveva un accordo con Salvini sul terzo mandato, accordo che poi ovviamente è stato tradito dallo stesso Salvini non mettendolo sul tavolo delle trattative della maggioranza di governo.
1: E quindi a maggior ragione, se tutto si omogeneizza così alla linea di Salvini, ha senso quello che state facendo voi con Patto per il Nord, ovvero raccogliere quelle esigenze per cui era nata la Lega, e con la benedizione di Bossi poi avete dato vita a Patto per il Nord e quelle robe che la Lega ha dimenticato probabilmente.
3: Guardi, noi penso che abbiamo avuto un merito in quest'ultimo anno e mezzo, quello che lavorando veramente tanto, e siamo anche persone fortunate che facciamo dei lavori che ci lasciano del tempo libero, e già questo non è che è una fortuna che non capita a tutti, siamo riusciti a recuperare centinaia di persone che altrimenti si sarebbero allontanate dalla politica, perché ricordiamoci che chi lascia la Lega, che ha avuto incarichi apicali, può anche pensare ad andare in un altro partito, ma il grosso della base, della militanza, quando lascia la Lega semplicemente smette di far politica. Noi li abbiamo recuperati, li abbiamo messi in questo contenitore, come ho detto, su suggerimento, su sprone di Umberto Bossi, e se i governatori dovessero mai avere il coraggio di andare fino in fondo sul porre la questione politica, questo contenitore che si chiama Patto per il Nord, che ha già fatto le liste alle ultime elezioni, perché ricordo me stesso che addirittura Mantova, che è una città capoluogo, sicuramente non facile per la Lega come altre, abbiamo preso l'1,94, abbiamo preso il 5,9 a Comacchio, il 12,5 a Sorisole, cioè partire da zero senza televisioni, senza soldi, non è una passeggiata. Ma queste persone che sono in questo contenitore sono a disposizione di un progetto politico che riprenda i valori della vecchia Lega e li riproponga, che sono valori liberali e non di quello che sentiamo: aumentiamo le tasse di qui, facciamo l'emendamento Marchetta di là. Lei si figuri, faccio sempre questo esempio che rende l'idea: l'emendamento per finanziare i 24.600 forestali della Sicilia, quelli che persino Crozza prende in giro perché ne abbiamo 5 volte quelli del Canada, sì. L'emendamento per dare 55 milioni di euro è della senatrice Sudano della Lega. Lei, che è un ottimo giornalista e conosce bene la Lega, immagini se 10, 15 o 20 anni fa la Lega avrebbe mai potuto
1: impossibile.
3: È nata proprio per il contrario.
1: Chiarissimo, io ringrazio e saluto a presto Paolo Grimoldi, onorevole Grimoldi, segretario di Patto per il Nord. Buona serata.
3: Grazie a voi, buona serata, buon lavoro.
1: E allora vi lascio al giornale radio e poi racconteremo quanti veicoli sono agevolabili con questo provvedimento del bollo, risposte, domande, chiarimenti sull'esenzione, la trovata pubblicitaria del mese o della settimana, perché secondo me uscirà dell'altro, la trovata della settimana declinata per bene, ma poi altro da dire, sempre qui.
4: Giornale radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Sono le 19 e 2 minuti.
10: Giornale Radio News.
11: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli: 13enne ferisce la docente in una scuola media a Roma, l'aggressione in classe con spray urticante, coltelli, voleva fare una diretta. Iran ha colpito un Eurofighter italiano in una base in Arabia Saudita, nessun militare ferito. Si intensifica intanto la missione Aspides. Le risorse per l'abolizione del bollo auto ancora in primo piano. Giorgetti: non abbiamo usato fondi europei. Prima degli azzurri, aria di grandi sfide in Serie A. Domani Roma contro Inter, entrambe a punteggio pieno. Stasera antipasto Monza-Sassuolo.
10: Giornale Radio News.
11: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Daniela Uballi, in redazione Nicola Compagnone, Alessio Galea, Cristina Scarpa, per lo sport Jenny De Gaetano. Sgomento ma anche indagini immediate sull'episodio di violenza in una scuola media di Roma. Stamane un 13enne ha coltellato la professoressa dopo aver spruzzato spray urticante. Si cerca di capire con chi fosse in contatto digitale. Ha tentato una diretta su Telegram nei momenti dell'aggressione. Ma ricostruiamo com'è andata nel servizio.
12: Ricoverata in stato di shock ma non in pericolo di vita, la professoressa di italiano della Giovanni Verga, scuola media nel quartiere di Centocelle a Roma, che stamane è stata aggredita da uno studente di 13 anni che le ha prima spruzzato uno spray urticante e l'ha poi accoltellata. Fondamentale è stato l'intervento di un compagno di classe. L'aggressione nel corso della prima ora, quando lo studente di terza media avrebbe dovuto svolgere un compito in classe per recuperare l'insufficienza dell'anno precedente. Il ragazzo aveva un cellulare collegato a Telegram per filmare la scena in diretta. Aveva ricevuto un debito e laudiava le dichiarazioni di alcuni compagni di classe secondo cui aveva anticipato l'intenzione di compiere l'aggressione. Ma dinamiche e ragioni sono sotto la lente d'ingrandimento degli inquirenti, che vogliono anche capire il ruolo del video che il ragazzo voleva realizzare. A docente e istituto sono arrivati numerosi messaggi di solidarietà, primo tra tutti quello del ministro dell'istruzione Valditara, che ha anche richiamato l'attenzione sulla sicurezza e le misure a tutela del corpo docente. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
11: La fregata Carlo Bergamini ha scortato il mercantile italiano Jolly Oro nel transito dello stretto di Bab el Mandeb in direzione nord. Lo comunica la Marina Militare, secondo cui l'attività rientra nei compiti affidati alle forze navali dell'operazione Aspides. L'operazione dell'Unione Europea ha elevato il livello di allerta delle sue navi, conferma nelle stesse ore sui social l'alto rappresentante per la politica estera e la sicurezza Kaya Kallas. L'attività del nostro contingente era già tornata in primo piano dopo che la base italiana di Taif in Arabia Saudita è stata presa di mira la notte scorsa. Colpito e danneggiato un velivolo F-2000, ma non ci sono connazionali feriti, ha comunicato il ministro della difesa Crosetto. In Italia i 5 Stelle lo chiamano a riferire alle Camere, sottolineando che lo stesso dislocamento di militari italiani in Arabia Saudita nel pieno del conflitto con l'Iran era avvenuto senza un passaggio parlamentare. Il ministro dell'economia Giorgetti, dalla riunione informale Ecofin a Dublino, si è detto speranzoso che Bruxelles possa chiudere a breve la procedura di infrazione per deficit eccessivo e quindi accogliere la richiesta italiana di deroga al patto di stabilità per le spese su energia e difesa. Non è una decisione nostra, la prenderà l'Istat, ha aggiunto il ministro. Il 22 settembre infatti l'Istituto di Statistica divulgherà i dati definitivi sul disavanzo nel 2025, che il governo auspica sotto la soglia decisiva del 3%. Sempre Giorgetti ha replicato alle opposizioni in Italia che accusavano il governo di aver impegnato fondi del PNRR per finanziare l'abolizione del bollo auto. Abbiamo usato i soldi nazionali, ha detto il ministro. Cambiamo argomento. Il Policlinico Gemelli e il Bambino Gesù a Roma e l'Istituto Neurologico Besta di Milano brillano nella classifica mondiale stilata da Newsweek. Il servizio.
13: La miglior posizione la conquista il Policlinico Gemelli di Roma, terzo miglior ospedale del mondo per ostetricia e ginecologia e tra i poli con la maggiore presenza trasversale nelle diverse discipline. Ottimo il piazzamento anche del Bambino Gesù di Roma, quarto nel mondo, primo in Europa per pediatria. L'Istituto Neurologico Besta di Milano è ottavo su 150 per la neurologia. Sono tre gli ospedali italiani nella top 10 della classifica della rivista americana Newsweek, che ogni anno indica le migliori strutture ospedaliere internazionali in oltre 40 paesi. Nelle diverse specialità sul podio primeggiano soprattutto gli ospedali statunitensi. Riguardo alle cure nel nostro paese fuori dalle grandi città, si segnala la posizione numero 35 nel mondo per urologia dell'ospedale dell'Università di Padova, tra i primi 100 anche il Sant'Orsola Malpighi di Bologna per chirurgia cardiaca e per la pneumologia e l'Istituto Oncologico Veneto di Padua per oncologia. L'edizione 2027 introduce per la prima volta la nefrologia, arrivano così a 13 le specialità considerate nella classifica della rivista americana. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
11: Approvata la rimborsabilità di un nuovo farmaco per la distrofia di Duchenne, malattia rara che colpisce i bambini. Sentiamo.
14: Nuove opportunità di cura per i bambini e ragazzi con la distrofia muscolare di Duchenne. L'agenzia del farmaco ha approvato la rimborsabilità di vamorolone sviluppato da Santhera Pharmaceuticals per pazienti a partire dai 4 anni di età. Eugenio Maria Mercuri, direttore UOC Neuropsichiatria Infantile, Policlinico Gemelli.
15: Questa è una malattia progressiva genetica in cui la mancanza di una proteina nel muscolo fa sì che il muscolo vada incontro a un deterioramento e comporta la perdita della deambulazione, ma anche un coinvolgimento dei muscoli respiratori e cardiaci. Questi nuovi farmaci come il valvolone permettono di rallentare l'evoluzione della malattia, con molti meno effetti collaterali che sono quelli che abbiamo visto negli anni sull'osso, sulla crescita.
14: Di traguardo importante per le famiglie dei pazienti Duchenne parla Filippo Buccella, consigliere e fondatore Parent Project APS, che sottolinea la necessità di rendere Alba Morolone, disponibile a tutti.
16: È una nuova opportunità, è una nuova possibilità, quindi per noi più le possibilità aumentano, più ovviamente i nostri figli hanno una opportunità in più di essere curati e trattati. Adesso sulla carta questo farmaco esiste, dobbiamo fare in modo che esista anche nella realtà, perché purtroppo l'accesso al farmaco è estremamente complesso. Speriamo che questa cosa venga risolta subito.
11: Di Coppe Europee si tornerà a parlare a metà ottobre, riprende la sua corsa il campionato di Serie A prima di lasciare la ribalta alla Nazionale bis targata Roberto Mancini, attesa dalla Nations League. Il quinto turno comincia stasera con Monza-Sassuolo, per vivere domani una sfida già dal profumo di scudetto. Roma-Inter, uniche a punteggio pieno. In servizio.
17: Comincia la ricostruzione dell'Italia, l'era bis targata Roberto Mancini, che fatto salvo il brusco addio, non senza veleni in ossequio alle sirene saudite, si riveste d'azzurro con ancora registrato in memoria il trionfo europeo. Ma di nazionale, di Nations League all'orizzonte, se ne riparlerà nei prossimi giorni. Prima della sosta, il campionato di Serie A mette in vetrina la quinta giornata in cui domina la sfida dell'Olimpico di domani alle 18, Roma contro Inter, unica ancora a punteggio pieno, soprattutto quelle che insieme al Como hanno convinto di più. Alla vigilia resta muto Cristian Chivu, ex giocatore giallorosso. Parla disteso e sorridente Giampiero Gasperini, ex mister nerazzurro per soli 17 giorni nel 2011, ma che ha perso gli ultimi 10 confronti diretti, chissà anche per errori tattici.
18: Può essere un po' l'aspetto tattico, che se sono cambiati allenatori il risultato non è cambiato, però credo che l'Inter questi numeri negativi per le altre squadre l'abbia fatta con diversi. Sicuramente siamo di fronte a una squadra forte.
17: Intanto stasera si comincia alle 20.45 Monza-Sassuolo, domenica spiccano Fiorentina-Napoli a pranzo, alle 18 Juventus-Atalanta, il posticipo serale Milan-Lecce. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
11: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
19: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Allora, poi parliamo dell'iniziativa Milano indossa la kippah, appuntamento il 22 settembre, martedì alle 13 in piazza San Carlo, promosso dalla comunità ebraica di Milano dopo quanto accaduto mercoledì in zona Bande Nere, dove è stato aggredito un rabbino sessantenne. Ma tra poco vi dico tutto, ma proprio tutto, sull'esenzione del bollo, tutti i chiarimenti che servono qui.

0: E saluto l'avvocato Claudio Venghi, bentornato avvocato Venghi.
1: Buonasera, buonasera a lei, buonasera a tutti, grazie, buonasera.
0: Allora, facciamo un po' di chiarezza e conti in tasca alla platea della misura dell'abolizione del bollo. Quanti italiani non pagheranno il bollo?
1: Allora, intanto diciamo che il decreto è ufficiale, è stato pubblicato proprio ieri sera in Gazzetta Ufficiale, un decreto legge, il numero 162 del 2026, quindi si è parlato molto in questi giorni. Oggi abbiamo la norma, quindi il decreto pubblicato, che cancella...
0: l'avvocato Venghi? No, un attimo, avvocato.
1: Sì.
0: Avvocato?
1: Sì,
0: avvocato, aspetti che la richiamiamo perché si sentiva male.
1: Ah, va
0: adesso
1: bene,
0: troviamo
1: va bene,
0: una connessione migliore. Troviamo okay. una connessione migliore. Siamo in diretta, del resto. Siamo le 19:15. Per farvi capire che siamo in diretta, richiamiamo l'avvocato Venghi perché non poteva andare in onda con quest'audio. Prego, diceva, è ufficiale, avvocato Venghi?
1: Esatto, è ufficiale, esatto, il decreto legge che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale proprio ieri sera, numero 206, Gazzetta Ufficiale 216 del 17/9/2026. Quindi diciamo la misura è in vigore per il 2027. Come tutti i decreti legge, poi dovrà essere convertito nei 60 giorni in legge. E poi potrebbe, come già annunciato al governo, diventare una misura strutturale. Questo lo vedremo nella manovra di bilancio, nella manovra finanziaria per i prossimi anni. Comunque il decreto c'è, è ufficiale per il 2027 e sostanzialmente viene eliminato il bollo auto per il 2027 per queste autoveicoli che hanno una potenza fino a 80 kW e per tutte le moto e i motocicli. Allora, partiamo intanto dai numeri. Viene cancellato poco meno di un terzo del gettito complessivo. Ricordiamo, è un gettito che riguarda le regioni direttamente, che sono 7,68 miliardi di gettito, riguarda un terzo di questo. E facendo i conti in tasca alle persone, sostanzialmente la media è su dai 59 ai 168 euro per singolo soggetto, insomma per singolo titolare di autoveicolo. Allora, perché questi numeri? Allora, intanto diciamo che la norma si applica, cosa molto importante, alle persone fisiche, quindi non alle aziende, per esempio. Quindi l'auto aziendale intestata alla ditta con partita IVA è fuori da questa misura. Quindi, primo punto, riguarda le auto intestate alle persone fisiche,

0: personalmente. Quindi tutte le auto che hanno una potenza fino a 80 kW, 80 compreso, quindi anche le auto che hanno questa, questa esattamente di 80 kW. Faccio alcuni esempi di case automobilistiche note, insomma la Seat Ibiza, la Skoda Fabia, Volkswagen Polo 1.0, sono tutte di 80, mentre 81 siamo fuori dall'esenzione. Allora, nel caso di più autovetture, la tassa viene eliminata, l'esenzione è per l'autovettura con potenza minore di quelle certo, agevolabili, quindi io ne ho due al di sotto di 80, una delle due quale non posso scegliere io, quella con potenza minore. Poi abbiamo detto, si applica a tutte le moto, benissimo, se io ho però una moto e un'auto sempre intestata alla stessa persona fisica, entrambe, la norma dice sono esentato per l'auto, non posso scegliere, quindi pagherò il bollo della moto e non pagherò più il bollo dell'auto sempre che l'auto abbia una potenza inferiore sino a 80 kW. Se ho più ciclomotori, più moto, una sola esentata, quale? Quella che ha potenza inferiore o a parità di potenza quella che ha la tassa al bollo inferiore, o ancora come norma residuale se sono due ciclomotori uguali quello che ha l'immatricolazione più remota. Quindi diciamo una sola agevolazione per persona fisica, quindi non si parla di nucleo familiare, perché all'interno del nucleo familiare chiaramente ci possono essere anche più auto, certo. Ci può essere il paradosso, il paradosso anche di un'auto di lusso e di una utilitaria anche intestata alla stessa persona. La stessa persona sarà esentata dal pagamento del bollo sull'utilitaria, al di con la potenza inferiore sino a 80 kW e pagherà quella di lusso. Quindi diciamo un altro requisito importante di essere regolarmente assicurati. Questo è un tema fondamentale perché purtroppo direi. In Italia purtroppo abbiamo ancora un numero non elevato però di auto
1: mi dica un'altra cosa, se io avessi l'addebito automatico del bollo in conto corrente, come dovrei comportarmi?
0: Allora, è chiaro che in un mondo perfetto dovrebbe in automatico, siccome c'è una norma, conosciamo le procedure e anche le procedure bancarie, ormai le piattaforme in automatico, in attesa delle indicazioni del Ministero, perché poi ci saranno indicazioni operative sia del Ministero sia delle Regioni, io consiglio di togliere l'addebito in questo caso per il 2027, se riguarda, perché altrimenti l'addebito va giù, perché in automatico se nessuno lo comunica alla banca o alla regione, in questo caso che è titolare del prelievo, nel mio caso specifico, l'addebito va in automatico e quindi poi devo chiedere il rimborso, quindi la procedura diventa lunga e complicata. Quindi consiglio mio, in attesa che arrivino le prime indicazioni operative, togliamo l'addebito automatico per il 2027 nel caso in cui noi siamo all'interno di un caso di esenzione, proprio per evitare problematica, perché la norma parla di anno fiscale 2027, quindi il mio bollo 1 gennaio 31/12/2027 non lo devo più pagare. Se mi va giù l'addebito automatico mi viene prelevato, dopodiché molti hanno l'addebito automatico, io stesso, perché in molte regioni c'è un risparmio con l'addebito automatico del bollo e quindi tantissimi lo hanno fatto.
1: Allora ci fermiamo per la musica, è chiaro, sì. E torniamo con l'avvocato Venghi.

0: Buonasera. Suggerisco al governo di rendere la disposizione di abolizione del bollo facoltativo. Ogni regione può applicarlo o non applicarlo. Così accontentiamo Gianni, De Pascale, De Caro. Se è facoltativa, loro dicono di no e continuano a incassare il bollo anche delle pande. Grazie, Vito il mancato.
1: Buonasera, faccio un esempio. Se un nucleo familiare di 4 persone ha 4 veicoli intestati a ogni persona sotto gli 80 kW, in quella famiglia nessuno paga il bollo, giusto?
2: Avvocato Venghi.
3: Sì, allora, ultima domanda. La risposta, sì, giusto. Proprio perché la norma non parla di nucleo familiare, ma parla di singolo individuo. Quindi 4 singoli individui, pur nello stesso nucleo familiare, se tutti posseggono un'auto al di sotto degli 80 kW, tutti sono esentati dal nuovo bollo 2027. E sulla prima domanda dico, è vero, c'è adesso nasce un dibattito importante tra le regioni e lo Stato, perché questo è un'imposta regionale, il bollo auto, e quindi le regioni, diciamo, mettono le mani avanti, hanno il timore che poi non gli venga rimborsato dallo Stato integralmente questa mancanza di gettito. Diciamo che nel 2027 la copertura viene data dai risparmi del famoso piano nazionale di resilienza, il PNRR, per cui ci sono un po' di soldi relativi agli interventi risparmiati, non effettuati o comunque risultanti dal PNRR. Se la misura dovesse diventare strutturale, comunque bisogna trovare le coperture, soprattutto per le regioni, e le regioni dovranno dare le indicazioni operative anche rispetto a quello che dicevamo prima. Aggiungo solo altre due elementi, per esempio i leasing o le auto a noleggio. Anche qui sì, se sono intestati alla persona fisica c'è l'esenzione del bollo. E tornando al discorso del nucleo familiare, in questo caso non c'è nessun riferimento all'ISEE, non c'è nessun riferimento al reddito, non ci sono problemi da questo punto di vista, tant'è che le moto e i motocicli non hanno neanche un limite di potenza, cioè la norma parla di moto in generale, per cui io ho una moto di grossa cilindrata, solo quella, a prescindere dal mio reddito e a prescindere dal mio ISEE, io divento esentato dal bollo della moto per l'anno 2027. Quindi bisogna solo stare attenti al cumulo tra auto, moto, tra più moto, e quindi qui la norma appunto ci declina i vari aspetti.
2: Ecco, il fatto che si sia fatta la norma sul bollo, avvocato Venghi, e non si sia deciso di andare avanti col taglio dell'accise, che era un salasso incredibile, però alla fine non allora, è che porta più soldi in tasca al consumatore, no?
3: Certo, abbiamo visto prima il calcolo, diciamo che diciamo al massimo siamo sui 150, 160, 170 euro all'anno, qualcosina di più, ma non più di tanto. È chiaro che il tema delle accise è un tema veramente pesante per lo Stato italiano a livello di gettito, e qui è evidentemente la speranza non solo dell'Italia ma mondiale che poi, diciamo, questa situazione venga un attimino ridimensionata rispetto ai costi delle, ma qui è proprio un problema di gettito fiscale. Noi pensiamo che le famose accise incidono su 65-67 centesimi al litro di benzina, di gasolio. È chiaro che è una cifra enorme, e quindi si spera che, mentre lavorando su un bollo è chiaro che tu togli una tassa secca e quindi hai una certezza, sul resto si spera che l'andamento internazionale, la congiuntura internazionale non sia poi così drammatica nei prossimi mesi, nei prossimi anni, insomma si arrivi ad un ridimensionamento di questa bolla che è veramente complicata, non solo per l'Italia ma per tutti, e soprattutto per le aziende.
2: E che Dio ce la mandi buona. Grazie all'avvocato, esatto. Claudio Venghi, non mi ha detto. Grazie. Quanti kilowatt ha lei, è esentato dal
3: bollo? Ne ho, la macchina è un po' vecchiotta ma è più di 80, non ho ancora guardato il P2 del libretto, ma sono sicuro che è più di 80, e quindi non guardo neanche il calcolo, pago il mio bollo in automatico sul conto di anno in anno, come tanti.
2: Buona serata anche all'avvocato Venghi, grazie per essere
3: buona
2: stato con noi.
3: Grazie.
2: Tra poco andiamo dalla comunità ebraica di Milano che organizza questa manifestazione. Milano indossa la kippa martedì alle 13, segno di solidarietà al rabbino aggredito.
4: Giornale radio.
5: Cristoforo, e quello cos'è?
6: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
5: E che ci fai?
6: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
7: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
6: Oh ragazzi, un altro mondo!
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale radio, la radio libera di informare.

0: stunning new details are emerging.
1: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento. Tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 19 e 32 minuti. Giornale radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili all'estremo nord-est. Disturbi anche tra Sardegna orientale e coste tirreniche. Nella mattinata di domani buona parte dell'Italia sarà ancora condizionata da una circolazione instabile. Molte nubi e anche possibili rovesci, specie al centro, seppur deboli a caratteri irregolari. In giornata instabilità più marcata al centro-sud, con piogge e temporali più probabili sulla dorsale appenninica e sul versante adriatico, meglio sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Guidare informati.
5: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. In A10 è stato riaperto il tratto chiuso in precedenza per un incidente tra Arenzano e il Bivio per la 26. Ci sono tuttavia ancora code a tratti tra Arenzano e Genova Ovest verso Genova. Traffico congestionato anche sulla viabilità provinciale alternativa lungo l'Aurelia tra Arenzano e Pra. Ci sono inoltre code anche sul tratto urbano dell'Aurelia, Genova, all'altezza del porto, da Foce fino alle stazioni marittime. Sempre in A10 per lavori più di 10 km di code adesso tra Albisola e Finale Ligure verso Ventimiglia. Ripercussioni sul tratto finale della 6 per chi è diretto a Savona. A Torino code per un incidente in tangenziale sud da Stupinigi a 4 novembre verso Collegno e per il traffico in nord da Caselle a Statale 24. A Milano code in tangenziale ovest tra Assago e Cusago in ambo i sensi. Code inoltre in A7 dall'allacciamento con la tangenziale ovest a Binasco verso Genova. A nord di Milano poi code sulla Milano Meda da Seveso a Cesano Maderno verso Milano. In A4 per un incidente circa 9 km di code tra Brescia Ovest e Desenzano verso Trieste. Code per un incidente anche sul tratto veneto della 4, circa 7 km tra Padova Ovest e il Bivio per la tangenziale di Mestre verso Trieste. Ripercussioni sul tratto finale della 13 da Padova, zona industriale verso la 4. In Toscana circa 4 km di code per un incidente tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa Nord. A Roma code sulla Flaminia Nuova tra il raccordo e Corso Francia in ambo i sensi e sul grande raccordo anulare a tratti in interna da Cassia Bissa alla Rustica e in esterna da Ardiatina alla Romanina. A Napoli code in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli. In Sicilia traffico bloccato per un incidente in A19 all'altezza di Enna verso Catania con code nelle due direzioni. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
8: Buonasera, ma quali risparmi? Se una settimana fa Salvini si lamentava che per colpa del caro benzina i vari cantieri sono aumentate le spese, quindi bisogna di nuovo, cioè, si lamentava che bisognava trovare fondi per pagare gli aumenti dei cantieri che sono in atto. Ma ci ricordiamo che questo governo ha tagliato il 20% delle case di comunità che erano state previste? Ecco da dove avanzano questi soldi, se avanzano.

0: E adesso, come vi ho preannunciato, ci spostiamo a Milano perché martedì 22 la città è chiamata a scendere in piazza contro l'antisemitismo. L'iniziativa si chiama Milano indossa la kippa, appuntamento il 22 settembre alle 13 in piazza San Carlo, promosso dalla comunità ebraica di Milano dopo quanto accaduto mercoledì a Milano in zona Bande Nere. Un rabbino sessantenne, mentre aspettava l'autobus, è stato insultato e aggredito. Tre giovani sono stati individuati dalla polizia. Nell'inchiesta è contestata anche la matrice di discriminazione razziale e religiosa. Uno dei giovani era stato arrestato e successivamente il giudice ha disposto nei suoi confronti l'obbligo di firma. Poteva dargli anche una carezza. Vabbè. Gli indagati hanno contestato parte della ricostruzione dell'aggressione. E da questo episodio nasce, cioè vi rendete conto, un episodio del genere, comunque la si pensi, no? Si beccano i tre giovani responsabili dell'aggressione del rabbino sessantenne, quindi uno più grande di loro, una persona, discriminazione razziale, religiosa, niente, il giudice, uno lo mette fuori con l'obbligo di firma. A me non sembra normale, comunque lasciamo perdere, tanto ci siamo abituati, ma non dobbiamo lasciar perdere, perché da questo episodio nasce la manifestazione di martedì con un messaggio molto semplice: mostrare pubblicamente la solidarietà alla comunità ebraica e dire che a Milano nessuno dovrebbe aver paura di essere riconosciuto come ebreo. Ma qual è oggi il clima che si respira nella comunità? Un episodio come quello di Bande Nere viene percepito come un fatto isolato oppure come il segnale di qualcosa che sta cambiando? E che risposta può dare una città come Milano? Ne parliamo con Dalia Gubai, vicepresidente della comunità ebraica di Milano. Ben ritrovata, buonasera Dalia.
1: Buonasera Roberto, buonasera.
0: Allora, la prima cosa che mi viene in mente è certo l'aggressione, tutto quanto, che uno possa stare solo con l'obbligo di firma, a me non sembra normale, però andiamo con ordine, dica ciò che vuole, però io sinceramente la trovo una roba che non ha né capo né coda, però vabbè, i giudici sono i giudici, faranno quello che vogliono.
1: Allora, devo dire, questa circostanza, il fatto che sia già fuori il ragazzo, non ci stupisce più di tanto. La giustizia in Italia fa il suo corso a modo suo. Non voglio dire che questo non mi interessi, perché ovviamente mi interessa però di più accendere però i riflettori nuovamente sul clima che si sta respirando. Soprattutto adesso io parlo di Milano perché sono milanese, sono la vicepresidente della comunità ebraica di Milano, Milano dove accadono troppi episodi. Questo non è un episodio isolato, è un episodio particolarmente odioso, devo dire, perché immaginarmi un signore appunto sessantenne che sta alla fermata dell'autobus appunto sbeffeggiato, umiliato, picchiato, gli hanno anche sputato addosso, gli hanno tolto il cappello, tolto la kippà. Mi vengono in mente immagini di repertorio del ghetto di Varsavia, ci mancava solo che con una forbice gli tagliassero la barba, perché facevano queste cose agli ebrei un tempo, no? Per cui questo episodio è intollerabile, rientra in uno scenario di tanti episodi che sono successi. Guardi Roberto, oltretutto i figli di questo rabbino, sempre i suoi figli, a metà luglio sono stati protagonisti di un altro episodio che è successo in via Lorenteggio, in un grande magazzino, dove i ragazzini sono stati fermati e perquisiti e rinchiusi dentro al grande magazzino dalla guardia di sicurezza solo perché li aveva riconosciuti come ebrei, le ha detto svuotate le tasche, sicuramente avete rubato qualcosa. Per cui purtroppo che l'antisemitismo sia in crescita lo sappiamo. Noi, questa, la manifestazione di martedì è nata spontaneamente tra di noi, perché ci siamo detti questa volta noi non vogliamo, non è che tacciamo, però di solito, però veramente.
0: La interrompo, sì. Dalia, dica. La interrompo. Una manifestazione di questo genere non doveva essere, lo dico io, non doveva essere convocata da voi, doveva essere convocata dalle istituzioni, dalla parte civile del paese che dice non si può assistere a una roba del genere, un'aggressione così terribile. Avete dovuto farvela voi in casa, cioè è una roba inconcepibile, ancora di più del fatto che sia fuori uno dei tre. Mi perdoni, ma io non posso non dirlo.
1: Sì, no, ha ragione, anche perché noi vorremmo sottolineare il fatto che questa lotta all'antisemitismo, come la lotta contro il razzismo e le intolleranze, è una lotta che riguarda la tenuta democratica della città, cioè non riguarda soltanto noi. Per cui, appunto, per questo è vero che l'abbiamo organizzata noi, però noi stiamo facendo un appello a tutta la città di Milano, cattolici, musulmani, laici, credenti, chi conosce ebrei, chi non ne conosce. Abbiamo girato questo messaggio veramente a tutti, speriamo di essere molto numerosi, perché siamo stanchi, siamo stufi, è vero. Allora, le istituzioni, abbiamo ricevuto grandi dichiarazioni di solidarietà, devo dire sempre dai nostri soliti amici, se vogliamo chiamarli così. Speriamo che la gente aderisca e che capisca che quando succede qualcosa a un cittadino milanese di religione ebraica, dopodiché potrà succedere a chiunque altro se questa cosa viene accettata. Non deve essere accettata. Per cui noi stiamo comunque chiedendo una cosa minima, no? Cioè di poter girare per la città senza paura. Perché noi siamo cittadini milanesi, guardi, io potrei stare qui a parlare fino a domani a raccontarle tantissime cose che sono successe e che continuano a succedere da mesi ormai, per cui noi speriamo che Milano si svegli e che capisca che si parla appunto anche della deriva democratica, della tenuta democratica della città e della società tutta, la società civile, che non può permettere che accadano cose del genere.
0: Allora, io ringrazio Dalia Gubai, vicepresidente della comunità ebraica. Ricordiamo nuovamente l'appuntamento.
1: Allora, martedì 22 settembre alle ore 13 in Piazza San Carlo, Milano indossa la kippah, chi ha una kippah la porti, chi non ce l'ha la forniremo noi, perché questo è un piccolo gesto, ma per noi vuole dire tanto.
0: Grazie Dalia kippah, vicepresidente della comunità ebraica di Milano, grazie davvero.
1: Grazie a lei, grazie, arrivederci.
0: Fin troppo moderata, devo dire, perché uno di quelli a spasso con l'obbligo di firma io non lo accetto, però capisco che debba essere anche istituzionale nel suo intervento, però insomma io ci rimango male, ecco, per il comportamento di chi ha lasciato a spasso uno, ecco, solamente questo, Dalia. Grazie.
1: Va bene, arrivederci, prego, arrivederci. Grazie.
0: Noi torniamo tra poco.

0: tempo ha preso Roma. Il presidente del municipio, di uno dei municipi di Roma, dice che è caduta il 70% della pioggia di settembre in mezz'ora, oltre 100 interventi della municipale, nelle Marche 40 interventi, allerta gialla in buona parte della Sicilia domani. Cosa sta succedendo? Come sempre lo chiediamo a Flavio Galbiati, meteorologo. Buonasera Flavio.
1: Sì, buonasera. Beh, succede quello che in effetti prevedevamo, nel senso che con l'arrivo della prima perturbazione abbiamo avuto, anzi veramente la seconda del mese, ma questa sta attraversando un po' tutta l'Italia a differenza della precedente, porta con sé questi fenomeni localmente intensi. Dico localmente perché se guardate anche la mappa delle precipitazioni, per esempio quella della Rete Meteo Network, noterete che ci sono delle zone dove è piovuto molto e zone che non hanno visto nessun tipo di precipitazione, proprio perché i temporali per loro caratteristica sono proprio localizzati. Fenomeni però anche intensi, con nubifragi, grandi disagi. Ieri abbiamo avuto in Liguria, dove hanno segnalato anche delle trombe marine, abbiamo avuto dei disagi anche sull'Alta Toscana, oggi più sulle regioni centrali, domani sarà a rischio soprattutto la Sicilia, come dicevi, perché appunto l'energia non manca dopo tanto tempo che ha visto temperature elevate sia nella nostra penisola, sia nelle regioni italiane che sul mare. Questi fenomeni intensi sono da mettere in conto. Passando alla previsione, domani sarà ancora instabile al centro-sud, quindi vuol dire che ancora dei temporali potranno esserci un po' in tutte queste regioni, specialmente nelle ore pomeridiane, saranno più diffusi all'estremo sud in Sicilia, ci sarà il rischio di qualche temporale di forte intensità, purtroppo invece al nord giornata tranquilla. Poi andando verso la giornata di domenica, un po' di instabilità dovrebbe insistere soltanto tra Calabria e Sicilia e forse anche coinvolgendo maggiormente la Sardegna, mentre il centro vedrà un miglioramento deciso anche qui con l'alta pressione che si avvicina. Quindi situazione ecco, ancora instabile. Sì.
0: Galbiati, ma quando possiamo dire che finirà l'estate? No, dai, possiamo stare ancora in maglietta un po', no?
1: Beh, sicuramente per l'equinozio c'è ancora tempo, è il 23 se non sbaglio, dal punto di vista del calendario. Però, come dicevo, con l'arrivo dell'alta pressione che porterà un miglioramento nella domenica in tutto il centro-nord, poi l'inizio della settimana si preannuncia comunque con tempo stabile lunedì, martedì, secondo le attuali proiezioni, con temperature in aumento, quindi torneranno in molte regioni sopra la media. E in effetti abbiamo avuto un mese di settembre finora che è davvero anche questo molto, molto anomalo per le temperature. Prolunga un po' quella che è stata l'estate eccezionale che abbiamo vissuto, che abbiamo archiviato. E se mi permetti vorrei fare un appunto, passare dal tempo al clima, proprio per aggiungere qualche caratteristica, perché tutti abbiamo sentito che i mesi estivi, giugno, luglio, agosto, i dati ci dicono che hanno battuto tutti i record di temperatura, hanno superato in Italia anche quelli del 2003, ci sono stati molti record anche di temperature minime, di questo si parla poco, è piovuto pochissimo e tutti questi fenomeni adesso vengono da alcuni centri anche europei quantificati come disagi, come danni, perché sicuramente ci sono state anche delle vittime in più rispetto al normale, proprio per la situazione di caldo insopportabile. La Francia è quella che ha avuto le maggiori anomalie da questo punto di vista. Ma pensate che un centro europeo ha calcolato che gli estremi climatici di quest'estate sono costati 180 miliardi per quanto riguarda i danni all'agricoltura, i danni anche alle strutture e soprattutto anche la difficoltà a produrre energia. Un esempio per tutti, le centrali nucleari, in assenza anche di acqua per la scarsità di precipitazioni, in alcune fasi sono state addirittura spente, non hanno funzionato. Quindi quantifichiamo questo grosso questa cifra che corrisponde a più dell'1% del PIL, se vogliamo proprio andare nel dettaglio, che ci è costato un'estate di questo tipo. Quindi anche quando sentiamo dire che la transizione ecologica costa, dobbiamo pensare ai costi di non agire, che sono enormi, non solo dal punto di vista economico, come dicevo, anche per la salute dei cittadini, per la nostra agricoltura, per tutto quello che conosciamo del nostro paese.
0: Ecco, vediamo anche negli scaffali dei supermercati scarseggiare la frutta e la grande distribuzione si sta organizzando per importare dall'estero, insomma, qui stiamo parlando certo. di danni enormi, praticamente inquantificabili, Galbiati, che sta certo, subendo la nostra economia.
1: Certo, perché non finiscono qui, poi si protrarranno anche nei prossimi mesi, sicuramente sono cose che continueranno come danni e disagi anche i prezzi magari più elevati anche nel corso delle prossime settimane, dei prossimi mesi sicuramente. Non mi hai chiesto niente del Niño, sono contento perché se ne sparla troppo, però dobbiamo
0: perché
1: toccare anche questo argomento.
0: Perché se ne sparla troppo?
1: No, perché in effetti questo fenomeno che davvero sta assumendo caratteristiche eccezionali, anomale, viene utilizzato per dare indicazioni errate sulle prossime stagioni, chi dice che farà delle nevicate in questo inverno eccezionale, eccetera, eccetera. Chiariamo un paio di cose velocemente, il Niño è riscaldamento anomalo delle acque del Pacifico di fronte al Sud America, è una cosa ciclica, però quest'anno ha assunto delle caratteristiche davvero particolari di intensità e sarà molto prolungato. Ci sono degli effetti diretti che si conoscono da parte dei climatologi in alcune parti del mondo, se città in Australia, in Indonesia, probabili eventi alluvionali in Sud America. Da noi gli effetti sono molto più indiretti e immediati, però a livello globale, perché dobbiamo ricordarci che quando parliamo certo. di riscaldamento climatico dobbiamo parlare a livello globale, alcuni scienziati cominciano ad affermare che quest'anno davvero sta assumendo caratteristiche termiche vicine al record, ma probabilmente anche il 2027 potrebbe risentire di questo riscaldamento degli oceani che, restituendo poi il calore nel corso dei mesi prossimi, potrebbero già dare luogo a nuovi ondate di caldo e soprattutto a nuovi record di temperatura globale. Quindi sono tutte cose che ci devono far pensare che agire non è più una cosa rimandabile, dobbiamo assolutamente puntare innanzitutto sull'adattamento per vivere e poter produrre quello che produciamo dal punto di vista anche agricolo in maniera più adatta al cambiamento, ma poi soprattutto mitigare, fermare queste emissioni. Invece una notizia che ho letto recentemente è che negli Stati Uniti sono stati revocati i limiti delle emissioni per le centrali a carbone certo. e a gas, quindi insomma andiamo nella direzione opposta in molte zone del mondo purtroppo.
0: Grazie, buon fine settimana Flavio Galbiati, meteorologo, grazie davvero Flavio.
1: A voi, buona serata, a presto e buon weekend.
0: E noi torniamo lunedì, abbiamo finito per questa settimana, ma lunedì belli, carichi, pronti con un sacco di cose da raccontare qui dalle 17 alle 20 sul giornale Radio, la radio libera di informare. Grazie a Lorenzo Cappadoni in regia, Matteo Respinti in redazione e subito la linea al timone del nostro Francesco Massardo. Restate su giornale radio, fate i bravi.
2: Giornale radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
5: Sono le 20.
6: Giornale Radio News.
7: Buonasera da Daniela Ubaldi. Sgomento ma anche indagini immediate sull'episodio di violenza in una scuola media di Roma. Stamane un 13enne ha coltellato la professoressa dopo aver spruzzato spray urticante. Si cerca di capire con chi fosse in contatto digitale. Ha tentato una diretta su Telegram nei momenti dell'aggressione. Ma ricostruiamo com'è andata nel servizio di Nicola Compagnone.
8: Ricoverata in stato di shock ma non in pericolo di vita la professoressa di italiano della Giovanni Verga, scuola media nel quartiere di Centocelle a Roma, che stamane è stata aggredita da uno studente di 13 anni che le ha prima spruzzato uno spray urticante e l'ha poi accoltellata. Fondamentale è stato l'intervento di un compagno di classe, l'aggressione nel corso della prima ora, quando lo studente di terza media avrebbe dovuto svolgere un compito in classe per recuperare l'insufficienza dell'anno precedente. Il ragazzo aveva un cellulare collegato a Telegram per filmare la scena in diretta. Aveva ricevuto un debito e laudiava le dichiarazioni di alcuni compagni di classe secondo cui aveva anticipato l'intenzione di compiere l'aggressione. Ma dinamiche e ragioni sono sotto la lente d'ingrandimento degli inquirenti, che vogliono anche capire il ruolo del video che il ragazzo voleva realizzare. A docente e istituto sono arrivati numerosi messaggi di solidarietà, primo tra tutti quello del ministro dell'istruzione Valditara, che ha anche richiamato l'attenzione sulla sicurezza e le misure a tutela del corpo docente.
7: La fregata Carlo Bergamini ha scortato il mercantile italiano Jolly Oro nel transito dello stretto di Bab el Mandeb in direzione nord, lo comunica la Marina Militare, secondo cui l'attività rientra nei compiti affidati alle forze navali dell'operazione Aspides. L'operazione dell'Unione Europea ha elevato il livello di allerta delle sue navi, conferma nelle stesse ore sui social l'alto rappresentante per la politica estera e la sicurezza Kaya Kallas. L'attività del nostro contingente era già tornata in primo piano dopo che la base italiana di Taif in Arabia Saudita è stata presa di mira la notte scorsa. Colpito e danneggiato un velivolo F-2000, ma non ci sono connazionali feriti, ha comunicato il ministro della difesa Crosetto. In Italia 5 Stelle lo chiamano a riferire alle Camere, sottolineando che lo stesso dislocamento di militari italiani in Arabia Saudita nel pieno del conflitto con l'Iran era avvenuto senza un passaggio parlamentare. Il ministro dell'economia Giorgetti, dalla riunione informale Ecofin a Dublino, si è detto speranzoso che Bruxelles possa chiudere a breve la procedura di infrazione per deficit eccessivo e quindi accogliere la richiesta italiana di deroga al patto di stabilità per le spese su energia e difesa. Non è una decisione nostra, la prenderà l'Istat, ha aggiunto il ministro. Il 22 settembre infatti l'Istituto di Statistica divulgherà i dati definitivi sul disavanzo nel 2025, che il governo auspica sotto la soglia decisiva del 3%. Sempre Giorgetti ha replicato alle opposizioni in Italia che accusavano il governo di aver impegnato fondi del PNRR per finanziare l'abolizione del bollo auto. Abbiamo usato i soldi nazionali, ha detto il ministro. Approvata la rimborsabilità di un nuovo farmaco per la distrofia di Duchenne, malattia rara che colpisce i bambini. Sentiamo Cristina Scarpa.
9: Nuove opportunità di cura per i bambini e ragazzi con la distrofia muscolare di Duchenne. L'agenzia del farmaco ha approvato la rimborsabilità di vamorolone sviluppato da Santhera Pharmaceuticals per pazienti a partire dai 4 anni di età. Eugenio Maria Mercuri, direttore UOC Neuropsichiatria Infantile, Policlinico Gemelli.
10: Questa è una malattia progressiva genetica in cui la mancanza di una proteina nel muscolo fa sì che il muscolo vada incontro a un deterioramento e comporta la perdita della deambulazione, ma anche un coinvolgimento dei muscoli respiratori e cardiaci. Questi nuovi farmaci come il valvorolone permettono di rallentare l'evoluzione della malattia con molti meno effetti collaterali, che sono quelli che abbiamo visto negli anni sull'osso, sulla crescita.
9: Di traguardo importante per le famiglie dei pazienti Duchenne parla Filippo Buccella, consigliere e fondatore Parent Project APS, che sottolinea la necessità di rendere vamorolone disponibile a tutti.
11: È una nuova opportunità, è una nuova possibilità, quindi per noi più le possibilità aumentano, più ovviamente i nostri figli hanno una opportunità in più di essere curati e trattati. Adesso sulla carta questo farmaco esiste, dobbiamo fare in modo che esista anche nella realtà, perché purtroppo l'accesso al farmaco è estremamente complesso. Speriamo che questa cosa venga risolta subito.
7: Di Coppe Europee si tornerà a parlare a metà ottobre, riprende la sua corsa e il campionato di Serie A prima di lasciare la ribalta alla Nazionale bis targata Roberto Mancini, attesa dalla Nations League. Il quinto turno comincia stasera con Monza-Sassuolo per vivere domani una sfida già dal profumo di scudetto, Roma-Inter, uniche a punteggio pieno. Il servizio di Jenny De Gaetano.
12: Comincia la ricostruzione dell'Italia, l'era bis, targata Roberto Mancini, che fatto salvo il brusco addio, non senza veleni in ossequio alle sirene saudite, si riveste d'azzurro con ancora registrato in memoria il trionfo europeo. Ma di nazionale, di Nations League all'orizzonte, se ne riparlerà nei prossimi giorni. Prima della sosta, il campionato di Serie A mette in vetrina la quinta giornata in cui domina la sfida dell'Olimpico di domani alle 18, Roma contro Inter, unica ancora a punteggio pieno. Soprattutto quelle che insieme al Como hanno convinto di più. Alla vigilia resta muto Cristian Chivu, ex giocatore giallorosso. Parla disteso e sorridente Giampiero Gasperini, ex mister nerazzurro per soli 17 giorni nel 2011, ma che ha perso gli ultimi 10 confronti diretti, chissà anche per errori tattici.
13: Può essere un po' l'aspetto tattico, che se sono cambiati allenatori il risultato non è cambiato, però credo che l'Inter questi numeri negativi per le altre squadre l'abbia fatta con diversi. Sicuramente siamo di fronte a una squadra forte.
12: Intanto stasera si comincia alle 20.45 Monza-Sassuolo, domenica spiccano Fiorentina-Napoli a pranzo, alle 18 Juventus-Atalanta, il posticipo serale Milan-Lecce.
7: Ed è tutto per questa edizione, buona serata.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
14: Eccoci qua, 20.07 di questo 18 di settembre. Una buona serata, un buon venerdì sera da parte di Francesco Massardo su Giornale Radio. Il nostro timone delle 20 è pronto a cominciare come ogni giorno. Vi portiamo proiettati nel futuro, in questo caso nel fine settimana, ma soprattutto ricapitoliamo i fatti del giorno con i nostri approfondimenti. Un saluto a Giorgio Berselli in regia. E allora cominciamo in una giornata che ha portato ancora i venti di guerra a soffiare forte sull'Europa e dall'Europa, i venti che hanno scortato la fregata Bergamini in scorta ad una nave italiana a Bab el Mandeb, l'altro stretto, non quello di Hormuz ma quello che collega l'Oceano Indiano con il Mar Rosso e che è diventato preda dei temibili Houthi dello Yemen. Oggi ci occuperemo anche di questo tema, ma ci sono poi i venti di guerra della Russia, quelli che oggi ha provato a rispedire al mittente Emmanuel Macron, che avverte gli attacchi ibridi del Cremlino non resteranno senza una risposta. Cremlino che intanto si appresta, e parleremo anche di questo, ad andare al voto, un voto il cui vincitore è decisamente l'aspetto meno interessante, ma che porta dietro di sé un paio di interrogativi che riguardano anche ovviamente il conflitto con l'Ucraina. Tutto questo e tanto altro, tra poco ricapitoliamo ancora i fatti della giornata. La musica ci porta ad ascoltare i Coldplay con Ira Star. Noi vi aspettiamo al 334 11 11 622 su WhatsApp per dirci la vostra. Intanto ripartiamo proprio da questo brano da ascoltare insieme.

E allora ripartiamo qui al timone ripartiamo con una buona serata da parte di Francesco Massardo dal racconto di una giornata di sangue anche in Pakistan. Sapete che insomma in questa trasmissione nessun luogo va considerato di serie B. Ebbene, oggi in Pakistan un gruppo di attentatori ha attaccato una grossa stazione di polizia nella città di Khowat, siamo nel nord-ovest del paese, e 21 persone sono state uccise, 5 agenti facevano parte di questo gruppo e poi ci sono oltre 80 feriti. Gli assalitori hanno infatti fatto esplodere un'autobomba contro i muri esterni e sono poi entrati all'interno del complesso, dove hanno sparato contro gli agenti, e almeno 6 dei 7 attentatori sarebbero morti nell'esplosione o uccisi subito dopo. Un attacco iniziato in una giornata non casuale, in un momento non casuale, la preghiera del venerdì nella moschea della stazione, quando nel complesso dunque si trovavano gli agenti insieme ai loro familiari e ad altri civili, si sta cercando chiaramente di fare chiarezza, ma l'attacco è stato rivendicato dall'Ittehad Mujahideen Pakistan, un gruppo armato jihadista che ha rapporti molto stretti con un altro gruppo terroristico, i TTP, i talebani del Pakistan,

0: fra i due paesi. Insomma, rischia di aprirsi un altro fronte su quello degli Houthi, di cui parleremo più avanti. Va registrato che Donald Trump poco fa ha detto: stiamo parlando con gli Houthi, e quindi cercherà di risolvere un conflitto che, anziché andare verso una soluzione, va sempre più complicandosi, aggiungendo nuovi attori e nuovi scenari. Tutto questo mentre l'Europa fa i conti, da un lato, con le minacce, le provocazioni della Russia, che si sono intensificate anche nelle ultime ore, che oggi ricevono, oltre a quelle già fermate da Merz, le risposte di Emmanuel Macron. Nel nostro paese si parla invece soprattutto del bollo, e invece in Germania si va a votare di nuovo nel weekend, si voterà in un paio di Länder, in particolare in quello, diciamo, della città-stato, in tal senso di Berlino, la capitale tedesca. Non dovrebbe esserci un'affermazione sullo stile Sassonia-Anhalt di Alternative für Deutschland, ma le sorprese potrebbero non mancare, come ci ricorda la copertina a cura di Michele Ceci.
1: Buonasera Francesco, potrebbero essere un test decisivo sul futuro politico di Friedrich Merz le elezioni previste per questa domenica in Mecklenburg-Pomerania anteriore e soprattutto nella città-stato di Berlino, che comprende ovviamente la capitale ma fa anche Land a sé. Elezioni diversissime, di rilievo prettamente locale, che ciò nonostante potrebbero inviare alla cancelleria un segnale niente affatto trascurabile. L'istituto Infratest fotografa infatti la forchetta di consensi dell'estrema destra di Alternative for Deutschland fra il 35 e il 37%. Tanto vale sventare ogni paura. Sulla costa baltica il partito di Tino Chrupalla e Alice Weidel non ha potenziali alleati, viste le magre chance dei rossobruni di Sarah Wagenknecht di entrare a far parte del Landtag. Quanto alla CDU, viene da dire che se gli esiti confermeranno le previsioni, avrà altri problemi dopo questa tornata di voto regionale, problemi anche più importanti del Brandmauer. Il partito di Merz, peraltro molto diviso al suo interno, è accreditato del 7% di consensi circa. Peraltro, proprio nel nord della Germania, la linea di sbarramento confermata dal cancelliere Merz accusa i più seri cedimenti. Lo stesso capolista dei cristiano-democratici, prendendo atto di alcuni cambi di casacca nei mesi scorsi, si è pronunciato contro di essa. Il resto del lavoro lo fa il secondo partito sul podio dopo l'AfD, e cioè la SPD, o per meglio dire il carisma dell'attuale governatrice Manuela Schleswig, socialdemocratica in servizio dal 2017, che è infatti l'asso nella manica dei partiti progressisti. A Berlino la situazione è più serena lato AfD, ma non meno polarizzata. A contendersi il primo posto sono infatti la CDU e la sinistra radicale della Linke. Pesano il blackout dello scorso gennaio e le politiche abitative di una città dove quasi tutti vivono in affitto, confrontati a canoni sempre più esorbitanti. A farne le spese è stata la candidatura dell'anziano Kai Wegner, che ha lasciato a favore dell'assessore alle finanze Stefan Evers. Fronte Linke, invece, c'è Elif Eralp, turca di origine, la Mamdani di Kreuzberg, che promette di strappare i mega patrimoni immobiliari ai gruppi che dominano il mercato degli affitti a Berlino. I canoni di locazione sono anche il tema principale della campagna elettorale. Bolle in pentola quella ostalgia che alimenta il mito della DDR, quello di appartamenti spartani e contenuti, ma accessibili a tutti. Anche questo è in gioco a Berlino. A te la linea, Francesco.
0: E allora, grazie a Michele Ceci, insomma, un vero e proprio zoo di Berlino, politicamente parlando. Tra poco noi ci occupiamo di un altro voto, meno intrigante dal punto di vista dei sondaggi, quello russo, ma ripartiamo dalla musica. Io vi invito nel frattempo anche a scaricare però la nostra nuova app di Giornale Radio, nuova di zecca e bellissima, scoprirete perché. Nothing but tears, questa Different Kind of Happiness.

0: E allora eccoci pronti a ripartire qui su Giornale Radio con il nostro Timone. Saluto anche un ascoltatore che ci scrive intanto che ha scaricato la nostra app aggiornata e ha fatto benissimo a cogliere l'occasione al volo. Poi dice: l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli, nell'articolo ovviamente della nostra Costituzione. Mandiamoci Trump di persona, dice, in guerra insieme a tutti i suoi sostenitori. Questo è applicabile, direi, almeno a un paio di conflitti di cui ci occupiamo ogni giorno. Oggi in qualche modo dobbiamo aprire il tema della Russia, perché gli elettori russi avranno ben 3 giorni a disposizione da oggi a domenica per votare il rinnovo della Duma, del loro Parlamento, e avranno praticamente più giorni che scelte. Però in collegamento con noi la professoressa Mara Morini, insegna scienza politica all'Università di Genova, specialista dell'Europa orientale e della Russia. Grazie per essere con noi, ben trovata.
1: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Ecco, il voto dal quale non ci attendiamo, come dire, risultati particolarmente strabilianti in Russia, da molti è stato interpretato come però un piccolo referendum, tra virgolette, sulle sensazioni dell'opinione pubblica russa nei confronti del conflitto in Ucraina. Le chiedo se secondo lei sarà effettivamente così, e soprattutto se così fosse, come si fa a misurare? Si guarderà soprattutto l'affluenza?
1: Ma guardi, storicamente le elezioni parlamentari sono sempre state considerate una sorta di primarie, cioè precedono le elezioni presidenziali, e quindi si tratta per il Cremlino di stestare un po' l'umore dell'elettorato, al netto di quella che può essere la percentuale di partecipazione elettorale e il risultato finale. Devo dire però che le elezioni, benché ovviamente, come sappiamo, non connotino un regime come democratico, ma sappiamo benissimo che anche regimi non democratici hanno bisogno delle elezioni come facciata, però effettivamente i cittadini russi si sentono coinvolti solitamente in questo tipo di evento, anche se, a dire la verità, più per le elezioni del presidente rispetto a quelle del Parlamento, che non hanno una grande percezione tra le istituzioni nell'opinione pubblica. Ecco, di solito le principali istituzioni sono verso le quali c'è fiducia sono l'esercito, appunto, il presidente, ma meno quando si parla di governo e Parlamento. Però certo, al Cremlino serve per testare un po' qual è il sentiment, qual è, diciamo, il termometro, ecco, dello stato di salute della società, dell'opinione pubblica russa.
0: Va detto, insomma, intanto un paio di dati. Ecco, si voterà in Crimea, insomma, regione annessa in realtà nel 2014, ma anche nelle province ucraine del Donetsk, del Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson. Bisognerà valutare effettivamente che tipo di voto sarà e come sarà organizzato. Sul fronte dei partiti, insomma, in realtà quei pochi che hanno provato anche negli ultimi mesi a opporsi alla guerra non hanno fatto una buona fine. Sarà, insomma, come tutti gli ultimi anni, una sfida più che altro per se stesso, per Vladimir Putin.
1: Assolutamente, si tratta di capire con quale percentuale finale il partito del potere, Russia Unita, che viene solitamente legato alla figura del presidente, otterrà nuovamente la maggioranza assoluta che ha dal 2003. Tra l'altro, il 2003 sono state le ultime elezioni parlamentari dove hanno partecipato partiti di opposizione come Yablok, quello che è venuto alla cronaca in queste settimane perché non gli è stato concesso di iscriversi nuovamente dalla Commissione Centrale Elettorale a questo tipo di competizione. Allora anche c'era l'Unione delle Forze di Destra, quindi da allora i partiti di opposizione extraparlamentare, cioè quei partiti che effettivamente svolgono un'opposizione antiputiniana e Yablok in questi anni soprattutto antiguerra, non hanno più avuto possibilità di accesso alle sedi istituzionali. Tra l'altro, citando il caso delle elezioni nei territori occupati delle regioni del Donbass, addirittura si parla di percentuali di partecipazione del 146%, quindi questo è indicatore, insomma, abbastanza di come si possano essere svolte. Però su questo effettivamente io sono stata anche osservatrice elettorale per l'OSCE ODIHR in diversi tipi di elezioni parlamentari e presidenziali in Russia, e devo dire che a volte capita anche che i presidenti di seggi spontaneamente vogliano dimostrare, ecco, alle autorità competenti che c'è un grande sostegno nei confronti o del Partito Russia Unita o del presidente, e spesso sono loro artefici di molti frodi elettorali. Quindi è una dinamica effettivamente molto diversificata a seconda delle regioni, però appunto il quello che serve sostanzialmente è poi il risultato finale, cioè il predominio del partito Russia Unita e gli altri partiti che partecipano, a cui è consentito partecipare, sono quelli che già presenti storicamente nel Parlamento, nella Duma, nella Camera Bassa, e che solitamente però poi votano insieme al partito di governo Russia Unita, ad esempio il Partito Comunista della Federazione Russa, che è solitamente presentato come il principale partito di opposizione, aveva votato nel 2022, prima dell'invasione russa contro l'Ucraina, il fatto di aiutare, no, le minoranze russe nel Donbass e quindi l'intervento militare. Quindi, per dare un'idea di quella che noi definiamo l'opposizione sistemica a favore, diciamo, del presidente, dall'opposizione extraparlamentare che dopo la morte di Navalny e di Nadezhny, che ne è fuggito in Francia, non riesce oggettivamente a trovare non solo un nuovo leader, ma avere modalità, ecco, di poter effettivamente esprimere, protestare senza ricorrere poi ad essere incarcerati.
0: Ecco, ha citato il nuovo leader, crede sarà un'occasione comunque di rinnovamento anche all'interno di Russia Unita? Va detto che circa il 70% dei parlamentari uscenti è già candidato, è un paese che insomma la prende abbastanza alla larga, ecco, il concetto di rinnovarsi. Potrebbe uscire da questa tornata anche un erede per Putin, magari, insomma, è comunque un'occasione per mettersi in mostra?
1: Ma io credo che Putin abbia, se è, diciamo, intelligente, se è un leader intelligente, che sa benissimo che abbia già fatto i conti, valuterà lui quando presentare il suo successore, in che modalità, in che periodo. Quello che emerge, ve lo posso dire, è che solitamente Russia Unita, lo so che sto per dire un qualcosa che può sembrare paradossale, ricorre all'utilizzo delle primarie per selezionare i candidati delle proprie liste. E quello che è emerso dopo l'invasione russa in Ucraina è che la gran parte dei candidati, non solo di Russia Unita, anche di altri paesi, sono i reduci dalla guerra in Ucraina. Quindi c'è una sorta di militarizzazione, ecco, non tanto della società ma anche della classe politica, che tende a dare posti, seggi a coloro che hanno avuto un'esperienza significativa in guerra, sono riusciti ovviamente a tornare sani, vivi e si prestano alla politica. Quindi c'è un tentativo di rinnovamento di Russia Unita che non è solo legato all'invasione, è avvenuto anche anni precedenti. Perché? Perché nel 2011 Navalny fu colui che etichettò il partito del potere come il partito dei ladri, dei corrotti, tanto vero che Putin prese le distanze. E quindi, per cercare di dimostrare che non era quella l'immagine, cioè dei corrotti e dei ladri, avevano avviato un processo di rinnovamento della propria classe politica attraverso le primarie, quindi reclutando di tutto, da casalinghe a impiegati e quant'altro. Ora reclutano prevalentemente persone dell'esercito.
0: Eh sì, il caso forse più emblematico è quello del 29enne Vladislav Golovin, che se lei diceva, insomma, sono tornati vivi e sani, lui è tornato vivo non sanissimo, gli hanno amputato parzialmente una gamba, però è un eroe di guerra, insomma, è forse l'esempio del tipo di rinnovamento che vuole.
1: Esatto, come l'eroe di guerra, certo. Certo.
0: Insomma, grazie davvero alla professoressa Mara Morini per essere stata con noi questa sera. Ovviamente ci sarà un commento a partire da lunedì sull'esito del voto, più che altro sulle cose che ci siamo in qualche modo detti anticipati quest'oggi. Ci dobbiamo fermare per qualche istante, torniamo tra poco, parleremo di Medio Oriente, ma ci sarà anche la pagina politica, torneremo a parlare dei rapporti rinnovati tra Bruxelles e Ottawa. Rimanete con noi qui al Timone.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale radio.
4: Cristoforo, e quello cos'è?
5: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
4: E che ci fai?
5: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
6: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. Ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
5: Oh ragazzi, un altro mondo.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Le ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sono le 20 e 32 minuti. Giornale Radio.
11: Meteo.
12: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili all'estremo nord-est. Disturbi anche tra Sardegna orientale e coste tirreniche. Nella mattinata di domani buona parte dell'Italia sarà ancora condizionata da una circolazione instabile. Molte nubi e anche possibili rovesci, specie al centro, seppur deboli a caratteri irregolari. In giornata instabilità più marcata al centro-sud, con piogge e temporali più probabili sulla dorsale appenninica e sul versante adriatico, meglio sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
0: Eccoci qua, eccoci ancora insieme, 20 e 33 su Giornale Radio con il timone delle 20. Io sono Francesco Massardo, ancora una buona serata. La regia è di Giorgio Berselli. Allora, l'Italia oggi è stata scossa anche da un caso di cronaca, uno studente che ha coltellato la propria docente in una scuola alla periferia di Roma, un ragazzo di appena 13 anni che avrebbe pubblicato sui social contenuti particolarmente violenti e che aveva fatto pervenire, ecco, sui propri profili anche una specie di misterioso countdown poco prima di sferrare l'attacco. Un conoscente del tredicenne, intervistato dal Messaggero, ha raccontato di averlo frequentato in un'occasione, dicendo: insomma, ho sempre pensato fosse matto, e avrebbe descritto il ragazzo come un mezzo asociale, non proprio una diagnosi, ecco, psichiatrica, però che in qualche modo ci fornisce qualche dettaglio in più, insomma, emergono anche dati particolari in tal senso, proprio sull'attività fervente sui social del ragazzo. Qui condivideva contenuti legati a episodi di estrema violenza, ma a suscitare appunto l'aspetto più tragico e sbalorditivo, diciamo, il fatto che il ragazzo avrebbe dovuto sostenere, diciamo, due esami di riparazione dei debiti e risultati che evidentemente non riteneva idonei, che avrebbero fatto scattare questo desiderio di vendetta. Nulla di fortunatamente fatale, ma si riaccende evidentemente il tema della sicurezza negli istituti scolastici e soprattutto il tema sociale, di come anche studenti sempre più giovani siano esposti all'uso, in qualche modo, e all'abuso della violenza. Noi ripartiamo tra poco, spostandoci verso Bruxelles, per la nostra pagina politica. Ancora la musica in primo piano, Sam Smith sulle frequenze di Giornale Radio con Stay With Me.

0: Buonasera Francesco, una domanda. In Russia c'è il partito il partito Russia Unito, come dice la dottoressa. E come mai in Italia nessuno fa un partito per gli Stati Uniti d'Europa oppure Europa Unita? Curiosità personale, grazie.
1: E allora, insomma, sarebbe certamente un'idea. Un saluto ovviamente a Vincenzo che ci ascolta sempre e ci condivide le sue opinioni. In qualche modo ha anche introdotto il tema, o meglio il luogo verso cui ci spostiamo adesso, perché andiamo in Europa, ancora giornata insomma di riflessioni dopo il discorso storico su modo del primo ministro canadese Mark Carney al Parlamento europeo. Il passo avanti è appunto la membership come paese diciamo associato del Canada alla famiglia europea. In collegamento con noi l'onorevole Ruggero Razza, eurodeputato con il gruppo appunto dei conservatori Confratelli d'Italia. Grazie per essere con noi, buonasera.
2: Grazie a voi, buonasera.
1: Ecco, insomma, le chiedo subito un giudizio su quest'ultima mossa, forse anche un po' a sorpresa, dell'Unione Europea, detto che ovviamente va tutto fatto nell'ottica di capire cosa ne pensi Donald Trump. Ricordo che ai tempi della cosiddetta guerra dei dazi la posizione di Giorgia Meloni e del suo gruppo fu quella di non esagerare troppo, ecco, nelle provocazioni, nell'andare allo scontro duro con Donald Trump. Questa è stata una mossa che il presidente sembra non aver gradito troppo.
2: Ma penso che sia stata intanto una novità che è emersa nel discorso sullo Stato dell'Unione, e anche questo è surreale, no? Perché nel momento in cui si discute dello Stato dell'Unione, la Presidente della Commissione ha ritenuto di invitare il Primo Ministro di uno Stato, per carità, dell'Occidente, ma con un annuncio che è andato un po' oltre. Poi giustamente si parlava di membership, ha detto lei. In realtà il discorso del primo ministro canadese ha parlato di partnership, quindi è come se von der Leyen fosse andata un po' più avanti. Diamo un dato: noi riteniamo che l'Occidente debba essere unito o che debba essere diviso? Se noi riteniamo, ed è questa la posizione che ha sempre espresso il governo italiano, che l'Occidente deve essere unito, la proposta della von der Leyen va inquadrata in questa prospettiva. Sì. È sembrata qualcosa di diverso e penso sia stato un errore, soprattutto perché delle divisioni chi si giova? Si giova chi attacca l'Occidente e quindi in questo momento chi sta attaccando l'Ucraina.
1: Sì, insomma, è un discorso che effettivamente ha comunque avuto il sapore storico, inserito peraltro in un discorso più ampio, quello di Ursula von der Leyen. Magari ci vuole dire anche la sua opinione su tanti temi che sono stati toccati. C'è stato anche quello relativo all'intelligenza artificiale, ad esempio, in cui di nuovo von der Leyen predica l'unità, ma anche qui sembrano esserci ricette molto diverse. È un Ursula von der Leyen che le è sembrata un po' sulla difensiva in un discorso comunque piuttosto lungo.
2: Mi è sembrata un Ursula von der Leyen che ha cercato di coprirsi a sinistra e quindi è ritornata su alcuni grandi temi, per esempio come quello del Green Deal, senza rivendicare delle necessità che per esempio l'industria europea ha portato come urgenze. Mi è sembrato questo. Poi, come in tutti i discorsi che sono durati più di 60 minuti, ci sono stati dei punti positivi e dei punti meno condivisibili. Sull'immigrazione ha detto delle cose importanti, dal mio punto di vista ha detto delle cose importanti anche sugli incendi, ha detto delle cose importanti sulla regolamentazione dei social media da parte dei minori, ha detto delle cose che ci hanno condiviso, che abbiamo condiviso di meno sul dato economico. Cioè questa doveva essere la legislatura per la Commissione della competitività e del mercato interno. Ci sono state due grandi interventi, quello lì dell'ex premier Draghi e dell'ex premier Letta. Sono passati due anni, di fondo per la competitività si parlerà a partire dal 2028, quindi probabilmente su questo la Presidente von der Leyen avrebbe potuto e dovuto dire qualcosa in più.
1: E poi ovviamente il tema della difesa, lì ha ancora una volta ribadito il sostegno pieno all'Ucraina, lo sappiamo, è un tema che divide in Europa e divide anche in Italia, insomma la linea rimane quella
2: però
1: anche per voi in quel senso.
2: Però è un tema sacrosanto, così come un tema sacrosanto dire che sul piano della difesa debba essere fatto di più, e quando si parla di difesa non si parla di armamenti, fu uno strafalcione della commissione parlare di rearm, per esempio.
1: Un autogol, diciamo, comunicativo.
2: Pensare, perché anche la cybersicurezza, che oggi è fondamentale di fronte alla guerra ibrida, richiede infrastrutture digitali e certamente è spesa per la difesa. Così come spesa per la difesa la tutela del mare, delle vie del mare. Oggi noi abbiamo 3 stretti che sono bloccati, le merci europee che hanno difficoltà a raggiungere l'Europa, un impatto sui consumi, penso anche ai fertilizzanti, non solo al petrolio, a ciò che arriva. Non dimentichiamoci mai che il 60% del commercio mondiale si muove sulle vie del mare. Tutto questo significa presidiare anche in termini di sicurezza. Quindi io ho condiviso questo intervento, noi lo abbiamo condiviso. Non abbiamo ben compreso il doppio consiglio di sicurezza, alcune novità che ha voluto porre la Presidente, anche queste mi sono sembrate in chiave di divisione dell'Occidente, non di unione dell'Occidente. Ecco, se il tema è criticare Trump, così entriamo a gamba tesa nel problema, Trump si può criticare, si può dire che Trump abbia ogni tanto degli atteggiamenti che sono stati sbagliati, si può condividere quello che dice Trump o non condividere, reagire se necessario. L'Europa ha fatto una trattativa sul tema dei dazi, ha avuto una posizione in Italia sulla Groenlandia, però nella prospettiva di un Occidente unito. L'amico che sbaglia è un amico al quale dici sta sbagliando, non è un nemico dal quale ti devi dividere.
1: Insomma, è il grande tema, diciamo, degli ultimi mesi, indubbiamente, della Commissione e dei suoi rapporti.
2: A me ha colpito molto proprio la parificazione che la Presidente von der Leyen ha fatto, perché ha messo sullo stesso piano, probabilmente sarà scappata nell'ambito del discorso, quindi sarà stata probabilmente solo un fatto di retorica, però è sembrato mettere sullo stesso piano la guerra in Ucraina con le minacce alla Groenlandia. Da un lato abbiamo una potenza straniera che bombarda un territorio sovrano e che ha fatto centinaia di migliaia di morti.
1: Certo.
2: Dall'altro parliamo di cose leggermente diverse. Ecco, metterle sullo stesso piano mi sembra anche questo un grave errore.
1: Sì, beh, lo sarebbe. Concediamo, diciamo, in tal senso il beneficio dell'errore, come diceva lei.
2: Diamo
1: sarebbe
2: il beneficio
1: un errore
2: del dubbio alla signora Ursula.
1: Facciamo così, tanto oggi è venerdì, ci prepariamo al fine settimana così. Grazie all'onorevole Razza per essere stato con noi da Bruxelles, insomma, per il punto sulla politica europea, che più che mai in questo caso però ha avuto anche delle ricadute importanti sullo scenario italiano. Noi tra poco vogliamo concludere con un approfondimento che ci riporta invece verso lo stretto di Bab el-Mandeb, occupato dalle milizie degli Houthi e che ha messo nelle ultime settimane non poco in difficoltà un paese a cui tutto il mondo fino a qualche mese fa guardava invece con ammirazione, forse a volte anche esagerata, l'Arabia Saudita e i suoi sceicchi, diciamo così. Ripartiamo nel frattempo anche dalla musica, ripartiamo dall'ultimo brano da ascoltare insieme, è di Olivia Rodrigo e si chiama Stupid Song.

0: E allora eccoci pronti ad andare verso la chiusura di questa puntata del Timone, è il tema che ci ha fatto compagnia insomma per tutta la settimana, quello della situazione nell'altro stretto, dopo che abbiamo fatto amicizia e familiarità con quello di Hormuz, lo stretto di Bab el Mandeb, dove peraltro anche l'Italia è più che mai coinvolta e dove gli Houthi hanno lanciato la sfida all'Arabia Saudita e al mondo intero. In collegamento con noi Antonino Occhiuto, analista di Gulf State Analytics. Intanto grazie per essere con noi, bentrovato.
1: Bentrovati a voi e ai vostri ascoltatori.
0: Ecco, insomma, è un tema che forse fino a qualche anno fa apparteneva più agli specialisti, quello degli Houthi foraggiati insomma dall'Iran e dal loro rapporto complesso, ecco, con l'Arabia Saudita in particolare. E questa però è un'avanzata che evidentemente ha messo in difficoltà e colto forse anche di sorpresa il governo saudita, che spesso in tema di difesa peraltro conta sull'appoggio un po' intermittenza ultimamente degli Stati Uniti. Partirei insomma da qui: le difficoltà dell'Arabia erano preventivabili o testimoniano qualcosa che abbiamo già imparato con l'Iran? Le nuove guerre hanno rapporti di grandezza e di potenza un po' diversi da quelli del passato?
1: Allora, per poter fare un'analisi con cognizione di causa circa la difficoltà dell'Arabia Saudita in questo momento in Yemen, difficoltà al momento evidente, bisogna fare un attimo un paragone con quello che è stato il primo intervento saudita in Yemen, quindi nel 2015 la decisione dell'Arabia Saudita a guida di una coalizione araba di intervenire a sostegno del governo internazionalmente riconosciuto di Abu Rabbo Mansur Hadi, posto sulla difensiva dalla prima avanzata degli Houthi, quella che gli ha permesso di conquistare le principali roccaforti nella zona più popolata del paese, inclusa la capitale Sana'a. Allora l'intervento saudita era sicuramente militarmente ben organizzato. Diciamo, i sauditi a capo della coalizione hanno messo in campo, tra milizie locali e forze dispiegate, un apparato, ecco, militare, sì, che ha sicuramente cambiato, rovesciato le sorti del conflitto che stava andando fino a quel momento appannaggio degli Houthi. Ciò che era mancato era la preparazione diplomatica. Ricordiamoci, era l'Arabia Saudita che usciva dall'omicidio di Khashoggi, era l'Arabia Saudita che aveva lanciato questa operazione militare senza aver preparato diplomaticamente il terreno nei minimi dettagli, quindi era riuscita a intervenire, ma si era con successo militare, ma si era portata appresso le critiche dei paesi europei. C'è stato un sostegno in intermittenza dell'amministrazione Biden, ma comunque le conseguenze umanitarie e l'isolamento diplomatico dell'Arabia Saudita in quel momento, o quantomeno il non aver preparato il terreno diplomatico in una certa maniera, ha poi costretto le forze filo-saudite al cessate il fuoco e quindi la situazione di stallo con gli Houthi. Oggi la situazione, se vogliamo, è diametralmente opposta, nel senso che a livello puramente militare, dopo diciamo il ritiro vari motivi degli Emirati Arabi Uniti dal teatro di guerra yemenita, che erano, diciamo, il partner più importante di Riyadh per quanto riguarda questo dossier, i sauditi hanno dovuto farsi diventare praticamente gli unici sponsor politici, finanziari e militari di quello che è il diviso fronte anti-Houthi, quindi che spazia dal fronte della resistenza nazionale guidato dal figlio dell'ex presidente Saleh fino agli islamisti della Fratellanza Musulmana. Quindi l'Arabia Saudita da sola adesso ha cominciato da poco a coordinare tutto quello che era il framework del fronte opposto agli Houthi, per così dirsi.
0: Certo.
1: Quindi, dal punto di vista strettamente militare, dopo il disengagement, dopo il cessate il fuoco, dopo l'uscita di scena dal teatro yemenita degli Emirati Arabi Uniti, diciamo che il fronte anti-Houthi non era militarmente pronto a sorreggere militarmente quello che è stato poi l'attacco, come abbiamo visto, con la rapida avanzata sul Mar Rosso verso Bab al-Mandeb degli Houthi. Tuttavia, a livello diplomatico, la situazione è diversa, nel senso che l'Arabia Saudita in questo caso passa, lasciami il termine, comunque è riuscita a costruire
0: il buono della vicenda, diciamo,
1: contro l'aggressione, nel senso che sono stati gli Houthi in coordinamento con l'Iran a decidere di scatenare questo nuovo fronte, rompendo la situazione sostanziale di stallo. C'era stata qualche schermaglia, ma insomma un'offensiva di questo tipo ancora non era avvenuta, quindi sono stati, se vogliamo, gli Houthi in grande stile a riaccendere il conflitto sopito. L'Arabia Saudita nel frattempo, come abbiamo visto di recente, sta riallacciando i rapporti con partner nella regione con i quali era in coalizione precedentemente nel fronte anti-Houthi, vedasi l'Egitto, il recente viaggio di Mohammed bin Salman al Cairo. Ha cercato di convincere gli Stati Uniti, ecco, a intervenire. Gli Stati Uniti sostanzialmente hanno offerto lo stesso sostegno che diede Biden nel 2015, quindi intelligence sharing e coordinamento e supporto logistico, ma non intervento diretto. Comunque non un risultato non scontato neanche questo, e soprattutto, notizia di oggi, hanno ottenuto, sono il primo paese della regione dopo Israele a ottenere quello che oggi è diciamo il fiore all'occhiello dell'export americano per quanto riguarda la tecnologia della difesa, ovvero gli aerei F-35. Hanno riallacciato i rapporti con la Turchia, con il quale stanno facendo fronte comune insieme al Pakistan, hanno firmato
0: l'accordo, diciamo,
1: di difesa, di cooperazione della Mecca.
0: Certo.
1: Hanno messo in piedi una coalizione navale di cui fa parte anche l'Egitto e alcuni paesi europei per tutelare la, diciamo, la navigazione nello stretto nello stretto di Bab el-Mandeb. E hanno anche ottenuto che paesi europei come l'Italia, ecco, investissero militarmente delle proprie forze armate. Per esempio, c'erano i nostri caccia Eurofighter schierati nel paese per aiutare a proteggere le infrastrutture del paese. Quindi,
0: ecco, di fronte a tutto quello che
1: estrema,
0: ci stava, esatto, si aspetta però, come dire, che la situazione possa volgere rapidamente a un cambiamento rispetto allo scenario strettamente militare, perché insomma ci ha descritto un'Arabia comunque preparata quantomeno a livello internazionale.
1: Sì, un'Arabia che rispetto al 2015 è più preparata dal punto di vista diplomatico, ma che per contingenze di vario tipo, descritte precedentemente, era meno preparata a livello militare, o quantomeno meno preparati le forze, il governo internazionalmente riconosciuto dello Yemen, supportato da Riyadh, sul campo. Io credo che nel prossimo futuro sicuramente l'obiettivo dell'Arabia Saudita sarà quello di cercare di evitare il collasso del fronte anti-Houthi, quindi evitare che gli Houthi occupino le tre principali roccaforti ancora in mano al governo yemenita internazionalmente riconosciuto: la città di Marib nell'ovest del paese, la città di Taiz nel centro-sud e la città di Aden, che appunto è la sede del governo yemenita nell'omonimo golfo di Aden. Quindi questo è il principale scopo, il principale obiettivo nel breve termine. Nel lungo termine l'allacciamento di rapporti, comunque di un consensus diplomatico. Di recente anche l'Unione Europea ha condannato gli attacchi degli Houthi contro l'Arabia Saudita, cosa che diciamo, per esempio nel 2015 era successo con meno veemenza, ma insomma la preparazione di quello che può essere un fronte, o se non necessariamente una coalizione militare, ma quantomeno un consensus regionale e internazionale che conceda ai sauditi di agire anche militarmente con mano più libera, impiegando tutti i propri asset militari. Questo più nel lungo periodo.
0: Chiaro, insomma è uno scenario particolarmente complesso, credo. Ringrazio molto Antonino Chiuto per avercelo in qualche modo spiegato nel dettaglio. Ho detto che poi c'è la cronaca e l'attualità che continueremo a seguire, però insomma grazie ancora. Noi siamo in fondo a questa puntata del Timone, che è anche l'ultima della settimana. Vi do appuntamento a lunedì, ma vi ricordo del nostro ricco palinsesto del weekend. Grazie a Giorgio Berselli in regia, Michele Ceci in redazione e a tutti voi da parte di Francesco Massardo una buona serata e un buon weekend.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
4: Sono le 21.
3: Giornale Radio News.
5: Buonasera dalla redazione, apriamo con la cronaca. Gli voglio bene, vorrei abbracciarlo. Queste le parole di Isabella Marsilio, la professoressa accoltellata questa mattina a Roma da un suo studente di 13 anni a scuola nel quartiere di Centocelle. La prof è stata dimessa dall'ospedale ed è tornata a casa con 7 giorni di prognosi. Sta bene ma è sotto shock, conferma il figlio. Il ragazzo aveva spruzzato dello spray urticante contro il volto della prof, poi è stato fermato dall'intervento di un compagno. La odiava per un debito, dicono degli studenti. E un giovane di 22 anni ha colpito violentemente alla testa con una spranga di ferro una 12enne nel tardo pomeriggio di ieri a Pinerolo nel torinese. Sembra che il gesto sia stato commesso senza alcun motivo e il giovane è stato arrestato dai carabinieri in flagranza per tentato omicidio aggravato. A dare l'allarme un passante che ha chiamato il 112 dopo aver visto la ragazzina inseguita per strada dal 22enne. Gli esteri, l'operazione europea Aspides è ripartita. La Marina Militare ha fatto sapere che la fregata Bergamini ha accompagnato un mercantile italiano durante il transito dello stretto di Bab el-Mandeb. Un segnale concreto dell'importanza di mantenere alta l'attenzione sulla sicurezza della navigazione commerciale nell'area. Nel frattempo il ministro della difesa Crosetto ha inviato una lettera all'alta rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas chiedendo il potenziamento della missione Aspides con l'invio di altre navi militari da parte di altri paesi. Conflitto Mosca-Kiev, la IAEA ha reso noto che un drone ha colpito la torre di raffreddamento di un'unità reattore della centrale nucleare di Kursk. Attacco con droni russi su Kherson, 2 i morti. Ed è ancora tensione nei cieli del Baltico. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta, ha detto il presidente francese Macron. Secondo il New York Times, la Casa Bianca starebbe valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra. Siamo al calcio, ci sono i ritorni di Nicolò Zaniolo, Daniel Maldini, Nicolò Fagioli e 9 nomi nuovi nella lista dei 34 azzurri convocati da Roberto Mancini per la nazionale. Nella prima lista della nuova gestione, oltre al figlio d'arte, attaccante del Cagliari, incappato nei giorni scorsi nella vicenda dell'incidente d'auto con un tasso alcolemico oltre i limiti consentiti, ci sono il portiere del Bologna Pessina, Ghilardi, Caiode, Quadio, Dumbia, Romano, Sebastiano Esposito, Vergara e Zoma, la prima chiamata assoluta. In occasione del raduno farà il suo debutto nella veste di capodelegazione anche Diana Bianchedi, l'ex schermitrice azzurra che vanta una lunga esperienza dirigenziale in ambito sportivo. È la prima donna a ricoprire il ruolo di capodelegazione della nazionale. È tutto, ma più tardi.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
8: Ultima puntata della settimana di Italia No Limits, in diretta dalle 17 alle 20. Buonasera a tutti. Finanziamenti europei all'Ucraina, una pioggia di soldi di nuovo stanziati, Vannaccio Torino e le relative polemiche, le frizioni nella Lega in vista di Pontida, il bollo auto, l'ABC di come fare per capire se si è esentati e molto molto altro in questa puntata. Restate qui sempre 334 11 11 622, sempre Matteo Respinti in redazione e sempre Lorenzo Cappadoni in regia.

0: Allora, cominciamo questa nostra puntata da una guerra che dura ormai da più di 4 anni e da una domanda che continua a dividere profondamente l'opinione pubblica europea. Fino a quando dobbiamo continuare ad armare l'Ucraina? Perché oggi dall'Unione Europea arriva un'altra decisione importante, ancora soldi, ancora sostegno militare a Kiev, e questa volta parliamo soprattutto di droni e missili, ma vogliamo evitare di darvi subito una montagna di cifre. Quanto mette l'Europa, da dove arrivano questi soldi e soprattutto che cosa verrà acquistato, lo ricostruiamo nella scheda di Matteo Respinti con la post-produzione di Lorenzo Cappadone.
1: L'Unione Europea rafforza il sostegno militare all'Ucraina con una nuova tranche da 3,3 miliardi di euro destinata soprattutto all'acquisto di droni e missili. La Commissione Europea ha disposto oggi il quarto pagamento attraverso la componente per la difesa dello Ukraine Support Loan, il prestito europeo da 90 miliardi previsto per il biennio 2026-2027. Il programma è diviso in due parti. 30 miliardi sono destinati al sostegno di bilancio di Kiev e 60 miliardi alle esigenze militari. Con l'erogazione odierna, Bruxelles avrà trasferito all'Ucraina quasi 15 miliardi di euro dall'inizio del 2026, considerando sia la difesa sia l'assistenza finanziaria più ampia. Dal 2022, secondo la Commissione, il sostegno complessivo dell'Unione e degli Stati membri ha raggiunto i 224,5 miliardi. La priorità, spiega Bruxelles, è ridurre i tempi tra finanziamento e consegna delle armi. Per questo, l'Unione punta sull'utilizzo delle scorte disponibili, sulla ridefinizione delle priorità degli ordini già effettuati e sull'aumento della produzione industriale. Kiev considera particolarmente urgenti droni, missili intercettori e sistemi di difesa aerea. La Commissione sta inoltre preparando una nuova fase della cooperazione militare con Kiev. Ursula von der Leyen ha annunciato l'intenzione di utilizzare le risorse ancora disponibili del programma europeo SAFE per finanziare progetti congiunti tra industrie europee e ucraine. Tra questi c'è Freya, progetto per un sistema europeo modulare di difesa antibalistica sviluppato insieme all'Ucraina. L'obiettivo è combinare l'esperienza maturata dagli ucraini sul campo con capacità industriali e tecnologiche europee, riducendo nel tempo la dipendenza da fornitori esterni. Von der Leyen ha ribadito che l'Europa continuerà a sostenere Kiev e all'Assemblea Generale dell'ONU a New York chiederà agli altri partner internazionali di aumentare a loro volta il proprio contributo.
0: E adesso l'ultima tranche da 3 miliardi, ma adesso che abbiamo messo in fila i numeri, torniamo alla domanda politica, e quella che faccio anche a voi e che fra poco farò agli ospiti: è questa la strada giusta per arrivare alla pace? Perché qui ormai si confrontano due ragionamenti completamente diversi. C'è chi sostiene che Putin possa essere portato a un negoziato soltanto se trova davanti a sé un'Ucraina capace di resistere, che smettere di fornire armi oggi significherebbe semplicemente consegnare a Mosca la possibilità di imporre le proprie condizioni, e c'è chi fa il ragionamento opposto. Dopo più di 4 anni di guerra, quante armi dobbiamo mandare prima di ammettere che la strategia non sta portando alla pace? E soprattutto, quanto deve diventare europeo questo conflitto? E poi c'è il tema dei soldi. Ogni euro destinato alla difesa non è automaticamente un euro sottratto a ospedali, pensioni o scuole. I bilanci e gli strumenti finanziari sono diversi, ma alla fine le risorse pubbliche non sono infinite. Quindi la domanda è molto concreta: voi continuereste a finanziare armi, droni e missili per l'Ucraina? E se sì, fino a quando? Fino alla riconquista di tutti i territori occupati? Fino a quando Kiev lo riterrà necessario? Magari scriveteci, mandateci i vostri vocali e chiamateci al 334 11 11 622. L'Europa deve continuare ad armare l'Ucraina oppure è arrivato il momento di cambiare strategia? Tra poco.

0: Buongiorno, Sergio da Milano. Allora, riguardo due fattori. Allora, 30 miliardi per l'Ucraina, per le armi. Le armi non sono la ricerca che tu fai studiare delle persone e poi ti producono qualche cosa che serve per il bene comune e serve per crescere la nazione. Le armi sono per distruggere, non per costruire, quindi soldi buttati via. Però l'Ucraina difende la nostra libertà, noi cittadini europei dobbiamo essere grati all'Ucraina. Seconda cosa, ma da quando l'Italia ha una base, utilizza degli uomini, degli aerei, una base militare e dell'Arabia Saudita? Ho guardato marzo 2026, cioè ditemi se questo governo è o non è guerrafondaio, ditemelo voi, è o non è guerrafondaio? Per me lo è al 100%. Sergio da Milano.
1: Saluto Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over, bentornato direttore.
2: Grazie, grazie per questo invito.
1: Allora, partiamo dalla sostanza. Questi 3 miliardi europei per droni e missili possono realmente cambiare l'equilibrio sul campo oppure servono soprattutto a impedire il collasso della difesa ucraina?
2: Ma io credo che nell'immediato sia soprattutto il secondo lo scopo che viene perseguito. Più in generale vorrei dire che sono ormai più di 4 anni e mezzo che di volta in volta sentiamo dire che bisogna fare una determinata cosa che potrebbe cambiare. In realtà l'equilibrio non cambia, l'equilibrio si è delineato ormai tempo fa e abbiamo visto qual è, lo vediamo tutti i giorni. Io credo che l'errore che si fa spesso è quello di non capire che questa non è più da tempo una guerra tra la Russia e l'Ucraina, a sua volta appoggiata dagli europei, prima anche dagli americani, eccetera, eccetera. Questa è una guerra tra due blocchi. La Russia combatte coi propri mezzi, ma combatte anche grazie alle forniture tecnologiche che arrivano dalla Cina, al fatto che la Cina e anche l'India, per esempio, comprano tanto del suo petrolio, al fatto che la Corea del Nord rifornisce munizioni. Insomma, questa non è più una guerra della Russia, ma è una guerra della Russia più XYZ. Ed è per questo che, nonostante tutto l'impegno degli europei, l'equilibrio sul campo cambia poco o niente.
1: Fulvio Scaglione, direttore responsabile di Inside Over. Parliamo di un prestito all'Ucraina, ma chi dovrà restituire concretamente questi soldi e con quali garanzie?
2: Ma di fatto questo non viene chiamato prestito, perché non può essere chiamato diciamo non regalo, ma insomma non so come altro definirlo. Ma prima che l'Ucraina possa restituire i 220 miliardi che l'Unione Europea ha investito nella sua difesa da quando è cominciata questa guerra, passeranno molti anni, a meno che l'Ucraina non accetti una guerra finita, e speriamo che la guerra finisca presto, delle condizioni diciamo di collaborazione economica capestro che consentano poi agli apparati industriali europei di recuperare in fretta almeno parte del denaro che è stato sborsato.
1: Ecco, quando diciamo fondi europei, direttore, dobbiamo dirlo chiaro.

0: Chiaramente sono anche soldi dei contribuenti italiani. Per agganciarmi anche al messaggio che è arrivato prima, è una scelta inevitabile o l'Europa sta finanziando una guerra senza indicare una vera strategia di uscita? Mi sembra che tu propendi per il fatto che sia una scelta inevitabile.
1: Io credo che una volta imboccata una determinata strada sia diventato assolutamente inevitabile proseguire su quella. Io credo che non sono assolutamente d'accordo con la scelta che è stata fatta. Io penso che nel 2022, quando già un paio di mesi dopo l'inizio dell'invasione russa si era delineata qualche speranza di trattativa, ecco, io credo che lì l'Unione Europea avrebbe dovuto buttare tutto il proprio peso politico, economico, anche militare, diciamolo pure, per arrivare ad una conclusione del conflitto la più rapida possibile e poi naturalmente trattare con gli strumenti non irrisori di cui dispone per garantire che l'Ucraina avesse la giusta soddisfazione. Mentre invece, non dimentichiamolo, se uno va a rivedere le dichiarazioni della von der Leyen, di Boris Johnson, che era primo ministro inglese all'epoca, eccetera eccetera eccetera, veniva detto molto apertamente che quello che bisognava perseguire era la sconfitta della Russia sul campo. Purtroppo è stata una scelta sbagliata che non ha pagato e difatti la guerra dura da 4 anni e mezzo.
0: Ma direttore, chi beneficerà industrialmente di questi 3 miliardi? Cioè, compreremo armi prodotte in Europa, in Ucraina, oppure ancora una volta soprattutto negli Stati Uniti?
1: Quello che viene progettato, quello che viene dichiarato, quello che viene desiderato e ipotizzato è che si sviluppi un'industria europea degli armamenti in collaborazione con l'industria degli armamenti ucraina, anche per approfittare dell'esperienza bellica che l'Ucraina, ahimè, purtroppo per lei, ha dovuto maturare in questi anni. Il problema però è che mentre si ipotizza e si costruisce tutto questo, il tempo passa e i missili russi continuano a colpire Kiev e le altre città e quindi si ricorre all'industria degli armamenti americana, la quale a sua volta però ora si trova in difficoltà perché l'assurda guerra scatenata da Trump contro l'Iran ha consumato gli arsenali americani, che adesso sono a corto degli armamenti, segnatamente i missili antimissile, insomma i missili per la difesa aerea, ecco, sono a corto anche per gli Stati Uniti, i famosi Patriot, eccetera eccetera. E quindi qui si crea un cortocircuito per cui, come si vede, i russi riescono a colpire piuttosto agevolmente con i loro missili gli impianti industriali o le infrastrutture civili dell'Ucraina. C'è una pezza a questa situazione che viene messa soprattutto dagli inglesi e dai francesi che stanno concedendo all'Ucraina le licenze per produrre i loro missili a lunga gittata, cioè quelli che possono colpire in profondità la Russia, ma appunto non è, come dicono gli esperti o presunti tali, un game changer, cioè non è una cosa che possa cambiare radicalmente la situazione sul campo.
0: Ringrazio Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over. Alla prossima, direttore.
1: Grazie mille, alla prossima, volentieri.
0: Ecco, avrei voluto approfondire anche, sempre tornando ai soldi, quali controlli esistono sulla destinazione di questi miliardi e sull'effettivo utilizzo del materiale acquistato, ma mi sa che ne avrò occasione in questo lungo viaggio di Italian No Limits, viaggio che tra poco ci porta a Torino, dove ha dato spettacolo quest'oggi il generale Roberto Vannacci.
2: Vuoi dire la tua a Italian No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Giornale radio.
4: Cristoforo, e quello cos'è?
5: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
4: E che ci fai?
5: Secondo te, ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
6: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. Ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
7: Oh ragazzi, un altro mondo.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 21 e 26 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore temporali che tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili all'estremo nord-est, disturbi anche tra Sardegna orientale e coste tirreniche. Nella mattinata di domani buona parte dell'Italia sarà ancora condizionata da una circolazione instabile, molte nubi e anche possibili rovesci, specie al centro, seppur deboli e a carattere irregolare. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità al centro-sud con piogge temporali che interesseranno soprattutto i rilievi e il versante adriatico. Meglio al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
5: Buonasera dottor Poletti, Angelo da Roma. Parlo per l'ascoltatore che ha parlato poc'anzi, sicuramente di sinistra. Ma lo sa che dice che il governo è guerrafondaio? Ma lo sa che tra il governo guerrafondaio c'è anche il PD? Ma lo sa che sicuramente un 5 Stelle canta storie, che Conte è stato il primo a dare più soldi? Ma le sa ste cose? Ma
6: buongiorno dottor Poletti, Alessandro da Saronno. Allora io rimango dell'idea che finanziare questa guerra vuol dire soltanto continuare a fare morti e continuare a amplificare il conflitto, perché non è che se noi non entriamo in guerra ma diamo le armi all'Ucraina noi non siamo in guerra, noi siamo in guerra e come? E quindi è l'Europa contro la Russia e non è soltanto l'Ucraina. E poi cosa vuol dire? Se tu continui a dare armi, continui soltanto a produrre morti, a produrre distruzione, è ora di finirla, punto e basta. Questo è quello che penso io, ma e non soltanto. Buona giornata.
7: E questo è quello che pensate voi sull'Ucraina? Tenetevi qualche opinione per Vannacci e Torino tra poco.

0: allora veniamo in Italia, precisamente a Torino, dove questa mattina è arrivato Roberto Vannacci e, come spesso accade quando arriva Vannacci, insieme a lui sono arrivate anche le polemiche. Questa volta però la questione è particolare, perché non parliamo di un comizio di futuro nazionale, ma di un convegno dedicato alla sicurezza urbana e al ruolo delle istituzioni e delle forze dell'ordine. E allora la domanda è: Roberto Vannacci può partecipare a un convegno che riguarda la polizia, oppure la sua presenza rende inevitabilmente politico un appuntamento di questo tipo? Perché proprio intorno alla natura di questo evento si è consumato nei giorni scorsi uno scontro durissimo tra sindacati di polizia e alla fine qualcosa è effettivamente cambiato, ma non soltanto. Questa mattina, fuori dall'hotel che ospitava il convegno, Vannacci è stato accolto da una manifestazione di protesta, una cinquantina di persone, lo striscione Vannacci fuori da Torino, momenti di tensione e anche alcune uova lanciate verso le forze dell'ordine. E allora allarghiamo la domanda: contestare un politico è naturalmente legittimo, ma fino a dove può spingersi una contestazione? Soprattutto quando si impedisce o si cerca di delegittimare la partecipazione di un esponente politico a un dibattito pubblico, stiamo difendendo determinati valori oppure stiamo restringendo lo spazio del confronto? Tra poco ascolteremo anche le parole pronunciate oggi da Roberto Vannacci a Torino e ne discuteremo con i nostri ospiti. Prima però dobbiamo capire bene perché questo convegno è diventato un caso, che cosa è successo tra questura e sindacati di polizia e perché questa mattina si è arrivati alla protesta davanti all'hotel. Lo ricostruiamo nella scheda di Matteo Rispinti.
1: A Torino è diventato un caso politico e sindacale il convegno in sicurezza urbana, il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori, organizzato oggi all'NH Torino Centro da FSP, Polizia di Stato e FMPI. Tra i relatori figurava Roberto Vannacci, europarlamentare e leader di Futuro Nazionale, insieme al condirettore di Libero Pietro Senaldi, al criminologo Emilio Chiodo, all'imprenditore Francesco Toselli e ai vertici FSP Walter Mazzetti e Luca Pantanella. La polemica sorge il 7 settembre quando la Questura di Torino comunica agli uffici che la partecipazione degli agenti può essere riconosciuta come aggiornamento professionale. La giornata sarebbe stata conteggiata tra le 6 annualmente disponibili. Nel programma figuravano anche i saluti del questore Massimo Gambino. Il giorno successivo, SILP CGL Piemonte chiede formalmente la revoca del riconoscimento. Secondo il sindacato, la presenza di Vannacci farebbe venir meno i requisiti di natura tecnico-scientifica e neutralità politica previsti per l'autoformazione della polizia. Dopo le proteste interviene il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e il convegno viene riclassificato come semplice iniziativa sindacale, non vale più come aggiornamento professionale e il questore non partecipa. FSP difende invece l'iniziativa. Il segretario torinese Luca Pantanella sostiene che il tema sia la sicurezza urbana e accusa CGL e opposizioni di voler limitare il confronto. Alla contestazione si aggiungono poi Ampi, AWS e Askatasuna. Questa mattina circa 50 manifestanti si sono radunati davanti all'hotel con lo striscione Vannacci fuori da Torino. Durante il presidio alcune uova sono state lanciate verso le forze dell'ordine che non hanno reagito. I manifestanti sono poi partiti in corteo.
0: E allora adesso avete il quadro, tra poco ascolteremo anche direttamente che cosa ha detto Roberto Vannacci a Torino, ma la domanda che voglio porre è un'altra: è giusto che un europarlamentare leader di un movimento politico venga invitato da un sindacato di polizia a discutere di sicurezza? Un sindacato delle forze dell'ordine deve mantenere una neutralità assoluta rispetto alla politica, oppure ha tutto il diritto di invitare esponenti politici di destra come di sinistra e confrontarsi con loro su temi che riguardano il lavoro degli agenti? Ancora, il problema è la presenza di un politico oppure la presenza di Vannacci? Se allo stesso convegno fosse stato invitato un europarlamentare di un altro partito, ci sarebbero state le stesse polemiche? Questo è il punto sul quale voglio sentire voi. politica e sindacati di polizia possono confrontarsi, incontrarsi, oppure è meglio che rimangano nettamente separati? Scriveteci, mandateci i vostri vocali, chiamateci 334 11 11 622, prima parte dell'intervento di Vannacci.
2: Non ne ho idea. I quali hanno detto che loro non possono consentire che io faccia la passerella a Torino senza essere disturbato. Ma voi almeno disturbate assolutamente. Siamo qua, quindi non sento neanche le voci di questi signori. E voi siete qua.
3: Perché
2: il paese laico. Chiedo scusa, veramente stavo parlando io. Se lei vuole parlare, le sarà dato la parola. Le sarà dato la parola, signora. Giustamente interrompe una sessione nella quale voi siete venuti a ricordare. Benissimo!
4: Fuori!
5: Emigriamola!
4: Emigriamola!
2: Questa sala gremita dimostra che non stanno disturbando noi, ma disturbano i torinesi, disturbano chi si alza alle 5 del mattino e vuole andare a lavorare e si trovano questi capaci di nulla che impediscono la circolazione a Torino. Sono dei mantenuti, dei figli di papà, gente che la mattina non ha bisogno di andare a lavorare. E se in un giorno feriale al mattino questa sala è così gremita, vuol dire che c'è un certo interesse da parte dei cittadini torinesi e di tutti voi. Quindi Carla Scatasuna, mi sa che hai sbagliato proprio l'obiettivo e la procedura per portarlo a termine.
0: E va bene, questo era il clima che si respirava dentro la sala. Avete sentito i cori, generale, una contestatrice o comunque una persona che non la pensava allo stesso modo e voleva dire la sua con questi che hanno detto reimmigramola. Cioè, vabbè, andiamo agli ospiti, ma dopo il brano, va?

0: Luca Marco Comellini, segretario generale del sindacato dei militari. Buonasera Comellini.
1: Buonasera a voi e ai vostri radioascoltatori.
0: Voi siete quelli che hanno sollevato dei dubbi suffragati da carte che finiranno in un'inchiesta perché insomma Vannacci al suo interno come partito Futuro Nazionale avrebbe dei militari. Che ne pensa di questa situazione di Torino quest'oggi? Quel che è accaduto?
1: È abbastanza singolare. Io domanderei al segretario generale della Federazione Sindacale di Polizia, Walter Mazzetti, se condivide questa iniziativa che è marcatamente politica, mi sembra, no? Non credo che ci fossero altri ospiti di altri schieramenti politici rispetto a Vannacci. Quindi la domanda è, rispetto alle notizie che abbiamo letto sugli organi di stampa, è se Mazzetti condivide questa linea politica del suo sindacato, almeno della parte di Torino, perché insomma ricordiamoci sempre che le forze di polizia, come le forze armate, appartengono allo Stato e non possono avere un colore o uno schieramento. E quando si parla di iniziative politiche bisogna sempre mantenere l'assoluta estraneità dei corpi armati, dello Stato e delle istituzioni da queste compagini particolari, no? Ecco, certo. Questo credo che sia doveroso.
0: Non so se ha sentito, a un certo momento c'era una persona che o voleva dire la sua o fare una domanda, una signora, e si sono messi a urlare, indigriamola. Ma le sembra una roba normale?
1: Sì. Ma assolutamente no, ecco perché io ho anche chiesto con una nota stampa al Ministro dell'Interno di svolgere degli accertamenti, perché uno dei problemi maggiori, noi non critichiamo l'attività sindacale, per carità.
0: No, ci mancherebbe, anzi,
1: sono la democrazia che va salvaguardata in ogni modo. Però quando ci sono delle espressioni che, insomma, fatte magari da appartenenti a corpi armati o forze armate o forze di polizia, diciamo che appaiono sicuramente fuori luogo, no? Ho letto su delle agenzie che insomma questa signora sarebbe stata redarguita, se vogliamo usare questo termine, e comunque fischiata, insultata. Insomma, la libertà di espressione, come la pretendono i vannacciani, deve essere garantita a chiunque voglia dire la sua, no? Sempre nell'ambito di ciò che è lecito e legittimo, cioè bisogna sempre osservare ciò che prescrive la legge. Noi abbiamo segnalato dei casi, ovviamente, come tutti ben sanno, di militari che avrebbero svolto la loro attività qualificandosi come tali e quindi ovviamente avrebbero violato quelle che sono le prescrizioni dei regolamenti, no? Sia militari, ma adesso in questo caso certo. Il ministro dovrebbe accertare se non siano stati violati anche quelle che sono le norme che regolano l'attività delle forze di polizia e ordinamento civile. E ricordiamoci sempre che le prerogative sindacali, comunque, quando vengono utilizzate, devono essere utilizzate per tutelare il lavoratore, no? Quindi quando ci si trova nei contesti come quello di cui parliamo di questa mattina, va accertato, secondo me il ministro dovrebbe essere concorde con questa iniziativa, vanno accertate se queste prerogative siano state utilizzate in modo conforme alle leggi e ai regolamenti.
0: Perfetto, io ringrazio Luca Marco Commellini, segretario generale del sindacato dei militari, grazie davvero.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: Tra poco ascolteremo ancora altre parole di Vannacci, poi ci raggiungerà Paolo Cremaschi, coordinatore, scusate, Giorgio Cremaschi, coordinatore nazionale di Potere al Popolo. Sapete perché mi sono distratto? Io ve lo dico, mi sono distratto perché appena stato rilasciato l'aggiornamento dell'app di Giornale Radio, quindi sul vostro store dei telefonini e vari, andate perché c'è la nuova applicazione completamente aggiornata di Giornale Radio. Come fate? Andate sui vostri store, che tanto vi scaricate un sacco di applicazioni inutili, io lo so, scaricate un sacco di applicazioni inutili, scaricate quella utile per l'informazione, per portarvi Giornale Radio ovunque, e quindi andate, cercate l'app di Giornale Radio, se l'avete già, perché in tanti mi ascoltate dall'app, aggiornatela, sappiate che è tutta nuova, quindi adesso mettetevi un appunto, fatelo anche ora se non state guidando, vi scaricate l'app di Giornale Radio, trovate anche tutte le informazioni sulle trasmissioni, così come le trovate sul sito www.giornaleradio.fm. ma io sono un grande fan dell'applicazione di Giornale Radio, la state scaricando, guardate che ci vogliono pochi secondi, fatelo in questo istante. E tra poco continuiamo con la questione Vannacci, ma poi con gli ospiti che vi ho detto, tanti ospiti, poi parleremo delle frizioni nella Lega in vista di Pontida, parleremo del bollo auto, parleremo sul bollo auto, che insomma l'esenzione, vi ricordo, riguarda 24 milioni 600 mila italiani. Vi risponderemo a tutti i quesiti più incredibili, perché poi bisogna vedere se si ha diritto o no a questa esenzione. E poi infine parleremo di una manifestazione martedì 22. Milano è chiamata a scendere in piazza contro l'antisemitismo, Milano indossa la kippa, e racconteremo anche questo. Come sempre, nel frattempo io so che avete scaricato la nostra app, come sempre 334 11 11 622 per i vostri messaggi in diretta. Vi ricordo che Italia No Limits è in onda dal lunedì al venerdì dalle 18 alle dalle 17 alle 20. Vedete che io do i numeri, sapete perché sto dando i numeri? Perché scaricando quest'app mi sto accorgendo che è meravigliosa, e quindi mi distrago perché voglio andare di qua e di là a scoprire la nuova app di Giornale Radio. Comunque siamo in onda ogni sera dalle 17 alle 20 e in seconda edizione dalle 22 all'una. Scaricate l'applicazione, torno tra poco.
2: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
1: Sono le 22.
2: Giornale Radio News.
3: Buonasera dalla redazione, apriamo con la cronaca, il countdown su TikTok, le tre coltellate, il tentativo di filmare tutto con una diretta. Shock questa mattina in un'aula di una scuola media di Roma dove un tredicenne ha assaltato con un coltello la prof di lettere, la 66enne Isabella Marsilio, ed è stato bloccato da un compagno di classe mentre gli altri ragazzini venivano fatti allontanare. La odiava per un debito, dicono altri studenti. Il tredicenne non aveva mai dato segni di disagio, ma emerge che era appassionato di videocrime e violenza. I social vanno vietati ai minori di 15 anni, dice il ministro Valditara. Ho avuto paura, ma vorrei abbracciarlo. Non ho capito il suo malessere, dice la prof, che è stata dimessa con 7 giorni di prognosi. Non ce l'ha fatta la bimba di 2 anni rimasta gravemente ferita nell'incidente avvenuto il 9 settembre scorso a Bassano del Grappa, nel Vicentino. Dopo 9 giorni trascorsi in terapia intensiva, la piccola è morta nel reparto pediatrico dell'ospedale San Bortolo di Vicenza. La bambina si trovava sul seggiolino quando l'auto guidata dalla madre è andata a schiantarsi contro una seconda vettura. Le condizioni della piccola erano da subito apparse disperate. Gli esteri, scoppia il caso della missione Aspides con l'Italia che esorta i partner dell'Unione Europea a fare di più. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha infatti inviato una lettera all'alta rappresentante europea Kaya Kallas in cui chiede il potenziamento dell'operazione con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. Una richiesta che arriva mentre la fregata Bergamini ha iniziato a scortare un cargo italiano nello stretto di Bab el Mandeb. Un segnale concreto dell'importanza di mantenere alta l'attenzione sulla sicurezza della navigazione commerciale nell'area. Ancora tensione nei cieli del Baltico. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta, ha detto il presidente francese Macron. Putin attacca, l'Europa cerca di salvare il proprio prestigio in caduta libera e di celare i propri errori parlando di preparativi per una guerra contro la Russia. Per lo zar, l'Ovest usa gli ucraini come carne da cannone. Intanto, secondo il New York Times, la Casa Bianca starebbe valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra. La crociata di Donald Trump contro i media fa un ulteriore balzo in avanti. Il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato un post su Truth nel quale annuncia di bandire con effetto immediato CNN, MSN Now e Politico, accusati di scrivere o riportare costantemente invenzioni e bugie quando seguono il presidente degli Stati Uniti, la sua amministrazione o gli Stati Uniti d'America. Quindi l'avvertimento di Trump: seguiranno altri fake news media. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: E su Vannacci sentiremo tra poco la seconda parte dell'intervento, ma prima ancora Giorgio Cremaschi, coordinatore nazionale di Potere al Popolo, che è pronto qui tra poco.

0: Buonasera Giorgio Cremaschi, coordinatore nazionale di Potere al Popolo. Ben ritrovato Cremaschi.
1: Buonasera e grazie dell'invito. Buonasera.
0: Allora, fuori dai denti, so che lei parla fuori dai denti. Allora mi dica che cosa ha provato di fronte all'esibizione a Torino al sindacato di polizia del generale Vannacci.
1: Beh, ho visto, se vuole una battuta fuori i denti, Dio li fa e poi li accoppia, ecco. Nel senso che perché è chiaro che questo sindacato non è il sindacato, è uno dei sindacati, certo, di polizia, certo. Bene sempre ricordarlo, non è che sono tutti uguali, è uno dei sindacati di polizia che se sente il bisogno di invitare Vannacci vuol dire che è d'accordo con lui. Tra l'altro c'è una cosa paradossale, perché da quel che ho saputo doveva essere un corso di formazione professionale, che fa un po' ridere, no? La formazione professionale dei poliziotti fatta da Vannacci è una cosa che onestamente fa ridere. Poi in realtà ha fatto un comizio, come si sa, però so che all'ultimo minuto la questura la struttura ufficiale della questura ha tolto, come si dice, questa sponsorizzazione, altrimenti sarebbe stato una specie di corso. È rimasto un comizio di estrema destra fatto da un sindacato che evidentemente vuole i comizi di estrema destra, che ha invitato un politico, mi pare chiaro, no? Adesso se uno invita Vannacci sa chi invita, no? Non credo che non sappia chi invita, se no invitavano un democratico, un antifascista, il presidente Lampi, non so, hanno invitato Vannacci, quindi penso che sappiano chi hanno invitato. Perché
0: senta, 7,7% dicono gli ultimi sondaggi relativamente a Vannacci, lei è preoccupato?
1: No, non sono preoccupato, non sono mai stato preoccupato in vita mia. Forse la domanda
0: Beato lei, fatta a me,
1: cioè sono preoccupato della guerra, questo sì, sono preoccupato dell'escalation militare, sono preoccupato della crisi economica, cioè questi sì, questo è uno spostamento verso la destra di una parte della destra che sta avvenendo un po' in tutta Europa, e penso che sia una bolla, sinceramente. Ho visto che già in Svezia si è cominciato a sgonfiarsi, nel senso che sono tornati non a sinistra, certo, ma dall'estrema destra alla destra quei voti, e penso sinceramente, anche se sono dalla parte opposta, che sia anche il conto che fanno Giorgia Meloni e tutti gli altri. Naturalmente l'effetto negativo c'è sempre, perché è chiaro che se arrivano al 7% uno che dice delle cose mostruose, vuol dire, perché è questo quello che dice adesso, l'emigrazione, cioè anche cose che sa benissimo che non si possono fare, a meno di non fare i campi di concentramento in tutta Italia. Quindi uno che però mette in campo idee che sono tutte mostruose, è chiaro che un effetto negativo ce l'ha, perché è evidente che o per inseguire i suoi voti, o per, come si dice, o anche solo per mettersi a polemizzare con lui, è già, se posso dire, penso che sia già un po' un degrado polemizzare con Vannacci. Ecco.
0: La ringrazio davvero, saluto Giorgio Cremaschi,
1: grazie,
0: coordinatore
1: lei,
0: nazionale di Potere al Popolo. Alla prossima, naturalmente. Grazie. E adesso seconda parte dell'intervento di Vannacci questa mattina a Torino.
2: Secondariamente mi ricordo a molti anni che dicevano che io qua non ero gradito perché la mia presenza stride. Comprate il TAC, mettete il TAC, perché io non solo non vengo qua a chiedervi il permesso, ma non prendo lezioni di democrazia da voi. Io vado è la possibilità di esprimersi e di confrontarsi. Se qualcuno lo vuole fare nelle dovute maniere, non mi sono mai sottratto di fronte ad alcuno e sono sempre stato disponibile. E poi veniamo al motivo per cui sono qua, ma questa premessa era doverosa. Intanto sono qua per imparare, e ho imparato molto, e voglio ringraziare la dottoressa Terranova, perché ha tirato fuori un argomento che non mi aspettavo, che sul quale io insisto da tanti, ha tirato fuori la difesa della nostra identità. Oggi qua parliamo di sicurezza, ma l'identità è un fattore di sicurezza, e ve lo spiego in maniera semplice. felicissima come cerco di fare sempre. Se io mi sento parte di un gruppo sociale, lo difendo. Se io me ne sento estraneo, me ne frego. È normale, è un comportamento umano. Se io vado dopodomani in vacanza in Zimbabwe e vedo un uomo che prende a calci nel sedere una donna, ma probabilmente mi giro dall'altra parte, perché non entro nell'ambito di quelle che sono le dinamiche di un gruppo sociale del quale mi sento un estraneo. Se invece io mi sento appartenere a questo gruppo sociale perché sono legato da principi, valori, tradizioni, radici, storia, e lo considero mio, allora no, allora lo difendo. E quando vedo qualche cosa che succede in mezzo alla strada che non rientra in questi principi, intervengo come cittadino. Ma se io sfaldo la società e faccio sentire ogni cittadino un alieno per la strada, ed è quello che succede in quasi tutte le grandi città italiane, dove ormai il fatto di non intervenire, di girarsi dall'altra parte è diventato il comportamento comune, è esattamente quello che ho ottenuto. Quindi, non considerando il gruppo sociale come identitario, io ho messo da parte anche la difesa del gruppo sociale stesso. E chi è che in gran parte sta distruggendo l'identità e la coesione del gruppo sociale? L'immigrazione di questa, e me ne parlerò più tardi. Quella che è stata facilitata da una certa fazione politica che ha sempre predicato la politica dei porti aperti, della religione dei diritti umani e dell'aiuto a tutti i disperati della terra, e che continua a farlo, e vi dico il perché. Sono qua come politico, sono qua come persona che è membro della commissione.

0: poco più di un mese fa. L'ho ascoltato come ascolterei chiunque, dottor Poletti. Io penso che, e non è il mio sindacato quello che l'ha fatto ultimamente, però credo che un sindacato abbia diritto di invitare un politico ad un convegno. E chi fosse contrario, anche se non ne colgo un sano motivo, avrebbe il diritto di manifestare in modo pacifico, mai il diritto di impedire agli altri di ascoltare. Sa, prima ho sentito un esponente di Potere al Popolo che ovviamente diceva cose delle quali non sono d'accordo, ma nel nome di questo movimento Potere al Popolo, di questo partito, mi preoccupa. Quale potere vogliamo dare al popolo? Quello di porre un veto, quello che la piazza debba decidere chi ha il diritto di essere ascoltato e chi no? Credo che ci sono due libertà, quella di manifestare e quella di invitare chi vogliamo, che se non valgono per entrambi, allora smettiamo di invocarle come libertà, ecco, altrimenti prendiamo in giro la Costituzione. Avrebbero potuto, ecco, invitare chiunque prima, sulla stessa tematica.
1: Prima Luca Marco Comellini, segretario generale del sindacato dei militari, sì, ha detto che ci sono, sì, dei profili un po' di illegalità nella, non ha detto così ma sintetizzo, nel partito di Vannacci, perché ci stanno dei militari dentro e tutta sta roba qui. Lei condivide?
0: Assolutamente no. Beh, io non conosco le regole dei militari, perché sono staccato dalla polizia che è civile, non conosco le regole. Io credo invece che abbia un programma che non è tutto condivisibile, ma ci sono alcuni punti che ricalcano alcune nostre paure, alcuni problemi. Ho sentito sempre prima del popolo che dice che non è. Ma per esempio si parla di incentivare la permanenza nei centri di permanenza temporanea, CPR, che si possono localizzare anche all'estero. Parla della difficoltà che vuole rendere a chiunque chieda la cittadinanza, perché deve prevedere almeno 20 anni di residenza continuativa prima di poterla ottenere. Perché no? Parla del blocco dei rimpatri, quindi scusi, di smettere di favorire il ricongiungimento familiare, di favorire invece una reimmigrazione di tutti quelli che delinquono. Io sono assolutamente d'accordo, e chi vive questa piazza non può che esserlo come me.
1: Ringrazio Paolo Macchi, segretario generale provinciale del SIULP di Varese, uno dei sindacati.
0: Grazie a lei, Poletti.
1: Grazie, tra poco Anna Rita Briganti.

0: Laura Vannacci, l'avete sentito poco fa a margine dell'assemblea promossa dal sindacato FSP Polizia sulla sicurezza a Torino, dice la prima cosa da fare, proprio perché l'immigrazione clandestina, l'immigrazione di massa sono uno dei fattori di insicurezza, è bloccarla e rimpatriare chi commette reati, ma anche chi non è compatibile con la nostra società. E poi dobbiamo fare un'altra cosa, ha proseguito l'europarlamentare. L'immigrato che viene da noi non può diventare cittadino italiano in maniera semplice, perché poi quando va a votare non vota per il bene dei cittadini italiani, ma vota per il bene di se stesso. La nostra proposta per diventare cittadini italiani, ha ribadito Vannacci, è 20 anni conoscenza dell'italiano e adesione ai principi della nostra civiltà e cultura. Avete sentito una donna che cercava di fare un intervento all'assemblea stamattina a Torino, ve l'ho trasmessa prima, le hanno urlato reimmigratela, reimmigrazione. Probabilmente sarebbe successo anche alla nostra ospite se si fosse trovata lì a dire la sua. Reimmigratela. Annalita Briganti, ben ritrovata.
1: Buonasera Roberto Poletti, grazie di questo riassunto che nel suo essere cristallino dal punto di vista giornalistico dei fatti, come piace a noi, è agghiacciante, perché iniziamo dalla fine, se me lo permetti.
0: Voglio solamente dire che la cittadina che aveva interrotto Vannacci era una cittadina italiana, reimmigratela.
1: Esatto, e volevo dire esattamente questo, per una volta diciamo la stessa cosa. Esatto, iniziando proprio dalla fine, loro hanno detto, un sostenitore, no, reimmigratela a una italiana. Allora mi chiedo, la reimmigrazione tra italiani, non so, dove mi riportate? Io vivo a Milano, mi riportate a Napoli, io vado dove voglio, ovviamente vale per ogni cittadina. E possiamo dire agli ascoltatori della radio perché è accaduto, lo diciamo, perché la signora, che tra l'altro è stata estremamente garbata, decisa ma garbata, ha origini percepite come straniere, ma siamo tutti uguali, per me sono concetti superati, e credo che l'elemento però veramente grave, so che abbiamo sempre poco tempo, tra i tanti gravi, è che sia la polizia a ospitare un incontro così divisivo. La polizia per me non dovrebbe essere né di destra, né di centro, né di sinistra, dovrebbe essere la polizia che tutela tutte le persone del paese, del nostro Stato. Credo che sia veramente grave che un organismo che rappresenta le forze dell'ordine si schieri di fatto, perché non era un dibattito. Allora, un dibattito tra candidati, lo voglio ospitare nell'albergo di Torino? Ok, me lo vengo anche se vuoi a sentire, ma questo a me è sembrato un comizio più che un dibattito. Cioè, qual era la controparte di Vannacci oggi? Io non l'ho vista, non so se tu l'hai vista o c'è sfuggito.
0: No, non c'era controparte, era ecco, un comizio.
1: Appunto, però fatto non da un club, un'associazione di amici o in una situazione privata o in un locale privato, è fatto dalle forze dell'ordine. E allora io mi chiedo, le forze dell'ordine sono d'accordo nel rendere la vita difficile alle persone straniere?
0: Un sindacato
1: che però rappresenta le forze dell'ordine. Ora non so quanti iscritti abbia, ma per me, anche se fossero 5 iscritti, e non sarà così, l'idea che un poliziotto possa distinguere un criminale in base al colore, tra virgolette, della pelle, perché non credo in questo concetto, fa paura. A me fa paura, ho legittimamente paura. Abbiamo visto quello che è successo negli Stati Uniti, abbiamo visto l'esperimento fallito dell'ICE. Io credo che questo alimenti lo scontro sociale. Infatti chiedo anche, ma chi sostiene i costi delle proteste di oggi che hanno richiesto giustamente delle forze dell'ordine? Perché si creano incontri così divisivi e che creano problemi di ordine pubblico? E un ultimo elemento, non so se l'hai già ricordato perché ero nel backstage, Vannacci ha anche insultato i manifestanti, li ha definiti figli di papà, quando sappiamo tutti che le realtà attorno ai centri sociali sono tutt'altro che figli di papà. Anzi, sono realtà proprio che vanno a raccogliere le persone che si sentono ai margini, spesso giustamente, nel senso che effettivamente si ritrovano ai margini della società. Quindi hanno detto sono figli di papà che non producono, e l'ultimissima cosa, poi mi interromperai tu, in democrazia ci si interrompe. Noi siamo abituati a trasmissioni in cui può capitare che dopo 10 secondi che parli vieni interrotta, rispondi e si avvia un dialogo. Non è che io dico alla signora è antidemocratica, è l'opposto. Il fatto che la signora possa interrompere un rappresentante delle istituzioni per me è il simbolo che la democrazia c'è ancora.
0: Senti,
1: non
0: ma
1: so se ti ho convinto,
0: c'è
1: no.
0: Questo episodio dell'insegnante accoltellata in una scuola media di Roma,
1: sì,
0: in zona Centocelle, da
1: tredicenne.
0: È una fervente sostenitrice del generale, e se a salvarmi fosse stato un ragazzino irregolare, gli hanno chiesto, se non fosse regolare non sarebbe stato un mio alunno, insomma, lei
1: sì,
0: è per
1: sì,
0: la
1: anche le dichiarazioni di suo marito sono state molto aggressive di fronte a un dramma, perché un tredicenne che accoltella una insegnante
0: quello,
1: è un dramma della società. Non puoi tu adulto dire mettiamo in carcere lui e i suoi genitori, sì, ma anche i cugini, i parenti, gli amici e follower, no, è un dramma di tutta la società ed è specchio proprio della violenza degli adulti, perché se gli adulti discutono, non noi, ma alcuni adulti che rappresentano le istituzioni, urlandosi addosso, insultandosi, un tredicenne pensa io ce l'ho con l'insegnante perché avevo un debito, no? Pare sia una questione banalissima, una questione di brutti voti che credo abbiano attraversato quasi tutti, no? Un tredicenne pensa io la faccio fuori, e come sempre problema social, che il sottoproblema lo riprendo, perché senza social non accadrebbe in questo modo. Quindi io trovo estremamente grave questo strumentalizzare e politicizzare a livello estremo tutto quanto. Noi dovremmo ritrovare
0: una nuova candidata per Vannacci, pronta ad andare in Parlamento.
1: La signora, la professoressa può essere,
0: sì.
1: Ma Vannacci comunque, sai che non la dico brutale, nessuno si arrabbierà, lui stesso ha detto siamo la sporca dozzina, siamo la feccia, non, mi sembra di bocca buona, non butta via niente, quindi nelle sue liste troveremo un po' di tutto, e anche questo non mi tranquillizza, perché la politica è un mestiere, e tu lo hai fatto, nobilissimo, è un mestiere, non è né un collocamento temporaneo, né un ripiego, né un post, né l'hype. Mi chiedo anche perché Vannacci sia in Italia, se è un nostro rappresentante in Europa. No, è un'altra delle domande, cioè dico, il lavoro di Vannacci dovrebbe essere rappresentare sì lui stesso, perché poi è uscito dalla Lega intanto, ma il nostro paese in Europa. Quindi ci sono tante cose che mi lasciano perplesse, e credo che il clima sociale aizzato dall'alto può solo peggiorare, no? Io ho letto le dichiarazioni del marito della professoressa, credevo fossero fake. Dico, non è possibile.
0: Ho un'ultima domanda. Negli ultimi giorni mi trovo molto d'accordo con te. Sto diventando per caso comunista? È questa la domanda. Sto diventando per caso comunista? Cosa succede?
1: Ti rispondo come piace a te, sai che io sono molto schietta, sempre meglio che fascisti. Senza alcun riferimento a nessuno.
0: No, no, era in generale. Ciao Anna-Rita Briganti.
1: Ciao.
0: Buon lavoro, grazie. Leggetela su Vanity Fair e ascoltatela anche qui da me. E tra poco a Pontida.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno. Dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Le guerre cambiano. I confini cambiano. Ma certe domande ritornano sempre. Per capire quello che succede oggi, a volte bisogna guardare molto più indietro. Fronte storico. Le guerre di oggi. Le lezioni della storia. Con Nicola Tombantoni. Ogni domenica, dalle 13 alle 15, attraverso la storia, sempre e solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 22 e 30 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore temporali che tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili all'estremo nord-est. Disturbi anche tra Sardegna orientale e coste tirreniche. Nella mattinata di domani buona parte dell'Italia sarà ancora condizionata da una circolazione instabile. Molte nubi e anche possibili rovesci, specie al centro, seppur deboli e a carattere irregolare. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità al centro-sud con piogge temporali che interesseranno soprattutto i rilievi e il versante adriatico. Meglio al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
5: Buonasera, dottor Poletti, Giovanni dalla provincia di Cuneo. Starò diventando comunista anch'io perché, come lei, di solito non mi trovo assolutamente mai in accordo con la dottoressa Briganti, ma devo dire che ultimamente ha degli interventi che io condivido, perché in effetti alcune figure un pochino troppo, diciamo, estremiste anche a me preoccupano un po'. Poi giustamente, appunto, siamo in democrazia, è giusto che ognuno si candidi e dica le proprie idee, però esprimendole sempre in un certo modo. Devo dire che su questo la dottoressa Briganti mi sta stupendo piacevolmente e ahimè starò diventando anch'io rossa. Buona serata.
6: E allora tutti i comunisti, compreso il nostro regista Lorenzo Cappadone, che ringrazio, non per essere comunista ma per la sua regia che continuerà questa sera fino alle 20, e compreso il nostro Matteo Respinti, comunista anche lui. Dopo il brano parliamo di Pontina.

0: dobbiamo occuparci della politica italiana, perché domenica c'è Pontida e quest'anno la Lega arriva sul pratone con una questione che probabilmente pesa più delle altre. Che cosa deve essere oggi la Lega? Il partito nazionale costruito da Matteo Salvini, oppure una forza che deve rimettere il nord, l'autonomia e i territori al centro? Perché nelle ultime settimane le tensioni sono emerse pubblicamente, ci sono governatori, amministratori e dirigenti che chiedono maggiore collegialità e più spazio per il nord, il settentrione. E a pochi giorni da Pontida si è cercato di ricomporre le distanze. Che cosa sta succedendo davvero dentro la Lega e quali sono le richieste che arriveranno domenica sul pratone? Lo ricostruiamo nella scheda di Matteo Respinti con Lorenzo Cappadone. Quindi abbiamo fatto anche la rima Cappadone-Pratone.
1: La Lega arriva a Pontida domenica 20 settembre dopo un'estate segnata da tensioni interne che non si sono ancora completamente risolte. Il punto di partenza è il calo dei consensi. La supermedia U-Trend del 10 settembre colloca il partito al 5,6%, mentre Futuro Nazionale di Roberto Vannacci è al 7,6%. Da qui la richiesta, soprattutto nell'area settentrionale, di riportare il nord dei territori al centro della linea politica. Il presidente lombardo Attilio Fontana e il capogruppo al Senato Massimiliano Romeo sono stati tra le voci più esplicite. Romeo ha sintetizzato la propria proposta con la formula meno io e più noi, maggiore collegialità nella gestione del partito, più peso a governatori e amministratori e una linea più riconoscibile su autonomia e federalismo. Durante l'estate il confronto è diventato particolarmente duro. In un direttivo lombardo alcuni dirigenti avrebbero chiesto apertamente a Matteo Salvini di farsi da parte. Ad agosto sul pratone è comparso lo striscione «Una Lega rinnovata o una Pontida di rivolta». Salvini ha risposto rivendicando la propria leadership e ricordando di essere stato confermato segretario al Congresso federale. L'ultimo episodio si è verificato a Lazzate, in Brianza. Alla presentazione del libro di Romeo con Fontana erano presenti oltre 300 persone. Alcuni parlamentari vicini a Salvini, guidati da Eugenio Zoffili, indossanti la maglietta «Io sto con Matteo», non sono riusciti a entrare nell'auditorium perché, secondo gli organizzatori, non erano accreditati. L'episodio ha reso visibile la divisione tra le due aree a pochi giorni da Pontida. Sul tavolo dei nordisti ci sono ora due richieste precise: una modifica dello statuto in senso più federale e la possibilità di creare un'associazione del nord, cioè un'area organizzata interna alla Lega. Salvini ha aperto a un maggiore coinvolgimento dei territori, ma ha ribadito: io sono il segretario. Ieri Salvini ha poi incontrato nuovamente Fontana, Fedriga, Fugatti e Zaia a Milano. La nota finale parla di volontà comune di rafforzare e far crescere la Lega e di valorizzare amministratori e territori. È quindi una tregua in vista di Pontida, non ancora una soluzione. Restano aperti il modello organizzativo, il peso del nord e la strategia per recuperare gli elettori persi negli ultimi mesi.
0: E allora è soltanto il normale confronto interno a un partito, oppure nella Lega esistono ormai due linee politiche differenti? E soprattutto vogliamo chiedere a voi, perché tra pochi secondi lo chiediamo a Luca De Carolis del Fatto Quotidiano: la Lega ha perso consensi perché si è allontanata troppo dal nord? Salvini negli anni ha trasformato profondamente il partito cercando voti in tutta Italia, ma oggi per recuperare terreno dovrebbe tornare alle origini? E ancora, meno io e più noi, come dice Massimiliano Romeo, la leadership di Salvini dovrebbe diventare più collegiale, oppure un partito ha bisogno di un segretario forte che indichi chiaramente la linea? Infine c'è Pontida: sarà davvero il momento della ricomposizione, oppure queste differenze continueranno anche dopo domenica? Lo chiedo a Luca De Carolis, Il Fatto Quotidiano. Bentornato Luca.
2: Ciao Roberto, buonasera a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Buonasera a voi.
0: Sarai qua a Pontida?
2: No, sarò all'evento del 5 Stelle a Milano, quindi non lontano, perché siamo in un weekend pieno di eventi, diciamo. Esatto, questo weekend non si saprà cosa fare, dobbiamo dividere tutti i giornali in vari inviati, perché appunto ci sarà l'evento dei 5 Stelle, Pontida, c'è Vannacci e Orvieto con Alemanno che parla proprio domenica, più o meno a ridosso tra l'altro del Salvini di Pontida. Tanto la Schlein riappare nella festa dell'unità di Bologna, insomma chi più ne ha ne più ne metta, ci sono eventi di tutti i tipi. C'è anche Phoenix, la festa dei giovani, i Fratelli d'Italia a Roma domenica, quindi un po' di tutto, francamente nei giornali si sta facendo la conta per chi deve andare dove. Quindi insomma non sarò a Pontida, ma la tua domanda è molto rilevante anche ai fini della tenuta della maggioranza. La mia impressione, Roberto, che Salvini sia un leader oggettivamente un po' logorato, è leader da tantissimo tempo, adesso non mi ricordo da quanti anni, ma è un'era geologica che Salvini guida la Lega. Mi verrebbe da dire che forse un periodo di stop farebbe bene anche a lui. Dopodiché è evidente che c'è un problema, perché i sondaggi raccontano che la Lega sta in questo momento tra il 4 e il 5, cioè sta a livelli da allarme rosso. Ed è per questo che dopo anni di incontrastato dominio, di mal di pancia, repressi, e adesso qualcuno è uscito allo scoperto, perché obiettivamente i numeri forse lo consentono, non ancora tantissimo, perché i principali nomi che potrebbero essere alternativi a Salvini, cioè Zaia e Federica, giocano ancora molto a carte coperte, no? Si sta esponendo molto di più Massimiliano Romeo, come tu hai fatto notare, che però già nei mesi scorsi, nella battaglia per la segreteria regionale Lombarda, si era esposto. Cioè Romeo alla fine la partita se la sta giocando in maniera aperta, come tu ben sai, da diverso tempo, quindi non è neanche improprio. Dicono che Fugatti, presidente delle province di Trento Bolzano, che non è affatto una figura secondaria dell'ambito della Lega, è solo di Trento,
0: no, te lo dico perché lì ci tengono,
2: mi scuso con l'errore per l'altro, mi scuso per l'errore, quindi con quelli che ci tengono hai fatto bene a farlo notare, era un errore. E che però è un personaggio comunque che ha peso nella Lega, che pare invece rispetto a Zaia e Federica, che abbia detto già qualcosa a Salvini nelle famose riunioni, no, che hanno tenuto in questi giorni, sia stato un po' lui a venire allo scoperto, si dice.
0: Tutto ma questo cosa per può dire succedere? Cosa può succedere? O lo contestano Salvini e quindi va in vacca il suo progetto di una manifestazione bella unitaria contro delle persone, o lo contestano o tacciono e continuano così. Che succederà verosimilmente?
2: Potrebbe anche succedere la terza via, Roberto, come tu sai spesso in politica c'è anche la terza via, nel senso che gli hanno un po' boicottato Pontida, e il fatto che non ci sia stata la solita adesione degli anni scorsi è nei fatti, lo raccontano tutte le cronache anche dalle feste, no? Locali, lo raccontano i report. Pontida quest'anno è stata organizzata con grande difficoltà, tant'è vero che si parlava di commissariamento, se non erro, di alcune segreterie lombarde, no? Proprio anche a causa dell'adesione non pari a quella degli anni scorsi. Io può darsi anche che lui parli in una Pontida un po' demoralizzata, con meno gente, con molto meno entusiasmo, faccia il suo discorso, e che nel gioco delle parti nessuno giochi esponendosi, magari anche per non essere accusato di aver rovinato l'immagine del partito nella sua sacra festa, no? Quindi magari per non dare neanche questo vantaggio a Salvini. Io penso che potrebbe esserci questa soluzione qui: poco entusiasmo, poco calore e tanta freddezza reciproca, un gioco di specchi, ma questa è una previsione semplicemente da vecchio cronista, magari mi sbaglierò, mi sarei stupito se vedessimo scene di contestazione molto rumorosa, ecco, quantomeno scene, cioè qualche magari cane sciolto pure sì, ma insomma contestazioni che si notino molto mi sorprenderebbero, ma magari mi sbaglio,
0: Vedremo. Tra poco lo chiederemo a qualcun altro che magari ci va a Pontida, ovvero sia l'organizzatore di Lazzate nella manifestazione, Andrea Monti. Grazie Luca De Carolis, il Fatto Quotidiano.
2: A te,
0: buon lavoro,
2: buonasera,
0: buona
2: ciao,
0: domenica lavorativa.
2: Grazie a te.
0: Ricordava Luca Pontida domenica, poi l'evento dei 5 Stelle a Milano, Vannacci Orvieto, Schlein di nuovo alla festa dell'Unità, la festa dei giovani di Fratelli d'Italia, Phoenix, insomma una domenica densa di appuntamenti elettorali. Quello che in qualche modo preoccupa di più Giorgia Meloni, secondo me, è proprio Pontida, ma ne parliamo tra poco.

0: Matteo da Como ha colto esattamente nella domanda la realtà. Nella Lega ci sono due anime, una è quella che è rimasta della Lega, l'altra è quella che Salvini ha fatto uscire dalla Lega grazie al cavallo di Troia che vi ha portato dentro, che è Vannacci. È questa la Lega, semplicemente, vista nel suo complesso, un complesso di persone che votano in modo o estremista oppure un po' meno estremista, ma ugualmente orientato.
1: E allora cos'è la Lega? Se lo dovranno chiedere anche un po' loro alla luce di quel che è diventata la Lega. Ma cos'è la Lega? Lo so bene Andrea Monti, sindaco di Lazzate, che è l'organizzatore dell'evento ultimo con Fontana, Romeo, eccetera, che, del quale si parla su tutti i quotidiani. Buonasera Andrea, ben ritrovato.
2: Buonasera, buonasera Roberto, buonasera a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, cosa succederà a Pontida? Perché la Meloni trema, noi siamo preoccupati, sarete tutti sereni, anche chi ha qualcosa da dire, anche chi rivuole quella Lega Nord, che si chiamava Nord perché riguardava le tematiche e le esigenze del Nord, starete tutti buoni, calmi, sereni?
2: Ma guarda, noi siamo stati sempre buoni e calmi, abbiamo seguito quello che era l'insegnamento di Umberto Bossi, che come sai era per la battaglia gandhiana, battaglia per la libertà e per il nostro ideale che è il federalismo. Anche a Lazzate ci sono state oltre 300 persone che semplicemente hanno ribadito quello che Zaia, Romeo, Fontana, Federica, Fugatti hanno chiesto con chiarezza dall'inizio dell'estate, quindi un rinnovamento all'interno del movimento e hanno proposto questo modello, diciamo che sintetizzato nel modello CSU-CDU, no? Quindi ancora in maniera ancora più semplice una Lega del Nord, del Centro e del Sud, ma che sono unite quando si tratta di temi nazionali, ma che riescono ad incarnare quella missione propria della Lega, che è quella di essere sindacato del territorio. Io ho sentito qualcuno, penso un ascoltatore, dire la Lega è estremista. No, la Lega è sindacato del territorio, lo è sempre stata. Qui io sono sindaco di una comunità che governiamo ininterrottamente dal 1993, siamo arrivati anche a prendere il 70% e oltre. E non è
1: sì, ma lì prendete i voti, Monti, lì prendete i voti perché fate le cose, vi votano anche magari quelli di sinistra perché vedono le cose fatte. Che cose fatte vede un elettore della Lega a livello nazionale invece?
2: Però hai colto proprio il senso di quello che volevo dire in maniera pratica, perché sei bravissimo. La Lega del territorio vuol dire quello, una Lega che è capace di rispondere alle esigenze dei cittadini, rappresentare e difendere i propri cittadini. Questo si può fare anche a livello nazionale, ovviamente poi lo sappiamo che i risultati elettorali incrociano alterne fortune, una volta sei su, una volta sei giù, ma i risultati io credo che possiamo portarli ancora a casa. Uno importante, lo stiamo facendo anche in questa esperienza di governo, con l'autonomia, sicuramente un primo passo, no? Sai bene come la penso e considero questo un primo passo verso un'autonomia più ampia e, perché no, quello che abbiamo ribadito anche a Lazzate, l'obiettivo più grande, che è quello di trasformare l'Italia in uno Stato federale, come abbiamo sempre sognato. Queste sono le risposte importanti, credo che servono anche al Paese, perché è un Paese che si deve rinnovare, cambiare e lasciare le brille sciolte a tutti quei cittadini e territori che vogliono correre, come sicuramente la Lombardia, il Veneto, il Piemonte, insomma, che sono da sempre la locomotiva di questo Paese insieme all'Emilia.
1: Staremo a vedere che succede a Pontida. Grazie Andrea Monti, sindaco di Lazzate, buon lavoro.
2: Grazie a voi, buona serata.
1: Ecco, Monti ricordava l'esperienza di Lazzate, lì veramente la Lega fa man bassa di voti, ma anche perché le cose, lo dicevo anche prima, vengono fatte, il comune è amministrato in modo impeccabile, perché dovrebbero votare qualcun altro se si trovano bene i cittadini. Il tema riguarda appunto il consenso nazionale. Saluto l'ex segretario della Lega Lombarda Paolo Grimoldi, che adesso è segretario di Patto per il Nord. Ben ritrovato Grimoldi.
3: Buonasera Poletti, gli ascoltatori.
1: Allora, abbiamo sentito Monti, il caso di Lazzate, abbiamo sentito le rivendicazioni per una Lega che parli più al territorio. Lei questa battaglia è costretto a farla da fuori, insomma.
3: Ma noi abbiamo fatto una scelta che fu perorata da Umberto Bossi, quella di confederare tutte le associazioni, le sigle, le liste civiche, i sindacati, i comitati che negli anni si sono allontanati dalla Lega, sono usciti dalla Lega, perché ricordiamo che adesso è di dominio pubblico, ma negli ultimi 5 anni sono stati vietati i congressi, c'è stata un'umiliazione del concetto di militanza, insomma robe interne che magari lasciano il tempo che trovano, non sono giornalisticamente interessanti, ma che hanno portato a una diaspora. Adesso il problema non è soltanto gestionale di mancanza di democrazia interna, è anche e soprattutto politico. La Lega è un partito di estrema destra che inneggia ai quasi nazisti di Alternative für Deutsch, o è una forza politica liberale che vuole abbassare le tasse e che punta al federalismo? Sono due cose diametralmente opposte, cioè i governatori pongono questa questione: inseguiamo Vannacci e facciamo l'estrema destra, o facciamo il partito politico dei territori, delle partite IVA, dei lavoratori, dei pensionati?
1: Onorevole Grimoldi, per quel che conosce lei la Lega, e la conosce molto bene, ci stava da ragazzino e ci ha passato lunghi anni, cosa accadrà domenica a Pontida e cosa accadrà al capogruppo al Senato Romeo?
3: Ma guardi, allora, premesso che noi come Patto per il Nord domenica siamo nelle piazze per raccogliere le firme, facciamo altro, quindi dopodiché dai numeri che ho visto, perché ovviamente l'ambiente lo conosco molto bene dopo 30 anni, dai numeri che ho visto sarà la Pontida meno partecipata degli ultimi 30 anni. E se tanto mi dà tanto, sull'atteggiamento che c'è stato da parte di Matteo Salvini nei confronti di tutti quelli che hanno cercato di porre una questione politica diversa da come la ponesse lui, diciamo che non è stato particolarmente accondiscendente, cioè tradotto, sicuramente cercherà, ma sta già cercando di mettere in difficoltà Romeo. Lei si figuri che ha bloccato i congressi regionali per 5 anni, roba alle soglie della Nord Corea, però adesso ha imposto i congressi provinciali. Per quale motivo? Nella speranza di mettere in difficoltà Romeo, che è anche l'attuale segretario della Lega in Lombardia, che gli venga meno la maggioranza attraverso qualche congresso provinciale nel quale magari vince un altro candidato. Ecco, questo è il metodo. Quindi io penso, per rispondere alla sua domanda, che sicuramente sia Romeo che Fontana, ma anche alla lunga Massimiliano Federica piuttosto che Fugatti, avranno dei problemi. Zaia in realtà l'ha già provato sulla propria pelle, perché anche qui ricordo a me stesso che aveva un accordo con Salvini sul terzo mandato, accordo che poi ovviamente è stato tradito dallo stesso Salvini, non mettendolo sul tavolo delle trattative della maggioranza di governo.
1: E quindi a maggior ragione, se tutto si omogeneizza così alla linea di Salvini, ha senso quello che state facendo voi con Patto per il Nord, ovvero raccogliere quelle esigenze per cui era nata la Lega, e con la benedizione di Bossi poi avete dato vita a Patto per il Nord e quelle robe che la Lega ha dimenticato probabilmente.
3: Guardi, noi penso che abbiamo avuto un merito in quest'ultimo anno e mezzo, quello che lavorando veramente tanto, e siamo anche persone fortunate che facciamo dei lavori che ci lasciano del tempo libero, e già questo non è che è una fortuna che non capita a tutti, siamo riusciti a recuperare centinaia di persone che altrimenti si sarebbero allontanate dalla politica, perché ricordiamoci che chi lascia la Lega, che ha avuto incarichi apicali, può anche pensare ad andare in un altro partito, ma il grosso della base, della militanza, quando lascia la Lega semplicemente smette di far politica. Noi li abbiamo recuperati, li abbiamo messi in questo contenitore, come ho detto, su suggerimento, su sprone di Umberto Bossi, e se i governatori dovessero mai avere il coraggio di andare fino in fondo sul porre la questione politica, questo contenitore che si chiama Patto per il Nord, che ha già fatto le liste alle ultime elezioni, perché ricordo me stesso che addirittura Mantova, che è una città capoluogo, sicuramente non facile per la Lega come altre, abbiamo preso l'1,94, abbiamo preso il 5,9 a Comacchio, il 12,5 a Sorisole, cioè partire da zero senza televisioni, senza soldi non è una passeggiata, ma queste persone che sono in questo contenitore sono a disposizione di un progetto politico che riprenda i valori della vecchia Lega e li riproponga, che sono valori liberali e non di quello che sentiamo: aumentiamo le tasse di qui, facciamo l'emendamento Marchetta di là. Lei si figuri, faccio sempre questo esempio che rende l'idea: l'emendamento per finanziare i 24.600 forestali della Sicilia, quelli che persino Crozza prende in giro perché ne abbiamo 5 volte quelli del Canada, sì. L'emendamento per dare 55 milioni di euro è della senatrice Sudano della Lega. Lei, che è un ottimo giornalista e conosce bene la Lega, immagini se 10, 15 o 20 anni fa la Lega avrebbe mai potuto
1: impossibile.
3: È nata proprio per il contrario.
1: Chiarissimo, io ringrazio e saluto a presto Paolo Grimoldi, onorevole Grimoldi, segretario di Patto per il Nord. Buona serata.
3: Grazie a voi, buona serata, buon lavoro.
1: E allora vi lascio al giornale radio e poi racconteremo quanti veicoli sono agevolabili con questo provvedimento del bollo, risposte, domande, chiarimenti sull'esenzione, la trovata pubblicitaria del mese o della settimana, perché secondo me uscirà dell'altro, la trovata della settimana declinata per bene, ma poi altro da dire, sempre qui.
4: Quanto sport c'è oltre il calcio? Molto più di quanto immagini. Per capirne di più c'è Sport Club, le storie, le sfide e i protagonisti dello sport italiano in tutte le discipline e in tutto il mondo. Tennis, basket, atletica, nuoto, ciclismo, curling e no, la palla avvelenata ancora no, ma teniamoci pronti. Sport Club con Tommaso Lavizzari, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Giornale Radio.
7: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
8: Sono le 23.
9: Giornale Radio News.
10: Buonasera dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Vladimir Putin torna ad attaccare l'Europa. Per il presidente russo l'Unione Europea cerca di salvare il proprio prestigio in caduta libera e di celare i propri errori, parlando di preparativi per una guerra contro Mosca. E l'Ovest, aggiunge, usa gli ucraini come carne da cannone. Non solo, gli elettori in Europa, ha detto lo zar, hanno chiarito che non vogliono la guerra con la Russia. Il presidente ucraino Zelensky apre intanto a un incontro con Putin al G20 di Miami, ma il Cremlino lo esclude. È impossibile. Scoppia il caso della missione Aspides con l'Italia che esorta i partner dell'Unione Europea a fare di più. Il ministro della Difesa, Crosetto, ha infatti inviato una lettera all'alta rappresentante europea, Kaya Kallas, in cui chiede il potenziamento dell'operazione con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. Il ministro degli esteri Tajani rincara la dose: l'Unione Europea ci sostenga e in fretta su Aspides. Richieste che arrivano mentre la fregata Bergamini ha iniziato a scortare un cargo italiano nello stretto di Bab el-Mandeb. La crociata di Donald Trump contro i media fa un ulteriore balzo in avanti. Il presidente americano ha pubblicato un post su Truth nel quale annuncia di bandire con effetto immediato CNN, MSN Now e Politico, accusati di scrivere o riportare costantemente invenzioni e bugie quando seguono il presidente degli Stati Uniti, la sua amministrazione o gli Stati Uniti d'America. Quindi l'avvertimento: seguiranno altri fake news media. L'editore del New York Times attacca Trump e il presidente americano più ostile alla stampa. Insomma, la cronaca: la procura di Milano ha chiesto il processo con rito immediato per Genti Berisha, il 26enne albanese arrestato il 23 giugno dopo la morte di Francesco Imprezzabile, agente 39enne della polizia locale. Il rito immediato consente di saltare la fase dell'udienza preliminare. Imprezzabile era caduto dalla moto mentre inseguiva Berisha, che viaggiava su un SUV a noleggio e non si era fermato all'alt. L'inseguimento aveva raggiunto i 180 km orari. Per il giovane l'accusa è di morte come conseguenza di altro reato, ossia la fuga pericolosa. Calcio, la prima Italia dell'era Mancini bis è fatta. Il CT della Nazionale Azzurra ha ufficializzato la lista dei 34 calciatori con cui affronterà le prime 4 partite di Nations League in programma dal 25 settembre al 5 ottobre. Ci sono tante sorprese, ma anche uno zoccolo duro a cui Mancini non ha voluto rinunciare, come Nicolò Zaniolo, Daniel Maldini e Nicola Fagioli. Ben 9 i calciatori che arrivano per la prima volta a Coverciano con la Nazionale Maggiore. C'è tanto lavoro da fare, queste convocazioni sono il primo passo. Forza Italia, il messaggio del Mancio. È tutto, a più tardi.
8: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
11: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
1: Allora, poi parliamo dell'iniziativa Milano indossa la kippah, appuntamento il 22 settembre martedì alle 13 in piazza San Carlo, promosso dalla comunità ebraica di Milano dopo quanto accaduto mercoledì in zona Bande Nere, dove è stato aggredito un rabbino sessantenne. Ma tra poco vi dico tutto, ma proprio tutto, sull'esenzione del bollo, tutti i chiarimenti che servono qui.

0: E saluto l'avvocato Claudio Venghi, bentornato avvocato Venghi.
1: Buonasera, buonasera a lei, buonasera a tutti, grazie, buonasera.
0: Allora, facciamo un po' di chiarezza e conti in tasca alla platea della misura della punizione del bollo. Quanti italiani non pagheranno il bollo?
1: Allora, intanto diciamo che il decreto è ufficiale, è stato pubblicato proprio ieri sera in Gazzetta Ufficiale, un decreto legge, il numero 162 del 2026, quindi si è parlato molto in questi giorni. Oggi abbiamo la norma, quindi il decreto pubblicato, che cancella...
0: Allora, regia, l'avvocato Venghi, no, un attimo, avvocato.
1: Sì.
0: Avvocato?
1: Sì,
0: avvocato, aspetti che la richiamiamo perché si sentiva male.
1: Ah, va
0: adesso
1: bene,
0: troviamo
1: va bene,
0: una connessione migliore. Troviamo una connessione migliore. Siamo in diretta, del resto. Siamo le 19:15. Per farvi capire che siamo in diretta, richiamiamo l'avvocato Venghi perché non poteva andare in onda con quest'audio. Prego, diceva, è ufficiale, avvocato Venghi.
1: Esatto, è ufficiale, esatto, il decreto legge che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale proprio ieri sera, numero 206, Gazzetta Ufficiale 216 del 17/9/2026. Quindi diciamo la misura è in vigore per il 2027. Come tutti i decreti legge, poi dovrà essere convertito nei 60 giorni in legge. E poi potrebbe, come già annunciato al governo, diventare una misura strutturale. Questo lo vedremo nella manovra di bilancio, nella manovra finanziaria per i prossimi anni. Comunque il decreto c'è, è ufficiale per il 2027 e sostanzialmente viene eliminato il bollo auto per il 2027 per queste autoveicoli che hanno una potenza fino a 80 kW e per tutte le moto e i motocicli. Allora, partiamo intanto dai numeri. Viene cancellato poco meno di un terzo del gettito complessivo. Ricordiamo, è un gettito che riguarda le regioni direttamente, che sono 7,68 miliardi di gettito, riguarda un terzo di questo. E facendo i conti in tasca alle persone, sostanzialmente la media è su dai 59 ai 168 euro per singolo soggetto, insomma per singolo titolare di autoveicolo. Allora, perché questi numeri? Allora, intanto diciamo che la norma si applica, cosa molto importante, alle persone fisiche, quindi non alle aziende, per esempio. Quindi l'auto aziendale intestata alla ditta con partita IVA è fuori da questa misura. Quindi, primo punto, riguarda le auto intestate alle persone fisiche personalmente. Quindi tutte le auto che hanno una potenza sino a 80 kW, 80 compreso, quindi anche le auto che hanno questa esattamente di 80 kW. Faccio alcuni esempi di case automobilistiche note, insomma la Seat Ibiza, la Skoda Fabia, Volkswagen Polo 1.0, sono tutte di 80, mentre 81 siamo fuori dall'esenzione. Allora, nel caso di più autovetture, la tassa viene eliminata, l'esenzione è per l'autovettura con potenza minore di quelle certo, agevolabili. Quindi io ne ho due al di sotto di 80, una delle due, quale non posso scegliere io? Quella con potenza minore. Poi abbiamo detto, si applica a tutte le moto, benissimo. Se io ho però una moto e un'auto sempre intestata alla stessa persona fisica, entrambe, la norma dice sono esentato per l'auto, non posso scegliere, quindi pagherò il bollo della moto e non pagherò più il bollo dell'auto sempre che l'auto abbia una potenza inferiore sino a 80 kW. Se ho più ciclomotori, più moto, una sola esentata, quale? Quella che ha potenza inferiore, o a parità di potenza quella che ha la tassa al bollo inferiore, o ancora come norma residuale, se sono due ciclomotori uguali, quello che ha l'immatricolazione più remota. Quindi diciamo una sola agevolazione per persona fisica, quindi non si parla di nucleo familiare, perché all'interno del nucleo familiare chiaramente ci possono essere anche più auto, certo. Ci può essere il paradosso anche di un'auto di lusso e di una utilitaria di, anche intestata alla stessa persona. La stessa persona sarà esentata dal pagamento del bollo sull'utilitaria al di con la potenza inferiore fino a 80 kW e pagherà quella, quella di lusso. Quindi diciamo un altro requisito importante di essere regolarmente assicurati. Questo è un tema fondamentale perché in Italia purtroppo abbiamo ancora un numero non elevato però di auto
0: mi dica un'altra cosa se io avessi l'addebito automatico del bollo in conto corrente come dovrei comportarmi?
1: Allora, è chiaro che in un mondo perfetto dovrebbe in automatico, siccome c'è una norma, conosciamo le procedure e anche le procedure bancarie, ormai le piattaforme in automatico, in attesa delle indicazioni del Ministero, perché poi ci saranno indicazioni operative sia del Ministero sia delle Regioni, io consiglio di togliere l'addebito in questo caso per il 2027, se riguarda, perché altrimenti l'addebito va giù, perché in automatico non, se nessuno lo comunica alla banca o alla regione, in questo caso che è titolare del prelievo nel mio caso specifico, l'addebito va in automatico e quindi poi devo chiedere il rimborso, quindi la procedura diventa lunga e complicata. Quindi consiglio mio, in attesa che arrivino le prime indicazioni operative, togliamo l'addebito automatico per il 2027 nel caso in cui noi siamo all'interno di un caso di esenzione, proprio per evitare problematiche, perché la norma parla di anno fiscale 2027, quindi il mio bollo 1 gennaio 31/12/2027 non lo devo più pagare. Se mi va giù l'addebito automatico mi viene prelevato, dopodiché molti hanno l'addebito automatico, io stesso, perché in molte regioni c'è un risparmio con l'addebito automatico del bollo e quindi tantissimi lo hanno fatto.
0: Allora ci fermiamo per la musica, è chiaro, sì. E torniamo con l'avvocato Venghi.

0: Buonasera.
1: Suggerisco al governo di rendere la disposizione di abolizione del bollo facoltativo. Ogni regione può applicarlo o non applicarlo. Così accontentiamo Gianni, De Pascale, De Caro. Se è facoltativa, loro dicono di no e continuano a incassare il bollo anche delle pande. Grazie, Vito il mancato.
2: Buonasera, faccio un esempio. Se un nucleo familiare di 4 persone ha 4 veicoli intestati a ogni persona sotto gli 80 kW, in quella famiglia nessuno paga il bollo, giusto?
3: Avvocato Venghi.
4: Sì, allora, ultima domanda. La risposta, sì, giusto. Proprio perché la norma non parla di nucleo familiare, ma parla di singolo individuo. Quindi 4 singoli individui, pur nello stesso nucleo familiare, se tutti posseggono un'auto al di sotto degli 80 kW, tutti sono esentati dal nuovo bollo 2027. E sulla prima domanda dico, è vero, c'è adesso nasce un dibattito importante tra le regioni e lo Stato, perché questo è un'imposta regionale, il bollo auto, e quindi le regioni, diciamo, mettono le mani avanti, hanno il timore che poi non gli venga rimborsato dallo Stato integralmente questa mancanza di gettito. Diciamo che nel 2017 la copertura viene data dai risparmi del famoso piano nazionale di resilienza, il PNRR, per cui ci sono un po' di soldi relativi agli interventi risparmiati, non effettuati o comunque risultanti dal PNRR. Se la misura dovesse diventare strutturale, comunque bisogna trovare le coperture, soprattutto per le regioni, e le regioni dovranno dare le indicazioni operative anche rispetto a quello che dicevamo prima. Aggiungo solo altre due elementi, per esempio i leasing o le auto a noleggio. Anche qui sì, se sono intestati alla persona fisica c'è l'esenzione del bollo. E tornando al discorso del nucleo familiare, in questo caso non c'è nessun riferimento all'ISEE, non c'è nessun riferimento al reddito, non ci sono problemi da questo punto di vista, tant'è che le moto, i motocicli non hanno neanche un limite di potenza, cioè la norma parla di moto in generale, per cui io ho una moto di grossa cilindrata, solo quella, a prescindere dal mio reddito e a prescindere dal mio ISEE, io divento esentato dal bollo della moto per l'anno 2027. Quindi bisogna solo stare attenti al cumulo tra automoto, tra più moto, e quindi qui la norma appunto ci declina i vari aspetti.
3: Ecco, il fatto che si sia fatta la norma sul bollo, avvocato Venghi, e non sì. si sia

0: deciso di andare avanti col taglio delle accise, che era un salasso incredibile. Però alla fine non allora, è che porta più soldi in tasca al consumatore, no?
1: Certo, abbiamo visto prima il calcolo, diciamo che diciamo, al massimo siamo sui 150, 160, 170 euro all'anno, qualcosina di più, ma non più di tanto. È chiaro che il tema delle accise è un tema veramente pesante per lo Stato italiano a livello di gettito, e qui è evidentemente la speranza non solo dell'Italia ma mondiale che poi diciamo che questa situazione venga un attimino ridimensionata rispetto ai costi delle, ma qui è proprio un problema di gettito fiscale. Noi pensiamo che le famose accise incidono su 65-67 centesimi al litro di benzina, di gasolio. È chiaro che è una cifra enorme, e quindi si spera che, mentre lavorando su un bollo è chiaro che tu togli una tassa secca e quindi hai una certezza, sul resto si spera che l'andamento internazionale, la congiuntura internazionale non sia poi così drammatica nei prossimi mesi, nei prossimi anni, insomma si arrivi ad un ridimensionamento di questa bolla che è veramente complicata, non solo per l'Italia ma per tutti e soprattutto per le aziende.
0: E che Dio ce la mandi buona. Grazie all'avvocato, esatto. Claudio Venghi. Non mi ha detto. Grazie. Quanti kilowatt ha lei? È esentato dal
1: mondo?
0: Io
1: ne ho la macchina è un po' vecchiotta, ma è più di 80. Non ho ancora guardato il P2 del libretto, ma sono sicuro che è più di 80, e quindi non guardo neanche il calcolo, pago il mio bollo in automatico sul conto di anno in anno, come tanti.
0: Buona serata anche all'avvocato Venghi, grazie per essere
1: buona
0: stato con
1: tutti,
0: noi.
1: Grazie.
0: E tra poco andiamo dalla comunità ebraica di Milano, che organizza questa manifestazione. Milano indossa la kippah martedì alle 13, segno di solidarietà al rabbino aggredito.
2: Giornale radio.
3: Cristoforo, e quello cos'è?
4: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
3: E che ci fai?
4: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
5: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
4: Oh ragazzi, un altro mondo.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare. L'attimo fuggente. Condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barle.
9: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
8: Questo è L'attimo fuggente. In onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
10: Sono le 23 e 24 minuti. Giornale Radio.
11: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili all'estremo nord-est. Disturbi anche tra Sardegna orientale e coste tirreniche. Nella mattinata di domani buona parte dell'Italia sarà ancora condizionata da una circolazione instabile. Molte nubi e anche possibili rovesci, specie al centro, seppur deboli e a carattere irregolare. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità al centro-sud con piogge temporali che interesseranno soprattutto i rilievi e il versante adriatico, meglio al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
12: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
14: Buonasera, ma quali risparmi? Se una settimana fa Salvini si lamentava che per colpa del caro benzina i vari cantieri sono aumentate le spese, quindi bisogna di nuovo, cioè, si lamentava che bisognava trovare fondi per pagare gli aumenti dei cantieri che sono in atto. Ma ci ricordiamo che questo governo ha tagliato il 20% delle case di comunità che erano state previste? Ecco da dove avanzano questi soldi, se avanzano.

0: adesso, come vi ho preannunciato, ci spostiamo a Milano, perché martedì 22 la città è chiamata a scendere in piazza contro l'antisemitismo. L'iniziativa si chiama Milano indossa la kippa, appuntamento il 22 settembre alle 13 in piazza San Carlo, promosso dalla comunità ebraica di Milano dopo quanto accaduto mercoledì a Milano in zona Bande Nere. Un rabbino sessantenne, mentre aspettava l'autobus, è stato insultato e aggredito. Tre giovani sono stati individuati dalla polizia. Nell'inchiesta è contestata anche la matrice di discriminazione razziale e religiosa. Uno dei giovani era stato arrestato e successivamente il giudice ha disposto nei suoi confronti l'obbligo di firma. Poteva dargli anche una carezza. Vabbè. Gli indagati hanno contestato parte della ricostruzione dell'aggressione. E da questo episodio nasce, cioè vi rendete conto, un episodio del genere, comunque la si pensi, no? Si beccano i tre giovani responsabili dell'aggressione del rabbino sessantenne, quindi uno più grande di loro, una persona, discriminazione razziale e religiosa, niente, il giudice, uno lo mette fuori con l'obbligo di firma. A me non sembra normale, comunque lasciamo perdere, tanto ci siamo abituati, ma non dobbiamo lasciar perdere, perché da questo episodio nasce la manifestazione di martedì con un messaggio molto semplice: mostrare pubblicamente la solidarietà alla comunità ebraica e dire che a Milano nessuno dovrebbe aver paura di essere riconosciuto come ebreo. Ma qual è oggi il clima che si respira nella comunità? Un episodio come quello di Bande Nere viene percepito come un fatto isolato oppure come il segnale di qualcosa che sta cambiando? E che risposta può dare una città come Milano? Ne parliamo con Dalia Gubai, vicepresidente della comunità ebraica di Milano. Ben ritrovata, buonasera Dalia.
1: Buonasera Roberto, buonasera.
0: Allora, la prima cosa che mi viene in mente è certo l'aggressione, tutto quanto, che uno possa stare solo con l'obbligo di firma a me non sembra normale, però andiamo con ordine, dica ciò che vuole, però io sinceramente la trovo una roba che non ha né capo né coda, però vabbè, i giudici sono i giudici, faranno quello che vogliono.
1: Allora, devo dire, questa circostanza, il fatto che sia già fuori ragazzo, non ci stupisce più di tanto. La giustizia in Italia fa il suo corso a modo suo. Non voglio dire che questo non mi interessi, perché ovviamente mi interessa però di più accendere però i riflettori nuovamente sul clima che si sta respirando. Soprattutto adesso io parlo di Milano perché sono milanese, sono la vicepresidente della comunità ebraica di Milano, Milano dove accadono troppi episodi. Questo non è un episodio isolato, è un episodio particolarmente odioso, devo dire, perché immaginarmi un signore appunto sessantenne che sta alla fermata dell'autobus appunto sbeffeggiato, umiliato, picchiato, gli hanno anche sputato addosso, gli hanno tolto il cappello, tolto la kippà. Mi vengono in mente immagini di repertorio del ghetto di Varsavia, ci mancava solo che con una forbice gli tagliassero la barba, perché facevano queste cose agli ebrei un tempo, no? Per cui questo episodio è intollerabile, rientra in uno scenario di tanti episodi che sono successi. Guardi Roberto, oltretutto i figli di questo rabbino, sempre i suoi figli, a metà luglio sono stati protagonisti di un altro episodio che è successo in via Lorenteggio, in un grande magazzino, dove i ragazzini sono stati fermati e perquisiti e rinchiusi dentro al grande magazzino dalla guardia di sicurezza solo perché li aveva riconosciuti come ebrei, gli ha detto svuotate le tasche, sicuramente avete rubato qualcosa. Per cui purtroppo che l'antisemitismo sia in crescita lo sappiamo. Noi questa, la manifestazione di martedì è nata spontaneamente tra di noi, perché ci siamo detti questa volta noi non vogliamo, non è che tacciamo, però di solito, però veramente
0: la interrompo, sì. Dalia, dica. La interrompo, una manifestazione di questo genere non doveva essere, lo dico io, non doveva essere convocata da voi, doveva essere convocata dalle istituzioni, dalla parte civile del paese che dice non si può assistere a una roba del genere, un'aggressione così terribile. Avete dovuto farvela voi in casa, cioè è una roba inconcepibile, ancora di più del fatto che sia fuori uno dei tre. Mi perdoni, ma io non posso non dirlo.
1: Sì, sì, no, ha ragione, anche perché noi vorremmo sottolineare il fatto che questa lotta all'antisemitismo, come la lotta contro il razzismo e le intolleranze, è una lotta che riguarda la tenuta democratica della città, cioè non riguarda soltanto noi. Per cui, appunto, per questo è vero che l'abbiamo organizzata noi, però noi stiamo facendo un appello a tutta la città di Milano, cattolici, musulmani, laici, credenti, chi conosce ebrei, chi non ne conosce. Abbiamo girato questo messaggio veramente a tutti, speriamo di essere molto numerosi, perché siamo stanchi, siamo stufi, è vero. Allora, le istituzioni, abbiamo ricevuto grandi dichiarazioni di solidarietà, devo dire sempre dai nostri soliti amici, se vogliamo chiamarli così. Speriamo che la gente aderisca e che capisca che quando succede qualcosa a un cittadino milanese di religione ebraica, dopodiché potrà succedere a chiunque altro se questa cosa viene accettata. Non deve essere accettata. Per cui noi stiamo comunque chiedendo una cosa minima, no? Cioè di poter girare per la città senza paura. Perché noi siamo cittadini milanesi, guardi, io potrei stare qui a parlare fino a domani a raccontarle tantissime cose che sono successe e che continuano a succedere da mesi ormai, per cui noi speriamo che Milano si svegli e che capisca che si parla appunto anche della deriva democratica, della tenuta democratica della città e della società tutta, la società civile, che non può permettere che accadano cose del genere.
0: Allora, io ringrazio Dalia Gubai, vicepresidente della comunità ebraica. Ricordiamo nuovamente l'appuntamento.
1: Allora, martedì 22 settembre alle ore 13 in piazza San Carlo, Milano indossa la kippah, chi ha una kippah la porti, chi non ce l'ha la forniremo noi, perché questo è un piccolo gesto ma per noi vuole dire tanto.
0: Grazie Dalia Kippah, vicepresidente della comunità ebraica di Milano, grazie davvero.
1: Grazie a lei, grazie, arrivederci.
0: Fin troppo moderata, devo dire, perché uno di quelli a spasso con l'obbligo di firma io non lo accetto, però capisco che debba essere anche istituzionale nel suo intervento, però insomma io ci rimango male, ecco, per il comportamento di chi ha lasciato a spasso uno, ecco, solamente questo, Dalia. Grazie.
1: Va bene, arrivederci, prego, arrivederci. Grazie.
0: Noi torniamo tra poco.

0: tempo ha preso Roma, il presidente del municipio, di uno dei municipi di Roma, dice che è caduta il 70% della pioggia di settembre in mezz'ora, oltre 100 interventi della municipale, nelle Marche 40 interventi, allerta gialla in buona parte della Sicilia domani. Cosa sta succedendo? Come sempre lo chiediamo a Flavio Galbiati, meteorologo. Buonasera Flavio.
1: Sì, buonasera. Beh, succede quello che in effetti prevedevamo, nel senso che con l'arrivo della prima perturbazione abbiamo avuto, anzi veramente la seconda del mese, ma questa sta attraversando un po' tutta l'Italia a differenza della precedente, porta con sé questi fenomeni localmente intensi. Dico localmente perché se guardate anche la mappa delle precipitazioni, per esempio quella della rete Meteo Network, noterete che ci sono delle zone dove è piovuto molto e zone che non hanno visto nessun tipo di precipitazione, proprio perché i temporali per loro caratteristica sono proprio localizzati. Fenomeni però anche intensi, con nubifragi, grandi disagi. Ieri abbiamo avuti in Liguria, dove hanno segnalato anche delle trombe marine, abbiamo avuto dei disagi anche sull'Alta Toscana, oggi più sulle regioni centrali, domani sarà a rischio soprattutto la Sicilia, come dicevi, perché appunto l'energia non manca dopo tanto tempo che ha visto temperature elevate sia nella nostra penisola, sia nelle regioni italiane che sul mare. Questi fenomeni intensi sono da mettere in conto. Passando alla previsione, domani sarà ancora instabile al centro-sud, quindi vuol dire che ancora dei temporali potranno esserci un po' in tutte queste regioni, specialmente nelle ore pomeridiane, saranno più diffusi all'estremo sud in Sicilia, ci sarà il rischio di qualche temporale di forte intensità, purtroppo invece al nord giornata tranquilla. Poi andando verso la giornata di domenica, un po' di instabilità dovrebbe insistere soltanto tra Calabria e Sicilia e forse anche coinvolgendo maggiormente la Sardegna, mentre il centro vedrà un miglioramento deciso anche qui con l'alta pressione che si avvicina, quindi situazione ecco, ancora instabile. Sì,
0: Galbiati, ma quando possiamo dire che finirà l'estate? No, dai, possiamo stare ancora in maglietta un po', no?
1: Beh, sicuramente per l'equinozio c'è ancora tempo, è il 23 se non sbaglio, dal punto di vista del calendario. Però, come dicevo, con l'arrivo dell'alta pressione che porterà un miglioramento nella domenica in tutto il centro-nord, poi l'inizio della settimana si preannuncia comunque con tempo stabile lunedì, martedì, secondo le attuali proiezioni, con temperature in aumento, quindi torneranno in molte regioni sopra la media. E in effetti abbiamo avuto un mese di settembre finora che è davvero anche questo molto, molto anomalo per le temperature. Prolunga un po' quella che è stata l'estate eccezionale che abbiamo vissuto, che abbiamo archiviato. E se mi permetti vorrei fare un appunto, passare dal tempo al clima, proprio per aggiungere qualche caratteristica, perché tutti abbiamo sentito che i mesi estivi, giugno, luglio, agosto, i dati ci dicono che hanno battuto tutti i record di temperatura, hanno superato in Italia anche quello del 2003, ci sono stati molti record anche di temperature minime, di questo si parla poco, è piovuto pochissimo e tutti questi fenomeni adesso vengono da alcuni centri anche europei quantificati come disagi, come danni, perché sicuramente ci sono state anche delle vittime in più rispetto al normale, proprio per la situazione di caldo insopportabile. La Francia è quella che ha avuto le maggiori anomalie da questo punto di vista. Ma pensate che un centro europeo ha calcolato che gli estremi climatici di quest'estate sono costati 180 miliardi per quanto riguarda i danni all'agricoltura, i danni anche alle strutture e soprattutto anche la difficoltà a produrre energia. Un esempio per tutti, le centrali nucleari, in assenza anche di acqua per la scarsità di precipitazioni, in alcune fasi sono state addirittura spente, non hanno funzionato. Quindi quantifichiamo questa cifra che corrisponde a più dell'1% del PIL, se vogliamo proprio andare nel dettaglio, che ci è costato un'estate di questo tipo. Quindi anche quando sentiamo dire che la transizione ecologica costa, dobbiamo pensare ai costi di non agire, che sono enormi, non solo dal punto di vista economico, come dicevo, anche per la salute dei cittadini, per la nostra agricoltura, per tutto quello che conosciamo del nostro paese.
0: Ecco, vediamo anche negli scaffali dei supermercati scarseggiare la frutta, e la grande distribuzione si sta organizzando per importare dall'estero, insomma, qui stiamo parlando, certo, di danni enormi, praticamente inquantificabili, Galbiati, che sta, certo, subendo la nostra economia.
1: Certo, perché non finiscono qui, poi si protrarranno anche nei prossimi mesi, sicuramente sono cose che continueranno come danni e disagi, anche i prezzi magari più elevati anche nel corso delle prossime settimane, dei prossimi mesi sicuramente. Non mi hai chiesto niente del Niño, sono contento perché se ne sparla troppo, però dobbiamo toccare anche questo argomento.
0: Perché se ne sparla troppo?
1: No, perché in effetti questo fenomeno, che davvero sta assumendo caratteristiche eccezionali, anomale, viene utilizzato per dare indicazioni errate sulle prossime stagioni, chi dice che farà delle nevicate quest'inverno eccezionali, eccetera, eccetera. Chiariamo un paio di cose velocemente: il Niño, riscaldamento anomalo delle acque del Pacifico di fronte al Sud America, è una cosa ciclica, però quest'anno ha assunto delle caratteristiche davvero particolari di intensità e sarà molto prolungato. Ci sono degli effetti diretti che si conoscono da parte dei climatologi in alcune parti del mondo, se città in Australia, in Indonesia, probabili eventi alluvionali in Sud America. Da noi gli effetti sono molto più indiretti e immediati, però a livello globale, perché dobbiamo ricordarci che quando parliamo, certo, di riscaldamento climatico dobbiamo parlare a livello globale, alcuni scienziati cominciano ad affermare che quest'anno davvero sta assumendo caratteristiche termiche vicine al record, ma probabilmente anche il 2027 potrebbe risentire di questo riscaldamento degli oceani, che restituendo poi il calore nel corso dei mesi prossimi potrebbero già dare luogo a nuovi ondate di caldo e soprattutto a nuovi record di temperatura globale. Quindi sono tutte cose che ci devono far pensare che agire non è più una cosa rimandabile, dobbiamo assolutamente puntare innanzitutto sull'adattamento per vivere e poter produrre quello che produciamo dal punto di vista anche agricolo in maniera più adatta al cambiamento, ma poi soprattutto mitigare, fermare queste emissioni. Invece una notizia che ho letto recentemente è che negli Stati Uniti sono stati revocati i limiti delle emissioni per le centrali a carbone, certo, e a gas, quindi insomma andiamo nella direzione opposta in molte zone del mondo, purtroppo.
0: Grazie, buon fine settimana Flavio Galbiati, meteorologo, grazie davvero Flavio.
1: A voi, buona serata, a presto e buon weekend.
0: E noi torniamo lunedì, abbiamo finito per questa settimana, ma lunedì belli, carichi, pronti con un sacco di cose da raccontare qui dalle 17 alle 20 sul giornale Radio, la radio libera di informare. Grazie a Lorenzo Cappadoni in regia, Matteo Respinti in redazione, e subito la linea al timone del nostro Francesco Massardo. Restate su giornale radio, fate i bravi.
2: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: È mezzanotte ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione, apriamo con gli esteri. Potenziare l'operazione Aspides con più navi e fondi è la richiesta all'Unione Europea del Ministro della Difesa Crosetto, che sollecita un contributo economico anche da altri paesi. Una richiesta con la disponibilità a mettere in campo un'altra nave militare che arriva mentre la fregata Bergamini ha iniziato a scortare un cargo italiano nello stretto di Bab el-Mandeb. L'operazione, intanto, fa sapere l'alta rappresentante europea Kaya Kallas, ha innalzato il livello di allerta. I raid degli Houthi in Arabia Saudita hanno invece colpito la base di Taif, dove sono presenti i militari italiani, e danneggiato un nostro Eurofighter. Donald Trump fa sapere: vediamo se possiamo fare un accordo con gli Houthi. Nuovo attacco di Vladimir Putin all'Europa, mentre la Russia va alle urne per il rinnovo della Duma. Invece di ascoltare i cittadini europei che non vogliono la guerra con Mosca, i leader continuano ad aggravare la situazione usando l'Ucraina e l'avvertimento del leader del Cremlino. Il presidente francese Macron promette che gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta e riunisce all'Eliseo i leader dei partiti, i vertici militari e dell'intelligence, ad una riunione dedicata alla situazione internazionale. Nuovo attacco di Donald Trump contro i media e il primo emendamento della Costituzione americana che garantisce la libertà di stampa. Dopo quasi due anni di invettive, denunce e insulti sui social di tutti i reporter, tutte le TV e tutti i quotidiani americani non allineati alla sua agenda, l'ultima mossa del presidente è il bando dalla Casa Bianca di CNN, MSN Now e Politico, con effetto immediato. Per il tycoon diffondono fake news. La CNN replica: è un attacco illegittimo alla libertà di stampa. L'editore del New York Times accusa Trump di essere il presidente americano più ostile alla stampa. La cronaca: gli voglio bene, vorrei abbracciarlo. Queste le parole di Isabella Marsilio, la professoressa accoltellata questa mattina a Roma da un suo studente di 13 anni a scuola nel quartiere Centocelle. La prof è stata dimessa dall'ospedale ed è tornata a casa con 7 giorni di prognosi. Sta bene ma è sotto shock. Calcio: il Mancini bis riparte con un'Italia formato extra. 9 nomi nuovi e nei convocati anche Daniel Maldini, finito sotto i riflettori dopo aver causato un incidente d'auto e trovato positivo all'alcol test. Capodelegazione Diana Bianchedi, prima donna nel ruolo. Il GT azzurro per il Tour de Force della Nations League, i match con Belgio e Francia e la doppia sfida con la Turchia, ha chiamato 34 giocatori. Tra loro sono all'esordio il portiere del Bologna, Pessina, il difensore della Roma, Ghilardi, i difensori Caiode e Quadio, i centrocampisti Romano e Dombia, gli attaccanti Esposito, Vergara e Zoma. Per gli anticipi di Serie A, Monza-Sassuolo finisce 2-1, è la prima vittoria in campionato per Juric. È tutto, la redazione vi augura una buona notte.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
5: Eccoci qua, 20:07 di questo 18 di settembre, una buona serata, un buon venerdì sera da parte di Francesco Massardo su Giornale Radio. Il nostro timone delle 20 è pronto a cominciare come ogni giorno. Vi portiamo proiettati nel futuro, in questo caso nel fine settimana, ma soprattutto ricapitoliamo i fatti del giorno con i nostri approfondimenti. Un saluto a Giorgio Berselli in regia. E allora cominciamo in una giornata che ha portato ancora i venti di guerra a soffiare forte sull'Europa e dall'Europa, i venti che hanno scortato la fregata Bergamini in scorta ad una nave italiana a Bab el-Mandeb, l'altro stretto, non quello di Hormuz ma quello che collega l'Oceano Indiano con il Mar Rosso e che è diventato preda dei temibili Houthi dello Yemen. Oggi ci occuperemo anche di questo tema, ma ci sono poi i venti di guerra della Russia, quelli che oggi ha provato a rispedire al mittente Emmanuel Macron, che avverte: gli attacchi ibridi del Cremlino non resteranno senza una risposta. Cremlino che intanto si appresta, e parleremo anche di questo, ad andare al voto, un voto il cui vincitore è decisamente l'aspetto meno interessante, ma che porta dietro di sé un paio di interrogativi che riguardano anche ovviamente il conflitto con l'Ucraina. Tutto questo e tanto altro, tra poco ricapitoliamo ancora i fatti della giornata. La musica ci porta ad ascoltare i Coldplay con Ayra Starr. Noi vi aspettiamo al 334 11 11 622 su WhatsApp per dirci la vostra. Intanto ripartiamo proprio da questo brano da ascoltare insieme.

0: E allora ripartiamo qui al timone ripartiamo con una buona serata da parte di Francesco Massardo dal racconto di una giornata di sangue anche in Pakistan. Sapete che insomma in questa trasmissione nessun luogo va considerato di serie B. Ebbene, oggi in Pakistan un gruppo di attentatori ha attaccato una grossa stazione di polizia nella città di Khowat, siamo nel nord-ovest del paese, e 21 persone sono state uccise, 5 agenti facevano parte di questo gruppo e poi ci sono oltre 80 feriti. Gli assalitori hanno infatti fatto esplodere un'autobomba contro i muri esterni e sono poi entrati all'interno del complesso dove hanno sparato contro gli agenti, e almeno 6 dei 7 attentatori sarebbero morti nell'esplosione o uccisi subito dopo. Un attacco iniziato in una giornata non casuale, in un momento non casuale, la preghiera del venerdì nella moschea della stazione, quando nel complesso dunque si trovavano gli agenti insieme ai loro familiari e ad altri civili, si sta cercando chiaramente di fare chiarezza, ma l'attacco è stato rivendicato dall'Ittehad Mujahideen Pakistan, un gruppo armato jihadista che ha rapporti molto stretti con un altro gruppo terroristico, i TTP, i talebani del Pakistan. L'IMP, questo gruppo, è attivo dall'aprile dello scorso anno e concentra le attività soprattutto in quella provincia appunto pakistana in cui è attaccato oggi. Siamo al confine con l'Afghanistan e qui gli attacchi di gruppi islamisti sono frequenti, tanto che il governo pakistano accusa i talebani afghani di ospitare i miliziani, cosa che ha portato di recente anche a scontri di confine, ricorderete, e bombardamenti reciproci fra i due paesi. Insomma, rischia di aprirsi un altro fronte. Su quello degli Houthi, di cui parleremo più avanti, va registrato che Donald Trump poco fa ha detto: stiamo parlando con gli Houthi e quindi cercherà di risolvere un conflitto che, anziché andare verso una soluzione, va sempre più complicandosi, aggiungendo nuovi attori e nuovi scenari. Tutto questo mentre l'Europa fa i conti, da un lato, con le minacce, le provocazioni della Russia, che si sono intensificate anche nelle ultime ore, che oggi ricevono, oltre a quelle già fermate da Merz, le risposte di Emmanuel Macron. Nel nostro paese si parla invece soprattutto del bollo, e invece in Germania si va a votare di nuovo nel weekend, si voterà in un paio di Länder, in particolare in quello, diciamo, della città-stato, in tal senso di Berlino, la capitale tedesca. Non dovrebbe esserci un'affermazione sullo stile Sassonia-Anhalt di Alternative für Deutschland, ma le sorprese potrebbero non mancare, come ci ricorda la copertina a cura di Michele Ceci.
1: Buonasera Francesco, potrebbero essere un test decisivo sul futuro politico di Friedrich Merz le elezioni previste per questa domenica in Mecklenburg-Pomerania Anteriore e soprattutto nella città-stato di Berlino, che comprende ovviamente la capitale ma fa anche Land a sé. Elezioni diversissime, di rilievo prettamente locale, che ciò nonostante potrebbero inviare alla cancelleria un segnale niente affatto trascurabile. L'istituto Infratest fotografa infatti la forchetta di consensi dell'estrema destra di Alternative for Deutschland fra il 35 e il 37%. Tanto vale sventare ogni paura. Sulla costa baltica il partito di Tino Chrupalla e Alice Weidel non ha potenziali alleati, viste le magre chance dei rossobruni di Sarah Wagenknecht di entrare a far parte del Landtag. Quanto alla CDU, viene da dire che se gli esiti confermeranno le previsioni avrà altri problemi dopo questa tornata di voto regionale, problemi anche più importanti del Brandmauer. Il partito di Merz, peraltro molto diviso al suo interno, è accreditato del 7% di consensi circa. Peraltro, proprio nel nord della Germania, la linea di sbarramento confermata dal cancelliere Merz accusa i più seri cedimenti. Lo stesso capolista dei cristiano-democratici, prendendo atto di alcuni cambi di casacca nei mesi scorsi, si è pronunciato contro di essa. Il resto del lavoro lo fa il secondo partito sul podio dopo l'AfD, e cioè la SPD, o per meglio dire il carisma dell'attuale governatrice Manuela Schleswig, socialdemocratica in servizio dal 2017, che è infatti l'asso nella manica dei partiti progressisti. A Berlino la situazione è più serena lato AfD, ma non meno polarizzata. A contendersi il primo posto sono infatti la CDU e la sinistra radicale della Linke. pesano il blackout dello scorso gennaio e le politiche abitative di una città dove quasi tutti vivono in affitto, confrontati a canoni sempre più esorbitanti. A farne le spese è stata la candidatura dell'anziano Kai Wegner, che ha lasciato a favore dell'assessore alle finanze Stefan Evers. Fronte Link, invece, c'è Elif Eralp, turca di origine, la Mamdani di Kreuzberg, che promette di strappare i mega patrimoni immobiliari ai gruppi che dominano il mercato degli affitti a Berlino. I canoni di locazione sono anche il tema principale della campagna elettorale. Bolle in pentola quella ostalgia che alimenta il mito della DDR, quello di appartamenti spartani e contenuti, ma accessibili a tutti. Anche questo è in gioco a Berlino. A te la linea, Francesco.
0: E allora, grazie a Michele Ceci, insomma, un vero e proprio zoo di Berlino politicamente parlando. Tra poco noi ci occupiamo di un altro voto meno intrigante dal punto di vista dei sondaggi, quello russo, ma ripartiamo dalla musica. Io vi invito nel frattempo anche a scaricare però la nostra nuova app di Giornale Radio, nuova di zecca e bellissima, scoprirete perché. Nothing but tears, questa Different Kind of Happiness.

0: E allora eccoci pronti a ripartire qui su Giornale Radio con il nostro Timone. Saluto anche un ascoltatore che ci scrive, intanto che ha scaricato la nostra app aggiornata e ha fatto benissimo a cogliere l'occasione al volo. Poi dice: l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli, nell'articolo ovviamente della nostra Costituzione. Mandiamoci Trump di persona, dice, in guerra insieme a tutti i suoi sostenitori. Questo è applicabile, direi, almeno a un paio di conflitti di cui ci occupiamo ogni giorno. Oggi in qualche modo dobbiamo aprire il tema della Russia, perché gli elettori russi avranno ben 3 giorni a disposizione da oggi a domenica per votare il rinnovo della Duma, del loro Parlamento, e avranno praticamente più giorni che scelte. Però in collegamento con noi la professoressa Mara Morini, insegna scienza politica all'Università di Genova, specialista dell'Europa orientale e della Russia. Grazie per essere con noi, ben trovata.
1: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Ecco, il voto dal quale non ci attendiamo, come dire, risultati particolarmente strabilianti in Russia, da molti è stato interpretato come però un piccolo referendum, tra virgolette, sulle sensazioni dell'opinione pubblica russa nei confronti del conflitto in Ucraina. Le chiedo se secondo lei sarà effettivamente così, e soprattutto se così fosse, come si fa a misurare? Si guarderà soprattutto l'affluenza?
1: Ma guardi, storicamente le elezioni parlamentari sono sempre state considerate una sorta di primarie, cioè precedono le elezioni presidenziali, e quindi si tratta per il Cremlino di stestare un po' l'umore dell'elettorato, al netto di quella che può essere la percentuale di partecipazione elettorale e risultato finale. Devo dire però che le elezioni, benché ovviamente come sappiamo non connotino un regime come democratico, ma sappiamo benissimo che anche i regimi non democratici hanno bisogno delle elezioni come facciata, però effettivamente i cittadini russi si sentono coinvolti solitamente in questo tipo di evento, anche se a dire la verità più per le elezioni del presidente rispetto a quelle del Parlamento, che non hanno una grande percezione tra le istituzioni nell'opinione pubblica. Ecco, di solito le principali istituzioni sono verso le quali c'è fiducia sono l'esercito, appunto,

0: il presidente, ma meno quando si parla di governo e Parlamento. Però certo al Cremlino serve per testare un po' qual è il sentiment, qual è diciamo il termometro, ecco, dello stato di salute della società, dell'opinione pubblica russa.
1: Va detto, insomma, intanto un paio di dati, ecco, si voterà in Crimea, insomma, regione annessa in realtà nel 2014, ma anche nelle province ucraine del Donetsk, del Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson. Bisognerà valutare effettivamente che tipo di voto sarà e come sarà organizzato. Sul fronte dei partiti, insomma, in realtà quei pochi che hanno provato anche negli ultimi mesi a opporsi alla guerra non hanno fatto una buona fine. Sarà, insomma, come negli tutti gli ultimi anni, una sfida più che altro per se stesso, per Vladimir Putin.
0: Assolutamente, si tratta di capire con quale percentuale finale il partito del potere, Russia Unita, che viene solitamente legato alla figura del presidente, otterrà nuovamente la maggioranza assoluta che ha dal 2003. Tra l'altro il 2003 sono state le ultime elezioni parlamentari dove hanno partecipato partiti di opposizione come Yablaka, quello che è venuto alla cronaca in queste settimane perché non gli è stato concesso di iscriversi nuovamente dalla Commissione Centrale Elettorale a questo tipo di competizione. Allora anche c'era l'Unione delle Forze di Destra, quindi da allora i partiti di opposizione extraparlamentare, cioè quei partiti che effettivamente svolgono un'opposizione antiputiniana e Yablaka in questi anni soprattutto antiguerra, non hanno più avuto possibilità di accesso alle sedi istituzionali. Tra l'altro, citando il caso delle elezioni nei territori occupati delle regioni del Donbass, addirittura si parla di percentuali di partecipazione del 146%, quindi questo è indicatore, insomma, abbastanza di come si possano essere svolte. Però su questo effettivamente io sono stata anche osservatrice elettorale per l'Osho Dir in diversi tipi di elezioni parlamentari e presidenziali in Russia, e devo dire che a volte capita anche che presidenti di seggi spontaneamente vogliano dimostrare, ecco, alle autorità competenti che c'è un grande sostegno nei confronti o del Partito Russia Unita o del presidente, e spesso sono loro artefici di molti frodi elettorali, quindi è una dinamica effettivamente molto diversificata a seconda delle regioni. Però appunto quello che serve sostanzialmente è poi il risultato finale, cioè il predominio del Partito Russia Unita, e gli altri partiti che partecipano, a cui è consentito partecipare, sono quelli che già presenti storicamente nel Parlamento, nella Duma, nella Camera Bassa, e che solitamente però poi votano insieme al partito di governo Russia Unita, ad esempio il Partito Comunista della Federazione Russa, che è solitamente presentato come il principale partito di opposizione, aveva votato nel 2022, prima dell'invasione russa contro l'Ucraina, il fatto di aiutare, no, le minoranze russe nel Donbass, e quindi l'intervento militare. Quindi per dare un'idea di quella che noi definiamo l'opposizione sistemica a favore, diciamo, del presidente, dall'opposizione extraparlamentare che dopo la morte di Navalny e di Nadezhny, che ne è fuggito in Francia, non riesce oggettivamente a trovare non solo un nuovo leader, ma avere modalità, ecco, di poter effettivamente esprimere, protestare senza ricorrere poi ad essere incarcerati.
1: Ecco, ha citato il nuovo leader, crede sarà un'occasione comunque di rinnovamento anche all'interno di Russia Unita? Va detto che circa il 70% dei parlamentari uscenti è già candidato, è un paese che insomma la prende abbastanza alla larga, ecco, il concetto di rinnovarsi. Potrebbe uscire da questa tornata anche un erede per Putin, magari, insomma, è comunque un'occasione per mettersi in mostra.
0: Ma io credo che Putin abbia, se è diciamo intelligente, se è un leader intelligente che sa benissimo abbia già fatto i conti, valuterà lui quando presentare il suo successore, in che modalità, in che periodo. Quello che emerge, ve lo posso dire, è che solitamente Russia Unita, lo so che sto per dire un qualcosa che può sembrare paradossale, ricorre all'utilizzo delle primarie per selezionare i candidati delle proprie liste. E quello che è emerso dopo l'invasione russa in Ucraina è che la gran parte dei candidati, non solo di Russia Unita, anche di altri paesi, sono i reduci dalla guerra in Ucraina. Quindi c'è una sorta di militarizzazione, ecco, non tanto della società ma anche della classe politica, che tende a dare posti, seggi a coloro che hanno avuto un'esperienza significative in guerra sono riusciti ovviamente a tornare sani, vivi e si prestano alla politica. Quindi c'è un tentativo di rinnovamento di Russia Unita che non è solo legato all'invasione, è avvenuto anche anni precedenti. Perché? Perché nel 2011 Navalny fu colui che etichettò il partito del potere come partito dei ladri, dei corrotti, tanto vero che Putin prese le distanze. E quindi per cercare di dimostrare che non era quella l'immagine, cioè dei corrotti e dei ladri, avevano avviato un processo di rinnovamento della propria classe politica attraverso le primarie, quindi reclutando di tutto, da casalinghe a impiegati e quant'altro. Ora reclutano prevalentemente persone dell'esercito.
1: Eh sì, il caso forse più emblematico è quello del 29enne Vladislav Golovin, che se lei diceva insomma sono tornati vivi e sani, lui è tornato vivo non sanissimo, gli hanno amputato parzialmente una gamba, però è un eroe di guerra, insomma è forse l'esempio del tipo di rinnovamento che vuole.
0: Esatto, viene presentato come un eroe di guerra, certo. Certo.
1: Insomma grazie davvero alla professoressa Mara Morini per essere stata con noi questa sera. Ovviamente ci sarà un commento a partire da lunedì sull'esito del voto, più che altro sulle cose che ci siamo in qualche modo detti anticipati quest'oggi. Ci dobbiamo fermare per qualche istante, torniamo tra poco, parleremo di Medio Oriente, ma ci sarà anche la pagina politica, torneremo a parlare dei rapporti rinnovati tra Bruxelles e Ottawa. Rimanete con noi qui al Timone.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci. Più punti di vista. Più informazione. La radio libera di informare.
4: È mezzanotte e 27 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo. Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
1: Eccoci qua, eccoci ancora insieme, 20:33 su Giornale Radio con il timone delle 20. Io sono Francesco Massardo, ancora una buona serata. La regia è di Giorgio Berselli. Allora, l'Italia oggi è stata scossa anche da un caso di cronaca, uno studente che ha coltellato la propria docente in una scuola alla periferia di Roma, un ragazzo di appena 13 anni che avrebbe pubblicato sui social contenuti particolarmente violenti e che aveva fatto pervenire, ecco, sui propri profili anche una specie di misterioso countdown poco prima di sferrare l'attacco. Un conoscente del tredicenne, intervistato dal Messaggero, ha raccontato di averlo frequentato in un'occasione dicendo insomma ho sempre pensato fosse matto, e avrebbe descritto il ragazzo come un mezzo asociale, non proprio una diagnosi, ecco, psichiatrica, però che in qualche modo ci fornisce qualche dettaglio in più, insomma emergono anche dati particolari in tal senso, proprio sull'attività fervente sui social del ragazzo. Qui condivideva contenuti legati a episodi di estrema violenza, ma a suscitare appunto l'aspetto più tragico e sbalorditivo, diciamo, il fatto che Il ragazzo avrebbe dovuto sostenere, diciamo, due esami di riparazione dei debiti, e risultati che evidentemente non riteneva idonei, che avrebbero fatto scattare questo desiderio di vendetta. Nulla di fortunatamente fatale, ma si riaccende evidentemente il tema della sicurezza negli istituti scolastici e soprattutto il tema sociale, di come anche studenti sempre più giovani siano esposti all'uso, in qualche modo, e all'abuso della violenza. Noi ripartiamo tra poco, spostandoci verso Bruxelles, per la nostra pagina politica. Ancora la musica in primo piano, Sam Smith sulle frequenze di Giornale Radio con Stay With Me.

0: Buonasera Francesco, una domanda. In Russia c'è il partito Russia Unito, come dice la dottoressa. E come mai in Italia nessuno fa un partito per gli Stati Uniti d'Europa oppure Europa Unita? Curiosità personale, grazie.
1: Allora, insomma, sarebbe certamente un'idea. Un saluto ovviamente a Vincenzo che ci ascolta sempre e ci condivide le sue opinioni. In qualche modo ha anche introdotto il tema, o meglio il luogo verso cui ci spostiamo adesso, perché andiamo in Europa, ancora giornata insomma di riflessioni dopo il discorso storico su modo del primo ministro canadese Mark Carney al Parlamento europeo. Il passo avanti è appunto la membership come paese diciamo associato del Canada alla famiglia europea. In collegamento con noi l'onorevole Ruggero Razza, eurodeputato con il gruppo appunto dei conservatori Confratelli d'Italia, grazie per essere con noi, buonasera.
2: Grazie a voi, buonasera.
1: Ecco, insomma, le chiedo subito un giudizio su quest'ultima mossa, forse anche un po' a sorpresa, dell'Unione Europea, detto che ovviamente va tutto fatto nell'ottica di capire cosa ne pensi Donald Trump. Ricordo che ai tempi della cosiddetta guerra dei dazi la posizione di Giorgia Meloni e del suo gruppo fu quella di non esagerare troppo, ecco, nelle provocazioni, nell'andare allo scontro duro con Donald Trump. Questa è stata una mossa che il presidente sembra non aver gradito troppo.
2: Ma penso che sia stata intanto una novità che è emersa nel discorso sullo Stato dell'Unione, e anche questo è surreale, no? Perché nel momento in cui si discute dello Stato dell'Unione, la Presidente della Commissione ha ritenuto di invitare il Primo Ministro di uno Stato, per carità, dell'Occidente, ma con un annuncio che è andato un po' oltre. Poi giustamente si parlava di membership, ha detto lei. In realtà il discorso del primo ministro canadese ha parlato di partnership, quindi è come se von der Leyen fosse andata un po' più avanti. Diamo un dato: noi riteniamo che l'Occidente debba essere unito o che debba essere diviso? Se noi riteniamo, ed è questa la posizione che ha sempre espresso il governo italiano, che l'Occidente deve essere unito, la proposta della von der Leyen va inquadrata in questa prospettiva. Sì. È sembrata qualcosa di diverso e penso sia stato un errore, soprattutto perché delle divisioni chi si giova? Si giova chi attacca l'Occidente e quindi in questo momento chi sta attaccando l'Ucraina.
1: Sì, insomma, è un discorso che effettivamente ha comunque avuto il sapore storico, inserito peraltro in un discorso più ampio, quello di Ursula von der Leyen. Magari ci vuole dire anche la sua opinione su tanti temi che sono stati toccati. C'è stato anche quello relativo all'intelligenza artificiale, ad esempio, in cui di nuovo von der Leyen predica l'unità, ma anche qui sembrano esserci ricette molto diverse. È un Ursula von der Leyen che le è sembrata un po' sulla difensiva in un discorso comunque piuttosto lungo.
2: Mi è sembrata un Ursula von der Leyen che ha cercato di coprirsi a sinistra e quindi è ritornata su alcuni grandi temi, per esempio come quello del Green Deal, senza rivendicare delle necessità che per esempio l'industria europea ha portato come urgenze. Mi è sembrato questo. Poi, come in tutti i discorsi che sono durati più di 60 minuti, ci sono stati dei punti positivi e dei punti meno condivisibili. Sull'immigrazione ha detto delle cose importanti, dal mio punto di vista ha detto delle cose importanti anche sugli incendi, ha detto delle cose importanti sulla regolamentazione dei social media da parte dei minori, ha detto delle cose che ci hanno condiviso, che abbiamo condiviso di meno sul dato economico. Cioè questa doveva essere la legislatura per la Commissione della competitività e del mercato interno. Ci sono state due grandi interventi, quello lì dell'ex premier Draghi e dell'ex premier Letta. Sono passati due anni, di fondo per la competitività si parlerà a partire dal 2028, quindi probabilmente su questo la Presidente von der Leyen avrebbe potuto e dovuto dire qualcosa in più.
1: E poi ovviamente il tema della difesa, lì ha ancora una volta ribadito il sostegno pieno all'Ucraina, lo sappiamo, è un tema che divide in Europa e divide anche in Italia, insomma la linea rimane quella
2: però
1: anche per voi in quel senso.
2: Però è un tema sacrosanto, così come un tema sacrosanto dire che sul piano della difesa debba essere fatto di più, e quando si parla di difesa non si parla di armamenti, fu uno strafalcione della commissione parlare di rearm, per esempio.
1: Un autogol, diciamo, invece, comunicativo.
2: Pensare, perché anche la cybersicurezza, che oggi è fondamentale di fronte alla guerra ibrida, richiede infrastrutture digitali e certamente è spesa per la difesa. Così come spesa per la difesa la tutela del mare, delle vie del mare. Oggi noi abbiamo 3 stretti che sono bloccati, le merci europee che hanno difficoltà a raggiungere l'Europa, un impatto sui consumi, penso anche ai fertilizzanti, non solo al petrolio, o a ciò che arriva. Non dimentichiamoci mai che il 60% del commercio mondiale si muove sulle vie del mare. Tutto questo significa presidiare anche in termini di sicurezza. Quindi io ho condiviso questo intervento, noi lo abbiamo condiviso. Non abbiamo ben compreso il doppio consiglio di sicurezza, alcune novità che ha voluto porre la Presidente, anche queste mi sono sembrate in chiave di divisione dell'Occidente, non di unione dell'Occidente. Ecco, se il tema è criticare Trump, così entriamo a gamba tesa nel problema, Trump si può criticare, si può dire che Trump abbia ogni tanto degli atteggiamenti che sono stati sbagliati, si può condividere quello che dice Trump o non condividere, reagire se necessario. L'Europa ha fatto una trattativa sul tema dei dazi, ha avuto una posizione unitaria sulla Groenlandia, però nella prospettiva di un Occidente unito. L'amico che sbaglia è un amico al quale dici sta sbagliando, non è un nemico dal quale ti devi dividere.
1: Insomma, è il grande tema, diciamo, degli ultimi mesi, indubbiamente, della Commissione e dei suoi rapporti.
2: A me ha colpito molto proprio la parificazione che la Presidente von der Leyen ha fatto, perché ha messo sullo stesso piano, probabilmente sarà scappata nell'ambito del discorso, quindi sarà stata probabilmente solo un fatto di retorica, però è sembrato mettere sullo stesso piano la guerra in Ucraina con le minacce alla Groenlandia. Da un lato abbiamo una potenza straniera che bombarda un territorio sovrano e che ha fatto centinaia di migliaia di morti.
1: Certo.
2: Dall'altro parliamo di cose leggermente diverse. Ecco, metterle sullo stesso piano mi sembra anche questo un grave errore.
1: Sì, beh, lo sarebbe. Concediamo, diciamo, in tal senso il beneficio dell'errore, come diceva lei.
2: Diamo
1: sarebbe
2: il beneficio
1: un errore,
2: del dubbio alla signora Ursula.
1: Facciamo così, tanto oggi è venerdì, ci prepariamo al fine settimana così. Grazie all'onorevole Razza per essere stato con noi da Bruxelles, insomma, per il punto sulla politica europea, che più che mai in questo caso però ha avuto anche delle ricadute importanti sullo scenario italiano. Noi tra poco vogliamo concludere con un approfondimento che ci riporta invece verso lo stretto di Bab el-Mandeb, occupato dalle milizie degli Houthi e che ha messo nelle ultime settimane non poco in difficoltà un paese a cui tutto il mondo fino a qualche mese fa guardava invece con ammirazione, forse a volte anche esagerata, l'Arabia Saudita e i suoi sceicchi, diciamo così. Ripartiamo nel frattempo anche dalla musica, ripartiamo dall'ultimo brano da ascoltare insieme, è di Olivia Rodrigo e si chiama Stupid Song.

0: E allora eccoci pronti ad andare verso la chiusura di questa puntata del Timone. È il tema che ci ha fatto compagnia, insomma, per tutta la settimana, quello della situazione nell'altro stretto, dopo che abbiamo fatto amicizia e familiarità con quello di Hormuz, lo stretto di Bab el Mandeb, dove peraltro anche lì Italia è più che mai coinvolta e dove gli Houthi hanno lanciato la sfida all'Arabia Saudita e al mondo intero. In collegamento con noi Antonino Occhiuto, analista di Gulf State Analytics. Intanto grazie per essere con noi, ben trovato.
1: Ben trovati a voi e ai vostri ascoltatori.
0: Ecco, insomma, è un tema che forse fino a qualche anno fa apparteneva più agli specialisti, quello degli Houthi foraggiati, insomma, dall'Iran e dal loro rapporto complesso, ecco, con l'Arabia Saudita in particolare. E questa però è un'avanzata che evidentemente ha messo in difficoltà e colto forse anche di sorpresa il governo saudita, che spesso in tema di difesa peraltro conta sull'appoggio un po' intermittenza ultimamente degli Stati Uniti. Partirei insomma da qui: le difficoltà dell'Arabia erano preventivabili o testimoniano qualcosa che abbiamo già imparato con l'Iran? Le nuove guerre hanno rapporti di grandezza e di potenza un po' diversi da quelli del passato?
1: Allora, per poter fare un'analisi con cognizione di causa circa la difficoltà dell'Arabia Saudita in questo momento in Yemen, difficoltà al momento evidente, bisogna fare un attimo un paragone con quello che è stato il primo intervento saudita in Yemen, quindi nel 2015, la decisione dell'Arabia Saudita, a guida di una coalizione araba, di intervenire a sostegno del governo internazionalmente riconosciuto di Abu Rabbo Mansur Hadi, posto sulla difensiva dalla prima avanzata degli Houthi, quella che gli ha permesso di conquistare le principali roccaforti nella zona più popolata del paese, inclusa la capitale Sana'a. Allora l'intervento saudita era sicuramente militarmente ben organizzato. Diciamo, i sauditi a capo della coalizione hanno messo in campo, tra milizie locali e forze dispiegate, un apparato, ecco, militare, sì, che ha sicuramente cambiato, rovesciato le sorti del conflitto che stava andando fino a quel momento a appannaggio degli Houthi. Ciò che era mancato era la preparazione diplomatica. Ricordiamoci, era l'Arabia Saudita che usciva dall'omicidio di Khashoggi, era l'Arabia Saudita che aveva lanciato questa operazione militare senza aver preparato diplomaticamente il terreno nei minimi dettagli, quindi era riuscita a intervenire, ma si era con successo militare, ma si era portata appresso le critiche dei paesi europei. C'è stato un sostegno intermittenza dell'amministrazione Biden, ma comunque le conseguenze umanitarie e l'isolamento diplomatico dell'Arabia Saudita in quel momento, o quantomeno il non aver preparato il terreno diplomatico in una certa maniera, ha poi costretto le forze filo-saudite al cessate il fuoco e quindi la situazione di stallo con gli Houthi. Oggi la situazione, se vogliamo, è diametralmente opposta, nel senso che a livello puramente militare, dopo diciamo il ritiro per vari motivi degli Emirati Arabi Uniti dal teatro di guerra yemenita, che erano, diciamo, il partner più importante di Riyadh per quanto riguarda questo dossier, i sauditi hanno dovuto farsi diventare praticamente gli unici sponsor politici, finanziari e militari di quello che è il diviso fronte anti-Houthi, quindi che spazia dal fronte della resistenza nazionale guidato dal figlio dell'ex presidente Saleh fino agli islamisti della Fratellanza Musulmana. Quindi l'Arabia Saudita da sola adesso ha cominciato da poco a coordinare tutto quello che era il framework del fronte opposto agli Houthi, per così dirsi.
0: Certo.
1: Quindi dal punto di vista strettamente militare, dopo il disengagement, dopo il cessate il fuoco, dopo l'uscita di scena dal teatro yemenita degli Emirati Arabi Uniti, diciamo che il fronte anti-Houthi non era militarmente pronto a sorreggere militarmente quello che è stato poi l'attacco, come abbiamo visto con la rapida avanzata sul Mar Rosso verso Bab al-Mandeb degli Houthi. Tuttavia, a livello diplomatico la situazione è diversa, nel senso che l'Arabia Saudita in questo caso passa, lasciami il termine, o comunque è riuscita a costruire
0: il buono della vicenda, diciamo,
1: contro l'aggressione, nel senso che sono stati gli Houthi in coordinamento con l'Iran a decidere di scatenare questo nuovo fronte, rompendo la situazione sostanziale di stallo. C'era stata qualche schermaglia, ma insomma un'offensiva di questo tipo ancora non era avvenuta, quindi sono stati, se vogliamo, gli Houthi in grande stile a riaccendere il conflitto sopito. L'Arabia Saudita nel frattempo, come abbiamo visto di recente, sta riallacciando i rapporti con partner nella regione con i quali era in coalizione precedentemente nel fronte anti-Houthi, vedasi l'Egitto, il recente viaggio di Mohammed bin Salman al Cairo. Ha cercato di convincere gli Stati Uniti, ecco, a intervenire. Gli Stati Uniti sostanzialmente hanno offerto lo stesso sostegno che diede Biden nel 2015, quindi intelligence sharing e coordinamento e supporto logistico, ma non intervento diretto. Comunque non un risultato non scontato neanche questo, e soprattutto notizie di oggi hanno ottenuto, sono il primo paese della regione dopo Israele a ottenere quello che oggi è diciamo il fiore all'occhiello dell'export americano per quanto riguarda la tecnologia della difesa, ovvero gli aerei F-35. Hanno riallacciato i rapporti con la Turchia, con il quale stanno facendo fronte comune insieme al Pakistan, hanno firmato
0: l'accordo,
1: di difesa, di cooperazione
0: qualche
1: della
0: settimana
1: Mecca. Hanno messo in piedi una coalizione navale di cui fa parte anche l'Egitto e alcuni paesi europei per tutelare la diciamo la navigazione nello stretto di Bab el-Mandeb, e hanno anche ottenuto che paesi europei come l'Italia, ecco, investissero militarmente delle proprie forze armate. Per esempio c'erano i nostri caccia Eurofighter schierati nel paese per aiutare a proteggere le infrastrutture del paese. Quindi
0: ecco, di fronte a tutto quello
1: estrema,
0: che ci stava, esatto, si aspetta però, come dire, che la situazione possa volgere rapidamente a un cambiamento rispetto allo scenario strettamente militare, perché insomma ci ha descritto un'Arabia comunque preparata quantomeno a livello internazionale.
1: Sì, un'Arabia che rispetto al 2015 è più preparata dal punto di vista diplomatico, ma che per contingenze di vario tipo, descritte precedentemente, era meno preparata a livello militare, o quantomeno meno preparati le forze del governo internazionalmente riconosciuto dello Yemen, supportato da Riyadh, sul campo. Io credo che nel prossimo futuro sicuramente l'obiettivo dell'Arabia Saudita sarà quello di cercare di evitare il collasso del fronte anti-Houthi, quindi evitare che gli Houthi occupino le tre principali roccaforti ancora in mano al governo yemenita internazionalmente riconosciuto: la città di Marib nell'ovest del paese, la città di Taiz nel centro-sud e la città di Aden, che appunto è la sede del governo yemenita nell'omonimo golfo di Aden. Quindi questo è il principale scopo, il principale obiettivo nel breve termine. Nel lungo termine l'allacciamento di rapporti, comunque di un consensus diplomatico. Di recente anche l'Unione Europea ha condannato gli attacchi degli Houthi contro l'Arabia Saudita, cosa che diciamo per esempio nel 2015 era successo con meno veemenza, ma insomma la preparazione di quello che può essere un fronte, o se non necessariamente una coalizione militare, ma quantomeno un consensus regionale e internazionale che conceda ai sauditi di agire anche militarmente con mano più libera, impiegando tutti i propri asset militari. Questo più nel lungo periodo.
0: Chiaro, insomma, è uno scenario particolarmente complesso, credo. Ringrazio molto Antonino Chiuto per avercelo in qualche modo spiegato nel dettaglio. Ho detto che poi c'è la cronaca e l'attualità che continueremo a seguire. Però, insomma, grazie ancora. Noi siamo in fondo a questa puntata del Timone, che è anche l'ultima della settimana. Vi do appuntamento a lunedì, ma vi ricordo del nostro ricco palinsesto del weekend. Grazie a Giorgio Berselli in regia, Michele Ceci in redazione, e a tutti voi da parte di Francesco Massardo una buona serata e un buon weekend.
2: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano. Ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: È mezzanotte e 59 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Il fronte perturbato atlantico giunto nei giorni scorsi si sposterà verso le regioni centro-meridionali, mantenendo condizioni di instabilità su parte dell'Italia. In mattinata prevarranno molte nubi con possibili rovesci a carattere irregolari, più probabili sulle regioni centrali, ma non mancheranno anche ampie schiarite. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà al centro-sud con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto, una buona giornata da Federico Brescia.
0: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Il mondo si è già svegliato, adesso vediamo cosa ha combinato.
1: Sveglia, dormienti!
2: È l'ora dell'attimo fuggente. Comincia il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidabardi, il programma più caustico della radiofonia italiana.
3: Si è svegliato!
2: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
1: Questo è l'attimo fuggente!
4: I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way.
5: È una scelta strutturale, come dice il Presidente del Consiglio, una scelta che cancella per moltissimi cittadini italiani una tassa in visa. Non è una novità questa proposta, siamo riusciti a raggiungere l'accordo perché sono anni che noi parlavamo dell'abolizione del bollo.
6: Buongiorno! Venerdì 18 settembre 2026, Santa Sofia! E ricordate, non possiamo avere tutto sotto controllo, ma possiamo fare del nostro meglio con quello che abbiamo oggi. Ciao!
7: Buongiorno a tutti, Luca da Milano. E anche la Merkel si è svegliata dal sonno profondo dicendo che le multinazionali sostanzialmente comandano il mondo, tirando in ballo il buon filantropo Bill Gates. Ecco, mi sono fatto qualche conto e se Bill Gates dovesse spendere $10,000 al giorno, impiegherebbe circa 31,000 anni a spendere tutto il suo patrimonio, mentre se dovesse spendere 40 euro al giorno, che secondo l'Istat è la cifra che spende il membro di una famiglia media italiana, ecco, impiegherebbe all'incirca poco più di 7 milioni di anni. Se invece dovesse spendere $6,50, che è la cifra che spende il 44% all'incirca della popolazione mondiale al giorno, ecco, impiegherebbe poco più di 48 milioni di anni. Se invece dovesse aggirarsi intorno alla soglia di povertà, dove risiede circa 1,6 miliardi di persone, ecco, questa cifra salirebbe a quasi 75 milioni di anni. Ragazzi, a lavorare dormienti, e viva la filantropia!
8: Caro Telese, buongiorno, ma una domanda: Crosetto vuol mandare le navi militari per far passare le navi commerciali italiane dallo stretto là dove è controllato dagli Houthi? Gli Houthi hanno detto chiaramente che tutte le navi passano, come sta accadendo infatti, tranne quelle dell'Arabia Saudita, con cui tuttavia sta negoziando. Ma cosa vuol fare Crosetto? Far vedere i muscoli? Fare la prova di forza? Ma che se ne sia a casa, che non abbiamo neanche le navi da mandare fino a là. E non andranno mai, e non ci andranno mai. Grazie Luciano da Milano.
9: Sveglia, sveglia dormienti, che c'è qualcosa di strano nell'aria. C'è tutto un friccicore, si direbbe a Roma. Dunque, il Corriere della Sera sembra un po' il Corriere della Guerra. Ogni giorno armiamoci e partite, droni, corazzate, portaerei, medragliatore, per dirla con la Russa. E poi i jet russi che violano i cieli lituani, titoli, titoloni, e poi tutto mobilitarsi. Siamo pronti alla guerra, ci stiamo armando, sì, bene, vai, vincere, vinceremo. Ve lo racconto così perché altrimenti non si spiega lo stillicidio di titoli, di editoriali. Per esempio, il titolo del Corriere della Sera di oggi veramente è Navi e Jet, i due fronti dell'Italia. Sembra che siamo lì per partire con l'elmetto in testa. Crosetto, la Marina garantirà i nostri mercantili a Bab el Mandeh. Andrò in aula, sì, americano alle sanzioni a Mosca. La Premier, lo zar provoca. Bene, questa è la sovrastruttura, l'apparenza. Poi ci sono tutte le cose che bollano.

0: tendere l'economia a rischio. Bene, allora vi leggo questo racconto, un'intera pagina sul Corriere della Sera. Una FREM, la Carlo Bergamini, è già in zona impegnata nella missione Aspides per conto dell'Unione Europea. Un'altra fregata europea multimissione potrebbe raggiungerla entro qualche settimana. È il piano italiano per proteggere in autonomia il naviglio commerciale diretto nel nostro paese, oltre che in Europa, durante il passaggio dello stretto di Bab el Mandeb. Fa un passo avanti verso il suo debutto e anche in fretta, perché il tempo stringe, scrive Corriere della Sera, visto che gli Houthi, dopo la conquista di Mocha e dell'isola di Perim, continuano ad avanzare lungo la costa occidentale dello Yemen e diventano sempre più pericolosi per i portacontainer che riferiscono di merci il vecchio continente. Uno scenario in continua evoluzione, al quale si aggiungono ora ripetuti allarmi che arrivano dalla Lituania dopo il drone russo intercettato nei giorni scorsi dai nostri Eurofighter impegnati a difesa dei cieli baltici. Ieri c'è stato lo scramble dell'aeronautica militare per i due jet di Mosca che hanno sconfinato. La tensione sale su tutti i fronti, l'Italia ne ha ora due da gestire dove sono in corso conflitti armati, ma si prepara ad affrontare scenari sul terreno. La linea del ministro della difesa Guido Crosetto, aggiunge il Corriere, con l'annuncio e l'impiego delle navi a Bab el Mandeb è motivata in maniera chiara. Non possiamo permettere che ritardi decisionali burocratici aggravino una situazione già complessa, con conseguenze dirette sulla nostra economia e sulla vita dei cittadini. Da qui il confronto con i vertici dello Stato Maggiore di Difesa, Marina e COVID, Comando Operativo di Vertice Interforze, per avere un quadro sulla situazione del Mar Rosso, sui rischi che ci potrebbero essere per un'eventuale operazione di scorta al naviglio e su come potrebbe essere protetto senza mettere a repentaglio la sicurezza stessa delle unità militari. È un piano senza precedenti per la nostra Marina in un'area così calda, al centro di ripetuti attacchi da parte degli Houthi, ma anche un'accelerazione rispetto all'impegno italiano nell'operazione multinazionale di sminamento di Hormuz. Abbiamo la capacità per proteggere quel passaggio, assicura Crosetto. Del resto le FREM hanno già dimostrato di essere in grado di affrontare qualsiasi minaccia, aggiunge il ministro. E va bene, stiamo andando lì, stiamo andando con queste due navi, che Dio ce la mandi buona. Allora, tante voci, tante storie, tanta trippa in pentola. E io però vorrei cominciare da alcuni documenti molto belli che ha ripetito il dottor Nicola Compagnone. Per esempio, Tajani, coperture per abolire il bollo auto, ci sono, 68.
1: Ma le coperture finanziarie ci sono per il bollo, perché saranno massimo 3 miliardi, quindi saranno tutte le regioni, c'è l'articolo 2 del decreto, verranno il rimborso che è previsto.
0: La Russia difende la Meloni sul bollo auto. Non è una mossa da gettola qualunque.
2: Giorgia Meloni, dopo aver vinto le elezioni, aveva detto che era una proposta da gettola qualunque. Le due cose non stanno insieme.
3: Sì, stanno benissimo insieme, perché non mi ricordo che in quell'occasione c'era lo stretto di Hormuz chiuso, non mi ricordo che c'era il prezzo della benzina che saliva, non mi ricordo che c'era un problema energetico di fronte al quale tutti hanno detto il governo non fa niente, il governo ha fatto qualcosa, non gli piace, era meglio che non facesse niente.
2: A me piace.
3: Ah, meno male. Allora, e comunque manca quasi un anno alle votazioni, anzi un anno, voteremo a ottobre, no? Sai che per legge si potrebbe andare a votare fino a
2: dicembre. Era questa la domanda, lo spieghi tecnicamente per noi che
3: significa che si può votare fino a 40 giorni dopo, o non so più quanti giorni dopo.

0: Sì, 40 sono, fino a totti giorni dopo la scadenza. La scadenza naturale.
1: Ma se tu dovessi commettere.
0: La scadenza naturale è a ottobre e quindi finiamo a dicembre.
1: Ma se tu dovessi
0: teoricamente
1: scommettere 50 euro, non sei tu che decidi. Andiamo a votare a primavera, giugno o andiamo a votare a scadenza naturale?
0: La Meloni ha appena detto che ci sono molte cose da fare, per cui ritengo che la maggiore probabilità, ma poi nessuno ha la palla di vetro, sia quella di andare a votare a scadenza naturale. Magari non a dicembre, ma all'inizio di ottobre.
2: Capito? Sentite il mitico Crozza che imita Papa Leone e parla degli stipendi riaumentati ai cardinali.
3: Buonasera Santità.
4: Buonasera.
3: Senta, per il suo compleanno ha alzato di nuovo lo stipendio ai cardinali.
4: Sì, perché è un brutto momento per i cardinali.
3: Ah sì?
4: Ah, devi vedere con che occhioni mi guardavano loro.
3: Che cosa hanno che
4: non... Ma non li hai visti gli affitti di casi? Ah. Come sono aumentati gli
3: immagino
4: affitti.
3: Immagino a Roma. Ma perché loro si pagano l'affitto ai cardinali?
4: No, no. Loro stanno in una casa comoda di 200 metri, così, ma appunto... Però se pensi con gli occhioni alla benzina, come è aumentata, sta aumentando.
3: Ah, perché loro si pagano la benzina.
4: No, no, loro c'hanno una macchina.
3: Ma allora scusi.
4: Di belle lunghi, sai.
3: Quelli... Sì, ho capito, infatti qual è il problema allora? Perché
4: ma il problema, quando li vedi passare con le macchine lunghe, con quegli occhioni, come
3: ho capito,
4: di,
3: ma gli
4: con
3: occhioni...
4: i sacchetti della spesa della Lali, della Lidl.
3: Della Lidl. Ma perché vanno a fare la spesa? Quello vanno a farla la spesa, i cardinali.
4: No, no, loro tendenzialmente che mangiano nei ristoranti, oppure infatti... beh, cucinano le monache,
3: ma appunto,
4: che gli
3: allora...
4: fanno i ravioli, sì, i gnocchi,
3: si mangiano bene.
4: Sì, le tagliatelle con rigù.
3: Ho capito, ma allora perché aumentargli lo stipendio?
4: Dovranno pure lasciare qualcosa ai figli.
3: Ai figli? Ma che figli?
4: No, dico, metti che con quegli occhioni sono che stanno dei figli.
2: Metti che con quegli occhioni. Siamo entrati nella dimensione Pink Floyd. E allora forse vi state godendo il primo fresco, forse state già portando i bimbi a scuola che parlano in macchina, forse siete lì con una tazza di caffè in mano, eccoli, The Gig in the Sky.

0: E allora arriviamo al fondo, secondo me meraviglioso oggi, di travaglio sui cambi di marcia della Meloni. L'incoerente coerente, sentitelo perché è vetriolo puro. Per sapere cosa farà domani la Meloni basta ribaltare i 180 gradi ciò che diceva ieri. Sarà no, sarà sì, sarà mai, sarà sempre e viceversa. Dice Travaglio, abolire il bollo auto, diceva, è roba da cetola qualunque, da venditori di pentole. Quindi l'ha abolito, anzi sospeso per l'anno delle elezioni. Doveva abolire le accise e quindi le ha tenute. Voleva una legge elettorale con le preferenze, quindi l'ha fatta con i capilista bloccati. Gridava al golpe e si appellava al colle quando Renzi e Gentiloni imposero la fiducia sull'Italia come Rosatellum. Quindi impone anche lei la fiducia sul Melonellum. Prometteva l'elezione diretta del capo dello Stato, quindi ha proposto quella del Premier e ha fallito pure lì. Voleva abolire le regioni, quindi aumenta i loro poteri con l'autonomia. Il super bonus andava tutelato e ampliato, quindi l'ha cancellato. Annunciava la Meloni che la stagione dei bonus è finita, quindi ne ha fatti una ventina. Le sanzioni alla Russia erano una follia, quindi le ha moltiplicate. Condannava Israele per la strage a Gaza, chiedeva due popoli, due stati. Quindi non condanna Gaza lo sterminio e si astiene sullo stato palestinese. Prometteva blocco navale o spot in Africa, quindi ha aperto due CPR vuoti in Albania. Annunciava caccia agli scafisti in tutto l'orbe terracqueo, ve lo ricordate, una perla. Quindi ha liberato il loro capo al Masri sui voli di Stato. Giurava non governeremo mai con la sinistra, quindi governa in Unione Europea con i socialisti. Diceva basta austerità, basta patto di stabilità, quindi ha firmato il nuovo patto di stabilità. Doveva superare la Fornero con quota 41, quindi ha lasciata, anzi peggiorata, quota 41 mai vista, dice Travaglio. Era ridurre la pressione fiscale, quindi l'ha portata al 41,2, al 43,1 del PIL, aumentandola. Prometteva asili nido gratis per tutti, quindi per nessuno. La rete TIM deve restare italiana, quindi l'ha venduta al fondo americano KKR. Accusava gli altri di svendere l'Italia a Lufthansa, quindi ha svenduto ITA a Lufthansa. Garantiva simpatia a chi scenderà in piazza per contestarmi, quindi 5 decreti legge di sicurezza per criminalizzare chi protesta. Durante il Covid accusava Conte non chiudere tutto subito, quindi lo processa in Parlamento perché chiuse quasi tutto quando serviva. Paragonava pagliacci e cartomanti le agenzie di rating, quindi si vanta perché ora la promuovono. Annunciava la tassa sugli extra profitti bancari, quindi non l'ha fatta. Diceva sì al referendum contro le trivelle nel mare, quindi ha ampliato le concessioni per trivellare in Adriatico. Scommetteva vittoria militare di Kiev, quindi diede e dice di non averlo mai detto sulle spese militari NATO. Non supereremo mai il 2% del PIL, quindi ha firmato per il 5% delle spese del PIL, perché lei a suo modo è coerente quando dice una cosa, conclude Travaglio, è proprio quella opposta. Eccolo! Fantastico, eh? Le vostre voci al 334 11 11 622.
1: Ieri mattina al giornale radio è andato in onda l'ennesimo show di Carlo Calenda, che con Matteo Renzi rappresenta il 50% delle presenze fisse sui media italiani, anche se insieme sommano a malapena il 5% dell'elettorato. Vabbè, del resto i BB e BBO della politica nostrana piacciono alla gente che piace, e tanto basta. Cosa ha detto Calenda? Come un Meloni che non ce l'ha fatta, innanzitutto ha bullizzato Giuseppe Conte, la sua ossessione, pericolo pubblico numero uno per tutto l'establishment, e Calenda da questo establishment viene finanziato. Poi si è atteggiato a persona di buon senso, vorrebbe governare col buon senso. Contro Conte il pacifista, ma a difesa di Conte sulla pandemia, contro il reddito di cittadinanza, ma a favore del salario minimo. Insomma, la classica politica di veltroniana memoria del ma anche. Quella politica che ha fatto sparire dall'orizzonte della sinistra ogni rivendicazione di tipo sociale, ma sta favorendo un riarmo guerrafondaio che ingrasserà i ricchi e massacrerà i poveri. Calenda si tenga pure i suoi elettori dei parioli. Il movimento di Giuseppe Conte, con la sua lotta alle disuguaglianze, prenderà i voti della povera gente e del ceto medio impoverito che sta scomparendo. Carlè, magna tranquillo. Donato da Roma.
2: Buongiorno a tutti. A Caval Donato non si guarda in bocca. Il bollo auto è stato tolto anche per un anno. Vabbè, 200 euro regalati, offerti dalla premiata Meloni e Company, va bene. Ma se avesse tolto il canone Rai, forse si sarebbe guadagnata una fetta di elettori in più per le prossime elezioni. Purtroppo questa cosa non la faranno mai, è una vergogna. È il canone Rai, la tassa più schifosa che c'è da pagare, che te la mettono nella bolletta pur di prendere i soldi, e noi dobbiamo pagarla. È una vergogna. Arrivederci a tutti, Renato.
3: Buongiorno, generale Scalea. No, leggevo stamattina che Crosetto ormai si è buttato, l'abbia visto a destra. Manderemo la marina militare a scortare le navi al passaggio là e non so dove. Insomma, questo sta trovando soltanto qualcosa per far la scintilla, per far scoppiare qualcosa. Ripeto, la destra ormai pende soltanto a guerre, è inutile che poi dicono: no, ma non è vero, noi qua non è vero niente. Che dichiarazione è? Manderemo la marina militare a scortare. Ma chi ci ha minacciato? Vorrei sapere se c'è qualche minaccia, lo dicessero. Boh, non si sa.
0: E allora, fin qui abbiamo volato, tante notizie. Pensate che si è aperto un fronte di collaborazione, un'interlocuzione Schlein-Meloni sull'energia. Ci fermiamo, torniamo subito dopo.
4: Lo sappiamo che mentre ascolti hai già commentato tutto. In macchina, in cucina, in ufficio. Ora dillo anche a noi. Messaggi e vocali al 334-1111-622. Brevi, incisivi, possibilmente senza predica. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio. L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
5: Superare la frontiera dello spazio.
6: Esplorare i misteri dell'universo.
5: Sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie. Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
7: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: È 1:34. Giornale Radio.
9: Meteo. Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
10: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: È l'ora dell'attimo fuggente.
12: Si è svegliato!
11: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
13: Questo è l'attimo fuggente!
14: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
15: Buongiorno, ecco, ci mancava solo questo per seguire gli altri sovranisti, inventarsi una guerra, e spero inventarsi, e non davvero crearla sul piano di realtà, perché dopo la propaganda modello trumpiano, dopo la politica fascista e sovranista che ha tenuto questo governo, la Meloni, ci mancava solo la guerra. Poi Crosetto, ci ricordiamo tutti che ha dei belli interessi a mandare a fare la guerra e usare le armi.
16: Comunque la russa è indifendibile, eh. È bellissimo il teorema, ma non mi ricordo che in quei periodi c'era il problema di Hormuz, e non mi ricordo che c'era la crisi energetica, e non mi ricordo che c'erano problemi economici. Tutto vero, però è anche vero che se gli dai uno di non pagare il bollo per un anno, 200 euro, c'è gente che 200 euro li spende in un mese per metterli dentro la benzina per andare a lavorare, non per andare a Saint-Tropez. Finiti quei 200 euro è finita la storia, la gente va a lavorare 5 o 6 giorni alla settimana, eh. La russa, la gente non è come te che sta seduto davanti a qualcuno che parla mentre tu ti stai leggendo la Gazzetta dello Sport. Sveglia!
17: Buongiorno giornale radio, buongiorno Telese, Giuliano da Frascati. Ma io capisco essere di sinistra, per carità, oppure una certa simpatia da un punto di vista puramente filosofico, diciamo così. Però sentire le critiche pure se il governo abolisce, sospende, come vi pare a voi, il bollo auto, veramente, non lo so, siamo al ridicolo. Volete pagare, vi piace pagare, non lo so. Capisco le critiche quando hanno un minimo di senso, ma questo veramente, dai, un po' di decenza. Buona giornata.
18: Ho l'impressione che Donato da Roma si sia scritto il discorsino, perché lo sento molto impostato. Se lui sostiene che Calenda ha l'ossessione di Conte, mi sa che lui ha l'ossessione di Calenda. Ciao Fabrizio Milano.
19: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guido Bardi, cari compagnucci all'ascolto, io non vedo l'ora che vengano veramente le elezioni. Io quando saranno aprile, maggio, non lo so, ma io non vedo l'ora, io vi voglio vedere perdere un'altra volta, cari compagni. Io voglio questo tandem Meloni-Vannacci, che sono sicuro che si farà, vi voglio vedere perdere, voglio vedere proprio scorrere la bile dentro di voi. Ma poi non sto nella pelle a pensare a Telese, a Formigli, a Floris, mamma mia, io, cioè, mi rallegra veramente la giornata questo pensiero. Statemi bene, cari compagni, buona giornata a tutti. Jonathan da Prato.
0: E allora vi dicevo, articolo importante oggi sul giornale, perché riassume bene quello che è accaduto, che sta accadendo sull'energia. Elli scrive a Giorgia sul clima, manovra per isolare Giuseppi. E che cosa racconta Giuseppe Alberto Falci? È l'ultima mossa di Elli Schlein, tendere la mano a Giorgia Meloni così da trasformare la protesta in proposta. Tra gli effetti, polarizzare la sfida con l'attuale premier, provare a isolare Giuseppe Conte e infine strizzare l'occhio alla galassia riformista. Elli dunque, scrive Falci, cambia passo nelle ore successive alla chiusura della festa nazionale dell'Unità di Reggio Emilia, un cambio che si tocca con mano, visto che nel giro di 24 ore prima si presenta a sorpresa a un'iniziativa di D'Alema con tutti i sindaci progressisti antiprimarie, e poi invia una lettera a Repubblica rivolgendosi alla Presidente del Consiglio. La segretaria del Nazareno, spiega Falci, propone all'inquilina di Palazzo Chigi 5 interventi in materia di clima e di energia. Come Partito Democratico siamo disponibili al dialogo su come utilizzare queste risorse al meglio, e in questo spirito costruttivo offriamo la nostra proposta di un piano di 5 interventi fondato in buona parte su misure già esistenti e pienamente attuabili, che potrebbero contribuire in modo significativo alla resilienza energetica dell'Italia. la sintesi è: uniamo le forze sul clima e sull'energia. E la Premier le risponde subito: posso dire che sono contenta che ci sia, dice la Meloni, un implicito riconoscimento del governo, così dice. E la nuova postura di Elie Schlein, presentarsi al paese come un leader che dialoga con la Premier, che trasforma i no in proposta politica, che si discosta dal populismo e che si faccia rotonda anche rispetto ad altri elettorati. Idea di fondo, si chiede il giornale, allargare il più possibile la base elettorale. È la stessa ragione per cui non si opporrà una seconda candidatura nel PD nel caso di primarie. Già alle primarie è inevitabile che si vada in questa direzione. Resta capire quale modello, quanto saranno aperte o chiuse e soprattutto se a uno o due turni Schlein caldeggia la formula con il ballottaggio e se non fosse così ha già avuto l'endorsement di Franco Gabrielli, uno degli animatori di Futuro Partito, di Ernesto Maria Ruffini, che verrà presentato il prossimo 10 ottobre all'Euro. L'ex capo della polizia, della protezione civile, ospite Giovanna Pancheri a Start, si è espresso con un termine molto chiaro: voterei Schlein in caso di sfida con Conte, di più nel caso il doppio turno con sarebbe nell'area la candidatura di Giorgio Gori, che potrebbe fare da catalizzatore di tutta l'area moderata del centrosinistra. Parliamo delle primarie ovviamente. E al secondo turno converge su Elli, una strategia che alla fine di tutto ha un solo obiettivo: arginare l'avvocato del popolo. Interessante questo articolo che ci riassume cosa è accaduto proprio nelle ultime ore sul clima, ma voglio farvi sentire Patuanelli, magistrale devo dire da porro, in 10 minuti ha spiegato con i pennarelli bianchi sul tavolo cosa è un super bonus.
20: Prenda questa qua e mi spieghi, perché ieri Calenda era lì in quel posto e diceva che è stato un disastro il bonus 110. Lei c'ha un minuto, le do lo stesso.
21: Un minuto.
20: Lei perché lei parla, metteva i numeri, lui diceva.
21: Lui parla di 200... oltre 200 miliardi. Bravo, bravo. Sito Enea, super bonus, è costato 122. Il 40% è rientrato immediatamente per la tassazione, per l'IVA, per l'IRPEF, per l'IRAP che le imprese hanno pagato, il 40%. Banca Italia, non il Movimento 5 Stelle, ha detto che senza gli investimenti nei bonus edilizi avremmo avuto recessione. Più del 50% della crescita di questo paese è stata legata agli investimenti in edilizia. E dico un'altra cosa, uscito dal Consiglio dei Ministri quando è nato nel 2020, il super bonus doveva finire il 31/12 del 2021. Tutto il resto l'hanno fatto tutte le forze politiche, gestite prevalentemente questa misura dal ministro Giorgetti.
20: Senta, c'è una cosa che non va però qua. Cioè, glielo devo dire Patuanelli perché abbiamo finito il tempo. Lei c'ha una calligrafia molto migliore della mia. Proprio questo.
21: Ho messo il microfono.
20: Vabbè, ma è il minimo che poteva capitarle ad avere una calligrafia così chiara con questi numeri, che spero che la regia inquadri. E se è il secondo, diciamo, è la seconda tempo di questa obiezione su 110.
0: Allora, avete sentito questo duello? A me fa ridere che quelli che hanno detto 152 milioni del bonus che hanno portato la piena occupazione nel settore dell'edilizia, zero cassi integrati, 5 anni di crescita di tutto il paese, c'erano i camerieri che andavano a fare gli edili, sarebbero stati uno spreco. Poi 2 miliardi e 135 milioni per abolire il bollo auto, no, quella è una cosa lungimirante. Ma perché, io mi chiedo, perché non si riesce in questo paese ad avere un minimo di lucidità? No? Bene, ira di Trump contro la Banca Federale perché i tassi aumentano, la Fed li tira su 25 punti base. E dunque, questo è un aggiornamento, quando si arrabbia Trump dobbiamo sempre raccontarlo, la decisione della Federal Reserve sui tassi, ma anche la reazione a Casa Bianca, che giudica la strategia del governatore infelice, mandano il dollaro sull'otto volante, registrando alta tensione fra presidente Trump e il neoeletto alla banca centrale, alla guida della banca centrale ovviamente americana. Kevin Warsh è un uomo di grande valore, ma per quanto eccellente sia il suo lavoro, deve fare i conti con un consiglio ostile, ha detto il presidente americano ai giornalisti, affermando: l'ultimo aumento di tassi di interesse, indovinate un po', è mirato a danneggiare me. Oh, povero Donald. Però c'è inquietudine e preoccupazione, perché ha detto: devo prendere una decisione importante sull'Iran, speriamo che non sia qualche idea da stranamore che per frustrazione tira la bomba. Allora, Libero con una grande prima pagina a fondo rosso, nel questo quadrato c'è un Ranucci che prega e Maria Luisa Boccia, e il titolo è: nelle carte il bacio Ranucci Boccia, la ex di Davitolo in procura. A maggio Walter è tornato a casa furioso e mi ha detto: questo scemo non può essere candidato, l'ho visto in una foto in cui si bacia con Maria Rosaria Boccia. Dopodiché ha visto una foto dove si baciano, ma dov'è sta foto? Boh. Poi ci sono le anticipazioni del libro di Rosaria Boccia. Per me Superman e quei cioccolatini, il libro di Lady Pompei su Sigfrido, sto leggendo anticipazione di libro, si intitola Guai a chi lo tocca, un racconto di 2 anni, è un rapporto molto profondo. Bene. Chi sono, Peter? E i Foo Fighters, ma l'avevo capito benissimo. Peter Bescapè, detto l'alpino. Sentiamoceli in i Foo Fighters e ballate, dai.

0: Buongiorno, sono Roberto da Milano. Allora, io ho tentato di fare, volevo fare un elenco di tutto quello che non pagano i politici, dal dentista al medico, eccetera, eccetera. Veramente è troppo lungo, vi terrei 5 minuti al telefono. Quindi io voglio fare il cettola qualunque, cioè il qualunquista. Come capisci noi? Se tu hai quello che a noi fa un danno ogni mese gratis, perfino la benzina, perfino chi ti aiuta al lavoro, io il garzone lo dovrei pagare, anzi lo pago, quello che mi fa le consegne dei giornali che sto facendo io oggi lo pago, cioè, quindi come fai? Questo signore invece che è appena intervenuto, cavolo, vi hanno regalato il bollo, vi lamentate, eccetera. Gli do un consiglio, vada a cercare sulle varie piattaforme i video in cui la Meloni, quando Renzi ha fatto la mancetta da 80 euro, ha tirato la qualunque di quello che si poteva dire, l'ha detto senza andare oltre il limite della decenza, ma l'ha detto. Quindi sappiamo tutti che è lo stesso giochino di Renzi, questo regalo inutile che probabilmente non potrà fare, e indovina, non sarà colpa sua ma sarà colpa dell'Europa, del salumiere sotto casa, del prestinaio che non gli ha dato retta. E buongiorno, scusate la lunghezza.
1: Buongiorno a tutti. Allora, mentre si parla a reti unificate dell'abolizione del bollo auto per il 2027, partorito dalla nostra attrice, faccio presente che dal 21 settembre ci sarà l'aumento dei ticket sanitari a livello nazionale e di quanto lo decideranno le regioni. Sveglia dormienti, buona giornata a tutti.
2: Whatever Lola wants. Signori, quando arriva il passo felpato, epico e dolente di Sarah Vaughan, vuol dire che arriva fra di noi il dottor ingegner, commendator, alibrator, scammettitor, Giuliano Guida Bardi.
3: E buongiorno e buon venerdì, caro Luca. Ti vedo in grande forma in questi giorni, mi complimento. Sarà perché sei emozionato, perché sta per uscire questo straordinario libro di cui hai già dato notizia, ma che noi vorremmo assolutamente leggere. Guai a chi lo tocca, io Sigfrido e le tempeste.
2: Eh sì. Ho scritto questo libro, spiega lei, perché per quasi 2 anni ho visto due storie muoversi in direzioni opposte e a un certo punto quasi specchiarsi. Nel 2024 ero io quella osservata, raccontata, giudicata, spesso interpretata dagli altri, mentre Sigfrido faceva il suo mestiere, mi poneva domande. Nell'estate del 2026 ho visto l'amico trovarsi, con tutte le differenze del caso, dall'altra parte della lente.
3: E allora gli siamo subito andati in aiuto, così per lucrare un po' di potere personale e qualche visibilità per vendere un libro che altrimenti non sarebbe stato neppure scritto, chiaramente, però va bene, fa parte dei segni dell'epoca. E poi di interessante ci sarà sentire quello che dirà Beppe Grillo, che è andato, come tu sai, al podcast di Fedez e Mr. Marra, e pare che sia proprio adirato con Conte. Spero che questo non provochi un altro veemente editoriale del nostro Donato da Roma, che sempre interviene per difendere, e questo è lodevole perché l'amore è sempre una bella espressione per difendere.
2: Dio lo benedica.
3: Il suo Giuseppe Conte, sì, viva, viva Donato che difende Conte anche con questi begli interventi così articolati e preparati. Però pare che Grillo abbia detto che Conte è come il reverendo Jones, l'uomo che sussurrava ai cavilli, e che di progressista nel Movimento 5 Stelle c'è solo lo sfacelo mentale, quindi deve essere un po' incazzato ancora.
2: Ma sai che Durigon adesso parla della pensione a 64 anni, lo leggo dalla Verità, sarebbe l'ultima carta per le elezioni, quindi prima avrebbero aumentato la Fornero per 4 anni del loro governo e poi l'abbasserebbero di 3 anni, magari, dico io, nell'ultimo anno elettorale. Ma ti fideresti?
3: No, non solo non mi fiderei, ma bisognerebbe anche, insomma, un po' usare un po' di onestà con gli elettori e dire che la vicenda delle pensioni, stante la natalità e stante i conti del paese, non può essere risolta andando in pensione in anticipo, ma bisogna andare in pensione dopo, per forza, anzi, come dicono gli inglesi, by hook o by crook, volenti o nolenti. E uno su questa vicenda, sai, è abbastanza insopportabile l'idea che noi possiamo arrivare fino a settembre o addirittura a dicembre dell'anno prossimo, come ha ipotizzato e ventilato il presidente del Senato La Russa, con una campagna elettorale di questo genere, e dobbiamo andare a votare il prima possibile. Il paese non può permettersi una fibrillazione atriale e ventricolare così lunga e così drammatica. Bisogna che vi decidiate a trovare un premier e uno straccio di accordo su qualche programma e poi a votare subito, perché basta.
2: Ma ci credi che con queste due fantastiche corazzate italiane che andranno a spezzare le reni agli Houthi?
3: Scusa, andare a spezzare allora, anche su questo, ma facciamo, ma scusa, amico caro, ma fai un po' di chiarezza. Ma ieri ti risulta che dei MiG libici siano entrati nello spazio aereo lituano, sì o no? Cioè, cominciamo ad andare sui fatti.
2: Libici?
3: Dei MiG. Sì, libici, senti quell'altro, russi, sono entrati nello spazio aereo lituano.
2: Hai detto libici?
3: Sì o no? E mi sono
2: confuso,
3: anche
2: hai detto dei MiG libici.
3: È stato un piccolo lapsus, vuoi perseguirmi per
2: ma
3: questo?
2: Ma il lapsus che voi vedete MiG, sconfinamenti, ma
3: è bene, gli aerei russi sono entrati,
2: ce
3: sono
2: li avete,
3: entrati o no?
2: Questi sconfinamenti ce li avete nel cranio, secondo me.
3: Bene, ma è successo o non è successo?
2: Ande
3: sì,
2: mezzele,
3: e la devi sempre buttare in cacciara.
2: Ande mezzele, sì o no, guida barde, ande mezzele.
3: Sono entrati o non sono entrati, imputato Tenese?
2: Entrano,
3: risponda.
2: Escano e noi bombardiamo.
3: Certo,
2: bombardiamo.
3: Dovete ridere, perché quando l'amico Putin manda gli aerei sul territorio europeo...
2: Ciccio... Te stanno a portare con l'anello al naso, ma il tema è che tu sei troppo furbo. Sei adesso bisognerà che io inserisca la categoria di quelli che si vogliono far portare con l'anello al naso.
3: Inserisci. Bene, tu inserisci la categoria, ma gentilmente, per il garbo che devi ai tuoi ascoltatori
2: per una settimana
3: il fatto è successo,
2: fatto due palle
3: no?
2: Così con gli sconfinamenti dei droni, poi erano due friggitrici ad aria, dai.
3: Sì, va bene, zio, continua con questa propaganda di basso livello, ma ieri c'erano sui cieli lituani gli aerei russi o non c'erano? O neghiamo
2: noi per i cieli
3: questo?
2: Lituani mandiamo la corazzata Babel Mandeb a farci fare il culo dagli
3: non minestronare, non minestronare. Non minestronare.
2: No,
3: ieri italiani
2: io ti ho
3: sono
2: parlato di che cosa
3: in
2: andiamo a
3: di
2: fare
3: sicurezza
2: con la corazzata
3: della NATO
2: e con l'ingroggiatore. E tu mi parli dei MiG libici in Lituania.
3: Io ti sto ponendo
2: signori,
3: dei fatti in
2: però
3: fila.
2: È tutto detto.
3: Certo, è così. Avete capito come si fa, care ascoltatrici e cari ascoltatori, a negare un fatto che dà fastidio. Due imitazioni, quattro vocette, si parla sopra, si nega l'argomento e si arriva fatalmente all'ora in cui si deve mandare il giornale radio. E così Luca Telese riesce a non rispondere sul fatto che il suo amico Vladimir abbia mandato in maniera non articolata e non legittima degli aerei russi sul territorio e sui cieli dell'Unione Europea, e questo per lui è una friggitrice, e mi sembra che nella friggitrice abbiamo messo solo la parte di neurone rimasta. E comunque, visto che sei riuscito nella tua strategia di arrivare al giornale radio, lanciamo il giornale radio.
2: Giornale radio,
4: lo sappiamo, ci siete. Ascoltate, giudicate, magari borbottate anche in macchina. Allora ditelo anche a noi. Mandate un vocale al 334 1111 622. Poche parole, idee chiare. L'attimo fuggente continua. L'attimo fuggente ritorna tra poco. È 1:58. Giornale radio.
5: Meteo.
6: Il fronte perturbato atlantico giunto nei giorni scorsi si sposterà verso le regioni centro-meridionali, mantenendo condizioni di instabilità su parte dell'Italia. In mattinata prevarranno molte nubi con possibili rovesci a carattere irregolari, più probabili sulle regioni centrali, ma non mancheranno anche ampie schiarite. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà al centro-sud con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto, una buona giornata da Federico Brescia.
4: Giornale radio. La radio libera di informare.
7: È l'ora dell'attimo fuggente.
8: Si è svegliato!
7: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda. Questo è l'attimo fuggente!
9: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
10: Buongiorno giornale radio. Oh mio Dio, come siamo ridotti. Il governo ci riempie di frottole e noi non possiamo neanche protestare. L'Europa si sta impiccando da sola, con suggerimento di De Donald, però la colpa è dei russi. Netanyahu continua la sua carneficina in quel di Gaza e Cisgiordania, e tutti si voltano dall'altra parte. Oh, che brutto mondo! In che brutto mondo viviamo? Come dite? Scendiamo in piazza a protestare? Ma che siete matti? Ci arresterebbero tutti con le nuove leggi della signora Meloni. Per cui, sapete cosa c'è? Andiamo a prenderci un po' di sole, dai, che ci fa bene. E ascoltiamo della bella musica. Peter, procedi pure. Buona giornata a tutti, Rubina da Olbia.
11: Buondì, non so cosa pensare di chi soddisfatto ritiene di aver fregato lo Stato perché il governo attualmente al potere ha eliminato l'imposta del bollo. Quello che posso dire sicuramente è che tendenzialmente quasi tutti si possono permettere di pagare il bollo sulle macchine, però poi non vi lamentate se le liste d'attesa per una visita al servizio sanitario regionale verrà allungata, o se i nostri ragazzi vanno a scuola in istituti fatiscenti, perché comunque sono tagli che vengono fatti alle entrate delle regioni che dicono verranno in qualche modo colmati appunto con somme che dovevano essere